0: intende fare. Mancano all'appello 12.000 persone.
1: Secondo lei queste 12.000 persone che fine hanno fatto?
0: Il monitoraggio civile degli Stati Uniti ci ha detto ieri in un contatto di aver sentito per esempio numerosissime scariche di mitra nella giornata di sabato. C'è la cosa preoccupante anche perché non c'è libero accesso per nessuno, nessuno può circolare in quelle zone. E chi c'è rimasto degli europei, tipo i caschi blu olandesi, sono serragliati nel loro campo, cioè sono assediati sostanzialmente. In più, il secondo elemento, ci sono nella zona e nelle altre cosiddette aree protette in pratica 100.000 persone a rischio, a Zepa, a Gorazde e a Biaci.
1: Ecco, ormai sembra quasi inevitabile che cada anche Zepa, ma gli aiuti umanitari come possono intervenire?
0: No, come aiuti umanitari noi li possiamo ricevere una volta che vengono cacciati, ma il problema è altro. Il problema è queste zone dichiarate protette, la comunità internazionale intende proteggerle, come io mi auguro, con tutti i mezzi possibili, ivi compreso rinforzi militari e d'urgenza, altrimenti francamente almeno coraggio di andarli ad evacuare prima.
1: Ecco, ma secondo lei è possibile evacuarli prima?
0: Non lo so, intanto bisogna prendere una decisione e poi io mi auguro ancora che la decisione sia intervento subito di rafforzamento militare, credo che questo sia indispensabile. Però altrimenti davvero ci sono 100.000 persone, che dobbiamo fare? Cioè, cosa intende fare la comunità internazionale? Metterci ad aspettare che li massacrino, li uccidano e poi ce ne danno, che ne so, il 60%?
1: Comunque gli aiuti umanitari quando riescono ad arrivare?
0: No, c'è un problema Biaci, come tutti sanno Biaci è da 2 mesi che ha incredibili difficoltà di rifornimento, le altre zone non hanno questo tipo di problema, solo che sempre di più il problema non è più umanitario.
2: Quindi lei dice sì alla FIRDA, la forza intervento rapido?
0: Beh, quella già ne parliamo verso agosto, perché tanto rapido era che è caduto il rapido e quindi poi nel frattempo
2: allora,
0: vediamo.
2: Allora diciamo una forza di intervento?
0: No, io dico semplicemente che non è pensabile che qualcuno ci voglia convincere che l'intera NATO, UEO, Nazioni Unite, eccetera, eccetera, non riesce a far fronte ad un'armata stracciona, magari agguerritissima, di alcune decine di migliaia di persone. Quando si è fatto l'accordo di Monaco, si disse fu la grande potenza militare del Terzo Reich, francamente non ci fate credere che Mladic è il Terzo Reich. Questo non è. Non sono militare, credo che paghiamo strutture militari giusto per questo, tra l'altro constato.
2: Senta,
0: che...
2: Ma i satelliti non dicono nulla di dove stanno le persone, che mancano gli appelli?
0: Non ci dicono.
2: Non dicono?
0: No, non so neanche se c'è un sistema satellitare in piedi. Spero bene, evidentemente
2: non
0: c'era. No, ce l'avrà anche lì, visto che a volte girano al... Quindi evidentemente non li vedono.
2: Non si vuole usare?
0: No, semplicemente non li vedono, se no l'avrebbero detto, se fossero vivi da qualche parte questa notizia uscirebbe.
3: Controinformazione.
0: Sì.
3: Controinformazione, parlo di un importante servizio da fare anche al popolo serbo che non conosce niente. Come? Ha detto che abbiamo 20.000 mezzi, ma come operativamente? A chi chiede? A RAI?
0: No, ma voglio dire, si è fatto spesso con bombardamenti di volantini, materiale a tappeto, abbiamo tecnologie da tutti i pizzi, credo che da Radio Londra 50 anni fa, insomma, credo che via radio, via ponti è possibile certamente coprire di messaggi. Persino Radio Londra 50 anni fa arrivava. Sì, devo andare.
4: Senza perdere. Faccio 2 domande sulla Bosnia e una domanda su questa questione della comunità.
0: Allora. Io ho lasciato la giacca di là.
4: Onorevole Bonino, di fronte alle ultime conquiste serbe c'è bisogno di un cambio di atteggiamento della comunità internazionale. Bisogna continuare con gli aiuti umanitari o passare ad una risposta più energica, magari militare?
0: No, continuare con gli aiuti umanitari, questo è certo, gli aiuti umanitari non sono mai stata la soluzione di niente. Sono un grande atto di solidarietà che l'Europa fa, ma rispetto a gente che è già stata violata, massacrata, eccetera. Il problema è come invece prevenire i futuri massacri dei 100.000 persone a rischio. Io da persona, da militante, da radicale e da riformatrice, da persona democratica, dico che bisogna intervenire, bisogna anche con la forza delle armi, se queste sono aree protette, vanno protette e credo che... Insomma, questo si può e si deve fare, non è la grande armata del Terzo Reich, è un'armata davvero di stracciona, di poche decine di migliaia di persone. magari molto determinate, ma insomma non è pensabile che ci si voglia far credere, francamente, che la NATO, la UEO, tutti gli eserciti nazionali, le Nazioni Unite, la grande tecnologia militare, poi ci si debba arrendere di fronte a qualche migliaia di persone.
4: Invece adesso si parla di ritiro dei caschi blu dalla Bosnia.
0: Sì, ma anche questo, sì, sarà pure, però il piano che ha fatto la NATO, che è stato reso pubblico, parla della necessità di 22 settimane, dicasi 5 mesi, per l'effettuazione di questo ritiro. Beh, quindi il problema è che nel frattempo succedono altre cose, mi sembra questo la necessità e l'urgenza da affrontare.
4: Grazie, una domanda sulla questione dei fondi comunitari.
0: C'è un po' d'acqua, Filippo, no?
4: Onorevole Bonino, i fondi comunitari, le nostre regioni non riescono ad impiegarli tutti e c'è uno spreco di risorse. Come risolvere questo problema?
0: Ma credo che anche il sottosegretario ha annunciato varie iniziative, perché il problema è dovuto a, anche molto complesso, però insomma in sostanza se il Portogallo, per non dire di altro, è riuscito ad attrezzarsi in modo tale che riesce a usarli fino all'ultimo eco, io credo che uno sforzo da parte delle regioni eccetera possa portare il nostro paese ad utilizzare questa opportunità. Per parte mia ho dato una disponibilità di organizzare, lo farò, delle conferenze o seminari regionali per vedere di creare una, stimolare un'amministrazione che sia adeguata ovviamente allo standard europeo a cui appunto tutti gli stati si sono adeguati, io credo che anche noi ne siamo capaci.
4: Ma questo spreco è colpa principalmente dell'incapacità progettuale o della farraginosità della pubblica amministrazione?
0: Ma credo che le colpe sono equamente repartite, nel senso che c'è troppe leggi, l'amministrazione è farraginosa, c'è una mancanza però anche di cultura amministrativa delle regioni e c'è una mancanza specialmente nel sud di piccoli e medi imprenditori che vogliono fare questo salto. Per questo credo che siano importanti queste conferenze che sono un po' multisettoriali, cioè che mettono insieme i vari aspetti che non funzionano.
4: Noi italiani siamo i più spreconi in Europa?
0: No, non è questo, è che non li utilizziamo proprio, che peggio mi sento, insomma, quindi essendo una grande opportunità, cioè quello che voglio dire, sono 44.000 miliardi per i prossimi 5 anni, più dei dati di cofinanziamento, cioè vuol dire una grande opportunità sia qualitativa che quantitativa che di metodo, rispetto alla situazione attuale della finanza pubblica sarebbe davvero uno scandalo non metterci alla... non adeguarci per sfruttare questa possibilità.
4: Grazie.
0: Basta? No, ho fatto, mo vediamo.
5: Io l'ho aspettata perché volevo prendere contatto con la sua segretaria.
6: Era il 17 luglio del 1995, questa era la conferenza stampa sulla situazione in Bosnia, la caduta della zona protetta dall'ONU di Srebrenica. Emma Bonino era commissaria europea agli aiuti umanitari, per prima lanciò l'allarme sul massacro di migliaia di bosniachi da parte dei militari serbo-bosniaci al comando di Ratko Mladic. Purtroppo l'allarme che si confermò tragicamente nei giorni e nelle settimane seguenti. Questa è Radio Radicale, questa è la notte che stiamo dedicando a Emma Bonino in occasione della sua scomparsa. Vogliamo restare sull'ex Jugoslavia, sulla guerra di Bosnia. Vi vogliamo proporre un'intervista realizzata l'11 luglio del 2005 da chi vi parla, da Roberto Spagnoli, in occasione del decennale del genocidio di Srebrenica.
7: Adesso, come vi abbiamo annunciato in questa ultima parte di questo speciale sui 10 anni dal massacro di Srebrenica, abbiamo con noi Emma Bonino, collegata telefonicamente. Buongiorno Emma.
8: Buongiorno agli ascoltatori.
7: Allora, noi abbiamo già ripercorso un po' quello che è successo a Srebrenica, abbiamo ricordato anche il contesto in generale di quello che avvenne negli anni 90 e anche prima, come nacque poi la grande tragedia delle guerre nell'ex Jugoslavia. Con te volevamo adesso però vedere anche un po' le prospettive future, insomma. Intanto ti volevo fare una domanda: in questo periodo, dopo l'11 settembre, dopo tutto quello che è successo anche purtroppo l'altro giorno a Londra, no? C'è chi ha parlato di scontro di civiltà. Tu mi sembra che hai sempre rifiutato questa nozione oggi e quindi anche per quello che è avvenuto nell'ex Jugoslavia.
8: Io non credo affatto che si tratti di scontro di civiltà, si tratta di scontro di potere e di scontro semmai di sistemi politici.
7: Quindi anche nell'ex Jugoslavia fu quello, insomma, nell'ex Jugoslavia fu uguale.
8: uguale, uno scontro tra società o politiche di tipo nazionalista, guerrafondaio, estremista, all'epoca nazionalista, la Grande Serbia, Milosevic e quant'altro, e società che invece è caduto poi il muro di Berlino, tentavano di aprirsi invece in modo appunto di diventare società più aperte. Questo evidente è scrollarsi di gioco, il gioco della cosiddetta federazione. E oggi è uguale, lo scontro di sistemi politici tra società chiuse, società appunto fondamentaliste e società più aperte, con mille limiti, ma società più democratiche, ed è questo lo scontro in corso. Non è affatto né uno scontro di civiltà, né tantomeno uno scontro di religioni, è uno scontro tutto politico. Per questo non ha molto senso, secondo me, di fronte all'Islam politico contrapporre il cristianesimo politico, e di fronte a chi usa appunto il Corano contrapporre un uso fondamentalista, che ne so, della Bibbia o del Vangelo. Ecco, il problema è un altro. Il problema invece, secondo me, è quello di sostenere a tutte quelle persone, gruppi, eccetera, che nel mondo arabo e musulmano tentano invece di aprire le società a prospettive più democratiche, prosciugando quindi anche il terreno di coltura da cui fondamentalisti, terroristi, estremisti tirano fuori evidentemente il dato di reclutamento e di sostegno anche finanziario, o a volte di complicità e di coperture. Ma certo, se si sbaglia analisi e se si ritiene che è uno scontro di religioni o uno scontro di civiltà, per cui all'Islam militante si deve contrapporre il cristianesimo fondamentalista militante, io credo che stiamo veramente ponendo le basi di qualcosa di molto grave, che temo che poi nessuno saprà governare, che il problema appunto non è questo.
7: Certo, ecco, Srebrenica e le altre tragedie dell'ex Jugoslavia hanno dimostrato, insomma, lì c'è stata veramente un arrendersi dell'Unione Europea, dell'ONU, di fronte al militarismo, al nazionalismo, alle violenze. Ecco, secondo te l'ONU e l'Unione Europea hanno imparato qualcosa da quelle esperienze o no? Poco fa il generale Morillon diceva come l'ONU abbia ammesso Kofi Annan abbia detto, abbia messo il disastro di Srebrenica, per esempio. Ecco, secondo te è servita quella lezione o no?
8: Ma insomma, più o meno, nel senso che da allora, ma anche dalla non prevenzione del genocidio in Ruanda, peraltro, che fu un anno prima,
7: certo.
8: Oggi, a distanza di 10 anni, ci sono vari studi, la responsabilità di proteggere, la riforma delle Nazioni Unite, insomma. Però rimane il fatto che proprio oggi, come oggi, è in corso un grande genocidio in molte parti del mondo, ma in particolare in Darfur, e mi sembra che in termini di reazioni politiche o militari siamo appunto a capo. Cioè, su Darfur, in buona sostanza, tutti fanno qualcosa, ma in realtà nessuno fa niente di adeguato, esattamente come a Srebrenica. L'ONU ha fatto qualcosa, nel senso di aver dichiarato Sefa, Gores, Srebrenica, dei safe havens, delle zone protette, salvo poi non aver ottenuto da parte degli stati membri della comunità internazionale sufficiente forze militari perché non fossero dichiarate zone protette, ma fossero davvero zone protette. Quindi mi sembra che sul Darfur stiamo facendo la stessa cosa, cioè si fa qualcosa ma che non è affatto adeguato all'entità dello sterminio. Si continua a dialogare col governo di Khartoum esattamente come si dialogava, che ne so io, con Milosevic. Si considera, come all'epoca, che Milosevic, mentre noi radicali sostenevamo che Milosevic era il problema, Milosevic inteso per il suo regime e la sua politica, la stragrande maggioranza, almeno fino al 95, della comunità internazionale ha sempre ritenuto che invece Milosevic doveva essere parte della soluzione, finché si arrivò appunto all'eccidio di Srebrenica, e poi che portò alla reazione americana. Fu la Albright, furono gli americani poi a rendere pubbliche a fine agosto le fotografie satellitari sulle forze comuni, e quello portò poi all'accordo di Dayton e quindi una prima soluzione della situazione bosniaca, ma anche lì stando ben attenti a non trovare, a non immischiare la vicenda Kosovo, ritenendo che dopo la sconfitta anche aerea dell'agosto, Milosevic è arrivato al Opzorto Collo, evidentemente agli accordi di Dayton, si sarebbe calmato e quindi era inutile discutere di Kosovo, perché Milosevic, calmo e indebolito, non avrebbe più osato. E invece il Kosovo esplode nel 99 proprio perché Milosevic non sarà stato pure indebolito per qualche tempo, ma la politica rimaneva quella. E oggi temo che sul Darfur si fa le stesse cose, si implora l'Unione Africana, che ha anche voglia di intervenire per la prima volta, e quindi, ma non ne ha né la capacità militare, né si continua a dialogare col regime di Khartoum, non si può porre neanche l'embargo al porto di Port Sudan, da dove passano i flussi petroliferi, perché Cina, Malesia e gli altri paesi, questa volta loro sì, interessati ai flussi petroliferi, hanno tranquillamente detto che mai e poi mai voterebbero il blocco a Port Sudan. Insomma, mi sembra che insomma la storia si ripete con una consapevolezza maggiore, per cui mentre nel 94, 95, 96 a nessuno gli veniva in mente di parlare di riforma delle Nazioni Unite, oggi è un dossier di cui si discute, ma nel frattempo su altre crisi, ripeto, mi sembra che si continua a fare qualcosa, ma di totalmente inadeguato, sia sul piano militare che soprattutto sul piano politico.
7: Ecco, rispetto poi a quell'epoca, c'è l'altra novità, è che oggi esiste anche una Corte Penale Internazionale. I radicali, l'abbiamo anche ricordato in questa mattinata, si batterono molto perché ci fosse appunto un tribunale, perché Milosevic ci fosse portato in giudizio, certo non dando a questo niente di miracolistico, però sottolineando l'importanza che ci fosse una giurisdizione internazionale. Ecco, dopo tutti questi anni un qualche bilancio si può fare
8: Certamente un bilancio che secondo me è positivo, perché pochissime volte nella storia si sono visti presidenti o capi di Stato o di Governo processati da una corte penale ad hoc, quella che sta processando Milosevic, ce n'è poi un'altra irachena che sta processando Saddam Hussein, e nonostante le resistenze americane, poi il Consiglio di Sicurezza e l'America stessa ha trasferito il dossier del Darfur alla Corte Penale Internazionale. Quindi lentamente si fa strada a un'altra precisione. Il problema è che il mondo va più veloce della burocrazia e della comunità internazionale. E per quanto riguarda Srebrenica, che stiamo ricordando, sicuramente Milosevic è dietro le sbarre, ma non ci sono né Radic, né Mladic, né Karadzic, che furono in realtà poi i due autori politici e materiali della strage di Srebrenica. Con tutto questo dossier un po' kafkiano sostanzialmente, che mentre virgolette quasi tutti sanno dove sono, poi nessuno li arresta, perché la NATO non ne ha il mandato, perché insomma, quindi una situazione un po' kafkiana, per cui Milosevic è dietro le sbarre, ma nessuno ne ha consegnato né le forze NATO hanno arrestato gli autori materiali e poi di questa strage, che sono Mladic e Karadzic, che stanno ancora come dire al largo, anche se appunto virgolette si bisbiglia, si mormora, si dice che in pratica tutti sanno dove sono.
7: Senti, per concludere, noi questa mattina abbiamo voluto fare questo lungo speciale anche per ricordare l'impegno dei radicali sull'ex Jugoslavia, che è di lunga data, che è di ben prima dello scoppio della crisi, e perché appunto, come ha detto anche pochi giorni fa Marco Pannella al Parlamento Europeo, l'abbiamo fatto sentire, tutti si sono dimenticati dell'impegno dei radicali, segnatamente anche del tuo quando eri commissario europeo. Ecco, qui non si tratta ovviamente di mettersi medagliette, però siamo a un copione che si ripete, insomma, cioè non viene riconosciuto se non un merito, nemmeno un ruolo.
8: Sì, ma lì è un problema di grande rimozione collettiva, probabilmente un senso anche di vergogna, che non attribuisco tanto al Parlamento Europeo. Il Parlamento Europeo chiuse i battenti, quindi per vacanze, quindi al ritorno non potete neanche fare rapporto al Parlamento Europeo, ma certamente il rapporto che

0: che non ho né servizi segreti, né servizi di sicurezza, né ambasciatori, né addetti militari, né addetti allo spionaggio e neanche al controspionaggio, beh, è chiaro che lo sapevano veramente tutti, insomma, o comunque l'hanno saputo molto, molto presto. Ora, questa è un'altra pagina delle cose, sai, mi ricorda molto l'Afghanistan, insomma, nel 97, tornata da un viaggio piuttosto movimentato, ho scritto un rapporto a tutte le capitali per dire, badate che se proprio non vi volete emozionare di fronte alla condizione delle donne, tenete conto che l'Afghanistan, a detta di tutti, è un campo di training di un sterminato campo di training di terroristi, nonché un campo di produzione di oppio che in base alle vostre politiche proibizioniste fa di questo paese evidentemente una polveriera. E nessuno anche lì vuole sentire, poi lì non mi dedi per persa, ci inventammo la campagna Un fiore per le donne di Kabul, andiamo avanti per mesi, l'unica cosa che ottenemmo sul piano politico fu che i talebani non furono riconosciuti come paese a livello di Nazioni Unite, ma insomma, dopodiché si è dovuto aspettare il 2001, quindi insomma, a me queste ore mi danno un segno di una grandissima frustrazione, pure se so che ci ho messo tutto quello che sapevo, tutto quello che potevo, eccetera. E mi pare che altre procedere velocemente, si spera finalmente all'arresto di Mladic e Karadžić, certamente una delle cose che sul piano politico l'Europa dopo tutto questo non si può consentire di fare è di chiudere le porte all'allargamento dell'Unione Europea ai Balcani.
1: E questo è l'altro grande problema, l'altra faccia del problema.
0: Che questa sarebbe veramente la beffa dopo la vergogna, insomma. Cioè, è chiaro che è anche responsabilità in generale di non aver saputo, voluto, potuto intervenire in tempi in cui forse un po' di prevenzione era possibile o comunque di controllo della crisi. Questi paesi, dopo tante sofferenze, stanno emergendo peraltro con mille difficoltà, con la prospettiva dell'allargamento all'Unione Europea sarebbe davvero adesso straordinario che in base al, che ne so, al risultato del referendum francese, il quale è un no alla politica economica intanto francese dell'Europa, se ne deducesse invece che deve essere il no all'allargamento, in particolare ai Balcani, cioè, questo sarebbe davvero intollerabile.
1: Emma, ti ringraziamo molto di essere stata con noi.
0: Grazie.
2: Era l'intervista a Emma Bonino, realizzata da Chi vi parla, da Roberto Spagnoli, l'11 luglio del 2005, nell'ambito del speciale realizzato in occasione del decennale del genocidio di Srebrenica. Questa è Radio Radicale, questa è la nostra programmazione notturna dedicata questa notte interamente alla lunga e intensa vita politica di Emma Bonino in occasione della sua scomparsa. Andiamo al 6 marzo del 2001, vi vogliamo proporre l'intervento conclusivo al convegno internazionale Stop alle mutilazioni genitali femminili, proposte per un cambiamento, che si tenne a Roma, organizzato dagli eletti al Parlamento europeo della lista Bonino del Partito Radicale, in collaborazione con AIDOS, Associazione Italiana Donne per lo Sviluppo.
3: Ogni conferenza che si rispetti ha ritmi, ruoli, procedure, riti. Uno dei riti tipici di una conferenza è il documento finale. Voi avrete notato che non circola nessun documento, né finale né iniziale. Perché io credo che non solo ce ne sono già abbastanza, e va bene, ma perché soprattutto credo che il documento approvato dal quinto congresso del Comitato Interafricano a Dar es Salaam, più la risoluzione approvata dal Parlamento Europeo sugli obblighi e sulla richiesta di diritto d'asilo a chi sia minacciato, più la richiesta fatta oggi per quanto riguarda attività di futura iniziativa politica a livello italiano, quella dell'istituzione di un fondo fiduciario da parte del governo, siano richieste e strumenti che bastano ed avanzano. Anzi, io vorrei mettere in guardia da iniziative che nascono da certamente da buona volontà, da persone di buona volontà, ma che se non ben riflettute rischiano di essere controproducenti. E vorrei che chiunque

ovviamente in assoluta buona fede, siamo tutti qui per lavorare sullo stesso obiettivo. Gli viene in mente qualche idea che gli pare miracolosa, prima di avviarla, forse, non dico che debba contare fino a 10, ma magari anche fare qualche telefonata di consultazione. Dico questo perché non è che sempre dobbiamo inventare l'acqua calda, a volte dobbiamo semplicemente, stringendo i denti, cercare di applicare le stesse richieste, le stesse cose che stanno sul tappeto da tanto tempo. Spesso è facile farsi venire un'idea miracolosa senza neanche chiedersi poi se sarà applicabile, se abbiamo la forza per applicarla, quali conseguenze può avere. E in effetti a me succede spesso di trovarmi poi di fronte a richieste o suggerimenti di vario tipo. Di per sé mica difficili, ma bisogna stare attenti perché non possono e non vengono strumentalizzati in modo diverso. Ad esempio, c'è stato tutto un muoversi anche a livello europeo, ma certamente italiano, che chiedeva, ad esempio, lo raccontava Marian, che lo Stato italiano o gli europei o chi per essero, negassero il visto d'accesso a donne, bambine, famiglie che avessero subito l'infibulazione. Guardate, questo è assolutamente fuori da qualunque possibilità, perché non vedo perché queste donne, queste figlie debbano essere penalizzate due volte, uno perché infibulate, due perché respinte. In più, in situazioni magari culturali o si spera momentanee di quella italiana, come quella italiana, immaginatevi il tipo di utilizzo che verrebbe fatto di questo tipo di proposta. Ma la cito solo come caso di proposte che nascono certamente dal buon cuore, ma dico semplicemente che a volte appunto delle buone intenzioni sono lastricate, come si suol dire, le fosse. Sicché insisto a dire che abbiamo documenti, abbiamo risoluzioni, abbiamo richieste che magari sono antiche ma nuove perché mai applicate. E voi sapete quanto io sia contraria al nuovismo, al fatto che ogni giorno bisogna inventarsene una, e come invece sia spesso più duro ma più proficuo avere tenuta, avere costanza, avere coerenza e avere determinazione, dicendo sempre le stesse cose per anni, facendo sempre le stesse cose per anni, ma io credo che è esattamente questo che ci evita la fuga in chissà quale illusione più o meno positiva. Sicché non dobbiamo avviare o scoprire grandi cose. Dobbiamo, credo, solo essere più determinate, se fosse possibile, nell'ottenerlo. Chiudendo la conferenza del 29 novembre al Parlamento europeo, la prima giornata a cui avevo partecipato all'organizzazione contro le mutilazioni sessuali, dissi chiaramente a Cadì, a Ola Inca, a tutte voi, vi ho detto chiaramente che questa campagna è innanzitutto la vostra e che lo sforzo che noi potevamo fare era quello di accompagnarla, sostenerla, renderla più visibile, promuoverla in tutte le forme possibili, ma che certo era la campagna i cui contenuti, tempi, eccetera, sono di vostra responsabilità politica. E questo insisto a dire, non per sottrarmi evidentemente a responsabilità, esattamente il contrario, ma perché sia chiaro che non c'è nessun tentativo di monopolizzare cose, eccetera, insomma, che già non appartengono proprio alla mia tradizione politica. Io appartengo ad una famiglia politica che crede fermissimamente nella indivisibilità e nella universalità dei diritti umani. E sento il bisogno proprio per questo di ringraziare voi che avete iniziato questo movimento, voi che l'avete continuato in seno alle comunità immigrate, e vi ringrazio perché col vostro impegno ci avete offerto l'occasione, se volete, per prendere atto e amplificare una questione che merita, a mio avviso, di essere considerata come una priorità da chiunque difenda i diritti umani su scala internazionale.

0: Ma perché lo dico in particolare con convinzione all'indomani della lezione preziosa, civile e politica, che ho ricevuto nei giorni scorsi a Dar es Salaam alla riunione del vostro, al congresso del vostro comitato. La lezione di cui parlo sta nella storia stessa del movimento che si è sviluppato in 28 paesi africani da più di 15 anni. Una lezione di tenuta, una lezione di durata, una lezione di costanza, una lezione da molti punti di vista di coerenza, di non arretramento, anzi, di cocciutaggine basata sul diritto, non su una vostra verità, sul diritto e su quello che può essere il comune denominatore. Vi dico subito che ovviamente, come in tutte le campagne, alcune ne ho fatte di questioni anche femminili nel mio paese, fortunatamente le donne sono tante teste, tante idee. E tante teste, tante sfumature, tante sensibilità. Per fortuna non c'è un'omologazione, per fortuna non c'è, come dire, il criterio DOC che deve rendere che un qualche donna o movimento è meglio o peggio di qualcun altro. Per nostra fortuna l'ABC della perfetta femminista l'abbiamo sempre respinto e spero che continueremo a respingere. E dico questo perché proprio nella giornata di oggi sono venute fuori mille sensibilità diverse. Ma penso che l'ampiezza del problema che abbiamo di fronte, in quanto tale ma anche come conseguenze rivoluzionanti e liberatrici, ha spazio per tutte le attività e per tutte le riflessioni, per dircela fuori dai denti. Io credo che questo tipo di campagna ha bisogno dal porta a porta, dal dialogo a tu per tu alla BBC, passando per le convenzioni internazionali, per i governi, per i progetti di accompagnamento. Insomma, deve essere, per essere efficace, una campagna che sa, come dire, fare spazio e dare sostanza alle mille idee, ai mille aspetti che oggi sono venuti fuori. Io non credo, o comunque in qualche modo la mia esperienza politica mi dice che di fronte a temi di questo tipo non esiste la soluzione miracolosa. Esiste evidentemente, esiste invece una panoplia di attività che messe insieme fanno la sinergia adeguata. Rimanendo il fatto che poi capita magari in un momento, per come vanno le cose del mondo, essendo noi non le uniche protagoniste, che è meglio accelerare su, come dire, su un settore piuttosto che su un altro, ma questo appartiene al puro senso dell'opportunità politica in un momento piuttosto che in un altro. Voglio dire, se sta per riunirsi, come dirvi, il vertice dei capi di Stato dell'Organizzazione per l'Unità Africana, non è che uno dismette di fare i progetti di accompagnamento, ma forse è bene puntare anche su quella data se è il momento decisivo di una convenzione, sì o no. Ma questo appartiene, insomma, chiunque abbia fatto una campagna politica sa perfettamente che questa è una pura modulistica di tempi più o meno opportuni o di occasioni che uno può più o meno cogliere, o meglio persino che può più o meno organizzare e persino provocare. Questo lo dico perché io credo che tutti gli aspetti che qui sono stati segnalati, quello del dialogo con le donne direttamente, quello per esempio dei governi e delle convenzioni internazionali, quello del coinvolgimento dei leader religiosi, insomma, tutti gli aspetti devono, e infatti quando riesce una campagna rispetto ad altre, quando c'è la capacità di fare di tutto questo una miscela a un certo punto esplosiva. E credo che dopo il lavoro proprio che avete fatto per 15-20 anni, io credo che è arrivato il momento e ci esistono le condizioni di un momento decisivo in questa vostra battaglia, che al di là, o nostra, che al di là delle mutilazioni sessuali in sé è portatrice di mille altre, a mio avviso, conseguenze rivoluzionanti per quanto riguarda la sessualità, la capacità di sé, la gestione del proprio corpo, il protagonismo femminile, eccetera, eccetera, che se appunto qui è già stato, credo, citato dalla nostra amica, niente si ripete mai nella storia, questo è evidente, però mi fa pensare a quanto è stato rivoluzionante nel nostro paese la campagna per il divorzio e per l'aborto. ivi compreso per le donne cattoliche, nel senso che al di là della cosa in sé è stata promotrice di tutta una diversa consapevolezza, non perché abbiamo risolto tutti i nostri problemi, esattamente il contrario, ma è stata certamente all'inizio e promotrice di consapevolezze che poi si sono riversate in moltissimi altri settori. Allora, per chiudere davvero, penso due cose. Uno, che per quanto riguarda la rete europea, per quello che posso, cercheremo di andare avanti o di aiutarvi ad andare avanti per quello che si può fare, sia per quanto riguarda le linee di bilancio della Commissione europea, però voi sapete che anche voi dovete fare degli sforzi da parte vostra, perché un incontro di culture è appunto un incontro di culture. E avere fondi comunitari, cioè fondi pubblici, bisogna rispondere a certe regole che sembreranno, come dirvi, burocratiche, ma io non so che farci, perché poi la Corte dei Conti esiste per tutti, esiste per gli europei ed esiste anche per voi, e quindi bisogna pure, l'incontro di culture vuol dire da una parte e dall'altra, evidentemente. Però io credo che possiamo, e insieme lo vedremo, stabilire anche tappe, alcune già sono scritte nelle vicende internazionali, altre bisogna assolutamente crearle, e bisogna provocarle e bisogna organizzarle. Essendo chiaro che al di là delle alcune dichiarazioni, poi moltissimi governi da noi e da voi di questa roba proprio non vorrebbero proprio parlare, e anzi più sono lasciati in pace tanto meglio sono contenti, e quindi questo per dire che ogni tanto le cose bisogna provocarle, perché sennò automaticamente non riescono. Noi abbiamo di fronte, evidentemente, in Europa e in Italia delle cose da fare. Questo paese probabilmente passerà adesso un periodo un attimo di stasi prima che ci rimettiamo in moto, mentre invece a livello europeo si può, anzi si deve continuare, perché le scadenze sono molto ravvicinate. Noi deputati della lista Bonino, il Partito Radicale in generale e complessivamente, siamo al vostro fianco. Questo vorrei che vi fosse chiaro, e non siamo, vi sosteniamo, vogliamo accompagnare questo vostro percorso. Per questo mi permettete di pensarci sulla proposta che mi avete fatto. Io normalmente quando assumo una responsabilità poi la faccio. E sicché in questo momento sto un po' oberata da qualche altra attività di passaggio, dico, sicché di cui prima o poi mi dovrò anche occupare, perché pare che appunto uno in democrazia ogni tanto deve pure essere eletto, è una disgrazia per la verità, però succede che è proprio così, specialmente in un paese dove... specialmente in un paese dove si vota spesso, e quindi è come se dovessi passare un esame all'anno, no? Prima c'è l'europeo, poi c'è le regionali, poi c'è le politiche, è come se dopo 25 anni di vita politica ogni anno dovessi passare un esame per vedere se per caso qualcuno mi vuole ancora in questo paese o non mi vuole più. Sicché, per essere molto chiari, io i prossimi 2 mesi ho da fare, non ve lo nascondo, sarebbe troppo ipocrita e francamente incredibile. Ci rivediamo subito dopo, e a quel punto, facendo un'analisi più seria, decideremo insieme il meglio di quello che con Maurizio e con gli altri deputati potrò fare. Per ora non prendo impegno, ma per serietà, non per, come dirvi, per distanza, ma esattamente per serietà. Non lo faccio mai, ma questa volta chiudo. Si fa in genere ringraziando tutti i partecipanti, ovviamente lo faccio, chi è venuto da lontano, eccetera. Voi invece mi consentirete per una volta di ringraziare tutti coloro che hanno lavorato a questo convegno, che voi non avete visto agitarsi, ma che si sono agitate molto. Poi stamattina eravamo così agitati che ce n'era qualcuno sull'orlo del suicidio in giro da qualche parte. Per fortuna il tutto avveniva nel corridoio dall'altra parte, quindi noi siamo rimaste salve. Però davvero vi dico dei nomi che a voi non dicono niente, a me dicono molto. E spero che diventeranno invece amiche e conosciute da tutti voi. Parlo di Alessandra Filograno, di Alessandra Spalletta, parlo di Sabrina Gasparrini, parlo di Pietro Petrucci, parlo di Maria Federica Leone, parlo di Nicola che Giovannini che sta là, che lo mettiamo sempre al computer a inviare migliaia di email da tutti i pizzi. parlo di Edoardo, che non so dove si è sperso, Marino Busdachin, insomma, come vedete ho preso, e li ringrazio molto, è gente che normalmente fa altri lavori, anche politici, e che ha voluto nei ritagli di tempo darci una mano. E grazie ovviamente a Cristiana, a Daniela, e l'appuntamento su questi obiettivi, su questi temi, su questi documenti, e sapendo che in questa campagna c'è spazio per tutti, per tutte le sensibilità, per tutte le idee, per tutte le iniziative. Il peggio che potremmo fare è, in quelli che siamo, metterci a discutere tra di noi chi è il più perfetto e chi lo è meno. Veramente c'è spazio per tutti, io mi assento per qualche settimana, diciamo così, che c'ho da fare, e ci vediamo certamente subito dopo. Grazie.
1: Era l'intervento conclusivo di Emma Bonino al convegno internazionale Stop alle mutilazioni genitali femminili, proposte per un cambiamento, che si tenne a Roma il 6 marzo del 2001, organizzato dagli Aletti al Parlamento europeo della lista Bonino e del Partito Radicale, in collaborazione con AIDOS, Associazione Italiana Donne per lo Sviluppo. Questa è Radio Radicale, questa è la nostra programmazione notturna che stiamo dedicando interamente a Emma Bonino in occasione della sua scomparsa, attraverso documenti sonori tratti dall'archivio di Radio Radicale. Andiamo adesso al 22 gennaio del 2016, Emma Bonino era ospite della trasmissione Studio 24 di Rai News 24 sul tema Ripensare Schengen, alla quale presero parte anche la professoressa Nadia Urbinati, le giornaliste Antonella Rampino e Lucia Goracci. La trasmissione era condotta da Roberto Vicaretti.
2: Buongiorno, benvenuti a Studio 24, Ripensare Schengen, questo è il titolo che abbiamo scelto per iniziare la nostra trasmissione. Perché? Perché da alcuni paesi del nord Europa, in particolare Germania, Danimarca, Austria, arriva questa proposta, sospendere Schengen, sospenderlo per tutti, per 2 anni. Cosa può significare? Può significare che l'Europa mette a rischio uno dei pilastri che sta alla sua base, cioè la libera circolazione, crolla, rischia di crollare il disegno comunitario, ha detto il Presidente della Commissione Jean-Claude Juncker, ma non solo, significa che l'Europa ancora una volta non riesce a rispondere da unione all'emergenza migranti e alla disperazione di centinaia di migliaia di persone, di milioni di persone che cercano di raggiungere il vecchio continente. Da qui partiamo con i nostri ospiti. Saluto Emma Bonino, ben trovata onorevole.
0: Buongiorno, buongiorno a voi tutti.
2: Saluto anche la professoressa Nadia Urbinati, ben trovata professoressa.
3: Grazie, buongiorno a voi.
2: In studio con me c'è Antonella Rampino e Lucia Goracci, bentornate. Buongiorno. Ovviamente Lucia è evidentemente di casa da noi. Bonino, cosa significherebbe sospendere per tutti 2 anni Schengen?
0: Ma a mio avviso sarebbe un segnale veramente catastrofico per quanto riguarda l'Europa. 2 anni poi sono un'enormità. La situazione è che io credo che mettere in discussione Schengen significa mettere in discussione in realtà tutta la costruzione europea, e peraltro pongo anche un problema di efficacia. Non so se mi pare proprio oggi sia uscito una valutazione dei costi del ritorno alle barriere nazionali. Basta pensare per esempio che l'intero perimetro della zona Schengen sono circa 9.000 chilometri per intenderci, e che la sola frontiera franco-tedesca sono 3.000 chilometri. Quindi voi moltiplicate, credo sia stato fatto un conto proprio stamattina di quanti miliardi costerebbe tornare alle frontiere nazionali, questo poi ovviamente con tutto quello che significa per la libera circolazione del mercato interno e quindi delle merci e quindi anche poi delle persone. Quindi io credo che sarebbe un segnale veramente disperato, molto negativo per quanto riguarda una situazione europea che è già in fibrillazione e in un dato di fragilità enorme.
2: Professoressa Urbinati, cos'è che manca in profondità all'Europa? Il coraggio, la voglia, la leadership, la visione per rispondere in un modo diverso a queste emergenze?
3: Io penso sì, mancano tutte queste cose, e soprattutto e mancano anche alcuni strumenti di decisione che potrebbero accelerare anche la formazione di leadership o la formazione di politiche più coraggiose. E l'Europa ha bisogno, lo si dice ormai da anni, da quando la crisi economica ha cominciato a mettere in discussione questa grande utopia pragmatica che è l'Europa, e c'è bisogno davvero di fare un salto di qualità nella scelta, nella costruzione di istituzioni comunitarie che controllino non soltanto l'aspetto della sicurezza e delle frontiere, ma anche la compattezza e la integrazione rispetto alle normative tra paese e paese. Insomma, si tratta di superare quello che Habermas ha chiamato il federalismo intergovernamentale, cioè delle cancellerie, degli esecutivi, e andare invece verso forme di integrazione politica. Difficilissimo, particolarmente ora, per tutte le ragioni che conosciamo, di tipo politico-culturale ed economico. Però proprio in questi momenti di grande difficoltà e di grande sfida non vedo altre soluzioni se si vuole difendere questo grande patrimonio che è l'Unione Europea.
2: Antonella Rampino, noi vediamo in sovraimpressione, fino a pochi istanti fa venivamo le parole di Manuel Valls, del primo ministro di Francia, l'arrivo dei migranti, il modo di affrontare la questione migranti è una minaccia per l'Unione Europea, non possiamo accogliere tutti, è vero che è un leader socialista, però i francesi sono in primo luogo, potremmo dire, francesi, cioè riemergono davanti a queste vicende le identità nazionali di ciascuno, le propensioni naturali quasi di ciascun paese.
4: Emergono soprattutto adesso, lasciando anche non concentrandoci, come dire, su Valls, la debolezza di tutte le leadership europee, perché è evidente che sospendere Schengen, io mi auguro, ma non è un'analisi, è davvero una speranza, che sia una proposta che serve semplicemente come arma in una trattativa ampia che riguarda tanti punti per l'Italia, la flessibilità, e che non sia davvero un'ipotesi che si concretizza, perché salterebbe l'Europa per davvero. Noi non ci dimentichiamo mai, ma era il sotteso a quello che dicevano sia l'ex ministro Bonino che la professoressa Urbinati, che Schengen è libera circolazione delle persone e delle merci. Quindi è chiarissimo che si fa saltare l'Europa a due livelli, quello politico concreto che riguarda l'Europa dei cittadini e quello politico e concretissimo che riguarda l'economia dell'Europa e in particolare poi ancora dell'Eurozona. Quindi speriamo davvero che non sia così. Di certo è debolezza delle leadership europee che rafforzano l'intergovernativo e il governativo e tutto il contrario di quello che dovrebbe fare l'Europa in un momento di crisi, insomma. Vediamo anche delle reazioni molto particolari, perché tu dicevi prima Manuel Valls, un leader socialista, certamente del Partito Socialista Europeo, però a differenza di François Hollande, il presidente che è dello stesso partito, naturalmente, di Manuel Valls, Valls ha sottolineato il fatto, c'è un grande dibattito in Francia in questo momento, ha sottolineato il fatto che sospendere, insomma, diciamolo male, lo stato di diritto, delle garanzie per lo stato d'emergenza è parte della democrazia, che è una visione nuova, diciamolo anche ironicamente, innovativa. Hollande ha detto lo possiamo fare per tre mesi. Valls aveva invece argomentato.
2: La professoressa Urbinati dice che in realtà è vecchissima questa visione, ho capito bene?
3: È vecchissima e ha distrutto le democrazie nascenti nell'Europa dopo la prima guerra mondiale. Guai pensare che la democrazia possa avallare politiche d'emergenza anche permanenti, addirittura per più di tre mesi.
4: Io mi perdoni, io dicevo che è una cosa nuova.
3: Contraria a questo.
4: No, io dicevo che è una cosa nuova, ironicamente, per un leader socialista. Ecco, a me sembrava nuova da quel punto di vista lì, no? Tutto quello che lei ricorda, naturalmente.
2: Emma Bonino, su questo punto, perché vedevo anche lei che stava seguendo con attenzione questa riflessione di Antonella in studio.
0: No, il riflesso che dal 2008 prevale è che di fronte a qualunque crisi si torna a soluzioni nazionali. Ed è un trend che ha accompagnato tutta la crisi economica e finanziaria, da cui peraltro
3: non mi pare siamo usciti. È un meccanismo che ci descriveva già Popper, ma a parte questo, rimane il fatto che è una messa in discussione in negativo dell'Unione Europea, peraltro facilitando dei populismi che rincorriamo, per cui l'Europa passa da un'emergenza all'altra cercando di mettere dei cerotti senza essere in grado, per esempio, di discutere una politica di integrazione superando un certo tipo di stereotipi. Faccio un esempio. In Italia noi ci sentiamo invasi o ci siamo sentiti invasi nel 2015 dall'arrivo dei profughi e dei migranti. Posso segnalare che è la stessa cifra del 2014, ma la percezione è stata montata ed è stata completamente diversa, ma è la stessa cifra del 2014. Posso anche segnalare un altro stereotipo. Noi passa l'idea che la stragrande maggioranza di quelli che arrivano sono musulmani. Non è affatto vero. La stragrande maggioranza di quelli che da noi sono arrivati sono cristiani, per intenderci. E si è appena aperto un sito molto interessante che appunto cerca di mettere un po' di razionalità, perché come ha detto la Merkel, è un continente il più ricco al mondo, di 500 milioni di abitanti, che vede l'arrivo di 1 milione di persone come un'invasione e non come un problema difficile ma affrontabile, è evidentemente un continente che ha perso la bussola anche delle dimensioni e delle proporzioni. E una volta che discutiamo di muri, fili spinati, che vogliamo dire? Che li lasciamo affogare tutti nel Mediterraneo? Che li lasciamo morire tutti di freddo? Cioè, chi propone questo tipo di politiche e non una politica difficile di integrazione, mi può dire qual è la soluzione? Cioè, li lasciamo morire tutti nel Mediterraneo?
2: Anche perché io arrivo...
3: Sono cose che sono al di là...
2: No, io arrivo da Lucia Goracci, perché ce le ha raccontate e ce le ha fatte vedere quelle persone che fuggivano e fuggono dalla guerra civile siriana, che hanno attraversato quella che noi chiamiamo la rotta balcanica, ma sono quei paesi che qualche anno fa erano martoriati dalla prima guerra che l'Europa ha riscoperto dentro i suoi confini dalla fine della seconda guerra mondiale. Ecco, quelle persone comunque vorranno venire in Europa, al di là che noi discutiamo, chiudiamo Schengen, mettiamo in Italia, teniamo il reato di clandestinità, cioè la disperazione loro comunque...
5: Indubbiamente, tra l'altro quando io calcavo così quegli itinerari non c'era la neve, oggi c'è la neve, c'è il freddo e si comincia anche a morire di freddo, al netto del discorso umanitario... Non si fermerebbero comunque. È di perché poche ore fa la notizia delle ultime vittime per un naufragio tra le coste greche e turche. Quindi anche ammesso non concesso che la dimensione umanitaria possa essere ignorata, comunque non varrebbe come deterrenza, non vale a scoraggiare le partenze, né la riapertura dei controlli alle frontiere, né tantomeno altri ragionamenti tipo quello austriaco di dimezzare le quote, lo scorso anno 90.000, ora sono scesi a meno della metà quelle che pensano di poter tollerare per l'anno a venire. Un'idea alternativa potrebbe essere fermare la guerra in Siria, per esempio, provare seriamente a farlo, perché l'Europa... vent'anni fa conobbe altri profughi, centinaia di migliaia di profughi delle guerre balcaniche. Cessate le guerre nei Balcani, sono cessati i profughi. Allora, seriamente, partiamo da lì, partiamo da un tentativo concreto di rimettere in piedi lo Stato iracheno e di far fermare la guerra civile siriana, che è al suo quinto anno, il 15 marzo è alle porte.
2: Io arrivo da Emma Bonino e dalla professoressa Sorbinati, ti chiedo un'altra cosa, Lucia, e quel confine Siria-Turchia, quello molto permeabile, del quale molto si discute, e per sostenere quel confine noi mettiamo 3 miliardi, ci dai due, tre immagini per capire qual è la situazione lì, in quelle zone?
5: È indubbiamente un confine molto poroso. La notizia che arriva da Diyarbakir nell'ennesima prova, ora bisognerà capire, le autorità turche parlano di un'azione PKK, bisogna vedere. È un confine da dove è transitato di tutto in questi anni, da dove i turchi hanno consentito di far entrare foreign fighters, da dove si è consentito di far entrare armi. In parte si sono armati i gruppi deliberatamente con insomma, quello che hanno fatto gli americani, 500 milioni di dollari investiti purtroppo in gruppi armati che poi non hanno saputo combattere lo Stato islamico. Ripensiamo anche questo.
2: Emma Bonino, sì, però, quel confine... Sì, certo.
0: No, volevo dire che tutto questo è vero, poi possiamo passare al dossier Libia, per esempio, che è un altro punto, però rimane il fatto che queste due crisi, certamente bisogna mettercela tutta per risolverla, però di questi tempi mi sembra che le tensioni Arabia Saudita-Iran siano esplose di nuovo. Vediamo se l'accordo di Vienna riprende, forse la visita del presidente Rouhani lunedì a Roma magari porterà qualche buona notizia, ma insomma non è così automatico. Però a parte questo rimane il fatto che dobbiamo tenere presente che, come dice l'HCR, su 10 rifugiati o comunque persone in movimento in Africa, solo una su 10 tenta di venire in Europa, gli altri sono tutti rifugiati o migranti intracontinentali. Quindi noi stiamo affrontando la punta di un iceberg e invece di trattarlo come un problema difficile ma gestibile, lo abbiamo fatto diventare una specie di tragedia, di invasione, spropositata. E mentre parliamo di muri, fili spinati, eccetera, in ogni caso nessuno discute più di integrazione, perché come dice il commissario Moscovici, piaccia o non piaccia, da qui al 2017 ne arrivano altri 3 milioni, peraltro in una situazione di un'Europa in declino demografico e quindi noi in realtà ne avremmo bisogno, basta guardarsi in Italia per capire che anche solo per l'aiuto domestico in casa sono tutte straniere, perché non si trova più un'italiana che lo voglia fare. Questo vale nell'agricoltura, vale nelle costruzioni, vale in molti settori. Ora, invece di cosa significa la difficoltà dell'integrazione, mi sembra non ne voglia discutere più nessuno.
2: Emma Bonino, a me piace sentir parlare di integrazione, lo confesso, perché se ne parla molto poco. Certo è sempre più difficile dopo Colonia, dopo tutte le notizie che sono arrivate a inizio dell'anno dalla Germania e non solo dalla Germania.
0: No, questo è vero, e l'integrazione di un grande flusso di emigrati non è mai stato facile in nessun momento della storia e in nessun luogo geografico al mondo. Ma per esempio bisogna perlomeno evitare degli errori. Una delle questioni che sta venendo fuori è lo squilibrio di genere, uomini e donne, tra rifugiati e migranti. Una delle reazioni per ridurre il numero è quello di rendere più difficili i ricongiungimenti familiari. Questo può ridurre il numero, ma pone una serie di difficoltà per l'integrazione, perché evidentemente non c'è equilibrio e peraltro le donne, è dimostrato, proprio perché hanno a che fare poi con gli ospedali, le scuole, eccetera, eccetera, sono il filo da tirare in qualche modo proprio per l'integrazione. Quindi già discutere per evitare errori, già come dire, sarebbe molto. Ma non si può fare a livello europeo perché, come è noto, la saggezza degli stati nazionali, si fa per dire, ha finora impedito una politica europea sull'integrazione e sulle migrazioni. E ognuno ha preferito fare da sé, con i risultati che adesso vediamo.
2: Professore Sorbinati, quando si parla d'accoglienza si parla anche di incontri tra mondi, visioni del mondo, culture, però c'è un problema sul ruolo della donna culturale che si portano dietro queste centinaia di migliaia di persone, di uomini, in maggioranza uomini, che arrivano in Europa. A Colonia è esploso il caso, ma probabilmente è un momento di un fenomeno più vasto.
3: Certo, le violenze nei confronti delle donne non hanno colore e cultura e sono una questione universalmente negativa, che non è legata, nel nostro giudizio non dovrebbe essere legata a nessuna inferenza di tipo razziale, razzista o religioso. È un branco di uomini, come si è sentito leggere, come si è letto in questi giorni, un branco di uomini che vale dovunque, non soltanto nel mondo musulmano, in altri mondi, nel mondo occidentale. Quindi non usiamo questo aspetto, questo grave fenomeno di violenza alle donne a Colonia e in altre città della Germania per giustificare forme diciamo di esclusione o di razzismo, al contrario. Questo che occorre mettere in evidenza, lo diceva Emma Bonino benissimo, è il riequilibrio anche di genere tra uomini e donne nel mondo degli immigrati che vengono accolti. Uno, secondo, politiche di integrazione che siano coerenti in tutti i paesi europei, il che significa dei budget comuni, che significa una politica comune, non soltanto repressiva ma di accoglienza, che sia in grado di vincere le paure degli stati nazionali. Le nazioni in questo caso svolgono un ruolo negativo perché devono giustificare in qualche modo gli elettorati locali o nazionali e quindi fagocitano invece di contenere queste diciamo ideologie populiste. Fare questo significa tuttavia, di nuovo ritorniamo lì, sempre lo stesso problema, che occorre davvero sforzarsi di andare alla ricerca di leadership capaci di essere visionari dell'Europa e non visionari soltanto della nazione. Tutti i nostri leader nazionali, non importa se socialisti o non, di destra o di sinistra, hanno lo stesso stile, che è quello di usare l'arma antieuropea riflesso quando devono aumentare i loro...
2: Anche la Merkel, nazionali. Professoressa.
3: Tutti. Certo. Finché questo avviene noi non possiamo parlare mai di un'Europa unita, anche a livelli minimi, per esempio scelte relative alle trasformazioni dei nostri diciamo così centri d'accoglienza, che sono un luogo luoghi qualche volta in cui i diritti umani sono calpestati, ma non se ne parla. Oppure problemi di inserimento nel mondo lavorativo, oppure problemi di ridescrizione anche del modo in cui vengono distribuiti gli emigrati all'interno delle nostre comunità cittadine o dei quartieri. Questi sono problemi serissimi che hanno a che fare con una scala di rapporti di integrazione di politiche dal livello locale a livello europeo. Questo è molto importante che venga compreso.
2: Allora, su quello che diceva la professoressa, due cose. La prima per Antonella, e cioè, sì, è giusto, però in questa grande incompiuta, in questo grande cammino lungo da decenni dell'Unione Europea, il punto è che Merkel, dico Merkel perché è stata la leader alla quale tutti abbiamo guardato, abbiamo aperto le porte, venite, abbiamo la forza economica e sociale per accogliere, per dare una risposta alla vostra emergenza, deve fare i conti con i sondaggi, con un movimento d'estrema destra che scende in piazza, cioè con la pancia del suo paese. E questo vale per tutti i paesi, perché questi grandi leader o questi piccoli leader alle loro opinioni pubbliche rispondono, alle paure delle loro opinioni pubbliche rispondono
4: alle proprie anche paure sotto la pressione dell'ondata dei populismi che c'è in Europa, e questa non come giustificazione ma come dire come elemento in più, perché tutti i leader hanno, svariati grandi leader europei hanno alle viste delle elezioni, c'è Merkel, c'è la Francia, c'è anche l'Italia, la Spagna che non si comprende ancora come andrà avanti, e insomma, e quindi sono sottoposti, non è una giustificazione, perché queste sono le situazioni in cui si vede se un leader è tale, sono sottoposti a ondate di pressioni contrapposte e i populismi e le loro opinioni pubbliche, quindi sono stretti in questa morsa. E Merkel, bisogna riconoscere, che ha avuto il coraggio, prego, che ha avuto il coraggio di dire quello che era giusto nel momento in cui andava giù, era giusto dirlo. Vedremo fattualmente che cosa accadrà. nei prossimi consigli europei, e quanto tutto quello che si dice che arriva dalla Germania di richiusura della Merkel sul tema dell'immigrazione sarà veramente un passo indietro. Voglio dire, di nuovo, forse non è un'analisi ed è una speranza, io spero che siano posizioni fatte valere in un tavolo negoziale politico, ma che non approdino alla negazione dell'Europa stessa. Una cosa sola di cui non abbiamo parlato, ma che mi preme ricordare, perché che l'Europa ci sia è importantissimo, non vogliamo che ci venga toccato Schengen, ma di fronte al caos sui mercati delle ultime giornate, ricordiamo che Draghi ha di nuovo sostenuto il sistema europeo, e questa è Europa. Cioè è la BCE nel sistema
2: il problema
4: europeo.
2: È che il momento che si accompagna è che è solo,
4: cioè, in una Draghi. Fase di turbolenza enorme, con problemi in Cina, il prezzo del petrolio basso, nuovi attacchi sui mercati internazionali, è un'autorità europea quella che ha sostenuto l'Eurozona, quindi
2: allora,
4: ricordiamolo.
2: A casa hanno visto delle immagini che arrivavano dalla Casa del Cinema, il Presidente del Consiglio Matteo Renzi che è andato alla Camera Ardente di Ettore Scola e ve lo abbiamo proposto. L'altra sottolineatura, e poi riprendo il tema che ha toccato Antonella, dalla risposta della professoressa Orbinati, Lucia diceva gli uomini, il gruppo, il branco. Noi queste cose le abbiamo raccontate meno di Colonia, ma durante la primavera egiziana a Piazza Tahrir accadevano queste cose.
5: Sì, accadevano, ma erano anche in buona parte strumentalizzate, insomma c'è stata anche un utilizzo di queste bande da parte dell'ancien regime, per il messaggio era le donne non devono stare in piazza, le violenze ci sono state però anche gli arresti da parte della polizia del regime, ci sono state delle indagini mediche molto invasive sulle manifestanti, gravissime, cioè si può, come dire, l'intimidazione alle donne la si può usare in tanti modi. Io pochi giorni fa ero a Tunisi, in Avenue Bourguiba, quindi l'arteria principale di Tunisi, i ragazzi e le ragazze stanno insieme tirando tardi e nessuno si sogna di violentare nessuno, quindi evitiamo diciamo di generalizzare un fenomeno che invece appunto va adeguatamente contestualizzato.
2: È il paese che è uscito bene con un processo democratico costituzionale dalle primavere arabe, dove
4: però attenzione,
2: è
4: che è nei guai serissimi, perché beh, lo faccio dire a Lucia che lo sa molto meglio di me,
5: no,
4: viene anche da là.
5: E quella è un'altra sollecitazione che all'Europa deve arrivare, perché in realtà in queste piazze arabe nel 2011 non fu chiesta solo libertà, fu anche chiesto pane e dignità.
4: Certo.
5: A noi è piaciuto soprattutto soffermarci sulla libertà, però i processi democratici devono avere una loro sostenibilità, e già allora chi se ne intendeva disse attenzione, se le primavere arabe le lasciamo sole, noi poi ci ritroveremo con dei grossissimi problemi.
6: In questo senso è importante pensare ad un'Europa e anche agli Stati Uniti e alle altre potenze occidentali di pensare a un piano Marshall, a quello che fu il piano Marshall per la ricostruzione in Europa, di adattarlo, di visionarlo, di avere una visione simile per questi paesi affinché riescano a recuperare i tentativi di democratizzazione e anche, come diceva esattamente,
2: non c'è il rischio di dare un piano, di varare un piano Marshall per dei paesi che sono però democraticamente in transizione, la metto così? Non c'è un rischio che poi finisca male quell'avventura?
4: No, finisce meglio.
6: No, il problema della fame, della sopravvivenza, del lavoro, non è legato ai regimi. Se le persone, molti dei nostri degli immigrati che vengono qua, insomma, sono emigrati per ragioni di povertà e di miseria, non soltanto di violenza, e noi lo dimentichiamo, anche perché non è contemplato come forma di rifugiato, il rifugiato per ragioni di povertà estrema. Questo è un problema serissimo, tuttavia, non è soltanto politico o militare, è un problema economico e sociale che occorrebbe avere l'accortezza almeno di pensare a interventi anche in questo settore. misure di azione sociale. Guardiamo oggi la Tunisia, le notizie che avete appena dato, i ragazzi che chiedono interventi di tipo economico e sociale perché non hanno lavoro. E situazioni di miseria e di destituzione,
2: però, volevo, Emma Bonino ha un però su questa riflessione che faceva lei, professoressa.
0: Ma io voglio solo ricordare che il piano Marshall, quando fu applicato in Europa, era la parte economica che accompagnava un processo politico di integrazione. Tutto questo nel mondo mediterraneo, sul Mediterraneo, non c'è. E per questo io continuo a pensare invece che in attesa, che ne so, che risorga una politica euromediterranea, dove peraltro non c'è l'Europa, perché i paesi che si affacciano sul Mediterraneo sono ognuno per i fatti suoi, e soprattutto non c'è la sponda sud-mediterranea, dove i paesi sono ampiamente divisi. Io credo che sia più opportuna una politica di intervento anche di sostegno economico alla transizione democratica paese per paese. Credo che la Tunisia è un paese molto particolare per mille ragioni che sono state dette, il Marocco uguale, sono molto preoccupata per l'Algeria, tanto con il petrolio a $25, ma diversa è la situazione egiziana piuttosto che quella giordana. Quindi in questa fase io spingo molto per politiche europee o anche bilaterali, ma paese per paese, e cercando soprattutto di sostenere quei paesi che ancora non sono caduti nel baratro, come una politica di contenimento, cosa che non facciamo però.
2: Qua è paese per paese, un paese che però è nel pieno del baratro e prova a risalire, la Libia, prima la citava Emma Bonino. Anche in Libia, e anche da poco è stata in Libia la nostra Lucia Goracci, e ce l'ha raccontata. È nato questo governo complicato, numerosissimo, però per provare a mettere un punto, diciamo, in un paese che non c'è più da quando è caduto Gheddafi, e forse anche da prima.
5: Dobbiamo sperare e fare in modo che questo governo intanto sia approvato dal Parlamento di Tobruk e prenda vita e riesca ad andare a Tripoli. Non abbiamo alternative. Non abbiamo alternative. Guarda, io ero il giorno in cui ci fu quel famoso messaggio di ACMI, l'Al-Qaeda del Maghreb islamico, in cui si accusava l'Italia di voler tornare in forza in Libia con ambizioni neocoloniali, accusando un generale italiano, quindi chiarissima il riferimento al nostro Serra, che è senior advisor militare di Kobler, quindi sta seguendo questo processo dal punto di vista ovviamente della stabilizzazione militare del processo politico, paragonato a Graziani. Ebbene, io sono andata un po' a sentire la piazza di Tripoli su questo, e ovviamente tutti prendevano le distanze dall'aspetto più paradossale del messaggio di ACMI, però dicevano: certo, se ci fosse un intervento internazionale non sollecitato da un governo libico, noi lo vivremmo come un'invasione, come un'ingerenza, cioè facciamo attenzione a questo.
4: Infatti si sta lavorando però proprio perché questo non sia, solo che adesso poi lasciamo la parola a Emma Bonino, che ne sa certamente più di me. Per fare una battuta, sembra apparentemente, per la narrazione che c'è sui media, almeno italiani, che abbiano scoperto che c'è un problema col generale Haftar negli ultimi 3 giorni. Non è così, perché era già
0: sorpresa.
4: Prevista. Perché era già
0: sorpresa.
4: Prevista comunque anche nella carta scritta nel trattato, nell'accordo, nel testo dell'accordo di Bernardino León, c'era di fatto l'uscita di scena, è un accordo tra i politici. Comunque questo è un governo che nasce in esilio e quindi il percorso è ancora lungo. Cedo la parola.
2: Riportarlo a Tripoli non è proprio
4: un gioco da ragazzi.
2: Non è solo imbarcarlo su un aereo,
4: no.
2: Non è Emma Bonino,
4: no.
2: È dargli un radicamento forte.
4: No. Difenderlo in armi, in pugno.
0: No, il punto è esattamente questo. Io credo che abbiano lavorato in questi 40 giorni a allargare la base di sostegno di questo governo, e spero ci siano riusciti, perché altrimenti noi rischiamo di avere 3 governi, 2 parlamenti, e nel frattempo è sparito lo Stato ed è sparito il paese, ed è chiaro che i libici
7: possono chiedere, chiederanno il sostegno della comunità internazionale, che deve essere pronta a darlo, ma è chiaro che non può essere, come dire, una colonizzazione, perché verrebbe vista
2: La interrompo un attimo, Bambolino, perché voglio far sentire ai nostri telespettatori le parole di Matteo Renzi all'uscita dalla camera ardente di Ettore Scola.
8: Tributare a lui e alla sua produzione un particolare ricordo, e parlando con la famiglia, con Walter Veltroni, credo che sarà bello trovare le forme le più discrete e le più giuste per poter ricordare questo straordinario maestro.
9: Grazie. Senza retorica, ridendo e scherzando. Arrivederci.
2: Giusto una battuta da parte di Matteo Renzi. So che è difficile riprendere il filo, Emma Bonino, e me ne scuso, però volevamo dare anche questo...
7: No, che mi sembra giusto. Proprio l'altra sera ho rivisto il film La Famiglia, che...
4: Bellissimo.
7: Insomma,
4: bellissimo.
7: Dire, anticipava un sacco di cose, se qualcuno lo rivede. Compresa la famiglia allargata e compresa una serie di altre problematiche, giusto per inquadrare la situazione. No, tornando alla Libia, dico semplicemente che o diventa un processo libico che richiede l'aiuto e l'assistenza internazionale, oppure è chiaro, a mio avviso, che ogni intervento militare non si sa, rischia solo di fare dei guai. E devo dire che nel mondo, da quelle parti, di guai ne abbiamo già fatti anche troppi, di interventi militari, più o meno fantasiosi, rischiosi, avventurosi, per non dire avventati.
2: Ecco, qualche giorno fa, professore Sorbinati, c'era con noi Massimo Teodori, parlavamo di Siria, di Iraq, della minaccia di Daesh, era il giorno dopo il messaggio che è arrivato dalla Libia di minaccia al nostro paese. Il professor Teodori ci ha detto nel corso della discussione, però guardate, sì, discutiamo di Obama, quel che ha fatto, quel che può fare, però mettetevi in testa che lo zio Sam non c'è più.
10: Sì, lo zio Sam non c'è più da diverso tempo, e quando ha cercato di tornare ad essere con l'amministrazione Bush è stato un disastro. Quindi occorre davvero pensare ad un mondo pluricentrico, capace di gestire, regionalmente, per grandi regioni continentali, queste crisi, con forme di cooperazione continentale. L'importanza, per esempio, che ha avuto l'accordo con l'Iran, il rilancio della diplomazia invece che della guerra, e il rapporto che può avere l'Europa, e questo vale anche per altre regioni del mondo. Quindi una scacchiera di interventi di grandi macro regioni capaci di risolvere i problemi immediati dei loro territori. Questo è il mondo nel quale noi stiamo entrando ora e che stiamo sperimentando. Ed è difficile, perché senza più lo zio Sam, senza più un padre, parliamo sempre di scomparsa dei padri, e questo è un segno di emancipazione dai padri, significa che ciascuno di questi mondi, di queste grandi microregioni, deve trovare responsabilità interne per poter gestire nelle forme più ragionevoli i conflitti. È molto importante quello che però ha lasciato Obama. Dopo tanto tempo gli Stati Uniti sono finalmente ritornati ad essere, con Obama se non altro, una scuola di diplomazia, di capacità di risoluzione ai tavoli di trattativa di problemi che sembravano irrisolvibili in questo modo. E questo è un'importante trasmissione di eredità che ci lascia e che lascerà la nuova amministrazione, sperando che lo voglia accogliere, sia che siano repubblicani o democratici, e che continuino su questa strada. Ne abbiamo bisogno anche noi in Europa, perché l'Europa cresce di protagonismo se c'è un paese, uno zio Sam, che non vuole imporre col tallone o con la forza la sua politica internazionale. Però, mi sembra molto importante questo.
2: Bonino.
7: Sì, no, dico che si parla spesso del declino americano. Io veramente, più che di declino americano, come vedo la situazione, è la crescita degli altri. Quindi non è che declino, sono cresciuti gli altri. Sì. Per esempio, fino a 20 anni fa nessuno di noi che si occupa di politica sapeva molto bene, che ne so, dove era il Qatar e qual è la forza del Qatar. che ovviamente non è una forza geografica, avrà la grandezza dell'Umbria più o meno. Eppure è diventata una potenza ideologica, intanto con Al Jazeera, finanziaria. Lo stesso vale per gli Emirati, per esempio. E in particolare, per esempio, in quella regione c'è un paese che in qualche modo conosco meglio, che è l'Oman, e che invece sta proprio tentando una politica di mediazione. Certo. Come sapete, l'Oman è quello che ha ospitato i primi dialoghi Stati Uniti-Iran, è quello che adesso ha messo sul terreno

0: Benissimo, dopodiché dal lunedì continuiamo a pensare che invece dall'Occidente andiamo, facciamo, imponiamo, occupiamo, cioè, tutte cose che non esistono più, e l'idea delle macro regioni è l'unica perseguibile. Teniamo conto che nelle varie regioni, facevo l'esempio dell'Oman, ma non solo, esistono paesi che hanno un'aspirazione, come dire, alla mediazione e non allo scontro.
1: Allora, io so che siamo in chiusura e vado fuori tema, quindi sarebbe su un tema d'italiano errore con doppia sottolineatura. Professore Sorbinati, Emma Bonino ricordava la famiglia, quanto anticipasse i tempi, avesse anticipato i tempi Ettore Scola. Io la vorrei portare all'oggi su un tema completamente fuori da quello che stiamo discutendo. Sabato le manifestazioni LGTB, sabato prossimo il Family Day in mezzo alla discussione sulle unioni civili. Secondo lei questo paese ce la fa ad avere una legge sulle unioni civili che non vuol dire essere all'avanguardia in Europa, perché poi sappiamo che in Europa fanno altre cose e sono già molto più avanti.
2: Io mi augurerei che riescano a passare questa legge moderata, questa proposta di legge, scusate, moderata, la Tirinnà, che non aumentino i conflitti e addirittura i tentativi di criminalizzare maternità surrogate, perfino diciamo, portate avanti all'estero, insomma, che non
0: All'estero.
2: aumentino le ragioni di conflitto, ma che si smussino invece i linguaggi e le forme di intolleranza.
0: Ma
2: Difficilissimo,
0: questo è il compito della
2: perché
0: politica.
2: l'Italia è un paese sostanzialmente monoreligioso, diciamoci la verità, e per cui è
1: Merkel, stop
2: difficile
1: Schengen,
2: trovare
1: serve
2: forme
1: l'Europa.
2: di liberalismo un po' autonomo rispetto a questi valori così pesanti. Ecco, però in questo caso
0: Stop, non ci
2: l'unica
0: avevo visto tanto sbagliato.
2: alternativa è trovare la strada
0: Prego,
2: della
0: non ci credo.
2: ragionevolezza e della mediazione, altrimenti veramente siamo, insomma, è indescrivibile quello che
1: Bonino
2: sta
1: in 10 secondi
2: succedendo.
1: diceva il compito della politica
2: Ma
1: fare
2: questo.
1: questo.
0: Eh sì, a me non mi preoccupano le piazze, la gente,
2: Nemmeno.
0: anzi, trovo che per troppo tempo sui diritti civili nessuno è andato in piazza, né pro né contro, come se queste esigenze fossero sparite dal nostro paese. Invece vuol solo dire che la gente non ha più fiducia nella politica, si arrangia da sé,
2: Certo.
0: che è culturalmente devastante, per
2: Certo.
0: cui ognuno si arrangia, chi ha i soldi si arrangia, chi non ce l'ha, che è culturalmente devastante. Quindi non mi preoccupa che la gente vada in piazza, anzi, per carità, magari, ma la questione della leadership politica, smettiamola per favore, almeno adesso, di trincerarci dietro l'alibi della religione, perché questo veramente poteva essere, come dire, accettabile sotto Ruini. Forse è bene che ci rendiamo conto che è cambiata una certa aria, anche da parte del papato
1: Grazie,
0: e della Chiesa. Quindi,
1: grazie Emma Bonino. Noi...
0: semmai è la nostra incapacità.
1: È il ruolo della politica di cui si diceva in precedenza. Noi abbiamo veramente finito il tempo a nostra disposizione. Vi ringrazio. Giorgia Cardinaletti, titoli del
2: Grazie.
1: telegiornale.
3: Era la trasmissione Studio 24 di Rai News 24 del 22 gennaio del 2016 sul tema Ripensare Schengen, alla quale presero parte Emma Bonino insieme alla professoressa Nadia Urbinati, alle giornaliste Antonella Rampino e Lucia Goraci. La trasmissione era condotta da Roberto Vicaretti. Questa è Radio Radicale, questa è la nostra programmazione notturna che stiamo dedicando interamente a Emma Bonino in occasione della sua scomparsa. Vogliamo andare adesso al 17 marzo del 2016 con un'intervista di Stefano Vaccara da New York a Emma Bonino sulla 60ª sessione della Commissione ONU sulla condizione delle donne.
4: Stefano Vaccara, Radio Radicale, siamo nella sede della missione italiana all'ONU. Emma Bonino ha appena finito con il sottosegretario della Vedova, la delegazione dei parlamentari italiani, la conferenza stampa sulla conferenza dell'ONU di genere, sulle donne, sulla condizione femminile, una delle conferenze più importanti dell'ONU. Quindi chiediamo a Emma Bonino, che ha appena ultimato un tour de force di incontri, di conferenze, come è andata?
0: Io penso di poter tornare o aver valutato degli elementi positivi, diciamo, in termini di in tutti i settori. Ormai a livello internazionale almeno è quasi impossibile, per fortuna, toccare qualunque tema senza

0: atteggiamento di attenzione alle potenzialità femminili, che trovo un buon risultato perché fino a qualche anno fa non era proprio così, e penso che da questo punto di vista le campagne guidate da, per esempio da noi col supporto italiano sulle mutilazioni genitali femminili, matrimoni forzati eccetera, siano state un contributo utile, e anche questa capacità nostra un po' italiana di inserire questo tema in tutte le attività. Women for Expo per esempio è stata anche lì una novità che sembrava, e che invece poi è stata accettata come dato istituzionale, per cui d'ora in poi le candidature per Expo non saranno neanche prese in considerazione se non avranno un programma al femminile. Quindi già stiamo lavorando per Dubai, ma lo dico semplicemente per dire, questo non vuol dire che poi a livello nazionale i passi di progresso siano altrettanto evidenti, anzi devo dire che è molto lento poi l'implementazione a livello nazionale. Però io credo che di questi dati, aspetti, riconoscimenti positivi bisogna farci forza.
1: Cioè. Lei ha ricordato che per esempio il tema delle mutilazioni genitali femminili, che i radicali e le loro organizzazioni avevano portato qui al Palazzo di Vetro con l'Italia, e ha parlato tra l'altro che sembra un'era fa, ma era soltanto circa 12 anni fa, quando e che non si poteva, era un tabù.
0: Esattamente.
1: Era un tabù, e invece adesso se ne parla apertamente e non si devono più giocare con le parole, ma si parla direttamente. Quindi un grande successo dell'Italia questo all'ONU.
0: Sì, io credo proprio di sì, e credo che la sinergia dimostra che quando si riesce a lavorare insieme, Parlamento, istituzioni, partiti, associazioni, governi, eccetera, quando si riesce in modo ordinato a fare sinergie, si riesce anche a fare dei passi avanti, lenti, ripeto, però qui adesso mi pare che almeno su quel tema, che si tira dietro i matrimoni giovanili e forzati, si tira dietro evidentemente family planning e salute sessuale e riproduttiva, insomma mi sembra in termini anche di atmosfera che se ricordo 10 anni fa era proprio difficile anche solo parlare di mutilazioni genitali femminili ed essere ascoltati.
1: Forse il pubblico in generale non lo sa, non lo riceve questo, ma l'Italia all'ONU è un paese che ha ancora un certo peso importante, è ascoltata. Proprio in questi ultimi mesi c'è la candidatura al Consiglio di Sicurezza, sì, di rotazione, e tutti, anche lei soprattutto, che lei è ben conosciuta, quando venite qui, ecco, cercate di sostenere questa candidatura. Rispetto agli anni passati, lei è venuta qui in tante funzioni anche da Ministro degli Esteri, questo ruolo dell'Italia, il peso dell'Italia all'ONU rimane forte?
0: Secondo me sì. E soprattutto viene riconosciuta in Italia la capacità di essere ponte tra culture, cioè di non avere vocazioni velleitarie peraltro, di imposizione di alcunché, ma pur guardando fortemente dei lavori, quindi dei valori, quindi senza cedere di un passo, la capacità di essere ponte, di essere dialogo con altre culture, difendendo ovviamente i nostri punti, questo viene riconosciuto come un paese che non ha velleità di imporre chissà che o una sua visione del mondo, ma che è tenacemente attaccato a difendere anche questo ruolo di dialogo. Io questo ho visto ieri ovviamente delegazioni di vario tipo, in parte le conoscevo, in parte ovviamente no. Però questo ruolo di ponte ci viene riconosciuto anche sulla candidatura adesso al Consiglio di Sicurezza, perché rispetto ai colleghi europei la candidatura italiana è l'unica mediterranea, e che quindi si riconosce che può essere ponte tra realtà Mediterraneo-Africa, per esempio, Mediterraneo-Sud-Nord, insomma. Mi pare che questo venga riconosciuto.
1: E dato che ha appena detto la parola Mediterraneo, ecco, passiamo ai temi caldissimi, che sono tre. Migranti e quello che ha a che fare con l'Europa, che tra l'altro ci sarà un vertice, c'è il vertice, e poi parliamo anche di Siria e Libia. Però prima le chiedo dei migranti. Qui all'ONU, tra l'altro, la seguono e con apprensione. Proprio ieri dall'ONU, da un un delegato speciale dell'ONU ha un po' ha messo le mani avanti mettendo in guardia l'Europa a non prendere le decisioni sbagliate. Quali sarebbero le decisioni sbagliate e quali sono invece quelle giuste?
0: Ma io credo che le decisioni sbagliate è quella dei muri filispinati e quant'altro, che dà l'illusione di risolvere un problema, invece lo nasconde solo. Cioè, un muro non ti fa vedere dall'altra parte, ma dall'altra parte non è che il problema è sparito, anzi imputridisce sempre di più. E questa è una decisione presa unilateralmente da paesi, parecchi paesi europei, io lo trovo una vergogna, francamente. L'Europa è quella che ha voluto la Convenzione di Ginevra sui rifugiati, che si è tanto battuta, improvvisamente decidiamo che non ha più valore. Non so cosa succederà ovviamente al vertice di domani, non ho però delle speranze troppo positive, visto come è andata la divisione all'interno degli Stati membri di questi ultimi mesi, però io ritengo che questo rimarrebbe, se va avanti così, dei respingimenti, dei muri, eccetera, rimarrà come una vergogna indelebile sull'Europa e anche un'assoluta perdita di credibilità, perché è chiaro che se alziamo i muri noi è molto difficile andare in Turchia e chiedere che aprano, diciamo, la frontiera con la Siria, perché i turchi ti guardano e dicono: scusi, grazie mille, però voi state chiudendo le frontiere e chiedete a noi di aprirle. Quindi forse noi, i leader europei, non si rendono conto di quale dramma, diciamo, non solo umano stanno infliggendo a centinaia di migliaia di persone, ma anche di quale perdita di ruolo e di credibilità dell'Europa in generale a livello mondiale.
1: Lei l'ha sentito qui al Palazzo di Vetro?
0: Sì, e si sente bene questo.
1: Ecco, quando lei era ministro degli esteri, ebbe, qua lo sottolineiamo, il coraggio che quando gli Stati Uniti erano lì per attaccare la Siria, stavano ormai le porte aeree, stavano lanciando gli aerei verso Damasco, lei fu dei ministri degli esteri dell'Europa, lei fu quella più forte nel dire che crearmi in quel momento le bombe non avrebbero risolto il problema, lo avrebbero addirittura peggiorato. Quando lei è arrivata qui al Palazzo di Vetro c'è stato l'annuncio di Putin del ritiro che ha sorpreso un po' tutti. Ecco, col senno di poi, lei in quel frangente di 2-3 anni fa cosa avrebbe fatto, qualcosa di diverso?
0: No.
1: Oppure è proprio tutto secondo?
0: E penso che certo una soluzione miracolosa la vorremmo tutti, peccato che non è a portata di mano, perché le quattro capitali, oltre agli interventi esterni, ma le quattro capitali, Teheran, Ankara, Damasco e Riyadh, ancora non si sono messi d'accordo, questa è la verità della situazione. E dall'esterno, all'epoca, più che aerei diretti su Damasco, in realtà si parlava di armare i ribelli democratici, cosa che mi rifiutai di fare, almeno volevo almeno avere una lista di chi si erano considerati i famosi ribelli democratici. Altri paesi poi però lo hanno fatto, questa operazione.
1: Ancora non si parlava di ISIS, tra l'altro.
0: Però che stava lì, certo. Non è che l'ISIS è venuta dopo. L'ISIS è tra l'Iraq e la Siria dal 2006, quindi non è stata una. Ma noi siamo sempre sorpresi, non so perché, ci facciamo sempre sorprendere. Però i ribelli, si fa per dire, sono stati armati con risultati più che mediocri, insomma, diciamo così. Poi c'è stato l'intervento russo a tutela di interessi che la Russia ha sempre detto di avere, che sono l'attacco e Tartuffe. Oggi si è aperta una tregua fragilissima con molte violazioni che però in qualche modo io mi auguro apra un po' di dialogo diplomatico, ma la strada è non solo fragile, ma veramente lunga e lunghissima, e le sofferenze continueranno.
1: Libia, perché sta proprio davanti l'Italia, e lì c'è un'altra, ci sono tante soluzioni. Abbiamo sentito, letto l'ambasciatore americano che diceva: dovete mandare 5.000 soldati. Renzi ha ragione?
0: Sì. Sì, sì,
1: e Gentiloni in questo caso che abbiamo ascoltato anche qui.
0: Conoscendo un po' la Libia, un intervento esterno è veramente il modo di coalizzare tutti i libici contro. Questi libici che si, diciamo, disputano su qualunque cosa rispetto a un intervento esterno, si coalizzerebbero in modo uniforme. Tripoli ha già detto non pensate proprio di
1: e allora la soluzione?
0: Non c'è se non in un'insistenza di dialogo tra le parti, tenuto conto del ruolo di Tobruk e dell'Egitto e quindi poi dell'Arabia Saudita.
1: Ma la carota senza il bastone funzionerà?
0: Il problema è che il bastone rischia di fare ulteriori danni, come dicevo, perché se noi poi abbiamo una coalizione intera di libici contro l'intervento, diciamo, esterno, percepito come l'intervento del 2011, insomma, contribuiamo ulteriormente credo allo sfascio, e la persistenza diplomatica ha questo di limite, che è lunga, però aggiungere danno a danno non è sicuramente un dato.
1: E siccome non ci troviamo solo all'ONU ma negli Stati Uniti, Trump la preoccupa?
0: Mi sorprende, non so se mi preoccupa, perché penso che alla fine un po' di senso comune dovrebbe venire, ma mi sorprende che un grande paese come gli Stati Uniti di grandi forze, poi gran parte dell'opinione pubblica riesca ad essere affascinato, diciamo, da un personaggio le cui posizioni sono veramente difficilmente sostenibili.
1: Chiudiamo questa bella intervista con Emma Morino con qualcosa di forse una notizia che viene dalla conferenza stampa. Le parlamentari, la delegazione, ha chiesto al sottosegretario Della Vedova di chiedere al governo perché l'Italia ha bisogno di un ministro per le pari opportunità, soprattutto per occasioni del genere. Emma Bonino torna quindi al governo?
0: No, non se ne parla proprio. Io penso di riuscire a fare del lavoro nella posizione in cui sto. Penso che sarebbe bene che il governo avesse un ministro delle pari opportunità per coordinare tutta una serie di attività. Non è il posto mio.
1: Grazie mille. Dal Palazzo di Vetro dell'ONU, dalla missione italiana all'ONU, Stefano Vaccara per Radio Radicale.
2: L'intervista era di Stefano Vaccara da New York in occasione della 60ª sessione della Commissione ONU sulla condizione delle donne, intervista a Emma Bonino, alla quale stiamo dedicando tutta la programmazione notturna di Radio Radicale in occasione della sua scomparsa. Veniamo adesso al 18 aprile del 2016, Emma Bonino era ospite della trasmissione Piazza Pulita di La 7 condotta da Corrado Formigli sul tema dell'emergenza immigrazione.
1: Buonasera e bentornata. Buonasera. Emma Bonino.
0: Grazie.
1: Buonasera, questa era la nostra Francesca Nava. Il viaggio a Lesbo, dove c'è stato Papa Francesco sabato, continua, dopo vi mostreremo una parte bellissima di questo viaggio. Però io vorrei cominciare con la notizia, Emma, di 400 dispersi. Al momento non abbiamo altre notizie, probabilmente somali, eritrei, che dall'Egitto cercavano di arrivare in Italia. Ecco, questa tragedia, se si tratta di tragedia, si poteva evitare e come, secondo lei?
0: Questo è un episodio drammatico dei molti che avvengono ogni giorno. Domenica scorsa credo la Guardia Costiera italiana ha salvato in 8 operazioni 2.400 persone nel canale di Sicilia. E perché questo è un problema non di un'emergenza, di un giorno, di un mese o di un anno, è un problema che starà con noi per anni, sia la questione dei rifugiati, sia la questione di chi scappa da siccità, anche torture, e che sono, dice l'Alto Commissario, diceva ieri, più di 60 milioni al mondo, molti concentrati appunto Mediterraneo e Africa, ma ci sono grandi esodi anche in America Centrale, che scappa dalla Colombia, dagli assassini, e grandi movimenti anche in Asia, i Rohingya li abbiamo seguiti un po', quindi è un fenomeno, diciamo, globale. Noi pensiamo che siamo noi al centro, e in effetti è un esodo importante, però è un fenomeno che attraversa il mondo intero.
1: Ecco, ma ci sono delle proposte, no? sul tavolo. Per esempio, il governo italiano, Renzi, ha proposto questi eurobond, si profila già uno scontro con la Germania perché la Germania non li vuole.
3: Ci può spiegare il suo punto di vista, cioè che cosa c'è in ballo, chi ha ragione in questo confronto, in questo scontro?
0: Ma non è che ci sono i santi da una parte, c'è secondo me soprattutto, innanzitutto la globalizzazione vera, quello che si è globalizzato di più è l'indifferenza, o il cinismo, diciamo così. E ognuno pensa che chiudendo, alzando un muro, chiudendo, mettendo un filo spinato, li spinge, diciamo, nel paese vicino, in buona sostanza, no? C'è questo scaricabarile cinico sulla pelle di disgraziati, di bambini, eccetera, per cui ognuno li spinge in qualche paese, paese vicino, perché non vogliamo avere una politica che parta dalla realtà. No, la realtà dei fatti è un'altra.
3: Qual è la realtà dei fatti?
0: Per esempio, nessuno sa che questa Europa così cinica, così terribile, di cui io non so fin quando avremo la capacità di trangugiare queste tragedie di cui siamo in parte responsabili, dimenticando la nostra storia. Io, siete tutti giovani qua, però guardate, a milioni i nostri nonni sono andati via dal paese, dal Veneto, dal Piemonte, dalla Sicilia tra le due guerre, per cercare
3: un futuro,
0: una speranza. Non andavano a fare il direttore della banca, andavano nelle miniere, andavano come adesso, quando arrivano finiscono nei campi a raccogliere pomodori, avanti di questo passo. Però questa Europa, che li respinge in questo modo brutale, illegale, che viola la legge tutti i giorni e poi chiede ai cittadini di rispettare le leggi, però ogni anno questa Europa accoglie 2,5 milioni di non europei. Dal 2008 al 2014 ogni anno 2,5 milioni di non europei sono stati integrati in Europa. Ma preferiamo gli indiani, i cinesi, gli americani, i brasiliani? Questi no, questi si chiudono i muri, perché l'Europa sa che noi siamo in declino demografico, lo sa l'Italia, qui chi pagherà le pensioni nel 2050
3: non
0: ancora
3: si sa.
0: non è dato sapere. Eppure la politica ormai parte dalla pancia, in qualche modo, con delle indignazioni che durano. L'indignazione, per esempio, che è sacrosanta, salvo il fatto che dura lo spazio di 24 ore. E io non credo che il nostro paese è più razzista della Tunisia, che ha preso milioni di libici, o è più razzista della Tunisia o della Giordania, Libano. Io credo che il nostro paese è quello che è più spaventato, è del disordine.
3: Il fatto che non ci sono non c'è un'organizzazione per accogliere questo fenomeno, non ci sono i corridoi umanitari, non c'è un accordo tra i paesi per poterli realizzare.
0: Ma non c'è neanche un'integrazione una volta che arrivano nei nostri paesi, e quindi si ritrova appunto alla stazione. Quello che spaventa di più è, credo, il caos e il disordine.
3: Ecco, in questo caso, in questo disordine, forse quello che spaventa anche un po' nell'assenza di grandi leader che abbiano una visione, no, anche per gli altri, ce n'è uno di leader, che è il Papa. Papa Francesco è andato a Lesbo. È andato a Lesbo e ha portato con sé 3 famiglie siriane, diciamo, come simbolo, come esempio. Ecco, che significato ha questa sua visita, che significato ha questo suo gesto per Emma Bonino?
0: Guarda, io non sono né cattolica, né credente, né praticante, come
3: sappiamo bene,
0: come è noto, ma riconosco in molti gesti di questo Papa un atteggiamento meno occhiuto, meno severo, un atteggiamento che chiama all'inclusione, che chiama non solo su questo tema ma sui carcerati, un'inclusione più generale. Io, per esempio, non ho mai sentito neanche un leader laico, diciamo, dire che il sesso non è un peccato ma un dono di Dio. No, lo dico per come spazia questo Papa ad accogliere la vita umana nelle sue gioie, nei suoi dolori, in questo modo di essere così.
3: In questo Papa Francesco è davvero diverso dagli altri papi che lei ha conosciuto, insomma, che ha seguito nella sua, ricordiamo, vita e battaglia politica, che aveva spesso, proprio prendeva spesso di mira il Vaticano, le posizioni dei
0: vertici della
3: Chiesa.
0: Anche adesso la campagna che facciamo, certo, sull'eutanasia, certamente.
3: Naturalmente non può essere, diciamo, sicuramente appoggiata da Papa Francesco. Ma in che cosa è diverso questo Papa dai precedenti, secondo lei?
0: Io i precedenti poco li ho conosciuti, ma ricordo un Papa che gli somiglia molto e che è Papa Wojtyla. Io ricordo quando fummo ricevuti, era durante la campagna contro lo sterminio per fame nel mondo, fu un po' bizzarro che fossi io a presentare al Papa, che ne so, Flaminio Piccoli e un'altra serie di democristiani, ma il protocollo così era e quindi così è stato. E quello fu un altro grande Papa, anche lui molto di messaggi politici anche, ma un Papa, come dire, più umano, appunto, meno occhiuto, meno severo, meno respingente. Io penso che chi crede, insomma, si senta più accolto da questo Papa, anche quando sbaglia o che non so. Almeno così io vivo in un vivo, la mia famiglia è cattolica e praticante e si sente molto più accolta, più a suo agio, diciamo, con questo pontificato.
3: Senta, ma voglio tornare un attimo a questa parola invasione, no? Appunto, c'è Filippo Grandi, lo citava prima, il commissario dell'UNHCR, che lo ha detto chiaramente in un'intervista ieri: non esiste questa invasione, non esiste, basta. Con questa parola lo possiamo dire, non esiste un'invasione dell'Europa da parte dei profughi, dei migranti.
0: Ma vi dicevo dei dati prima, questa Europa ne accoglie di non europei
3: 2 milioni e mezzo l'anno.
0: 2 milioni e mezzo l'anno.
3: Quindi di cosa stiamo parlando?
0: Dell'integra
3: perfettamente. Però c'è una cifra, credo l'abbia scritto lei da qualche parte, l'ho letto oggi pomeriggio, insomma. La Nigeria nel 2050 avrà più abitanti dell'intera Unione Europea.
0: Dell'Eurozona.
3: Dell'Eurozona. Parliamo di centinaia di milioni di abitanti. Questo fa paura agli europei, no? Perché avremo la capacità di integrarli quando milioni di persone arriveranno davvero, appunto, e questo fenomeno, l'ho detto lei, è un fenomeno inarrestabile anche per il futuro.
0: Innanzitutto teniamo conto che la stragrande maggioranza dei movimenti degli africani è interna all'Africa. Si muovono all'interno dell'Africa, peraltro noi ce ne occupiamo poco, ma creando problemi molto grandi in Chad, in Camerun, quindi diceva 1 su 10 tenta di venire in Europa, di quelli che si muovono perché appunto fuggono povertà, torture, pensate all'Eritrea, pensate al Gambia, ci sono situazioni veramente spaventose. Però il problema che è un tabù e nessuno vuole porre è il problema dell'esplosione demografica. No? Noi siamo un continente ricco e vecchio, è in declino, non si fa più figli per ovvie evidenti ragioni che conosciamo.
3: Loro li fanno.
0: E loro li fanno, non è che sono poveri perché fanno tanti figli, è l'inverso. Fanno tanti figli perché sono poveri e i figli vengono visti come un'assicurazione, diciamo, di sostegno ai genitori. Però guardi che nei paesi dove l'emancipazione femminile, l'accesso alla pillola, l'accesso al lavoro, cioè dove le donne hanno più potere, questo fenomeno si riduce, e anche chi si occupa di ecologia, di sviluppo sostenibile, ha sempre questo tabù di non voler toccare il problema demografico, probabilmente perché immediatamente devi parlare di donne, devi parlare di contraccezione, devi parlare appunto di questi che sono argomenti
3: ancora
0: molto
3: tabù
0: che nessuno vuole accettare.
3: Vorrei parlare un attimo del governo italiano e del muro del Brennero. Lei sarebbe mai immaginata di dover discutere di un muro al Brennero?
0: No, però quello che so è che il progetto europeo è a metà del guado. E quindi o ci decidiamo ad andare avanti verso una più grande integrazione europea o obiettivamente andiamo indietro, ed è quello che stiamo facendo.
3: Cioè o facciamo gli Stati Uniti d'Europa
0: sostanzialmente,
3: oppure torniamo agli Stati nazionali.
0: Ci
3: Ma gli Stati nazionali non ci daranno scampo nel futuro.
0: No, il problema è che gli Stati nazionali non sono più in grado di risolvere
3: appunto
0: nessun problema, perché questo è un problema globale, non può essere risolto francamente né dall'Italia, ma pensiamo al terrorismo, pensiamo ad altro tipo di problemi.
3: E lei pensa che ci sia stata una indignazione, un'opposizione abbastanza forte da parte del governo italiano e degli altri governi d'Europa a questo progetto di costruire un muro di filo spinato tra l'Italia e l'Austria?
0: Beh, innanzitutto adesso la Commissione comunque ha immediatamente scritto al governo austriaco chiedendo spiegazioni, perché lo stesso trattato di Schengen prevede in situazioni particolari che si possa temporaneamente chiudere la frontiera. Rimane il fatto che il temporaneo diventa sempre definitivo, questo non solo in Italia, certo, ma altrove. Ma quello che mi spaventa è che da un passo all'altro, prima l'Ungheria, poi la Macedonia, poi l'Austria, che è una cosa veramente strabiliante, dovessi dire, alla fine ci troveremo sgretolati, pieni di muri, ma pieni di muri anche per muoverci noi. Voi pensate alle code al Brennero, con danni economici veramente spaventosi.
3: Lei che votò dal governo, al governo sulla gestione dei migranti e sulla politica estera, posso chiederglielo, al governo italiano?
0: Penso,
3: partendo dal presupposto che naturalmente da soli non possiamo risolvere tutti i problemi, però per quella che è la nostra parte, secondo lei Renzi l'ha fatta tutta?
0: Io penso due cose. Uno, che dovremmo essere orgogliosi di essere un paese che con le associazioni private, la Guardia Costiera, cioè, salva la gente. Guardate, facciamocene gloria, perché non è il Mediterraneo, lo stiamo riducendo a un cimitero liquido. Questo è quello che sta diventando il Mediterraneo, un cimitero liquido dove li affondiamo. Quindi questo dal governo Letta, Mare Nostrum, inventammo Mare Nostrum all'epoca con tutta l'Europa che diceva che così attiravamo i migranti. Tu pensa se uno che scappa si mette su uno di quei barconi nella speranza che non esista, le motivazioni sono diverse e ben, certo, più forti. E credo che questo l'Italia l'abbia fatta al massimo delle sue possibilità. Dove siamo più carenti è sull'integrazione una volta che arrivano. Tant'è che l'accusa che ci viene rivolta è che voi li salvate, però poi li mandate in tutta Europa, non li registrate, non li tenete, che in parte è anche vero.
3: Li sappiamo salvare, non li sappiamo ancora dare un orizzonte di integrazione nel nostro territorio sufficiente.
0: Questo succede in tutta Europa, tant'è che voi sentite parlare di fili spinati, muri e quant'altro, sentite mai una discussione su come li integriamo? Come gli facciamo imparare la lingua, quali sono i loro doveri, perché non è che hanno solo diritti, come noi, hanno diritti e doveri. Ora, di questo non si discute mai.
3: Un'ultima...
0: Eppure,
3: sì.
0: Eppure, quasi ogni famiglia italiana affida i propri cari, le cose più care che ha, i figli o i nonni, a un qualche aiuto familiare non italiano. Quante sono le somme?
3: Diamo ciò che è più caro o che abbiamo di più caro a una persona che spesso viene proprio da quei posti lì.
0: Esattamente.
3: No? Dai paesi che adesso non vogliamo accogliere.
0: Noi sappiamo di averne bisogno, invece siamo ancora qui, non abbiamo la legge di cittadinanza, rimaniamo col reato di clandestinità che francamente è controproducente, dicono gli operatori. Non abbiamo una legge sul diritto d'asilo e in Europa ogni paese, ieri la Germania ha proposto una sua legge per se stessa sull'integrazione, che ovviamente se non è coordinata con tutti gli altri creerà più confusione che altro.
3: L'ultima volta che ci siamo visti qua abbiamo parlato di Giulio Regeni, si sente di dire qualcosa su questo, secondo lei? Questa madre, questo padre così coraggiosi, no, che affrontano così a viso aperto questa tragedia e che pretendono verità, l'avranno mai una verità sul loro figlio?
0: Io credo che la certezza non ce l'ha nessuno, credo però che non bisogna demordere, che la durata è la forza delle cose e che bisogna internazionalizzare il problema, ovvero non può essere l'Italia con l'Egitto solo, ma la questione Regeni è la questione Egitto, nel senso che sono migliaia gli scomparsi, l'avete visto anche nomi e cognomi, centinaia e centinaia, migliaia in carcere senza capo d'accusa, senza accesso alle famiglie, non ne parliamo, o agli avvocati, quindi io credo che dobbiamo andare avanti cercando anche alleati.
3: Anche qui non possiamo essere da soli, insomma.
0: Bisogna cercare degli alleati e soprattutto non bisogna demordere, bisogna andare avanti perché l'Egitto è veramente un problema per il caso Regeni che lo ha fatto scoppiare. Ma l'Egitto è veramente una cosa drammatica
3: che nasconde tantissimi altri casi come lui. Grazie, grazie per essere stata con noi, a Emma Bonino. La seconda parte del nostro viaggio.
2: Era la trasmissione Piazza Pulita di La 7 del 18 aprile 2016, condotta da Corrado Formigli, sul tema emergenza e immigrazione, che aveva avuto come ospite Emma Bonino. Questa è Radio Radicale, questa è la nostra programmazione notturna che stiamo dedicando interamente a Emma Bonino in occasione della sua scomparsa. Vogliamo andare adesso al 10 aprile del 2022, Morire con dignità. Emma Bonino dialogò con Alfonso Celotto, ordinario di diritto costituzionale all'Università Roma III, nell'ambito della rassegna Dialoghi sul diritto dal titolo AAA, nuovi diritti cercati, diritti che mancano, diritti da tutelare, ideata e promossa dalla società editrice Il Mulino.
4: Nessuno parla, nessuno sa cosa dire. Marco fa un cenno d'intesa a Rodrigo che rientra in casa. Ha pensato e ripensato a come comportarsi in questi ultimi momenti, a cosa fare, a cosa dire. Ha scartato tutte le idee patetiche che gli sono venute in mente e perciò niente musica, niente discorso di commiato, per carità, niente solennità, niente commozione, niente languore, niente autocommiserazione. Solo un abbraccio, quello sì, con chi avrà voglia di abbracciarlo, proprio come quando si parte. Poche parole tecniche per spiegare bene a tutti che non sono complici e men che meno responsabili di nulla. Nessuno fiata fino a quando Rodrigo torna con i prodotti e mentre attacca le sacche alle cannule e al portaflebo, Marco comincia a parlare. Allora, io vi ringrazio di essere qui, sono molto felice di avervi vicino. Ora voi però non dovete assistere per forza. Io sono molto felice di avervi rivisto e di aver parlato con ognuno di voi, ma insomma, se adesso qualcuno di voi vuole andare in casa o sulla spiaggia o dove gli pare, io desidero che lo faccia, senza sentirsi obbligato a restare qui. Vorrei però dirvi due parole da medico quale sono stato per 40 anni, perché vi rendiate conto che ciò che sto per fare lo faccio io e solo io, in tutta autonomia e in piena lucidità mentale. Rodrigo qui mi farà semplicemente un favore regalandomi 20-30 secondi di pace, ma potrei fare tutto da solo. Indica le due sacche che Rodrigo ha attaccato all'asta portaflebo e collegato al circuito di deflussori che finisce nella vena del suo braccio destro. Nella prima sacca c'è una combinazione di midazolam e di propofol. Entrambi sono comunemente utilizzati per le anestesie generali. Nella seconda sacca c'è un'infusione rapida di potassio non diluito, che farà il lavoro sporco. Come sono entrato in possesso di queste sostanze non ve lo dirò, ma vi assicuro che nessuno è stato messo al corrente dell'uso che ne farò. Fra un po', quando vi avrò salutato, io aprirò il rubinetto rosso, quello degli anestetici, che cominceranno a fluire nella mia vena. Quando gli anestetici avranno fatto effetto, Rodrigo mi userà la cortesia di attivare il rubinetto blu, che farà entrare nella mia vena il potassio concentrato, e nel giro di pochi minuti sarà tutto finito. In pratica voi mi vedrete addormentarmi. Come aveva sperato, queste parole aride, questi tecnicismi, hanno raffreddato la situazione. E tutti i pericoli che Marco voleva evitare sembrano effettivamente più lontani. Il cuore ha rallentato il battito, l'emozione è passata. Sta parlando della propria morte, ma sembra che stia descrivendo un'operazione alla cornea. Non resta che procedere. Il profumo del pomeriggio è inebriante. Tutto scoppia di luce e vita. Nella posizione in cui è, Marco non sente dolore. Ne ha sentito tanto di dolore nella sua vita. Ma tutto il dolore provato non gli ha impedito di godere di momenti come questo, in cui tutto sembra perfetto. E anche di questi momenti la sua vita è stata piena. Ci vuole così poco alla fin fine. Una giornata come si deve, un po' di abbracci, un bacio in bocca. Potrebbero essercene degli altri dopo tutto. Sesto pericolo, maledizione. Ripensarci. Forse anche quello che sperano tutti intorno a lui, che ci ripensi. Che faccia finta di credere alla guarigione. Che ricominci la terapia, che ricominci a lottare, a patire nausee interminabili, dissenteria, afte in bocca. Che non possa più muoversi dal letto, che diventi una larva, che gli venga il decubito e gli oli e l'infermiera di notte, il respiro gorgogliante, la morfina, per bocca, per vena, sempre più spesso, sempre di più, perché c'è la sua fazione. Ma più di tanta non si può, lo dicono i protocolli. Marco allunga il braccio, raggiunge con la mano il rubinetto rosso, lo apre. Guarda le 5 persone che ha davanti. L'anestetico comincia a fare effetto, tutto si allontana. D'ora in poi è il regalo che gli fa Rodrigo. Ecco, Marco si è addormentato. Tratto da Il colibrì di Sandro Veronesi.
5: Buonasera. Per entrare in un tema così difficile come il diritto alla morte, il diritto alla morte dignitosa, veramente la letteratura forse è stato il modo migliore per approcciare il tema. Io devo ringraziare Gaia Messer-Klinger per la lettura, devo sempre ringraziare l'Auditorium, il Mulino, la Banca BPER e le Ferrovie dello Stato Italiano che ci consentono di fare questi eventi. Siamo al secondo di dialoghi sul diritto. Oggi parliamo del diritto a morire con dignità e abbiamo un ospite eccezionale che per me veramente è un onore poter interloquire con lei. Abbiamo la senatrice Emma Bonino, che è collegata per questioni organizzative e di salute, però non ha voluto mancare questo evento. Io non serve che presenti Emma Bonino, ma voglio solo dire che Emma Bonino è stato il mio ministro, perché ho lavorato con lei alle politiche europee, anno 2006-2008, governo Prodi, e quindi ho un grande rispetto e un grande timore reverenziale per il mio ministro, per la sua capacità di lavorare, per essere stata veramente la bandiera di tante battaglie e per aver insegnato tante cose a tutti noi. La ringrazio davvero che è qui con noi e le vorrei chiedere subito la sua opinione, che cosa ne pensa di questo tema difficilissimo, complesso, articolato, il tema dell'eutanasia in tutte le sue diverse sfaccettature.
0: Penso che è 30 anni che ci giriamo intorno, dalla prima legge presentata da Loris Fortuna, credo negli anni 80, e quindi insomma, come dire, è stato ben seminato nel nostro territorio e nella nostra opinione pubblica, perché ripeto, è 30 anni che discutiamo di questa cosa girando tutto intorno. E avendo interpellato la Corte Costituzionale, i tribunali, la legge di iniziativa popolare che stava prendendo polvere alla Camera, eccetera, eccetera. Finalmente, anche se non è stato ammesso, il referendum che aveva raccolto 1.700.000 firme è stato un po' di, come dire, stimolo all'attività del Parlamento, e quindi la Camera si è messa a elaborare un testo che poi ha portato in una formula che a me non soddisfa particolarmente. Adesso la Camera l'ha approvata, come le dicevo, ed è quindi arrivata al Senato. Al Senato la Presidente Casellati ha dato in sede redigente alla Commissione Giustizia e Affari Sociali questo testo, che significa che tutto il dibattito eventuale si svolgerà appunto in Commissione. Il testo arriverà in aula senza possibilità di emendamenti e credo neanche di ordini del giorno, se cambia anche solo una virgola rispetto al testo arrivato dalla Camera, il testo torna alla Camera tipo DDL Zan e a mio avviso lì si infogna e non ne esce mai più. Quindi non è un testo per me soddisfacente, se poi avremo la possibilità cercherò di spiegare perché, ma la parte giuridica spetta a lei, io farò la traduzione in italiano normale.
5: Senatrice, la ringrazio, d'altra parte è la raccomandazione che lei mi ha sempre fatto quando cercavo di spiegarle le cose giuridiche. Mi diceva sempre: parli in italiano, e non ci riuscivo quasi mai. Quindi neanche stasera parlerò in italiano. Noi partiamo dal quadro giuridico. Sappiamo che in Europa diversi paesi hanno una legge sull'eutanasia, eutanasia attiva, eutanasia passiva, suicidio assistito. Soprattutto hanno iniziato i paesi bassi, i paesi del Benelux, quindi l'Olanda, il Belgio, il Lussemburgo, e poi la Spagna, poi in parte la Francia e poi la Svizzera. Questi, diciamo, sono i paesi che ci circondano, che hanno una legge. Noi sappiamo che da liberali abbiamo sempre ritenuto che lo Stato deve disciplinare i fenomeni in maniera che poi ciascuno in piena legalità possa utilizzarli se vuole. Ma il quadro normativo qual è? Il quadro normativo parte da due articoli del Codice Penale. L'articolo 579 sull'omicidio del consenziente e l'articolo 580 sul suicidio assistito. Sono due articoli tipicamente di stampo fascista, di stampo illiberale, perché erano articoli degli anni 30, quando si pensava, io ve li faccio vedere ma neanche ve li leggo tutti, quando si pensava in fondo che lo Stato dovesse rispettare il diritto alla vita e quindi anche tutti quei fenomeni che c'erano stati dopo la prima guerra mondiale, delle morti pietose, non dovevano essere incentivati, ma dovevano essere puniti. Che cosa impressiona di questi due articoli? La punizione altissima anche nel minimo, perché noi sappiamo che per i reati c'è un minimo e un massimo, perché dipende sempre, io il furto lo posso commettere in tanti modi, ma qui nel minimo l'omicidio del consenziente ha nel minimo 6 anni e l'istigazione al suicidio nel minimo 5 anni, quindi sono reati gravissimi. Da 30 anni in Italia si cerca di dare una regolazione più liberale, più aperta, affiancando a questi reati delle regole più nuove. Il primo passaggio da ricordare è la legge del 2017, perché nel 2017 c'è la legge sulle DAT, disposizioni anticipate di trattamento. Ora le spiego rapidamente e poi chiediamo un parere alla senatrice. Il cartello è il cartello 3 che possiamo vedere rapidamente, questo è l'articolo 4. Che cosa consente questa legge? Questa legge consente che ciascuno di noi possa, nel pieno della sua facoltà, nel pieno della sua libertà, dichiarare anticipatamente la sua futura volontà di autodeterminarsi, cioè esprimere anticipatamente il rifiuto all'accanimento nelle cure. Quindi il consenso rispetto a accertamenti diagnostici e scelte terapeutiche non necessarie. Questa è una legge del 2017. In questi 5 anni c'è stato un problema attuativo importante, perché bisognava introdurre un registro nazionale. Cioè bisogna capire come si prendono i consensi delle persone e dove si vanno a scrivere. Finalmente dopo 5 anni abbiamo il registro nazionale, però con tanta macchinosità. Senatrice, ci aiuta a spiegarlo in italiano?
0: No, fin qua mi sembra che lei si è trattenuto e quindi...
5: Grazie della clemenza.
0: Ha spiegato in italiano. Intanto per tutto questo lunghissimo iter di 30 anni a questa parte. Il ridicolo amaro viene dopo, viene leggendo questa legge, ed è veramente alcune disposizioni sono veramente amaramente ridicole, amaramente dico, a cominciare dalla discriminazione per me più intollerabile, che è quella che stabilisce che tutte queste procedure di cui vi parlerò dopo se ho il tempo si applicano solo alle persone intubate. Tutti gli altri che siano malati di un tumore letale, con sofferenze eccetera eccetera, sono escluse d'amblè di aderire a questa procedura. Quindi la prima cosa, che secondo me è molto grave, è che fa una distinzione tra i malati. Tu sei intubato e ti puoi cominciare le 10 fasi da calvario, tu invece hai solo, tra virgolette, il cancro
6: con molte sofferenze e te invece no, e te invece non vedi. Questa è la prima discriminazione che io credo appellabile alla Corte Costituzionale prima o poi quando sarà, comunque è quella che mi ha colpito di più sin dall'inizio. Poi vengono le altre che, come dicevo, hanno un risvolto amaro quando non ridicolo.
5: Benissimo, benissimo, però questa legge è l'unica legge che noi abbiamo, perché abbiamo i due articoli del codice penale e poi abbiamo questa legge del 2017, più tutte le leggi in corso che poi vedremo. Però la cosa molto interessante è che negli ultimi 20 anni, malgrado queste leggi restrittive di divieto, perché restano sempre i due articoli del codice penale con questi reati gravissimi, abbiamo avuto in fondo 3 casi famosissimi. Ce ne sono anche stati altri, ma i casi più famosi sono rimasti 3. Il caso Welby, il caso Eluana e il caso DJ Fabo Cappato. Sono casi interessanti perché in tutti e 3 i casi, anche se sono fattispecie molto differenti, si è arrivati comunque a somministrare in maniera pubblica ed evidente un caso di eutanasia, di morte dignitosa, di morte scelta, e in tutti e 3 i casi, malgrado le previsioni legislative, gli autori, coloro che hanno collaborato al fatto, sono stati assolti. Quindi significa incredibilmente che nel nostro ordinamento, combattendo nei tribunali, può essere riconosciuto il diritto a morire con dignità, ma non è previsto dalla legge, ma solo caso per caso. Su questo, per introdurre il caso Welby e esaminarli rapidamente, abbiamo una lettura, quindi ci affidiamo alla nostra Gaia che ci legge un pezzo della lettera che Welby scrisse al Presidente della Repubblica.
4: Caro Presidente, scrivo a lei e attraverso lei mi rivolgo anche a quei cittadini che avranno la possibilità di ascoltare queste mie parole, questo mio grido, che non è di disperazione, ma carico di speranza umana e civile per questo nostro Paese. Fino a 2 mesi e mezzo fa la mia vita era sì segnata da difficoltà non indifferenti, ma almeno per qualche ora del giorno potevo, con l'ausilio del mio computer, scrivere, leggere, fare delle ricerche, incontrare gli amici su internet. Ora sono come sprofondato in un baratro da dove non trovo uscita. Ora la mia patologia, la distrofia muscolare, si è talmente aggravata da non consentirmi di compiere movimenti. Il mio equilibrio fisico è diventato molto precario. Non riesco a concentrarmi perché penso sempre a come mettere fine a questa vita. Guardo la TV aspettando che arrivi l'ora della compressa del Tavor per addormentarmi e non sentire più nulla, e nella speranza di non svegliarmi la mattina. Io amo la vita, Presidente. Non sono né un malinconico né un maniaco depresso. Morire mi fa orrore. Purtroppo ciò che mi è rimasto non è più vita. È solo un testardo e insensato accanimento nel mantenere attive delle funzioni biologiche. Se fossi svizzero, belga, olandese potrei sottrarmi a questo oltraggio estremo, ma sono italiano e qui non c'è pietà. Starà pensando, Presidente, che sto invocando per me una morte dignitosa. Non si tratta di questo. E non parlo solo della mia di morte. La morte non può essere dignitosa. Dignitosa, ovvero decorosa, dovrebbe essere la vita. In special modo quando si va affievolendo a causa della vecchiaia o delle malattie incurabili e inguaribili. La morte è altro. Definire la morte per eutanasia dignitosa è un modo di negare la tragicità del morire. Quando affrontiamo le tematiche legate al termine della vita, non ci si trova in presenza di uno scontro tra chi è a favore della vita e chi è a favore della morte. Tutti i malati vogliono guarire, non morire. Ma con il passare del tempo le speranze si affievoliscono e il desiderio di guarigione diventa desiderio di abbreviare un percorso di disperazione. Sua Santità Benedetto XVI ha detto che di fronte alla pretesa che spesso affiora di eliminare la sofferenza ricorrendo perfino all'eutanasia, occorre ribadire la dignità inviolabile della vita umana dal concepimento al suo termine naturale. Ma che cosa c'è di naturale in una sala di rianimazione? Che cosa c'è di naturale in un buco nella pancia in una pompa che la riempie di grassi e proteine? Che cosa c'è di naturale in uno squarcio nella trachea in una pompa che soffia l'aria nei polmoni? Che cosa c'è di naturale in un corpo tenuto biologicamente in funzione con l'ausilio di respiratori artificiali, alimentazione artificiale, idratazione artificiale, svuotamento intestinale artificiale, morte artificialmente rimandata? Io credo che si possa, per ragioni di fede o di potere, giocare con le parole. Ma non credo che per le stesse ragioni si possa giocare con la vita e il dolore altrui. Quando un malato terminale decide di rinunciare agli affetti, ai ricordi, alle amicizie, alla vita, e chiede di mettere fine ad una sopravvivenza crudelmente biologica. Io credo che questa sua volontà debba essere rispettata ed accolta con quella pietas che rappresenta la forza e la coerenza del pensiero laico. Il mio sogno, la mia volontà, la mia richiesta è oggi nella mia mente più chiaro e preciso che mai: poter ottenere l'eutanasia.
5: Credo che poche cose siano complete e toccanti come la lettera di Piero Welby sul suo stato d'animo e sulla sua volontà di avere il diritto all'eutanasia legale. Perché ricordo rapidamente la vicenda legale e poi passo la parola alla senatrice con cui abbiamo vissuto insieme quelle settimane e quindi conosciamo bene il caso. Piero Welby era ammalato da distrofia muscolare ed era completamente bloccato, quindi in accanimento terapeutico, dal 1997. Per 10 anni ha fatto una battaglia legale, fino al 2006, quando ha fatto un ricorso al Tribunale di Roma chiedendo il diritto a staccare le macchine. Il Tribunale di Roma non lo riconosce con la sua ordinanza del 16 dicembre, dicendo che c'è una lacuna legislativa e che quindi devono intervenire comunque i parlamentari. Tuttavia poi viene comunque staccati i trattamenti sanitari per scelta anche del Partito Radicale, di tutta l'assistenza che fu fatta in quelle settimane, e a quel punto il medico che somministrò il trattamento venne rinviato al giudizio per omicidio del consenziente. Tuttavia, il Tribunale di Roma, importantissimo, archiviò il caso, perché il GUP, il giudice unico del procedimento, proprio in sede preliminare, con una sentenza del 2006, disse che esiste il dovere per il medico di desistere dal somministrare le cure non più volute dal paziente. Quindi nel caso Welby ci fu totale archiviazione del procedimento penale. Volevo chiedere ovviamente alla senatrice un ricordo e una testimonianza su questo caso emblematico e fondamentale.
6: Sì, come diceva lei, l'abbiamo più o meno vissuta insieme, perché preceduta solo dal caso Englaro, che secondo me è stata una delle pagine più terribili del Senato, francamente, con un dibattito fuori misura, alcuni senatori che rivolti al PD o comunque parte sinistra dell'aula urlava assassini, assassini, assassini, insomma una pagina veramente nera e dura, dove non c'era neanche più la compassione, era morta anche quella prima di Welby. Poi siamo andati avanti e si ricorderà che lì a un certo punto su Eluana bisognava fare un decreto, Berlusconi non lo voleva fare, poi lo voleva fare, insomma un bordello politico rispetto a un caso umano e anche politico anch'esso, evidentemente. Comunque tira molla, molla e tira, con potete immaginare la sofferenza di Mina Welby piuttosto che del padre Englaro, eccetera, eccetera. Poi arriva Gigi Fabo e più recentemente il signor Mario, come viene chiamato. Tira molla, molla e tira, siamo arrivati a questa legge. Ora, questa legge, mi aiuti lei professore, oltre a dire che se sei intubato ci puoi provare, se non sei intubato non ci puoi neanche provare, statene lì e soffri in pace, per chi è appunto intubato, la cosa è tra il ridicolo e il super amaro. Questo signore dovrebbe, il richiedente, che è questo signore intubato, malato e bloccato a letto, avvia la richiesta con una scrittura privata autenticata, che immagino farà la famiglia, perché non è che lui scende dal letto per andare non so dove. Il medico che riceve la richiesta inserisce il paziente in un percorso di cure palliative. 3. La persona le rifiuta. Bene. 4. Il medico redige un rapporto sulle condizioni e le motivazioni del richiedente. 5. il rapporto viene inviato al Comitato Etico Territoriale. 6. Il comitato visita il paziente per verificarne di nuovo le condizioni. 7. Entro un mese dichiara se il richiedente soddisfa o meno tutti i requisiti. A quel punto, numero 8, il fascicolo passa alla direzione sanitaria dell'ASL. 9. Il medico incaricato accerta nuovamente, anche attraverso uno psicologo, che quello sia la volontà del paziente, e finalmente, se è ancora in vita dopo tutto questo, il medico può procedere al soddisfacimento della volontà del richiedente. Ora, voi capite bene, non c'è una tempistica, quanto ci deve mettere l'ASL, quanto ci deve mettere lo psicologo, il medico, non c'è tempistica. Ed è francamente importante.

0: La differenza è che lì il consenso lo chiedeva il padre e non lo chiedeva il malato, perché Eluana non poteva chiederlo, e ebbe l'autorizzazione alla fine dal TAR Milano e dalla Cassazione. A quel punto il governo Berlusconi provò a fare un decreto legge e il Presidente della Repubblica Napolitano scrisse una lettera dicendo che lui non poteva emanare quel decreto legge. E poi a quel punto il caso si chiuse. Il caso invece più recente di J. Fabo è interessante, perché lì si è arrivati, ricordiamo tutto il caso, suicidio assistito, questo ragazzo, ex DJ di J. Fabo, chiede di essere accompagnato in Svizzera, viene accompagnato in Svizzera dalla madre e dalla sorella, oltre che da Marco Cappato. Quando tornano dalla Svizzera, dove è legale il suicidio assistito, cioè la possibilità di autosomministrarsi le cure definitive, si autodenunciano al Tribunale di Milano. A quel punto la questione, il Tribunale di Milano arriva in Corte Costituzionale, la Corte Costituzionale con un'ordinanza del 2018 dice che non spetta a lei decidere, rinvia al Parlamento da un anno di tempo al Parlamento un termine, il Parlamento non decide in termini e la Corte Costituzionale dice: a questo punto io, pur essendo solo un giudice, do dei criteri. E lì si crea quel problema di come capire quando il consenso è vero, perché il problema poi di questi ultimi mesi, e arriveremo anche al referendum, è proprio questo: come faccio io a essere sicuro che l'ammalato vuole davvero interrompere le cure? Non basta la sua volontà, non basta la famiglia, perché poi lì cominciano tutti i dubbi, tutte le perplessità, e quindi serve un'attestazione di un terzo. La procedura che lei richiamava, i 10 passaggi, nascono proprio nella sentenza della Corte Costituzionale, perché la Corte Costituzionale, quando ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 580 sul suicidio assistito per il caso di J. Fabo, ha detto che comunque non deve essere punito quando la persona che ha scelto l'esecuzione del proposito di suicidio sia stata trattenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale, abbia una patologia irreversibile, abbia forti sofferenze fisiche e psicologiche, da accertare ovviamente, ma sempre che queste condizioni siano state accertate da struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale, previo parere del comitato etico competente per territorio. Io lo so che parlo da burocrate, ma il problema è sempre questo della burocrazia: devi dare una procedura, devi dare delle regole, e quindi non basta la volontà chiara espressa in tutti i modi possibili, ma serve la procedura burocratica. Questa procedura burocratica voluta dalla Corte Costituzionale nella sentenza di J. Fabo è stata tradotta nella legge adesso approvata dalla Camera e in attesa di approvazione del Senato in maniera forse ancora più complessa, anche perché lo sappiamo, il famoso caso di Mario è questo caso che invece è in corso di tentativo di applicazione nelle Marche della sentenza Cappato, ma ancora non ci si è riusciti proprio per la sua complessità, no? Era quello che lei diceva, senatrice.
1: Esattamente, perché lui ha tutte le carte in regola, diciamo, ma di fatto la ASL non risponde. Che deve dire alcune di queste la direzione sanitaria dell'ASL, e quindi Mario ha ragione, ma è lasciato lì nel suo letto di sofferenze, eccetera. Poi ci sono altri casi, però il succo l'abbiamo dato, ovvero: se sei intubato puoi provare a fare tutte queste procedure nel numero di 10 che coinvolgono l'ASL, il Comitato Etico Territoriale, visite psicologiche, senza tempistica certa, quindi nel frattempo magari il paziente è morto di suo.
0: Sì, guardi, il problema è esattamente questo, cioè noi oggi abbiamo, bene o male, nel nostro ordinamento un diritto a richiedere l'interruzione delle cure, anche grazie ai tre casi, Welby, Eluana e DJ Fabo, ma tuttavia il tutto viene incardinato in una procedura burocratica senza tempo. Questo è ancora più tragico per casi così drammatici dover affrontare la burocrazia, perché noi la burocrazia la affrontiamo anche per la patente di guida, perché noi sappiamo anche che se chiedo la patente di guida non c'è un tempo di risposta certo, ma in un caso del genere il tempo di risposta non certo è ancora più grave.

Ma in tutto questo va inserito il referendum di quest'anno, il referendum abrogativo. Qui noi abbiamo un breve video preparato dagli studenti di Roma 3 Giurisprudenza, però prima di far vedere questo breve video di introduzione dobbiamo ricordare una cosa. Da professore, poi lei me la tradurrà in italiano se dico male. Allora, il referendum abrogativo nella nostra Costituzione lo dice fin dal nome, è abrogativo, cioè il Parlamento fa una legge e poi si sottopone al popolo. È quello che è accaduto negli anni 70 con i due casi famosissimi, il divorzio e l'aborto. Questi due grandi casi di libertà civili dibattutissime in Italia, su cui il Parlamento fece la legge e poi si è arrivati al referendum abrogativo per capire se il popolo voleva quella legge o voleva eliminarla. Invece, sul caso dell'eutanasia, il Parlamento la legge non l'ha ancora fatta e quindi si è cercato un referendum propositivo, cioè cosa si è fatto? Si è preso l'articolo 579 del codice penale, che noi abbiamo anche visto nel cartello numero 1, che punisce l'omicidio del consenziente in maniera gravissima, si sono cercati di fare dei tagli in quell'articolo e si è chiesto alla Corte Costituzionale di far votare il popolo sulla modifica dell'articolo, che però ovviamente era una modifica un po' incompiuta, perché il referendum per sua natura è difficile, che non può scrivere la nuova legge, può solo tagliare dei pezzi. Tutto questo, lo dico sempre da professore, è nato con le leggi elettorali, perché dal 1991-92 si è ammesso che il referendum non serve solo al popolo per dire sì o no a una legge già vigente, ma può servire anche a fare un ritaglio e darti una legge differente. Prima di commentare la Corte Costituzionale possiamo vedere il video dei nostri studenti.

0: il tramonto non è bello come l'alba la notte. L'alba è bellissima, gli può dire che io sono attaccatissima alla vita.
1: Scegliere innanzitutto vedere riconosciuta la mia dignità di essere umano e soprattutto di cittadino italiano, senza dover subire, dopo una vita di prove e privazioni, esami, commissioni o il giudizio altrui, peggio ancora l'insensibilità in nome di chissà quale ideologia o visione disumana della vita.
2: Questo è il video dei nostri studenti di Roma 3. Senatrice, lei vuol commentare la decisione della Corte Costituzionale?
3: No, questa task la lascio a lei.
2: Grazie.
3: Io non riesco a partecipare ovviamente in un dibattito tra giuristi perché non ne sono capace.
2: Non è vero. Lei, giustamente, vuol darmi a me il tentativo di spiegarlo. Ora ci provo io. Qual è il punto? Io ho partecipato anche come avvocato alla discussione in Corte Costituzionale. E la discussione in Corte Costituzionale è stata molto animata perché sono intervenuti nel dibattito tanti a favore e tanti contro. Il problema su cui si era poi appuntata la questione era proprio la valutazione della libertà del consenso, cioè di come si fa a capire se la persona che chiede di interrompere le cure e quindi di somministrare l'eutanasia sia davvero contenta e libera nella sua decisione. Nella discussione sono emersi anche, ovviamente dalla parte dei contrari, che un intervento del genere, del solo ritaglio dell'articolo 579 del codice penale, avrebbe permesso per esempio di giocare liberamente ai War Games o a la roulette russa, firmando un modulo e poi giocando, e che quindi era una disciplina eccessivamente liberale. La Corte Costituzionale ha ritenuto che, per come era formulato il quesito, non c'era adeguato modo per preservare la tutela minima necessaria della vita umana, anche per le persone deboli e vulnerabili, perché non c'era un modo di valutare appieno la volontà e il consenso della persona. Io sono intervenuto in Corte Costituzionale a favore dell'ammissibilità del referendum, perché io ritengo sempre che la democrazia diretta serve, è utile per chiedere l'opinione del popolo su determinate scelte, soprattutto sui diritti civili. Che cosa accade? Accade poi un referendum che è stato appoggiato da un numero enorme di firme, oltre 1,5 milioni di firme, e che sicuramente sarebbe stato utile sentire la volontà popolare anche per capire qual è l'orientamento proprio della democrazia diretta su un tema del genere. La Corte Costituzionale ha preso questa scelta differente. Se ne può discutere lungamente fra giuristi se c'era o non c'era lo spazio giuridico per arrivare a un referendum su questo tema. Però un risultato c'è, e lei l'ha detto già all'inizio ed è molto importante, perché in fondo aver proposto questo referendum ha fatto riprendere un tema al Parlamento che invece il Parlamento aveva tenuto completamente da parte e che forse mai avrebbe posto all'ordine del giorno e discusso, anche se, e questo è curioso, è non solo un disegno di legge di iniziativa popolare, ma è uno dei primissimi della legislatura, perché noi sappiamo che i disegni di legge hanno un numero progressivo della legislatura, e questo qui è il numero 2, quindi è stato uno dei primi a essere depositato, per far capire quant'è un tema centrale e importante. Probabilmente il referendum non era lo strumento giuridicamente più idoneo, ma era sicuramente lo strumento democratico per aprire e confermare un dibattito su un tema così centrale, perché come lei mi ha sempre insegnato, senatrice, sui temi lo Stato liberale deve prevedere una disciplina, il divorzio, l'aborto, la fecondazione, su qualunque tema, poi c'è una disciplina legale, possibilmente non discriminatoria, il cittadino sceglie se utilizzarla o non utilizzarla, ma se invece la disciplina non c'è, crei tante discriminazioni, ma anche discriminazioni economiche, sociali, culturali, e non consenti ai cittadini di poter accedere a tutti gli strumenti esistenti. Questo è un vecchio tema che abbiamo affrontato anche insieme.
3: Sì, in effetti non è che ho molto da aggiungere, trovo però che la Corte Costituzionale doveva solo stabilire l'ammissibilità del referendum, a mio avviso, non entrare nel merito del quesito. Invece ha scelto un'altra strada, è entrata nel merito del quesito, eccetera, eccetera. Come lei diceva, probabilmente è anche questo che ha smosso le acque al Parlamento, almeno la Camera, adesso è arrivata da noi. Però, vede, intanto siamo sempre alle mezze riforme. Siamo sempre al bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto. Questo è stato su tutti i temi che abbiamo affrontato. E secondariamente, io questa discriminazione tra i malati intubati e i malati gravi ma non intubati non riesco a digerirla, non la capisco, non so. Ma uno, più che magari aver fatto la DAT, e cioè le disposizioni anticipate del trattamento, cosa deve fare di più per giurin giurello? Che deve fare di più per assicurare che è la sua volontà? E anche, secondo me, una mancanza di rispetto, come chi, essendo malato, è anche un incapace, che è stata la grande battaglia di Luca Coscioni. Io sono malato, ma sono una persona con tutti i diritti e i doveri delle persone, cittadini normali. Solamente sulla mia strada è apparsa una sfida che non potevo vincere, ma voglio essere considerato un cittadino. Mentre invece questa legge sostanzialmente dice l'opposto. Ora, dal punto di vista normativo, certamente io mi trovo a discutere anche con l'associazione Coscioni se sia meglio portare a casa questa legge, diciamo, insufficiente, come intendendola come primo passo, eccetera, o tentare di emendarla. Sono molto perplessa, perché tentare di emendarla, se per caso passa appunto un emendamento, uno nostro o della destra contraria o non so che, tutto torna alla Camera e lì ci salutiamo bellamente. Certo, anche in nelle due commissioni riunite ci sono molte tensioni, perché la destra, per esempio, ha proposto come relatore il senatore Pillon. Chiaro? No, perché il nome è di garanzia, diciamo così. La sinistra ancora non ha proposto nessuno, vedremo settimana prossima se ci saranno dei passi avanti, ma certamente io tutte queste criticità le farò presente nel dibattito generale. Poi, appunto, bicchiere mezzo pieno, bicchiere mezzo vuoto, rifiutiamo tutto, accettiamo la parte. Insomma, questo è il dibattito, no, non morale, ma semplicemente politico.
2: Sì, assolutamente. D'altra parte noi stiamo facendo un dibattito giuridico e quindi dobbiamo capire se c'è un diritto a morire con dignità e quali sono le sue regole. Poi ci sono tanti problemi sulla capacità del Parlamento di prendere scelte consapevoli negli ultimi 20 o 30 anni, lo sappiamo, e il ruolo della Corte Costituzionale, che dovrebbe essere un ruolo di solo garante, di contorno, poi è diventato sempre più un ruolo politico, ma proprio perché la Corte Costituzionale, in questo modello di democrazia, come si dice, legge il diritto con gli occhiali della politica e quindi è un altro attore politico, ma l'abbiamo visto anche in casi lontanissimi dai diritti civili, come sulla legge elettorale o sul lodo Alfano, quindi sulle prerogative per le alte cariche. Però, in conclusione, prima di prendere un paio di domande dal pubblico, perché abbiamo ancora 7-8 minuti, io devo rispondere al quesito del giorno che ci siamo posti, cioè esiste in Italia il diritto a morire con dignità? Rispondo con un pezzo di una sentenza della Corte Costituzionale, proprio della sentenza di J. Fabo Cappato, che però dice chiaramente: dall'articolo 2 della Costituzione, come anche dall'articolo 2 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, discende il dovere dello Stato di tutelare la vita di ogni individuo, non il diritto diametralmente opposto di riconoscere all'individuo la possibilità di ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire. Questa affermazione ci porta sempre proprio sul crinale, ma lo Stato è uno Stato liberale che deve soltanto dare le scatole ai cittadini in cui vivere, o è uno Stato paternalista che deve scegliere per i cittadini quello che debbono fare? Può esistere invece dalla giurisprudenza, dal diritto di oggi, un diritto a interrompere le cure, o meglio, e qui devo fare il professore, può esistere un interesse legittimo, cioè non un diritto pieno, ma un interesse a fare una domanda che lo Stato va a valutare nei suoi vari passaggi e ti può accogliere o meno. Perché? Perché la legge 219 più la sentenza della Corte Costituzionale di J. Fabo Cappato ti consentono di chiedere ad oggi il diritto a interrompere le cure, poi dovrai fare, con tutte le discriminazioni del caso, i 10 passaggi detti e poi nei tempi prevedibili o imprevedibili ci puoi anche arrivare dopo una grande battaglia, ma la battaglia sia di Welby che del papà di Eluana sono battaglie decennali e questo è veramente incredibile. Io su questo vorrei chiedere al pubblico veramente due domande, perché con la senatrice abbiamo l'accordo di chiudere alle 19 come d'accordo, quindi se ci sono due domande volentieri le possiamo porre alla senatrice.
4: Spero di aver capito bene tutto quello che è stato spiegato, però rispetto a quello che è stato detto mi viene da fare una domanda. Ad un certo punto del discorso si è parlato della prova della volontà effettiva di darsi la morte, chiamiamola così per semplicità, anche se l'espressione è infelice. Ora, per quello ne so io, in tema di prova i giudici hanno sempre parlato del principio della vicinanza, e cioè che la prova che uno può dare è ciò che riguarda le posizioni che lo riguardano. Se c'è qualcuno che deve dare una prova contraria, allora se si vuole una prova contraria la deve dare qualcun altro. Allora, applicando questa impostazione, rispetto a chi dice io non ce la faccio più a morire, a vivere in questo modo, sono del tutto consapevole di voler arrivare alla fine della mia vita perché la condizione in cui mi trovo la considero indecente e quindi io affermo che voglio morire. Se qualcuno dubita, se c'è da dubitare che quella volontà non sia sincera, che siano altri a darla, non sono io che devo dare la prova che di non avere questa volontà. Mi pare che questa impostazione può essere un percorso da seguire rispetto ad una possibile eventuale soluzione del problema di cui stiamo discutendo. Grazie.
3: Condivido.
2: Anche io pienamente, una probatio diabolica è... Per sdrammatizzare mi faccia citare Don Abbondio, no? Chi si opponga parli adesso, si opponga per sé o taccia per sempre, no? Dovrebbe essere una cosa del genere, più semplificata. Invece in questa modalità è veramente complesso. Abbiamo un'altra domanda in sala? Prego. Da qui sul palco non si vede una massa informe di persone perché con le luci.
5: Io mi volevo ricollegare ad un discorso più ampio, che va anche quindi ad abbracciare il tema più ampio dei diritti civili. E volevo chiederle, senatrice, per quale motivo il Parlamento non riesce più ad affrontare temi così importanti? Lei ha detto ci sono stati 1.700.000 firme raccolte, anche grazie alle modalità digitali. Perché il Parlamento non riesce più a rispondere alle istanze del popolo?
3: Ma per un semplice motivo... politico o di politica di palazzo più o meno. Tra un anno peraltro ci sono le elezioni, quindi alcuni partiti si schierano in un modo con un occhio alle elezioni, tra un altro. In generale però le devo dire che far legiferare il Parlamento sul tema dei diritti civili è sempre stata una fatica enorme, perché non è mai il momento, non è il tempo giusto, non è la priorità, sono diritti dei radical chic, dei parioli, insomma tutta una serie di montature che ritornano da 30 anni a questa parte sempre le stesse, sempre parioline, eccetera, eccetera. E davvero il Parlamento è sempre molto restio a occuparsi di questi temi, bisogna portarlo con la gru, e la nostra gru erano 1.700.000 firme, che come gru è un po' possente, diciamo così. E quindi finalmente questa proposta di legge, che prendeva polvere in un cassetto dimenticato, è tornata ad essere all'ordine del giorno. Se si riesca anche a fare al Senato, finalmente chiudere, come evitando il DDL Zan o altre imboscate di vario tipo, questo dipenderà anche dalla nostra forza, dalla nostra determinazione e dalla vostra, per fare questo primo, spero io, passo avanti.
2: Senatrice, io la ringrazio. Forse c'era una domanda di un secondo.
6: Salve, è necessario secondo lei sensibilizzare su questo tema dell'eutanasia legale?
3: Così?
2: Non l'abbiamo capita.
6: È necessario, è necessario secondo lei sensibilizzare su questo tema dell'eutanasia legale?
3: Come su altri temi, ma più che sensibilizzare d'estate con l'infradito, 40 gradi all'ombra, al mercato d'Orbetello e arrivare a 1.700.000 firme, cos'altro ci dobbiamo inventare? Certo, i talk show di questo non parlo, ma c'hanno altri, il servizio pubblico è peggio del peggio. Non è un servizio rivolto al pubblico, preferiscono le risse ai dibattiti seri, perché le risse pare fanno ascolto, i dibattiti seri pare annoiano. Quindi noi invece testardamente, in modo popolare e non populistico, dobbiamo insistere su questa strada, perché io voglio morire con dignità, non come una melanzana, va bene? E questo diritto secondo me non me lo può e non me lo deve togliere nessuno. E siamo sempre con i diritti civili che vogliono dire: io non lo farei, magari, ma tu lo puoi fare. Questa è la discrimine dei diritti e doveri. Io non lo farei e va bene, non voglio divorziare, non voglio abortire, non voglio curare l'infertilità, non voglio, no. Benissimo, anzi, lo Stato ti dovrebbe un po' sostenere, perché dopo che gli hai detto che non vuoi morire, pesi su tutta la famiglia senza che nessuno normalmente muova un dito. Lo so che sembra semplicistico, ma è così. Il senso è: io non lo farei, ma non è che tu per questo non lo devi fare. Io sulle vite dei cittadini ci entro veramente sempre in punta di piedi.
2: Senatrice, grazie.
3: Grazie.
2: Grazie. Io vorrei ringraziare il nostro pubblico. Vorrei ringraziare gli studenti di Roma 3, vorrei ringraziare Graham e Seth Klinger. Spero che anche stasera, su questo tema così delicato, siamo riusciti a dare un po' di chiarezza, perché questo è un dibattito che serve a sensibilizzare, a chiarire, a cercare di far capire i problemi giuridici aperti, difficili, ma questi dialoghi dovrebbero servire a questo. Il prossimo sarà su un altro tema delicato, la cittadinanza. Vi aspettiamo l'8 maggio. Grazie.
7: Era morire con dignità. Emma Bonino dialogò con Alfonso Celotto, ordinario di diritto costituzionale all'Università Roma III, nell'ambito della rassegna Dialoghi sul diritto, dal titolo AAA, nuovi diritti, cercasi, diritti che mancano e diritti da tutelare, ideata e promossa dalla società editrice Il Mulino. Era il 10 aprile del 2022. Questa è Radio Radicale, la nostra programmazione notturna prosegue adesso con un altro documento sonoro tratto dal nostro archivio. Stiamo dedicando tutta questa notte alla lunga e intensa vita politica di Emma Bonino, lo facciamo appunto con documenti sonori tratti dal nostro archivio. Andiamo al 21 settembre del 2022, Il dovere dei diritti, incontro di Emma Bonino con i giovani tenutosi a Roma, organizzato da Più Europa e condotto da Thomas Osborne.
8: Allora, intanto grazie a tutte e a tutti per essere qui e grazie soprattutto e grazie a Emma per questo momento di confronto con soprattutto con i giovani e le giovani, ma non solo, in questa campagna elettorale particolarmente breve e intensa, un po' movimentata. Tu sei candidata non solo in questo collegio, noi ci tenevamo particolarmente perché appunto sei la nostra candidata al Senato, la candidata di tutta la coalizione e del centrosinistra, però sei candidata anche in tante altre parti d'Italia e quindi il tuo tempo qui con noi per noi vale doppio e quindi ti ringraziamo ancora di più. Ringraziamo anche Emanuele e tutti gli organizzatori del Giardino Verano che trasformano ogni anno, ogni estate, questo spazio meraviglioso. E niente, allora oggi siamo qui con un po' diciamo tutta la coalizione presente, dai Giovani Democratici al Partito Democratico, Più Europa, ci stanno i Giovani dei Verdi, però partiamo da una domanda un po' così: come va questa campagna elettorale? Ci sono tanti temi che diciamo ci stanno a cuore e che adesso affrontiamo anche con delle domande da loro, che devi sapere che tu comunque sei molto stimata nella nostra generazione, molte delle battaglie, tutte le battaglie che hai portato avanti in questi anni ci stanno a cuore. Adesso voglio accendere. Non lo so.
9: Fai così. Adesso le battaglie voglio vedere le vostre. Ok? Voi conoscete le mie. Io voglio vedere le vostre. Dai.
8: Per iniziare, se ci vuoi fare un quadro di come sta andando questa campagna, di come la stai vivendo, come la vedi, quali sono secondo te i temi su cui più di tutti dobbiamo, innanzitutto a cui dobbiamo tenere di più e a cui poi, insomma, su cui poi dobbiamo insistere nel convincere anche gli altri a votarci?
9: Ma per me è una campagna molto particolare, sembra... Mi ricorda la campagna di Enzo Tortora, voi eravate tutti troppo giovani per sapere, ma Enzo Tortora era stato messo ai domiciliari e noi lo avevamo candidato, lui aveva accettato, quindi però non poteva uscire di casa, quindi che doveva fare? E per cui facemmo la prima campagna elettorale a distanza tramite Radio Radicale. Fu così che anche questa volta, in cui per obbligo io ho scarsa mobilità, sto curando una frattura, poi una flebite, poi la vecchiaia, insomma, non mi ha consentito molto mobilità anche in Roma e anche nel mio collegio, ma siccome normalmente non faccio politica coi piedi e siccome il cervello funziona, come dire, non mi sono arresa. Poi il piede farà un po' male, la gruccia non è molto chic, tutto quello che volete, ma quando la politica è una passione imparerete presto che dalle passioni non ci si può dimettere. Le puoi mettere in un cassetto per un periodo, ma se hai una passione qualunque, non dico solo politica, qualunque, voi vedrete che da una passione non ci si dimette. Come ho visto questa campagna elettorale? Innanzitutto i programmi, cacchi, frichi. Vi dovessi dire, io sono più convinta con Obama. Se avete dei programmi, statistiche, eccetera, fateli prima. Perché ricordatevi che le elezioni è emozione. Le elezioni non sono più il 2%, meno il 6%, eccetera, eccetera, ma un'emozione che ti scatta dentro o che qualcuno ti deve fare scattare. In più, sui programmi, da quando io sono ragazza, tutti sparano programmi supersonici, bellissimi, poi se vanno al governo per fortuna non li applicano. Dico per fortuna, perché sennò applicherebbero delle cazzate veramente supersoniche. Meno male che poi quando vanno al governo la realtà li obbliga a essere un po' più, come dire, realisti. Voi eravate troppo giovani, ma nel 2018 Salvini andava molto di moda, come anche i 5 Stelle, uno vale uno, eccetera, eccetera, tutte stupidaggini ovviamente. Ma Salvini fece tutta una campagna elettorale dicendo: ah, io questi immigrati li caccio tutti. E poverina dire: guardi, futuro ministro, non è così, i respingimenti sono regolati da convenzioni internazionali, lei non è che prende, riempie un aereo e poi li butta giù col paracadute. Dove devono andare questi? Quindi lei deve avere un accordo col governo di nascita, diciamo di provenienza, che se li riprenda. No, io li caccerò tutti. Avete visto qualcosa voi? Io no. Perché non era possibile. È inutile che... Adesso invece c'è l'altra signora che noi, se andiamo al governo, faremo il blocco navale. E uno si sente male, perché il blocco navale è un atto di dichiarazione di guerra stabilita da tutte le convenzioni delle Nazioni Unite. Come se fossimo... Avete presente? Ah no, siete troppo giovani. Ras al Kabir. Ras al Kabir era appunto Ras, capo, Kabir, grande, capo grande, in cui si erano riparate le flotte francesi e le flotte inglesi dall'avanzata di Hitler. E va bene, quindi grande amicizia dai due capi di Stato Maggiore, tra i marinai, eccetera, eccetera. Poi sapete che la Francia ha fatto invece l'accordo con Hitler, Petain. E gli inglesi temevano che nell'accordo ci fosse anche la cessione della flotta francese a Hitler. Cercarono di convincere i francesi di spostare la flotta nei Caraibi o da qualche altra parte, fuori, diciamo, ambizioni inglesi. Quindi fecero il blocco navale. Da una sera alla mattina il capo di Stato Maggiore della Marina inglese si trovò a bombardare i suoi amici francesi sterminando la flotta. Questo è un blocco navale. Se vogliamo fare questo con la Libia, auguri, però non è questa una soluzione. Però dicevo, e poi lascio le vostre domande, che per fortuna le grandi promesse che magari procurano voti durante la campagna elettorale, se poi come dire, vanno al governo, per fortuna la realtà non gliela lascia fare, perché non è proprio possibile. E quindi normalmente le strade sono due. Non si può fare perché il governo precedente ci ha lasciato una situazione disastrosa. Questo potranno dirlo meno con Draghi, mi sembra di capire. Oppure non l'abbiamo potuto fare e non, perché l'Europa, matrigna e non so che, ce lo impedisce. Il che non è vero, ma non fa niente. Basta non farlo e poi una ragione o un colpevole si troverà. Per cui... Le elezioni sono un'emozione. O voi sentite dentro di voi che abbiamo solo due scelte in queste elezioni, a parte dettagli, insulti, pettegolezzi, come si chiamano? Ah, retroscena e tutte queste belle pippe, c'è semplicemente da scegliere: o vogliamo volete stare con Orban, Putin, Trump, Meloni e compagnia bella, o volete stare dall'altra parte, e cioè dalle democrazie occidentali un po' ammaccate, ma la democrazia nasce come sistema ammaccato, cioè come sistema imperfetto che ha però la capacità interna di migliorarsi, e quindi le riforme eccetera eccetera, oppure appunto coi sistemi autoritari dove tutto è già scritto, se non è scritto lo scrive una sera che c'ha tempo il dittatore di turno, e sta lì per tutti e per tutto. Quindi al di là dico di cose importanti ma minori, secondo me, importanti ma minori, la scelta del 25 settembre francamente o di là o di qua, non è che c'è molto da inventarsi cose che non esistono. Poi possiamo andare nei dettagli, nei temi più importanti, certamente, ma la prima scelta è dove volete vivere, dove volete costruire, come volete costruire il vostro futuro. Questa è la scelta di fondo. Poi il resto può venire dopo. Ricordatevi solo che, insomma, sui programmi elettorali io non farei troppo affidamento. Il nostro, per fortuna, è molto scarno, mi si dice un po' troppo realistico. Sulle riforme, sul tema nazionale, io penso che dobbiamo continuare la strada di Mario Draghi e le sue riforme. In parte sono state fatte, ma devono ancora essere messe a terra. In parte non sono state fatte e dobbiamo fare quello anche per ricevere i fondi europei. Quindi non c'è molto da svolazzare. Non c'è molto da svolazzare, appunto. Quindi la strada, almeno per i primi anni, è segnata. È segnata. Finisco per dirvi che il nostro paese ha un'entrata, diciamo, un bilancio di famiglia nazionale di 1.600 miliardi, no? Come una famiglia dove entra, che ne so, 1.000 euro, ma ha un debito di 2.700 miliardi. È come se la stessa famiglia entrano 1.000 euro e ne spende 2.700. Chiede in prestito al cognato, poi chiede in prestito al fratello, poi chiede in prestito e alla fine chiede in prestito alla banca. Anche perché il fratello si è un po' stufato di prestare soldi a questo signore che li spreca, che non è che li usa per far studiare i figli, ma li usa per appunto il nuovo, come si chiamano questi aggeggi che usate voi, il nuovo iPad, il nuovo motorino, eccetera, eccetera. Noi questo debito l'abbiamo noi. Chi è venuto prima, questo debito lo ha fatto tutto sostanzialmente in spesa corrente o in bonus. Se volete, siamo diventati Bonuslandia, ma non abbiamo investito né in istruzione, né in sanità, né. Quindi il programma è semplice: continuiamo sulla strada delle riforme che sono dovute da tanto tempo e che non... Infine, vogliamo essere tutti verdi, che più verdi non si può. Io sono più verde di te, tu non sai quanto sono verde. Io sono verde di rabbia, ma pare che questo non conta con l'ambiente. Guardate, anche lì, da dove vogliamo cominciare? Ditemi voi, e io vi lascio con questa domanda. Che vuol dire vogliamo essere verdi? Ditemi da dove volete cominciare. Qui, animo, perché qui non è che posso essere animata solo io. Forza.
8: Allora, intanto...
9: Dimmi tu.
8: Allora, intanto so che c'era già una domanda che si era preparata, non è sul tema verde, ma ovviamente se poi qualcuno vuole intervenire su questo, ben venga. Un altro tema centrale, oltre ovviamente a quello dell'ambiente fondamentale e molto sentito dalla nostra generazione, è quello che tu non solo diciamo rappresenti per tutta la tua vita politica, ma che hai ripreso tanto in questa campagna, ovvero quella della libertà e dei diritti, cioè il diritto di scegliere l'autodeterminazione sul proprio corpo, se e come far nascere, se e come anche morire, la libertà di essere chi realmente si è, senza diciamo aver paura di amare, senza diciamo dover negare a tanti bambini nati qua la cittadinanza e l'appartenere al nostro paese. Tema centrale in tutto questo diciamo questo grande mare dei diritti e delle libertà, e un tema molto sentito questa campagna elettorale, è quello dell'aborto, che avrai diciamo fin sopra la testa negli ultimi 40 anni e non solo 44 anni e non solo in questa campagna elettorale, ma è molto sentito nella nostra generazione. C'è qui Cecilia che rappresenta Free, che è un appello scritto da tante realtà insieme, che propone diciamo delle proposte abbastanza concrete, e che appunto voleva fare una domanda su questo. Prego. E quindi
10: vieni. Allora, prima di tutto salve, grazie. Ciao. Per essere qui. Le espongo in brevissimo in cosa consiste Free. Praticamente noi siamo partiti da un'analisi della 194, così come l'avete scritta negli anni 70, consci del fatto che l'avete scritta in un contesto come un paese come l'Italia, fortemente cattolico, che è stato fatto secondo me in quel contesto insomma un passo in avanti significativo, e ci siamo interrogati in realtà tanti mesi fa su come questa legge si applichi oggi, quanto venga rispettata sul suo testo. E quindi, diciamo, volendo ovviamente mantenere questa legge e valorizzandola, abbiamo detto che come però si può magari migliorare alla luce delle difficoltà che incontriamo nel 2022. E quindi abbiamo elaborato appunto questo progetto in 9 punti, in realtà abbastanza brevi, che andrebbe a migliorare leggermente, almeno dal nostro punto di vista, la legge. Ad esempio imporre una un tasso di obiettori, ad esempio un 50%, come in realtà è stato detto più volte, oppure inserire l'aborto all'interno dei LEA, dei livelli essenziali di assistenza, in modo però un po' specifico, cioè quali sono le prestazioni che uno Stato deve obbligatoriamente...
9: Stanno già scritto nel LEU, peccato il documento sull'assistenza di base, e poi non le applica nessuno, ma questo è un altro discorso, poi
10: sì,
9: ci vengo.
10: Perché vai. Noi abbiamo visto proprio la legge sui LEA, ma ne parlava in un modo estremamente frettoloso, quindi pensavamo che magari potrebbe essere rivisto quel comma ed essere integrato un po' meglio. Poi abbiamo pensato anche ad una valutazione del servizio, cioè una sorta diciamo di recensione nel momento in cui si viene sottoposti all'IVG, che va a valutare l'ospedale, la prestazione, come si è stati trattati, perché c'è stato anche una sorta di scandalo anche insomma in ospedali a noi vicini del modo in cui veniva effettuata l'IVG. Poi siamo passati ovviamente per il tema dell'educazione sessuale, che viene prima dell'IVG, e di come questa debba essere applicata nelle storie e nelle scuole, e andrebbe insomma potenziata, perché noi facciamo un'educazione sessuale in Italia scarsissima, di poche ore, e che non viene soprattutto ponderata a seconda delle varie fasce d'età. E poi abbiamo pensato anche alla contraccezione gratuita per ovviamente alcune fasce, cioè gli under 30,
9: sì, sì,
10: e le persone insomma con età superiore a 30 anni, ma con un ISEE inferiore a 25.000 euro, e poi insomma una serie di altre piccole insomma di piccolezze da apportare alla 194. La domanda che le voglio fare, perché su questo tema ci siamo confrontate con varie personalità che hanno lottato per insomma questa legge, compresa anche l'ex ministra Livia Turco, secondo lei ad oggi è ragionevole pensare di apportare delle piccole modifiche a questa legge, o diciamo lasciamo uno spiraglio alla destra per inserirsi nella tutela di determinati valori come la maternità, ad esempio, che viene spesso nominata nella legge, la tutela della vita? Cioè, se noi diciamo nel 2022 apporre tanti limiti, tanti step per accedere all'aborto, non è più ragionevole. Secondo lei lasciamo spazio alla destra per criticarci ulteriormente o è ragionevole?
9: Grazie, grazie della domanda. In effetti questa legge, che però ha funzionato relativamente bene, basta guardare più o meno le cifre formali del Ministero, oggi questa legge è utilizzata soprattutto dalle immigrate e dagli stranieri, e va bene. Gli aborti clandestini sono soprattutto di immigrate e straniere, proprio perché A, non conosco la legge, B, non hanno accesso, non hanno i documenti regolari, eccetera, eccetera, eccetera. Tu non c'eri perché eri piccola e voi neppure, ma il clima del 78, quando fu per evitare il referendum, la legge fu fatta, perché noi le firme le abbiamo raccolte nel 75, il referendum doveva essere tenuto nel 76, per evitare il referendum si andò a elezioni anticipate e poi finalmente nel 78, in pieno compromesso storico, come diavolo si chiamava, venne negoziata, diciamo, dal PCI e dalla DC questa legge, che è frutto, come normalmente si fa, di un compromesso, che consentiva alla Democrazia Cristiana di non fare un'opposizione netta, ma di astenersi dalla legge o cose di questo tipo. Salvo che alcuni di questi compromessi erano veramente esilaranti. Per esempio, l'aborto è un reato o no? Dice è un reato, non è un reato se si fa A, negli ospedali pubblici, B, se ci hai pensato sopra più di una settimana, C, se sei povera e non te lo puoi permettere, D, se sei anche malata. Questi sono stati i paletti. Ovviamente nessuno controllava il 730 della signora che voleva abortire, perché nessuno ne aveva il potere, né il consultorio né la guardia di finanza scatenata a correre dietro per verificare il 730. Però era un passaggio, diciamo, di paletti che consentiva alla Democrazia Cristiana di astenersi sostanzialmente. Ora, alcuni sono veramente, per esempio, se è un reato o no, se non è un reato, perché lo posso fare il Gemelli e non in via Federico Amelio nella clinica Maria Colonna? Ci sono reati di luogo, cioè se lo fai là è un reato, se lo fai qua non lo è. E altri, come dire, paletti veramente ridicoli. Ve ne ho già ricordato quello del 730. C'è uno: per abortire doveva essere povero, malato, pazzo e non so quale altro caso. Vengo alla tua domanda sulla obiezione di coscienza. Però la legge, per esempio, senza saperlo, era anche molto progressiva. Per esempio, in uno degli ultimi articoli dice che però gli ospedali eccetera eccetera devono essere attenti alla scienza e al progresso della scienza, per se si trovano mezzi meno invasivi, e quindi lo diceva, permetteva, cioè la RU486, che è quello che fu trovata. E invece no. Il ginecologo Silvio Viale, con tutte le sue disobbedienze civili, ci ha messo 10 anni, dico bene 10 anni, perché la RU486 fosse possibile in Italia. E anche lì con 32 paletti. Cioè tu dovevi firmare una cosa per cui venivi ospitalizzata per 3 giorni, non si sa perché cacchio, con grande costo sanitario, totalmente inutile. Comunque alla fine tutte firmavano, cioè entravano, facevano, si allettavano, come si dice, e poi firmavano per uscire, cosa che in ospedale puoi sempre fare. Però bisognava mettere dei paletti. Ora, sull'obiezione di coscienza, Io non ho niente contro l'obiezione di coscienza individuale. Io ho già problemi con la mia coscienza, figurati se mi occupo della vostra. Quello che però penso è che al di là del singolo ginecologo o quant'altro, le strutture devono attrezzarsi per applicare le leggi. Sono questo che devono fare. E si può fare. Guardate che in alcune regioni, anche Lazio, prendo Lazio e poi la Toscana, sono state aperte dei concorsi per ginecologi non obiettori. Come giusto che sia, se tu vuoi essere obiettore, liberissimo, allora fai, non lo so, occupati di polmoni, di ossa, di cervello, di... difficilmente ti occupi di ginecologia, di tutta evidenza. E funziona, non è ovviamente, come dire, punitivo, tu sei libero di fare il medico come diavolo vuoi, ma se sei obiettore, che è un tuo diritto, non fai ginecologia, o meglio non lo fai da noi, fai pneumologia, fai tutto quello che ti pare, ma ginecologia implica anche applicare questa legge, punto. Infine, io sono terrorizzata se si apre la riforma della 194, a seconda di chi vince le elezioni, ovviamente. Ma se vince questa destra che è reazionaria in testa, eccetera, eccetera, e noi non abbiamo sufficienti numeri, ragazzi, io sono terrorizzata che si apra una riforma che c'è tutta di destra sostanzialmente, verso un concetto di famiglia mulino bianco, papà, mamma, pupo, pupa. Tutto il resto è peccato, è devianza, è... la società è già andata da un'altra parte, per carità, per fortuna, però questa è l'ideologia di tutti i nazionalisti, di tutti i populisti italiani, europei, mondiali che conosco. Quindi questo è dove vuole andare la signora Salvini e non solo. Sicché dipende come vanno le elezioni, perché se stravincono loro, io sono terrorizzata io che riaprano la legge sull'aborto, perché non saremmo in grado di resistere.
8: Allora, ovviamente quando ci sono altre domande alzate la mano. Io so che ci stanno sicuramente altri due velocissimi interventi su altri due temi molto sentiti, che sono il primo, quello del voto dei fuorisede. Tu sai bene che sei, come dire, già e speriamo confermata rappresentante di una zona piena di fuorisede, grazie alla Sapienza, alla LUIS, a tutte le università di Roma, ma ci sono anche i lavoratori. E c'è Greta del comitato Voto Dove Vivo, giusto per dare a tutti un'idea, i fuorisede in Italia, ci dice l'Istat, sono 5 milioni e tra fuorisede per motivi di studio, di cura e di lavoro, anche questa volta, come purtroppo accade sempre, eravamo a un passo dall'approvare una legge e soprattutto anche questa volta tutte le forze politiche, ma anche tutti i giornali, e secondo me questo è ancora più grave, iniziano a parlare di fuorisede solo a ridosso del voto. Adesso lascio la parola a Greta.
10: Io faccio appunto parte del comitato Voto Dove Vivo e io, come tanti ragazzi, abbiamo partecipato insomma alla proposta di questa legge che è stata presentata alla Camera nel 2019 e sottoscritta da una quarantina di deputati appartenenti a diverse forze politiche, la quale appunto cercava un modo per porre rimedio a questo problema che soprattutto negli ultimi anni è molto sentito, cioè il fatto che ben 5 milioni di persone fra studenti, lavoratori, fuori sede per motivi di cura non possono votare e quindi sono esclusi da questo diritto, che è un diritto civile, un diritto politico, perché 5 milioni di persone, tra l'altro giovani molto spesso, non possono votare e quindi non possono esprimere le istanze che molto spesso sono quelle della parte più giovane, più fresca, e quindi battaglie poi generazionali rimangono fuori. soprattutto sociale, perché ancora una volta dovendo sostenere grossi costi in termini sia economici ma anche di tempo, sono sempre le fasce di popolazione che hanno meno possibilità a essere escluse, e l'abbiamo visto negli ultimi giorni. La cronaca ci parla della ragazza licenziata perché aveva chiesto di tornare a votare. Ora vediamo che a ridosso delle elezioni tutte le forze politiche, nonché i media, si battono per e parlano di voto dei fuorisede, ma in questi anni abbiamo visto grossissime difficoltà a portare avanti la nostra proposta.
9: Sì, grazie. Questo è un tema che cerco di sollevare dal 2017, pensa un po'. E conosco bene il tema, ho chiamato la Lamorgese, dico scusa sai, ma... Cioè sì, non me ne parlare, io ce l'ho in famiglia questo problema, perché ho due figlie, una lavora, studia non so dove, l'altra non so dove altro. Però adesso è troppo tardi, non facciamo in tempo. E mi dice, io avevo fatto un tavolo, sai ormai basta passare all'IKEA e succede, e si fanno tavoli su qualunque cosa. Per risolvere questo problema, però poi è caduto il governo e adesso è troppo tardi, non c'è neanche la possibilità, che ne so, del voto per posta, non siamo più in grado di stampare e di mandare alle varie prefetture. Quindi la ridicolaggine di tutto questo è che un italiano che vive in Brasile va al consolato e vota, oppure vota per posta. L'italiano che studia a Bruxelles ancora di più. L'italiano che è nato non so dove e poi studia a Milano o Torino, non so, o viceversa, no, quello no. A meno che appunto per esercitare questo diritto c'è tutto un peso economico, di tempo, e tenete conto che fine settembre, correggimi se sbaglio, ai miei tempi era il periodo degli esami, della tesi di laurea, è ancora così? Perfetto. E vedi che ci sono cose che non cambiano nella vita. Tante cose. E quindi non c'è più verso. Adesso tutti prometteranno di occuparsene, sono certa e matematicamente certa. Cosa succederà dopo? Oltre il nostro impegno, non ve lo posso promettere, io posso solo dirvi che da tanti anni porto avanti questa battaglia, che poi fa ridere, cioè se, oppure uno si mette a piangere, non lo so, perché questo non è una grande rivoluzione di conquista dei diritti civili, è una posta, una lettera, una cosa. Non chiedo neanche il voto elettronico perché non siamo pronti, perché le truffe, perché questo, io le truffe le ho viste fare normalmente, però insomma non fa niente. E quindi non si può fare. Benissimo. Però insomma hai presente tu il voto per posta?

0: Tra l'altro, appunto, con il comitato è stato fatto anche un fact checking di quali partiti, poi ne parlano tutti, ma quali partiti ce l'hanno nel programma elettorale. Realmente i famosi programmi che diciamo prima sono solo tre i partiti, ovvero Più Europa, il Partito Democratico e la lista di Calenda di Azione Più e Italia Viva, e più anche l'alleanza sinistra Verdi, che ne parla e c'è un impegno anche da parte loro. Tutti gli altri, tra cui alcune forze come il Movimento 5 Stelle, che a parole si erano impegnati molto nella scorsa legislatura, adesso non l'hanno neanche citato, per dire. Però parliamo di un elettore su 12, quindi sarebbe un tema, non è di sinistra o di destra, tra l'altro a costo zero, quindi praticamente
1: a costo semi zero, ma sopportabile evidentemente. Secondo
0: l'altro tema è l'altro grande diritto sentito dalla nostra generazione, è quello anche un po' all'indipendenza. Cioè l'indipendenza, sai meglio di me, la nostra generazione è quella che esce più tardi da casa, che verosimilmente avrà un reddito inferiore a quello dei nostri genitori, quella che dovrà iniziare il proprio lavoro con dei tirocini gratuiti o quasi praticamente, prima di riuscire, diciamo, a entrare nel mondo del lavoro in modo un po' più serio, e quindi il cosiddetto diritto a essere giovani, al quale si lega il tema ad esempio della casa, qua molto sentito il tema delle residenze universitarie e delle residenze universitarie, e c'è tutto il tema dell'università, e qui c'è Davide Santoro di Primavera degli Studenti, che appunto voleva intervenire e farti una domanda su questo.
2: Intanto buonasera e grazie. Faccio anche parte dell'associazione qui in Sapienza, Sinistra Universitaria. Come lei sa, la situazione in Italia per quanto riguarda l'università è abbastanza critica. Siamo il paese che sforna meno laureati nella fascia d'età dai 25-34 anni. Siamo il paese anche che spende di meno sia per l'istruzione, siamo sull'8% del PIL, e nello specifico per l'università siamo sullo 0,5. Come Primavera degli Studenti abbiamo scritto un appello con delle nostre proposte e l'abbiamo fatto girare e firmare per tutti i candidati in giro per l'Italia. Se dopo magari a piacere di leggerle prima e valutarle, magari dirci cosa ne pensa, ci farebbe molto piacere. Per quanto ho letto anche il programma di Più Europa, queste proposte collidono anche molto bene con l'idea di università che la coalizione, ma anche in particolare Più Europa, ha. E questo, infatti, la mia domanda riguarda questo: che visione dell'università, essendo comunque il grado di istruzione maggiore qua in Italia, che l'università praticamente che si ha in mente per il futuro? Grazie.
1: Scusami, prima di arrivare a te volevo aggiungere una cosa su... tu mi parlavi di educazione sessuale nelle scuole, che Dio ci scampi. Che Dio ci scampi, perché il primo training va fatto agli insegnanti. Nelle condizioni in cui stiamo io avrei qualche problemino, come dire. Quindi prima è meglio se imparano loro, o imparano ascoltando voi, o non so che cosa, ma è un terreno che, detto così, pare semplice, non è così, e quindi io sono molto cauta, voglio capire come, dove, chi la fa questa educazione, cosa lì, sessuale, eccetera eccetera, ok? Vengo a te. Ma io credo che al di là di... Poi abbiamo anche delle università di eccellenza, per la verità, e quindi non è che dobbiamo indebolire quelle, dobbiamo rafforzare le altre. E la prima cosa che io farei per l'università e poi la laurea, eccetera, eccetera, è dare un indirizzo ai ragazzi. Guardate che se è cultura potete fare anche egittologia, o la storia dei Ming,

0: eccetera, eccetera. Se l'università è un terreno per poi trovare un lavoro, se è anche questo, allora dare un indirizzo, guardate che nei prossimi anni i lavori più ricercati già adesso sono quelli scientifici, che sia la matematica, che sia l'informatica, che sia quello che volete. Sì, quindi indirizzarli e indirizzare anche i professori su queste materie. Poi l'università è anche cultura, io non discuto questo, ma se è un veicolo per poi inserirsi nel mondo del lavoro, allora il mondo del lavoro si avvia ad una situazione STEM, mentre noi abbiamo pochissime matematiche, donne o uomini che siano, che non è una materia proprio eccitante, però a qualcuno piace, è comunque necessario. E la trovo, qualche mese fa io ho compiuto 74 anni e non ci credevo io stessa, però poi ho fatto i conti. Allora una mia amica fa: ma non ti deprimere, non sono 74, sono 47, tanto la matematica in Italia non la sa nessuno, quindi non ti deprimere su questo. L'altra cosa, ragazzi, davvero, uno o due lingue in più, pochi santi e santissimi. L'inglese passepartout è indispensabile anche per la vostra testa, ma comunque è indispensabile per lavorare, e poi ne scegliete un'altra, a mio avviso, sceglietene un'altra da prospettive di futuro, che sia l'arabo, che sia il cinese, che sia, ma insomma una cosa che dia valore aggiunto a quello che già avete. Infine, prima di qualunque laurea, io, aiutandoli evidentemente, proporrei un Erasmus fuori casa e fuori Italia. Così mamma magari non fa il letto, vi imparate a farlo voi, dico per dire. Ed è un buono strumento per rompere una catena di familismo che non sempre è liberatorio, al contrario.
1: Era Il dovere dei diritti, questo è il titolo dell'incontro di Emma Bonino con i giovani tenutosi a Roma il 21 settembre del 2022, organizzato da Più Europa e condotto da Thomas Osborne. Questa è Radio Radicale, la nostra programmazione di questa notte è interamente dedicata alla lunga e intensa vita politica di Emma Bonino, e proprio con la sua vita anche privata vogliamo chiudere questa notte. Andiamo al 12 settembre del 2022, un altro documento tratto dall'archivio di Radio Radicale, Io sono Emma. Serata evento in cui Emma Bonino si raccontò ad Alessandro Cecchi Paone.
2: Buonasera a tutti, benvenuti, bentrovati, grazie. Abbiamo una donna che è la nostra speranza e lo è stata per tanto tempo, eccola qua. Lei ed Emma, ma mi sembra completamente ridicolo doverlo dire.
3: Prego. Di qua?
2: Sì, così hai lo schermo per vedere bene davanti, perfetto, le tue foto.
3: Buonasera, buonasera.
2: Accomodati Emma.
3: Benvenuti.
2: Io vi annuncio che, per quanto si ipotizzi una notevole dose di entusiasmo, vicinanza, simpatia, come d'altra parte ce l'ho io da oltre 30 anni che partecipo alle sue campagne, vedrete cose che molti non ricordano, che molti non tengono presente, che di solito non vengono ricordate o che i più giovanissimi non hanno mai visto e mai saputo. Emma, mi hanno detto che tra i giovani che vanno al voto per la prima volta quest'anno e potrebbero essere determinanti, tu sei la candidata preferita secondo i sondaggi, che non si possono più citare come numeri. Allora, a me fa piacere, non mi stupisce, tu come te lo spieghi? Tutti questi giovani che dicono Emma Bonino tra i primissimi fra le mie scelte possibili.
3: Io non sono abbastanza sociologa per capire. A naso, girando per le università, eccetera, eccetera, ho l'impressione che moltissimi giovani cerchino una guida, in qualche modo. Anche di qualcuno che gli dice, guardate, voi dovete studiare, non avete solo diritti da chiedere, avete doveri e doveri da... Non lo so, forse è per questo, cercano una guida, qualcuno che gli dica, posto che poi non deve litigare a casa, qualcuno che gli dica, sentite cari ragazzi, niente vi è dovuto, noi vi lasciamo già un paese un po' ammaccato, ma francamente non certo come alla fine della Seconda Guerra Mondiale, dove i vostri nonni e i vostri padri si sono tirati sulle maniche.
2: Eravamo in macerie.
3: Eravamo in macerie, quindi insomma potremmo lasciarvi qualcosa di meglio, ma intanto vi lasciamo questo. Il presente e il futuro deciderà da voi. Quindi lo sappiate, che abbiate una responsabilità da esercitare, una vita da vivere e anche problemi da superare. Io posso fare delle cose con voi, ma non posso fare delle cose per voi. Spero vi sia chiara la differenza.
2: È molto chiaro. Vediamo se tu lo pensavi già quando eri tu ragazza, guarda che figa che eri, eri veramente una gran bella ragazza, veramente complimenti, con tanto di filo di perle.
3: No, guarda, quello, come dire, è una fotografia che mi fece un fidanzato d'epoca, che evidentemente mi amava molto e quindi mi vedeva molto bella.
2: Sì, ma la macchina fotografica era d'accordo, Emma.
3: E non lo so, certo il Photoshop non c'era all'epoca.
2: Questo voglio dire. Senti, qualcuno mi dice che eri irrequieta. Io non mi sono per niente stupefatto. È normale che pensarti irrequieta anche già all'epoca.
3: Sì, io non ero una ribelle. Nasco come figlia di contadini, doveristi. Ho sempre detto a mia mamma che se mi faceva 10 centimetri più alta e un po' meno doverista, magari mi facilitava la vita, ma non c'è stato verso.
2: Dovevi dirglielo prima.
3: Dovevo dirglielo prima. E ero inquieta, non perché non amassi la mia famiglia e viceversa, gli amici, ma io mi mancava il fiato, il cervello, mi mancava il respiro.
2: Volevi fare cose?
3: Volevo andare intanto via da Bra e cercare un'altra strada, che peraltro non sapevo neanche qual era. E quindi, non a caso forse, ma a caso, scelsi di fare l'università lingue alla Bocconi, che era l'unica università che a Torino non c'era. Quindi per forza...
2: Per essere sicura di andare via dal Piemonte.
3: Sicuro che non dovevo tornare tutte le sere a casa. Poi mi sono appassionata alle lingue, ma vi assicuro che la scelta è stata per andare via da casa senza tante rotture.
2: Quante ne sai, Emma, di lingue?
3: Beh, dipende, bene, 3 o 4, ne capisco altre 2, ma non le saprei parlare.
2: Tipo il Papa, poi ne parleremo dei Papi. Comunque tutta questa inquietudine, sì, purtroppo ci sono anche i Papi, arriva a un suo sbocco, a un suo sfogo nel 75, quando tu entri in politica, e tu mi dicevi in un'altra occasione che è stata in realtà la politica che è entrata in te.
3: Sì, io disgraziatamente avevo solo subito un aborto clandestino, come succedeva a molte ai miei tempi, con grande umiliazione. Poi ero andata a Firenze, mi avevano consigliato tale professor Conciani, che passò del tempo a spiegarmi che non mi facevo un raschiamento, bensì un'aspirazione. Io non ho capito niente, per la verità, volevo solo che tutto finisse e che potessi tornare a casa. Poi mi è servito dopo ripensarci, ma così era. E basta, e tornando a casa... Mi pareva che avevo subito un'umiliazione che non meritavo. Un ginecologo che avevo contattato prima mi aveva dichiarato che ero completamente sterile, e forse sterile era lui, perché dopo 3 mesi io sento sterile, non ero. E basta, mi sono messa a lavorare contro l'aborto clandestino.
2: E anche se posso dire che è una cosa a cui tengo molto, per la sterilizzazione, perché molti dimenticano che il vostro lavoro era per tutte
3: la
2: quelle
3: CISA,
2: cose.
3: Il CISA, che io raggiunsi perché avevo letto un trafiletto a Milano, e quindi raggiunsi tale signora della Faccio che non avevo mai
2: visto prima,
3: conosciuto,
0: che aveva aperto appunto un centro informazione sterilizzazione e aborto. E quindi dopo che lavoravo all'AIED da volontaria, non vi racconto le scene della contraccezione degli anni 70 perché sarebbero troppo ridicole, oltre che un po' vergognose, perché avevano liberalizzato i contraccettivi, ma nessuno spiegava come funzionavano. Quindi io ho visto donne che se le mettevano in vagina, dico: guardi signore, in vagina la pillola ho l'impressione che non funziona tanto, ma me ne sono successe di tutti i colori. E poi ho cominciato a lavorare con questa signora, ed è da lei, da Adele, che ho sentito per la prima volta la disobbedienza civile e la non violenza. Lei si insisteva a spiegarmi, io insistevo a non capire, finché un bel giorno ho letto Thoreau e ho capito la disobbedienza civile, la non violenza, eccetera. E lei stava già i consultori avvenivano nella sede del Partito Radicale, che io non conoscevo, non avevo la più vaga idea di chi fossero. E comunque i consultori al martedì erano sempre pieni, strapieni, strapienissimi, e chi aveva i soldi voleva solo l'indirizzo per Londra, e chi non li aveva voleva l'indirizzo di una mammana, in buona sostanza. Questa era la scelta dell'epoca.
2: Come sei arrivata a farti arrestare? Primo di una lunga serie di arresti voluti e cercati.
0: Sì. No, infatti, appunto, andando avanti settembre, ottobre, novembre in questa attività, io accompagnavo le donne dal mio medico all'epoca durante i weekend, di settimana facevo la supplente a Monza, Vi Mercate o dove diavolo era. Uscì un grande reportage scandalistico dal Borghese, che fu una liberazione, francamente.
2: Perché?
0: Perché c'era troppa gente nei consultori, non sapevamo più come diavolo aiutarle, che fare, che dire. Finalmente esce questo grande reportage del Borghese e la clinica degli aborti e tutte queste belle cose, quindi finalmente scattano dei mandati di cattura, sia per il ginecologo e sia per Gianfranco Spadaccia, che Porello sosteneva la campagna evidentemente, ma certamente aborti non, come dire, non,
2: certo,
0: li aveva
2: lo faceva
0: fatti
2: come
0: mai.
2: Forma di politica e di impegno civile.
0: Beh, insomma, e comunque era accusato di associazione a delinquere, reato continuato, pluricontinuato, eccetera, eccetera. Finì in carcere e dopo poco tempo Adele Faccio si fece arrestare. Nessuno voleva arrestarla perché volevano mettere tutto lo scandalo a tacere, e noi abbiamo fatto tutti gli sforzi per tenerlo aperto. Quindi era una cosa...
2: Quindi farsi arrestare serve anche per far parlare.
0: Eh sì, ma non è facile, no, non certo. Ti credere, quando Marco decide eravamo in piena campagna di raccolta di firme per il referendum, e quando Marco decide che manca un ultimo sforzo...
2: Ti ha fatto arrestare.
0: No, ma anche io non ne potevo più di stare lì a mezzo, eccetera, eccetera. E decise che mi facevo arrestare il 15 giugno a quel di Bra, che è la mia città natale.
2: E qui scusami se ti interrompo, ma dopo tanti anni che lavoro con te e per te, ho saputo che tua mamma ha reagito in un modo veramente imprevedibile. Tu l'avvisi, dice: mamma, domani mi arrestano, e lei che dice?
0: Oh, peccato, è il fidanzamento di tuo fratello. Ma
2: per esempio, non si poteva rinviare un giorno.
0: Ma a che ora? Dico: mamma, alle 9. Lei si presenta alle 9, anche io ero un po' tesa, entro nel seggio, peraltro in ritardo perché aspettavamo il mio avvocato De Cataldo, che non arrivava perché, essendo andato la sera prima a trovare la sua amica a Milano, aveva avuto un incidente con la macchina,
3: scende tutto insanguinato, Pannella sostanzialmente lo insulta, te l'avevo detto di non andare, insomma alla fine come Dio volle entro in questo seggio. Entro nel seggio, voto e poi mettendo la scheda dico al presidente del seggio, guardi, avrei un mandato di cattura, le spiace arrestarmi? E quello fa, ma guarda, ma tu sei tanto una brava ragazza, sì sì, non lo metto in dubbio, però, guarda, non fa niente, garantisco io, esci da quella porta lì. No, dico, guardi, non ci siamo capito, lei mi deve arrestare. Finalmente mi arrestano, arrivano i carabinieri, eccetera, eccetera. Se non che non avevamo la carta da bollo. E come si fa, come non si fa, era una domenica, parte mio fratello a fare il giro dei tabaccai a trovare una carta da bollo.
2: Invece che fidanzarsi.
3: E dopo, subito dopo. Insomma, alla fine ce l'ho fatta, perché la disobbedienza civile è sempre così. Nessuno ti vuole arrestare perché poi gli crei un
2: una rugna, che è quella che vuoi crearti.
3: Che era esattamente l'obiettivo.
2: Oh, rogne ne creaste per la prima volta, poi molte, molte, molte altre, giustamente, ai funzionari RAI nel 1978, ai tempi del primo referendum in cui difendemmo, salvammo l'aborto per la prima volta su due. E fu l'idea di arrivare imbavagliati. Io mi immagino, perché li conoscevo, già lavoravo, gli ha preso un colpo quando l'hanno visto così.
3: Ma sì, ovviamente, solo che era, sai, uno di quei spazi
2: autogestiti, quindi non potevano dirvi
3: come
2: nulla.
3: Si chiama, in diretta.
2: Wow.
3: E quindi non è che potevano fare granché. E poi alla fine urlò Paietta, tagliateli, tagliateli.
2: Gianfranco Paietta urlava,
3: sì,
2: così.
3: Sì, e non si poteva fare. Ma la cosa che fece più scalpore all'epoca non fu i 30 minuti di silenzio, perché furono 30.
2: Molto prima di Celentano.
3: E furono 30 e mi cadeva il bavaglio, insomma, due palle. Ma la cosa che fece più impressione furono i 30 minuti di silenzio per radio, con gente che chiamava, ma c'è il colpo di Stato, ma che è successo?
2: È vietato, eccetera, stare zitti in radio, scattano degli allarmi.
3: Esattamente, perché, esattamente. Quindi, però non sono cambiati molto. Io ho visto adesso i dati, diciamo, dell'AGCOM di queste campagne elettorali.
2: Siete sottorappresentati.
3: La 7 nei telegiornali, zero. No, non è che è zero, zero. La RAI è 0,88. Per essere chiari, Mediaset l'1,19 credo, non so.
2: Rispetto a zero. Cioè.
3: Rispetto a zero, andiamo di lusso. E quindi la manipolazione, diciamo, dei media di informazione, all'epoca c'era quasi solo la televisione, è stata sempre uno strumento di lotta politica, non nel merito, ma cercando di silenziarsi.
2: Di oscurarti, o di oscurarci, sì, o di oscurarti. Senti, nel 1976 comunque arrivi per la prima volta in Parlamento e c'è un galantuomo da accoglierti, cioè Sandro Pertini, il quale mi dicono ti chiamasse il Monello, però nessuno mi ha spiegato il motivo. Lei lo sa, fa sì sì con la testa, quindi è informatissima. Perché ti chiamava il Monello?
3: No, quando io sono entrata in Parlamento, presidente del Parlamento era Pietro Ingrao. E tira e molla, molla e tira, insomma nel 78 si comincia a discutere ad approvare poi la legge sull'aborto. Nel frattempo, sempre nel 78, Pertini viene eletto Presidente della Repubblica con l'iniziativa di Pannella che Craxi accettò, insomma, malgré soi, perché il suo candidato era Giolitti. Pertini stava andando in treno a Nizza, non so dove, viene avvertito che era Presidente della Repubblica, torna indietro e avvia tutte le cerimonie previste, una delle quali era il ricevimento in Quirinale dei deputati e dei senatori. Io mi pareva di essermi messa elegantissima.
2: Certo. Che cioè, cos'è? Una tuta di jeans? Con
0: i jeans stirati. E quel giubbetto l'avevo preso, me l'aveva prestato Adelaide Aglietta, insomma io pensavo di dare il meglio di me.
2: Ma mica andavi dal Papa che dovevi stare in nero con la veletta?
0: No, però quando sono entrata nel salone, tutte le altre mie colleghe erano in tailleur con scarpe e collana in tinta, come diceva mia mamma, e io ho capito subito che ero fuori luogo, ma non l'avevo fatto apposta, l'avevo fatto perché a me pareva di essere elegantissima così. E per fortuna mi venne incontro il presidente Pertini per togliermi di imbalazzo sostanzialmente.
2: E il Monello scattò lì, sei il solito Monello?
0: E poi è una delle fotografie con l'autografo di Sandro Pertini che mi è una delle più care. Poi abbiamo fatto insieme la campagna contro lo sterminio per fame nel mondo, eccetera, eccetera. Ma quella foto è quel giorno in cui mi tolse d'imbarazzo e io credevo di essere elegantissimo.
2: Ma in fondo lo eri. Senti, è stato un uomo importantissimo politicamente e affettivamente, ce l'hai detto. Ci sono altri uomini importanti della tua vita con cui ti sei trovata a che fare in tempi in cui le donne non avevano grande rilievo?
0: Manco adesso,
2: però un pochino di più, pelo. Qui ti sei trovata a che fare tra l'altro con dei giganti, guardate Leonardo Sciascia che divenne poi un grande radicale a sua volta, Marco l'abbiamo già citato, va da sé, e Tortora.
0: Io l'ho conosciuto perché Marco una mattina, non so perché, mandava sempre me a prendere le firme di chi decideva di autocandidarsi o era in bilico. Insomma, un sabato mattina mi sveglia e fa: senti, vai a Milano e convinci Tortora a candidarsi con noi. Mi raccomando, trova un notaio perché di sabato non è facile, eccetera, eccetera. Io parto, vado a Milano, mi apre la Scopellitti, la sua compagna, c'è Renzo Biagi, che era molto contrario invece a questa scelta.
2: Non
0: voleva? No. E finché chiese a Enzo Tortora: c'hai una stanzetta dove possiamo parlare? E lui disse di sì e io gli faccio la proposta della candidatura e lui con entusiasmo dice sì, deve essere pubblica questa cosa, deve essere pubblica. Quindi finalmente Lorenzo Strickleavers trova un notaio e arriva, finalmente lui firma e finalmente prende un aereo per tornare a casa. Ma lo stesso è successo con Sciascia. E Marco aveva parlato con Sciascia e Sciascia era d'accordo a candidarsi, ma non era d'accordo a venire, non poteva venire a Roma per firmare la candidatura.
2: E tu come al solito.
0: E quindi ci spedisce a me e Roberto Cicciomissere, peraltro, in pieno digiuno, a Palermo, affittiamo una macchina, un caldo che voi non potete immaginare. Io per l'ansia di essere in ritardo, invece arriviamo troppo presto ed è l'unica occasione in cui ho visitato i templi di Agrigento.
2: Per ingannare l'attesa.
0: E quindi finalmente arriva l'ora e arriviamo da Sciascia che, come sapete, da buon siciliano parla molto molto poco, è molto riservato. Io ero, come dire, non solo emozionata ma insomma e dico non posso, e insomma lui guarda e mi fa: senta, contraddissi e mi contraddico, perché lui aveva giurato di non entrare mai più in politica dopo essere stato consigliere a Palermo ed essersi dimesso, eccetera, eccetera. E io, Roberto intanto aveva trovato il solito notaio e con questo preziosissimo documento abbiamo ripreso la macchina da Agrigento. Da allora penso che uno dei problemi della Sicilia sono le infrastrutture.
2: Te ne sei accorta all'epoca?
0: No, Agrigento, Palermo è un viaggio, ragazzi, faccio prima andare a New York e tornare.
2: Per di più a digiuno. Per di più a digiuno.
0: Sì.
2: Il digiuno mi fa venire in mente una caratteristica che ti ha sempre portato il rispetto di tutti, anche degli avversari. Possiamo non essere d'accordo, ma questa donna ci mette il corpo, la vita, la faccia, i suoi personali problemi e vicissitudini. Hai detto prima che tu lotti da sempre per l'aborto e per le donne che devono farlo in una maniera adeguata, se devono farlo. Ti sei fatta arrestare volutamente, anche se non volevano farti arrestare, ma vediamo un'altra foto. Io fumo per te, una storica copertina di quando Panorama era un giornale progressista. Siamo sempre allo stesso punto, però il concetto è, non è che facciamo un discorso a favore della legalizzazione della cannabis, anche se non la fumo, io faccio finta di fumarla, e tu fai lo stesso, e personalmente sei andata a consegnare questa enorme quantità di firme che poi purtroppo sono state non utilizzate.
3: Segnalo che io non fumo marijuana, ma non per ragioni ideologiche, io sono una tabagista, ma di sigarette normali. E non la fumo perché non mi piace. Mi ricordo che una volta, 76, o anche o dopo, non so, il segretario radicale Jean Favre, con Bandinelli e non so che altro ci fosse, Pannella decide una conferenza stampa di disobbedienza civile che ci passassimo questo,
2: la canna.
3: Come si chiamava?
2: Lo spinello.
3: Passa lo spinello, finalmente arriva a me, appiccicaticcio, bagnato, insomma, no, non mi è piaciuto. E non l'ho mai più neanche provato. C'era la polizia, mi arresti, non a me, non lo potevo fare, ero deputata e con grande scorno manco a Pannella per lo stesso motivo.
2: E chi arrestano?
3: Le canne, le piante di
2: canne.
3: Hanno
2: sequestrato le...
3: Sì. Hanno sequestrato le piante di cannabis, con grande scorno di Marco, che voleva assolutamente essere arrestato, ma oibò,
2: non c'è riuscito neanche quella volta.
3: Sempre però a proposito, siamo sempre lì.
2: Siamo sempre
3: guardate
2: lì.
3: Che un po' era in discussione al Senato la legalizzazione per uso individuale di 4 piantine, dico bene 4. È successo un bordello, volete la droga libera, volete... E 4 piantine. Ed è uscito un ragazzo che ha riassunto benissimo. Ha detto, io me la coltivo, me la fumo e tolgo i soldi alle mafie. Perfetto.
2: Ed è quello che avete detto ieri in una conferenza stampa molto bella e ovviamente totalmente condivisa e condivisibile. A proposito di metterci comunque sempre il corpo e la vita, sei riuscita, io questo non me lo ricordavo, a farti arrestare anche a New York. Perché qui comincia il tuo impegno, non contenta di tutte le battaglie fatte in Italia per i diritti civili e umani in Italia, vai anche in America. Era iniziata da poco la tragedia dell'AIDS e il Papa di allora, criminale, disse che era giusto così perché era un castigo di Dio contro gli omosessuali. Tu invece ti fai arrestare distribuendo siringhe per dire a tutti, guardate che il problema è la contaminazione del sangue, che avviene anche con lo scambio delle siringhe, all'epoca c'era purtroppo tanta eroina, e poi scoprimmo anche dopo, ahimè, con le trasfusioni taroccate. E quindi sei finita proprio in cella a New York?
3: Ma eravamo io e Marco Taradas, e io ero stata contattata da un'associazione americana che si chiamava, o si chiama, ACT-UP, che ci raccontava appunto che le siringhe non si possono comprare al banco della farmacia, ma in America serviva la ricetta medica, carissima, perché appunto il medico si fa pagare per farti una ricerca medica. Risultato, ognuno che riusciva a comprarsi una siringa poi lo usava 20-30 volte finché poteva, e la facevo usare anche dagli amici, eccetera, eccetera, eccetera, con un fattore di moltiplicazione molto importante. Allora disse, ci date una mano? Dico, sì, sì, e che volete? Una dichiarazione. Ah, beh, dico allora quella. No, vengo, vado, e con Marco Taradas, e proponiamo a ACT-UP di distribuire siringhe.
2: E questa è la politica radicale, per questo comunque ci amano o quantomeno ci rispettano. Non facciamo dichiarazioni,
3: no,
2: facciamo
3: siamo
2: gesti, atti.
3: A City Hall, vedete, ci sono i carabinieri lì, e distribuivamo siringhe ai poliziotti. Che no. Insomma.
2: Neanche lì volevano arrestarti.
3: No, per carità di Dio. E anzi, la storia è anche più divertente, perché finalmente ci portano in carcere e ci separano uomini e donne, quindi Marco va da una parte, io vado dall'altra. Si precipita il console. No, signor console, lei faccia il suo lavoro. A me serve del tempo di stare qua, ce l'ha presente lei?
2: Cioè, voleva tirarti fuori?
3: Sì. No, guardi, si presenti domani o dopodomani, intanto mi lasci stare qua. E mi lasci stare qua, io sapevo che il tempo giocava a mio favore, Marco era un po' più nervoso, diciamo così, ma il giorno dopo ci espellono, insomma, ci mettono su un aereo, ma aggiornano il tribunale, la causa, a aprile. Noi veniamo a Roma, facciamo, diciamo, eccetera, e ovviamente a New York ritenevano che non ci saremmo mai più presentati alla causa. Invece, imperterriti,
2: vi siete presentati.
3: Io e Taradash torniamo. Ed era una cosa impressionante, sembrava Perry Mason, sai? United States versus Bonaino. E ho capito. Vabbè, versus Bonaino, insomma, alla fine il giudice ci propone dei lavori sociali, spazzare il metro, eccetera, eccetera. E ho detto, guardi, lasci perdere, se devo spazzare il metro lo posso fare a casa mia, non è che vengo qua. Insomma, alla fine siamo stati prosciolti con una sentenza di utilità civile, di utilità sociale, insomma. Però è stata una lunga storia.
2: Ma l'hanno riconosciuto il valore civile di quello che avevate fatto. Adesso, a te non piacciono i complimenti, io te li potrei fare per tutta quanta la tua carriera, però 1995 diventi commissario europeo,
3: sì,
2: per tante cose, ma quello che a me mi commosse subito, perché tu sei subito partita per un luogo dove avvenivano genocidi, parliamo del 1995, con il ruolo anche di commissario europeo per l'aiuto umanitario d'urgenza. Praticamente hai fatto il primo casco blu europeo che ancora stiamo cercando di avere come forza stabile.
3: No, ce l'avremo, e ci abbiamo anche un dipartimento in Europa che io avevo cercato di ingrandire, alimentare, essere presente. Era anche l'epoca del genocidio nei Grandi Laghi, insomma, ne avevamo di tutti i colori.
2: Ma io ho visto solo te però andare lì con le insegne europee.
3: E insomma, era un po' difficile trascinare anche le Nazioni Unite, eccetera, ma questo fu anche dopo l'Afghanistan.
2: Comunque il giorno dopo la nomina tu sei partita,
3: sì,
2: per l'ex Jugoslavia.
3: Sì, sono partita per andare
2: Srebrenica,
3: a Srebrenica, perché qualche mese dopo succederà, ma qui sono andata la prima volta e ho capito il disegno di Milošević sulla Grande Serbia e quindi la polizia etnica del Kosovo. Mi pareva abbastanza evidente già allora, siamo nel 95. Le Nazioni Unite, che non sapevano più che fare, decidono che ci saranno delle zone safe,
2: sì,
3: sicure.
2: Cuscinetto.
3: Quindi Zajepa, Gorazde, Srebrenica, eccetera, eccetera. Ma ai caschi blu che mandano lì da quelle parti non viene dato la potestà di difendersi, ma non di attaccare, tantomeno di intervenire per... Noi a tutti gli umanitari, io me lo ricordo bene, avevamo a Srebrenica 42.000 rifugiati. Lo so perché distribuivamo gli aiuti alimentari, quindi sapevo perfettamente quanti erano e quanto spendevamo. E un bel giorno, luglio 96 o 97, non ricordo, di ritorno da una missione in Africa, e la Croce Rossa mi chiama e dice: guardi signora, hanno attaccato Srebrenica. Io prendo un aereo con Santiago via Londra e arrivo a Tuzla. A Tuzla, dove a piedi si erano rifugiate 30.000 persone. Guardo questo campo, diverso da tutti gli altri perché era in un silenzio mortale, guardo e vedo tutte donne e bambini, nient'altro. Quindi tutti i ragazzi in età adulta, gli uomini, eccetera, ammazzate, eccetera, non c'era nessuno. E mi informo, faccio, dico, brigo, mi fermo un giorno in più e insomma viene fuori che li avevano sterminati, li avevano prima separati, uomini e donne, eccetera, e poi sterminati.
2: Pulizia etnica.
3: Che si chiama pulizia etnica? 8.000 persone, 8.000 uomini, giovani, gli anziani ce l'avevano mandati, bontà loro, adulti, eccetera, eccetera. Fece una denuncia a tutte le capitali europee, nessuno ci credeva. Ma non è vero, ma saranno nascosti nei boschi. Ma guardate che boschi non ce n'è più, durante la guerra per riscaldarsi hanno già tagliato tutto, quindi non ce n'è di boschi. No, nessuno ha voluto. Finché l'8 agosto Madeleine Albright pubblica le foto aeree. E così viene fuori che in effetti 8.000 persone erano state trucidate.
2: Non hai smesso il tuo impegno umanitario, ricordiamo anche quello contro le mine antiuomo, hai creato una ONG per questo, ma ci arriveremo, ci torneremo. C'è un altro arresto che forse pochi ricordano, in Afghanistan.
3: Qui c'è anche un arresto fallito, ti segnalo, che qui non avete messo. Un arresto fallito. Jaruzelski, capo della Polonia, comunista, del regime, eccetera, eccetera, fa una visita a Roma, decide. Presidente del Consiglio Bettino Craxi. E sempre quel genio di pannella che aveva le idee, ma poi le devo applicare io, no, perché c'era una certa divisione di ruoli, dice, ma se lui viene a Roma, perché voi non andate in Polonia a fare una manifestazione, eccetera, eccetera. Insomma, Roberto Cicciomessere e Bandinelli organizzano questa manifestazione. Molto bene. Sai quando usavano quelle radio stereo così da immigrato? Insomma.
2: Ah, quelle che si usava ad Harlem.
3: Insomma, non
2: sì,
3: lo
2: sì,
3: so.
2: Sì,
3: comunque,
2: sì, sì, sì, sì.
3: Registriamo una roba in polacco, si fa per dire, speriamo fosse una roba decorosa, e partiamo per Varsavia con dietro due giornalisti. L'idea geniale era, guardate, andiamo sulla Piazza Grande all'uscita della messa principale, perché quelli sono tutti cattolici, quindi usciranno le masse e noi faremo scattare questo. Cittadini polacchi, siamo con voi, eccetera, eccetera. Benissimo, un freddo da cani, meno 10 gradi, la piazza coperta di neve, vuota, io avevo un cappotto della moglie di Stanzani che mi strusciava sui piedi. E conclusione, no, da questa chiesa dove aspettavamo le folle non esce nessuno, salvo tre vecchiette più infreddolite di me. E quindi noi rimaniamo lì con il nostro cartello e giradischi lì. Niente. Passa una macchina della polizia. Noi pensavamo che fortunatamente ci venisse a arrestare, avevamo un freddo che tra un po' ci... Niente. Ne passa un'altra. Niente.
2: Non vi si filavano?
3: No. Roberto dice, senti, ma tu che sai le lingue, perché non le chiami? C'è un gruppo di sovversivi... eccetera eccetera, e perché non li chiede, insomma finalmente se ne ferma una. Bandinelli si era allontanato per cercare la polizia e siccome era un po' sordo non riuscivamo a farlo rientrare. Conclusione, ci siamo tutti buttati nelle macchine alla faccia della non violenza, perché Roberto voleva che ci facessimo trascinare la resistenza passiva, sai, tutte queste cose. Ho detto, senti, fai tu, io mi gelo di freddo e quindi salgo su questa macchina. Olivia Ratti c'era, perché poi quando ci hanno messo in carcere per una notte hanno separato uomini e donne come tradizione. E a Roma, mentre c'era Jaruzelski, Marco organizza tutta una manifestazione per dire, egregio signor polacco, lei per caso ha notizie di due deputati e tre tizi che vagano nelle sue carceri, mettendo in imbarazzo Craxi, come non potete sapere. Quindi ci mettono alla fine, il giorno dopo, un flop. Avete capito che cos'è un flop? Questo.
2: Vabbè, tutti gli arresti sono andati a buon fine tranne questo, dai su, non tutti possono andare bene. Qui non fu un flop, ma l'hai rigirata in una maniera che, diciamo, scalda il mio cuore europeista. Qui ci sono le povere donne col burka, decidi di non trasgredire fino in fondo l'obbligo che riguarda qualunque tipo di donna, e che fai?
3: E l'Afghanistan, prima che arrivassero
2: era il 97 questo.
3: Sì, perché i talebani arrivano nel 96. Noi avevamo prima del 96 un grande programma europeo di aiuti umanitari, non tanto di cibo, perché non era questo il problema, quanto di libri, di scuole, di queste cose. Arrivano i talebani, come sapete, tutte le donne in burka, tutti gli uomini, ma anche gli uomini avevano vita grama. Io ho visto gente
2: barbe, no?
3: Bastonata perché non aveva la barba abbastanza lunga, per esempio. E comunque decido di, e le ONG del luogo mi chiamavano per dire: commissaria, ci dica lei, noi abbiamo come statuto e come regola internazionale di distribuire gli aiuti umanitari in modo non discriminatorio. Però non lo possiamo, sappia che non possiamo seguire questa regola, perché noi alle donne non arriviamo, sono chiuse in casa. E chiamo l'HCR, Sadako Gata, chiamo Carol Bellamy della UNICEF e dico: ma facciamo una missione insieme, andiamo a vedere. Le date non coincidevano mai, delle tre, insomma alla fine ho deciso di partire io nel 97.
2: Sempre tu parti, non è solo Pannella, anche gli altri.
3: Quindi io sono partita con una delegazione di ECO e due giornalisti, perché era l'unica difesa che volevo, non volevo difese armate, non volevo niente di niente, e siamo andati in Afghanistan, dove le ONG ci avvertono che è stato aperto un ospedale solo femminile, mi chiedono di andare a visitarlo. Sono andata a visitarlo, non c'era acqua, non c'erano letti, non c'era niente di niente, e alla fine riesco a incontrare questo gruppo di donne mediche che facevano funzionare l'ospedale quando i loro mariti erano in guerra contro i russi, e in effetti erano le donne che portavano avanti l'amministrazione e lo Stato, questo prima che arrivassero i talebani. Insomma, dopo che hanno preso un po' di confidenza, la cosa fantastica è che si sono torte questo burka e sotto erano truccate come Gina Lollobrigida, anni 60, hai presente?
2: Certo.
3: E una, io guardo un po' stranita, e una mi fa: senta signora, in perfetto inglese peraltro, senta signora, noi ci hanno costrette al burka, ma sotto siamo libere. Siamo libere. E un'altra mi dice: io non ho paura che mia figlia soffra la fame, quello che mi spaventa è che sarà analfabeta e quindi non avrà nessuno strumento né di difesa,
2: di consapevolezza,
3: né di consapevolezza né di vita. Insomma, mentre stiamo lì, i maschi della mia delegazione, che ovviamente non potevano venire, forse mai, c'erano cose assurde, avevano vietato anche i calzini bianchi perché erano erotici, no, per dirvi la pazzia di questi signori. Mi chiamano, urlano da sotto: commissaria, commissaria, sono arrivati i talebani. Scendo di corsa e in effetti c'erano due Toyota con tutti questi neri, eccetera.
2: Sempre quelli
3: nero,
2: che si vedono,
3: eccetera.
2: Anche adesso.
3: Arrivano adesso,
2: sempre così.
3: E con i Toyota e i Kalashnikov. Per prima cosa picchiano e mettono fuori uso, scusate la volgarità, il nostro interprete. Quindi non c'era più modalità di comunicazione. E col Kalashnikov dietro la schiena ci obbligano a salire e poi ci portano in un carcere a cielo aperto. C'era con me Stella Pende, la Christiane Annapour della CNN d'epoca e una troupe della TV5, tutti sotto questo albero, eccetera, eccetera. E tutti che si innervosivano non avendo nessuna pratica di non violenza. Io sapevo perfettamente che il tempo giocava per noi, perché gli ambasciatori europei a Islamabad avrebbero cominciato sicuramente a chiedersi ma dove stanno, ma che fanno, ma la Croce Rossa, eccetera, eccetera. No, gli altri tutti nervosi. Filippo Di Robilan, che era nel mio team, a un certo punto Christiane Annapour, che già ha un cognome iraniano, quindi non era proprio tanto, come dire,
2: gradita,
3: allineata, si toglie il velo. Io me ne ero fatta fare uno molto carino, blu con le stellette, insomma.
2: Cioè, blu europeo?
3: Sì.
2: Ah, oh, che meraviglia, blu come questo. Stellette. Come quello del nostro, sì, sì, del nostro manifesto. Sì.
3: Con su scritto ECO, l'ufficio umanitario della Commissione europea. E insomma, Christiane si toglie sto coso, io insomma un po' così, mando Filippo a dire, senti Christiane, forse è meglio che ti rimetti il coso. Insomma, siamo stati lì un po' di ore e vedevo che il nervosismo da parte nostra aumentava. E allora ho chiesto a ognuno di raccontare la propria vita, così il tempo passava, tutti erano contenti, eccetera, eccetera. Improvvisamente, sotto l'albero c'era un coso tutto nero con un telefono che non so chi chiamasse, ma insomma chiamava qualcuno.
2: Il coso sarebbe il talebano?
3: Sì, un coso tutto nero. E beh, era difficile anche dire che fosse un uomo, era un coso tutto nero. Finalmente arriva uno tutto bianco che si presenta come ministro della salute, quello che ci aveva invitato ad andare in Afghanistan, il quale si scusa molto, eccetera, eccetera, bla bla, le offro un pranzo, no, guardi, lasci perdere che è abbastanza. E Christiane Annapour, tuk tuk tuk tuk tuk, monta un satellitare e quindi nel compound delle Nazioni Unite e quindi io faccio l'intervista con tutto il team che diceva ma sei pazza, questi ci riarrestano un'altra volta, corri, corri, corri che dobbiamo andare a prendere l'aereo della Croce Rossa. Così fu e da allora non le ho mai più dimenticate, veramente non le ho mai più dimenticate.
2: E noi non dimentichiamo che ci sei tu dietro la Corte Internazionale dell'AIA, che viene continuamente citata e a cui si riferiscono anche i personaggi che, come dire, non particolarmente perseguitati sul serio. 1998 a Roma.
3: Questa viene...
2: Roma,
3: sì.
2: Kofi Annan.
3: Era una conferenza diplomatica organizzata dalle Nazioni Unite dove io rappresentavo la Commissione Europea. Nasce da lontano.
2: Sì, ma ci lavoravi da anni per
3: perché
2: questa cosa.
3: Nel 93 Sarajevo, quando nessuno sapeva più che fare, eccetera, eccetera, venne fuori l'idea di un tribunale speciale per i genocidi, i crimini contro l'umanità, eccetera, eccetera, a Sarajevo, per Sarajevo. E il presidente Amato fu entusiasta di questa idea, e così come il presidente Mitterrand. E misero al lavoro da noi il ministro non me lo ricordo, e dalla Francia, per la Francia, il ministro Badinter. Insomma, organizzarono uno statuto velocemente, fu approvato dal Consiglio di sicurezza. Solo che noi non volevamo, io non volevo, un consiglio politicizzato, perché il consiglio di sicurezza di tutti,
2: c'ha i veti, c'ha tutte le condizionamenti,
3: c'ha tutti i condizionamenti possibili, basta che uno dica di no. Volevamo una corte penale internazionale permanente e autonoma, quindi è continuata tutta una battaglia, eccetera, eccetera, finché il governo Dini, sempre l'Italia, si offre di ospitare la conferenza diplomatica, che infatti avviene La negoziazione durò tanto, tanto, tanto, e alla fine fu approvato con i voti contrari di Cina, Russia, Sudan, Cina, Russia, Corea del Nord e Stati Uniti, che quando alzarono le mani il negoziatore tra un po' si sentiva male, certo, in quella brillante compagnia. Però così andò. E poi facevano tutta una campagna, insomma, per farvelo breve, questo tribunale esiste, certo, quello ex Jugoslavia ha giudicato Mladic, Milosevic, eccetera, eccetera, e a questo speriamo di mandare presto molti altri.
2: Molti altri. C'è una foto adesso che io vorrei dedicare con tutto il rispetto a coloro che si vogliono astenere alle prossime elezioni e che potrebbero determinare anche grandi cambiamenti. Massimo rispetto per le motivazioni più diverse. Ma questo signore, fra tanti, in Sierra Leone, pur di votare, si fece tagliare una mano e non era l'unico.
3: No, poverello, lui non voleva essere tagliato.
2: No, certo, ma ha votato comunque.
3: Ha votato comunque e i ribelli che erano contro le elezioni amputarono tutti quelli che erano andati a votare. Chi ha una mano, chi ha un braccio, chi ha un piede, chi ha una gamba, uomini, donne e bambini. Io sono
2: tu sei andata nel 99 in Sierra Leone a visitarle.
3: A visitarle.
2: Cos'era quel simbolo che era nelle stelle europee? Un altro simbolo che no, non è quello
3: simbolo
2: dell'Eco.
3: Il simbolo di Eco, dell'ufficio umanitario, eccetera. Vi assicuro che non ho mai... Normalmente io mi governo molto, ma uscendo da lì sono scoppiata in lacrime. Perché vedere un intero ospedale dove non c'è un paziente intero è un'impressione indimenticabile.
2: Solo perché avevano votato.
3: Solo perché avevano votato. Quindi, insomma, forse c'è ancora molti paesi al mondo dove votare è impossibile, magari non li amputano più, ma insomma, intanto non si può votare. Questo dovrebbe anche dirci che è un diritto che abbiamo acquisito e che secondo me dovremmo esercitare. Poi ognuno vota quello che pare, Se poi votate più Europa io sono più contenta, per carità. Però è un pezzo di responsabilità che ognuno di noi si deve assumere, specie con queste elezioni.
2: In certe elezioni come queste. Hai pianto qualche altra volta, siamo andati a trovarlo, ma prima dei pianti veniamo a un'altra stupenda campagna. Le donne ti amano non solo per l'aborto, ma perché tu da non so quanti anni, adesso ce lo racconterai, ti occupi di lottare contro le mutilazioni genitali femminili, che sono una piaga africana e non solo, islamica e non solo, ed è una cosa per cui credo che tutte le donne del mondo che sanno che cosa vuol dire, inorridendo solo all'idea, ti riconoscono come un atto di grande amore per il genere femminile.
3: Sì, in più non è che la campagna Stop FGM in Africa l'ho inventata io. Io ero stata contattata da un gruppo di attiviste africane che da 10 anni si battevano contro questo fenomeno orrendo, fatto in molti modi, c'è il modo considerato più leggero, che ti tagliano solo il clitoride.
2: No, ti cuciono.
3: Poi ci sono altri tipi di mutilazioni in cui veramente ti tagliano tutto quanto e poi lo cuciono possibilmente col filo di ferro.
2: O con delle spine.
3: O con delle spine. Però la campagna l'avevano iniziata loro, ma non riuscivano a farsi ascoltare dai loro, diciamo, leader. E quindi mi hanno chiesto questo aiuto, non di andare nei villaggi
2: e di farlo sapere
3: col capo tribù, eccetera, eccetera, ma di mettere questi attivisti in contatto con responsabili politici. E devo dire che dopo tanti anni, insomma 7-8, a parte la risoluzione alle Nazioni Unite, 7-8 paesi hanno messo al bando le mutilazioni genitali in Africa Ovest, rimangono altri che sono impenetrabili, l'Etiopia per esempio, l'Eritrea, è proprio impossibile anche solo per le attiviste esistere, non dico farsi sentire. Esistere, il Sudan, però questa è una campagna anche che ha dato dei risultati e a me ha dato grandi amicizie e grandi emozioni.
2: Come quella con Rita Levi Montalcini.
3: Era all'inizio della campagna.
2: Era con te in una conferenza stampa, della stampa estera, vedo.
3: Sì.

0: subito che.
1: Beh, già soltanto il racconto che hai fatto per le
0: Sì, l'ho
1: mutilazioni.
0: capito, ma. Boh,
1: E
0: vabbè,
1: ci sarà
0: comunque non
1: qualcuno che
0: importa.
1: stranamente ti
0: Oh,
1: vuol bene
0: non importa, a me mi ha fatto
1: pure al
0: piacere
1: Vaticano.
0: comunque. Ti è. Oh.
1: E beh, direi. E lì sei invece con un papa ben più difficile che ci ha fatto vedere i sorci verdi, che era Papa
0: Papa
1: Giovanni Paolo
0: Wojtyla.
1: II.
0: Papa
1: Sì,
0: Wojtyla.
1: lì ti ha detto niente, no?
0: No, ma taci, perché avevamo. Guarda, io proprio sono sempre fuori posto. Ero la segretaria di Non c'è pace senza giustizia, che avevamo creato sulla fame nel mondo, eccetera, eccetera. Ero la segretaria. Presidente era Fabinho Piccoli, c'era Zamberletti, insomma buona parte della Democrazia Cristiana con i sindacati contro, tutte queste belle cose. Un bel giorno, anzi, chiediamo con i premi Nobel, Mary Corrigan, eccetera, eccetera, udienza al Papa. Per protocollo dovevo essere io a presentare i membri dell'associazione. Quindi era ridicolo, ma
1: La laica per eccellenza.
0: presentai al Santo Padre Flaminio Piccoli, Zamberletti, tutti che mi veniva da ridere. In più ero già a disagio perché stavo con una maglietta
1: Però puzza è fissata però, vai sempre in questi posti vestita come una
0: ma
1: monella, come diceva Pertini.
0: non lo sapevo,
1: Ma come
0: quindi
1: non lo
0: io
1: sapevi? Lo sanno
0: no,
1: tutti che
0: non
1: bisogna
0: lo
1: stare
0: sapevo.
1: neri con la veletta.
0: No. E quindi io, mettendomi tutta più elegante, ero andata anche a comprarmi una gonna blu plissé. Oh. Poi ci ho messo la maglietta più bella che avevo, che era Benetton verde, e con una camicetta sotto, anche lei Benetton. Cioè. Alla fine mi ritrovo. Il disagio è stato infinito, infinito. Comunque è andata così. Arriva Pannella, che era P. Quindi quasi uno degli ultimi che presentavo, e Papa Wojtyla con un grande sorriso fa: Ah, io la sento sempre a Radio Radicale. Pannella no, non stava più nella pelle, non stava più nella pelle.
1: Perché gli ne diceva a nome nostro di tutti i colori,
0: Ah,
1: quindi.
0: no, no. Tant'è vero che quando poi si ripeté e fece la visita al Campidoglio, disse la stessa cosa. E quindi fu una visita, diciamo, molto particolare per mille aneddoti in un'ora sola.
1: Altre lacrime che abbiamo condiviso nella prossima foto, perché è il momento dell'approvazione della legge sul testamento biologico. Tu in quel momento eri nella tribunetta, era il dicembre del 2017, non eri in Parlamento e lì abbiamo visto anche le immagini prima, ti sei commossa per la gioia del risultato raggiunto, c'è cioè tutta la storia dietro di Welby, di Englaro, dei nostri amici.
0: Sì,
1: Posso
0: una.
1: ricordare anche, scusami, il nostro amico Umberto Veronesi con cui insieme
0: Certo.
1: abbiamo fatto questa battaglia per anni, ognuno nei suoi ambiti.
0: Che era un grande sostenitore della libertà di morire dignitosamente
1: Certo.
0: e la libertà di scegliere. Tanti anni di tutti i colori, eccetera, eccetera, finché finalmente il Senato approva il testamento biologico, quindi non l'eutanasia, eravamo al primo passo al testamento biologico. E fu una grande emozione, io ero lì con Filomena Gallo, evidentemente, il padre di Eluana Englaro,
1: Quello è Beppe Englaro, no?
0: eh?
1: È Beppe Englaro?
0: Sì, sotto. Vedete la moglie di Welby?
1: Tutti che piangono di gioia,
0: Sì.
1: dopo anni di battaglie e sofferenze. Ultime due slides che ci portano a quello che succede tra 2 settimane. Fondi un'ennesima benemerita organizzazione e lanci più Europa, addirittura mettendo nel simbolo, me l'hanno detto i vari sondaggisti, un nome che all'epoca era molto in viso e quindi i pubblicitari dicevano proprio Europa devi scriverci dentro.
0: Sì, 2017, con Benedetto della Vedova, Riccardo Maggi ed altri, decidemmo che come dire, l'insulto all'Europa.

0: era arrivato veramente
1: C'era
0: inaccettabile.
1: una certa Giorgia che guidava insieme a Salvini l'insulto
0: Pensa.
1: all'Europa. No, no, ti confermo.
0: Ma io sono Emma, quindi. E fondammo questo Più Europa per le elezioni del 2018, quindi questa cosa è fo stata fondata dal 2017. 2018, e veramente tutti, ma proprio tutti mi dicevano: ma tu sei pazza, ma se c'è una cosa che gli italiani detestano è l'Europa. E io provavo a dire: sì, può darsi, ma si sbagliano, perché è l'unico ancoraggio che abbiamo, è l'unico. E quindi decidemmo più Europa. E abbiamo perso quelle elezioni per un soffio, per 100.000 voti più o meno, una roba così. Ma siamo andati avanti e adesso è fantastico perché tutti sono diventati europeisti. Tutti! Mi hanno tolto persino il core business. Cioè, veramente. Ora.
1: Speriamo che siano sinceri. Comunque, grazie per averlo fatto e un grande successo è stato avere per te, per noi, per l'Italia, ce l'hanno voluto togliere 8 mesi in anticipo, Mario Draghi. Averlo lì per te deve essere stato, come per tutti noi, un grande sospiro di sollievo.
0: Sì, perché ovviamente conosco, ma conosco poco Mario Draghi, non è che abbiamo mangiato, facciamo merenda insieme, lo conosco poco. Ma da frequentatrice delle istituzioni europee, evidentemente il capo della BCE era. E poi arrivò durante la famosa crisi finanziaria il whatever it takes, che ci ha salvato letteralmente, se non lo capiamo siamo proprio degli imbecilli, ci ha letteralmente salvato dalla bancarotta del paese tipo Argentina o quello che vuoi, ha salvato l'Europa e
1: Certo.
0: quindi anche noi. Quindi per strane, non voglio approfondire, vicende, vicissitudini della nostra classe politica, a un certo punto arriva il Covid, poi dopo, insomma Mattarella dà l'incarico a Draghi, che era la persona più autorevole, più rispettata e rispettabile a livello non solo italiano ma europeo. Quando parlava lui al Consiglio dei capi di Stato e di Governo, tutti tacevano e ascoltavano. E però,
1: Forse per questo
0: peccato,
1: ce l'hanno
0: forse
1: tolto.
0: per questo, veramente molti partiti, parlo della Lega che non l'ha mai votato, ma parlo anche di Forza Italia, della Lega, i 5 Stelle, eccetera, eccetera. Però con un livello di ipocrisia che voi non potete immaginare, perché non hanno avuto neanche la forza di dire ufficialmente sì o no. Noi la sfiduciamo. Egregio sì, il dottor Draghi, si accomodi. No, perché metà sono usciti dall'aula per non votare, un'altra metà si è inventato, no, ha applicato l'arzigogolo parlamentare del presente ma non votante. Non so se arriveremo mai al votante ma non presente, ma insomma questo è stato. Mattarella, Draghi sente di non avere più la maggioranza, quindi va da Mattarella che lo incarica per l'ordinaria amministrazione. Mo' che siamo in crisi col gas, dimenticato tutto, il Covid. Il generale Figliuolo, tutto quello che è già stato, tutti a supplicarlo, di prendere delle misure, di farci uscire da questo dramma del
1: Che
0: gas,
1: non sono affari correnti.
0: che non sono affari correnti, quindi anche se lui sta preparando, diciamo, un decreto aiuti ter, poi bisogna che Mattarella lo controfirmi, perché se no, Mattarella è molto attento ai limiti istituzionali. Io penso che lo firmerà, ma segnalo anche che il primo aiuti, fatto il 10 agosto, è fermo al Senato perché i 5 Stelle hanno presentato 500 emendamenti e in queste condizioni il voto di fiducia non si può mettere. Chiaro? Quindi adesso siamo convocati martedì per vedere se si sblocca la situazione. Nel frattempo gran parte degli aiuti sono bloccati, come dice la legge, finché non c'è l'approvazione di Camera e Senato. Però, e poi adesso io non faccio parte del gruppo Torna a casa Lessi e neanche del sottogruppo De rimani con noi. Ma penso che avevamo un'arma e uno strumento di stabilità, di credibilità economica, finanziaria e non solo, e non solo non lo abbiamo utilizzato bene, ma sostanzialmente lo abbiamo anche mandato a casa. Trovo che questo sia una classe politica irresponsabile, irresponsabile.
1: Noi però per fortuna abbiamo Emma.
0: Certo.
1: Vi prego, se lo ritenete, di far girare il più possibile il bellissimo spot che hai realizzato. Veramente
0: grazie
1: bello.
0: A Stefano Gianfreda e
1: al tuo bellissimo staff, perché questi famosi giovani che sono già intenzionati a votarti, perché abbiamo trovato molti buoni motivi, non ideologia ma fortissimi ideali, massima capacità di incutere rispetto per un impegno indefesso, non a parole ma sempre presenti fisicamente e quindi con non solo la faccia ma tutto il corpo come vuole la tradizione della non violenza radicale. Io spero che facendo girare e vedendo questo video sui social possano poi decidere finalmente di fare uso del diritto dovere del voto.
0: Posso dirvi un'ultima cosa?
1: Certo.
0: Sentite, credetemi a me, mancano 15 giorni, forse l'avete già fatto, forse no, ma fatevi attivisti di Più Europa. Forse non avete mai distribuito un Valentino in vita vostra, forse non avete mai partecipato a un tavolino in vita vostra. Guardate, fatelo perché rende giovani. Vi assicuro, vi sentirete all'inizio forse un po' imbarazzati, ma invece rende giovani. Parlare con le persone, anche quelle che sono contrarie, è un esercizio utile e anche utile per voi, perché imparerete molte, molte cose.
1: Parola di Emma. Grazie Emma. Buon lavoro. Grazie a voi, vediamo lo spot.
0: Come dicevo, grazie a Stefano Gianfreda, grazie a tutti quelli che hanno lavorato per lo spot e per questa serata. La ricerca fotografica è veramente notevole, io alcune non me le ricordavo
1: te l'ho
0: manco
1: detto
0: più.
1: Che neanch'io.
0: E quindi anche per me portarmi a casa la chiavetta di questa sera è un grande regalo.
1: Aspetta, c'ho un regalo per te, scusate, ma non sono Superman, non sono Clark Kent, ma oltre ai cimeli di Garibaldi e Mazzini, io ho questa. 1999, campagna fatta in prima persona per portare Emma al Quirinale.
0: Dai.
1: Non andammo al Quirinale, ma prendemmo l'8% dei voti, se mi ricordo male. Non te la do perché c'ho solo questa,
0: no, io
1: però
0: ce l'ho.
1: Quando la vuoi vedere mi chiami.
0: Io ce l'ho, c'era anche in bianco.
1: Emma!
0: Ciao a tutti e buona campagna soprattutto. Non vi impigrite.
2: Questa era Io sono Emma, la serata evento con cui Emma Bonino si raccontò ad Alessandro Cecchi Paone il 12 settembre del 2022. Con questo documento sonoro si chiude la programmazione notturna di Radio Radicale che abbiamo voluto dedicare interamente alla lunga e intensa vita politica di Emma Bonino in occasione della sua scomparsa attraverso documenti sonori tratti dall'archivio di Radio Radicale. Questa dunque è Radio Radicale, apriamo allora il nostro palinsesto della mattina di questo venerdì 12 settembre del 2026. A tutte e a tutti voi buongiorno, grazie di essere all'ascolto, è il momento della rassegna di geopolitica a cura di Lorenzo Rendi.
3: Ben trovati all'ascolto di Radio Radicale, la rassegna di geopolitica di sabato 12 settembre 2026. Oggi torniamo a parlare di cambiamento climatico. La prima segnalazione di oggi è un articolo intitolato «Si chiude anche il canale di Panama. Due punti. La siccità strozza la via tra Atlantico e Pacifico». La fonte è un sito italiano di notizie che si chiama Today, articolo pubblicato il 21 agosto scorso. Il fenomeno meteoclimatico El Niño raggiunge valori record, costringendo la riduzione del transito di navi attraverso uno dei punti più delicati del commercio mondiale. La siccità mette sotto pressione uno dei punti più delicati del commercio mondiale. Il canale di Panama ridurrà il numero di navi che possono attraversarlo ogni giorno a causa della scarsità di piogge e del rafforzamento di El Niño, una visione che riporta a memoria la crisi del 2023-2024, quando il livello troppo basso dei bacini costrinse decine di navi ad aspettare o a scegliere rotte molto più lunghe. Dal 3 settembre l'autorità del canale di Panama metterà a disposizione 9 slot giornalieri nelle nuove chiuse Neo Panamax e 25 slot nelle vecchie Panamax per un totale di 34 passaggi al giorno. Panamax e Neo Panamax sono due classi di enormi navi mercantili porta container. Dal 15 settembre gli slot Panamax scenderanno a 23 e il limite complessivo arriverà quindi a 32 navi al giorno. Nei primi 6 mesi del 2026 il traffico era stato in media di circa 35 navi al giorno, mentre il sistema può gestirne intorno a 40 navi in condizioni favorevoli. Perché manca l'acqua nel canale di Panama? Il problema è nel funzionamento stesso del canale. Per sollevare e abbassare le navi nelle chiuse serve infatti enorme quantità di acqua dolce proveniente soprattutto dal lago Gatun e dai sistemi di bacini artificiali che alimenta l'infrastruttura e che contemporaneamente fornisce acqua potabile a una parte rilevante della popolazione panamense. La stagione delle piogge è già iniziata, ma non sta portando l'acqua sperata. Infatti, secondo i dati diffusi dall'autorità tra maggio ed agosto, le precipitazioni sono state inferiori del 34% rispetto alla media storica, mentre l'acqua affluita nel bacino è risultata addirittura del 44% sotto i livelli normali. A complicare la situazione è El Niño. In America centrale tende a favorire condizioni più calde e secche. L'autorità di Panama ha già cominciato a limitare il pescaggio delle navi, cioè la profondità massima raggiunta dallo scafo nell'acqua. Meno acqua nei laghi significa infatti che le navi più grandi devono viaggiare con meno carico per non rischiare di toccare il fondo. Alcune di queste ulteriori restrizioni sono state per ora rinviate. Il limite di 14,63 metri per le Neo Panama scatterà il 2 settembre, mentre quello successivo di 14,48 metri è stato spostato al 1 ottobre. Perché il blocco di Panama può pesare sui prezzi? Il canale di Panama è tutt'altro che una questione locale. Il 5% del commercio marittimo mondiale passa attraverso questa striscia d'acqua che consente alle navi di spostarsi tra Atlantico e Pacifico, evitando di circumnavigare Sud America. Per gli Stati Uniti la dipendenza è ancora maggiore. 40% circa del traffico container americano utilizza questa rotta. Meno slot per attraversare il canale di Panama significano probabilmente più code, costi di trasporto più elevati e tempi di consegna più lunghi. La stessa autorità avverte che le navi che arriveranno senza una prenotazione potrebbero dover attendere più a lungo. Il precedente è quello del 2023. Durante la grande siccità provocata dal Niño, Panama arrivò a ridurre drasticamente i passeggi giornalieri. Nel dicembre di quell'anno furono autorizzate appena 22 navi al giorno, contro le 36 navi di una situazione normale. Il risultato furono code, aste milionarie per ottenere un posto e deviazioni verso rotte alternative. Ed è proprio questo lo scenario che Panama sta cercando di evitare. Ma l'autorità ha già avvertito che non sono escluse altre restrizioni se nelle prossime settimane le piogge continuano a non essere insufficienti. Quali sono i rischi per il commercio mondiale? La notizia arriva al momento peggiore possibile, perché dall'altra parte del mondo la guerra con l'Iran ha quasi paralizzato lo stretto di Hormuz, mentre gli attacchi degli Houthi rendono sempre più pericoloso il passaggio attraverso Bab el Mandeb, porta meridionale del Mar Rosso e quindi del canale Suez. Tre colli di bottiglia diverse che, per ragioni completamente diverse, stanno così comprimendo contemporaneamente le grandi rotte commerciali del pianeta. Se più passaggi strategici perdono contemporaneamente capacità, le rotte alternative iniziano a caricarsi l'una sull'altra e le conseguenze possono propagarsi lungo l'intera catena. Una nave che impiega 10, 20 o 30 giorni in più per completare un viaggio non è disponibile per quello successivo. Per trasportare la stessa quantità di merci, quindi servono più navi. Aumenta la domanda estiva, crescono i noleggi, cresce il carburante consumato, i premi assicurativi e una parte di questi maggiori costi finisce inevitabilmente sulle imprese che importano le merci e successivamente sui prezzi dei beni. E questo è l'articolo intitolato "Si chiude anche il canale di Panama, due punti, la siccità strozza la via tra Atlantico e Pacifico". La fonte è il sito italiano di notizie, Today, articolo pubblicato il 21 agosto scorso. Seconda e ultima segnalazione di oggi, articolo intitolato "L'ONU avverte dell'avvicinarsi di un El Niño da record". La fonte è il sito del Guardian, articolo pubblicato il 3 settembre scorso. Questo evento sarà probabilmente il più grande degli ultimi 1000 anni e aggiungerà ulteriore calore a un mondo già in crisi climatica. Il fenomeno climatico El Niño sta crescendo a dismisura sotto i nostri occhi, avverte l'ONU. E secondo le ultime previsioni, infatti, è quasi certo che l'evento infrangerà i record di temperatura. È probabile che El Niño sia il più intenso degli ultimi 1000 anni e che metta ulteriore calore in un'atmosfera dove le temperature stanno già aumentando rapidamente a causa del riscaldamento globale. E questa combinazione farà sì che il 2027 batterà ogni record e diventi l'anno più caldo mai registrato. L'aumento delle temperature dovuto al fenomeno del Niño sta già avendo ripercussioni che spaziano dall'aggravarsi degli incendi in Indonesia all'indebolimento delle vitali piogge monsoniche in India, e gli effetti si estenderanno a livello globale con un maggiore rischio di incendi in Australia a inondazioni più intense in Sud America. Il Programma Alimentare Mondiale, acronimo PAM, ha dichiarato ad agosto che e il legno avrebbe probabilmente spento almeno 50 milioni di persone in una situazione di fame acuta. La crisi climatica causata dall'inquinamento derivante dai combustibili fossili sta già intensificando gli eventi meteorologici estremi e provocando numerose vittime. Quest'estate, infatti, l'Europa è stata colpita dall'ondata di calore più estrema mai registrata, che ha causato almeno 35.000 morti. E il fenomeno El Niño aggraverà ulteriormente gli impatti, con una portata definita davvero sconvolgente. El Niño è un ciclo climatico naturale, in cui le variazioni di eventi sul Pacifico portano a un aumento della temperatura degli oceani e al trasferimento di enormi quantità di calore nell'atmosfera. I dati più recenti, risalenti a lunedì scorso, mostrano che la temperatura nell'oceano, nel cuore di El Niño, è di 2,6 gradi Celsius superiore alla media trentennale. Questo valore è già vicino all'anomalia più elevata mai registrata nell'era dei dati satellitari. Una ulteriore preoccupazione è che recenti ricerche dimostrano come il riscaldamento globale stia intensificando i cicli di El Niño, i quali a loro volta amplificano gli impatti della crisi climatica. Aperte virgolette. Il Niño ha il potenziale per infliggere un colpo durissimo alle comunità e alle economie di tutto il mondo. Stiamo già assistendo a sconvolgimenti e devastazioni causati da siccità e inondazioni e prevediamo che questi impatti aumenteranno con l'intensificarsi di El Niño. Mai nei primi 50 anni di storia dell'Organizzazione Mondiale della Meteorologia, acronimo OMM, abbiamo lanciato una mobilitazione di tale portata con i servizi meteorologici e idrologici nazionali che sono in prima linea nel fornire prestazioni e servizi per salvare vite umane e mezzi di sussistenza. Non abbiamo tempo da perdere, ha dichiarato Celeste Saulo, segretario generale dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite. Gli aggiornamenti della OMM su El Niño sono la previsione più autorevole del mondo. L'ultimo aggiornamento, pubblicato giovedì, avverte che El Niño è ormai consolidato e si intensificherà nei prossimi mesi, diventando un evento molto forte, con gravi impatti, tra cui inondazioni, siccità e caldo estremo, che si protrarranno fino al 2027. Gli eventi meteorologici estremi in tutto il mondo hanno fatto aumentare i prezzi dei prodotti alimentari. E questo è l'articolo intitolato L'ONU avverte l'avvicinarsi di un El Niño da record. La fonte è il sito del Guardian, articolo pubblicato il 3 settembre scorso. Termino qui la rassegna di geopolitica di sabato 12 settembre 2026. Un saluto da Lorenzo.
2: Grazie a Lorenzo Rendi, questa è Radio Radicale, di nuovo buongiorno e grazie di essere all'ascolto. Adesso è il momento della rassegna stampa internazionale a cura di David Carretta.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale, oggi è sabato 12 settembre, questo è l'appuntamento con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta, un'edizione speciale per ricordare Emma Bonino, scomparsa ieri. La notizia trova ampio spazio sui giornali internazionali. Vi proporremo due begli articoli, uno pubblicato da Il Mundo, quotidiano conservatore spagnolo. Scompare Emma Bonino, ex ministra italiana, ex commissaria europea, il pezzo è firmato da Tiziana Fabi. L'altro articolo, quello pubblicato da Le Monde, firmato dal corrispondente da Roma Alain Caval, Emma Bonino, grande figura umanista della politica italiana, è morta, difensore instancabile dei diritti umani, deputata, senatrice, ministra degli esteri, parlamentare europea, commissaria europea. Questa figura storica del Partito Radicale Italiano è scomparsa ieri all'età di 78 anni. Altri giornali ovviamente danno conto della scomparsa di Bonino, per esempio su El País muore l'ex politica italiana Emma Bonino, simbolo della lotta per i diritti civili, ma concentriamoci sui due articoli forse più significativi usciti in queste ore, partendo per l'appunto da Il Mundo e Tiziana Fabi. Muore Emma Bonino, ex ministra italiana ed ex commissaria europea. Scrive Il Mondo: la politica italiana Emma Bonino, ex ministra ed ex commissaria europea per i consumatori, è scomparsa ieri a 78 anni a Roma, annunciato il partito Più Europa da lei fondata. Oggi non ci lascia solo la nostra leader, ci lascia una delle protagoniste più lucide, coraggiose, libere della storia politica del nostro paese, del mondo libero, ha detto Più Europa. Bonino, che nel 1998 aveva ricevuto il premio Principe delle Asturie per la cooperazione internazionale, era stata ricoverata in gravi condizioni domenica all'ospedale Santo Spirito di Roma, dove risiedeva a seguito di complicazioni respiratorie. Non ce ne saranno però altre come lei, sottolinea Il Mondo. Con quella energia, quella tenacia, quella impertinenza, quella volontà e quella eleganza, e alla fine non ci sono abbastanza aggettivi per descrivere una donna che ha sovvertito tutti gli schemi e sfidato il perbenismo convenzionale. Eppure bastano due parole: Emma Bonino. Quel microcitoma polmonare che l'aveva colpito nel gennaio 2015 era stato debellato dalle cure chemioterapeutiche, ma l'aggressione ai polmoni era continuata goccia a goccia ogni giorno. Emma non aveva mai smesso di fumare, nonostante quel tumore al polmone sinistro che aveva causato il suo primo ricovero in ospedale e un'insufficienza respiratoria che le toglieva il fiato. Non voglio prediche, voglio vivere così, aveva ripetuto quando tornata a casa circa un anno fa da un ricovero in ospedale. La prima cosa che aveva fatto era stata accendere una sigaretta e il computer contemporaneamente. Bonino non accettava consigli da nessuno, la sigaretta era rimasta per sempre come un'estensione delle sue dita. Era radicale nel cuore e nello spirito, come il suo compagno di una vita, Marco Pannella, che aveva continuato a fumare nonostante la sua malattia, una sigaretta dopo l'altra, senza sosta, nemmeno quando l'ossigeno era diventato indispensabile per respirare. Aveva voluto sfidare il destino, ha perso troppo presto, scrive Il Mondo, secondo il quale bisognava conoscere Bonino per comprenderla. Non serviva conoscerla a fondo, la sua determinazione indomabile è sempre stata il suo marchio di fabbrica, visibile in ogni momento. Quando aveva annunciato il suo tumore Radio Radicale, l'aveva fatto mantenendo immutato il suo tono di voce fermo e assertivo. All'epoca era ministra del governo di Enrico Letta, un ospite indesiderato si è installato nel mio polmone sinistro, aveva detto Bonino con grande semplicità, e aveva continuato la sua vita pubblica. Quando aveva iniziato la chemioterapia, aveva messo e in qualche modo imposto la moda del turbante, le erano caduti i capelli e adornava la testa con turbanti colorati ispirati al Medio Oriente. La chemioterapia in quell'occasione era durata 6 mesi, il trattamento 8 anni. Nel 2023 aveva annunciato la remissione completa dal tumore. La serenità però era stata interrotta di nuovo alla fine del 2024, sempre a causa di quel maledetto tumore. Anche allora era stata ricoverata in terapia intensiva, tornata nella sua splendida casa, Campo dei Fiori. La prima cosa che aveva fatto era stata accendersi la sigaretta. Carla, la sua ombra negli ultimi anni di vita, aveva cercato invano di dissuaderla, ma non si può dissuadere una tigre. Pochi giorni dopo, prosegue il Mondo, Papa Francesco aveva bussato alla sua porta. Iconica e immortale è rimasta la foto dei due sulla terrazza soleggiata, uno di fronte all'altro, entrambi seduti su una sedia a rotelle, con un raggio di sole che immortalava la scena. Bonino era fermamente laica, ma amica del Papa. Dopo la visita del Santo Padre, Emma aveva raccontato ai giornalisti con ironia: «Francesco si è informato sulla mia salute, mi ha incoraggiata, mi ha detto resisti, perché poi l'erba cattiva non muore mai». Non sarebbe piaciuta a Bonino la retorica dei necrologi. «Proviamo dunque a ricordarla con un sorriso», scrive El Mundo. Non è che lei fosse prodiga di sorrisi, che dosava anche nell'album storico delle foto politiche su riviste e giornali, ma sfogliando i fotogrammi della sua vita si trovano molti motivi per sorridere, anche grazie a quell'atteggiamento smitizzante che aveva attraversato tutti gli ambiti della sua carriera. Quando era stata eletta commissaria europea con competenza anche sulla pesca, quell'atteggiamento aveva raggiunto uno dei suoi momenti più alti di sarcasmo. «Io comunque, tra pescatori e pesci, sto dalla parte dei pesci», aveva detto Bonino, che coi pesci parlava sott'acqua, grazie alle immersioni che servivano a combattere una forma subdola di depressione. Quando era arrivata a Bruxelles, prosegue Il Mondo, Bonino aveva 46 anni ed era decisa a togliere di mezzo la rigidità delle istituzioni europee. In Italia l'aveva già fatto 20 anni prima, quando era stata eletta deputata per la prima volta grazie ai radicali. Il Parlamento degli anni 70 non era come quello di oggi, le giovani deputate non facevano più notizia, le giovani deputate oggi non fanno più notizia. Nel 1976 a Emma Bonino era bastato varcare la soglia di Montecitorio per conquistare i titoli dei giornali, ma lei aveva voluto andare oltre. Era entrata nel palazzo con una gonna lunga a fiori, zoccoli ai piedi, una borsa di paglia, una sigaretta tra le dita e ha beneficiato della tolleranza paterna di Sandro Pertini per ottenere un perdono benevolo. A modo suo, ribelle, Bonino lo è rimasta fino all'ultimo momento, sempre contro, sempre in prima linea. È necessario ricordare le sue storiche battaglie per il divorzio o l'aborto, chiede Il Mondo. No, fanno parte della storia d'Italia. Negli ultimi anni il suo impegno si concentrava sulla legalizzazione della cannabis, i diritti umani, l'eutanasia, i diritti dei migranti. Nella battaglia per l'aborto Emma si era messa in gioco in prima persona, con il dolore del suo aborto clandestino, all'epoca punito con il carcere, si era consegnata alle forze dell'ordine, voleva che la arrestassero, voleva che si parlasse del suo arresto. Da qui è difficile continuare a raccontare l'epopea di Bonino, perché c'è sempre il rischio di tralasciare qualcosa di importante. È difficile stare al passo con la sua vita, con le sue missioni in Sierra Leone, con il suo soggiorno al Cairo per studiare l'arabo, con i suoi viaggi in giro per il mondo in difesa dei diritti umani in Somalia, Polonia, Ruanda, Uganda. Ci vorrebbe un libro intero solo per raccontare il suo rapporto con Marco Pannella. Per generazioni e orientamenti sessuali, Pannella e io non ci sentivamo attratti, aveva raccontato Bonino in un'intervista alcuni anni prima che quel rapporto simbiotico esplodesse. ma a modo nostro aveva aggiunto anche quello è amore. Il rapporto imploso verso la fine della vita di Pannella, spina di pesce, come l'aveva soprannominato Francesco De Gregori, a causa dei suoi ripetuti scioperi della fame, gli stessi scioperi della fame che avevano reso sempre più magro il corpo di Emma Bonino. L'articolo va avanti raccontando come era arrivata a Roma da Bra con 65 kg e un'ingenuità che presto sarebbe svanita, giusto in tempo per il suo incontro con i radicali. Il Mondo racconta anche la relazione di Bonino con Roberto Ciccio Messere, e il fatto che nel maggio 2023, quando Ciccio Messere è scomparso, Bonino si è lasciato andare forse per l'unica volta, raccontando che è stato il suo più grande amore. Vengono citate altre canzoni per raccontare la figura di Emma Bonino, quando poi era diventata ministra con Prodi, commissaria con Berlusconi, l'avevano definita in quell'occasione opportunista. Lei aveva sempre fatto spallucce, i diritti civili erano la sua stella polare, non i partiti. E questo, conclude Il Mondo, glielo aveva insegnato Pannella. Glielo aveva segnato Pannella, e non si può che constatare che quell'atteggiamento alla fine si era imposto. Ci si ricorda l'appello che era stato fatto nel 1999 per candidarla alla presidenza della Repubblica, sostenuta da Bernardo Bertolucci, Marco Tardelli, Alessandro Gassman, Oliviero Toscani, Gore Vidal, Claudia Cardinale, Antonio Baldassarre, Crizia, un coro unanime e sincero, un coro che fino ad oggi non si è mai ripetuto per nessun altro candidato, per nessun'altra carica. Se n'è andata senza fare rumore, ovunque sia ora, a Bonino auguriamo che trovi una sala fumatori. Questo è il bell'articolo uscito su Il Mondo, firmato da Tiziana Fabi. E anche su Le Monde trovate un bell'articolo firmato da Alain Caval, Emma Bonino, grande figura umanista della politica italiana. Dopo più di mezzo secolo di battaglie per i diritti umani, l'emancipazione delle donne e delle minoranze, ma anche per la giustizia internazionale e l'Europa unita, Bonino è scomparsa a Roma ieri, ex deputata, senatrice, ministra degli esteri, parlamentare, commissaria europea, figura storica del Partito Radicale. La sua scomparsa avviene in un momento in cui i principi che hanno guidato la sua azione politica sono attaccati da ogni parte, anche in Italia, dove l'estrema destra va al potere promettendo il ripristino del patriarcato e la divisione etnica della popolazione. Nonostante il peggioramento delle sue condizioni di salute, a partire dal 2015 Emma Bonino aveva continuato una vita di impegno oltre la politica di partito, tra campagne elettorali e azioni di disobbedienza civile. Sui manifesti la sua lista intitolata Stati Uniti d'Europa era diventata familiare, con il suo volto conosciuto da tutti, sormontato da uno dei turbanti che aveva iniziato a indossare negli ultimi anni di vita, sfida colorata contro la malattia che combatteva. I radicali, eredi di una tradizione politica laica e liberale e guidati dalla figura carismatica di Marco Pannella, erano in prima linea nelle lotte per i diritti civili degli anni 70, è lì che compare Bonino. Il partito era minuscolo, ma la sua influenza era immensa, capace di definire il dibattito politico grazie ai metodi di comunicazione e ai referendum verso nuovi progressi sociali che Emma Bonino non ha mai smesso di sostenere. Cavalla, anche lui, racconta la storia politica di Emma Bonino, la sua storia anche istituzionale. Le elezioni europee del 1999, 7 seggi al Parlamento europeo, la sua vita pubblico e privata. Ricevendo Le Monde nel 2025, Bonino confessò di non capire Giorgia Meloni. Il programma e la pratica del potere di Meloni rappresentavano un attacco costante contro gli ideali che Bonino, figura tutelare per il mondo progressista, aveva difeso per tutta la vita come militante, come responsabile politica. In Parlamento, qualche giorno prima, Meloni aveva deriso l'ideale di un'Europa sociale federale sviluppata nel manifesto di Ventotene, redatto nel 1941 da Altiero Spinelli mentre era prigioniero del regime mussoliniano. L'ideale contenuto in quel testo fondativo dell'idea europea era stato la bussola di Bonino, anche se non aveva mai trionfato nelle istituzioni di Bruxelles. In quell'occasione Bonino aveva espresso il suo rammarico. C'era un tempo in cui la classe politica era unanime nel sostenere il progetto europeo, ma i rappresentanti dei grandi partiti ne parlavano in modo astratto. Alla domanda su quale Europa volessero davvero, non hanno mai dato una risposta chiara ai cittadini, aveva detto Bonino. E la visione di Emma Bonino non è mai stata ascoltata. Così Le Monde. Settimana prossima continueremo a raccontare e ricordare Bonino attraverso le pagine di questi giorni dei giornali internazionali. Per oggi chiudiamo qui. Da David Carretta una buonanotte a chi ci ascolta a mezzanotte, un buongiorno con Radio Radicale a chi ci ascolta alle 6.55.
5: Grazie a David Carretta, ancora un buongiorno dalla redazione di Radio Radicale, sono le 7.10 in questo momento, sabato 12 settembre 2026, subito la linea a Francesco De Leo per Spazio Transnazionale in diretta.
6: Buongiorno, buongiorno Antonello, bentrovati da Francesco De Leo e Luciana Bruno in regia, come dicevi è il momento di Spazio Transnazionale, uno speciale. In verità quello di stamane che dedichiamo ad Emma Bonino, leader radicale, scomparsa ieri 11 settembre 2026. Il mio buongiorno a Filippo Di Robina, è stato portavoce per tantissimi anni, credo 30, accanto ad Emma Bonino. Bentornato a Radio Radicale, buongiorno, buongiorno, grazie di esserci.
7: Buongiorno,
6: buongiorno. Allora, Emma Bonino ha ricoperto la carica di commissaria europea dal 1995 al 1999, quella di ministro del commercio internazionale e delle politiche europee nel governo Prodi II dal 2006 al 2008, di vicepresidente del Senato della Repubblica dal 6 maggio 2008 al 15 marzo del 2013 e successivamente di ministro degli affari esteri nel governo Letta dal 28 aprile 2013 al 22 febbraio 2014. Come dicevo, sei stato per 30 anni accanto ad Emma Bonino, una vita, il tuo ricordo, Filippo.
7: Ma i ricordi, Francesco, sono tantissimi, non saprei neppure da dove cominciare. Tu dicevi che magari leggevi qualche titolo di giornale, quindi se vogliamo leggerli insieme poi posso commentare.
6: Cosa ha lasciato comunque al paese una figura come me?
7: Ma guarda, al paese ha lasciato, al paese, all'Europa e anche al mondo intero ha lasciato veramente, veramente tanto. Emma apparteneva a una razza in via di estinzione, anzi praticamente estinta, quella dei giganti della politica. Facci caso, Emma avrà perso qualche battaglia, ma non è mai stata dalla parte sbagliata della storia. E quale altro esponente politico, non solo italiano, ha lasciato un segno così profondo nella politica nel contempo nazionale, europea e internazionale? In questo senso Emma ha rappresentato davvero un unicum nel panorama politico.
6: Allora leggiamo qualche titolo d'apertura, poi magari se abbiamo tempo approfondiamo gli articoli. Parto dal New York Times. Emma Bonino, attivista italiana per i diritti civili, muore a 78 anni in quasi 5 decenni di attività politica. La Bonino ha esercitato un'influenza straordinaria sul dibattito pubblico italiano, contribuendo a ridurre il peso politico della Chiesa Cattolica. Nell'articolo tributo il quotidiano statunitense ripercorre i suoi 50 anni di carriera politica, la descrive come l'attivista che ha guidato l'Italia verso riforme storiche come l'aborto, come il fine vita, riuscendo a scalare i vertici delle istituzioni nazionali ed europee. E questo articolo menziona anche il suo ruolo di commissaria europea, ministra degli esteri, oltre al profondo legame di rispetto reciproco con Papa Francesco. cosa dici su questo? Tu sei stato con lei, anche se per pochi mesi, no? Siete stati al Ministero, per esempio, degli Affari Esteri. Cosa ha lasciato in quell'istituzione?
7: Guarda, ha lasciato moltissimo e il fatto che ho ricevuto tantissime telefonate da parte di diplomatici e ex colleghi della Farnesina da ieri mattina, da quando abbiamo saputo che Emma se n'era andata, e mi hanno tutti testimoniato di quanto lei abbia lasciato un segno alla Farnesina, nonostante siamo stati lì solo 9 mesi e 2 settimane, ma è stato il suo passaggio alla Farnesina è stato molto importante per la casa, ma anche per lei è stata un'esperienza molto importante. E se posso aggiungere, Francesco, questo titolo del New York Times conferma davvero che l'Italia e l'Europa hanno perso una combattente non violenta per la democrazia e direi di più per uno Stato di diritto dove nessuno è al di sopra della legge e il potere non è legittimato solo dal fine che persegue, ma dal rispetto della divisione dei poteri con i loro pesi e contrappesi e dei diritti fondamentali individuali, così come sanciti dalla Costituzione e soprattutto dalle convenzioni internazionali. Sai, Emma aveva un talento politico connaturato, ecco perché lasciava il segno, era quello che oggi si chiama una natural, cioè una a cui la politica veniva naturale. Però attenzione, Emma non era una generatrice di idee o di visioni, ma insuperabile nel mettere in esecuzione quelle maturate assieme ad altri. Era lei che metteva a terra le idee visionarie di Marco Pannella, per esempio. Ma nelle riunioni nostre del mattino a Bruxelles, per dire, Emma agiva come una spugna, faceva parlare tutti, ma poi era lei a fare la sintesi, cogliendo più di ogni altro il meglio di quello che veniva detto e soprattutto l'essenza politica della questione. Ed era molto abile nel tessere i rapporti, sia umani, sia politici, sia internazionali, sia quelli più barocchi, diciamo, della politica italiana. Era veramente un dono e questo è un fatto che Pannella le riconosceva, tanto che mandava sempre avanti lei a negoziare o a togliere le castagne dal fuoco. E poi era un anticonformista, nel senso che non si conformava, ma non era trasgressiva, credeva profondamente nelle istituzioni. Ieri in Senato, nella commemorazione, molti l'hanno detto e anche oggi sui giornali. E infatti a noi ci ripeteva spesso la frase di Jean Monnet: niente è possibile senza le persone, niente è duraturo senza le istituzioni. E poi, dimmi.
6: No, c'è questa nel titolo, no, del New York Times, c'è insomma l'esercizio da parte della Bonino di un'influenza straordinaria sul dibattito politico italiano, contribuendo a ridurre il peso politico della Chiesa Cattolica, mentre poi nel pezzo, no, è evidenziato questo profondo legame di rispetto, così scrive il New York Times, reciproco con Papa Francesco. Qual era il suo rapporto con l'istituzione, la Chiesa Cattolica?
7: Ma guarda, credo che anche su questo si è scritto molto e lei ha avuto questo non un rapprochement, ma una vicinanza, perché prima non c'era nelle vecchie campagne storiche sui diritti civili, credo che non ci fossero i contatti. Questa è una cosa che è venuta dopo, con il tempo, con l'età, con la maturità, con l'esperienza e soprattutto per le personalità di Giovanni Paolo II prima e di Francesco poi. Io ero lì quando Papa Francesco è venuto in visita a casa sua, ero non presente all'incontro, però ero nell'edificio, diciamo, e tutto questo è avvenuto con una tale naturalezza, quasi per dire, ma non è poi tanto una sorpresa che lui sia qui, pensa a te. E quindi alla fine, proprio perché lei, come stavo cercando di dire prima, era una persona empatica, una parola oggi abusata, ma che a Emma calzava nella sua vera definizione, vale a dire la capacità di mettersi nei panni di un'altra persona, pur mantenendo una chiara distinzione tra il proprio sé e l'altro, e in questo senso non aveva alcun pregiudizio, non agiva mai per patito preso. Quindi con una personalità come Francesca è normale che ci sia stata questa presa di contatto, e poi perché ci avevano dei temi che sentivano molto in comune: l'immigrazione, le condizioni carcerarie, e quindi avevano molto da dirsi, e io sono sicuro che in quel loro colloquio di questo hanno parlato, dei temi che avevano in comune, che li univa, e lasciando da parte i temi che li vedeva divisi.
6: Senti, un'altra peculiarità, no, di questa figura così importante ce la dà NBC News. Emma Bonino, protagonista delle battaglie sull'aborto e sul divorzio che hanno cambiato l'Italia, muore a 78 anni, questo è il titolo dell'articolo. Presenza di grande impatto sulla scena politica nel corso dei suoi 50 anni di carriera, la Bonino è stata una delle poche figure politiche italiane ad aver ottenuto risultati importanti sia a livello nazionale che internazionale.
7: Beh, quello che dicevo prima, è una delle poche personalità, ma non solo italiane, diciamo europee, ad essersi affermata su tutte e tre le ribalte, cioè lei non era solo una politica nazionale, ma una politica profondamente europea, ricoprendo cariche istituzionali importanti dal Parlamento europeo alla Commissione, ma poi anche a livello internazionale, in particolare alle Nazioni Unite, ma anche in altri organismi internazionali. Questa sua capacità di essere capace, abile politicamente anche su questi fronti la rende, come dicevo prima, abbastanza un unicum in Italia. Io poi voglio aggiungere una cosa, no, a parte il fatto del titolo divorzio, che anche qui c'è molto errore, lei è arrivata a Roma nel 75, lei lo ripeteva spesso, lei col divorzio non c'entra niente, è arrivata dopo il referendum 74, è arrivata al 75 sull'impegno sull'aborto. Però se posso aggiungere una cosa, ricollegandoci a quello che diciamo prima, Emma non aveva alcuna paura dello scontro politico, ma non aveva neppure alcuna paura fisica. Io ho conosciuto grandi politici, persino statisti, che avevano paura, non so, della folla per esempio, a trovarsi in luoghi dove potevano entrare nel mirino. Non era il caso di Emma. Dalla Kabul dei talebani, alla Sarajevo sotto assedio, alla Somalia in mano ai guerriglieri, lei non si è mai tirata indietro, e questa è una qualità forse che anche Papa Francesco aveva capito, perché credo che è una cosa che lui anche, come dire, abbia dato atto anche di questa sua capacità, di questa sua qualità.
6: Allora, Euronews: Emma Bonino muore a 78 anni dopo decenni di impegno politico e attivismo per i diritti umani, dalla lotta per l'aborto e i diritti delle donne al suo impegno a favore dell'Europa e dei diritti umani, il percorso politico di Emma Bonino ricostruito dalla TV. L'Associated Press, guardiamo qualche agenzia: è morta Emma Bonino, si era distinta sulla scena politica come leader delle campagne del Partito Radicale che negli anni 70 portarono alla legalizzazione dell'aborto e del divorzio in un'Italia fortemente cattolica nonostante le obiezioni del Vaticano. Aveva 78 anni. Vediamo la Reuters: Emma Bonino, politica italiana che si è abbattuta per il diritto all'aborto, muore all'età di 78 anni. La carriera politica di Emma Bonino è iniziata con un reato. Nel 1974, in un'epoca in cui l'aborto era illegale in Italia, scrive Reuters, si recò in una clinica clandestina a Firenze per interrompere una gravidanza non desiderata. Tornando in treno di notte, decisi che mai, mai, mai più nessuno avrebbe dovuto subire quell'umiliazione, ricordò in seguito. E un anno dopo, determinata a portare l'aborto fuori dall'ombra, si consegnò alla polizia, trasformando il suo reato privato in un atto pubblico di sfida. Qual è il tuo ricordo in questo senso?
7: Ma guarda, come queste vicende evocate ora dalle agenzie, i miei ricordi sono su tanti di questo, però preferisco parlare di quelle che ho vissuto direttamente con lei. E tra queste vi è sicuramente l'affermazione del diritto internazionale. Lei è una delle personalità politiche che hanno contribuito più di tutte a trasformare i diritti umani da ideali proclamati, quindi teorici, in diritti concreti. concretamente esigibili. 30 anni fa la giustizia internazionale era solo un ideale cui aspirare. Con i tribunali ad hoc prima e la Corte Penale Internazionale poi, Emma ha dato un contributo fondamentale, devo dire nello scetticismo generale all'inizio, e non solo all'inizio, di dare sostanza all'idea che crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio erano crimini universali che riguardavano la comunità internazionale nel suo insieme e che solo così si potesse dare qualche forma di giustizia alle vittime. Ma infatti non è un caso che, se tu mi dovessi chiedere, ma

0: lo statuto di Roma della Corte Penale Internazionale, a cui noi dobbiamo moltissimo a lei, perché se non ci fosse stata lei che ha agito come vero motore politico di questa iniziativa, ottenendo poi che la conferenza diplomatica istitutiva della Corte si tenesse a Roma, ecco, oggi credo che sarebbe difficile vedere quello che poi è successo, cioè per esempio che Mladic è morto all'Aia, Milosevic uguale. Ricordiamoci che all'inizio del Tribunale ad hoc per l'ex Jugoslavia tutti dicevano che questi l'avrebbero fatta Franca e che Emma e tutti gli altri, Marco Pannella, i radicali, tutti quelli che si sono occupati, si sono impegnati per questa vicenda erano, come dire, degli idealisti velleitari. Invece la storia ha dimostrato che non è stato così.
1: Scorriamo qualche altro titolo di quotidiani europei. Le Monde, morta Emma Bonino, grande figura umanista della politica italiana, instancabile paladina di diritti umani, ha ricoperto in successione le cariche di deputata, senatrice, ministro degli affari esteri, parlamentare, poi commissaria europea. Questa figura storica del Partito Radicale Italiano è morta venerdì 11 settembre all'età di 78 anni, scrive Alain Caval. Nonostante il deterioramento delle sue condizioni di salute, a partire dal 2015 Emma Bonino aveva continuato a condurre una vita impegnata al di là delle istanze della politica di partito, tra campagne elettorali e azioni di disobbedienza civile, fino alla sua candidatura alle elezioni europee del 2024. Sui manifesti di una lista denominata Stati Uniti d'Europa, il suo volto, scrive Le Monde, familiare a molti dei suoi concittadini, era tornato nelle strade d'Italia, sormontato da uno di quei turbanti che indossava nell'ultima parte della sua vita. Colorate sfide al male. Il Guardian, Emma Bonino, politica italiana di sinistra che ha tenuto testa al Vaticano, muore a 78 anni, femminista militante, ha condotto campagne per la legalizzazione dell'aborto e del divorzio ed è poi diventata ministro degli esteri. El País, muore l'ex politica italiana Emma Bonino, simbolo della lotta per i diritti civili, ferrea sostenitrice della legalizzazione dell'aborto nel suo paese, è stata commissaria europea per la pesca, ha ricevuto il premio Principe delle Asture per la cooperazione internazionale nel 1998. Scrive Barbara Seli su El País, ribelle, femminista, pacifista, europeista, difensora di tutte le cause perse che il tempo ha reso importanti. Così era Emma Bonino, politica e attivista italiana, scomparsa oggi a Roma all'età di 78 anni a causa di un tumore ai polmoni. L'ultimo mezzo secolo di storia politica italiana e europea non può essere compreso senza di lei, sempre pronta ad affrontare temi scomodi e trasformarli in cause pubbliche e a sostenerli per anni, anche quando le possibilità di vittoria sembravano impossibili. Politico, muore a 78 anni Emma Bonino, commissaria italiana e attivista, funzionaria pubblica di lunga data, ha avuto una carriera pluridecennale a cavallo tra l'imprevedibile panorama politico nazionale e il sistema politico in continua evoluzione dell'Unione Europea. Abbiamo ancora un paio di minuti, Filippo, volevo che in qualche maniera evidenziassi un po' il suo rapporto con
0: Pronto?
1: Che ti contraddistingue. Mi Pronto. Senti, Maurizio? Sì, mi senti, Filippo?
0: Vai e vieni, dimmi.
1: Perfetto, volevo che insomma affrontare l'ultima fase della sua vita, quella della malattia che abbiamo visto i giornali europei sottolineano in modo particolare, non ha mai tralasciato il suo impegno.
0: No, allora prima di tutto no, rispetto alle ultime lanci che hai detto vorrei solo così precisare che, visto che anche è molto ripetuto nella stampa, Emma non era una femminista nel senso tradizionale del termine, non le piaceva quella definizione, faceva le battaglie per le donne, queste indiscutibili, ma non voleva essere rinchiusa in un recinto ben definito con tanto di etichetta o partecipare a dei collettivi e soprattutto credeva poco alla sorellanza, al femminile, come pure non era una pacifista strictus senso, no? Non era per la pace ad ogni costo, no? Non a caso ha fondato un'associazione che si chiama Non c'è pace senza giustizia. Gli ultimi mesi, gli ultimi anni sono stati molto penosi per chiunque la conoscesse, perché insomma sappiamo tutti quanto Emma era iperattiva, con i riflessi sempre pronti, quindi vederla con difficoltà nella deambulazione

0: depressione, l'insofferenza per la malattia, il fatto che lei, che ci teneva così tanto all'indipendenza, non riusciva a fare le cose che ha fatto tutta la vita, soprattutto la mobilità, perché la testa è sempre stata lucida. Io l'ho vista all'inizio di agosto, abbiamo avuto una lunga conversazione, poi lei è partita per le vacanze, c'è stato questo ulteriore declino nel suo stato di salute, però lei fino a qualche settimana fa era molto, molto interessata a tutto quello che accadeva e soprattutto molto preoccupata, e l'unico grande dispiacere mio è di non avere più Emma per darmi la chiave per capire i problemi che attraversano, complessi che attraversano questo mondo, che lei era molto brava a decifrare.
1: Grazie davvero Filippo Di Robelan, per 30 grazie anni accanto ad Emma Bonino con più finzioni, ti ringrazio davvero per essere stato con noi.
0: Grazie Francesco, a presto.
1: Allora, Spazio Transnazionale termina qui, ringrazio Luciana Bruno in regia, torniamo lunedì alle 7:10, Antonello De Fortuna, la linea torna a te, buongiorno Antonello.
2: Grazie Francesco, sono le 7:30, è il momento di Stampa e Regime, oggi con Marco Tardas. Ancora qualche secondo, Marco Tardas è in collegamento per Stampa e Regime. Diamo un'occhiata agli appuntamenti, nell'attesa agli appuntamenti della giornata. Per quanto riguarda la politica, ci sarà una festa dei giovani di Azzurra Libertà di Forza Italia a Montesilvano, in provincia di Pescara. Dalle 9:30 dovrebbero intervenire il segretario Tajani e i ministri della pubblica amministrazione Zangrillo, delle riforme Casellati e dell'università Bernini. A Pescara invece, a Palazzo di Città, alle 11, Futuro Nazionale, legittima difesa e uso legittimo delle armi con Vannacci, questo l'appuntamento. Mentre a Termeno, in provincia di Bolzano, alla Sala Civica, i giovani della Südtiroler Freiheit si incontrano con il movimento, con il leader del movimento giovanile dell'AfD Home, però ci sarà una contromanifestazione alle 16, sempre a Termeno. Il titolo è Home, Go Home. A Milano invece alle 21 la festa dell'unità del Partito Democratico, incontro con il leader di sinistra italiana Fratoianni, poi ci sarà un incontro con Mario Calabresi e Don Ciotti, questi gli appuntamenti a Milano, mentre a Reggio Emilia all'Iren Green Park, festa nazionale dell'unità. Vediamo gli incontri in programma: Provenzano, Cecilia Strada, Speranza, Bersani, il sindaco di Napoli Manfredi e quello di Bologna Lepore. Dopo ci sarà anche un confronto tra il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte e il presidente del PD Bonaccini. Questi gli appuntamenti della politica italiana. Ricordiamo che per quanto riguarda la scomparsa di Emma Bonino, i funerali di Stato si svolgeranno martedì 15 settembre alle 12:30 nella sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma. La camera ardente sarà allestita nella stessa sala domani, domenica, dalle 12 alle 19 e lunedì dalle 10 alle 19, questi gli orari. Per quanto riguarda invece le notizie della giornata, siamo sempre in attesa, vi ricordo, di collegarci con Marco Tardas per Stampa e Regime. Le agenzie ovviamente ricordano la scomparsa di Emma Bonino a 78 anni. Vediamo come la ricordano le agenzie: da mezzo secolo in prima linea per i diritti civili e l'Europa, tra i primi quattro deputati radicali con Pannella, Faccio e Mellini, ha usato la disobbedienza civile per far approvare la legge sull'aborto. Parlamentare per 40 anni tra Italia e Europa, è stata ministra del commercio estero e delle politiche europee con Prodi e degli esteri con Enrico Letta, poi commissaria europea con Santer dal 1995 al 1999. Iscritta al Partito Radicale dal 75, ricordano l'agenzia, presidente di Più Europa fino al 2025, è stata più volte, questo lo ricordano molti giornali oggi, candidata al Quirinale, ha lasciato un segno nella vita della Repubblica, questo è l'omaggio di Sergio Mattarella del Presidente della Repubblica. Le altre notizie, andiamo in Ucraina, continuano gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina, un missile ha colpito nella notte un impianto industriale a Kryvyi Rih, l'attacco ha provocato un morto e due feriti, nelle stesse ore droni ucraini hanno attaccato due città russe, Toliatti e Tagarong. A Toliatti è stato colpito un impianto chimico strategico, mentre a Tagarong sono stati registrati diversi incendi, tra cui uno presso un palazzo residenziale. Un drone russo poi ha colpito Zaporizhia, aveva come obiettivo un'abitazione privata, provocando un morto e un ferito. Andiamo all'economia. L'agenzia Fitch conferma il rating BBB+ dell'Italia con outlook stabile. Questa è la motivazione, la recente stabilità politica ha rappresentato un elemento di solidità per il rating dell'Italia, afferma in una nota Fitch, che stima appunto per l'Italia un PIL medio dello 0,8% nel 2026-2028, quindi in questo biennio, grazie a un'economia che ha mostrato resilienza e di fronte agli shock esterni, mentre il livello molto elevato del debito pubblico rimane il principale vincolo, il principale problema per il rating. Mar Rosso, gli UTI avanzano e aprono, almeno questo secondo le agenzie di stampa, un secondo fronte nella guerra con l'Iran, ampliando il conflitto e aumentando ulteriormente la pressione sui mercati energetici e finanziari globali, con il petrolio che resta oltre i $100. Un nuovo round di colloqui tra Israele e Libano previsto per la settimana prossima a Roma è stato rinviato a ottobre, così ha dichiarato un funzionario degli Stati Uniti. Gli ambasciatori libanese e israeliano si incontreranno comunque la settimana prossima presso il Dipartimento di Stato a Washington. Siamo in attesa, vi ricordo, di collegarci con Marco Daradas per Stampa e Regime. Andiamo a vedere le notizie, ancora notizie del giorno. Allora, l'aereo con Di Battista, sapete che era stato, dopo il malore, era stato operato a Cuba. L'aereo è atterrato pochi minuti fa all'aeroporto di Ciampino. Partito ieri sera da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima di arrivare a Roma. Di Battista si trovava a Cuba per un reportage quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato fino a ieri in un ospedale di L'Avana, e questo riportano le agenzie. E poi ancora sulla questione del Medio Oriente c'è una notizia: l'Iraq ha ordinato la chiusura del valico di frontiera di Shalamcheh tra Iraq e Iran come misura precauzionale in seguito ai recenti attacchi con droni contro l'Arabia Saudita, così hanno riferito alla Reuters due fonti della sicurezza. Secondo le fonti è in corso un'operazione su larga scala per dare la caccia agli autori dell'attacco contro l'Arabia Saudita, questo riportano le agenzie. Riguardo al Golfo, c'è una rivelazione dei giornali americani, Wall Street Journal. Prima di sferrare l'attacco a luglio che causò la morte di 3 militari americani, l'Iran ebbe da fonti cinesi immagini satellitari ad alta risoluzione della base target in Giordania. Il Wall Street Journal, in base a quanto riferito da funzionari americani, ha osservato che si tratta della prova più evidente emersa finora sul fatto che il sostegno cinese all'Iran durante il conflitto abbia avuto conseguenze letali per i militari americani. I funzionari statunitensi non hanno voluto identificare l'entità appunto della fonte, ne hanno ipotizzato un coinvolgimento diretto di Pechino. Teheran tuttavia si è procurata le immagini prima e dopo l'attacco. La scoperta potrebbe inasprire le tensioni tra Stati Uniti e Cina in vista del vertice programmato per il 24 settembre tra il presidente Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping, giungendo dopo mesi di frustrazione per il rifiuto di Pechino di accogliere gli avvertimenti americani sulle aziende cinesi che forniscono immagini all'Iran, questo appunto secondo le ultime notizie pubblicate sulla stampa americana. C'è un'altra notizia, un altro attacco, diciamo così, verbale del governo iraniano agli Stati Uniti. La narrazione sostenuta dal segretario statunitense alla difesa Hegseth è costellata di contraddizioni fondamentali. Non si può compiere un'aggressione, eseguire vili assassini e causare vittime civili pretendendo al contempo di avere l'autorità esclusiva per definire il terrorismo e stabilire chi sia la violenza legittima. Questo è il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei, che accusa Washington di tentare di giustificare una guerra sconsiderata illegale contro l'Iran, invocando il 25esimo anniversario degli attentati dell'11 settembre al World Trade Center, reagendo alle osservazioni fatte dal segretario alla difesa. Pete Hegseth, durante la cerimonia commemorativa, ha denunciato quelle che ha definito contraddizioni fondamentali nella politica estera americana. L'affermazione è giunta dopo che Hegseth, nell'anniversario dell'11 settembre, ha dichiarato che gli Stati Uniti stanno ancora mandando i terroristi dove meritano di stare, all'inferno. Questo è lo scambio tra le diplomazie. Ancora notizie dalle agenzie. Allora, abbiamo detto dell'aereo atterrato a Ciampino con a bordo Di Battista. Di Battista era stato ricoverato e poi operato a Cuba dopo un malore, appunto, che aveva cui era stato colpito 3 settimane fa. Ancora notizie, siamo intanto in attesa di ricollegarci con Marco Taradas per Stampa Regime di oggi. Vediamo qui, c'è una notizia e c'è un'intervista al Presidente del Consiglio rilasciata al Foglio, che parla dell'attività di governo. Mi pento forse di aver ritenuto sufficiente fare le cose anche quando non riuscivo a raccontare tutto il lavoro. Sono convinta da sempre che i fatti siano molto più forti di qualsiasi narrazione. Oggi però mi rendo conto che sarebbe stato importante far conoscere meglio tutto il nostro lavoro. Così la Presidente del Consiglio Meloni, in un'intervista a Tutto Campo rilasciata al Foglio, guardando indietro ai 4 anni di governo passati. Veri rimpianti non ne ho, chiarisce la Premier, ammettendo tuttavia che mi sarebbe piaciuto riuscire ad aggiornare meglio gli italiani sul commento appunto sul referendum sulla giustizia. Non ho particolari rimpianti, avevamo preso l'impegno di presentare appunto il nostro lavoro. In attesa di ripristinare il collegamento con Marco Taradas per Stampa e Regime, diamo un'occhiata alle prime pagine dei giornali, con particolare risalto alla scomparsa di Emma Bonino. Allora vediamo intanto come trattano la figura di Emma le prime pagine. Il Messaggero: addio Emma, con le sue battaglie ha cambiato l'Italia, scrive Eliana Sciarra. Bonino si è spenta a Roma, cordoglio di Mattarella e di tutte le forze politiche, esequie di Stato. Prodi ha trattato il suo male come una sfida politica. E poi Franca Giansoldati scrive: quell'amicizia così umana con Papa Francesco. E c'è anche un articolo, il titolo è: la diaspora dei radicali, fine di un mondo. La Stampa: la donna dei diritti, la foto è quella di Emma Bonino. In primo piano: addio a Emma Bonino, aveva 78 anni, funerale di Stato per la storica leader radicale, europeista e protagonista di grandi battaglie civili. Flavia Perina, il suo commento è: la prima politica a sfondare il tetto di cristallo. E Andrea Rossi scrive: dai pascoli alle lotte, il romanzo radicale della ragazza di Bra, quindi ricordando, diciamo così, i natali e poi la storia anche giovanile di Emma. Vediamo l'Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica, quindi particolarmente importante per valutare appunto l'eco che ha avuto la scomparsa di Emma. Questo è il titolo dell'articolo in prima pagina: l'addio a Emma Bonino, una vita di lotte radicali, cordoglio trasversale per una donna coraggiosa, pesa quel sì all'aborto, così scrive Avvenire nell'articolo di D'Angelo. Il ricordo poi di Don Patriciello. Don Patriciello è appunto uno dei parroci che è impegnati a Caivano. Preghiamo per lei e anche per i bimbi mai venuti al mondo. Questo il titolo, poi vedremo. Corriere della Sera, c'è una bella foto di Emma con una rosa in mano. Emma Bonino, una vita radicale, lotte per i diritti, l'Europa e la corsa al Quirinale 1948-2026, ne scrivono Aracchi, Di Caro, Gressi, Spadaccino. Poi ancora La Repubblica, la foto di Emma con ormai il caratteristico turbante degli ultimi anni, una battaglia dopo l'altra. Scrive Francesco Bei, se ne va la storica leader radicale, aveva 78 anni, sempre in prima linea per i diritti e l'Europa, lottare come la bicicletta, se non ti muovi cadi, questo il virgolettato. Vediamo un po' come affronta la scomparsa di Emma Libero, primo pagina, foto di Emma, il nostro addio, tra parentesi, senza sconti, alla Bonino, questo promette la prima pagina. La Verità, fine vita, questo è il titolo sulla Bonino, con immagini di Emma. Faceva credere di essere contro, ha fatto il giro di ogni poltrona, questo è il titolo dell'articolo di Giorgio Gandola, che vedremo più avanti, speriamo sempre di ricollegarci con Marco Taradas. Il Manifesto, c'è il richiamo in prima pagina appunto alla scomparsa di Emma Bonino, addio Emma Bonino, è in taglio basso, la leader radicale, scompare a Roma 78 anni, Emma Bonino, dall'aborto ai migranti, peraltro mezzo secolo la storia della leader radicale, è stata protagonista delle lotte per i diritti civili, con un profondo rigore istituzionale, cordoglio unanime, martedì i funerali di Stato. E il Fatto Quotidiano, anche qui taglio basso, molto basso direi, è scomparsa a 78 anni, Emma Bonino, una vita radicale, questo il richiamo. Il Domani, ne scrive Daniela Preziosi, in prima pagina la foto è di Emma Bonino con una rosa, l'ultima radicale, è morta a 78 anni la storica leader dei radicali, laica e femminista, si è battuta tutta la vita per i diritti e l'europeismo, Mattarella ha segnato la vita politica del paese, questo il ricordo del Presidente della Repubblica. Il Riformista in prima pagina riporta l'ultima intervista a Emma Bonino, l'ultima intervista a noi, Bonino la libertà vinca sulle dittature, l'articolo è di Aldo Torchiaro. Anche il Mattino ha una bella foto di Emma in prima pagina, ciao Emma, paladina dei diritti, la leader radicale, aveva 78 anni, cordoglio unanime, messaggio di Mattarella e funerali di Stato. Il Dubbio, una battaglia dopo l'altra, Emma Bonino è morta, è stata militante, ministra, commissaria dell'Unione Europea, Meloni annuncia i funerali di Stato, ricordiamo i funerali ci saranno alle 12 a mezzogiorno, mentre la Camera Ardente, questo in Campidoglio della Protomoteca, la Camera Ardente sarà domani e lunedì sempre alla Protomoteca in Campidoglio. Questi i titoli, queste diciamo le prime pagine dei giornali per quanto riguarda la notizia della morte di Emma Bonino. Ci sono anche riflessi sui giornali stranieri che sottolineano appunto l'attività politica di Emma Bonino e anche la sua il suo contrapporsi al Vaticano, questo almeno nella stampa americana, questa è una delle note principali. Il Foglio poi ovviamente ricorda anche Emma Bonino, quella Bonino rimossa, ed è un articolo appunto che ricorda l'impegno sugli esteri, antisemitismo, difesa di Israele, democrazia armata, l'altra Bonino già dimenticata dai suoi follower. Questo è un articolo del direttore Cerasa. Poi c'è la notizia ovviamente della morte di Emma Bonino, ci sono tanti commenti, c'è un articolo anche della nostra direttrice Giovanna Rianda. Vediamo, volevo vedere il Sole 24 Ore se aveva un riferimento in prima pagina, eccolo qui: Emma Bonino, una vita in difesa dei diritti e degli oppressi. Questo è in taglio basso, la sua la foto europeista convinta. Questo ha scritto Emma Bonino. Allora, vediamo di approfondire gli articoli sulla scomparsa di Emma Bonino. Iniziamo dalla Stampa. L'articolo che vogliamo leggere è quello di Flavia Perina. La prima politica a sfondare il tetto di cristallo. Nella politica italiana fu la prima a cui bastò il nome di battesimo per raccontarsi. Emma, 20 anni in anticipo su Giorgia, su Ellie e su chiunque altra. La prima a rompere il tetto di cristallo, che ai suoi tempi era davvero d'acciaio, di titanio, a prova di scalfittura. Nel 1976, quando debuttò alla Camera, le donne in Parlamento erano appena 65, meno del 7% del totale. Nella politica italiana fu la prima a cui bastò il nome di battesimo per raccontarsi, questo appunto scrive la Perina. Emma era ragazza di lotta, ma voleva anche il potere di cambiare le cose. Fu la prima a prenderselo usando la politica anziché farsene usare. A 20 anni dopo l'esordio era già al massimo trono della Commissione europea, con delega solo in apparenza modesta, pesca e aiuti umanitari, che spese in tutto l'orbe terracqueo, come si direbbe oggi, per trasformare cause sconosciute in argomenti di prima pagina e mobilitazioni di massa. Se oggi siamo tutte attente, scrive la Perina, al dramma delle ragazze nei regimi islamici e islamisti, è perché Emma si inventò un fiore per le donne di Kabul dopo essere stata arrestata ed espulsa dai talebani. Se il mondo si accorse del genocidio del Ruanda, è anche perché Emma girò mezza Africa per aprire canali di assistenza ai profughi e invocare l'intervento dell'ONU. Se abbiamo una Corte Penale Internazionale per i crimini di guerra, è perché Emma fu uno dei motori di quel progetto, con la forza di chi quei crimini li aveva visti di persona, a Sarajevo, a Mostar, in Somalia, ovunque. Emma Bonino, prima donna a esercitare il potere femminile in Italia, questa è la sintesi. Prima donna a crederci e a dribblare gli uomini che volevano tenerla nei ranghi, compreso il suo mentore Marco Pannella. Prima a dire: il Presidente della Repubblica lo faccio io. Aveva appena compiuto gli anni giusti, 51, quando nel 1999 sfidò i riti parlamentari con una campagna all'americana per il Quirinale, e anche in quel caso il contesto conta tantissimo per capire la portata dell'atto. Donne in Parlamento all'epoca 12%, donne ministro 6, donne ministro con portafoglio 3. In perfetto stile radicale, Emma forzò quel monopolio di maschi anziani, onnipresenti e onnipotenti, con un manifesto sarcastico che ieri ha inondato le memorie del web. Emma, finalmente l'uomo giusto, niente cognome non serviva. Il suo nome e la sua faccia li conoscevano tutti ai gazebo delle grandi città, la gente si mise in fila per mettere una firma sotto la petizione. Il palazzo si vendicò a modo suo, per lei appena 15 schede, fu eletto al primo scrutinio Carla Zeglio Ciampi, 707 voti, e tuttavia le europee dell'anno dopo, migliore performance di sempre per i radicali, 8%, Emma era diventata ineludibile, scrive e continua Flavia Perina. Dicono: le donne devono imparare a chiedere le cose, le promozioni, gli aumenti, i riconoscimenti. Emma ce lo insegnò, prima di tutte quando nel 2006, rientrata in Parlamento per il rotto della cuffia, i radicali del Rosa nel Pugno avevano raccolto appena il 2,6%, chiese a Romano Prodi il Ministero della Difesa, tagliando la strada a Clemente Mastella in nome della superiore competenza. Se Prodi sceglierà Mastella, dovrà spiegarlo all'opinione pubblica. Senza arroganza mi ritengo più qualificata. Mastella finì alla giustizia, ma scelta si rivelerà più sfortunata, e lei alle politiche comunitarie, ma intanto aveva ben spiegato a tutte come si esercita un potere, come si fa una trattativa. Dicono: la politica deve stare per la strada, occuparsi dei problemi reali, guardare le cose in faccia senza mediazioni. Emma andò ben oltre, declinando al femminile la militanza estrema dei radicali. Fu arrestata a Bra dopo un'autodenuncia per il reato di aborto, in Polonia per la protesta contro il generale Jaruzelski, a New York per aver regalato siringhe ai tossici di strada, a Kabul per aver fotografato la drammatica condizione femminile, e viene quasi da ridere pensando alle battaglie di immagini di oggi fatte con i post, con le felpe, con l'intelligenza artificiale a rischio zero. Questo sottolinea Flavia Perina. Emma a un certo punto diventò più grande e più potente del suo partito. Il conflitto, poi la rottura con Marco Pannella, il signor Hood, che detestava ogni establishment, si fece ineluttabile. E tuttavia, la storia della prima donna di potere italiana non finisce lì. Nello scatafascio dei radicali dopo la morte del fondatore cambia forma e prosegue. Emma si inventa più Europa, ritorna in Parlamento, non rinuncia a contare nella politica italiana oltre ogni scissione e controscissione. Emma prima in molte cose, ma soprattutto nell'aver dimostrato che una certa tenacia, una certa capacità di muoversi nella palude della politica, il coraggio e talvolta l'incoscienza di correre rischi estremi non sono specialità maschile, e quando le donne li esercitano, povero chi le intralcia. Questo l'articolo a pagina 3 della Stampa di Flavia Perina, pagine 2 e 3 tutta dedicata alla Emma Molino, ci sono e anche poi fino a pagina 5 ci sono delle foto che raccontano la vita personale e politica di Emma Bonino. Una foto che lei da bambina, Emma Bonino nasce a Bra nel 48, 9 marzo 48, in provincia di Cuneo. Poi c'è la foto di Emma Bonino 2 anni fa con Papa Francesco, entrambi in sedia a rotelle in un giardino, appunto quando Papa Francesco andò a fare visita alla Bonino. C'è poi una foto di Emma Bonino con in prima fila al liceo classico a Bra nel 67, quindi una foto di scuola, e poi invece al 75 all'uscita sempre a Bra del seggio elettorale dopo esserci autodenunciata nella sua battaglia a favore dell'aborto. C'è un'intervista anche a Enrico Letta, c'è una foto di Emma Bonino a Enrico Letta, con Enrico Letta in Parlamento, e poi c'è anche una foto con Aung San Suu Kyi, la leader appunto delle proteste, poi è diventata premio Nobel per la pace e l'indipendenza birmana, avanguardista, rompeva gli schemi, l'Europa non ha raccolto la sua sfida. Questo è Enrico Letta che parla. Emma Bonino, val bene la rottura di un silenzio che per l'ex premier Enrico Letta, oggi Dean ai University di Madrid e presidente dell'Istituto dell'Ors di Parigi, dura da 2 anni. Glielo deve la sua ministra degli esteri, dice al telefono dalla Spagna. Vediamo cosa chiede Francesca Paci a Letta. Quando nel 2013 la chiamò la Farnesina, si facevano per quell'incarico i nomi di D'Alema e Monti, perché scelse proprio lei? Ricordo che leggendo la lista dei ministri al Quirinale mi colpì la reazione dei giornalisti a suo nome, un'esternazione vocale tra lo stupore e l'ovazione. Capì di aver avuto ragione. Quel governo nasceva dopo 2 mesi di scontro politico e chiedeva discontinuità. Volli lei alla Farnesina per le sue caratteristiche, ma anche perché la legislatura doveva iniziare con una rottura, chiede Francesca Paci. A quei mesi risale Mare Nostrum, l'operazione chiusa poi dal governo Renzi, che Emma Bonino ha rivendicato ad ogni crisi migratoria. Una Mare Nostrum europea sarebbe oggi un'alternativa al modello della fortezza, o il tempo dell'integrazione è finito? Risponde Letta. Quelle riflessioni arrivavano in un momento in cui il nostro Mediterraneo si era trasformato in un cimitero a cielo aperto. Rivendico la risposta militare che, grazie a Emma, ottenne una visibilità internazionale ai paesi europei che si opponevano. Dicemmo che ci saremmo occupati noi del problema con i nostri valori. Il mondo e l'Europa sono cambiati e è mancata una voce comunitaria, dice Letta. Può citarci un episodio, chiede la giornalista, esemplare dell'appoggio Bonino alla politica estera? Vediamo la risposta di Letta. Più che un episodio mi vengono in mente due paesi, la Somalia e la Siria. Le aree del mondo in cui si è dedicata maggiormente, dando lustri all'Italia, furono mesi complessi. L'ultimo G8 prima dell'invasione della Crimea e poi il G20 russo, un anno di cerniera. Emma, con tutte le difficoltà geopolitiche del momento, rese l'Italia protagonista in Somalia e Siria, convincendomi che soprattutto nel caso della Somalia, l'Italia, in virtù della sua storia, dovesse e potesse fare qualcosa. Era la sua visione, mettersi dalla parte del più debole, rifiutando la legge della giungla sdoganata ormai dalla presidenza Trump, soprattutto in un campo dove la politica estera, appunto, dove in politica estera si impongono i rapporti di forza. Un'altra domanda che le fa Francesca Paci è appunto sull'eredità europea. Lo vedremo con le elezioni dell'anno prossimo in Francia, in Spagna e negli altri paesi. La scelta sarà tra apertura e chiusura. Penso al film Don't Look Up, in cui la politica vorrebbe che non si guardasse in alto da dove arriva la minaccia. Emma guardava in alto, davanti, lontano, sempre al di là degli schemi, in politica, in economia e nella società. È stata la campionessa del Look Up e tra i tanti commenti alla sua scomparsa indicano che quel seme sta germogliando. Riguardo alla corsa per il Quirinale della Bonino 25 anni fa, candidata, questa è la domanda della giornalista, candidata per 25 anni al Quirinale, Bonino ripeteva di essere la sora Camilla, tutti la vogliono, nessuno se la piglia. Perché fallì la campagna Emma for President? Risponde Letta. Premesso che allora eleggemmo Ciampi, un grandissimo presidente, la campagna di Emma fu uno straordinario esempio di comunicazione politica che infatti le valse il successo alle europee, ma quella del Quirinale è un'elezione che ricorda un conclave dove a un certo punto lo Spirito Santo cade dall'alto e sceglie, e quanto alla sora Camilla ne abbiamo riso molto insieme e me la presi io alla Farnesina, così risolve la questione Enrico Letta. A pagina 6 della Stampa, Marcello Sorgi, questo è il titolo, i dubbi sul Cavaliere, la lista col suo nome, Bonino e quel litigate con Pannella, le lunghe discussioni nella sede del partito avvolta dal fumo, lei era l'unica in grado di tenergli testa, e quando litigavano, scrive Sorgi, lui è un omone alto quasi 2 metri e se non digiunava pesante oltre un quintale, lei è uno scricciolo con la schiena curva già a 20 anni, sembrava che da un momento all'altro potesse finire schiacciata, annientata, fatta sparire. Litigavano e fumavano molto, tanto che a un certo punto la nuvola delle sigarette si faceva così densa al chiuso delle stanze della storica sede del Partito Radicale di Largo Argentina che si faticava a distinguere i contorni delle loro figure. Lei era la sola capace di dirgli di no, no, no. Lui era sicuro che a un certo punto gli avrebbe detto di sì, sempre o quasi sempre, perché Marco era Marco. Questo è l'inizio dell'articolo di Sorgi. Il Messaggero. Il Messaggero ospita il ricordo di Emma Bonino, di Romano Prodi. Era trasparente, tanti dissensi, ma alla fine si trovava l'intesa. L'ex premier, quando era ministra, prendevamo ogni decisione solo dopo una bella discussione. Parlava della sua salute come se fosse una battaglia politica. Professore, come si lavorava con la Bonino? Benissimo, risponde Prodi, l'intervista di Mario Aiello. Quando era ministra, ogni decisione la prendevamo non prima di una bella discussione reale e precisa tra di noi. Ognuno di noi metteva sul tavolo le proprie posizioni. Io la penso così, io invece così, e le differenze venivano esplicitate dall'inizio. Per noi lavorarci in piena trasparenza, cercando di comporre le diverse convinzioni e vedere quali potessero essere le possibilità e le opportunità di un accordo. Il metodo, chiede Aiello, Prodi Bonino, è quello che si dovrebbe applicare anche oggi. Noi abbiamo avuto la nostra maniera di procedere, che è stata quella del confronto su ogni cosa, in una reciproca realtà approfondita. Spesso lei mi aspettava prima del Consiglio dei Ministri o di altre riunioni importanti e ci mettevamo a parlare, esporre i nodi da sciogliere e a cercare soluzioni. L'approfondimento, appunto, in piena libertà dialettica, con grande realtà. Vediamo altri spunti dall'intervista di Romano Prodi di Mario Aiello. Che tipo di europeista è stata la Bonino? Mai lamentosa o recriminante, non inutilmente sentimentale, ma razionale e costruttivista. Chiede Aiello: non è stata certamente l'Europa un argomento divisivo tra voi due? In quale campo eravate più lontani, ma desiderosi di incontrarvi? Sui temi etici, ma anche in quelli trovavamo il modo per parlarci in un clima di reciproca fiducia. Quando c'è questa, ogni differenza non viene cancellata, ma si riesce a farla rientrare in un discorso comune. Questi alcuni spunti dall'intervista di Mario Aiello a Romano Prodi. A pagina 2 del Messaggero, Ileana Sciarra fa il ritratto di Emma Bonino, la radicale che cambiò l'Italia con le sue battaglie. La presidente di Più Europa aveva 78 anni, dalla militanza femminista agli incarichi internazionali. Domani, Camera Ardente. In Campidoglio leggiamo l'inizio dell'articolo della Sciarra. Minuta ma grandissima, uno scricciolo a contenere un gigante, femminista, radicale, europeista, convinta e battagliera, fino all'ultimo giorno di una vita intensa, presa a morsi. Emma Bonino si è spenta a 78 anni dopo aver combattuto senza concedersi un attimo di requie, una radicale mai stanca di guerra, parafrasando Jorge Amado. Chi non la ricorda in piazza a sventolare cartelli, scandire slogan a perdifiato per chiedere aborto e divorzio? Lo sguardo fiero, mai domo, aveva combattuto a muso duro. Emma, anche il cancro che l'aveva colpita 10 anni fa, l'ospite indesiderato, lo aveva bollato svelando il dramma della malattia, un tumore ai polmoni aggressivo, cattivissimo. La dote amara lasciata lei da un vizio che aveva accompagnato i suoi giorni, le sigarette, pacchetti e pacchetti condivisi con Marco Pannella, stroncato nel 2016, ironia della sorte, dallo stesso male, nuvole di fumo e stanze che assomigliavano a ciminiere, una bionda dietro l'altra, ad argomentare discussioni e dibattiti che hanno plasmato un paese intero, in barba un peso elettorale che non ha mai fatto la differenza, ma che in fin dei conti ha fatto molto di più, ha cambiato gli italiani nel profondo. Continua appunto la Ileana Sciarra sul ritratto di Emma Bonino. Lo aveva promesso anche Umberto Veronesi, Emma, che col vizio aveva smesso, ora che la malattia le aveva tolto il fiato, rallentato l'incedere, sicuro e fiero. Poi i due erano scesi a un compromesso. 10 sigarette al giorno, non una di più, ma vatti a fidare di Emma il monello, come la etichettò in modo bonario Sandro Pertini. Nel 2023 la svolta, Bonino dichiara di aver vinto l'ennesima battaglia, la più ardua, sono guarita e io non sono la malattia che mi ha colpito. Ma un anno dopo il nemico è tornato a chiedere conto. I polmoni messi a dura prova dalla chemio, due palloncini ammaccati e sgonfi. La leader radicale viene ricoverata a seguito di una grave crisi respiratoria quando lascia l'ospedale nel novembre di un anno fa. Papa Bergoglio si presenta alla sua porta. Tieni duro e ricorda che la malerba non muore mai, la schernisce sulla terrazza della bella casa Campo dei Fiori, entrambi accomodati su sedie a rotelle. Abbiamo raccontato la foto che c'è appunto di questo evento su diversi quotidiani, acciaccati dalla vita e dall'età, ma con gli occhi appunto vispi, impermeabili all'usura dei dolori del tempo. Una visita in attesa che sembra quasi restituire l'onore delle armi a una donna che ha combattuto battaglie anche in visa alla Chiesa, ma portate avanti sempre con parole adamantine, con estrema dignità, l'impegno per l'aborto e il divorzio, si diceva, ma anche per la liberazione delle droghe e l'eutanasia. Messaggero poi ricorda anche l'impegno per l'Europa di Emma Bonino. Lasciamo per il momento il quotidiano di Via del Tritone per vedere il Corriere della Sera. Da pagina 2 a pagina 9 c'è la notizia dei funerali di Stato, l'addio di Mattarella, profondo dolore, ha lasciato il segno. L'intervista che c'è è quella a Francesco Rutelli. Con il voto diretto per il Colle lei avrebbe potuto farcela. Monica Guerzoni chiede a Rutelli: chi era Emma Bonino? Risponde Rutelli: un'icona dell'incontro tra idealismo e pragmatismo. Io avevo 26 anni, Bonino 32, non si deve dimenticare che Emma è stata 50 anni nelle istituzioni. Il modo più forte per onorare una vita pubblica e politica è ricordare le sue battaglie, i suoi successi e anche i temi su cui i radicali sono rimasti in minoranza. Vale per Bonino, vale per Marco Pannella. Chiede Monica Guerzoni cosa li univa e cosa invece finì per dividerli. Lui era un leader carismatico, non transigente. Aveva un rapporto importante e complicato come rispettivi. Avevano un rapporto importante e complicato come i rispettivi caratteri. Il 19 maggio lei si collegò con la Camera dei Deputati per il decennale della morte di Pannella e disse: quando incontrerò Marco gli chiederò cosa volesse dire con quella citazione di San Paolo che ripeteva sempre spes contra spem, questo ricorda Rutelli. Speranza contro ogni speranza? Domanda la Guerzoni. Una citazione, risponde Rutelli, che va letta alla luce delle battaglie per i diritti condotte all'insegna del pragmatismo, elemento indispensabile della narrazione dei radicali di Bonino, mai battaglie ideologiche, di sistema, mai obiettivi da conseguire. Così in Italia si è fatto il divorzio, così si è combattuta la battaglia per l'aborto. Chiede Guerzoni, clamorose vittorie ma anche dure sconfitte. L'Europa, risponde Rutelli ad esempio, che oggi è più burocrazia che strategia, il contrasto alla fame nel mondo e la Corte Penale Internazionale appunto istituita nel 1998 in Campidoglio, tutte battaglie strategiche per grandi valori che oggi faticano nella pratica come la violazione dei diritti umani, i crimini contro l'umanità, la pena di morte e le donne, chiede la Guerzoni, nel 1976 i radicali hanno il 55% dei candidati donne e ne eleggono 2 su 4, Bonino e Faccio. Bonino è la punta di diamante di una storia in cui il ruolo delle donne non è stato decorativo ma autentico, prova ne sia anche Adelaide Aglietta, prima segretaria di un partito. Chiede la Guerzoni perché una leader così popolare e riconosciuta che ha sempre difeso le istituzioni non è approdata al Quirinale, era divisiva o era una donna o perché era donna? Era controversa, risponde Rutelli, ma è stata alfiere della società civile. Se al Colle si andasse per elezione diretta e col ballottaggio, la partita sarebbe diversa. A proporla per prime al Quirinale furono Anna e Carla Fendi, di cui fu molto amica. Vediamo il ricordo personale di Rutelli, qual è la sua lezione politica. I radicali non hanno mai praticato l'antipolitica che oggi domina, hanno combattuto la partitocrazia, l'invadenza sulle istituzioni. Se si fossero seguiti i radicali contro le degenerazioni dei partiti avremmo avuto un paese con molte meno pulsioni autodistruttive. Meloni ha annunciato funerali di Stato, chiede la Guerzoni a Rutelli. A qualcuno non piacerà, ma anche questo mi sembra un riconoscimento doveroso per quanto postumo. E c'è su pagina, questo il ricordo di Francesco Rutelli a pagina 3, mentre a pagina 5 del Corriere della Sera, mentre a pagina 4 c'è un articolo di Walter Veltroni, leggiamo il titolo: una liberale irregolare seppe chiedere scusa all'ex presidente Leone, impose all'agenda della politica del paese temi che culture dominanti avevano tralasciato. In taglio basso Alessandra Racchi ne parla con Paolo Vigevano. Si fece arrestare al seggio elettorale, è questa la sua fotografia più bella. Vediamo come la ricorda Paolo Vigevano. Era il 1975, racconta dell'inizio, diciamo così, dei rapporti con Emma Bonino. Andai a Firenze a prendere Adele Faccio a una manifestazione sull'aborto. Adele si era autodenunciata per procurato aborto. Dovevamo organizzare il suo arresto a Roma. In macchina con noi sale una ragazza con indosso un cappotto di cammello, una borsa elegante, la permanente, un filo di perle. Emma Bonino chiede a Araki. Sì, risponde Vigevano, è stata la prima volta che l'ho vista vestita così e anche l'ultima. Aveva 27 anni. Poi arrivati a Roma l'ho accompagnata direttamente a casa di Marco Pannella, c'era una riunione, l'arresto di Adele Faccio doveva essere un evento. Funzionava così la nostra lotta. A casa di Marco Emma lo ascoltava, rapita. Era l'inizio del loro sodalizio. Sodalizio infinito, rilancia l'Araki e risponde Vigevano. Già, a un certo punto Marco decide che Emma doveva andare a Marsiglia per sfuggire all'arresto, anche lei per procurato aborto. Lei ci va, ma dopo 3 mesi si stufa. Una sera mi chiama a casa e dice: Paolo, vai a Piazza San Silvestro che ti devo parlare. Perché a Piazza San Silvestro? Chiede Migevano. Davanti al Palazzo delle Poste c'è una cabina del telefono che usavamo per evitare le intercettazioni, la polizia ci stava addosso. Emma mi dice: Paolo, non ne posso più, vengo a Roma, mi faccio arrestare, dillo a Marco. E poi il racconto prosegue, insomma, con Migevano, che riconosce di aver dovuto chiamare i carabinieri appunto per combinare l'arresto di Emma Bonino al seggio elettorale. La sua foto più bella, cominciava così la sua battaglia radicale, ricorda Migevano. E la foto, insomma, che anche qui a pagina 6 del Corriere della Sera, è quella dell'incontro con Papa Francesco, con le due carrozzine, a scrivere Gian Guido Vecchi, il giorno in cui il Papa andò a trovarla con un mazzo di rose. Lasciamo il Corriere della Sera per andare sulla prima pagina del foglio. Siccome, allora, vediamo qui, intanto c'è un articolo del direttore Cerasa, andiamo intanto all'interno di prepararci anche per i passi successivi. Scrive Cerasa: quella Bonino rimossa, antisemitismo, difesa di Israele, democrazie armate, l'altra Bonino già dimenticata dai suoi follower. L'Emma Bonino che gli adoratori di Emma Bonino oggi dimenticheranno di ricordare nel giorno successivo alla sua morte è un'Emma Bonino che ha dedicato parte della sua vita alla difesa di alcuni diritti importanti ma meno virali di quelli per cui è più nota. Diritto all'aborto, diritto all'eutanasia. Emma Bonino ha messo il suo corpo e la sua vita a disposizione di battaglie amabili o detestabili, cercando in tutti i modi di essere diversa da quella santona ecumenica descritta ieri poche ore dopo la sua morte. Bonino non era solo una campionessa del diritto dell'Europa a diventare grande, dunque un europeista vera, non quella fasulla, retorica, immobile. Un'immagine portata avanti da chi l'Europa la considera utile solo quando si muove come un bancomat. Bonino, partendo dalla difesa dell'Europa, ha difeso altri diritti, non esattamente ecumenici. Dopo l'11 settembre, Bonino non ha mai smesso di ricordare quanto sia pericoloso chiudere gli occhi di fronte al fondamentalismo islamista, quello che per i più distratti armò la mano degli attentatori 25 anni fa. Non ha mai smesso di ricordare che i fondamentalismi religiosi sono simili al comunismo del secolo scorso, sono nemici della democrazia, ricorda Cerasa. E nel farlo, non tradendo in questo una sana e robusta tradizione radicale pannelliana, calpestata oggi da molti presunti eredi, in questi anni non ha mai smesso di combattere a favore di una battaglia cruciale e necessaria, la difesa di Israele. Tra il 2001 e il 2002 Bonino con Pannella rilanciò la proposta di far entrare Israele nell'Unione Europea e lo fece non come provocazione, ma come va di moda dire oggi, per coerenza. Chi combatte per i diritti, chi combatte per la democrazia, chi combatte per chi combatte le dittature, chi combatte l'antisemitismo non può smettere di criticare una democrazia quando sbaglia. E Bonino ha spesso criticato Netanyahu negli ultimi anni, ma non può smettere di ricordare che differenza c'è tra chi difende la democrazia e chi difende il terrorismo. Ci sono diritti che Bonino ha difeso nella sua vita che tutti coloro che oggi ricorderanno con passione Bonino non possono permettersi di dimenticare, anche se questi diritti rischiano di falsaltare i più ridicoli algoritmi del politicamente corretto. Il diritto delle democrazie a proteggere la libertà con la forza, il diritto delle democrazie a combattere gli estremismi, anche quelli islamisti, il diritto, o meglio il dovere, di non confondere gli aggrediti e gli aggressori quando si parla di difendere democrazie assediate come Israele. Immaginiamo quanto Bonino debba aver patito nel vedere i suoi presunti eredi incapaci di distinguere che differenza c'è tra aggrediti e aggressori, tra democrazie e dittature. Sulla difesa della democrazia è stato un piacere pensarla con lei. Questo è l'articolo di Cerasa sul foglio. Poi viene ricordato appunto i funerali di Stato che ci saranno martedì dalle 15, dalle 12 in Campidoglio e poi alla Protonoteca. La Camera Ardente inizierà, sarà aperta domani e poi resterà aperta anche il giorno dopo, lunedì. A pagina, appunto, pagina 21 c'è il ricordo di Emma Bonino, anche di Giovanna Reanda, che parla di quanto ha insegnato Emma alla nostra Radio Radicale. La scomparsa di Emma Bonino rappresenta una grande perdita, non soltanto sul piano personale, ma anche e soprattutto sul piano politico. Emma non è stata solo la donna che si è battuta per i diritti delle donne e per i diritti delle persone e per il principio della libertà, sempre e comunque, che lei ha incarnato appunto la possibilità e la richiesta che i diritti potessero essere realizzati. E non è stata solo questa, è stata una politica, una donna che ha incarnato anche l'idea che la nostra vita personale abbia una valenza pubblica, cioè valga come esempio per tutti. Perché quando Emma diceva alle ragazze andatevi a prendere quello che vi spetta, non significava solo spronare le giovani a non avere un atteggiamento accondiscendente, remissivo o comunque di attesa, era proprio che un sollecitare le nuove generazioni ad avere consapevolezza del fatto che i diritti non sono mai acquisiti per sempre, non sono scritti sulla pietra. I diritti, una volta acquisiti, vanno tutelati, conservati. È quello che si potrebbe definire la manutenzione della democrazia, un'operazione indispensabile che abbiamo dimenticato, e i fatti di questi ultimi anni, nell'epoca in cui viviamo, lo dimostrano ampiamente, scrive Reanda. Non è tanto l'attacco alla democrazia costituito dall'affermazione in Sassonia-Anhalt dell'ultradestra neonazista o comunque con tendenze sicuramente fuori dalla storia, è il fatto che noi, i contemporanei, non ci siamo resi conto che invece era necessario stare attenti, bisognava avere cura dei diritti conquistati. Questo è un messaggio per le prossime generazioni che spero di poter riuscire a trasmettere come direttore di Radio Radicale anche attraverso il nostro archivio, che contiene innumerevoli testimonianze di questo impegno di Emma Bonino. Dobbiamo continuare a pensare che i diritti, una volta conquistati, vanno tenuti in vita, ed Emma Bonino in questo è stata una grandissima testimone, oltre che una grandissima guerriera. In questo momento, che per me è di grande tristezza e sofferenza, voglio ricordare quanto devo a Emma Bonino della mia vita personale, lavorativa, di quel che sono diventata anche come giornalista. Le sono infinitamente grata per le esperienze che mi ha consentito di fare, seguendola nei suoi viaggi, nelle sue missioni internazionali, nelle sue battaglie internazionali. Una delle più importanti in cui ho avuto il privilegio di seguirla è stata quella contro le mutilazioni genitali femminili, ma se ne potrebbero citare tantissime, e penso che alla fine Emma Bonino abbia voluto comunicarci quanto sia importante il passaggio di testimone. Così la nostra direttrice sul Foglio, e sul Foglio ci sono tanti altri ricordi. Pierluigi Battista, nata come politica per caso, portò i radicali al loro massimo storico. Leggiamo l'articolo dell'inizio del ricordo di Battista. Nata come politica per caso nel fuoco della battaglia per l'aborto, nel giro di pochi anni Emma Bonino è diventata una delle dirigenti politiche più duttili, manovriere e magistralmente tattiche del microcosmo radicale. Marco Pannella, politico integrale, comandava, si spostava, si alleava con trasversale disinvoltura, disseminava radicali su tutto l'arco politico, spiazzava, scandalizzava, imponeva il suo lessico e la sua figura, era un dominus della manovra con le sue percentuali bassissime, ma sapeva che il successo delle battaglie radicali coincideva interamente col successo personale, suscitando anche come contropartita micidiali antipatie e avversioni indistruttibili. Lei no, era simpatica, se non a tutti, a quasi tutti. Presentandosi con la lista Bonino, Emma segnò alle europee del 1999 la più straordinaria performance elettorale di tutta la storia radicale, con un clamoroso 8,4%. Oltre al tradizionale elettorato, fece presa sulla sinistra, sul centro, sulla destra. Anche grazie a una campagna che ha fatto scuola, tutta giocata sul suo volto espressivo, lei in un primo piano, silenziosa, eloquente, sola con la sua faccia, le sue amabili smorfie, la purezza del suo sguardo. Vota Emma, punto. Si attivò addirittura un comitato per candidarla al Quirinale, che però fu occupato dal presidente Ciampi. ma era la prova che lei, ancorata una parte con una forte e sin prepotente identità, poteva essere concepita anche super partes. Era stata votata nel gennaio del 95 con lo schieramento berlusconiano, per volere di Pannella, iscritta nel gruppo di Forza Italia, poi indicata dal primo governo Berlusconi come commissaria europea, e il suo primo atto pubblico con questo incarico fu il viaggio a Sarajevo e Mostar, dove imperversavano i massacri con la dissoluzione apocalittica dell'ex Jugoslavia. Si inimicò una parte del movimento pacifista perché

Matteo Renzi diede il ben servito a Letta e si mise a capo di una battaglia dei radicali. Più Europa, sempre più lontani dalla casa madre, lei, stavolta madre nobile di questo drappello, si sentiva sempre più distante. Sentiva sempre più distante una figliolanza politica che non aveva più il piglio anticonformista e un indomabile senso della battaglia decisivi nel definire un'antica identità radicale resa orfana dalla morte di Marco Pannella. Fino al silenzio sulle scelte di oggi, lo sbiadirsi del sostegno filo-ucraino in nome dell'unità di una coalizione più subita che scelta, le beghe interne, persino il ricorso al tribunale per dirimere i contrasti più insanabili, lei che poteva vantare un prestigio meritato e che della storia politica italiana è stata parte integrante per quasi un cinquantennio, non si sentiva più a suo agio in quel ruolo ed è restata all'altezza della sua storia, scrive Battista. Ci sono altri articoli che ricordano l'Abonino. Carlo Stagnaro parla delle battaglie perse dall'Abonino sull'Unione Europea e, secondo Stagnaro, è un'eredità anche questa da celebrare, perché, secondo Stagnaro, appunto, era il 1999, il crollo della Prima Repubblica era ancora fresco, il bipolarismo si stava consolidando. L'affermazione della Lega nella prima metà del decennio aveva fatto del fisco un tema centrale della campagna elettorale. Il referendum sulla maggioritario e l'adozione del Mattarellum avevano aperto un'autostrada. Berlusconi impose di fatto l'indicazione del candidato premier. Nel gennaio di quell'anno la Commissione europea, guidata da Jacques Santer, di cui Bonino faceva parte, si era dimessa in blocco. Durante la sua esperienza a Bruxelles, Bonino aveva fortemente politicizzato il proprio ruolo, conquistando grande visibilità e stima. Libera da incarichi, si candidò pubblicamente al Quirinale. Il mandato di oggi di Oscar Luigi Scalfaro, infatti, sarebbe scaduto il 13 maggio. Fu una geniale e felice intuizione di Giovanni Negri a fare di Emma l'uomo giusto per il Colle. Per la prima volta l'opinione pubblica si mobilitava in vista della scelta del capo dello Stato, racconta Stagnaro, poi appunto ricordando che fu eletto invece poi Carlo Azeglio Ciampi. Questi gli articoli di Emma, su Emma Bonino sul Foglio. Andiamo a vedere Repubblica. Avevamo detto della foto in primo piano, sulla prima pagina, una battaglia dopo l'altra, questo parafrasando il titolo di un fortunato film. Il ricordo è affidato su Repubblica a Francesco Bei. Radicalmente libera, le lotte di Bonino dai diritti all'Europa. Scompare a 78 anni dopo lunga malattia la leader che ha contribuito a cambiare la società italiana, scrive Bei. È stata la migliore presidente della Repubblica che l'Italia non abbia mai avuto. Emma Bonino è morta ieri a Roma a 78 anni, dopo una lunga lotta contro un cancro ai polmoni. Era stata ricoverata in ospedale presso il Santo Spirito il 7 settembre, giovedì sera. Era stata trasferita in una struttura privata, la stessa dove morì Marco Pannella, per una fine senza inutili accanimenti. Il punto più alto di una vita da militante radicale era stata proprio la follia di una candidatura all'americana. Così scrive Bei, al Quirinale nel 1999, con tanto di slogan, finalmente l'uomo giusto. Comitato elettorale, spot TV, libretti agiografici distribuiti in migliaia di copie, grazie a lei, alla sua immagine potentissima, alle copertine che settimanali internazionali avevano dedicato quando era commissaria dell'Unione Europea, alle successive europee, i radicali arrivavano a una vetta mai più raggiunta, oltre 2,5 milioni di voti, pari all'8,5%. È il segno della straordinaria esistenza di Emma Bonino, la ragazza della provincia italiana, nata a Bra, capace di passare dalla lotta sui marciapiedi al vertice delle istituzioni e ritorno. Non una teorica, ma una persona che ha incarnato una teoria della prassi fin da quando nel 1974 incrocia la politica perché la politica la considera una fuorilegge. L'aborto in Italia è infatti un reato e le donne che non vogliono una gravidanza hanno due alternative: andare all'estero, per chi può permetterselo, oppure rischiare la vita con ferri da calza e pozioni stregonesche. Dopo aver vissuto un aborto ed essermi umiliato,

0: Ho deciso che non sarebbe accaduto mai più a nessuno, ha raccontato Bonino. Sono i mesi febbrili del CISA di Firenze, il centro di informazione sulla sterilizzazione e sull'aborto, di Adele Faccio, delle autodenunce con Marco Pannella, Gianfranco Spadaccia, dell'arresto dopo le copertine scandalo del settimanale della destra più reazionaria, Il Borghese, lo stesso che dava dell'invertito a Pasolini. Quella battaglia fu uno dei grandi successi di Bonino, dei radicali, di alcuni socialisti illuminati come Loris Fortuna, culminata dalla legge 194 che con i suoi limiti ha garantito da allora un diritto in più per le italiane e salvato la vita a chissà quante donne. Anni straordinari che la trovavano sempre sulle barricate per la riforma del diritto di famiglia, il divorzio, l'obiezione di coscienza, il voto ai diciottenni, la battaglia contro leggi emergenziali al tempo del terrorismo rosso e nero, sulla giustizia giusta con Enzo Tortora, la lunga campagna contro lo sterminio per fame. Ma, scrive Francesco Bei, stiamo leggendo l'articolo, a pagina 2 della Repubblica, la stella che ha illuminato gli ultimi lustri di vita di quella che l'Economist definiva nel 99 un astro nascente della politica europea, è stato il grande sogno degli Stati Uniti d'Europa, una vera federazione che, con un presidente eletto direttamente, un solo esercito, una sola diplomazia, a questa missione ha votato se stessa, fino alla sfortunata lista Stati Uniti d'Europa, fatta insieme a Matteo Renzi, con cui nel 2024 mancò per poco il quorum. Ma al di là delle strategie elettorali, la seconda parte della vita di Bonino, dopo la militante pannelliana e la deputata italiana, è stata forse quella che ricordava con più orgoglio. Commissaria europea, la prima radicale a incarnare un vero ruolo esecutivo di vertice. Nominata dal governo Berlusconi, aveva la delega sui consumatori e sulla pesca, ma verrà ricordata per la terza missione del suo portafoglio, gli aiuti umanitari. All'epoca, nel 1995, nessuno conosceva un commissario dell'Unione Europea con quella carica. Con Emma Bonino cambiò tutto e vennero le missioni in Ruanda, in Somalia, nel Kurdistan iracheno, in Afghanistan, dove venne arrestata dai talebani, un'esperienza che la portò a ideare la campagna internazionale Un fiore per le donne di Kabul. In Medio Oriente, soprattutto in Bosnia, dove i musulmani erano massacrati dai serbi, e Bonino fu la prima a pronunciare la parola genocidio. La non violenta che marciava per la pace negli anni Ottanta si trovò di fronte a un bivio morale: girarsi dall'altra parte oppure sostenere un intervento armato per impedire il compiersi della pulizia etnica. Questo è un ricordato della Bonino. Sono per la supremazia del diritto a ogni costo, disse, ed è amaro doversi arrendere all'evidenza che esistono circostanze storiche in cui la difesa della legalità non può essere affidata, ancorché temporaneamente, che all'uso delle armi. Con l'Ucraina arrivò alle stesse conclusioni, scrive Francesco Bei sulla Repubblica. Proprio la guerra nella ex Jugoslavia fu il terreno su cui Bonino, con altri, iniziò a pensare e a proporre di istituire un tribunale penale internazionale per giudicare i crimini di guerra. Fondatrice Non c'è pace senza giustizia, Bonino si trasferì a Roma da Bruxelles nella calda estate del 1998 durante i negoziati sullo Statuto di Roma per la creazione della Corte Penale Internazionale. In quei giorni l'attivista da strada si alternava alla politica esperta dei corridoi diplomatici. Se oggi qualcuno può pensare di giudicare crimini di Putin o Netanyahu, è anche grazie a lei. Non altrettanto successo ebbe nei due ruoli come ministra delle politiche europee con il secondo governo Prodi, alla Farnesina con Enrico Letta, esperienze non memorabili anche per la scarsa durata dei due esecutivi. Ricordiamo che al ministro degli esteri rimase per poco più di 9 mesi. A proposito di Israele, è noto che il partito radicale e la stessa Bonino hanno sempre difeso il diritto all'esistenza della patria degli ebrei al tempo minacciata dai paesi arabi confinanti e dal terrorismo interno palestinese, una posizione che attirò loro in Italia l'inimicizia della sinistra comunista schierata con l'OLP. Ma all'indomani del 7 ottobre, da sincera amica di Israele, Bonino scongiurò pubblicamente il governo israeliano a non invadere Gaza. Di più, considerava anche il semplice assedio della striscia, l'aver tagliato acqua e luce alla popolazione, non un semplice errore, ma un crimine di guerra. Davvero incredibile, per una libertaria atea anticlericale, il rapporto intenso avuto con i vari pontefici a partire da Karol Wojtyła, che la ricevette in Vaticano nel 1986 insieme a Pannella per la campagna contro la fame nel mondo, e poi naturalmente con Papa Francesco, che le fece l'onore di una visita privata nella sua mansarda in centro dietro Campo dei Fiori. Invecchiati entrambi, sofferenti nella loro fisicità, il prete argentino e la ragazza di Bra si fecero una chiacchierata faccia a faccia, entrambi seduti sulle rispettive sedie a rotelle. Cerea, le disse il Papa in dialetto piemontese, portandole un mazzo di fiori. Poi passarono a discutere delle cose che le interessavano entrambi, a partire dai migranti. Bei ricorda anche l'articolo, il rapporto con quello che lui definisce il doppio maschile, Marco Pannella. Dei suoi rapporti con il suo doppio maschile si potrebbe scrivere un libro e magari consegnarlo a un bravo psicanalista, oppure leggere il pezzo di Merlo nella pagina successiva, quindi Bei sponsorizza un collega che andremo a vedere. Una coltre di discrezione piemontese coprì la sua esperienza di mamma, avendo avuto in affido per 4 anni 2 bambine, Aurora e Rugiada, figlie di 2 donne che avrebbero voluto abortire ma non erano riuscite a farlo. Analoga ritrosia l'aveva a parlare dei suoi amori, nati entrambi in area radicale in gioventù, la prima relazione seria con Marco Crivellini, poi il rapporto lungo e tormentato con lo storico dirigente radicale Roberto Ciccio Messere, a cui l'Italia deve la legge sull'obiezione di coscienza. Con Ciccio Messere scoprì da grande la passione per la vela, le distese oceaniche, come cantavano i suoi amati Simon & Garfunkel, Sail on Silver Girl. Questo ricorda Bei, scusate il rumore del giropagina, pagina 4, e c'è quindi l'articolo di Francesco Merlo che ripercorre il sodalizio di Emma Bonino con Pannella, il sodalizio, il suo Pannella, padre ingombrante che non ha perdonato fino alla fine, lo ha portato su di sé come una lumaca con il suo guscio. Non mi ha spiegato mai niente, io non gli ho rimproverato nulla. Leggiamo l'articolo di Merlo, l'inizio dell'articolo. Marco, Emma è malata e Pannella. Non è radicale mettere in scena il melodramma del tumore, nessuno sa che io ne ho 2, uno qui, diceva portandosi la mano al polmone sinistro, e l'altro qui, diceva portandosi la mano al fegato. Marco, Emma è preoccupata per te. E lui, sinceramente commosso, dille di non preoccuparsi ma di occuparsi. Emma, Marco è commosso, le ho riferito una volta, andandomene. Lei, sullo spiraglio della porta, mi fece un gesto con la mano, mettendosi l'altra sul petto, diceva coraggio e offriva indulgenza. Piccola curva, col turbante in testa a pandan, una spilla sul petto, anche quando non aveva più la smorfia da monella, Emma ha continuato fino alla fine a portare su di sé il suo Marco come una lumaca porta il suo guscio. Si erano guastati, questo è sicuro, ma sempre tenendosi d'occhio, che è un altro modo di stare insieme. E adesso che Emma è morta, in tanti parleranno non di lei, per parlare di se stessi. Posso garantire che tra i due non c'è mai stata una scena madre, neppure una lite, scrive Merlo. A Emma mancava il Marco che le dava piccoli pugni sulle braccia, qualche pizzico, una carezza sulla guancia. Fisicamente non hanno mai desiderato altro, né Marco di Emma, né Emma di Marco. E Marco si toccava con gli amici e con le amiche, forse più che con le amanti. Se fai qualcosa che non mi piace, vengo a Roma, ti do un morso, gli disse una volta il Dalai Lama. E però si sono toccati, è vero, ma non erano una donna e un uomo, erano Marco ed Emma, vite radicali, imprigionate e tormentose, che splendevano in singolare bagliore e in Italia provocavano un'impaurita insofferenza che solo ora che sono morte è diventata ipocrita ammirazione. E Marco, che con Emma era paterno, prendeva la mano come fosse come quei vecchissimi ragazzi di François Hardy, che appunto Fond Ensemble de Projet d'Avenir, scusate il francese, e inventava le parole anche per lei. I cucchiai d'oro, voglio essere arrestata. In Rai l'uno annodava il bavaglio sulla bocca dell'altra, controllavano la posa, lo sguardo fisso e il cartello al collo. C'era Emma quando riproposero smorfiate le foto di Aldo Moro nel coprigione delle Brigate Rosse, fu giovane e coraggiosa la battaglia pannelliana di Emma contro i ginecologi che si arricchivano con le interruzioni di gravidanza praticate clandestinamente nei loro studi e contro la violenza degli aborti eseguiti in condizioni miserabili dalle mammane sui tavoli da cucina, nel segreto, nella vergogna, nel rischio mortale di emorragie e infezioni. E quando Pannella la candidò alla presidenza della Repubblica, tutti presero sul serio, la presero sul serio, si spaventarono i partiti, si spaventò la Chiesa, che non era quella di Papa Francesco, e che invece rese onore ad entrambi e capì quanta spiritualità c'era in Emma e Marco, vite sregolate, senza trasgressioni, libertini timorati, con il lungo amore di Marco per Mirella Parachini e di Emma per Ciccio Messere, una barchetta, un figlio adottivo, mai una canna, se non in conferenza stampa. Era a Bruxelles quando Emma fu nominata commissario europeo per la pesca e disse: tra i pescatori e i pesci scelgo i pesci, sto dalla loro parte. Recitammo la poesia di Prévert: pesci amici amati, amanti di coloro che furono pescati in sì gran copia, pesce, pesce, pescione, come hai dovuto ridere il giorno della crocifissione. Scusate la scarsa scarso risultato nella lettura, però continua Francesco Merlo. Però fu profondamente vicina alla cattolicissima Marianna Scalfaro, delicata prigioniera del Palazzo Paterno, e insomma gli italiani capirono che Emma era credibile come presidente, donna sapiens e donna Faber, in un paese che in politica premia le donne più retoriche o le più carine e spesso promuove pure le riviste vuote. Però Emma odiava digiunare, bere l'urina in TV, rischiare la vita, e mentre ad ogni digiuno il corpo di Marco si espandeva, il corpo di Emma si contraeva ancora di più, come per effetto di una sostanza astringente. E bisognerebbe chiedere a Claudio Santini, che è stato il medico personale di entrambi, radicale anche lui nel portamento, nei maglioni neri a collo alto, sotto le giacche chiare, nel sorriso dolce e beffardo, a lui che li ha accuditi e curati entrambi, bisognerebbe chiedere per quali perduti sentieri si incontrarono e si presero, e come mai non sia esplosa per prima l'incompatibilità della piccola e del grande Emma e Marco, che sembravano Ismaele e Queequeg in Moby Dick, Ismaele Bonino, che nella locanda di Nantucket deve dividere la stanza e il letto con Queequeg Pannella, e nonostante sia un cannibale, dormono abbracciati, l'abbraccio di Queequeg la fa sentire sicura e protetta come un neonato, così scrive, parafrasando Moby Dick, Francesco Merlo. C'è un articolo da segnalare di Gabriele Romagnoli sull'impegno all'estero. La missione al Cairo scoprì che la democrazia non si può esportare. Scrive Gabriele Romagnoli: dopo le politiche del 2001 andò in Egitto in cerca di nuovi obiettivi, all'inizio era favorevole alla guerra in Iraq, poi ammise l'errore. Accadde tra l'autunno del 2002 e quello del 2003, in quel periodo gli Stati Uniti avrebbero invaso l'Iraq, l'Italia avrebbe sperimentato il più grande blackout della sua storia ed Emma Bonino si era trasferita al Cairo dopo il successo 8,5% delle elezioni europee del 99, l'apertura a Berlusconi in un'intervista del 2000 e il riflusso 2,4, questo è il risultato, alle politiche del 2001 che aveva sancito, in questo è un virgolettato, l'Italia mi ha rigettato e si era cercata una nuova missione nei paesi arabi, come nel 65 Ernesto Guevara era andato in Congo per esportare la rivoluzione, così lei in Egitto per esportare la democrazia. L'Africa è stata impietosa con entrambi. Dai diari del CE, Paco Ignazio Taibo e dei due giornalisti cubani hanno tratto il libro L'anno in cui non siamo stati da nessuna parte. Dal tempo trascorso con Emma Bonino traggo ora questo articolo in cui si vedrà che andammo in molti luoghi e con esiti contrastanti, ma con da parte sua l'intenzione di contare qualcosa, aiutare qualcuno e chiamare quell'inesausto andirivieni, quel carico di buona volontà, abbagli, soddisfazioni e dispiaceri politica, in una versione umana, troppo umana, pericolosamente prossima alla purezza. Pur avendomi visto una volta sola a Roma, all'arrivo al Cairo mi ospitò per qualche settimana nel suo appartamento in affitto insieme con la mia compagna del tempo. La sua generosità accoglieva Nelle altre stanze una giornalista francese che scriveva per la Laram, una pop star turca che la moglie americana aveva piantato una settimana dopo l'affrettato matrimonio, tornando in Texas dal padre. La casa era a Zamalek, su un'isola in mezzo al Nilo. Sotto c'era un ufficio postale dove i destinatari di pacchi e le lettere ritiravano firmando invariabilmente con una X. Lei si batteva per l'alfabetizzazione, contro l'infibulazione e cercava altre cause, come un affamato di cibo. La prima fu Saad Eddin Ibrahim, sociologo, attivista per i diritti umani, oppositore di Mubarak e per questo incarcerato. Avviò una campagna per la sua liberazione e capì che la chiave della cella stava a Washington. Saad aveva infatti una moglie americana, un doppio passaporto. Coinvolse operazioni umanitarie organizzazioni umanitarie statunitensi per evitare che i rapporti si incrinassero e a dicembre il regime si piegò e liberò il detenuto, così racconta Romagnoli nel suo articolo. A pagina 6 e 7 la Repubblica ospita un ricordo di Luigi Manconi. La politica, il muro della sinistra che non capì l'uso del corpo e il rapporto con Berlusconi. L'antica distanza che contrapponeva le culture politiche si è nel tempo attenuata. Il PC garantì la massa critica per rendere legge le battaglie di divorzio e aborto. Scrive Manconi, qualche decennio fa Emma Bonino, che non era esattamente una patita dell'ironia, ma conosceva il sarcasmo, pronunciò queste parole: «Penso che, una volta morta, proprio nessuno vorrà fare di me un santino». Il ricorso al maschile evocava i processi di produzione postuma dei miti politici, ma anche quel particolare strumento delle campagne elettorali, vecchio stile, un rettangolo di ridotte dimensioni, quasi un'immaginetta, con la faccia e gli occhi sgranati del candidato e una breve biografia. Bonino, solo i radicali e pochissimi altri rinunciano alla stucchevole consuetudine di premettere l'articolo, la al cognome delle donne, non era una tipa da santino né in un senso né in un altro, ed è prevedibile che mai lo diventi, dal momento che è stata poco commestibile per gran parte della sua vita e per gran parte delle sue battaglie. Non parliamo della destra, con la quale i rapporti sono rimasti occasionali, anche quando nominata commissaria europea dal primo governo Berlusconi, gli rimase sostanzialmente estranea. In quella circostanza la scelta di Bonino avvenne a discapito di quella prima ipotizzata di Giorgio Napolitano e suggellò la temporanea alleanza del Partito Radicale con Forza Italia, un accordo opportunistico. Ma il termine può essere inteso in senso spregiativo sul chi nulla sa della cultura radicale. Per quest'ultima, infatti, qualunque intesa va misurata e valutata solo sulla base del risultato che persegue. Dunque, la concordanza tra radicali e la destra su alcune tematiche propriamente liberiste non deve stupire e anticipa gli esiti successivi di alcune componenti del partito, come emerge anche dalla storia della più recente diaspora. L'episodio del 1995 esprimeva bene l'antica tensione che opponeva sin dagli anni 60 al partito radicale a gran parte della sinistra classica, tensione dovuta sì a profonde divergenze sul piano tattico e strategico, ma che affondava le sue radici in un'analisi diversa dalla composizione della società italiana e dello scacchiere internazionale, in una concezione divergente delle modalità dell'azione politica e del repertorio delle forme di lotta. Un fossato divideva da sempre il movimento comunista dal movimento radicale, al punto che la formula derisoria «gratta gratta il radicale e ci trovi il liberale o il capitale», prima di essere rilanciata da forte braccio sulla prima pagina dell'Unità, viene fatta risalire le controversie più feroci tra le diverse famiglie antifasciste nel periodo tra le due guerre mondiali. Per questo per dire quanto fossero ruvidamente contrapposte le diverse culture politiche sin dalle origini, per segnalare come nel tempo la distanza si sia in qualche modo attenuata, ma c'era in quelle differenze anche un tratto culturale e psicologico molto robusto. Per dirne una, iniziale indifferenza e talvolta contrarietà da parte di settori importanti del PC nei confronti della mobilitazione radicale per la legge sul divorzio, e tutto ciò appunto avevano molte motivazioni, innanzitutto il timore di spaccare l'unità del popolo per un obiettivo che non era affatto prioritario nell'agenda politica della sinistra, così Manconi. L'intervista di Arianna Finos e Luciana Castellina: quante liti, ma ci abbracciammo per il voto sul divorzio. La storica comunista: in 50 anni siamo sempre state separate, non era dei nostri, difendeva i diritti individuali, non i collettivi, così la racconta la Castellina. E riguardo sempre alle foto scelte dai quotidiani, insomma la Repubblica decide in pagina 7 di mettere una stretta di mano di Emma Bonino con Silvio Berlusconi, 2007, nei primi anni 2000, e poi c'è una foto anche nel 2020, un incontro tra Emma Bonino e Romano Prodi. Abbiamo il tempo di dare un'ultima occhiata all'avvenire. Avevamo detto l'addio a Emma Bonino, una vita di lotte radicali. È morta ieri a Roma la leader radicale Emma Bonino, una vita per la politica iniziata al fianco di Marco Pannella, con cui ha combattuto tante battaglie, non tutte condivise. Il cordoglio di Mattarella, delle istituzioni italiane ed europee. Ma Meloni annuncia i funerali di Stato che si terranno il 15 in forma laica, l'abbiamo ricordato, al Campidoglio, quindi a Roma. E con questa notizia concludiamo la lettura dei giornali di oggi. Noi ci fermiamo per qualche istante, adesso torniamo al nostro palinsesto, c'è la rubrica dell'avvocato Gian Domenico Gagliazza, poi torneremo più avanti con il notiziario, quindi la pillola del rovescio del diritto a cura di Gian Domenico Gagliazza.
1: Le virulente polemiche sorte intorno all'episodio della tredicenne sessualmente aggredita dal commesso bengalese e soprattutto le modalità di diffusione mediatica della notizia costituiscono il segno più lampante dei danni catastrofici causati da norme penali segnate dalla insana pretesa di assolvere anche finalità ideologiche e di messaggio politico-culturale. La riforma del reato di violenza sessuale del 1996 rappresentò per molti versi una svolta storica nel progresso civile del nostro Paese, soprattutto per aver finalmente collocato quel genere di reati nel capo dei delitti contro la persona e non più dei delitti contro la morale pubblica. Ma la scelta sistematica e semantica di qualificare con la sola e comune dizione di violenza sessuale sia le violenze carnali che gli atti di libidine violenti fino ad allora vigenti piegò invece impropriamente la norma al tributo ideologico e simbolico, quando le norme sono scritte con lo stesso spirito con il quale si scrive uno slogan causano solo guai. Si volle dire: qualunque atto sessuale posto in essere senza consenso è una violenza sessuale, ed ogni distinzione, anche solo semantica, ci riporterebbe indietro agli intollerabili cascami culturali del codice penale fascista. Se non che qualunque titolazione si voglia dare alla rubrica di un reato, nell'esperienza umana di ciascuno di noi appare inconfutabile che, come dice con chiarezza la Corte Costituzionale, vi sono condotte, virgolette, aventi disvalore significativamente inferiore a quella normalmente associata alla figura astratta di reato, chiuse le virgolette, non si sarebbe potuto dire meglio. Tutto ciò è talmente ovvio che la stessa riforma del 96, sotto il cappello di quella ottusa forzatura ideologica, contemplò e regolò comunque questa incancellabile verità, prevedendo la riduzione della pena niente di meno che fino a 2/3 in caso di violenze sessuali di minore gravità. Un pastrocchio, perché la medesima norma dice: non azzardatevi a chiamare altrimenti che violenza sessuale anche quei comunque riprovevoli comportamenti che fino ad allora la giurisprudenza descriveva come toccamenti intrusivi, baci forzati, palpeggiamenti non consentiti, eccetera. Ma poi affida alla totale discrezionalità del giudice di applicare esattamente a questi, quali altri, una diminuzione della pena fino a 2/3, addirittura superiore a quella che il codice fascista prevedeva per i cosiddetti atti di libidine violenta rispetto alla violenza carnale, la diminuzione era di 1/3. Ipocrisia e stupidità populistica, impurezza. Insomma, ecco a voi in tutto il suo splendore il fulgido esempio di irredimibile ottusità del politically correct. In nome dell'ortodossia semantica si è preferito affidare ambiti di discrezionalità davvero giganteschi al giudice piuttosto che prevedere definizioni normative testuali più rigorose e soprattutto vincolanti per il giudice medesimo. Tornando allora alla vicenda del commesso bengalese, è del tutto lecito pensare che la decisione cautelare del GIP di non custodirlo in carcere in attesa del processo sia stata troppo indulgente o addirittura imprudente. Ma è altrettanto ovvio che chi ha sparato titoli o infarcito dichiarazioni politiche e perfino istituzionali parlando di una decisione che aveva ad oggetto lo stupro di una bambina ha semplicemente raccontato il falso, avvelenato i pozzi e seminato odio e rancore sociale, visto che l'ordinanza ricostruisce con chiarezza un episodio di fugace palpeggiamento del seno della giovanissima ragazza, un episodio ovviamente riprovevole, che sarà punito come merita, che la legge qualifica come violenza sessuale, ma che non ha nulla a che fare con ciò che per tutte le persone normali significa l'aver stuprato una bambina. Bisogna avere il senso di responsabilità nell'uso delle parole, perché le parole ci mettono un attimo a diventare pietre. Buona giornata a tutti.
0: Radio Radicale, sono le 8:56 minuti, è il momento del notiziario, della prima edizione del nostro notiziario che sarà interamente dedicato alla scomparsa di Emma Bonino. Poi chiuderemo come di consueto con la rubrica Cinema e Cinema di Gianfranco Cerconi. Come sapete, ieri a Roma all'età di 78 anni è scomparsa Emma Bonino. Funerali di Stato ci saranno martedì prossimo, la Camera Ardente sarà allestita domani e dopodomani alla sala della Protomoteca in Campidoglio, poi vi daremo, ecco qui, la sala della Protomoteca ospiterà la Camera Ardente domani, domenica e lunedì, domani dalle 12 alle 19, lunedì dalle 10 alle 19, i funerali di Stato si svolgeranno sempre in Campidoglio, sempre alla sala della Protomoteca, martedì alle 12:30. Vi leggiamo una nota del Partito Radicale. Emma Bonino è parte della storia del Partito Radicale e la storia civile e politica del nostro paese. Insieme a Marco Pannella ha attraversato oltre mezzo secolo di battaglie, sconfitte e conquiste, contribuendo in modo decisivo a costruire e affermare il patrimonio politico del Partito Radicale in Italia e in Europa. Recentemente, in occasione del decennale di Marco Pannella, Emma aveva accolto con piacere il nostro invito, ci aveva però comunicato di non stare bene, di ritenere che una partecipazione soltanto in collegamento non sarebbe stata rispettosa di Marco e che Marco l'avrebbe voluta in presenza. Emma appartiene a una storia radicale lunga, più di mezzo secolo, fatta di libertà, non violenza, responsabilità individuale e fiducia nella possibilità di cambiare ciò che sembra immutabile. È una storia che non può essere ridotta alla memoria, è un patrimonio politico e umano che continua a interrogarci e che affida al Partito Radicale una responsabilità precisa: continuare a far vivere quelle battaglie nel presente e nel futuro. Ciao Emma, questo è il comunicato di Maurizio Turco e Irene Testa. E sentiamo proprio Irene Testa, tesoriera del Partito Radicale, che abbiamo intervistato ieri.
2: Beh, io credo che le iniziative, le battaglie, le lotte di Emma Bonino e di Marco Pannella naturalmente continuano ancora a vivere nel Partito Radicale, no? E Emma Bonino per più di mezzo secolo ha portato avanti con il Partito Radicale, con Marco Pannella, battaglie di libertà, di non violenza, di responsabilità individuale, ha portato avanti battaglie, insomma, che sembravano impossibili, che invece hanno cambiato, hanno riformato il nostro paese. Noi l'abbiamo sentita recentemente, proprio in occasione del decennale della scomparsa di Marco. È stata una bella chiacchierata, volevamo che lei partecipasse al ricordo di Marco al partito, lei voleva esserci, ci ha detto che non stava bene, che quindi venire in sede per lei era complicato, cioè. E io le proposi un collegamento e lei mi rispose no, il collegamento no, perché Marco non lo vorrebbe, non sarebbe rispettoso di Marco, quindi voleva essere in presenza, insomma, certo. Cioè, ed è stata una cosa, insomma, che mi ha molto colpito, no? Proprio anche questo dire no in collegamento, no, non lo avrebbe voluto neanche Marco. Quindi,
0: cioè, sempre fedele ai principi.
2: Sì, e anche magari al metodo radicale, anche al ricordo probabilmente di Marco, no? Perché effettivamente Marco probabilmente un ricordo in collegamento non lo avrebbe gradito, effettivamente conoscendo Marco e sapendo quanto ci teneva a stare in sede, ad avere le persone in presenza, è chiaro che probabilmente la stessa Emma ha ragionato in questi termini, quindi noi quello che da parte nostra possiamo continuare a fare è proseguire con le lotte che sono state appunto di Emma e di Marco, ed è quello che stiamo facendo in un clima certamente anche questo complicato, no? Magari diverso da quello che poteva essere il tempo delle battaglie del divorzio.
0: Ma ugualmente non facile, diciamo.
2: Ma ugualmente non facile, lo vediamo sul fronte internazionale, lo vediamo sui diritti umani e delle donne violati nel mondo, continuiamo ancora a occuparci delle donne in Iran, in Afghanistan, dei temi che poi Emma ha portato avanti insieme al Partito Radicale per tantissimo tempo, quindi il nostro dovere è questo, continuare a non a ricordare e non mettere,
0: non a celebrare,
2: non a celebrare e non ridurlo a memoria di quello che è stato, ma un patrimonio politico che ci dà una responsabilità precisa, che è quella di continuare a far vivere queste battaglie nel presente ma anche nel futuro, perché io credo sia sempre più bisogno di spazi di libertà che vengono sempre meno da un certo punto di vista, no? Quindi io credo che Marco e Emma hanno rappresentato la libertà, sotto tanti punti di vista, che sono quelle libertà che oggi in qualche modo vediamo vengano sempre più a mancare.
0: Era Irene Testa, tesoriera del Partito Radicale, e Emma Bonino è stata protagonista della politica europea, anche per questo non è mancato il cordoglio dei più alti esponenti delle istituzioni comunitarie. Ne parliamo con il nostro David Carretta. Buongiorno David.
3: Sono molti messaggi di cordoglio arrivati ieri da Bruxelles e a Bruxelles per la scomparsa di Emma Bonino, a partire dalla Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. Bonino è stata deputata europea per molti anni, ha scritto su X Metsola: Emma Bonino non ha mai aspettato che il mondo fosse pronto, ha sempre scelto di andare avanti mostrando la strada agli altri. È così che sarà ricordata in Italia e a Bruxelles. dove ha ricoperto il ruolo di deputata al Parlamento europeo e di commissaria europea. L'Europa per cui ha combattuto sentirà la sua mancanza, ha detto tra l'altro Roberta Metsola. I diversi leader di gruppi politici al Parlamento europeo si sono espressi, come Valérie Ayer, che guida i liberali di Renew. Si è detta profondamente addolorata per la scomparsa di Bonino, che credeva che un'Europa unita e federale fosse il nostro scudo più grande a difesa dei diritti umani e delle libertà individuali, instancabile paladina dei diritti civili, della libertà delle donne, dell'integrazione europea. Bonino non ha mai esitato a battersi nelle sfide più difficili per la libertà individuale. Come commissaria europea per gli aiuti umanitari, ha ricordato Ayer, la sua leadership decisa, in particolare con la creazione di ECO e l'invio di aiuti vitali alle popolazioni sfollate durante la crisi nei Balcani, ha dimostrato la forza di un'Europa solidale e unita. La sua visione incrollabile, il suo coraggioso impegno lasciano un segno indelebile nella nostra Unione, così Valérie Ayer, leader del gruppo dei liberali. Irache García Pérez, la presidente del gruppo dei socialisti democratici, ha scritto: ricorderemo Emma Bonino per la sua instancabile difesa dell'uguaglianza, dei diritti delle donne e delle libertà. Oggi l'Europa perde una grande europeista, una democratica e un esempio di impegno politico. Altri messaggi di cordoglio sono arrivati da deputati europei di diverse nazionalità. Sandro Gozzi, per esempio, che è anche segretario generale del Partito Democratico Europeo, ha definito Bonino un'europea appassionata, una paladina instancabile dei diritti umani e delle libertà civili. Gozzi ha ricordato l'impegno per un'Europa democratica e federale abbastanza forte da difendere la libertà e proteggere i diritti civili. È un giorno molto triste per l'Europa, ha sottolineato Sandro Gozzi. La Commissione europea, Emma Bonino, è stata commissaria dal 1994 al 1999. La Commissione ha pubblicato sui suoi account social un messaggio con una foto di Emma. Siamo profondamente addolorati per la scomparsa dell'ex commissaria Emma Bonino. La sua eredità è segnata dal suo impegno per rendere il mondo un luogo più giusto e compassionevole. E Raffaele Fitto, che è vicepresidente della commissione di Ursula von der Leyen, ha sottolineato: con Emma Bonino scompare una protagonista del nostro tempo in Italia e in Europa, dove ha ricoperto ruoli di primissimo piano. Ai suoi familiari, alla sua comunità politica, il mio cordoglio, mancherà a tutti, ha detto tra l'altro Raffaele Fitto. Messaggi sono arrivati anche da ex commissari come Paolo Gentiloni, che ha reso omaggio a Bonino. Ci mancherà il suo esempio di militante per la libertà e di leader italiana ed europea, voleva sempre cambiare le cose, qualche volta c'è riuscita, ha scritto Gentiloni. L'ex commissario, nello stesso periodo di Emma Bonino, il finlandese Erkki Liikanen, ha definito Bonino un europeista forte, competente, impegnata, di alti principi, ma anche pragmatica, orientata al fare, non solo al dire. Era una voce potente non solo in Europa ma in tutto il mondo, ha detto Liikanen all'agenzia di stampa ADN Kronos, che ha anche sentito un altro commissario europeo, ex commissario europeo, Louis Michel, per il quale Bonino era una vera liberale, grande ammirazione sulle concezioni della politica di sviluppo. Michel è stato commissario responsabile di questa politica subito dopo Bonino, che aveva lo stesso portafoglio. Condivideva, ha detto, sia le sue preoccupazioni sia le sue risposte. Era una donna dal temperamento estremamente liberale. Omaggi sono venuti, tra l'altro, anche in modo molto spontaneo da alcuni funzionari europei e giornalisti che hanno conosciuto Bonino all'epoca in cui era commissaria o all'epoca in cui era deputata europea. Un piccolo esempio è quello del portavoce del gruppo del Partito Popolare Europeo al Parlamento, è uno spagnolo, Pedro López de Pablo, che con una certa emozione, in modo del tutto spontaneo, molto personale, dopo aver presentato le priorità del PPE per la sessione plenaria della prossima settimana a Strasburgo, ieri ha detto queste parole: abbiamo perso Emma Bonino, già componente di quest'Aula ed ex commissaria europea, l'ho conosciuta personalmente, era una grande europea. E appunto anche i giornalisti, recentemente ho avuto l'occasione di scambiare alcune parole con un giornalista che è qui praticamente dall'inizio degli anni 90, è un giornalista danese, della televisione pubblica danese, Ole Riborg, che ha compiuto diversi viaggi con Emma Bonino e la ricordava come una donna straordinaria che per l'appunto si faceva paracadutare sulle imbarcazioni dei pescatori spagnoli durante una guerra del pesce tra il Canada e l'Unione Europea, in particolare la Spagna, che si faceva fermare dal regime dei talebani mentre faceva una visita, e Ole Riborg era con lei, per portare aiuti umanitari e sostenere le donne afghane in quel periodo terribile. C'è un altro giornalista che ha conosciuto Emma Bonino, è stato corrispondente a Bruxelles ma anche a Roma dell'agenzia di stampa francese AFP, si chiama Christian Spielmann, ha scritto questo: una bella persona se n'è andata, Emma Bonino, la commissaria a piedi nudi. Un capitolo della vita politica italiana ed europea si è chiuso. È uno dei tanti messaggi spontanei, in qualche modo, di personalità non istituzionali, e mostrano il segno, l'eredità di Emma Bonino, quanto sia stata apprezzata e stimata la leader radicale nella sua battaglia politica, portata avanti anche se non soprattutto a Bruxelles. Per ora è tutto, vi restituisco la linea.
0: Grazie Davide Carretta. Stamattina sentiremo alcune delle tante voci che nella giornata di ieri abbiamo raccolto in ricordo della leader radicale. Cominciamo da Sergio Rovasio, storico collaboratore di Marco Pannella, al microfono di Andrea De Angelis.
4: Puoi immaginare dai primi anni 80, quindi parliamo di 82 o 81-82, fino a quando poi è morto Marco, quindi parliamo di 2016, tutto quello che c'è stato in questi rapporti, che erano sia di impegno politico su tutte le battaglie che spero gli italiani conoscono, sia sulle campagne specifiche come Emma for President, che è stata forse la campagna che in assoluto ha messo Emma nella popolarità massima nel paese, con poi le elezioni europee dove prendemmo l'8,5%. Quella fu una, ricordo proprio anche con emozione l'abbraccio che Emma e Marco si fecero davanti ai giornalisti piangendo, perché non pareva vero che con queste con queste idee che aveva avuto Marco, che sembravano impraticabili, con Emma che non voleva, poi invece non era, si era convinta, e quindi riunioni su riunioni, riunioni notturne, che era un po' l'agire politico tipico proprio dei radicali, alla fine è uscì fuori questo risultato clamoroso. Ci sarebbero tantissimi episodi da raccontare sul rapporto tra Marco e Emma, le litigate, le incazzature durante le riunioni, il fatto che poi gli ultimi due anni di vita di Marco e Emma, insomma, ci sono tantissimi aneddoti, episodi, ma soprattutto credo che l'abbinata Emma Bonino e Marco Pannella sia ciò che il Partito Radicale è riuscito a fare in questi 40 anni con questi due personaggi politici straordinari, perché poi ne abbiamo avute decine e decine, penso a Stanzani, a Spadaccia, a Ciccio Messere, penso a Maurizio Turco, a tutti quelli che ancora oggi portano avanti col Partito Radicale le iniziative, però loro due sono stati la forza della storia radicale che tutto il paese, non solo in Italia, conosce, dal transnazionale quando aprimmo le 22 sedi in tutta Europa e riuscimmo anche a fare un giornale tradotto in 25 lingue, e tutto questo, c'era di mezzo Emma, c'era di mezzo Marco, c'era di mezzo anche sul Tribunale Penale Internazionale c'erano Emma, c'era Marco, quando Emma è stata commissaria europea, è un libro infinito di storia, è un libro infinito di, io penso, direi, di cose belle per il paese, cose belle per il paese, che purtroppo non riusciamo più a vedere molto.
0: Era la voce di Sergio Rovasio, adesso sentiamo Gianfranco Dell'Alba, già parlamentare europeo radicale.
5: Beh, intanto dall'inizio, dall'averla conosciuta con Marco Pannella il primo giorno del Parlamento europeo eletto a suffragio universale nel luglio del 79, e di avere fatto con lei molta strada e molta strada insieme. Quindi da quegli inizi così lontani nei quali la pattuglia dei parlamentari radicali, e lo ricordo, ne ricordo i nomi: Marco Pannella, Emma Bonino, Leonardo Sciascia, caratterizzò quella prima legislatura del Parlamento europeo, che ricordo dette vita al progetto di trattato sull'Unione Europea di Altiero Spinelli, quello che prefigurava gli Stati Uniti d'Europa per i quali tanto Emma si è battuta. Quindi da quella fase lì a poi agli anni successivi nei quali siamo stati molto, nei quali sono stato molto vicino ad Emma, no, tra i più vicini ad Emma posso dire. Dall'elezione al Parlamento europeo, quando Emma diventò commissaria europea e dove strappò con la sua caparbietà, con la sua forza di volontà, con la sua tenacia, strappò attribuzioni che inizialmente non le erano state date dalla Commissione europea, che lei invece conquistò praticamente da sola, e che tutti ricorderanno le permisero poi di acquisire quella statura internazionale così importante che Emma ha avuto nel corso degli anni successivi. No, ricordo il suo portafoglio di commissario agli aiuti umanitari, che la portò in vari teatri di guerra di quegli anni. Ricordo, visto che l'anniversario è stato qualche tempo fa, e in Serbia si è celebrato con funerali solenni, sì, la fine del responsabile del massacro di Srebrenica. Ecco, ricordo che fu Emma Bonino a denunciare per prima che vi era stato un massacro di migliaia e migliaia di civili in quella località. ma ricordo anche gli altri suoi portafogli, quello della pesca che l'ha resa famosissima tra i pescatori europei per essersi battuta per i diritti e un mercato della pesca già allora in difficoltà, e ricordo con lei le grandi campagne che in quel momento nacquero a livello internazionale, quella per l'istituzione del Tribunale Penale Internazionale, quella per l'abolizione della pena di morte, quella poi dopo per abolire le mutilazioni genitali femminili.
0: Stiamo ricordando la figura di Emma Bonino, adesso sentiamo il ricordo di Gaetano Quagliarello, professore di storia contemporanea alla LUISS, presidente della Fondazione Magna Carta.
6: Ma insomma, Emma ha percorso tutta quanta la mia vita, posso dire quasi da quando ero bambino, perché l'ho conosciuta che avevo 14 anni, ero un giovanissimo militante radicale. Devo dire che insomma da un punto di vista quindi personale i ricordi si affollano in un momento come questo. Se dovessi passare diciamo dal piano emotivo insomma al piano dell'analisi, insomma distinguerei tre momenti differenti. Emma, quando insomma eravamo nel Partito Radicale, un po' la sentivamo come un alter ego rispetto a Pannella, cioè espressione di un radicalismo un po' diverso, se posso dire in una sintesi estrema. Quello di Pannella più vicino diciamo per certi versi al radicalismo così come lo presenta Pasolini nel suo testamento, cioè i radicali sempre irriconoscibili, minoranza creativa che ripartono, e invece Emma più propensa a cercare degli spazi diciamo di inserimento all'interno del potere, così come appunto si designa tradizionalmente. Questo diciamo è Emma radicale. Poi io sono stato con lei nello stesso governo quando lei era ministro degli esteri, e lì appunto ricordo l'acribia, anche diciamo l'energia spaventosa che aveva, che metteva, e il fatto di essere appunto diventata non solo un'autorità ma anche autorevole, partendo appunto da una posizione oggettivamente eretica come era la sua. E poi la ricordo come parlamentare, perché abbiamo condiviso l'aula per lungo tempo, molto spesso non eravamo d'accordo, non siamo mai stati nello stesso schieramento, ma ecco, devo dire che lì lei insomma esprimeva il meglio di un mestiere antico che oggi insomma si è modificato, ad esempio l'attenzione con la quale lei ascoltava gli avversari e si riferiva appunto dialogicamente ad essi nelle discussioni. Non erano mai posizioni, diciamo così, solamente propagandistiche le sue. L'intervento parlamentare era funzionale al tentativo di fare un passo avanti nel dialogo, mantenendo anche una radicalità di posizioni che diciamo era poi una caratteristica che lei non ha mai perso in nessuna delle fasi che ho cercato di designare.
0: Era la voce di Gaetano Quagliariello. Sonia Martina ha intervistato Anna Maria Bernini, ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica.
7: Bisognerebbe cominciare da molto lontano. Io conosco Emma da ancora prima di conoscerla. Ho accettato di fare questa intervista con lei prima di tutto perché la stimo, anche se avrei voluto riflettere un po' di più sulle cose da dire, perché c'è tanto da dire, c'è tanto da raccontare di Emma. Io ho cominciato a seguirla prima ancora di pensare di fare politica, ma voglio parlare di lei, è rilevante parlare di me. E una parte della sua libertà, della sua capacità di essere libera e del suo coraggio sicuramente mi ha formato, diciamo che ha condizionato indirettamente una parte delle mie scelte. Poi nel 94, quando mio padre si è candidato, mio padre era professore universitario, avvocato e ha fatto la scelta di candidarsi come indipendente di Forza Italia, la prima persona che ha incontrato e che gli ha ceduto la stanza, visto che lui non era particolarmente esperto delle cose politiche, è stata proprio Emma. E tramite Emma, io, tramite mio padre, ho conosciuto Emma, ci siamo frequentati e all'epoca lei faceva, come sapete, quello straordinario lavoro per l'Unione Europea. Berlusconi la volle fortissimamente per i rifugiati e fece denunce dirompenti, assolutamente dirompenti, perché era una donna dotata di un coraggio straordinario. E io penso che meriti di essere ricordata ancora molto più di così.

0: patrimonio comune dell'umanità, diciamo così.
1: È la voce della ministra Anna Maria Bernini. La Franco Palazzolo ha sentito il viceministro degli affari esteri Edmondo Cirielli.
2: Sicuramente una persona che aveva una forte convinzione, insomma, d'altronde la provenienza radicale di per sé chiarisce il modo con cui approcciava la sua fede politica e la sua passione. È stata un uomo una persona delle istituzioni, una donna delle istituzioni, e sicuramente ha dato anche un grande contributo al cambiamento, al dinamismo e al rinnovamento della politica. Io, pur essendo, diciamo, di un'altra parte politica, non condividendo molte delle sue battaglie, ho sempre apprezzato la serietà e la coerenza e il rigore morale con cui le ha portate avanti. Sono da tanti anni in Parlamento, quindi non ho avuto mai rapporti personali, però l'ho sempre seguita come una politica che mi piaceva, ecco, come approccio, pur non condividendone molte delle battaglie. Qualcuna, devo dire, l'ho anche condivisa, così come è sempre capitato ai radicali, che hanno portato avanti sempre battaglie trasversali tra destra e sinistra.
3: Aveva molte cose in comune, secondo lei, con Giorgia Meloni per la, diciamo, per il modo di imporsi nella...
2: Sicuramente la determinazione, il rigore sono cose, e donne, insomma, che non chiedevano il permesso per impegnarsi ad uomini, certamente sì. Poi ovviamente sono due storie completamente diverse.
1: Stiamo ricordando Emma Bonino, il notiziario di Radio Radicale. Adesso Pier Ferdinando Casini, senatore del PD, già presidente della Camera dei Deputati.
4: È stata una grande protagonista della vita pubblica italiana da tanti anni. Sono state molto importanti le sue battaglie per i diritti, ma io in questo momento vorrei ricordare Emma soprattutto per un lascito. L'amore che lei ha avuto sempre per il Parlamento, per la centralità del Parlamento, in un momento in cui esso è profondamente delegittimato e per molti versi anche lateralizzato, il resto è la sua battaglia indomita per l'Europa. Se c'è un europeismo che ha senso, è quello che ci ha trasmesso Emma Bonino. Un'Europa che può scegliere, sa scegliere, un'Europa che non è un aggravio burocratico per la gente, ma è soprattutto una grande opportunità per i giovani. Il suo europeismo, la sua battaglia per questa istituzione, perché fosse vicino alla gente, è stato l'esempio di come bisogna essere europeisti e di come bisogna costruirla. In un momento in cui vediamo che c'è tanto bisogno di Europa e c'è tanto difficoltà a costruirla, Emma Bonino ci lascia una testimonianza importante, per cui il Parlamento e l'Europa, entrambi hanno assai bisogno di realizzare i principi di Emma Bonino.
1: E Sonia Martina, ieri in Senato, ho sentito anche la senatrice di Fratelli d'Italia, Daniela Santanchè.
5: Sì, io la conoscevo molto bene e andavamo anche a fumare insieme nelle pause qua al Senato, e devo dire che oggi non è soltanto una perdita per la sua famiglia, per i suoi cari, per noi colleghi, ma per tutta l'Italia, perché sia come donna sia come politico. Come donna ci ha dato l'esempio di andare avanti quando uno è convinto delle proprie battaglie, di non fermarsi, di non guardarsi indietro. Come politico è stato un politico sicuramente che ha segnato la storia politica della nostra nazione, non soltanto per gli incarichi che ha ricoperto, importanti, ma per quella che è la sua direzione, le sue idee. Se noi oggi donne siamo più, come dire, evolute, tra virgolette, lo dobbiamo anche alle battaglie di Emma Bonino.
1: E Sonia Martina ha sentito anche il parere di Filippo Sensi, senatore del Partito Democratico.
6: È una giornata nera e non ci sono tante parole, c'è una vita di impegno, di battaglie, di politica unita alla esistenza delle persone. Emma Bonino assieme a Marco Pannella in Italia hanno inventato il corpo della politica e hanno sempre fatto delle battaglie per la libertà e la democrazia. Questo mi sembra il grano ultimo delle loro vite politiche.

0: caratteristiche personali. Questa mattina, appena ho sentito della triste notizia, sono andato a rivedere un video del 2018. Emma Bonino, senatrice, era al governo, il peggior governo della storia repubblicana, quello giallo-verde. E lei fa 10 minuti sulla manovra di bilancio e su che cosa significa lo strappo istituzionale fatto dall'allora governo per, come al solito, bypassare il Parlamento e discutere. Tra i tanti possibili testamenti infiniti di Emma Bonino, le battaglie, l'aborto, la liberalizzazione, il suo impegno, commissaria europea, vicepresidente del Senato, ministra, insomma, una personalità, una delle pochissime personalità di rango a livello europeo e internazionale che abbiamo in Italia. E vederla in quella circostanza con i parlamentari del Movimento 5 Stelle che le vociavano addosso, lei sola, dritta sul suo scranno, e dice: mi difendo da sola.
1: Me lo ricordo quell'intervento.
0: E chiude dicendo: non smetterò mai di difendere la democrazia.
2: Era la voce di Filippo Sensi. Sonia Martina ha sentito anche Maurizio Gasparri, presidente della terza commissione affari esteri e difesa del Senato.
3: Emma Bonino è stata un'appassionata militante e per me la militanza è sempre qualcosa che nobilita chi si impegna fino in fondo per le cause in cui crede. Abbiamo avuto tanti contatti, tante occasioni di confronto, più di scontro che di condivisione, perché su tanti temi non abbiamo avuto ovviamente le stesse posizioni, penso sui temi della lotta alle droghe, sui temi dell'aborto e su altre questioni, sulla politica internazionale, sul modo vigoroso con cui ha interpretato il ruolo di commissario europeo. Invece c'è stata consonanza rispetto a tante battaglie che lei ha fatto per i diritti, sui temi della giustizia e su altre questioni. Ha fatto parte di una pattuglia di protagonisti della vita politica che, ripeto, spesso hanno espresso cose che ho potuto condividere e spesso cose che invece ho duramente contrastato. Poi abbiamo avuto anche tante occasioni di confronto. Ricordo poi in particolare quando nel 1996 a liste presentate anche dal Partito Radicale fui incaricato di confrontarmi con lei per una sorta di desistenza, facemmo una sorta di vero e proprio negoziato per cercare di fare un accordo a liste già presentate. Quindi fu una cosa un po', diciamo, che non è che produsse grandissimi effetti, per dire che poi le occasioni di confronto sono state tante, perché qua nella politica i momenti, le convergenze, i dissensi si alternano. Sicuramente è una persona che ha riempito la politica con la sua presenza, con il suo impegno, con grande determinazione e quindi le rendiamo onore perché anche ha affrontato questa sua malattia, questa sofferenza con coraggio, anche quando si è manifestato nei primi tempi, questo suo stato, però lei ha continuato finché ha potuto a partecipare al dibattito pubblico, ad essere una protagonista e quindi sicuramente ha uno spazio nella storia della politica recente che è fatta della pluralità delle idee e dei rapporti anche che ci sono, pur nella divergenza su questioni di fondo, ma anche nel confronto su tante altre questioni.
2: Ricordiamo che i funerali di Stato per Emma Bonino si svolgeranno martedì 15 alle 12.30 nella sala della Protomoteca in Campidoglio. La camera ardente sarà allestita sempre alla Protomoteca domani dalle 12 alle 19, lunedì dalle 10 alle 19. Adesso sentiamo il ricordo di Piero Fassino, deputato del PD, lo ha sentito Andrea Bilau.
4: Io ho conosciuto Emma Bonino tantissimi anni fa, come lei ha detto, e ho avuto mille occasioni di incontro, di colloquio, di interlocuzione con lei, anche di impegno comune. Era una donna prima di tutto libera, una donna straordinariamente libera che non si faceva condizionare da pregiudizi, luoghi comuni, meno che meno da forme di moralismo. Era una donna molto combattiva, quando imbracciava una causa la portava avanti fino in fondo con grande determinazione, e tant'è vero che è stata protagonista di tante battaglie che hanno cambiato il volto del paese. Penso al divorzio, penso all'aborto, penso diritti civili, e univa a questo anche grande convinzione sulla necessità di un'Europa coesa, di un'Europa unita. L'Europa è stato un altro dei terreni fondamentali dell'azione di Emma, quindi la ricordo anche come una europeista di straordinaria forza, che combatteva perché credeva con molta forza che senza l'Europa nessun paese europeo avrebbe futuro.
2: La Franco Palazzolo ha intervistato Ettore Rosato, deputato di Azione.
5: Ma sicuramente è una grande donna prima che una grande politica. Non ho sempre condiviso le sue cose, ma ho molto rispettato sempre la fermezza, la serietà e la capacità di porre le questioni che aveva, anche con quella disponibilità sempre comunque a confrontarsi. Non era una persona che dava per scontato che l'altro avesse torto, anzi tutt'altro. Poi è stata una grande donna di governo, ministro degli esteri, ha saputo dare il suo contributo importante in tante battaglie, anche a livello internazionale, sui diritti civili, contro la pena di morte, sulle battaglie contro l'uso di armi di distruzione di massa, contro le mine. Insomma, Emma ha lasciato il segno nella politica italiana, ma soprattutto ha lasciato il segno di quella tradizione di persone di una grande cultura della politica, che era una, prima di tutto si basava sul confronto, anche aspro ma vero, e che insieme a Marco Pannella ha solcato una tradizione nel nostro paese che resterà, secondo me, una tradizione indelebile. Una grande europeista, convinta fino in fondo che la nostra patria fosse l'Europa, e quindi di questo ne ha sempre fatto una battaglia radicale, ma radicale anche nelle radici stesse proprio del perché si fa politica. Si fa politica per cambiare le cose importanti, per costruire una prospettiva diversa e migliore per chi viene dopo di noi. Ecco, Emma in questo ce l'aveva proprio tutto. Un ricordo commosso sarà quello di tanti esponenti del panorama politico, ma io sono convinto che sarà un ricordo molto, molto reale, perché Emma comunque era una persona che aveva saputo costruire relazioni personali importanti con tanti, anzi direi con tutti, con chi gli stava vicino, nel suo carattere sempre molto forte, ma sempre anche molto disponibile al dialogo. La ricordo come con un'ultima immagine, che è quella della visita del Papa a casa sua, un'immagine che esprime tutto, due letture probabilmente del mondo anche in cui c'erano differenze evidenti su cui non vale la pena neanche soffermarsi, ma un profondo rispetto dell'altro, un profondo rispetto delle ragioni dell'altro, un profondo rispetto della sensibilità personale umana.
2: Era Ettore Rosato. Alfredo Antoniozzi, vicepresidente dei deputati di Fratelli d'Italia, lo ha intervistato Lanfranco Palazzolo.
6: Beh, Emma Bonino, non c'è bisogno che sia io a dire quello che ha rappresentato per la politica italiana, per le battaglie sociali, le battaglie civili. Un duro colpo la perdita di Emma Bonino, malata da alcuni anni. Io ne ho un ricordo personale, oltre a quello che naturalmente emerge dalle istituzioni. Emma Bonino è stata una voce qualificata delle grandi battaglie civili. Il ricordo personale è stata la comune esperienza al Parlamento europeo. Eravamo colleghi, viaggiavamo spesso insieme e io avevo il piacere di potermi sedere accanto a lei in aereo per fare con lei piccole chiacchierate ma profonde con temi interessanti. E devo dire la verità che lei, insomma, non si sottraeva mai a fare insieme delle valutazioni, ad approfondire dei temi sulle grandi questioni, sulle quali non sempre si poteva essere d'accordo, nel senso che la dialettica tra posizioni diverse, però devo dire che la profondità nella quale lei riusciva a raggiungere era una scuola di pensiero, una scuola di vita. Poi ci fu un fatto personale, se posso narrarlo.
7: Ma certo.
6: Una volta a Strasburgo partimmo insieme da Ciampino per andare a Baden-Baden, ma non trovammo lì la vettura che poi ci portava a Strasburgo, e allora siamo stati praticamente in attesa 2 ore. Io ho portato con me mio figlio che aveva 4-5 anni, e naturalmente era molto complicato tenerlo a bada lì all'aeroporto. A un certo momento Emma ha detto: ci penso io. Se l'è preso per mano, se l'è portato a fare un giro,
7: l'ha tranquillizzato,
6: lo ha incantato. Io non so quale arte magica, che qui sono scuole di pensiero, con i figli è sempre complicato. E mio figlio poi nel tempo ogni tanto mi chiedeva di quella signora che aveva conosciuto all'aeroporto di Baden-Baden.
2: Era il ricordo di Alfredo Antoniozzi, adesso quello di Alessandra Maiorino, senatrice vicepresidente vicario del gruppo del Movimento 5 Stelle in Senato.
8: Scomparsa una gigante della storia, non solo della storia politica, della storia di questo paese, scomparsa una donna forte. Questo mi viene in mente quando penso ad Emma Bonino, una donna volitiva che ha sempre combattuto, che non si è mai fermata, neanche durante la malattia, questo va detto, e che ha difeso le sue idee fino all'ultimo. Un esempio per tutte le donne, indipendentemente da come la si pensi, indipendentemente da se si fosse d'accordo o meno con lei, certamente è un grandissimo esempio per le donne italiane, e oggi più che mai ce n'è bisogno. Oggi, un momento in cui i diritti delle donne sono nuovamente sotto attacco, vengono nuovamente erosi con i fatti o più semplicemente con una certa cultura che sembra riaffermarsi, l'esempio di Bonino è più attuale che mai. Oggi davvero è più attuale che mai, e alcune lotte andrebbero riprese, quasi riprese da capo. Penso alla lotta per l'aborto, qualunque cosa si pensi dell'aborto, ma la libertà di poter decidere sul proprio corpo, questo non dovrebbe dividere, questo dovrebbe essere una battaglia veramente di tutte e tutti. Si è battuta contro la pena di morte, e mi viene da dire, ad esempio, noi sappiamo adesso di un paese che abbiamo sempre descritto come l'unica democrazia del Medio Oriente, ha reintrodotto la pena di morte su base selettiva, peraltro. Quindi stiamo assistendo a un ritorno di questioni importantissime che pensavamo di aver risolto, ma certe questioni non si risolvono mai una volta per tutte, i diritti non sono mai conquistati una volta per tutte, e questo forse è un altro degli insegnamenti che Emma Bonino lascia a noi.
2: E abbiamo chiesto di ricordare Emma Bonino anche a Maurizio Lupi, deputato e leader di Noi Moderati.
9: L'Italia perde una grande donna, una persona che sapeva con coraggio e forza battersi per i suoi ideali. Ho avuto la fortuna di conoscerla personalmente, di lavorare con lei sotto il governo Letta. Da lei mi distinguevano tante posizioni, lei radicale e io cattolico, ma ciò che ci ha sempre accomunato è la stessa idea di politica, lo strumento per costruire il bene comune.
2: E ne ha condiviso le battaglie, soprattutto europeiste, Sandro Gozi, eurodeputato e segretario generale del Partito Democratico Europeo.
10: Ma la prima volta che ho conosciuto direttamente, personalmente, Emma risale al 1995. Ero un giovanissimo stagiaire alla Commissione Europea e lei era commissaria europea all'epoca per gli aiuti umanitari. È molto impegnata su una questione su cui poi ho lavorato tantissimo, che era la guerra di Bosnia e la ricostruzione civile, morale e economica dei Balcani. E quindi già all'epoca ebbi questa fortuna di conoscerla, di collaborare con lei ai rapporti col Parlamento per vari mesi, e di vedere il suo impegno per quello che poi era uno dei, tra i tanti suoi grandi successi europei, l'idea del Tribunale Internazionale sui crimini di guerra della ex Jugoslavia, e soprattutto, ricordiamolo in questo momento perché è sotto attacco, la Corte Penale Internazionale con lo Statuto di Roma di poi qualche anno dopo. L'ultima volta che, le ultime volte che le ho parlato, insomma, in maniera un po' approfondita è stato alle elezioni europee del 2024, in cui avevamo creato questa lista Stati Uniti d'Europa. Sappiamo perché non ha avuto successo, sappiamo di chi è la responsabilità, ma già ma anche in questa occasione Emma si era impegnata moltissimo e poi tra i due momenti, le battaglie federaliste di cui è stata protagonista, a cui ho partecipato e che insieme al suo impegno per la giustizia internazionale adesso dobbiamo continuare ancora di più con la sua stessa forza, se possibile, sarà molto complicato, ma è il migliore modo per rispettare la sua personalità e utilizzare il ricordo bellissimo che tutti abbiamo di Emma Bonino.
2: Era la voce di Sandro Gozzi. Sentiamo il pensiero e il ricordo di Vincenzo Vita, responsabile della comunicazione digitale di Sinistra Italiana. L'ho intervistato Lanfranco Palazzolo.
11: Beh, ho avuto il privilegio di essere seduto nel banco sotto di lei al Senato nella legislatura, quella del 2008, eravamo praticamente come compagni di banco, parlavamo tantissimo, ne avevo una stima precedente, ma rafforzata da quelle conversazioni apparentemente informali, che però ti danno l'idea di una persona. E di Emma Bonino mi colpiva intanto un'ampiezza di vedute che stride con una certa immagine, certi diciamo stereotipi che riguardano le culture radicali. Emma era una persona molto aperta, piena di interessi, di curiosità. Ecco, e questo è l'altro aspetto che mi colpiva molto. E cioè lei, Emma, aveva una visione, non sembri una buttad, mondiale delle cose. Cioè lei parlava di quello che accadeva nel mondo con grande naturalezza, avendo fatto anche tanti viaggi nei suoi vari ruoli. Non dimentichiamoci che lei è stata deputata, senatrice, ministra di varie diciamo di vari dicasteri, è stata commissaria europea con un ruolo prestigiosissimo, ha avuto anche un'attività nel mondo, diciamo, dei rapporti internazionali, e questo attiene al suo aspetto istituzionale. Poi c'è tutto quanto l'aspetto di straordinaria forza per l'Italia, per il mondo democratico complessivamente, e cioè le sue lotte assolutamente incessanti, rigorose, fortissime per i grandi diritti. Se oggi noi in Italia abbiamo alcuni grandi diritti, insomma, dal divorzio all'aborto, ma il fine vita comincia a esserci finalmente anche nel linguaggio comune, ad Emma dobbiamo tanto, perché lei aveva questa caratteristica, insomma, di non darsi mai per vinta, ha fatto battaglie, lotte apparentemente impossibili, ma le ha rese possibili con una tenacia, anche qui, che confliggeva un po' con la sua struttura fisica un po' minuta, ma aveva però dentro quella sua apparente, diciamo, forza minore per il fisico, perché era una donna un po' esile, insomma, aveva questo tratto che poi la rendeva anche particolarmente vivace, anche insomma molto particolare, questo volto intelligentissimo, questi occhi. Contraddiceva invece un suo impegno assolutamente enorme.
2: Era Vincenzo Vita. I funerali di Stato di Emma Bonino si svolgeranno martedì 15 settembre alle 12.30 nella sala della Portomoteca in Campidoglio a Roma. La camera ardente sarà allestita nella stessa sala da domani, domenica dalle 12 alle 19 e lunedì dalle 10 alle 19. Andiamo avanti col nostro notiziario, la rubrica, momento di cultura, momento della rubrica Cinema Cinema di Gianfranco Cercone.
12: Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale. A volte la registrazione quasi documentaristica degli usi e dei costumi di una fascia della popolazione italiana o straniera, ma comunque lontana, diversa dallo spettatore medio di un film, anziché avvicinargliela, favorire una qualche empatia, può rendergliela definitivamente distante. Come capita di fronte a un affresco su un tema esotico, potrà provare una fascinazione estetica o al contrario un senso di ripugnanza, senza riuscire ad addentrarsi nell'animo dei personaggi che si presentano ai suoi occhi. Un rischio simile è sfiorato, ma anche in gran parte credo scongiurato, da un film che descrive la vita di un gruppo di adolescenti in un quartiere di Palermo intorno al 2010. Il film si intitola Chetti c'è ed è il secondo lungometraggio di Giovanni Tortorici, prodotto come il precedente da un produttore d'eccezione come Luca Guadagnino. Sembra in effetti che l'autore si accanisca a creare con ogni mezzo quell'effetto di distanziazione a cui accennavo. Non soltanto i personaggi parlano in un siciliano così stretto da richiedere l'uso dei sottotitoli, ma le loro abitudini, che ci vengono presentate, anche se non sorprendono, perché oggi forse più di allora sono spesso agli onori delle cronache, sembrano assemblate apposta per renderceli estranei, incomprensibili, quasi mostruosi. L'uso ossessivo delle droghe leggere e a volte pesanti, comunque così intenso da provocare malesseri e allucinazioni, la violenza sistematica per risolvere le controversie tra di loro, anche tra donne, che si trasforma a volte in spedizioni punitive di gruppo, il sesso precoce che sembra anch'esso ossessivo, e cioè compiuto dai maschi per mostrarsi all'altezza degli altri maschi del branco, il disprezzo per la scuola e il rifiuto di pensare seriamente al proprio futuro. È il quadro, insomma, di una gioventù quasi barbarica, di cui il racconto non sembra chiedersi le ragioni di un tale livello di regressione e che anche per questo appare estranea, anche se l'autore, piuttosto che condannarla moralisticamente, sembra considerarla con una misteriosa simpatia. Una chiave di lettura ci è però suggerita quando quei ragazzi, e il protagonista in particolare, sono isolati dai coetanei ed entrano in contatto con il mondo degli adulti, in famiglia o a scuola. Il film lascia intuire la difficoltà e la frustrazione dei genitori del protagonista o di un suo insegnante a rapportarsi, a comunicare con lui. Ma ciò che la presenza di tali personaggi, il loro comportamento, i loro discorsi comunicano, è l'appartenenza a un mondo adulto che è arido, devitalizzato, cinico e infelice. Al confronto, allora, il mondo semibarbarico dei ragazzi appare almeno più vitale, una forma istintiva di rifiuto e di ribellione, anche se distruttiva e vuota, incapace di rappresentare un'alternativa positiva. Di qui forse la simpatia con cui i giovani nel film sono comunque considerati. Se il protagonista è interpretato con senso di verità da Salvatore Gallina, di cui colpisce verso il finale lo sguardo sconfortato di chi cerca un segno di orientamento che a lungo non gli arriva, tra gli adulti il personaggio più riuscito e complesso è quello di sua madre, interpretata da Monica Bellucci, vittimista, disperata, consapevole della propria incapacità di comunicare con il figlio, la quale tuttavia, anche fallendo, non smette mai di provarci. Il film era stato presentato al Festival di Locarno, dove proprio Monica Bellucci aveva vinto un premio per la migliore interpretazione. Si tratta, a mio parere, di un film interessante, Chetti c'è, di Giovanni Tortorici. Un saluto da Gianfranco Cercone.
2: Radio Radicale, solo le 9 e 54 minuti, termina l'edizione del notiziario. Ci colleghiamo adesso al primo collegamento della giornata, Innamorati del futuro, il titolo di Azzurra Libertà, la quarta festa nazionale dei giovani di Forza Italia Montesilvano in Abruzzo. È appena iniziata la manifestazione, vediamo. Stanno per iniziare gli interventi sul palco.
13: Buongiorno a tutti e benvenuti a questa prima mattinata di Azzurra Libertà. Apriamo i lavori parlando del futuro delle nostre istituzioni, del rapporto tra lo Stato e i cittadini e delle opportunità che vogliamo costruire per le nuove generazioni. Questa mattina abbiamo il piacere e l'onore di avere collegato con noi il Ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo.
14: Buongiorno.
13: Buongiorno.
14: Buongiorno.
13: Buongiorno. Buongiorno Ministro, la ringraziamo di essere qui questa mattina con noi ad aprire i lavori. Vorrei iniziare il confronto con lei partendo dal tema centrale di questi giorni, il futuro delle nuove generazioni. In questi 4 anni di mandato, quali sono stati i principali interventi realizzati dal governo per rispondere alle esigenze dei giovani? La ringrazio, Ministro.
14: Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti voi ragazzi. Io sono molto felice di poter collegarmi con voi e condividere alcune riflessioni. Incomincio col salutare, con ringraziare il nostro leader, Simone Leoni. Simone sa che abbiamo provato a conciliare i miei impegni di agenda con quelli vostri, con l'agenda dell'incontro di Azzurra Libertà. Purtroppo non avevamo degli impegni coincidenti dal punto di vista dei tempi e quindi non riesco a garantire la mia presenza fisica. Mi scuso per questo, cercherò però di essere lo stesso efficace, anche se non c'è la mia presenza fisica, per condividere con voi alcune riflessioni. Beh, intanto grazie a tutti i ragazzi che sono presenti. So che è anche presente il nostro segretario nazionale Antonio, che saluto, e quindi ancora una volta i vertici del partito dimostrano vicinanza e attenzione al mondo dei giovani. Penso che una delle cose positive che contraddistingue il nostro partito è la capacità di mettere insieme, quindi di garantire diciamo un intreccio, tra un collegamento tra diverse generazioni. Io penso che nella complessità del mondo di oggi e delle sfide che dobbiamo affrontare serve da un lato l'esperienza, la struttura, la preparazione di chi ha più esperienza e di chi quindi ha già vissuto tante sfide, ma serve anche, e io credo che sia fondamentale, la freschezza, la capacità di innovare, la capacità di avere un pensiero laterale, magari molto più aggressivo, molto più innovativo rispetto a chi ha un po' più di età, da parte dei giovani. Quindi questo incrocio tra generazioni un po' più di età e le nuove generazioni credo che sia un elemento importante per un movimento politico come il nostro. Mi piace moltissimo il titolo che avete dato all'incontro, Innamorati del futuro. E già qui vi propongo una prima riflessione. Il futuro è qualcosa che tutto sommato non possiamo considerare ignota. Il futuro è il risultato di quello che facciamo, è il risultato delle decisioni che assumiamo. E quindi, al di là degli eventi che non riusciamo a presidiare, molta parte del futuro è insomma la somma, la ricaduta delle decisioni e dei comportamenti, degli atteggiamenti che noi assumiamo nel quotidiano. E quindi questo già ci richiama a una grande responsabilità, e cioè alla necessità, tutte le volte che assumiamo delle decisioni, di pensare che quello che stiamo decidendo non riguarda soltanto l'attualità e quindi il momento che stiamo vivendo, ma avrà anche delle ricadute sul domani, su quello che viene dopo. E questa è una responsabilità che la politica deve avere, cioè la politica deve sempre essere attenta alla necessità di guardare al futuro e quindi di assumere delle decisioni che non hanno un valore di breve momento, ma che devono poi orientare il futuro. Tra l'altro devo dire che se c'è una persona che ci ha insegnato a ragionare guardando al futuro e quindi ad avere sempre presente che ciò che determiniamo avrà poi delle ricadute nel domani, è stato il nostro presidente Berlusconi. Io ricordo che quando Berlusconi sbarcato su TikTok, e quindi il nostro presidente, che ha 80 anni e passa, si è preoccupato di utilizzare uno strumento che è uno strumento che utilizzano le nuove generazioni, mi ricordo che tra le prime espressioni che utilizzò con quel social fu: vi racconterò di come vogliamo rendere l'Italia un paese che possa darvi nuove opportunità. Quindi vedete che subito Berlusconi, nei suoi primi momenti di utilizzo di un social dedicato moltissimo ai giovani, si è preoccupato di dire, beh, insomma, questo ci serve, questo strumento ci serve per raccontare che cosa vogliamo per il nostro futuro, che cosa cerchiamo di fare per garantire alle nuove generazioni delle opportunità. E io penso che questo debba anche un po' in qualche modo orientare il nostro modo di fare politica, nel senso che dobbiamo avere consapevolezza del fatto che fare politica non significa lavorare individualmente per conquistare un posto, per conquistare una poltrona, ma fare politica significa assumere delle responsabilità. I nostri sindaci, i nostri amministratori, i nostri presidenti di regione, i nostri ministri, tutte le persone che assumono dei ruoli istituzionali, beh, devono avere come obiettivo non quello di conquistare un posto, ma il loro obiettivo è sostanzialmente quello di avere tutte quel corredo di capacità, di competenza, di esperienza che consenta loro di assumersi consapevolmente delle responsabilità. Il mestiere della politica è quello di dare delle risposte alla collettività, ai cittadini, e quindi dobbiamo saperlo interpretare in modo corretto. E io penso che la politica abbia tanto bisogno dei giovani. Proprio per quello che vi dicevo prima, cioè perché i giovani hanno quella capacità di guardare le cose con meno filtri rispetto a chi lavora da tanto tempo. Io ho quasi 65 anni, tra 3 mesi compirò 65 anni, e tutte le volte che mi trovo ad affrontare un problema, automaticamente cerco di ricordare le esperienze passate, e quindi in qualche modo mi viene normale ribadire degli schemi consolidati. Tutto questo certamente mi offre un po' di serenità, un po' di tranquillità, ma dall'altro mi esclude la possibilità di saper guardare le cose con occhi nuovi. Ecco, il vostro valore, il vostro vero grande valore come giovani è invece quello di avere gli occhi meno filtrati, di avere meno esperienza, e quindi di avere talvolta anche molto più coraggio rispetto a chi ha più età nel proporre delle soluzioni nuove. Ora, il nostro paese, diciamo che in questi anni si è assunto una grande responsabilità. Il governo di centrodestra ha affrontato un quadriennio molto complicato. È stato un quadriennio dove la nostra possibilità di costruire il futuro è stata inquinata in maniera significativa da eventi esterni, perché abbiamo e stiamo ancora vivendo tutte le ricadute di crisi internazionali rispetto alle quali evidentemente la nostra possibilità di incidere, l'Italia ha dimostrato di averla, perché attraverso la presenza del nostro ministro degli esteri, di Antonio Tajani, della presenza di Giorgia Meloni, abbiamo avuto la possibilità e continuiamo ad avere un ruolo importante in questi tavoli. Però certamente questi eventi sono eventi che possiamo presidiare fino a un certo punto, ma su tutto quello che invece ci compete e sul quale possiamo agire direttamente, e quindi su quale possiamo assumerci delle responsabilità, devo dire che le cose non sono andate niente male. Noi abbiamo un picco storico di più del 63% dal punto di vista dell'occupazione, abbiamo una disoccupazione che è a 5,8%, abbiamo una disoccupazione giovanile che è uno dei problemi del nostro paese, che è ai minimi storici, è scesa intorno al 18%, recuperando 5 punti rispetto al 2022, cioè rispetto al momento in cui siamo entrati nel governo. Quindi il percorso di questo governo è stato sicuramente un percorso importante. In questo percorso certamente un ruolo, e quindi quando parlo di questo percorso mi riferisco alla possibilità di crescita, di sviluppo del nostro paese, certamente un ruolo ce l'ha anche la pubblica amministrazione, la più grande organizzazione del paese, 3,4 milioni di persone. Abbiamo ricevuto in eredità una pubblica amministrazione che non stava tanto bene, venivamo da tantissimi anni di blocco del turnover, abbiamo perso centinaia di migliaia di persone, abbiamo alzato l'età media dei dipendenti pubblici in maniera rischiosa, perché nell'era dell'intelligenza artificiale avere un'organizzazione, la più grande organizzazione del paese, con un'età media di 52 anni certamente costituiva un problema. Questi sono stati anni nei quali abbiamo lavorato molto sulle persone, sul capitale umano, e anche nella pubblica amministrazione il nostro approccio rilancio e di modernizzazione di questa organizzazione, di questa struttura fondamentale del paese, ha tenuto conto dei giovani. Abbiamo ripensato tutti i nostri processi, questo ci ha consentito di recuperare i gravi ritardi accumulati dal punto di vista del reclutamento. Oggi possiamo dire che dopo 4 anni abbiamo inserito nella pubblica amministrazione più di 800.000 persone, e di queste il 60% hanno meno di 40 anni. Quindi la cosa bella che possiamo raccontare dal punto di vista della modernizzazione di questa organizzazione è che è tornata ad essere attrattiva anche per i giovani. Abbiamo investito molto, moltissimo sulla formazione, abbiamo creato degli hub formativi in diverse regioni, in 8 regioni del nostro paese, e non ci stiamo fermando. Abbiamo lavorato per fare in modo che le nostre persone fossero dotate di quelle competenze che servono poi per realizzare il vero mestiere della pubblica amministrazione, che è quello di garantire servizi essenziali ai cittadini e al sistema impresa, e cercando di essere performanti e cercando quindi di rispondere alle attese dei nostri utenti. E su questo devo dire che un grandissimo aiuto ce l'ha dato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Abbiamo potuto contare su più di 1 miliardo di risorse per realizzare un percorso di semplificazione amministrativa, che poi si traduce, un termine brutto, semplificazione amministrativa, ma sostanzialmente si traduce in quel processo inteso a rendere più semplice il rapporto con i nostri utenti, a rendere i nostri utenti sempre più soddisfatti di quello che come pubblica amministrazione riusciamo a offrire loro. E devo dire, mio papà mi ha insegnato che chi si loda si imbroda, e quindi non lo dice Paolo Zangrillo, ma la Commissione europea nel Country Report del 2026 testimoniato che l'Italia, dal punto di vista della percezione della pubblica amministrazione, ha fatto dei passi significativi. Nel 2022 avevamo un 54% dei cittadini italiani che consideravano la pubblica amministrazione inadeguata rispetto al compito che doveva svolgere. Alla fine del 2025 questo 54% è diventato 39%, e quindi ci siamo sostanzialmente allineati alla media europea. Come abbiamo fatto tutto questo? Ve lo dicevo prima in sintesi: ci siamo concentrati sulle persone. Io una cosa ho imparato nella vita, che se vogliamo far funzionare una squadra, se vogliamo far funzionare un team, non dobbiamo preoccuparci soltanto di dotarlo di competenze adeguate, ma dobbiamo lavorare sulla squadra, dobbiamo essere capaci di essere un team unito, capace di lavorare insieme, di condividere degli obiettivi. E su questo abbiamo lavorato moltissimo in questi anni. Il ruolo dei giovani è diventato nella pubblica amministrazione un ruolo molto rilevante, molto importante. Abbiamo introdotto nella pubblica amministrazione tanti strumenti che appartenevano al privato: il contratto formazione lavoro, i tirocini, l'apprendistato, quindi una serie di strumenti che erano sconosciuti alla pubblica amministrazione e che invece oggi ci consentono di avvicinare i giovani. Abbiamo introdotto delle norme di legge che consentono ai giovani che lavorano e che studiano negli ITS Academy di poter accedere alla pubblica amministrazione al ruolo di funzionari, avendo la possibilità di poter poi acquisire la laurea attraverso dei finanziamenti che la stessa pubblica amministrazione eroga. Quindi, insomma, tutta una serie di iniziative che evidentemente hanno la finalità di dotare la pubblica amministrazione di giovani. Sapete, io credo di averlo ricordato anche l'anno scorso quando ci siamo incontrati. Diceva un grande manager che ha segnato la storia industriale del nuovo secolo, Steve Jobs, quindi il CEO di Apple, diceva ai suoi dirigenti: guardate, noi dobbiamo assumere i giovani nelle nostre organizzazioni non per dire loro che cosa devono fare, non per impartire degli ordini, ma soprattutto per farci raccontare dai giovani dove dobbiamo andare. Ecco, io lo ribadisco questo, ve lo dico a voi giovani, ad una platea di ragazzi qualificati, di ragazzi che hanno voglia di impegnarsi nel sociale, di ragazzi che guardano la politica nel modo giusto, e cioè come impegno civile. Ecco, vi dico questo, ribadisco, richiamo le parole di questo grande manager, di questo grande imprenditore, perché penso che descrivano esattamente che cosa devono fare i giovani, qual è la loro responsabilità. Voi dovete immaginare un mondo, che sia il mondo del lavoro, che sia il mondo della politica, come un mondo nel quale voi avete la responsabilità di esprimere delle idee, di assumere delle decisioni. E quindi è questo il motivo per il quale è necessario assumersi questo impegno di coinvolgimento sia nella politica che nel mondo del lavoro, con questa consapevolezza che voi dovete essere protagonisti, voi dovete avere il coraggio, dovete avere diciamo il desiderio e quindi la convinzione che le vostre idee hanno la stessa dignità, hanno esattamente la stessa dignità di chi magari invece lavora o fa politica da tanto tempo. E noi, quelli che hanno invece un po' più di esperienza, devono avere l'umiltà di ascoltarvi, devono avere l'umiltà di riconoscere quando le vostre idee sono idee innovative, sono idee che meritano di essere prese in considerazione e sono idee sulle quali dobbiamo lavorare per far accadere le cose. Vi vorrei dire ancora un paio di cose sul mondo dei giovani con riferimento al nostro paese. In queste settimane, giustamente, si sta ragionando molto su come favorire diciamo il mantenimento della nostra forza lavoro giovane in Italia. Si parla tanto dei giovani che lasciano il nostro paese per trovare nuove opportunità, si parla tanto di giovani che non riconoscono nel nostro paese la capacità di valorizzare la loro generazione. Io penso che l'Italia abbia un grande bisogno di giovani, soprattutto nell'era dell'innovazione tecnologica, dell'intelligenza artificiale. Io penso che il nostro paese debba preoccuparsi innanzitutto delle nuove generazioni, perché il mondo al quale andiamo incontro è un mondo che richiederà sempre di più persone che sanno dialogare con l'innovazione tecnologica e che quindi ci aiutano a costruire diciamo un percorso per il futuro che tenga conto di tutte le opportunità che oggi l'innovazione tecnologica ci offre. E quindi è evidente che la grande sfida che noi dobbiamo affrontare è la sfida di rendere attrattivo il nostro paese per le nuove generazioni, per le persone come voi. Il nostro partito, Forza Italia, sta facendo un lavoro prezioso, straordinario, proprio per cercare di cogliere delle opportunità che consentano di passare ai giovani un messaggio di fiducia. Si sta lavorando in questi giorni, io ho letto con attenzione diverse iniziative che sono rivolte alla prossima legge di bilancio, che si occupano proprio dei giovani in termini di detassazione dei salari, in termini di opportunità per far vedere alle nostre persone che effettivamente cerchiamo di creare le condizioni perché possano considerare il nostro paese come un paese dove si possono esprimere i talenti e le proprie virtù. Io penso, e anche questo ve lo voglio dire con vigore, ve lo voglio dire con convinzione, che il tema non sia soltanto un tema di salario. È vero che l'Italia paga una disattenzione che negli ultimi decenni ha portato i salari italiani, non soltanto dei giovani, ma anche delle generazioni un po' più anziane, a pagare un ritardo rispetto alle medie europee. Ed è evidente che il salario è sicuramente una voce che compone l'attrattività di un luogo di lavoro, che compone l'attrattività di un paese. Però attenzione, io vi offro questa riflessione, evidentemente non ritengo di avere la verità in tasca, però io ho vissuto per più di 30 anni in organizzazioni private, in aziende multinazionali, e devo dirvi che una cosa l'ho imparata, che la chiave di volta per garantire attrattività e quindi per convincere una persona che il luogo in cui sta operando, che sia un partito politico, che sia un'azienda, quindi l'impegno professionale e quindi la disponibilità a considerare la propria condizione professionale come una condizione ottimale, non dipende soltanto dal salario. Il salario è una delle voci, anzi vi posso dire, io che continuo ad avere contatti col mondo dell'impresa, vi posso dire che gli headhunter, i cacciatori di teste, quelli che si occupano di fornire competenze alle aziende, mi dicono che oggi sempre di più i giovani, quando vanno a fare i colloqui di selezione, non chiedono, la prima domanda non è quanto guadagno, quanto sarà la busta paga, ma ne fanno altre di domande, si cercano di capire se l'organizzazione con la quale stanno dialogando è in grado di offrire formazione, è in grado di offrire opportunità professionali, se c'è meritocrazia nell'organizzazione, se c'è la possibilità di fare delle esperienze internazionali. Guardate, non pensiamo ai giovani che vanno a fare delle esperienze all'estero come giovani che lasciano l'Italia. Le esperienze all'estero sono di straordinaria importanza. Andare a lavorare all'estero, fare qualche anno all'estero, è di fondamentale importanza. È evidente che tutto questo ha un valore per il nostro paese, se la viviamo poi come un'opportunità per consolidare le proprie esperienze, il proprio profilo e poi metterle a disposizione del nostro paese. Quindi non illudiamoci del fatto che l'unica soluzione per trattenere i giovani in Italia e per evitare questo turismo professionale sia il salario. Anche perché, guardate, è vero che se vado a lavorare a Berlino magari la mia busta paga è di 1000 euro in più rispetto alle paghe italiane, però quei 1000 euro poi servono per vivere in una città che costa. Il nostro trattamento economico, il trattamento economico complessivo italiano spesso non è confrontabile con l'estero, perché all'estero non c'è il TFR, perché il welfare è gestito in modo diverso. Quindi noi non dobbiamo concentrarci soltanto sulla voce salariale quando pensiamo al mondo dei giovani, quando pensiamo a costruire un'Italia che sia capace di trattenere i giovani, ma dobbiamo pensare a come rendere per i giovani attrattivo il nostro paese. E vi faccio un esempio: quando negli Stati Uniti dei giovani decidono per esempio di fare una startup e quindi queste iniziative imprenditoriali con contenuto innovativo, che cosa succede? Tante hanno successo, tante altre non hanno successo. Ecco, e questo succede anche nel nostro paese. Qual è la differenza tra altri paesi e l'Italia? Che quando negli Stati Uniti dei giovani falliscono con una startup, il giorno dopo possono pensare di ricominciare come un'altra. Quando in Italia dei giovani falliscono una startup e vengono bollati come dei falliti. E quindi l'accesso al credito diventa sempre più difficile, perché insomma, quelli hanno sbagliato e quindi attenzione, non diamogli troppo credito perché hanno già fallito. Ecco, noi dobbiamo incominciare a ragionare nel nostro paese con riguardo alle nuove generazioni, pensando che creare le condizioni affinché l'Italia sia un paese attento alle nuove generazioni, dobbiamo parlare di salario, dobbiamo parlare di formazione, dobbiamo parlare di capacità di riconoscere il merito, che è un altro dei temi sui quali io ho lavorato nella pubblica amministrazione. Io mi sono trovato in una pubblica amministrazione dove alla fine dell'anno il 98% dei dipendenti pubblici veniva valutato eccellente. Voi capite bene che è un'organizzazione dove chi è lavativo viene gestito dal punto di vista retributivo e di premio allo stesso modo di chi si impegna, è un'organizzazione che non ha futuro, perché quelli bravi o si siedono o se ne vanno da un'altra parte. Quindi capite che il tema dei giovani, dell'attenzione ai giovani, è un tema molto complesso, è un tema che richiede grande sensibilità, è un tema che richiede grande attenzione al salario, alla formazione, al merito, al corretto equilibrio tra l'impegno professionale e la vita personale. Oggi sapete cosa chiedono i giovani quando vanno a fare i colloqui? Chiedono se l'azienda fa lo smart working, chiedono se c'è la settimana corta, chiedono quali sono le possibilità di avere flessibilità nella gestione della settimana lavorativa. Ecco, il nostro paese deve essere pronto a queste sfide, deve essere pronto a una sfida che ci richiama alla necessità di considerare il mondo del lavoro non come era 20 anni fa o 30 anni fa, perché oggi è completamente diverso. 30 anni fa il giovane che entrava nel mondo del lavoro cercava un posto di lavoro. Oggi i giovani che entrano nel mondo del lavoro cercano il posto di lavoro e quindi vogliono trovare un luogo che si adatti alle loro aspettative, e quindi in questo noi dobbiamo essere molto bravi. Io penso che Forza Italia, con la forza della sua classe dirigente, di giovani appassionati, abbia tutte le caratteristiche per poter dare un contributo significativo alla crescita del paese. E lo ripeto, momenti come quello che state vivendo voi a Montesilvano sono fondamentali, perché c'è la possibilità veramente di incrociare i racconti, le riflessioni di chi ha vissuto tante esperienze professionali nella vita, professionali, politiche o nel mondo del privato, con chi invece è più giovane, è più fresco e quindi può raccontare la sua visione del mondo in modo più libero e anche sicuramente in modo più coraggioso e più curioso. Quindi nel ribadire le mie scuse a non poter essere presente fisicamente, io vi auguro queste altre due giornate come due giornate di lavoro intenso. Noi contiamo molto su di voi. Io so che Antonio Tajani, il nostro segretario nazionale, ha molta cura e molta attenzione ai giovani e da quando è segretario nazionale ha voluto con grande forza e con grande determinazione dare valore al movimento giovanile, e quindi io credo che voi abbiate la grande opportunità di stare in un partito che ha capito che il futuro, quel futuro che vi dicevo io, non è un'incognita, ma dipende molto da quello che facciamo noi oggi, è un futuro che appartiene sicuramente a voi, ma che voi avete la possibilità di contribuire a costruire. Auguri.
13: Grazie, ringraziamo nuovamente il Ministro per essere stato presente con noi questa mattina e aver dato il via ai lavori di questa mattina. Grazie ancora.
14: Grazie, grazie a voi, buon lavoro.
15: Grazie Alice. Buongiorno a tutti, diamo inizio ai lavori di questo secondo spazio in programma. Oggi ho il piacere di presentare un imprenditore, un giovane imprenditore innovatore, capace di creare progetti e parlare alle nostre future generazioni. Stiamo parlando di Alessandro Tommasi, per chi non lo conosce. Laureato in relazioni internazionali, prima di intraprendere il proprio percorso imprenditoriale, ha iniziato a maturare esperienza in importanti realtà internazionali, tra cui Airbnb e Lime. Nel 2020 Alessandro ha fondato una nuova startup, Win Media. Win Media aveva come obiettivo di rendere più accessibile argomenti quali economia, società e personalità alla società civile. Oggi è fondatore di Future Proof Society, una nuova piattaforma con l'intento di spiegare alle nuove generazioni i grandi cambiamenti del futuro. Diamo quindi il benvenuto e accogliamo con un grande applauso Alessandro Tommasi. Grazie Alessandro per essere qui con noi.
16: Grazie a voi.
15: Sei partito molto giovane, hai iniziato la tua carriera molto presto e partirei proprio da qui con alcune domande. Qual è stato il segreto che ti ha permesso di raggiungere questi risultati e come si dà struttura alle proprie idee anche davanti alle difficoltà e alle sfide che inevitabilmente hai incontrato lungo il tuo percorso? Ed infine, siccome stiamo parlando di una platea di giovani, quali consigli daresti ai giovani che si stanno approntando al mondo della politica e al loro futuro? A te 10 minuti di parola.
16: Grazie mille. Allora, buongiorno a tutti, grazie mille, siete eroici che siete qua adesso, dopo la serata di ieri sera, quindi grazie mille, apprezzo particolarmente il fatto che siete qua. pronti via, partiamo subito. Ho una serie di numeri e di minacce praticamente per voi. 18 e 38 sono i minuti di uno del TED più belli che ho sentito negli ultimi mesi. Ha fatto 7,8 milioni di visualizzazioni in 12 mesi, una cosa straordinaria. Risponde perfettamente a una regola aurea che vi così invito sempre a rispettare, quella del 10, 20, 30, è la regola di Guy Kawasaki, uno dei più grandi investitori al mondo, e dice: uno dovrebbe parlare al massimo per 10 minuti, avere al massimo 20 slide e non scrivere in nessuna slide con un carattere più piccolo di 30, perché dovrebbe essere la media, o meglio, la metà della media dell'età delle persone a cui state scrivendo, quindi scrivete sempre grande. Rispetterò due di tre di queste regole. 11 sono i minuti che mi sono stati dati, 10, ma insomma uno me lo sono dato di

non lo faccio, mi dà molto fastidio, non lo so gestire questa cosa, ma quello che posso dirvi è che il mio ingrediente segreto è quello di crederci tantissimo. Ci credo nelle cose che realizzo. Creare una startup vuol dire creare una roba che non esiste, e voi dovete convincere gli investitori, il team, i clienti di cose che non esistono e che farete lungo la strada. Quindi, spoiler, credo che non ci sia un ingrediente segreto. Questo numero non lo avevo, ed è l'età media della stanza, 30, 32, speriamo 28, vuol dire che siete particolarmente giovani, credo qualcosa del genere. Beh, il succo è che siete nel vostro prime, siete nel momento migliore della vostra vita. Vi prego di non cedere alle tentazioni di narrazioni negative come questo meme, che fa anche molto ridere, naturalmente, ma è sempre la stessa roba trita e ritrita. Tra l'altro, questo meme è del 2019, quindi già si lamentava che millennials e Gen Z andavano lungo un sacco di crisi prima di Covid, guerra, crisi energetica, eccetera, eccetera, eccetera. È sempre la stessa faccenda. Sì, viviamo in un'epoca di conflitti, di tecnologia velocissima, di cambiamento climatico, e so già che cosa state pensando. State pensando, ah, è una di quelle presentazioni, è quasi una di quelle presentazioni, è una presentazione alla quale vi voglio dire una cosa. La cosa che vi voglio dire è, detta da David Foster Wallace molto meglio di me, con una storiella. Due pesciolini giovani incontrano un pesce vecchio e il pesce vecchio dice ai pesciolini giovani: com'è l'acqua oggi? E i pesciolini non sanno rispondere su cosa sia l'acqua. L'acqua nella quale nuotiamo è l'ambiente che c'è intorno a noi tutti i giorni. L'8 di gennaio del 2007 l'acqua nella quale nuotavamo era questa. I telefonini, molti di voi non so, avevano pochi anni, temo, io ero già grande e avevo il BlackBerry. Molti telefonini, l'8 di gennaio avevano lo schermo e una valanga di tasti. Il 9 di gennaio del 2007 i telefonini non avevano più i tasti. L'acqua intorno a noi cambia rapidissimamente, voi dovete capire rapidissimamente qual è l'acqua nella quale state nuotando. Tutto cambia, sempre e comunque, anche in un paese gattopardesco come è l'Italia, sempre e comunque. L'Homo sapiens, anatomicamente simile a noi, è arrivato 300.000 anni fa. Se noi mettiamo tutti questi 300.000 anni su un calendario, il primo di gennaio arriva il nostro più vecchio antenato, dobbiamo aspettare il 19 di novembre perché riesca a gestire il fuoco, il 29 di dicembre codifica l'agricoltura, il 31 di dicembre fa le prime importanti scoperte scientifiche, il 31 dicembre alle 11.05 fa la rivoluzione industriale. Voi capite bene che noi siamo nelle ultime manciate di secondi del 31 dicembre. Da qui alle 24 del 31 dicembre dobbiamo arrivare fino alle AI e a quello che stiamo vivendo oggi. Il rischio potenziale per voi che siete ancora più siete giovani, io non sono giovane, voi siete sì giovani, è di diventare esperti di un mondo che non esiste più. Quindi dovete imparare subito l'acqua nella quale nuotate e capire anche qual è la velocità del cambiamento che state vivendo. Molto spesso viviamo così, pensando che stiamo affogando. In realtà forse basta un attimo capire dove siamo per gestire al meglio la nostra situazione senza andare mai nel panico. Albert Einstein diceva che l'interesse composto è l'ottava meraviglia del mondo. Bisogna far crescere le cose perché possano creare sempre più ricchezza. Beh, dopo c'è Marco Merola che vi spiega meglio l'economia di quanto possa fare io. Io sono colpevole, non sono capace di fare quella roba lì, sono particolarmente irrequieto, lo capite anche da quante parole dico al minuto. Da ragazzino volevo fare il militare, poi mi sono messo, ho lavorato al Parlamento Europeo, questo è il più vicino che sono arrivato al Presidente del Parlamento Europeo, quando c'ero là, è di cartone in quella foto, e quella è la copisteria del Parlamento Europeo, e poi mi sono messo a fare imprenditore, diciamo a fare i giri in mezzo alla città, alle persone, ma non era decisamente il mio. Ho lavorato per Uber, per Airbnb, per Lime, tutte aziende controvento. Nel 2020 ho fondato Will, poi ho fondato Nos, adesso ho fondato FPS, insomma continuo a fare un sacco di casini, un sacco di guai, ma ho in testa solo e una cosa soltanto: provare a creare una società a prova di futuro. Una società a prova di futuro per me, per come la intendo io, tutto questo è solo la mia personalissima opinione e non è mai un consiglio che vi sto dando, è una società capace di essere resiliente, di rispondere al futuro di domani. Non è una società proiettata, diciamo, con le macchine che volano, è una società immediata. È una società capace di creare valore nel lungo periodo, e per creare valore nel lungo periodo bisogna andare contro quelli che invece sono gli incentivi di breve periodo, le necessità di breve periodo. Quali sono le necessità di breve periodo che vi ostacoleranno dal fare le cose di lungo periodo? Sopravvivere. Sopravvivere alle call, ai meeting, alle interviste, alle pressioni interne, alle pressioni esterne. Perché tutti quanti noi, è la piramide di Maslow, è molto semplice. Noi vogliamo essere promossi.

0: sì, essere eletti, essere rieletti, fare carriera, avere l'aumento, fare traffico sui social, vendere la pubblicità, essere profittevoli. Queste sono tutte cose che voi volete, che dovete avere, dovete volere nella vostra vita, e dovete coniugare tutto questo con essere voi stessi, con l'essere noi stessi, che è una cosa estremamente complicata. Dobbiamo coniugarla con la volontà di cambiare il mondo. Io ho 41 anni quest'anno e voglio ancora continuare a provare a cambiare il mondo. Sembra che sono troppo vecchio forse per provare a farlo, invece voglio continuare a provare a sognare di cambiare il mondo. Bisogna avere questa carica, almeno io voglio avercela. Bisogna capire però qual è il nostro contesto, l'acqua nella quale nuotiamo, ed è molto spesso, no, il sistema, ed è una trappola questa cosa del sistema. Non so quanto leggiate questo meme, beh, forse si legge. Anche voi che fate politica giovanile avete, secondo me, un enorme dilemma. Cioè, trovare il coraggio di cambiare tutto, deflagrare, esplodere, fare tutto in maniera diversa immediatamente, oppure dirvi no. Il coraggio vero è non dire tutto quello che voglio fare adesso e realizzare piano piano tutto questo cambiamento, con il rischio che poi il sistema vi mangi. Anche qua non ho una risposta, ma vorrei che vi poniate questa domanda. Vorrei che vi teneste, voi avete sulle magliettine che indossate una delle frasi di Silvio Berlusconi, avere il sole in tasca. Avere il sole in tasca, per come la interpreto io, oltre al fatto che dico ai miei collaboratori sempre di veramente crederci a questa cosa, perché se uno chiama col sorriso si sente anche al telefono, ma vuol dire anche accogliere l'innovazione, accogliere il cambiamento. Guardate che il Berlusconi imprenditore è stato uno che ha radicalmente cambiato l'acqua nella quale nuotava. È stato, forse in America avremmo detto disruptive, parola di cui parleremo fra poco, no? Ma per accogliere questo tipo di innovazione bisogna avere coraggio, bisogna avere il cuore aperto all'innovazione. Vedere uno che arriva con due cose strane, rotonde, e dirgli interessante, e non dirgli no grazie, siamo molto occupati a trinare il nostro carretto con delle ruote quadrate. Il cambiamento lo fanno le organizzazioni come la vostra, ma le organizzazioni sono fatte di persone. E quindi qua c'è la trappola dei volenterosi, c'è la trappola del pippone, cioè si fanno i convegni con gente come voi che al sabato mattina viene qua e poi gli si fa il pippone per dire che i giovani non si applicano, non fanno politica, non si impegnano. Ecco, io questa non la voglio fare, non credo che voi abbiate bisogno di nessun tipo di sermone, voi avete bisogno, secondo me, di esempi di onestà, di coerenza, di altruismo, questo è quello di cui io credo che abbiate bisogno. Grazie amici per l'applauso. Dicevo, il cambiamento lo fanno le persone. Chi sono queste persone? Non esiste la gente. Quando mi dicono i miei collaboratori, la gente, io odio questa... Millennials, Gen Z, Gen X, a chi stiamo parlando? Tanto ripasso per capirci. Generazione Z, la maggior parte di voi. Millennials, quelli come me. Gen X, quelli un po' più grandi di me. Nel mondo, Millennials e Gen Z fanno il 44%. Nella forza lavoro, però, fanno il 54%. In Italia però la società ha un po' più questa faccia e Gen Z e Millennials fanno solo il 35%. Capite che siamo meno, siete meno voi più giovani. E qua vi dicono, ah, i giovani non votano. Se andiamo a guardare gli astenuti, non è così tanto vero. Sì, votano un po' meno degli altri. Il problema è che sono i votanti, cioè ci sono pochi giovani e quindi poi contano meno. E allora la politica, qua voi dovete farvi sentire, non potete permettervi di essere, come dire, astenuti come gli altri, dovete partecipare di più perché purtroppo i giovani siamo meno. E siamo, decidete voi se coinvolgermi o meno nei giovani. Il problema è che viviamo in un momento in cui abbiamo istituzioni medievali, istinti paleolitici e tecnologie divinatorie. E questo mix terribile solo la politica fatta per bene lo può gestire. E la politica vuol dire essere rilevanti. Per me è una parola vuota se non vi fate delle domande. Rilevanti per chi? Per quanti? Per fare che cosa una volta che siete rilevanti? Questo signore, il signor Carlone Ponzi, è l'inventore ovviamente dello schema Ponzi. Siccome c'è uno schema Ponzi, ad esempio negli eventi a cui non viene nessuno, che ci diciamo però l'abbiamo fatto per presentare un paper che non legge nessuno, per poi fare un articolo di stampa che non legge nessuno, ma almeno lo metto nella rassegna stampa, così poi lo mando al mio parlamentare, che forse mi presenta un emendamento, un circolo molto molto faraginoso, diciamo così, quantomeno, se non è esattamente uno schema Ponzi. Io mi chiedo se non possiamo fare qualcosa di diverso. Voi potete fare qualcosa di diverso, organizzare i vostri momenti in maniera diversa, ad esempio. Non ricordo mai se è Stanford o Berkeley, ma insomma una grande università americana ha fatto una cosa diversa, ad esempio, ha preso 500 e passa persone rappresentative della popolazione americana, le ha messe in una stanza e ha detto vi do un po' di dati, discutete. Che cosa è venuto fuori? Che sono passati dal 30 al 60% quelli che avevano fiducia nella democrazia americana, dal 37 al 54% quelli che pensavano che l'altro avesse delle buone opinioni, e il 95% ha detto che ha imparato qualcosa dall'altro. Allora magari facendo le cose in maniera diversa, uscendo dalle nostre bolle, possiamo andare anche a convincere più persone dei nostri pensieri, delle cose che per noi contano. Questo secondo me, un consiglio che mi do sempre, che mi ripeto, è quello di però non rovinare le parole, non ripeterle a oltranza fino a svuotarle di significato. La parola disruptive è una di quelle parole incredibilmente abusate, che non vuole dire più niente, vi prego non la dite mai, anche perché anche questo era un articolo del 2019, quindi era già vecchia del 2019, non continuate a dirlo. E perché? Perché il progresso è fatto di identità, di orgoglio, di consapevolezza di sé, ma di cambiamento, non di congelare l'attuale. Questa è l'originale ricetta della pasta alla carbonara. Se noi ci fossimo congelati nella reale, iniziale, originale ricetta della pasta alla carbonara, oggi mangeremmo una pasta che ha le uova ben cotte, il groviera, uno spicchio d'aglio e la pancetta, e non la carbocrema che invade i vostri feed di Instagram. Quindi l'evoluzione è necessaria nell'identità, nella consapevolezza di sé. Il rischio è di avere un sacco di persone di grande potenziale come voi che sprecano il loro talento. Allora l'unico consiglio che posso, quello che io penso di aver imparato finora, è: fatevi le domande giuste, fatevi delle domande cattive, fatevi delle domande che vi mettano in crisi, fatevi delle domande reali e datevi degli obiettivi sensati. Un evento non può avere un obiettivo che vada bene. L'evento va bene, non è un obiettivo. L'obiettivo deve essere sensato, deve essere misurabile, deve essere funzionale. Voglio che il mio evento abbia 100, 300, 500, 1000 persone. Ma perché ne deve avere 100, 300, 500, 1000? Sono eventi diversi, scopi diversi. Decidete il perché, cosa ci fate con quei KPI, raggiungeteli, e se non li raggiungete, cercate di capire il perché. Un consiglio che vi do è: siate scriteriati, oltre ogni ambizione. Silvio Berlusconi, Silvio Berlusconi, parlando a una platea come voi di giovani, ricordava qualche anno, tanti anni fa ormai, purtroppo, bisogna darsi degli obiettivi tali per cui quando lo dici a qualcun altro ti guarda in maniera sconcertata, stupita, ti guarda e dice: ti sei matto. Ecco, quello è un buon livello secondo me di obiettivo. Dovete essere scriteriati oltre ogni tipo di ambizione. E credo che per innovare davvero bisogna sapere che sarete soli, soli come individui quando prenderete delle decisioni, soli come gruppi quando farete le cose in maniera diversa. Per essere in maniera diversa, come il capitano della barca a vela che decide di andare dove non c'è nessuno, dove sembra è folle andare in questo momento, fa una rotta completamente diversa, voi però dovete decidere di andare contro vento, ma dovete studiare, perché se no siete solo dei pirla in mezzo al mare dove non c'è vento. Se avete studiato sarete in un punto perfetto, vi arriverà il vento in poppa e andrete a 300 all'ora, se no avrete solo perso del tempo e sarete andati fuori strada. Quindi dovete studiare come i matti, sapere quello che dite, altrimenti non sarete dei maverick, dei cambiatori, sarete solo persone che dicono delle cose senza poco senso. Ultime due suggestioni. La prima: ogni tanto provate a guardarvi indietro e chiedetevi con fermezza, con durezza: ho fatto quello che avevo detto? Avevo detto che avrei fatto un evento da 300 persone, 1000 persone, avevo detto che mi sarei iscritto al corso di... L'avete fatto? Sì, no. Non è per giudicare, ma per rimettervi sulla giusta strada se quella iniziale era quello che volevate fare. E poi da ultimo una domanda che mi ha lasciato il mio ex capo, Paolo Zanetto, che è stato tra l'altro uno dei responsabili dei giovani di Forza Italia tantissimi anni fa, e mi ha detto: chiediti ogni tanto alla fine dell'anno se tu hai creato del valore. Ecco, questo secondo me è un buon modo per voi, per andare lungo le strade, tutto quello che voi volete fare nella vostra vita è... Alla fine dell'anno chiedetevi: quest'anno hai creato del valore? Grazie mille.
1: Grazie Alessandro, grazie mille per il tuo prezioso contributo. Un caloroso applauso ad Alessandro Tommasi.
2: Bene, buongiorno, buongiorno a tutti. Innanzitutto mi presento, sono Elia e insieme a me Eugenia modererà questo panel. Iniziamo subito nel frattempo mentre sistemano, per dire questo: il titolo di questo panel è Smart Tax, meno tasse per i giovani. Abbiamo scelto di affrontare questo tema partendo da una domanda, cioè: c'è una manovra fiscale economica che consentirebbe di scegliere l'Italia come il posto in cui far partire il proprio futuro, sia personale, imprenditoriale, che la propria famiglia? Per discutere su questo abbiamo degli ospiti d'onore e tanti punti di vista. Quindi iniziamo con Matteo Musacci, presidente nazionale dei giovani di Confcommercio e vicepresidente di Confcommercio.
3: Proseguiamo con Matteo Merolla, un giovane divulgatore liberale che ha il coraggio di metterci davvero la faccia.
2: Bene, procediamo con Marco De Cesare, membro del Consiglio Nazionale dei Giovani CNG e coordinatore della Commissione Lavoro e Politiche Sociali.
3: Per ultimo, ma non per importanza, il nostro Anthony Mammino, responsabile nazionale dei dipartimenti.
2: Bene, entriamo subito nel vivo. Matteo, tu sei presidente nazionale dei giovani di Confcommercio e vicepresidente di Confcommercio, quindi dai voce a, me le sono segnate tutte, almeno evito l'imbarazzo, commercio, turismo, servizi, professioni, trasporto e cultura, quindi diciamo che è un punto di vista bello, bello pieno. E quindi se entrasse una manovra del genere, quindi una misura fiscale dedicata ai giovani, cosa chiederebbe Confcommercio? Quali sono i tuoi punti sul quale non vorreste fare un passo indietro?
4: Ciao a tutti e grazie dell'invito. Beh, allora, anche se ormai sono un giovane addirittura di arrivo, vista l'età, diciamo che dire che a me piace mettere tasse ai giovani sarebbe un ossimoro, quindi in realtà, ovvio, io sono pro ad abbassare le tasse per i giovani. Ecco, tuttavia, dicevo, questi due, le tasse

0: in Italia hanno bisogno, tantissimo bisogno, insieme ai corpi intermedi di qualunque tipo, che sia Confcommercio o altri, su due piloni in cui l'Italia arretra rispetto ad altri paesi: welfare e previdenza integrativa. Welfare perché all'interno dei contratti non pirata, sottoscritti quindi anche da Confcommercio, esiste il welfare, ma lo Stato può aiutare chi questa detassazione per incentivare il welfare aziendale per i lavoratori giovani. Il secondo pilone è la previdenza integrativa. Quante volte mi sento dire chissà se ci arrivo in pensione. Ecco, questo governo ha fatto una cosa bellissima: i 60 giorni in cui il lavoratore deve aderire o meno alla previdenza integrativa. Non è abbastanza. La previdenza integrativa deve essere un pilone fondamentale per i lavoratori giovani. Io penso che se la detassazione sia legata ad un bonus in entrata come integrativo a chi sceglie di aderire alla previdenza giovanile, quindi abbassamento delle tasse uguale ti aiuto a incentivare la previdenza integrativa. Secondo me noi andiamo incontro a due piloni, ripeto, fondamentali rispetto ad un abbassamento tout court delle tasse. Secondo pilone, quello invece delle imprese, qui gioco in casa ovviamente, un dato: se le imprese giovanili oggi fossero le stesse del 2011, noi avremmo una forbice tra i 49 e i 65 miliardi di euro di PIL in più. Altro dato: le imprese giovani assumono lavoratori giovani. Questo non lo dice Confcommercio, lo dicono i dati Istat dell'anno scorso. Allora, se le imprese giovani assumono lavoratori giovani, se le imprese giovani investono in tecnologie, digitalizzazione, ma anche welfare e previdenza, allora se noi incentiviamo le imprese giovani avremo più lavoratori giovani e di conseguenza più possibilità per i lavoratori giovani di investire in welfare e previdenza. Quindi, ricapitolo e chiudo, va benissimo abbassare le tasse ai giovani, ma attenzione, si può abbassarle facendo meglio rispetto agli incentivi a pioggia.
1: Benissimo. Allora, Marco, invece, in quanto liberale, dove andare a vivere o lavorare è una scelta effettivamente individuale? Cioè, dove si posiziona l'Italia in questo? E soprattutto, può l'Italia essere un paese che attrae in maniera tale che la fuga dei cervelli venga in qualche modo sconfitta?
2: Allora, ti ringrazio, grazie a tutti. Allora, prima di iniziare, per rispondere alla domanda, voglio fare un esperimento con voi. Allora, facciamo così: alzi la mano chiunque ha un conoscente, un amico, un parente che vive e lavora all'estero. Non siate timidi, quindi alziamole. Perfetto, teniamole alzate. Adesso invece alzi la mano chi ha mai pensato, tenete alzate la mano, adesso li alzi anche chi ha mai pensato per una sola volta dire e se me ne andassi anch'io non mi converrebbe? Perfetto, guardatevi intorno, potete abbassarle, benissimo. Adesso questo è un numero, queste mani alzate, quelle che ci dicono tutto di questo intervento. Allora ragioniamo, nell'ultimo anno sono andati via dall'Italia, al netto di chi è rientrato, più di 62.000 ragazzi. Cioè, che cosa vuol dire? Noi ad oggi, ad Azzurra Libertà, siamo più di 1.100 giovani, ed è una cosa bellissima. Però vuol dire che ogni settimana sono andati via dall'Italia un numero di ragazzi pari a quelli presenti a questa manifestazione. Ci rendiamo conto che è un qualcosa che non è sostenibile. Perché ho fatto questa premessa? Perché dobbiamo comprendere quali sono le reali motivazioni che spingono i giovani ad andare via. Sono stati presentati tantissimi sondaggi, ma ce n'è uno che ha colpito particolarmente la mia attenzione, ovvero qual è l'elemento decisivo che ti farebbe tornare? Non il principale, non il più importante. Ecco, l'elemento più importante è uno stipendio più alto. Mi sembra una cosa razionale, però noi in quanto liberali non possiamo vedere lo stipendio solo come il denaro, sia chiaro. Lo stipendio cosa rappresenta? Ce l'ha detto ieri bene il direttore Capezzone, ha detto una cosa bellissima. In quanto liberali la dobbiamo finire di parlare solo di PIL ed economia. Dobbiamo riprenderci quegli ideali che sono la libertà, la responsabilità e anche l'affermazione professionale e la speranza. Ecco, questo rappresenta per i giovani la possibilità di avere uno stipendio più alto. però dobbiamo dirci un qualcosa, perché oggi, ed è il dato più assurdo questo, c'è un modo perfettamente legale per pagare la metà delle tasse. Voi lo sapete? È molto semplice. È quello di andarsene. Un lavoratore qualificato che per 3 anni vive all'estero e poi rientra avrà per 5 anni la possibilità di pagare la metà delle tasse sul proprio lavoro. Quindi solo la metà del proprio stipendio viene tassato. Premessa, è una cosa giustissima perché dobbiamo far ritornare chi è andato via. Però vi lancio una provocazione. E per chi come noi non se n'è mai andato? Per chi ha scelto l'Italia dal primo giorno, per noi che cosa c'è? Ecco, a questa domanda in realtà io voglio collegarmi a chi dovrebbe sostenere una rimodulazione della tassazione per i giovani. Perché la domanda, la risposta più semplice sarebbe i giovani. In realtà non è così. Come è stato giustamente evidenziato, abbiamo un problema. Io partirei proprio dalle pensioni. Molti di voi lo sanno già. Le pensioni ad oggi come funzionano? Si chiama sistema ripartizione. Cioè chi lavora oggi paga le tasse a chi è oggi in pensione. Questo che cosa vuol dire? Noi ad oggi abbiamo un rapporto lavoratore per pensionato di 1,438. La soglia di sicurezza è 1,5. L'INAP ci dice, e questi dati servono a farci capire una cosa importante, che nel 2050, tra la bassa natalità e i giovani che vanno via, il rapporto sarà 1:1, cioè un rapporto di insostenibilità. Quindi detassare i giovani per farli rimanere è un qualcosa che lo devono chiedere. Chi la pensione la vedrà tra poco, chi oggi è andato in pensione, perché senza i contributi, senza le tasse di chi lavora, chi rimane, chi fa figli, crea forza lavoro, diciamo quelle pensioni non si potranno pagare. Mi avvio velocissimamente verso le conclusioni con un ultimo tema, insomma, un'ultima provocazione. Questo non è, detassare i giovani non è un regalo, è la scelta migliore e più oculata che uno Stato possa fare, con dei giusti perimetri che noi da buon liberale non possiamo non comprendere, perché noi sappiamo, a differenza di una certa parte politica, che i soldi non basta stamparli, non crescono sugli alberi e non è tutto un bonus, cioè non possiamo chiamare tutto bonus, io su questo sono assolutamente d'accordo. Per ogni euro che togliamo da una parte lo dobbiamo recuperare da un'altra e noi da liberali questo lo dobbiamo dire chiaramente. Però vi dico anche dove si potrebbero andare a prendere questi soldi, questa è una provocazione personale. Abbiamo oltre 520 voci di agevolazioni fiscali per un corrispettivo di 130 miliardi. Andarne a rivedere solamente 3 euro su 100, una piccola parte, ci permette di recuperare più di 3 miliardi e mezzo. Una cifra che è sostenibile per poter andare a detassare in maniera significativa una parte di questi giovani. C'è da dire una cosa, e concludo, Forza Italia ha portato una battaglia a termine che è quella di abbassare per il ceto medio l'IRPEF dal 35 al 33%. È perfetto, è stata una battaglia che abbiamo vinto, però adesso dobbiamo fare qualcosa di più. Il fisco deve dire ai giovani perché devono rimanere, come rimanere prima ancora che loro ci dicano addio. Questa festa, e questa è la mia conclusione, si chiama Innamorati del Futuro. Io mi chiedo, come possiamo chiedere a un giovane di innamorarsi del futuro se tassiamo quel futuro prima ancora che inizi? Il futuro non si tassa, il futuro si costruisce e si costruisce qui. Grazie.
3: Bene, vediamo come emergono già i vari punti di vista e è il bello di questo confronto. Procediamo cercando un terzo punto di vista, procediamo con Marco De Cesare, quindi Marco ci interessa il tuo ruolo in CNG, quindi come viene visto lì il problema lavorativo? E te c'hai una denuncia, una critica costruttiva o una richiesta che pensi di dover elevare insomma in questa sede?
4: Buongiorno, innanzitutto ringrazio gli organizzatori per l'invito e per aver scelto una tematica come questa, cioè le politiche riguardanti la tassazione, perché ci pone dinanzi a un bivio, cioè quello di far dare un futuro ai giovani attraverso i bonus, oppure fare una politica di tassazione che dia degli strumenti per dare una giusta indipendenza, per poter costruire una famiglia, comprare una casa o crescere professionalmente. Partiamo innanzitutto da quelli che sono i risultati comunque positivi che sono stati fatti da questo governo. Ci sono i dati Istat che ci dicono che l'occupazione complessiva è cresciuta, a luglio 2026 abbiamo raggiunto 24.370.000 occupati, è cresciuta appunto la percentuale di occupazione, è diminuita la disoccupazione, però questi sono risultati positivi, ma sono risultati generali, non vanno a vedere invece l'enorme divario generazionale che c'è. Inoltre gli stipendi non sono riusciti ad aumentare e quindi a coprire e a recuperare pienamente quello che è il potere di d'acquisto, il potere d'acquisto perso negli ultimi anni, e quando non crescono gli stipendi ma aumentano le rate del mutuo, aumentano gli alimenti, i trasporti, diciamo, questo è una cosa che ne soffrono tutti e ne soffrono soprattutto i giovani. Anche noi, attraverso delle ricerche insieme anche all'Agenzia Italiana per la Gioventù, abbiamo visto che molti giovani, quasi il 40%, non hanno degli under 35 nel lavoro privato, non hanno un lavoro stabile, lavorano a termine o stagionale, e una delle richieste più importanti, una condizione necessaria che chiedono proprio i giovani, è quello di, per poter uscire di casa e quindi costruirsi un futuro, è quello di un lavoro stabile. Quindi diciamo, questo è un qualcosa che deve far capire la politica, che deve fare delle politiche appunto che vadano a coprire tutti i settori, sia quello della tassazione, del lavoro, della previdenza, come si è detto, delle politiche abitative, perché questi non sono capitoli separati tra di loro, ma sono tutti capitoli di un unico libro, che è quello delle ricette per far crescere appunto la nazione. Il governo su questo ha fatto degli interventi importanti, c'è stato il taglio strutturale del cuneo fiscale, il decreto coesione che appunto ha introdotto il bonus per le assunzioni, ci sono stati aumentato gli strumenti, quelli riguardanti per esempio i finanziamenti agli ETS Academy, che sono una buonissima variante a quelle che sono università, perché uniscono appunto le esigenze del territorio e quindi vanno a diminuire quelle che è il mismatch tra domanda e offerta di lavoro. Però ci sono comunque delle cose da superare, in alcuni casi delle norme che magari sono state fatte male o potrebbero essere modificate, ma in alcuni casi troppo spesso il beneficio viene dato al datore di lavoro mentre la busta paga rimane uguale, oppure si prevedono dei requisiti molto specifici, delle finestre temporali brevi, procedure complicate, e in questo caso quindi si deve migliorare. Un esempio su tutto possiamo dire, su tutti possiamo dire quello delle politiche che si è fatto per quanto riguarda il fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa under 36, dove si va a garantire la banca, ma in effetti non si dà un vero diritto di acquisto della casa, non si è pratici su questo, perché quando si va a acquistare una casa ci sono delle spese iniziali che variano fino a 15.000 euro, c'è il notaio, c'è l'agenzia immobiliare, ci sono i mobili per appunto creare un'abitazione, e queste politiche così vanno a limitare il vero diritto dell'acquisto della casa. Come lo si rivede sul lavoro, ripeto, quello di non andare ad aumentare quello della busta paga fa sì che non si riesca a creare una vera libertà per costruire un futuro, per appunto fare una famiglia. Noi come CNG abbiamo proposto quella che è una tassazione IRPEF strutturalmente più favorevole per gli under 35, per quelli che sono i redditi sotto i 30.000 euro, che questo non è solamente un privilegio diciamo anagrafico, ma è un qualcosa che va a equiparare quello che è il divario enorme generazionale, perché ormai i primi stipendi sono più bassi rispetto a prima e i costi abitativi sono enormemente più alti. Su questo infatti vediamo positivamente l'uscita che c'è stato del ministro Giorgetti per una flat tax per quanto riguarda gli aumenti di stipendio riconosciuti e soprattutto ai giovani, e questo è importante perché si dà finalmente significativamente una relazione tra quello che è la detassazione e l'aumento salariale. Per finire, quello che noi crediamo sia appunto una giusta smart tax, una politica di tassazione, è che sia una tassa che vada a premiare i ceti medio-bassi, che sia una tassa che una delle agevolazioni che non finiscano al trentesimo o al trentacinquesimo anno in cui si considera il giovane, ma che sia un'uscita proporzionale, che copra anche gli autonomi e i professionisti, e che quindi riesca finalmente a far sì che ci siano delle, come si è detto prima, delle giuste ragioni per poter rimanere in Italia e far crescere la nostra nazione. Grazie.
1: Grazie Marco. Ora, Anthony, raccolte le istanze del panel di oggi, qual è l'opinione di Forza Italia Giovani a riguardo?
5: Buongiorno a tutti, grazie. Raccogliendo le suggestioni di questo panel, vorrei prima partire da una riflessione. Essere giovani in questo paese troppo spesso significa dover aspettare qualcosa. Le prime fasi della vita di un giovane sono precostituite un po' per convenzione sociale, un po' per normativa, l'asilo, la scuola primaria, la scuola secondaria, per chi vuole può la laurea. Ma dopo queste fasi il giovane non ha finito di aspettare, deve aspettare di trovare un lavoro stabile, deve aspettare di poter uscire di casa dei propri genitori, deve aspettare di potersi costruire una famiglia, insomma deve aspettare di costruirsi il futuro. E quando questa condizione da temporanea diventa stabile, è allora lì che il giovane rimane fermo. E un paese come l'Italia, che guarda al futuro, non può permettersi di tenere ferma un'intera generazione. Perché il giovane, quando vede arrivare il primo stipendio, è lì che inizia a immaginarsi di poter costruire qualcosa. Ma se né col primo, e né col secondo, e né col terzo stipendio riesce a pagarsi un affitto, come possiamo pensare che questo possa minimamente riuscire a costruire qualcosa? E badate bene che non stiamo parlando di giovani lavativi, ma stiamo parlando di giovani che vogliono impegnarsi, che vogliono lavorare. Non stiamo parlando di giovani come troppo spesso vengono definiti deboli. Proviamo a ragionare cosa stiamo chiedendo a questa generazione. Stiamo dicendo loro che se vogliono trovare un futuro devono cambiare città, devono cambiare paese. Stiamo dicendo loro che se vogliono costruirsi qualcosa devono dover anche accettare lavori in nero, senza garanzie. Insomma, stiamo dicendo loro che non c'è scelta, e dove non c'è scelta non c'è libertà. Insomma, i giovani non chiedono allo Stato di mantenerli, ma chiedono allo Stato che questo crei le condizioni affinché possano mantenersi. Non sono giovani che chiedono allo Stato di creare loro il futuro, ma sono giovani che chiedono allo Stato di non tassarlo prima che questo cominci. E una forza liberale come la nostra deve saper poter dare delle risposte a questa condizione. Non è possibile pensare, come ho sentito, che la soluzione possa passare da nuovi bonus a pioggia piuttosto che da una soluzione temporanea. Questa condizione va affrontata, ripeto, con coraggio. È ora di concentrare tutte le i nostri sforzi nella prima parte fiscale di un individuo, perché è lì che ogni euro può fare la differenza. Però dobbiamo anche dirci che fortunatamente non partiamo da una pagina bianca. Questo governo con il nostro partito ha già fatto molto, ha abbassato stabilmente il cuneo fiscale, ha rimesso i conti dello Stato in ordine, ha già attuato politiche di supporto alle nuove generazioni come l'accesso alla prima casa e tanto altro ancora. Ed è in questo contesto che, come Forza Italia Giovani, all'interno del Dipartimento Economia, e ringrazio anche il qui presente onorevole Casasco che ha accolto col Dipartimento Economia Nazionale del Partito le nostre suggestioni, abbiamo ragionato una vera smart tax per i giovani, una smart tax che prenda di petto la situazione in modo strutturale, il più ampio possibile, in modo duraturo. In due parole, i primi 20.000 euro che guadagni nell'anno sono tuoi, non vengono tassati. Non arriva lo Stato a metterci la mano. E tutto quello che guadagni oltre questa cifra, fino ai 50.000 euro, viene detassato in modo importante, in modo progressivo, dai 18 ai 35 anni. Ma poi al 36° anno non ti lasciamo in difficoltà. Ma c'è una curva modulare che fa scalare questo beneficio fino ai 40 anni. E allora io credo che in questo modo si debba affrontare la situazione. Perché un euro in tasca in più nei giovani vale molto di più di un euro sui bilanci dello Stato, perché un euro in tasca in più nei giovani significa una famiglia in più, una casa in più, significa un futuro in più. È vero, c'è il tema delle risorse. Fortunatamente non parliamo di questo governo, ma uno Stato che ha speso più di 150 miliardi per ristrutturare le seconde case non è più credibile nel dire che non abbiamo soldi per investire nei giovani. E allora il senso della smart tax è proprio questo: creare un nuovo patto fiscale fra Stato e giovani, basato sulla fiducia e sulla responsabilità. Ed è nel solco di questa fiducia fra Stato e giovani che noi vogliamo costruire il futuro dell'Italia. Grazie.
3: Grazie veramente Anthony, grazie veramente a tutti. Questo è quello che significa essere di Forza Italia Giovani: vedere in maniera analitica quello che è il problema e cercare delle soluzioni con delle basi tecniche, non delle basi spot per fare dei titoli di giornale. Sono veramente orgoglioso di far parte di questo movimento e lo dobbiamo essere tutti. Grazie ancora, buon proseguimento e buona azzurra libertà.
6: Radio Radicale 11:04, stiamo seguendo dall'Abruzzo,
7: buongiorno,
6: da Monte Silvano.
7: Adesso
6: Innamorati del futuro,
7: una delle donne che ha
6: quarta festa nazionale dei giovani di Forza Italia.
7: È stata giurista e avvocato prima ancora che politico, è stata sottosegretario alla salute e alla giustizia, membro del CSM. Nel 2018 scrive un'importante storia di questo paese perché viene eletta presidente del Senato con 242 preferenze ed è stata la prima donna nella storia a avere la seconda carica dello Stato. Inoltre nel 2022 diventa ministro, è importante anche il contributo che le ha dato per la VIG, la valutazione impatto generazionale. Accogliamo con un forte applauso la ministra Casellati.

0: Ministro, le vorrei fare una domanda. Vorrei sapere lei che impatto crede di aver dato sul futuro dei nostri giovani. Grazie.
1: Buongiorno a tutti. Anzitutto vorrei ringraziare Simone Leoni per questa straordinaria iniziativa. Non è certamente la prima, ma ogni anno ci dà delle grandi emozioni. E devo dire che vedere voi qui, così numerosi, è una speranza per il vostro futuro, è una speranza per il nostro futuro, è una speranza per il futuro di Forza Italia. Quindi quando noi diciamo innamorarsi, innamorati del futuro, siamo noi innamorati di voi, perché è palpabile, noi tocchiamo con mano il vostro entusiasmo, la vostra voglia di cambiamento, l'ho visto anche nel panel precedente, la vostra voglia di fare, e questo è per noi davvero contagioso. Permettetemi una digressione di carattere personale. Vorrei rivolgere un ringraziamento speciale al coordinatore dei giovani della Basilicata Simone Pierro e a Roberta Taddei, che fa parte del direttivo nazionale. Sono giovani che hanno e costituiscono per noi, che hanno costituito e costituiscono tutt'oggi due punte di diamante per la costruzione dei nostri progetti nella Basilicata. Grazie Simone, grazie Roberta, grazie al grande lavoro che avete fatto nella regione Basilicata, una regione che sembrava dimenticata, che improvvisamente è diventato un punto di riferimento anche nazionale, anche grazie a voi. Grazie, grazie di cuore. Io dicevo prima, non sono qui soltanto per partecipare ad una festa di partito, ma sono qui per condividere gli ideali, per dare seguito e continuità alle nostre battaglie. Guardate, quando penso ai giovani, io sentivo anche dire prima, la parola che mi viene in mente è libertà. Libertà non è una parola, uno slogan, è una scelta politica. Berlusconi diceva, noi dobbiamo avere la libertà da, e significa dal bisogno, la libertà, cioè la libertà dal bisogno quando si parla di lavoro, la libertà dalla paura quando si parla di sicurezza, ma qui parliamo anche di libertà di, e lo sottolineava prima uno dei giovani, la libertà di scegliere, la libertà di studiare, la libertà di avere una famiglia. La libertà di fare quello che noi nella vita desideriamo fare. Ma la libertà porta con sé un concetto fondamentale, che è quello, un altro concetto chiave, che è quello di responsabilità. Perché essere libere significa anche rispondere delle proprie azioni, perché quando uno decide di fare una cosa, deve rispondere della sua costruzione, della costruzione del suo progetto. E quindi libertà è anche responsabilità. Ma c'è un terzo concetto che si abbina a quello di libertà, al quale io tengo moltissimo, perché la libertà non basta da sola, occorre il coraggio della libertà. Non bisogna avere paura delle proprie idee, perché solo Solo con il coraggio noi possiamo cambiare la storia del nostro paese. Quindi non dovete avere paura di esprimere le vostre idee, di imporre la vostra, il vostro punto di vista, perché il coraggio può aiutare a modificare la nostra società. Ed allora, io dicevo, prima sentivo dire da uno dei giovani che è intervenuto, quando guardano noi giovani ci vedono come delle persone sfiduciate, delle persone che quasi quasi devono essere, vogliono essere protette. I nostri giovani non chiedono nulla di tutto ciò. Io non credo a questa retorica dei giovani sfiduciati, dei giovani da proteggere. I nostri giovani vogliono poter lavorare, vogliono poter fare, non sono quelli seduti sulla poltrona alla ricerca del reddito di cittadinanza. Non ci appartiene questo concetto. I nostri non sono i giovani del sofà, ma cercano di non avere ostacoli nella loro azione. Questo è il tema, avere ostacoli. Allora io parlo di un tema del quale mi sto occupando come ministro, quello della burocrazia, perché guardate, la burocrazia è un limite alla libertà, è un limite grande al fare. Perché semplificare le norme significa liberare tutte quelle potenzialità che si perdono nei meandri della burocrazia, significa soffocare le capacità individuali. Ed allora io sto lavorando in questo senso. Perché? Perché ho cominciato con l'abrogare 30.700 norme. 30.700 norme, pensatele, significa, se noi volessimo proiettare un'immagine, sono 40 chilometri di norme che ho abrogato. 40 chilometri significa di norme inutili, che non producevano alcun effetto, però siccome c'erano non davano certezza, davano luogo a interpretazioni. Adesso uno, semplificando, deve sapere quali diritti ha, non può essere soggetto alle interpretazioni. Per cui la burocrazia è diventata una sorta di stalker quotidiano. E infatti, se un giovane, prima si diceva lasciateci lavorare, chiedono solo di poter fare, si trova di fronte per aprire un'attività a 70 adempimenti in 20 uffici diversi, alla fine desiste, non può farlo, si rifiuta di farlo. Ed allora noi stiamo procedendo in questa direzione, già oltre ad aver abrogato 30.000 norme, abbiamo collaborato nella semplificazione normativa proprio di un tema oggi che riguarda tutti noi, quelle delle energie rinnovabili. Abbiamo una serie di adempimenti, li abbiamo tolti. Stiamo facendo il codice della disabilità per togliere tutte quelle sovrapposizioni, è pronto. Deve andare solo in Consiglio dei Ministri, è già fatto con tutti i regolamenti, e il codice della disabilità delle persone, perché noi non lasciamo indietro nessuno, che già hanno difficoltà nella vita e poi si ritrovano ad avere 4-5 passaggi per avere sempre lo stesso certificato. È inaccettabile. Noi parliamo di giovani, tutti si riempiono la bocca della parola dei giovani, i giovani ci stanno a cuore, e allora però ci sta a cuore, va bene parlare, occorrono i fatti e noi i fatti li stiamo facendo. Allora, la valutazione di impatto generazionale cui faceva riferimento la nostra presentatrice deliziosa, e la valutazione di impatto generazionale significa che il legislatore sarà costretto, obbligato, quando norma, a dire gli effetti di questa norma sulle future generazioni. Questo significa responsabilità di chi? Perché qualcuno dice, beh vabbè, questa è una sorta di procedura diversa. Non è una procedura diversa, non è un fatto soltanto di meccanismi procedurali. Questo è un cambio di paradigma culturale. Significa che chi decide oggi deve avere la responsabilità del futuro dei nostri giovani. Deve dirlo. E dare ai giovani la possibilità di programmare la loro vita, perché se una norma ci precisa quali saranno i futuri programmi, i giovani non avranno, potranno decidere se sviluppare qui i loro talenti oppure se andare altrove a cercarli come fanno tutt'oggi, perché non sanno che cosa li aspetterà. Lo sapranno con questa norma, lo sapranno e potranno decidere liberamente, liberamente. Allora, il VIG ha suscitato un interesse, perché è una novità in assoluto in Italia. Noi siamo stati i primi a proporlo, ma facciamo scuola anche in Europa, perché in Europa stanno costruendo questo concetto e nei loro documenti c'è scritto che si stanno ispirando all'Italia. Quindi il nostro paese fa scuola anche all'estero, in Europa. E il 21 di ottobre, proprio su questo tema, sono stata invitata all'Università della Pennsylvania a tenere una lezione sulla semplificazione normativa e sulla VIG, a riprova dell'interesse che questo tema ha non soltanto in Italia, non soltanto in Europa, ma addirittura fuori dai nostri confini, diciamo, europei, quindi a livello internazionale. Quindi, ragazzi, c'è poi un'altra cosa e vorrei spiegarvi. Oggi io sto seguendo la riforma della legge elettorale. Bene, voi sapete che l'obiettivo della legge elettorale è la stabilità, e anche questo è una garanzia per i nostri giovani, perché stabilità significa programmazione, significa credibilità a livello europeo, significa fiducia dei mercati, significa attrattività degli investimenti, ma significa possibilità per i giovani, per le famiglie, per le imprese di programmare la loro attività. Quindi è una legge importante. E chiaramente, dando stabilità ad un governo, anche le riforme possono essere portate a termine. I governi duravano prima 14 mesi, era anche da un punto di vista della nostra credibilità internazionale in un tempo così difficile. Raccontava Andreotti che ogni volta che andava all'estero come Presidente del Consiglio sentiva sempre questo ritornello. E durante i governi 14 mesi, chi sarà il prossimo? E porterà lo stesso messaggio politico che lei sta portando? Evidentemente no. Quindi c'era una sfiducia nei confronti dell'Italia che oggi non c'è, perché noi oggi, grazie al nostro governo, grazie ai nostri ministri, noi abbiamo il vicepresidente del Consiglio, il nostro segretario nazionale, nonché ministro degli esteri, che è appena tornato da un viaggio in Sud America portando grandi conquiste di carattere economico. in questo momento il fatto di aver siglato accordi commerciali per tanti miliardi è davvero una cosa per noi salutare in un momento di grande difficoltà. Quindi lo ringraziamo per il grande lavoro che sta facendo per noi tutti. E volevo dire, parlando di legge sempre elettorale, che è stato introdotto un principio molto importante anche per i giovani, e quindi per la prima volta si dà il voto ai giovani fuori sede. Quanti studenti noi abbiamo che mantengono la loro residenza nel luogo di origine e che non hanno la possibilità di votare perché magari stanno facendo un lavoro fuori dall'Italia, oppure stanno facendo un lavoro oppure stanno studiando in un'università diversa dalla loro regione e per varie ragioni non possono tornare a votare, possono essere ragioni personali, economiche. Ebbene, noi abbiamo dato con questa legge la possibilità ai giovani fuori sede di poter votare, e questo significa un segnale forte per il rafforzamento della nostra democrazia, perché l'esercizio del voto è un esercizio democratico e quindi i giovani ne potranno usufruire. Quindi, certo, sono tante le cose che ancora si possono fare, ma io credo che ormai la centralità del nostro pensiero è rivolta a voi giovani, perché il futuro, il nostro futuro, il futuro dell'Italia è nelle vostre mani. E grazie, grazie per quello che fate, grazie per quello che farete, grazie a nome di tutti i cittadini italiani, perché costituite il gruppo giovanile più importante di tutti i partiti, e grazie a nome di Forza Italia. Grazie ragazzi, grazie.
2: Buongiorno a tutti. Ho il piacere di presentare un esempio concreto di come l'imprenditoria italiana, espressione dell'eccellenza del nostro territorio, possa essere protagonista del cambiamento. Riccardo Toto, direttore generale di Renexia, rappresenta una tradizione industriale fondata su determinazione, innovazione e capacità di fare impresa. La sua esperienza dimostra come sostenibilità ambientale e crescita economica possano procedere insieme, trasformando la transizione energetica in una concreta opportunità di sviluppo. Alla guida di Renexia, società del gruppo Toto, attiva nelle energie rinnovabili, ha contribuito a progetti di grande rilevanza per l'Italia e per il Mediterraneo. Dal Baleolico di Taranto, primo parco offshore del Mediterraneo, a Medwind, uno dei più ambiziosi progetti eolici galleggianti, l'obiettivo è chiaro: rafforzare sicurezza energetica nel Paese, attrarre investimenti, creare occupazione qualificata e costruire una filiera italiana. La sua esperienza, inoltre, ha una forte dimensione internazionale negli Stati Uniti. È direttore e presidente di USA Wind, società impegnata nello sviluppo dell'eolico offshore sulla costa orientale americana. Il progetto in Maryland, autorizzato a livello federale, testimonia la capacità dell'imprenditoria italiana di competere su grandi scenari internazionali. La filosofia di Toto è quella di un'ecologia di mercato, la transizione energetica non come vincolo o come assistenzialismo, ma come occasione per valorizzare il talento, la tecnologia, il capitale privato e i territori. Perché investire nelle energie rinnovabili significa anche investire nelle nuove generazioni e competenze, nella capacità dell'Italia di essere protagonista nel mondo. Accogliamo sul palco Riccardo Toto.
3: Eccoci, buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
2: Allora, rispondo. Io le chiedo, che impatto ha avuto il territorio, visto che è un nostro abruzzese, e che consiglio darebbe ai ragazzi che si vogliono affacciare al mondo dell'imprenditoria?
3: Allora, cominciamo dai consigli. Certo, chiedere consigli a me, secondo me avete sbagliato ospite, nel senso che A, non sono più propriamente giovane, avendo quasi 46 anni, B, sposato due volte con 5 figli, non so se effettivamente posso essere un esempio.
2: A livello imprenditoriale, però, grande persona.
3: Sì, sul livello imprenditoriale la prima cosa che devo ammettere è che sono nato con la camicia. Poi è vero, ogni mattina mi sveglio e cerco di costruirmi anche il resto dell'abito, però non posso di certo nascondere che sono stata una persona molto fortunata. Vengo da una famiglia di imprenditori, ho respirato sin dall'inizio, da quando ero piccolo, l'aria dell'essere imprenditore, e per questo che sono cresciuto, ho avuto questa grande fortuna di crescere comunque in un ambiente sano, dove il lavoro era veramente una delle prime cose della vita. I consigli che posso dare, nel mio piccolo posso dire che sicuramente bisogna sognare, ma bisogna essere anche pragmatici. Qualcuno diceva: se non c'è una soluzione al problema, la inventeremo. Ecco, queste sono parole in cui io mi ritrovo, nel senso che spesso e volentieri ci troviamo a avere a che fare con problemi piccoli o grandi tutti quanti i giorni. Non sempre ci sono soluzioni facili, però quelle soluzioni comunque vanno trovate. Il ruolo dell'imprenditore è quello di convivere con quello che sono.

0: un esempio sullo studio, però mi sono sempre posto delle domande, ho sempre cercato delle risposte. Avendo trovato queste risposte ho potuto imparare quello che magari non avrei potuto imparare sui libri di scuola. Sicuramente bisogna avere coraggio, ma bisogna anche essere pragmatici, perché la realtà che viviamo è una realtà complicata, è una realtà dove ci sono anche dei ideologismi che magari molte volte fanno prendere delle derive che non sono le derive che nella fattispecie possono non servire al paese. Però essere pragmatici vuol dire anche avere quella capacità di sapere dove si può arrivare, quando il termine giusto deve essere sostituito dal termine opportuno. Nella vita dell'imprenditore purtroppo questo capita, a volte ci si deve accontentare o a volte bisogna anche trovare degli accordi, però l'essere pragmatici e trovare questi accordi fa parte della nostra vita.
1: A proposito di questo, le chiedo, visto che il nostro slogan quest'anno è Innamorati del futuro, come ha vissuto lei come imprenditore e come, diciamo, lavoro di team building con le altre persone l'innovazione e il futuro con lo sviluppo del mondo in questo periodo, soprattutto con, diciamo, l'energia?
0: Ma guardi, allora, innanzitutto il primo ruolo dell'imprenditore è trovare dei nuovi mercati, secondo me, soprattutto per la nostra generazione imprenditore, trovare nuovi mercati e nuove cose da fare. E qui mi riallaccio anche alla curiosità. Nell'ambito dell'energia questo è assolutamente possibile. Io nella mia pur non lunghissima vita comunque ho avuto esperienze nel settore aeronautico con Air One, ho avuto esperienze in altri tipi di settori e poi sono arrivato a quello dell'energia. Il settore dell'energia è un settore sicuramente centrale oggi nell'economia mondiale. Bisogna trovare delle soluzioni per far costare molto di meno l'energia rispetto a quello che è oggi, e noi oggi come oggi ci scontriamo con una rigidità che viene da meccanismi che vanno a premiare effettivamente quelli che hanno fatto investimenti prima di noi e che oggi oggettivamente godono di alcuni meccanismi tipo la formazione del prezzo dell'energia che non riusciamo ancora a scardinare. Dal nostro punto di vista riteniamo che il fatto di trovare nuovi mercati passi tramite la nuova tecnologia, per questo stiamo investendo sull'eolico offshore galleggiante, per questo stiamo investendo sulla fusione nucleare e non sulla fissione nucleare, per questo facciamo parte di progetti che possono sembrare progetti lontani, ma che dobbiamo fare in modo che siano progetti più vicini, proprio per abbassare il costo dell'energia che oggi è oggettivamente a livelli insopportabili.
1: A proposito di questo, lei come imprenditore ha detto che anche a livello politico essere imprenditore non è molto semplice per l'approccio. Cosa chiede lei come imprenditore alla politica di oggi?
0: Di avere visione, di non sottostare all'ideologia di qualunque parte sia e soprattutto di programmare all'interno di questa visione che si ha. Non avere pregiudizi nei confronti di imprenditori, non avere pregiudizi nei confronti delle nuove tecnologie e avere il coraggio di investire. Va benissimo la stabilità, è importantissima la stabilità, ma se la stabilità non diventa una leva per la crescita, diventa una prigione. E questo oggettivamente è il problema principale. Bisogna prendere decisioni e poi seguirle. Non si può dire facciamo l'eolico offshore e poi bloccare i decreti attuativi. Perché c'è chi poi fa investimenti, nel nostro caso, e poi questi investimenti non possono essere portati a termine e soprattutto il fatto di non fare questi investimenti poi pesa sul costo dell'energia. Noi alla politica possiamo chiedere soltanto questo, possiamo chiedere poi di sicuramente usare dei toni meno guerrafondai, se posso permettermelo, e soprattutto la politica dovrebbe ascoltare gli imprenditori. Perché gli imprenditori possono dare i suggerimenti, poi nessuno di noi lavora alla Caritas, o meglio uno nel tempo libero magari lo può anche fare, però oggettivamente dovremmo essere ascoltati più di quello che fino ad oggi siamo stati.
1: Quindi chiediamo alla politica di ascoltare gli imprenditori per attuare nuove idee e renderle concrete, diciamo.
0: Esatto.
1: Grazie. Perfetto. Mille.
0: Grazie a voi.
1: Grazie ragazzi.
2: Radio Radicale 11:31, stiamo seguendo Innamorati del futuro. È la quarta festa nazionale dei giovani di Forza Italia, questa è la seconda giornata.
3: Sì, lo diciamo Maurizio, tranquillo. Anzitutto voglio sentire se siete

carichi per questa seconda giornata? Sì? Allora, adesso c'è qua un amico della nostra comunità politica, e è qua per parlare di una cosa che ci sta molto a cuore. Voi sapete che con la crisi migratoria che c'è stata a Ceuta, con il tentativo di una vera e propria invasione, il nostro governo ha fatto una scelta molto coraggiosa col nostro ministro Antonio Tajani in testa per difendere i confini del nostro paese. La sinistra ha tentato di far passare questo come uno scontro tra Italia e Spagna. Noi rifiutiamo questa narrazione ed è per questo che oggi abbiamo qui il saluto anzitutto del capo dell'opposizione spagnola al governo di Pedro Sánchez, leader del Partito Popular, il presidente Alberto Feijóo.

0: Giacomo, dov'è Giacomo Gobbato? Che ci aiuta un po' nel mentre. Il bello della diretta, il bello della diretta, ragazzi. Ragazzi, allora a questo punto, mentre caricano il video del presidente Feijóo, io chiederei di raggiungermi qua sul palco al mio caro amico Ignacio Dancausa, presidente del Movimento Giovanile del Partito Popolare, che esprimerà il prossimo governo della Spagna, che difenderà i confini della Spagna e i confini d'Europa. Ignacio.
1: Buongiorno Forza Italia Giovani, sono molto felice di partecipare al più grande evento giovanile dell'Italia. Insieme alla migliore organizzazione giovanile del paese, l'organizzazione Sorella di Nuevas Generaciones, è l'organizzazione che mobiliterà milioni di giovani affinché Forza Italia e il suo leader Antonio Tajani vincano alle prossime elezioni politiche per proseguire il loro lavoro al governo dell'Italia. Quindi grazie per avermi permesso di essere qui con voi, grazie a Simone, grazie a Ludovico, grazie a Antonio e grazie a tutti. More than a year ago, I spoke at the Forza Europa event in Milano, where I advised you guys about the dangers of having a socialist government like we do in Spain. And after this time, we gotta look, where is Italy and where is Spain? With Italy, with a center-right government, it's a highly respected country in the whole world. Spain is internationally isolated because of the irresponsible international policies of Pedro Sánchez. While Italy is creating jobs, in Spain hundreds of thousands of young people live every year looking for opportunities outside of Spain. That's why, in Nuevas Generaciones, we work to fire Pedro Sánchez from office and bring Alberto Núñez Feijóo as soon as possible to have a center-right government like you guys do in Italy. I'm here to speak a little bit about Spain because of what happened last summer between our two governments, where Pedro Sánchez led 80,000 illegal immigrants into Spain, and Italy decided to close the Schengen space with us. The first thing I have to say about that is that Italy was right, Antonio Tajani was right, because mass migration is a threat to national security, and it puts in big danger the purpose of Schengen. The Schengen space was created so Europeans, we the Europeans, can move freely inside our continent because we know each other and because we trust each other. But when you open your border and let thousands of people come in illegally under no control, you risk the security of Europe, and it's logical that each country protects itself. But this is not only about Spain. It's not only Spain that did a bad job. Also, Morocco are the ones opening the border and throwing these people into Europe illegally. Europe has many cooperation deals with Morocco that I think we should reconsider, because a country that violates our border and tries to invade one part of the European Union cannot be considered an ally. That's why what happened in Ceuta cannot be considered a migration crisis. It was an invasion attempt. Thousands of people were allowed, encouraged, and facilitated to cross the border by Morocco. This was not about people looking for a better life. It was about using them as a political weapon, and I think this is something very important that everybody has to be clear about. When a neighboring country like Morocco is using mass immigration flows to create pressure at the border of the European Union, this is not only a migration issue. This becomes a security issue, this becomes a sovereignty issue, and this is also a European issue. And the message that we must be absolutely clear about is that the borders of Europe cannot be used as a political weapon. Spain must defend its borders, and Europe must stand with Spain. Ceuta is Spain, Ceuta is Europe, and I want to thank the Italian people for the solidarity and support in this summer with Spain and what was going on with the border. So thank you very much to the Italian people. And after what happened in Spain in the summer, the whole world was able to see that in Spain we don't have a center-left or a social democratic government ruling the country. We have a far-left communist government and, the most important thing, a non-democratic government. Because democracy is not only about winning elections. It's about respecting the rule of law, the institutions, and ruling the country for every citizen, whether they voted for you or not. Sánchez tried to pass a law to give 2.5 million passports all over the world to try to rig the election. He's passing laws to ban free speech and free media.
2: All'intervento dei giovani socialisti, dei giovani del Partito Popolare spagnolo alla seconda giornata di Innamorati del Futuro, che è la festa nazionale dei giovani di Forza Italia, un corso di svolgimento a Monte Silvano, provincia di Pescara.
1: And I think it's a great opportunity for me to be here because Nuevas Generaciones and Forza Italia Giovani, we have to keep the great relationship that we have because most of the challenges that Europe is facing are happening here in the southern border of Europe. And I think Nuevas Generaciones and Forza Italia Giovani must work together to have a strong role in the European politics, youth politics, and in the EPP organizations, because we cannot be just spectators. I think we have to be main characters, because we represent the largest and most important political youth organizations in all Europe. We have thousands of young people, young activists like you guys, and we are connected to the one of the biggest and major parties in the EPP. And that gives us responsibility and gives us the opportunity to be strong and work together to enforce our Mediterranean values. And another important message I want to give you guys is that the relationship between Spain and Italy should not be defined by the current government situation.
2: Il messaggio che sta passando il giovane rappresentante del Partito Conservatore spagnolo è quello che i rapporti tra Italia e Spagna non devono essere condizionati dal l'attuale governo spagnolo, cioè quello di Sanchez.
1: We should be very proud of our culture, the Mediterranean culture, because our culture is so strong that the foreign cultures that threaten.
2: Auspicando quindi un cambio di governo a Madrid.
1: We, the young people in Spain and Italy, defeated woke ideology. Wokeism was an Anglo-Saxon ideology that never took over our culture, because we have a strong culture based on Christian values. We defend family. We defend life and we put each individual.
2: E qui sta condannando il wokismo, la cosiddetta cultura woke.
1: That's why we defeated wokeism in Europe, because nobody.
2: In difesa della cultura di origine cattolica.
1: Genders. Nobody believes anymore that the level of the sea is going to raise a lot of meters in the few years, and nobody believes that men and women should be enemies. Wokeism was defeated by us, the Gen Zers, all over Europe, and more especially by our Mediterranean or Christian culture. Because we have strong roots, and we know who we are. We are not going to let anyone tell us that we have to abandon our culture and our values, because the future belongs to us, the liberal and conservative young people. And I want to finish this speech repeating an important message that I just mentioned before. The relationship between Spain and Italy should not be defined by the current situation of the government. Our relationship goes much deeper than that. We are two of the oldest and most influential civilizations in history, and we are connected by centuries of history, culture, religion, art, and trade. From the common legacy of the Roman Empire to the cultural exchanges of the Renaissance.
2: Ignacio Dancausa sta spiegando, sta ricordando i legami culturali, la cultura all'impero romano, tra la terra italiana, la terra spagnola, quindi cultura mediterranea antica.
1: Family, community, traditions, food, faith, hospitality and the importance of social relationship. From our languages that come from Latin world to architecture, to our cuisine, music and way of living. This is why the friendship between Spain and Italy should not depend on what happens to be to whoever happens to be in the government, because governments come and go, but nations continue. Our people share a common Mediterranean identity and a profound cultural connection that has been built over centuries. So, whatever the political differences might exist between our governments today, Spain and Italy will continue to be natural partners, two European nations with a shared history, shared values, and shared future in the Mediterranean.
2: L'auspicio di Dancausa è quello appunto che Italia e Spagna continuino a essere alleati in Europa. Adesso dovrebbe esserci l'intervento del presidente del Partito Popolare Spagnolo, Feijóo, probabilmente in collegamento video.
0: Per il nostro amico Ignacio Dancausa. E adesso Ignacio ti chiedo di stare con me sul palco per il saluto del tuo leader, di Alberto Feijóo, che come abbiamo detto prima è il presidente del Partito Popolare, è il leader dell'opposizione al disastroso governo di Sanchez e speriamo tutti insieme che sia il prossimo presidente del governo di Spagna.
3: Queridos amigos de Forza Italia, soy Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular de España, y si los ciudadanos de mi país me otorgan la confianza, espero obtener la presidencia del gobierno. El cambio político, por lo tanto, está más cerca también en mi país. Y eso quiere decir que a partir del año...
2: Feijóo está diciendo que el cambio político es inminente en España.
3: Un gobierno de centro-derecha. Un gobierno responsable, moderado, decente, limpio, europeísta y fiable. Como el que ha impulsado en vuestro país Antonio Tajani, gran político, respetado y sólido, amigo de España, uno de los referentes de mayor prestigio en Europa. Italia y España, España e Italia son dos naciones hermanas, como Forza Italia y el Partido Popular son formaciones políticas hermanas. Nuestras naciones son antiguas y tienen una historia común de siglos que está infinitamente por encima de un gobierno u otro. Los gobiernos pasan, la hermandad entre Italia y España permanece y permanecerá. No hay ningún enfrentamiento entre nuestros pueblos. Lo que existe son visiones distintas de los respectivos gobiernos sobre cómo afrontar el
2: fenómeno. Non c'è nessun confronto, nessuno scontro tra i nostri due popoli, dice Feijóo, è solo un problema di differenze di governo.
3: Tenéis mi palabra de que a partir del año que viene habrá también aquí un gobierno que afronte...
2: Feijóo sta dicendo che però a partire dall'anno prossimo ci sarà un cambio di governo, quindi auspicando la caduta del governo Sanchez.
3: Migración y de defensa de las fronteras. Mientras llega ese momento, os envío todo mi afecto y os deseo los mayores éxitos. Sería bueno para Italia, para España y para la Unión Europea. Así que forse...
2: Un cambio di governo, dice Feijóo, sarebbe buono per l'Italia, per la Spagna e per tutta l'Unione Europea. Siamo in collegamento con Azzurra Libertà.
4: Proseguiamo con una nuova tematica.
2: Manifestazione giovani di Forza Italia.
4: Estera, i conflitti ai confini dell'Europa e le continue minacce alla nostra sicurezza, oltre che l'evoluzione del rapporto transatlantico, ci pongono davanti ad una domanda che non possiamo più rimandare. È arrivato il momento di costruire e consolidare una difesa europea? Una domanda che non riguarda solamente la nostra sicurezza, ma riguarda il futuro della nostra Europa, della capacità di incidere nel rapporto e nello scenario internazionale, nella nostra capacità di difenderci e anche di essere liberi di decidere rispetto al nostro destino. E su questo tema Forza Italia è sempre stata chiara, sempre ha avuto una posizione netta. Silvio Berlusconi ha sempre fatto della difesa europea un obiettivo strategico e con questa impostazione continua Antonio Tajani. Un'Europa più forte non alternativa alla NATO, ma come pilastro nell'Alleanza Atlantica. E dobbiamo partire da un dato, che l'Europa fino ad oggi non ha investito abbastanza in difesa. Dobbiamo partire da una considerazione che gli Stati Uniti, la Cina hanno da sempre stanziato somme enormemente superiori. E allora da queste domande affronteremo il tema, attraversando anche un'altra considerazione, che è quella forse che riguarda maggiormente la nostra generazione. Come raccontiamo ad un giovane che investire nella difesa non significhi necessariamente prepararsi alla guerra, ma significa appunto creare e costruire una deterrenza credibile, prepararci e difendere la nostra libertà e anche la nostra pace? E quindi da queste domande diamo il via al panel di questa mattina.
5: Vi presento i nostri ospiti, Ludovico Seppilli, vicepresidente dei giovani al PPE, l'ambasciatore Francesco Talò, rappresentante permanente alla NATO, Lorenzo Di Toro, advisor del presidente del PPE, Angelo Panzini della Leonardo. Ci raggiungerà poi Matteo Perego.
4: E allora iniziamo subito con il direttore Panzini. Leonardo è una delle grandi eccellenze nel settore tecnologico di strategia industriale italiana. Ci dà magari un quadro generale su quali sono i cambiamenti che investono questo comparto e quali sono anche le minacce che rendono necessario investire maggiormente in questo settore?
6: Buongiorno a tutti, grazie per l'invito, un saluto al Presidente. Devo confessarvi che avevo preparato un intervento per rispondere alla domanda pieno di numeri. Insomma, capirete, sono il direttore delle strategie dell'innovazione tecnologica del gruppo Leonardo. Sono un ingegnere, e questo è un difetto, e ho la fortuna di stare in mezzo a dei nativi digitali, quindi quale circostanza migliore per parlare di numeri? Ve li darò questi numeri, non vi preoccupate, perché non c'è nulla di meglio per capire come stanno evolvendo gli scenari operativi e gli scenari di minaccia che fare riferimento ad alcuni numeri specifici. Mi riferirò per esempio al conflitto Iran-Stati Uniti. Però prima voglio fare un esperimento che ho fatto un mesetto fa, accogliendo un centinaio di giovani neoassunti in Leonardo. Leonardo sta assumendo migliaia di giovani. Negli ultimi anni ha assunto migliaia di giovani e continuerà a farlo. Molti sono STEM, naturalmente. E non abbiamo, e abbiamo non poche difficoltà a trovarle. Potrebbe essere un'altra parte del mio intervento. Vi prego, interrompetemi, perché potrei parlare qui per i prossimi due giorni. Allora, secondo voi, quante guerre, è la domanda che ho fatto a questi neoassunti, quante guerre si stanno combattendo in Ucraina? Chi risponde? Chi prova a rispondere? Quante guerre si stanno combattendo in questo momento in Ucraina? Non vi preoccupate, anche tutti gli ingegneri che abbiamo assunto non hanno risposto. Qualcuno ha detto una, che è una risposta corretta, per carità, perché la guerra è sempre una. Uno particolarmente smart ha detto più di una, e infatti l'ho assunto subito nel mio gruppo, perché effettivamente si sta combattendo una guerra, ma se ne stanno combattendo tre tipologie differenti. E perché vi dico questo? Perché la risposta dei grandi gruppi come Leonardo deve, la risposta che è relativa alla postura strategica, relativa agli investimenti che deve fare, alle alleanze che deve fare, deve nascere esattamente dalla contezza rispetto alle tre tipologie di guerre che si stanno combattendo contemporaneamente in Ucraina. Veniamo a quali sono queste tipologie. Una guerra tradizionale, una guerra di attrito, una guerra di trincea, siamo ritornati alla prima guerra mondiale. Una guerra nella quale continuano a morire migliaia di soldati, una guerra di posizione, una guerra nella quale Durante il primo anno sono stati sparati dai russi 10 milioni di munizioni e sono stati usati migliaia e migliaia di droni. Ma non basta, c'è una seconda guerra, quella ipertecnologica, perché quella che ormai la guerra si combatte soltanto con i droni e che non si può abbattere un drone che costa 60.000 dollari con un missile che costa 3 milioni e mezzo, è una semplificazione giornalistica e provo a spiegarvi perché. Anzi, ve lo dico subito, in Ucraina i russi utilizzano i missili ipersonici. L'ho detto mille volte, lo dirò anche oggi, un missile ipersonico che vola Mach 10, fatemi fare per un attimo l'ingegnere, che vola Mach 10 impiega meno di 10 minuti a volare da Mosca a Milano. Okay? Un missile ipersonico è un oggetto molto difficile da intercettare, perché anche i missili balistici sono ipersonici, però hanno una traiettoria predicibile. Il missile ipersonico manovra. Il missile ipersonico vola basso. Secondo voi un missile ipersonico si abbatte con un oggetto che costa 60.000 dollari? No, si abbatte con qualcosa di molto più complicato. E queste sono indicazioni strategiche per un grande gruppo come Leonardo. C'è una terza guerra che si sta combattendo, la guerra cognitiva, che è una guerra che peraltro i russi stanno combattendo da molti anni, da molto prima che cominciasse la guerra in Ucraina. È una guerra di cui anche noi siamo vittime, anche noi in Italia siamo vittime, in Europa, perché è fatta di attacchi cyber, è fatta di droni che si avvicinano agli aerei dell'Ucraina nell'aeroporto di Lipsia. Avete sentito questa notizia? E allora un grande gruppo come Leonardo deve attrezzarsi a dotare i nostri clienti per essere pronti a combattere queste guerre. È il concetto di deterrenza. Chi ci vuole attaccare deve essere consapevole che noi siamo pronti a combattere, a dotare i nostri clienti di questi strumenti. Chi non lo comprende non capisce la natura delle minacce e il fatto che queste minacce esorbitano i confini dell'Ucraina, e sono minacce che sono ben anteriori al 2022, a quando l'Ucraina è stata invasa dalla Russia. Non so ancora quanto tempo ho, perché vengo a qualche numero. Allora, nelle prime 3 settimane di guerra, dall'Iran sono stati inviati quasi 3.000 droni nei diversi paesi del Medio Oriente, quindi Israele, Giordania, Iraq, Turchia, Kuwait, quasi 3.000 droni. Sono numeri pubblici, non potrei darvi assolutamente numeri sensitive di cui pure dispongo. 2.840, ne sono stati intercettati il 93%, ma sapete che cosa significa? Che 200 droni circa sono sfuggiti al controllo dei sistemi di difesa aerea. Tutti i danni che sono stati provocati alle raffinerie in Kuwait, in Arabia Saudita, l'ultimo e recentissimo è un drone degli Houthi, sono stati causati da questi 200 droni che sono passati attraverso i sistemi di difesa aerea. Sono stati sparati 770 missili balistici e sono stati intercettati con un tasso di intercetto del 92%. Sapete che cosa significa? Che circa 60 sono andati a bersaglio e sono stati sparati 30 missili da crociera, tutti intercettati. Il secondo set di numeri e chiudo il mio intervento. Poi, se facciamo un altro giro, vi dico come deve rispondere a queste minacce un grande gruppo come Leonardo e l'Europa, perché non ci dimentichiamo che l'orizzonte deve essere quello, perché al crescere dell'entità delle minacce, al crescere dell'entità delle sfide per rispondere a queste minacce, deve crescere la nostra capacità di cooperare. E qui Leonardo può insegnare tanto a tanti. Non so se in Europa ci sia lo stesso approccio. Dobbiamo convincere l'Europa che serve questo approccio, altrimenti noi le sfide delle minacce e le sfide della competitività con gli Stati Uniti, con la Cina ed altri, non le vinciamo, non le vinciamo. Allora, quali sono le cifre che voglio dare per chiudere il mio intervento? Prima vi ho parlato delle prime tre settimane di guerra, adesso vi dico quello che è successo nelle prime 96 ore della guerra. Gli americani hanno sparato circa 1200 missili, che sono stati quelli che hanno intercettato la grande quantità di minacce di cui vi parlavo prima. Pensate che nelle prime 96 ore hanno sparato più Patriot di quelli che sono stati consegnati all'Ucraina nei 4 anni di guerra. Che cosa è successo a un certo punto? Che gli americani si sono resi conto che questo modo di combattere non è sostenibile. Non è sostenibile né economicamente né dal punto di vista delle scorte. Le scorte si stavano esaurendo velocemente. Pensate che la Lockheed Martin produce attualmente circa 620 Patriot all'anno. C'ha già dei progetti per triplicare questo numero di missili, ma non ci metterà 6 mesi. Questa è un'altra di quelle leggende che dobbiamo sfatare. La grande Lockheed Martin non ci metterà 6 mesi a triplicare. Chi pensa che in 6 mesi si possa dotare l'industria italiana di una capacità in grado di triplicare il numero di missili? Sbaglia. Bisogna accelerare, eh? Bisogna fare scale up e start up, bisogna fare scale up, bisogna incrementare notevolmente la nostra capacità, ma bisogna essere consapevoli che non è facile. Allora, qual è stata la risposta degli americani? È il mix, e ho chiuso. Cioè un ibrido tra armi molto sofisticate, molto complesse, molto costose. Se bisogna abbattere un missile ipersonico, serve un missile altrettanto capace, anzi serve molto più di un missile, serve un sistema integrato molto capace che mette dentro satelliti, radar, navi, eccetera. Però c'è la possibilità di utilizzare armi molto meno sofisticate e molto meno costose, ma ugualmente efficaci. Questo è esattamente quello che sta facendo anche Leonardo. Se c'è un secondo giro, vi spiego come. Grazie.
5: Grazie. Consigliere Lorenzo Di Toro, mi permetto di darti del tu. Ci vuoi illustrare la posizione del Partito Popolare Europeo in merito alla difesa comune?
7: Certamente. Acceso, sì. Beh, grazie mille per l'invito, per me è un grandissimo piacere essere qui. Diciamo che la posizione del PPE sul tema è molto chiara. Noi vogliamo un'Unione Europea anche della difesa. Cioè pensiamo che sia arrivato sempre di più il momento di mettere da parte le divergenze nazionali e concentrarci invece sulla creazione di un vero e proprio mercato comune europeo della difesa. Perché ad oggi in Europa abbiamo un problema fondamentale, ovvero acquistiamo ancora troppo in modo scoordinato, senza coordinarci, siamo ancora troppo frammentati. Questa è la parola chiave. Il risultato è uno: moltiplichiamo i nostri sistemi di difesa in tutti gli Stati membri, che è un gran problema. E faccio degli esempi molto chiari. Come possiamo pensare di avere una difesa comune europea se poi abbiamo 27 tipologie di droni diversi? Come possiamo pensare di avere una difesa comune europea se poi abbiamo 27 diversi tipi di elicotteri? O ancora peggio, come possiamo pensare di avere una difesa comune europea se abbiamo eserciti nazionali che vengono addestrati su 27 diversi sistemi di difesa? Ecco, tutto questo per noi come Partito Popolare Europeo non va bene. Noi siamo favorevoli a più acquisti in comune, a meno duplicazioni e a più progetti condivisi. Diciamo, in breve, favoriamo molto quello che viene definito l'interoperabilità. Cioè dobbiamo far sì che mezzi, tecnologie e truppe dei vari Stati membri possano collaborare, possano cooperare sempre di più insieme con i minor problemi possibili. Questo per noi è essenziale. Perché, dobbiamo essere sinceri, una difesa comune europea può essere credibile solo se poi le forze armate dei vari Stati membri sul campo possano facilmente cooperare tra di loro. Questo è essenziale, E quindi noi come Partito Popolare Europeo sosteniamo tutto questo. Abbiamo già fatto tanto, ma dobbiamo andare avanti, dobbiamo accelerare. E questo ce lo impone il mondo di oggi. Abbiamo adesso, come sappiamo bene, una Russia sempre più aggressiva, e quello che è successo a Lipsia è gravissimo. Abbiamo ad ovest degli Stati Uniti sempre più instabili. Abbiamo nell'Artico ormai una zona sempre più contesa tra le varie potenze mondiali. Quindi ecco, noi come PPE siamo pronti a fare di più, fidatevi di noi e speriamo che nel Parlamento europeo ci siano anche altri gruppi politici che come noi condividono queste grandi ambizioni. Grazie.
4: Grazie mille. Grazie. E parlando di giovani abbiamo con noi il vicepresidente del Gruppo Popolare Europeo Giovani, GIEP, Ludovico Seppilli. E a te chiediamo, qual è la battaglia culturale che dobbiamo sconfiggere o comunque anche andare oltre e superare nel parlare con i giovani di difesa? Come facciamo a far capire ad un giovane che investire nella difesa non significa prepararsi alla guerra, ma appunto, come diceva il direttore, significa rendere più credibile la nostra deterrenza e anche proteggere la nostra libertà e pace?
8: Grazie, ma parto dal principio di deterrenza che il direttore ha spiegato molto bene. Le comunità sono in grado di difendersi laddove sanno attivare un principio di deterrenza. Questo è un fatto non di un'idea politica, ma è un fatto storico, l'abbiamo visto negli ultimi decenni. Uno dei grandi teorici della deterrenza a livello politico è stato il presidente degli Stati Uniti, Ronald Reagan, che diceva anche sempre che il rischio della perdita della democrazia non è mai più a più di una generazione da noi. Il problema che noi abbiamo con le nuovissime generazioni, con i giovani che crescono, nascono e crescono circondati dalla dinamica social, da questa comunicazione istantanea e dall'illusione di risposte semplici a problemi complessi, e che hanno avuto la fortuna straordinaria che l'Europa ha dato loro di nascere in un contesto dove la libertà, i diritti e la democrazia sono dati quasi per scontati. Ma noi questo è un gioco che non possiamo permetterci di fare, perché la libertà, i diritti e la democrazia non sono mai scontati e vanno sempre difesi. E quando si parla di difesa comune europea, e Forza Italia e il PPE sono dei movimenti politici che hanno nella propria identità questa battaglia, forse più di chiunque altro, sicuramente a livello italiano per quanto riguarda Forza Italia è così, il presidente Berlusconi ne parlava molto tempo fa e io proprio in una delle iniziative che abbiamo fatto a Milano un anno e mezzo fa ricordai quando da commissario europeo, il commissario Antonio Tajani fece un importante intervento sulla difesa comune europea molto prima che fosse un argomento così dibattuto come oggi. Qual è il tema della difesa comune europea? E che faccio anche una domanda alla platea. Sapete cosa hanno in comune il GPS, il forno a microonde, internet e i radar con cui noi facciamo le previsioni meteo? Quattro oggetti completamente lontani l'uno dall'altro. Ci scaldate la colazione, ci usate Google Maps, capite se piove o meno e andate sul telefonino con internet. Tutte queste quattro cose sono figlie degli investimenti nella ricerca in difesa degli ultimi decenni. La battaglia che noi come movimento giovanile, quello che cerchiamo di fare con lo IEP, con Forza Italia Giovani, dobbiamo portare dentro i mondi studenteschi, universitari, giovanili, è quella di dire che difesa vuol dire innovazione, vuol dire conseguenze concrete nella vita di ognuno di noi come ragazzi e ragazze che vivono l'Europa. Non vuol dire soltanto voler fare la guerra, perché nessuno qui vuole fare la guerra, ma vogliamo vivere in un contesto di democrazia e diritti che ci tuteli dal dover mai rifare una guerra. E questo è il più grande regalo che l'Europa ha fatto alle nostre generazioni. E noi dobbiamo avere la responsabilità politica di difenderlo. E chiudo con due dati. Per ogni euro investito in difesa, il moltiplicatore, secondo le stime più basse OCSE, è di 1,40 euro. Di ritorno sull'investimento, alcuni arrivano a 1,90 euro. Un settore ritenuto particolarmente produttivo come quello dell'automotive, sulle stesse ricerche, ha un ritorno tra l'1,30 euro e l'1,40 euro, per dire che pochi investimenti generano occupazione e mobilitano in senso positivo il PIL e possono garantire crescita come gli investimenti in difesa. Oggi ci sono circa 4,2 milioni di lavoratori in Unione Europea nel comparto difesa fra diretti e di primissima fascia indiretta e l'età media è piuttosto avanzata, 52-54 anni, che vuol dire che nel prossimo decennio ci sarà un'esigenza di importante ricambio in questo tipo di comparto. Allora, quando il PPE, quando Forza Italia, quando Antonio Tajani porta la battaglia della difesa comune europea, è una delle più grandi opportunità occupazionali e di uno scopo lavorativo di innovazione e di concretezza per questa generazione che sta in platea. Ed è per questo che nessuno più, a mio giudizio, di un giovane oggi dovrebbe capire e comprendere la strategicità della battaglia per la difesa comune europea, ed è un qualcosa che noi non smetteremo di fare, a cui non rinunceremo, continuando a stare tra i giovani e cercando di, come dico sempre io, far sì che la forza del popolarismo sia più grande della paura del populismo, no? Che è una delle nostre grandi battaglie come giovani del PPE. Grazie.
5: Grazie. Ambasciatore Talò. Lei è inviato speciale del governo per il corridoio IMEC. Come può una politica europea, come dicevamo, che coopera, può contribuire appunto a rendere l'Europa un partner più qualificato, ma soprattutto più credibile a livello globale, anche verso le grandi potenze che si stanno sviluppando al momento, come possono essere il Medio Oriente e l'India? Lei è anche ambasciatore, perdoni, rappresentante permanente della NATO, quindi vorremmo appunto una che ci illustrasse questo aspetto.
9: No, grazie, no, è un piacere essere qui vicino a questo mare che è il grande tema di discussione e con voi, perché il mare è il futuro, insomma questo è il mare di Ulisse, no, Odissea, eccetera, ma soprattutto dobbiamo tener conto di un fatto: oggi almeno l'80% del commercio internazionale viaggia per via marittima, quindi è fondamentale utilizzare un punto forte della nostra posizione geografica, di essere l'Italia una penisola proiettata nel Mediterraneo, essendo il Mediterraneo un po' piccolo mare, è lo 0,8% della superficie dei mari del pianeta, ma il 20% del commercio internazionale avviene sul Mediterraneo. Questo dà l'idea di quanto sia importante il Mediterraneo, e l'Italia è qui nel mezzo. Ora, noi dobbiamo fare in modo di alimentare il più possibile il Mediterraneo, perché questo dà ricchezza all'Italia, vuol dire portare posti di lavoro. Ed ecco il senso di un'iniziativa come questo IMEC, che più ancora che un corridoio pensiamo possa essere una rete di connettività che può unire l'India, il paese più popoloso del mondo, tra i grandi paesi quello che cresce di più a ritmi più sostenuti, attraverso il Medio Oriente, dove ci sono i grandi serbatoi di energia, ma anche paesi come quelli del Golfo che fanno tanta innovazione e hanno grandi capacità finanziarie, e l'Europa. Ora, in questo contesto l'Europa deve essere unita, l'abbiamo sentita, parliamo di temi economici, ma sono anche temi di sicurezza, perché la sicurezza economica è fondamentale, fa parte della difesa, è la vita di tutti i giorni, e dobbiamo ovviamente anche parlare di una cultura che è fatta di numeri. È stato importante aver sentito prima da Leonardo tanti numeri. Anche questo è un approccio culturale importante. Ci sono troppi leguley come me e troppi pochi ingegneri. Abbiamo bisogno di più ingegneri. Abbiamo bisogno di cultura scientifica, cioè una cultura del fare, non solo della procedura e della burocrazia. Abbiamo sentito prima dal ministro Casellati quanto sia importante una battaglia contro la burocrazia degenerata, cioè del potere della procedura contro il potere del fare, contro la cultura del risultato. Noi dobbiamo puntare a una cultura del risultato, non della procedura, ed è per questo che abbiamo bisogno di ottenere risultati sul campo economico, pensando che questi possano essere utili per la nostra sicurezza, per la nostra difesa, in un'Europa che deve fare massa critica, perché è il momento che l'Europa superi una fase adolescenziale. Io dico, per tanti decenni l'Europa è stata come un adolescente che è cresciuta bene grazie alla protezione degli Stati Uniti. Pensate che gli Stati Uniti da soli coprono più di metà delle spese per la difesa della nostra alleanza, quindi ci hanno consentito di crescere. È il momento di assumerci le responsabilità anche per essere più indipendenti, più autonomi, più forti, ma questo provoca crescita e non c'è un contrasto tra le spese sociali e quelle per la sicurezza. Al contrario, le spese per la sicurezza sono l'ombrello per la crescita sociale. Lo stanno sperimentando in questi anni gli ucraini, che comprendono che se avessero investito di più, ad esempio, in difesa aerea, i loro ospedali sarebbero protetti meglio, le loro scuole sarebbero più sicure. Quindi più difesa aerea vuol dire avere più scuole, vuol dire avere più ospedali. E la tecnologia per la difesa aerea porta innovazione, questo è il futuro nel contesto di un'Europa più unita, perché da soli nessun paese ce la può fare, ma certamente un'Europa che agisca in un ambito di Occidente unito, perché nonostante tutto, nonostante le difficoltà che non possiamo negare, la chiave è la forza dell'Occidente, che fino adesso è stato grande proprio perché ha costruito alleanze. La prima tra tutte è l'Alleanza Atlantica, che secondo gli storici è l'alleanza più duratura della storia dell'umanità. Perché? Io ritengo che il motivo sia semplice: non è un'alleanza contro, non è nata solo contro l'Unione Sovietica, finita la minaccia comunista, non c'era più ragione di avere l'Alleanza Atlantica. No, i membri dell'alleanza sono cresciuti perché è un'alleanza per i nostri valori, continua ad essere attraente ed ecco perché è l'alleanza più duratura della storia dell'umanità. Dobbiamo continuare a puntare sull'unità dell'Occidente, quello che il nostro governo fa, nonostante tutto, fa con convinzione e direi con una certa insistenza che è assolutamente necessaria per proteggere la nostra vita. Voglio concludere parlando di mare, ma poi qui c'è il sottosegretario Perego che di mare ne ha visto tanto e se ne intende e lo governa. Ecco, io credo che ad esempio una missione come quella della nostra marina all'ingresso di Bab el Mandeb, cioè alle porte di questo Mediterraneo, sia fondamentale e ci fa capire meglio di ogni cosa come quell'investimento nella marina sia un investimento per le nostre famiglie e per il nostro futuro, perché avere lì la marina vuol dire proteggere la famiglia del portuale di Monfalcone, che deve mandare avanti le operazioni e quindi l'attività nel Mediterraneo, vuol dire proteggere la famiglia dell'operaio di una piccola impresa nell'Abruzzo che deve poter esportare ed importare. Se chiudiamo il Mediterraneo la nostra economia è nei guai, e guardate, ben più di Hormuz e del prezzo dei centesimi della benzina, che ovviamente sono importanti, è cruciale Bab el Mandeb, cioè la porta del Mediterraneo. Ed ecco come tutto si integra: le vie di comunicazione, la nostra difesa, studiare ingegneria, cambiare cultura, avere una cultura della sicurezza, cioè che guarda al futuro e alla concretezza.
4: Grazie mille, grazie. Spostiamo l'attenzione alla politica nazionale, abbiamo con noi il sottosegretario e a lui vogliamo chiedere: perché investire nella difesa per l'Europa rappresenta non soltanto un'esigenza geopolitica, geopolitica e di sicurezza, ma anche un vantaggio competitivo?
10: Grazie. Prima di rispondere a questo voglio chiamare un secondo Antonio Tajani qui e lo voglio ringraziare per la fiducia che ha riposto non nel sottoscritto, ma in ciascuno di noi qui. e gli faccio una promessa: noi restituiremo Milano ai milanesi, noi con i nostri alleati spazzeremo via 15 anni di sinistra e porteremo le nostre ricette liberali nella capitale economica non d'Italia ma d'Europa, e lo faremo con tutti voi. Forza ragazzi, la marea.
2: In diretta dalla quarta festa nazionale dei giovani di Forza Italia.
11: Avete visto che abbiamo fatto la scelta giusta noi di Forza Italia e la offriamo ai nostri alleati. Matteo Perego, a mio giudizio, è il miglior candidato sindaco per la città di Milano.

0: per una serie di motivi, non soltanto perché è di Forza Italia. Innanzitutto è milanese da almeno 15 generazioni, quindi credo che la città di Milano abbia il diritto di essere governata da un milanese puro sangue. Secondo, perché ha studiato e ha lavorato a Milano, è stato manager di una importante azienda multinazionale, ha fatto politica a Milano, è sottosegretario alla difesa, terzo elemento importante, perché Milano ha un grande problema, la sicurezza. Il governo ha fatto tanto, ma serve una maggior collaborazione per il controllo del territorio, delle periferie della stazione di Milano, anche con l'amministrazione comunale, un'amministrazione lassista che dice tutto va bene, vanno bene gli immigrati clandestini, va bene tutto, è un'amministrazione che non contribuisce a garantire la sicurezza in città a Milano. E Matteo di sicurezza se ne intende, perché sono anni che si occupa di sicurezza. Lo fa, lo ha fatto come esperto nel settore, io preferisco dire della sicurezza più che della difesa, perché collaborando con i carabinieri, con i reparti speciali del nostro esercito, che poi sono quelli chiamati a intervenire per esempio per garantire la sicurezza nelle nostre stazioni, andare nelle periferie, io credo che noi dobbiamo fare delle azioni per garantire sempre più con una collaborazione forte tra comune e governo per offrire la possibilità di garantire sempre di più il controllo del territorio, impedire che maranza di vario tipo si impadroniscono del territorio e di fatto i cittadini siano ogni giorno in pericolo. Ma ricordo che tutto questo noi di Forza Italia già lo abbiamo fatto quando al governo delle città, mi pare che l'amico Vignali quando era sindaco di Parma, mi pare che qua, ecco, fece una strategia, organizzò insieme a Letizia Moratti, all'epoca sindaco di Milano, una strategia per contribuire a garantire la sicurezza nelle grandi città italiane. E questo è quello che noi dobbiamo fare, questo è quello che noi dobbiamo promuovere, un patto per la sicurezza. Terzo elemento, abbiamo detto, lui se ne intende, lui è stato riconosciuto anche, così lo dico perché non è che ci stanno soltanto i paracadutisti tra le forze estremiste o quelli che hanno rapporti con le forze armate soltanto tra gli estremisti, cioè non servono soltanto generali per avere rapporti con gli estremisti. Matteo i rapporti con le forze dell'ordine, con le forze armate ce l'ha, è stato pure riconosciuto dal Colmoskin, che è uno dei nostri reparti più qualificati. Col non vuol dire colonnello, il Colmoskin è un luogo dove si è combattuta un'importante battaglia della Prima Guerra Mondiale. E lui è stato, come posso dire, riconosciuto come paracadutista ad honorem. Conta ancora di più perché di questa scelta a favore della sicurezza e della difesa ne ha fatto una delle ragioni del suo impegno politico. E lui userà tutta questa sua esperienza per garantire la sicurezza a Milano. Terzo elemento, e poi concludiamo, è veramente l'interprete migliore di quella che è la nostra posizione ambientalista per quanto riguarda la tutela del verde. Noi siamo contro il cambiamento climatico con una visione pragmatica, non con le follie del Green Deal, e abbiamo una visione che è quella che diede Silvio Berlusconi, la città a misura d'uomo. La città a misura d'uomo ha bisogno di verde e credo che la città di Milano non debba essere cementificata, ma debba avere un sistema di edilizia pubblica, privata, residenziale che sia veramente arricchita dalla presenza del verde. era quello che diceva Berlusconi, che faceva Berlusconi con Milano 2 e Milano 3. Ecco, questi sono secondo me alcuni dei suoi punti di forza. E poi concludo, non è stato un caso quello di decidere di annunciare la nostra proposta alle forze alleate di candidare Matteo Perego proprio qua a Montesilvano, proprio qua durante la 3 giorni della festa azzurra. Abbiamo scelto di indicare un giovane perché vogliamo dare anche un segnale che un giovane può andare alla guida di una città e un giovane rappresenta anche il futuro della città come il futuro di un partito politico. Noi siamo una forza in grado di individuare anche un giovane per guidare la capitale economica d'Italia. Un giovane di qualità che conosce la sua città, che è apprezzato in molti ambienti, e credo che sia il miglior candidato anche per raccogliere consensi in quella Milano indecisa che vuole un rappresentante moderato. Noi avevamo pensato all'inizio un civico, ma se non abbiamo trovato civici in grado di vincere le elezioni, abbiamo allora detto chi più si avvicina a quel modello di figura. Matteo Perego non è un carrierista della politica, è giovane, non ha dietro di sé scheletri neanche nell'armadio e quindi è la miglior persona che possa dare speranza ai milanesi che hanno bisogno, dopo i disastri compiuti dalla sinistra, pensiamo ai commercianti, tutte le piste ciclabili, i guai che hanno fatto a Milano oltre alla sicurezza. Milano ha bisogno di una figura rassicurante che rappresenti un cambiamento da tutti i punti di vista, anche generazionale. Insomma, Matteo rappresenta il nuovo, un nuovo che dà speranza, che nello stesso tempo è credibile, che ha una solida esperienza dentro di sé, che ha dimostrato di essere uomo di governo e come se essere uomo di governo a livello nazionale sicuramente sarà un buon uomo di governo per la città di Milano. Bocca al lupo Matteo.
1: Grazie. Voglio solo aggiungere, siccome la sicurezza è la priorità, io voglio ringraziare tutte le donne e tutti gli uomini in divisa che servono il nostro paese ogni giorno e lo fanno lontano dalle telecamere, lontano dai riflettori, perché

0: sulle cose sulla difesa europea, cambia il tono. Chi è stato il primo a parlare di difesa europea che adesso ci guarda dall'alto? Silvio Berlusconi. Allora quel cammino lo dobbiamo intraprendere seriamente, perché dobbiamo difendere i valori di democrazia e di libertà in un mondo fatto di guerre, in cui noi possiamo vantare una grande diplomazia, una grande industria, ma soprattutto dei giovani che devono guardare alla difesa come un servizio alla nostra nazione. Questo è lo scopo, questo è il senso della difesa europea. Io non aggiungo altro, perché credo di aver detto abbastanza su questo. Grazie a tutti.
1: Grazie mille.
2: Grazie. Oggi abbiamo capito che investire sulla difesa non è appunto prepararci alla guerra, ma anzi costruire la nostra pace per il nostro futuro. I giovani desiderano un futuro di pace e solo con la difesa possiamo farlo. Possiamo essere liberi di continuare a credere nei nostri sogni. Grazie.
1: Siamo nel 1919, quindi giusto un secolo fa, quando Don Luigi Sturzo, rivolgendosi a tutti gli uomini liberi e forti, chiedeva un impegno politico ispirato alla promozione della giustizia sociale, della libertà e del rispetto della persona. Oggi, come allora, sentiamo la necessità di partecipare ai processi decisionali del nostro Paese. Attori protagonisti nei loro territori ed oggi qui con noi a parlare di una generazione che vuole diventare grande, abbiamo Maria Vittoria Marocco, segretaria del Piemonte, Fabrizio Tantillo, segretario della Sicilia, Edoardo Pannacci, segretario dell'Umbria, Davide Longordo, segretario della Liguria, Gianfranco Succoio, segretario della Campania, e Marco Dettori, segretario della Sardegna.
3: Ragazzi, benvenuti. Con ognuno di voi volevamo riflettere sul significato delle parole forti e liberi. Quindi avete 3 minuti di tempo per raccontarci un'idea, una visione, una proposta. E giocherei in casa, partirei dal Piemonte. Maria Vittoria, benvenuta. Allora, grazie. Il Piemonte è una regione molto grande, è una regione con più di 1000 comuni, di cui la maggior parte sotto i 5000 abitanti. Quindi si verificano 2 scenari. Da un lato abbiamo l'amministratore del piccolo comune, che spesso è sempre lo stesso per più mandati, perché è magari l'unico che vuole mettersi in gioco, vuole metterci la faccia. Dall'altro lato però forse è la palestra migliore per un giovane, perché conoscendo di persona ogni singolo elettore ha più possibilità di farsi spazio. Quindi ti chiedo, come possiamo incentivare i giovani a metterci la faccia e costruirsi davvero un futuro libero?
4: Grazie Lucrezia, ci tenevo a ringraziare tutti i ragazzi che stanno introducendo e moderando i panel di queste giornate, perché hanno fatto un grandissimo lavoro, quindi chiedo un applauso a tutti davvero ragazzi e ragazze del nostro movimento, perché hanno fatto un lavoro straordinario. Allora, per quanto riguarda, arriviamo al Piemonte, fare un'introduzione riguardo a quello che è la ragione del consenso poi di Forza Italia Giovani. E io penso che quando tu presenti una proposta credibile, concreta, i giovani rispondono. Forza Italia non vuole fare leva sulle paure, come invece fanno tanti partiti di sinistra. Forza Italia ci vuole dei giovani e lancia fiduciosi nel futuro, lancia pure questo messaggio di fiducia. Il titolo di questa manifestazione è Innamorati del futuro, e quindi ha completamente invertito la narrativa e racconta, e quindi raccoglie tutti i giovani che non vogliono farsi definire dalla paura. Ci vuole liberi e forti, per citare Sturzo, forti abbastanza da prenderci anche le nostre responsabilità e avere degli spazi quando c'è l'occasione. Quindi, traducendo quella che è mera militanza politica in un movimento giovanile, nella sfida di diventare vera classe dirigente preparata. Quello che succede nei piccoli comuni, sì, è un fenomeno, non nuovo, parlo del Piemonte, ma penso poi di parlare di tutte le regioni dei miei colleghi. La

0: Che a volte c'è sempre la frase del giovani, i giovani sono il futuro, che è un modo elegante, un po' paraculo per dire non è ancora il tuo momento. A volte a volte c'è della gente che non ha fiducia in dei rappresentanti giovani, noi il nostro ruolo è proprio essere qua per smentire questa credenza. A volte però non ci sono anche delle proposte giovani, quindi quella di continuare con i vecchi mandati, con i sindaci che magari sono decenni che continuano a governare, è l'unica alternativa. Quindi quello che ci tenevo a dire è, io sfido se nei piccoli comuni viene presentata una proposta credibile e concreta a non credere a un entusiasmo come quello che stiamo vedendo sotto questo tendone in questi giorni. E i piccoli comuni sono una straordinaria opportunità, e lo dico da una ragazza che milita in una grande città in cui è difficile avere degli spazi, e a volte lo dico anche, sono anche un po' invidiosa, lo dico sempre ai miei, cioè nel senso che datemi un piccolo comune in cui potermi misurare davvero, perché penso che sia più a misura di giovane far parte di un'istituzione di un piccolo comune. E ci tenevo, cioè nel senso, e poi sono una straordinaria occasione per fare una politica alla vecchia maniera. Noi abbiamo uno straordinario esempio nella nostra regione, che è il presidente Cirio, che non so come, probabilmente col dono dell'ubiquità, ha un'agenda fittissima, e lo troviamo veramente nel piccolo comune montano di tipo 50 abitanti, 27 borgate, cioè nel senso è onnipresente. Quindi questo è un vero insegnamento, non preferire solo i grandi comuni, ma andare a incontrare gli elettori in ogni singolo comune, quindi fare la politica alla vecchia maniera. Chiudo con un messaggio dicendo ai ragazzi: candidatevi, non abbiate paura, non siete soli, perché quello che avete dietro è questa platea, ed è quello che ho avuto io quando ho avuto occasione di candidarmi alle regionali. Quindi, e Simone è il primo che si spende in prima persona e gira tutta Italia per cercare di presenziare i nostri eventi di campagna elettorale. Abbiate il coraggio dell'ambizione di candidarvi, e abbiate il coraggio di uscire dalla vostra bolla e andare in mezzo alla gente. Grazie.
1: Trattando di giovani che hanno voglia di diventare grandi e di mettersi in gioco, ho il piacere di introdurre la Regione Sicilia, regione da cui provengo. Il centrodestra in Sicilia governa da quasi 10 anni. Chiederei a Fabrizio, com'è cambiato l'approccio della politica regionale nei confronti dei giovani negli ultimi 10 e 15 anni? Quali sono stati i provvedimenti adottati ed in che modo possiamo avvicinare i giovani alla Sicilia, alla politica e al Forza Italia?
2: Grazie Marta. Intanto consentimi di dire in apertura che sono davvero orgoglioso di rappresentare un movimento giovanile come quello siciliano, che è presente qui con oltre 150 giovani provenienti da ogni parte di Sicilia, e vogliono testimoniare davvero quanto questo partito cresca e ha voglia di partecipazione. E sempre in apertura consentitemi di dire che questo partito cresce, questo movimento giovanile lo fa davvero in Sicilia soprattutto, e lo fa con la presenza di una persona su tutte che non ci fa mai sentire il suo distacco, ma è sempre vicino a noi, viene in Sicilia, si gira i territori con noi e ci dà grande supporto, ed è il nostro Simone Leoni, diciamolo, grazie Simone. E allora vado subito dritto alla domanda e parlo di Sicilia. Noi siamo molto fortunati perché abbiamo un ottimo rapporto sia con il partito, il Movimento Giovanile ha un ottimo rapporto sia col partito in Sicilia, col nostro commissario regionale Nino Minardo, a cui mandiamo un saluto, che ci fa davvero sentire il suo supporto, e devo dire supporta tutte le nostre istanze, anche in termini regionali. Possiamo dire che anche in finanziaria abbiamo fatto una riunione a Modica da poco tempo, ha preso spunto di quelli che sono stati le nostre istanze territoriali e le ha portate all'assemblea regionale per cercare di trasformarle in provvedimenti. E devo dire altrettanto, così come diceva Maria Vittoria, anche noi in Sicilia abbiamo responsabilità di governo, abbiamo una guida che guida la nostra regione, che è il nostro presidente Renato Schifani, che salutiamo pure, che sta portando avanti una politica a favore dei giovani e dà grande sinergia con questo movimento giovanile. Devo dire che questo governo regionale sta facendo tanti provvedimenti a favore dei giovani e ne voglio citare alcuni. Io penso, quando ci siamo insediati al governo regionale, uno dei problemi, le macro aree, era il caro voli. Il caro voli, cioè un ragazzo che si doveva spostare, ma qualsiasi cittadino, per andare a Roma, a Milano, non avete idea di quanto doveva costare il biglietto aereo. E siamo intervenuti subito. Oggi un biglietto aereo che un residente in Sicilia compra, per il 25% lo paga la regione siciliana. E questo è un grande risultato, una grande risposta ai giovani che studiano, che lavorano, che vogliono tornare a casa. E detto questo, abbiamo fatto tanto altro. Penso alle infrastrutture per le grandi città, Palermo-Catania, la percorrenza del tratto ferroviario è di 3 ore, da Palermo a Catania adesso sarà di 2 ore, da Catania a Messina passiamo da 1 ora e mezza a 45 minuti, e questi sono risultati importanti, perché è una politica del buon governo. E ancora, consentitemi, e chiudo perché potrei citare davvero tanti provvedimenti, ma uno è importantissimo. E Marta diceva, noi governiamo la Sicilia da quasi 10 anni. Dovete sapere che noi abbiamo preso questa regione in mano 10 anni fa e avevamo un disavanzo di 7 miliardi. Non soltanto abbiamo risanato i conti, abbiamo azzerato il debito, abbiamo portato il bilancio in attivo di 4 miliardi. E questo va detto. E allora mi ricollego alla domanda, Marta. Cosa possiamo fare noi per riavvicinare la gente alla politica? Forza Italia è la politica del buon governo, e lo è a livello nazionale, ma lo è anche nelle amministrazioni locali. E il nostro messaggio, ragazzi, noi ci avviciniamo a una stagione elettorale importantissima, sapete qual è? Noi non possiamo soltanto andare dalla gente a chiedere un voto, noi dobbiamo andare dalla gente a dare un motivo per votarci, questo dobbiamo fare, e il motivo è quello che dicevo prima. Noi abbiamo fatto tanti provvedimenti, ma dobbiamo saperli spiegare, perché se un ragazzo capisce che la politica gli ha risolto un problema, se una famiglia comprende che il governo si prende cura e supporta i propri figli, io credo che avrà sicuramente capito che cosa è la politica di Forza Italia. E se faremo questo, io sono sicuro che avremo fatto tre cose importanti, e chiudo. La prima, sarà cresciuta Forza Italia, avremo portato consensi al nostro partito. La seconda, avremo fatto crescere il nostro movimento giovanile, ma in ultimo, consentitemi, avremo restituito ai cittadini la fiducia nella politica. Grazie.
1: Grazie Fabrizio. Dovete sapere che anche noi abbiamo un generale, quindi generale Pannacci. Edoardo, ti chiedo. L'Umbria è una regione di aree interne, di sanità che si sposta fuori regione e di aree che si svuotano, forse perché magari poco attrattive per i giovani. Noi in Umbria siamo all'opposizione, però tutto sommato forse l'opposizione anche per i giovani è un'ottima scuola, perché è vero che non abbiamo il potere, ma dobbiamo parlare per argomenti, e in Forza Italia di argomenti ne abbiamo tanti. Quindi ti chiedo, qual è secondo te un intervento che andrebbe fatto nella tua regione a favore dei giovani? Quindi parliamo di forza dei giovani e forza per i giovani.
3: Certo. Buongiorno a tutti ragazzi. È vero, noi all'Umbria purtroppo stiamo all'opposizione ormai da un paio d'anni. L'opposizione è sicuramente una palestra importante, però io preferisco stare in maggioranza, onestamente, piuttosto che usufruire della palestra dell'opposizione. Il tema naturalmente riguarda le aree interne, e l'Italia è un paese composto da un'enormità di aree interne per la sua conformazione geografica, per tutta una serie di caratteristiche, di dettagli della nostra penisola, e l'Umbria è una grande area interna, come è una grande area interna anche naturalmente tante altre regioni. Vi invito a pensare, ad immaginare come è fatta l'Umbria: non abbiamo nessun accesso al mare, tutti i confini in pratica sono delle montagne, non abbiamo l'autostrada, non abbiamo l'alta velocità, quindi potete perfettamente capire qual è il grande disagio che vive la nostra regione, come anche altre regioni. Per darvi alcuni numeri, noi abbiamo circa 800.000 abitanti, in pratica siamo un quartiere di Roma. Roma se non sbaglio ha circa 2,5 milioni e qualcosa in più di abitanti. Noi siamo un quartiere di Roma, 800.000 abitanti, negli ultimi 20 anni abbiamo perso 40.000 persone, 40.000 expat, noi li chiamiamo così, 40.000 persone se ne sono andate, la metà sono ragazzi fra i 18 e i 39 anni. Tenete presente che in base agli ultimi dati che sono stati elaborati, se ne rientrassero solamente la metà, si genererebbe per la nostra regione un PIL di circa 160 milioni di euro in più. Quindi è assolutamente per noi una partita fondamentale tornare ad essere attrattivi come regione. Non è solamente un problema demografico, è chiaro, quindi è un problema economico, è un problema di sviluppo, è un problema che riguarda il futuro dell'Umbria, ma io credo che queste tematiche riguardano anche tantissime altre regioni, tantissimi altri territori, tantissime altre città. Noi abbiamo fatto delle proposte, permettetemi anche di dire che ritengo assurdo che sia solamente Forza Italia che ne parla, perlomeno per quanto riguarda della nostra regione, e sembra che sia una tematica che non interessa, però è all'origine di tutti i problemi. Cito due proposte che tra l'altro abbiamo presentato mercoledì in conferenza stampa, e parlo dall'assoluta necessità di rendere non digitalizzati, io parlo di ultra digitalizzazione delle nostre aree interne, dei nostri borghi, delle nostre città, quelle che è più complicato andare a raggiungere, perché questo permetterebbe naturalmente la possibilità a tanti ragazzi che sono impiegati fuori regione perché hanno più opportunità lavorative di rientrare utilizzando forme di lavoro flessibili, quindi smart working, che tra l'altro non è scemato rispetto al periodo dopo il periodo del Covid, ma anzi dopo il periodo del Covid c'è stata maggiore richiesta di smart working e di forme di lavoro flessibile, solo che se non c'è una connessione internet degna di essere chiamata tale è chiaro che i ragazzi non rientrano. Quindi borghi ultra digitalizzati, aree interne ultra digitalizzate. Cito un'altra proposta perché ci tengo molto, perché è stata elaborata dai ragazzi del provinciale di Terni, e voglio salutare il segretario provinciale Pietro Nevi che è qui presente, portata avanti con la nostra capogruppo Laura Pernazza in Regione Umbria assieme al consigliere regionale Andrea Romizzi che è il nostro segretario regionale, che è l'abbattimento delle tasse regionali per tutti i ragazzi che aprono una start-up, un'impresa sotto i 35 anni. Secondo
1: Grazie,
3: noi queste
1: Edoardo.
3: Sono due tematiche sì. importanti.
1: Grazie, chiediamo ai relatori di rispettare i tempi previsti, avete lì il timer sullo schermo. Mi rivolgo adesso a Davide, segretario della Liguria, regione tra le più anziane d'Italia e d'Europa. Ragioniamo sulla forza dei giovani. I nostri coetanei nella tua regione sono una minoranza demografica ed elettorale. Un amministratore che deve scegliere dove investire sa benissimo che i voti stanno da un'altra parte, ma come possiamo convincerlo ad investire sui giovani?
4: Beh, innanzitutto ti ringrazio per la domanda e buongiorno a tutti. Da segretario regionale, da partito che sta al governo della regione Liguria dal 2015, possiamo dirvi che è stato fatto tanto, possiamo fare meglio. Possiamo fare ancora di più, abbiamo iniziato con gli abbattimenti sui biglietti dei treni per gli studenti e per tutti i ragazzi che vengono in Liguria, quindi stiamo lavorando soprattutto sui trasporti per garantire che i ragazzi che scelgono di venire in Liguria siano agevolati nel venirci, perché la Liguria, è risaputo, ha un problema strutturale che stiamo affrontando, perché veniamo da anni di malgoverno della sinistra, come mi piace ricordare sempre anche a chi mi dice ma voi cosa fate? Ricordatevi che per un anno di malgoverno della sinistra il centrodestra ci mette 5 anni per recuperare il gap che la sinistra ha creato. Quindi per ogni nostro sforzo noi dobbiamo recuperare quello che la sinistra ha distrutto. Siamo una minoranza, sì, siamo una minoranza rumorosa, il movimento giovanile fa tanto sul territorio, ascolta i territori, quindi abbiamo portato anche delle proposte concrete che andranno in consiglio regionale, non le svelo perché almeno i ragazzi avranno la soddisfazione di poterle portare avanti ancora per qualche periodo. Cosa possiamo fare ancora per trattenere i giovani? Beh, dobbiamo investire sulle start-up, dobbiamo investire sul lavoro, dobbiamo investire sull'università, dobbiamo investire anche sul diritto di farsi una famiglia, perché un diritto che ad oggi viene a mancare, un ragazzo che viene a lavorare in Liguria, ci mette 6 ore, per venire in Liguria e guadagna 1600 euro al mese non verrà mai a farsi una famiglia in Liguria. Quindi noi dobbiamo lavorare soprattutto su questo, dobbiamo garantire il diritto alla famiglia, dobbiamo garantire il diritto al lavoro, dobbiamo aiutarli, così attraiamo i giovani, così chiamiamo i giovani anche dal vicino Piemonte, chiamiamo i giovani dalla Lombardia, chiamiamo piuttosto i giovani dalla Toscana, perché la natalità da noi è all'1,1%, forse è la quart'ultima regione d'Italia. Peggio di me ci sei solo tu, Marco. Peggio di me ci sei solo tu come natalità. Sei l'ultima regione d'Italia per natalità. Vabbè, comunque, scherzi a parte. Concludo perché poi vedo che i tempi si stringono. La domanda, secondo me, non è quanti voti vogliamo dei giovani e quanta Liguria vogliamo domani, quanti giovani liguri vogliamo domani e se vogliamo una Liguria forte. Se noi siamo capaci di investire sui giovani come stiamo facendo negli ultimi anni, allora domani avremo una Liguria forte, una Liguria competitiva e una Liguria che sarà capace di guardare al Nord Italia come punto d'approdo per tutte le grandi imprese del Nord. Grazie.
1: Grazie. Gianfranco, adesso riflettiamo sulla libertà che i giovani hanno. Che i giovani hanno nella tua regione e la forza che potrebbero avere. Il movimento giovanile campano è bellissimo e state lavorando sicuramente molto bene. Ho conosciuto tanti dei tuoi ragazzi.
5: Un applauso al movimento campano,
1: Però sappiamo anche che la tua regione ha uno dei tassi net più alti d'Europa. Significa giovani che non lavorano, giovani che non studiano e giovani che non fanno nulla per formarsi. Contemporaneamente però la città di Napoli sta diventando quasi un brand globale. Quindi ti vorrei chiedere come si può trasformare la visibilità di un territorio in stabilità per i giovani? Come possiamo recuperare questi giovani che non lavorano, non studiano e non si formano? E quale ruolo può avere Forza Italia Giovani in questa situazione?
5: Grazie mille, una domanda. Ragazzi, ho 3 minuti, quindi non interrompete sempre. Grazie mille, grazie del supporto. Allora, la domanda è una domanda impossibile. La risposta però purtroppo la dobbiamo dare e anche perché paghiamo noi lo scotto tutti i giorni. Noi in Campania abbiamo il record e il tasso è del 25%, tra i più alti in Europa. Nella provincia di Napoli arriva quasi al 30%, quindi purtroppo dobbiamo fare i conti con un disastro. Questo disastro però in regione ha un nome che non dobbiamo avere paura di dire e che il nostro presidente diceva sempre. Purtroppo in Campania da 30 anni a Napoli e da più di 10 in regione Campania domina un partito. Il partito che ad oggi si nasconde dietro il Giovani Democratici, il PD. In realtà, ragazzi, sono solo comunisti. Cioè, hanno rovinato una delle terre più belle d'Italia, non me ne vogliate le altre regioni. Quindi ora che cosa dobbiamo fare? Qual è il nostro obiettivo? Vedete, il nostro obiettivo è molto semplice. Noi abbiamo una fortuna incredibile, noi siamo liberali, siamo moderati, però dobbiamo renderci conto che essere moderati non vuol dire essere timidi. Essere moderati vuol dire rimboccarci le maniche e lottare, e lo sappiamo fare benissimo. Guardate i ragazzi della Campania, gli altri ragazzi. Però abbiamo un ultimatum. Questo ultimatum è il 2027. Vedete, l'altra volta, un po' in maniera molto simpatica, i Giovani Democratici, i soliti comunisti, hanno copiato e hanno rilanciato Elena 2027. E io mi sono chiesto, ma perché i Giovani Democratici devono dare la loro forza per Elena e noi di Forza Italia Giovani non abbiamo il coraggio di dire che nel 2027 saremo tutti leoni? Lanciamo Leoni 2027. Io sono stanco di sentire dire che i giovani sono il futuro. Non è così. Siamo il presente e lo dimostriamo ogni giorno. Grazie.
1: Grazie. Passiamo la parola adesso a Marco, segretario della Sardegna, terra che conta 1,5 milioni di residenti, ma che nella stagione estiva registra 21 milioni di presenze. Quale passo deve compiere questa generazione per trasformare l'esperienza nel movimento giovanile in una vera classe dirigente capace di governare, riavvicinare i cittadini alla politica e dai territori disabitati.
6: Grazie Marta e grazie a tutti i militanti di Forza Italia Giovani che sono davvero bellissimi. Abbiamo riempito il tendone ieri, oggi di nuovo. Sono sicuro che questa edizione sarà ricordata per essere davvero una delle più belle. Allora, la domanda in realtà presuppone anche già la risposta. Noi facciamo politica, ci stiamo mettendo la faccia e crediamo nelle nostre idee. Quello su cui noi dobbiamo investire è il lavoro che è stato fatto questi anni, uno come movimento giovanile per la grande crescita a cascata che stiamo ricevendo per il lavoro eccezionale di Simone e di tutta la segreteria nazionale e che poi stiamo portando sui territori. Questo perché? Perché noi dobbiamo portare appunto il verbo di Forza Italia, il verbo dei liberali tra i nostri coetanei. Allora, le nostre idee sono sicuramente più complesse rispetto a quelle dei comunisti, come diceva Gianfranco, che dicono servono più tasse, vogliamo più sussidi, lo Stato ci deve dare questo, lo Stato ci deve dare l'altro. No, noi diciamo ai nostri coetanei che lo Stato deve aiutarli giustamente a farcela da soli, quindi devono essere messi nelle condizioni di poter rimanere sul proprio territorio, in questo caso la Sardegna, che come dicevi è uno dei più disabitati, e possibilmente lavorare anche sulle infrastrutture in modo da permettere ai ragazzi di poter viaggiare dalla Sardegna, dall'isola, verso quello che noi chiamiamo in maniera simpatica per voi altri il continente, in maniera più tranquilla, senza necessariamente rischiare una spesa eccessiva, ecco. Dopodiché un tema su cui io lavorerei, che credo sia il vero tema del prossimo quinquennio su cui ci giocheremo le elezioni regionali, è la continuità territoriale delle merci. Perché grazie ragazzi, mi avvio alla conclusione. Se noi vogliamo permettere un futuro anche nelle isole, anche nelle zone disabitate, ricordo che gli abitanti delle isole in Europa sono 17 milioni, quindi non è un tema sardo, non è un tema siciliano, ma è un tema europeo. Se noi vogliamo che i giovani isolani rimangano sul proprio territorio e lo facciano crescere, garantiamo anche la continuità territoriale delle merci a livello europeo, permettiamo di fare impresa sul proprio territorio e vedete che rilanciamo anche questi territori un po' inascoltati. Grazie.
7: Grazie Marco. Allora, ci avviamo alle conclusioni. Quello che ci siamo detti tra di noi sostanzialmente, secondo me, è un po' questo. Facciamo il punto. Di ventenni pieni di idee, ma scarsi di responsabilità, ne è pieno il mondo. Noi invece oggi scegliamo di restare, di metterci la faccia, di prenderci le nostre responsabilità e costruire per un futuro migliore, libero e forte.
5: Grazie. Ragazzi, facciamo sentire la carica, il coro, tutti quanti insieme. Uno, due, tre, insieme. Forza, forza, facciamoci sentire. La forza dei giovani, dai, dai, dai Antonio, dai.
8: 12.55, questa è Radio Radicale, stiamo trasmettendo Azzurra Libertà, Innamorati del Futuro, kermesse di Forza Italia Giovani.
9: Grazie Gianfranco, sei sempre il migliore. Grazie. Si vede che ha il cuore napoletano. Allora ragazzi, comunicazione di servizio, abbiamo l'ultimo panel. Quindi appena finisce questo momento il pranzo aprirà, non aprirà prima, quindi stiamo in sala, ascoltiamo l'ultimo panel e passo la parola a Elia, mi raccomando, grazie.
10: Grazie, grazie. Vi chiedo un ultimo atto di fiducia.
9: Scusate, per il pranzo che sarà qua di fronte ci sarà anche la comunità incontro con un food truck.
8: È la festa nazionale di Forza Italia Giovani.
9: Per tutti e ringraziamo la comunità.
8: Iniziata ieri, finirà domani.
9: Che ci dà. Grazie, scusate.
10: Grazie, grazie, doveroso, doveroso. Allora, vi chiedo un ultimo atto di fiducia, penso che l'intervento che sentirete a breve è uno di quelli che merita la 3 giorni qui ad Azzurra Libertà. E quindi senza perdere altro tempo invito sul palco e vi chiedo veramente un grande applauso per Antonio D'Amato, ex presidente di Confindustria, ex presidente della Fondazione Cavalieri del Lavoro e grande imprenditore fin da giovane. Quindi proseguiamo quello che era il discorso di questa mattina sulla Smart Tax, una proposta alla quale crediamo veramente in maniera seria, tant'è che questa mattina il nostro segretario Simone Leoni lo ha ribadito anche in un'intervista sul Tempo. E quindi nelle more del confronto che abbiamo fatto, so che hai letto e che hai sentito della nostra proposta, vorremmo un tuo intervento su quella che potrebbe essere una Smart Tax per noi giovani, per farci in modo di scegliere l'Italia come luogo dove mettere le radici. E permettimi innanzitutto, grazie per il tuo che mi hai concesso poco fa, lo apprezzo, e permettimi anche di strapparti un consiglio che dai a noi giovani, sia in ottica imprenditoriale che in ottica di vita, perché insomma hai vinto su tanti fronti. Veramente richiamo ancora un applauso Antonio D'Amato.
11: Grazie, sono... Allora, grazie a tutti, sono molto lieto di essere qui e partecipare a questo incontro dei giovani di Forza Italia. Non è la prima volta e sono contento di esserci perché allora.
10: Perdona l'interruzione. Ragazzi, prendiamo posto per favore, come ho detto è un intervento che merita e lo dobbiamo ascoltare fino all'ultima parola. Veramente, prendiamo posto, so che la fame è chiamata dall'orario, però vi assicuro che per questi 10-15 minuti ci scorderemo anche della fame che abbiamo.
11: Comunque, come si dice in questi casi, sarò breve. Allora, quello che mi piace di questo... di questi incontri dei giovani di Forza Italia è l'impegno, l'intelligenza e la passione. E devo dire che mi fate ricordare quando, tanti anni fa, da presidente dei giovani industriali di Confindustria, parlo del 1986, fui il più giovane dei presidenti dei giovani di Confindustria, allora sfidavamo in maniera molto forte la vecchia logica della partitocrazia di quel tempo per creare più riformismo, più libertà e portare valori liberali e rompere quell'asse consociativo che aveva mortificato e ha mortificato per molto tempo il potenziale del nostro Paese. Quindi, lieto di essere qui, vado diretto sul punto. La proposta che avete fatto e che trovo molto interessante, bisogna poi verificarne naturalmente la praticabilità, di cercare di rendere fiscalmente più attrattivo e conveniente per i giovani restare nel nostro paese, è una proposta che merita attenzione, perché noi abbiamo bisogno di fermare questo brain train che di fatto porta via centinaia di migliaia di giovani formati, intelligenti e di qualità fuori dai nostri territori o fuori dal nostro paese. È un costo che l'Italia non può permettersi di continuare a subire. E lo dico con la mia esperienza anche di imprenditore, la nostra azienda produce in vari paesi del mondo, vende in tutto il mondo, ma continua a mantenere i suoi stabilimenti più importanti e i suoi centri decisionali in Italia, in particolare a Napoli, esportando dall'Italia nel mondo oltre l'85% di quello che noi produciamo. E lo facciamo perché siamo convinti che qui ci siano giovani e intelligenze di grande qualità. E vi dico, sono appena tornato questa mattina dagli Stati Uniti, quindi per questo non sono riuscito a essere per tempo al dibattito di questa mattina, vi dico che tornando dagli Stati Uniti, che non sono esattamente un paese marginale dal punto di vista dello sviluppo industriale, ogni volta che vado lì e poi vengo qui mi rendo conto che abbiamo veramente uno stacco straordinario in termini di intelligenza, di qualità, di commitment e di disponibilità. È un capitale che noi non possiamo perdere. dobbiamo recuperarlo, valorizzarlo e farlo diventare il punto di svolta per una politica di rilancio del sistema economico e industriale italiano, condizione fondamentale perché ci possa essere anche più progresso e più equità sociale. Però non illudiamoci, non è solamente un intervento di carattere fiscale che rende tutto questo possibile. Noi qui abbiamo bisogno di intervenire su due aspetti fondamentali. Il primo, dobbiamo recuperare una visione che rimetta nuovamente al centro l'industria nello sviluppo economico e sociale di ogni realtà e in particolare della realtà europea ed italiana. Per troppo tempo ci siamo cullati, e sono 30 anni che ci siamo cullati, nell'illusione che noi potessimo essere una società post-industriale che viveva di intelligenza, di qualità, di stato sociale, outsourcando la manifattura a paesi poveri e in via di sviluppo, dimenticando che laddove si produce è lì che poi si crea la ricerca, lo sviluppo, l'innovazione, l'intelligenza. E difatti la storia economica ci ha insegnato più volte una lezione di questo tipo che noi abbiamo puntualmente come Europa dimenticato e siamo di fatto oggi una realtà deindustrializzata in Italia ed in Europa. Se oggi noi vediamo l'affermarsi di estremismi così violenti anche dal punto di vista politico nelle varie realtà nazionali in Europa è proprio perché il ceto medio è stato fortemente compresso e in molti casi anche disgregato. E la disgregazione e la sofferenza del ceto medio nasce quando si ferma l'ascensore sociale che solo il sistema industriale e manifatturiero può garantire. E allora è il modello economico, il modello di sviluppo dell'Europa che va cambiato. Dobbiamo rimettere al centro della politica europea, non a chiacchiere ma con i fatti, una vera stagione di reindustrializzazione e dobbiamo farlo anche nel nostro Paese, consapevoli che la più gran parte della politica industriale si giocano in Europa, la più gran parte dei problemi di regolamentazione assolutamente insostenibile si sviluppa in Europa e quindi l'Italia, come gli altri paesi europei, ha da giocare sul piano del rilancio delle politiche industriali, politiche sul territorio intelligenti e mirate. La difesa sicuramente è una grande opportunità ed è stato molto ben discusso e visto, ma c'è un altro aspetto fondamentale, che è la qualità dei territori, che va assolutamente recuperata in termini di vivibilità e di attrattività, altrimenti gli investimenti non arrivano. L'Italia per molti anni è stato un paese che non attirava investimenti esteri diretti in produzione. Non li attirava perché la instabilità del sistema politico italiano, oltre che la cattiva amministrazione di molti di questi territori, non rendeva conveniente agli investitori stranieri venire a investire in Italia. La nostra reputazione non era una buona reputazione. Era una reputazione negativa, infatti la Gran Bretagna, la Francia, la Germania, l'Irlanda sono stati per decenni i paesi che hanno attratto investimenti e in Italia è venuto poco, anzi è andato via molto. Se qualcuno veniva comprava i marchi e chiudeva le fabbriche, ma non veniva a investire in nuova capacità produttiva. Oggi per fortuna con questo governo abbiamo recuperato credibilità a livello internazionale. Ma perché ci possa essere anche attrattività di investimenti dobbiamo, uno, rendere l'Europa un'area nella quale si possa nuovamente investire e non morire di iperregolamentazione, ma due, dobbiamo anche migliorare la qualità dei nostri territori. L'ultimo intervento fatto dai rappresentanti delle varie realtà regionali mette chiaramente in luce che se non c'è un territorio ben amministrato è impossibile fare buone imprese e buono sviluppo. E i modelli di sviluppo che noi abbiamo visto affermarsi in Italia negli ultimi anni sono modelli di sviluppo negativi per il nostro Paese, perché un turismo mordi e fuggi a danno della difesa del patrimonio culturale e ambientale del nostro Paese, che tutti ci invidiano nel mondo, è un modello che non è sostenibile, è un modello che crea occupazione a basso valore. Se la media dei salari italiani è più bassa degli paesi europei è perché sono salari poveri per lavori poveri, non solo salari intelligenti e ricchi per lavori intelligenti e ricchi, e noi non possiamo continuare in questo modo. Allora il turismo deve essere un turismo di qualità, non può essere solo un turismo di massa, mordi e fuggi. Deve essere un turismo che sappia valorizzare il patrimonio ambientale, artistico, culturale che il mondo ci invidia e che noi abbiamo il dovere di proteggere, oltre che di valorizzare. Ma dall'altro lato dobbiamo rimettere in moto il sistema manifatturiero forte, con fabbriche intelligenti, di qualità, che siano capaci di fare ricerca e innovazione e che garantiscono l'ascensore sociale necessario perché ci sia nuovamente un ceto medio forte e soprattutto un'occupazione, una prospettiva forte per i giovani che vogliono fare impresa loro stessi, che vogliono lavorare in imprese che abbiano una prospettiva internazionale e che vogliono fare, fra virgolette, dare un contributo vero in termini anche intellettuali oltre che sociali al progresso del nostro sistema paese. Allora, le nostre amministrazioni non sono all'altezza di questo, nella più gran parte del nostro paese. Vengo da Napoli, prima il nostro rappresentante campano, napoletano, ci ha detto chiaramente qual è la situazione di Napoli. Come ci diceva l'amico della Liguria, se per ogni anno di, come dire, amministrazione di sinistra ce ne vogliono 5 di destra per metterci in ordine, beh, a Napoli abbiamo 50 anni di amministrazione di sinistra e dobbiamo aspettare 2 secoli e mezzo? Allora non è possibile, non ce la facciamo più. Allora, questo famoso metodo Napoli, lo vogliamo dire fino in fondo che cos'è? È un metodo che non funziona, è un metodo fatto di buche e di fallimenti continui. Per fortuna che abbiamo una Forza Italia oggi forte, capace, robusta sul territorio, che è l'unica voce che si oppone a un modello di questo tipo. Ma il nostro sindaco, che si propone come il federatore del campo largo, non riesce neanche a fare le riunioni del Consiglio Comunale. Oltre il 55-60% delle riunioni del Consiglio Comunale vanno deserte perché la sua maggioranza non lavora con lui. E allora è un metodo basato sulle apparenze, non sulla sostanza. E difatti la sicurezza del territorio, è ottima la candidatura proposta da Forza Italia e da Antonio Tajani di Perego, perché questo ha messo in luce chiaramente la forza necessaria perché un territorio si possa riqualificare anche sul piano della vivibilità e della sicurezza. Queste sono condizioni fondamentali perché qualcuno possa venire da qualunque parte del mondo ad investire, a spostare i suoi capitali, i suoi uomini, le sue risorse, le sue intelligenze e rimanerci con una prospettiva di continuità e di successo. E allora, questa è la grande partita che abbiamo. Lavorare in maniera molto forte e determinata, e i popolari europei lo stanno facendo, in Europa, per abbattere una regolamentazione stupida e pervasiva e oppressiva e rimettere al centro la manifattura e l'industria. Lavorare perché il nostro paese possa essere ancora più credibile e più rispettato nel mondo, come questo governo ha fatto e ha fatto molto bene, ed è la prima volta dopo tanti anni che l'abbiamo fatto con orgoglio e con onore, e poi lavorare molto duramente perché sui nostri territori si possa recuperare una qualità della vita, un insediamento sociale, economico, culturale all'altezza delle prospettive che noi meritiamo di poter cogliere. E quindi auguri ai giovani, la partita è dura ma può essere vinta. Grazie.
10: Bene, usciamo sicuramente più arricchiti da questo intervento, possiamo andare a pranzo, vi ricordo che c'è anche la comunità.
8: Sono le 13:10, abbiamo seguito stamattina i lavori di Azzurra Libertà Innamorati del Futuro, la festa nazionale dei giovani, di Forza Italia Giovani, riprenderemo a seguire gli eventi del pomeriggio. Adesso andiamo con le notizie negli Stati Uniti, con visto dall'America, con Anna Guaita. Radio Radicale, visto dall'America, con Anna Guaita, giornalista del Messaggero, vice direttrice della Voce di New York. Ben trovata, Anna.
12: Grazie Antonello, ben trovato. E come al solito un saluto a tutti gli ascoltatori.
8: Allora, puntata del 12 settembre, ricorderemo 25 anni fa, l'11 settembre, l'attentato alle Torri Gemelle. Poi parleremo della convention repubblicana che si è chiusa a Dallas, una città evocativa per altre storie di presidenti. Però iniziamo dall'11 settembre, Anna, perché 25 anni fa gli Stati Uniti subivano l'attentato più grave, terroristico, nei loro confronti in casa. E io ricordo c'era un po' un tormentone qualche anno fa, dove eri, no? Quell'11 settembre, cosa stavi facendo quando hai appreso la notizia. Questa cosa è un po' scemata, poi magari parliamo di come l'America ricorda questo anniversario, però tu dove eri?
12: Io ero a Manhattan e ho raccontato tante volte, perché è una cosa strana come me ne sono accorta di quello che stava succedendo, perché Allora, ero corrispondente del Messaggero e il nostro, la nostra redazione era alla 55esima strada all'angolo con la Sesta Avenue. E la Sesta Avenue è una di quelle avenue che attraversano Manhattan da nord a sud, sono diritte proprio, perpendicolari. E io la stavo percorrendo, stavo andando verso l'ufficio e stavo marciando da sud verso nord. E quindi le torri erano laggiù in fondo alla punta sud di Manhattan, dietro le mie spalle.
13: Sì.
12: Stavo camminando verso nord, però a un certo punto le facce di tutte le... Era l'ora di punta, erano le 9:15, quindi stavamo tutte andando in ufficio a lavorare. La faccia delle persone che venivano verso di me si sono tutte contorte in smorfie di orrore. E proprio c'è stato proprio come... È
13: quindi
12: una
13: tu
12: fotografia,
13: hai capito che stava succedendo qualcosa,
12: sì,
13: di tremendo.
12: E poi la cosa incredibile, Antonello... qualche secondo di totale silenzio, è come se proprio una foto congelata nella memoria, quel silenzio e poi il grido di tutti, mi giro e laggiù in fondo le torri, che per tutti noi newyorkesi le torri sono state per tanto tempo una specie di stella polare del sud, perché quando tu esci dalle metropolitane a New York, spesso in una città, a Manhattan, che è tutta una griglia, non ti rendi conto dov'è il nord e dov'è il sud, ti giravi, cercavi le torri e vedevi là c'è il sud e quindi là c'è il nord, là c'è il... e capivi dove dovevi andare. E quindi erano visibili dappertutto, soprattutto dalla Sesta Avenue, che scendeva così perpendicolare, e ho visto questa nuvola che circondava la Torre Nord. Quindi ho pensato, oddio, ma che è successo? Un'esplosione? Sono corsa in ufficio, proprio sono arrivata raffelata, e c'era il mio collega Stefano Trincia, che era già arrivato da qualche minuto. L'immagine era stata trasmessa in diretta in televisione, perché a quell'ora c'erano i telegiornali della mattina e quasi tutti i telegiornali avevano i conduttori con dietro le immagini delle Torri Gemelle,
13: cioè lo skyline pronto, diciamo, esatto.
12: Tutti quelli che stavano guardando il telegiornale della mattina lo hanno visto avvenire, hanno visto l'aereo arrivare contro le torri, e quindi anche Stefano l'aveva visto e stava già chiamando il giornale, le televisioni erano tutte accese, ti puoi immaginare, in quel momento pensavamo ancora tutti che fosse stato un incidente,
13: sì.
12: Perché nel 1945 c'era stato un bombardiere che era andato a sbattere sull'Empire State Building, e quindi abbiamo pensato, oh, ma come ha potuto sbagliare con un cielo così limpido, perché questa è l'altra cosa, c'era un cielo, Antonello, di un blu. Ogni tanto New York ci regala queste giornate, perché arriva l'aria pulita sia dall'oceano che dal Canada, e quindi il cielo proprio si apre di questo blu intenso, e quindi non si poteva non vedere, come avevo potuto sbagliare. Poi dopo 17 minuti è arrivato l'altro aereo, anche quello l'abbiamo visto in diretta.
13: E lì si è capito il dramma.
12: Abbiamo capito cosa stava succedendo.
13: Il dramma, sì. Da lì il racconto quasi, diciamo, drammatico, epico dei vigili del fuoco, degli eroismi che ci sono stati per salvare le persone.
12: Quello no, veramente non lo dobbiamo dimenticare, perché prima di tutto l'immediata consapevolezza che era la guerra. Io ho chiamato le linee telefoniche, poco dopo sono saltate, perché quando è crollata la torre sono saltate, aveva la principale antenna ripetitrice di tutta New York, quindi in quel momento sono cadute le linee telefoniche, ma io sono riuscita, sia io che Stefano, avevamo parlato col giornale, abbiamo parlato anche con le nostre famiglie, e io non posso dimenticare, anche se i miei genitori non ci sono più, in quel momento capì, loro che conoscevano la guerra, perché avevano vissuto la Seconda Guerra Mondiale, ricordo ancora bene, ancora, guarda, mi fa venire da piangere, mia madre che con una voce proprio così disse, Anna, è la guerra, proprio.
13: Era tornata in scenari drammatici che lei aveva vissuto.
12: La memoria, sì, sì. E dicevo, non dobbiamo dimenticare l'eroismo immenso di questi uomini, inenarrabile, questa gente che saliva le scale. Io ho parlato con tanti che si sono salvati perché i vigili del fuoco sono arrivati in tempo a dirgli scappate, andate, correte a spingerli via. Ho parlato con gente che è stata salvata da una guardia di sicurezza, pensate, che lavorava al 70° piano, era il suo primo giorno al lavoro, purtroppo ricordo solo il nome, Derek, un immigrato credo della Guyana, comunque dell'Africa, suo primo giorno di lavoro, non capiva cosa stesse succedendo perché era all'interno, ma con la pila elettrica riuscì a fare abbastanza luce a 60 persone che lavoravano in un ufficio lì e a guidarle, a dire loro seguite la mia luce,
13: immaginiamo, la mia luce, esatto,
12: e ma... riuscire a portarle alle scale di sicurezza, e quindi si salvarono tutti. Quindi questo non va dimenticato,
13: ecco,
12: che c'è stata
13: questa atmosfera. No, questo racconto perché ci hai fatto rivivere quei momenti, e tu dicevi nella corrispondenza al nostro notiziario l'altra mattina che il 30% degli americani è in età, insomma, non ha vissuto questo attacco.
12: No, perché è nata dopo. Ed è, per loro è come quando noi negli anni 60 parlavamo di Pearl Harbor. Era un capitolo della storia.
13: Certo.
12: Non possono condividere l'emotività che io ho ancora adesso, dopo 25 anni. Ancora adesso, dopo 25 anni, quando ne parlo mi commuovo, perché furono momenti, Antonello, furono momenti di una drammaticità, ma anche di un eroismo, di una lealtà, di una solidarietà che non abbiamo più vissuto, per assolutamente. Noi sapevamo cos'era la guerra, ma per raccontato, perché avevamo studiato sui libri di storia, sapevamo che c'erano stati tanti eroismi, eccetera, ma non avevamo mai toccato da vicino così.
13: Altra
12: da
13: cosa
12: vicino
13: viverla sulla pelle, certo.
12: E l'eroismo di gente che sale scale coperte dal fumo, sapendo che sta rischiando la vita per andare a salvare dell'altra gente. Queste sono cose che, se non le vivi, è difficile che un libro di storia, per quanto onesto e sincero sia, possa restituirtele e fartele vivere con la stessa intensità, capisci? E quindi dicevo, un buon terzo degli americani è nato dopo, ma poi anche quelli che avevano 5, 6, 7 anni, cosa vuoi che ricordino? Quindi una bella fetta di americani, per una bella fetta di americani questo è un ricordo, sanno quello che,
13: certo,
12: ha portato,
13: che è successo,
12: loro
13: con diciamo vividezza diversa. Senti, tu hai parlato, sì, di guerra, clima di guerra. Questi attacchi ha provocato poi la war on terror, cioè la guerra al terrorismo, no? Cosiddetta.
12: Certo.
13: Questa guerra in qualche modo ha sdoganato certe pratiche, certe politiche che arrivano fino a oggi.
12: Eh sì. E guarda, ho detto una cosa che allo stesso tempo era bellissima, ma anche molto drammatica. L'unità, il paese reagì molto unito.
13: Sì.
12: E devo dire anche che in quel momento George Bush fu all'altezza della situazione. Tutti l'hanno preso in giro, invece non ricordano che invece ebbe il coraggio veramente di andare alle Torri Gemelle, di parlare alla gente, e soprattutto di evitare quel disgorgo di odio verso i musulmani. Riuscì a dividere i terroristi, come bisognava fare, i terroristi sanguinari che avevano causato un massacro di persone, un orrendo massacro di persone, da tanti musulmani che vivono in America e pacifici, che vanno al lavoro, a scuola, in moschea, e sono assolutamente persone come tutti noi. Lui riuscì in quel momento a evitare, era un momento molto brutto, poteva veramente degenerare, e invece riuscì a essere il presidente di tutti, e in questo bisogna dargli atto. Però cosa successe?
13: Esatto.
12: Che il paese era così unito, non c'erano voci di dissenso, che 45 giorni dopo passò il famoso Patriot Act, che è un insieme di leggi, passò a maggioranza, scusate, non voglio offendere i bulgari, ma a maggioranza, che una volta noi dicevamo maggioranza bulgara.
13: Più o meno 90% e oltre, 99% e oltre.
12: Ai tempi, Bulgaria di allora, sovietica dico, era... Non ci furono voci di dissenso, pochissime voci di dissenso, proprio erano, non furono ascoltate. E questo Patriot Act portava a un cambiamento epocale. Noi non ci rendevamo conto in quel momento di quanto epocale fosse, perché gli Stati Uniti fino allora, quello, gli Stati Uniti che avevo conosciuto io, che quando sono arrivata nel 79, che tanto ammiravo, e che tutti ci chiedevano di spiega come succede negli Stati Uniti, la trasparenza, erano il risultato della reazione dopo lo scandalo del Watergate. era stata, gli Stati Uniti era, il governo federale statunitense era stato organizzato, era stato cambiato in modo che fosse più trasparente, più accessibile alla popolazione, che fosse più controllabile all'interno, i famosi checks and balances funzionassero meglio. Quindi questi erano gli Stati Uniti di cui tutti eravamo grandi ammiratori e grandi, anche invidiavamo molto questa capacità del governo federale di rispondere e di essere chiamato a rispondere ai propri cittadini. Invece il Patriot Act cambia, crea un cambiamento epocale, cioè cosa fa? Aumenta grandissimamente il potere dell'esecutivo, crea molta più sorveglianza segreta del pubblico, della popolazione, aumenta proprio la segretezza dell'operato del governo federale, apre nuove agenzie federali proprio allo scopo di avere maggiore informazione, eccetera. E questo naturalmente devi fermare il terrorismo, e a un certo punto la logica ti dice sì, questo serve, ma fino a che punto? Cioè, voglio dire, il rischio qual è? Che tu crei delle regole, delle nuove regole pensando all'emergenza, e poi quando l'emergenza finisce quelle nuove regole non cambiano. Per quanto, voglio dire, nel 2013 tutti ricorderanno Edward Snowden, sicuramente sì. Quando venne fuori Edward Snowden e rivelò che la National Security Agency, quella del Pentagono, aveva raccolto i dati relativi alle telefonate praticamente di tutti gli americani, quando venne fuori questa cosa si capirono gli eccessi del Patriot Act e passò il Freedom Act durante la presidenza Obama nel 2015, però non abbastanza da cambiare uno dei cambiamenti che io, ma non solo io, studiosi di ben maggior levatura considerano proprio la linea rossa del prima e il dopo, e cioè che il concetto che la sicurezza può prevalere sui diritti degli individui e che il governo federale o governo in genere può agire sulla base di un rischio ipotetico, anche se non c'è necessariamente prova o sospetto sostanzioso di un reato.
13: Certo, quindi può stringere i controlli a suo piacimento, ed è il dibattito poi che si riflette anche oggi
12: La sorveglianza preventiva. Figurati, questo abbiamo agevolato con il Patriot Act, che c'è la sorveglianza preventiva. Prima ancora che un individuo abbia dato motivo di sospettare che possa essere... E tutta questa sorveglianza, che poi si è estesa a categorie di persone, quindi agli islamici, a più genericamente ai migranti, a tutti i manifestanti, Antifa, Black Lives Matter, sono stati utilizzati sempre di più contro presunti nemici interni, quelli che
13: sulla previsione adesso, di possibili reati,
12: esatto, che adesso, cioè, capisci, sono diventati strumenti ora con questo presidente per accentramento del potere e repressione migratoria, anche laddove sì, ovviamente si deve controllare la migrazione, questo non ci piove, ma siamo arrivati a livelli che non è più controllo dell'immigrazione, è repressione anche abbastanza crudele, irrazionale e illegale.
13: Ed è importante riconoscere la radice di questo provvedimento proprio dalla guerra al terrorismo dopo l'11 settembre. Veniamo a questo settembre però. Il secondo argomento della nostra conversazione è la convention repubblicana chiusasi poche ore fa a Dallas. Io ho letto dei titoli, show di Trump, però anche Vance si è ritagliato un ruolo, così almeno leggo sui giornali. Che convention è stata? Insomma, tante parole, tante promesse come al solito.
12: Allora, ascolta, prima di tutto bisogna ricordare che nella storia recente solamente c'era stata un'altra volta una convention prima di un midterm nel 1978 con la presidenza Carter, e fu un tale disastro per Carter che Ted Kennedy allora si oppose a lui molto fermamente, che nessun altro partito ha mai osato farlo. Questa non si può definire una convention, perché è stata un inno, un'esaltazione della figura di Trump, perché Praticamente Trump ha trasformato il Partito Repubblicano in una organizzazione che è costruita intorno alla sua persona. Ha emarginato chi resisteva e ha creato questa organizzazione apicale in cui c'è lui in cima, e tant'è che il partito in realtà non ha un suo programma, ecco, non ha una piattaforma sua indipendente, cosa che non è mai esistita prima.
13: È un partito personalistico ormai.
12: Sì, ma durante i midterm è tradizione che il presidente in carica perda o sia impopolare perché tutte le sue promesse che aveva fatto non sono state mantenute.

0: È tradizione che i presidenti abbiano questa visione intelligente di dire voi fate campagna localmente, politicamente localmente, quindi staccatevi pure da me se io lì sono impopolare, perché vogliamo mantenere la popolarità, vogliamo vincere i seggi. Invece Trump no, non, assolutamente no, si è fatto questa convention per rimettersi al centro della discussione politica, e addirittura l'ha detto ai presenti: fate finta che ci sia io
1: Sì,
0: nella
1: la
0: scheda
1: scheda.
0: elettorale. Ora, voglio dire, tutto ciò fa quasi piacere ai democratici, naturalmente, perché i democratici vogliono proprio correre non solo su quello che loro propongono, ma anche su quello che Trump aveva promesso e non ha mantenuto, e quindi
1: Quindi fare un
0: il costo
1: referendum
0: della
1: su
0: vita.
1: Trump,
0: Fare un
1: praticamente.
0: referendum su Trump. Quindi lo vogliono tutti quanti, lo vuole Trump e lo vogliono i democratici. Quelli che non l'avrebbero voluto sono i repubblicani, che non si sono fatti vedere a questa convention, e sono stati tanti, che hanno detto: ah, ma io avevo già impegni nel mio distretto, non posso venire. C'è stato uno che ha detto: mio figlio si sposa in Grecia e quindi non
1: Quindi ha
0: posso
1: trovato un
0: venire.
1: exit strategy perfetta, inattaccabile.
0: Perfetta, sì. Ma vedi, devo dire, magari ha anche successo, perché dobbiamo anche ricordare una cosa: che Trump è stato capace di recuperare al Partito Repubblicano voti di cani sciolti, soprattutto operai bianchi degli stati più industriali o degli stati del sud. E il fatto che si è riconfermata la centralità di Trump potrebbe portare qualche beneficio, nel senso che potrebbe, se non altro, aumentare l'affluenza dei sostenitori più fedeli, che magari erano un po' disamorati perché appunto lui ha fatto questa guerra dopo che aveva sostenuto che non si dovevano più fare guerre, non è riuscito ad abbassare i prezzi nonostante avesse detto che l'avrebbe abbassato il primo giorno, i dazi sono stati un disastro,
1: La benzina
0: quindi le
1: costa
0: sue promesse.
1: tantissimo,
0: La
1: certo.
0: benzina costa un bel, il diesel è andato a 6 dollari. Sai cosa vuol dire diesel a 6 dollari? Vuol dire che per gli agricoltori d'America
1: Un disastro.
0: far lavorare nelle fattorie è diventato un disastro. E poi i pomodori, le fragole devono essere trasportate come via terra, ed ecco di nuovo ancora diesel. Quindi io sono stata al supermercato, lo sto raccontando a tutti, sono stata al mercato sabato scorso e ho preso un ciuffetto di Ravanelli, tre piccoli pomodori, piccoli, non grandi, e tre piccole teste d'aglio. Giuro, questo è quello che ho comprato, e l'ho comprata a 16 dollari e
1: Ma
0: 93
1: scusa, non
0: centesimi.
1: avrai 5.000 dollari in caso Trump vinca? No,
0: Ecco, questa è la
1: domanda.
0: promessa. No, allora, e questa è la promessa che ha fatto Trump in questa campagna, in questa convention. Promessa che, peraltro, se mi permetti, ci dimostra anche quello che lui pensa delle elezioni, del voto e degli elettori, che fondamentalmente si possono comprare. Non so come reagiranno gli elettori davanti a una simile proposta. So che i democratici hanno gridato al ricatto, appunto,
1: Voto di
0: questo
1: scambio, certo.
0: scambio, ma molti repubblicani anche hanno protestato per dire no, questo prima di tutto. Una cosa del genere costerebbe, è stato calcolato, 1.250 miliardi di dollari. Ora, se tu pensi che ogni anno il deficit federale, ogni anno, è di circa 1.800 miliardi, praticamente raddoppierebbe, quasi raddoppierebbe il deficit federale. Ma
1: Quindi
0: Trump fa
1: una
0: sempre.
1: proposta
0: Qualcuno
1: insostenibile.
0: ha raccolto 15 promesse che ha fatto Trump nei 10 anni di politico, in cui ha promesso: vi do 500 dollari, ve ne do 2000, ve ne do 1100. Insomma, promette continuamente, e molti dei suoi più fedeli seguaci gli credono. Ecco, ma allo stesso tempo non dimentichiamo che ci sono stati repubblicani che non si sono presentati e che cercheranno a questa convention, e che cercheranno probabilmente di mostrarsi più immoderati e più indipendenti, soprattutto su questi temi che sono roventi per gli elettori, come dicevamo, il costo della vita, il prezzo del diesel.

0: la guerra commerciale con il Canada, che è una cosa che sta sconvolgendo anche gli americani, la guerra in Iran. Trump sta facendo lo stesso errore che ha fatto Biden. Pari, pari, pari, lo stesso errore che ha fatto Biden. Continua a dire che l'economia va benissimo. E l'economia durante la presidenza Biden andava bene. Il PIL era 2,9, 2,8, oscillava su quei valori. Adesso, però c'era l'inflazione. E quindi, Biden non capiva che la gente non guardava, sì, il PIL, Wall Street, la gente
1: guardava, certo, il
0: come
1: carrello della
0: cioè,
1: spesa.
0: comprare dei Ravanelli e spendi $19, insomma. E adesso Trump sta facendo lo stesso errore, incredibile, ma lo
1: Abbiamo
0: stesso.
1: 2 minuti. Volevo chiederti però il tuo giudizio. Come hai visto J.D. Vance? Allineato, preoccupato?
0: J.D. Vance si sta creando silenziosamente, in modo molto quatto, una corrente più silenziosa che non osa parlare adesso, perché parlare adesso vuol dire mettersi contro Trump e Trump sappiamo che anche che sarà anche lui quello che decide sulle elezioni 2028. Però sta cercando di per esempio, noi sappiamo che Vance era contrario alla guerra in Iran
1: Sì.
0: e difatti lo vedi mai negoziare? Lo vedi mai quando si parla di guerra in Iran? Mai,
1: Esatto.
0: perché si tiene proprio lontano, perché può a un certo punto, quando farà campagna, dire io sono stato fedele, perché non fa mai scarti, sollevamenti di testa
1: Però
0: contro
1: può
0: Trump, eccetera.
1: rivendicare di non
0: Però
1: essere d'accordo,
0: può
1: se è stato d'accordo.
0: rivendicare di essere stato in disparte, può imparare a non fare quello che aveva fatto Kamala Harris, quando le fu chiesto cosa fa, lei sì è stata fedele a Biden, ma cosa avrebbe fatto di diverso? Lì in quel momento, se Kamala Harris avesse elencato un pochino di cose che avrebbe fatto diversamente, le avrebbe fatto molto bene. Ecco, secondo me in questo momento Vance sta raccogliendo, pur restando fedele a Trump, sta raccogliendo però una serie di faldoni che potrà
1: Da
0: presentare, però
1: giocarsi al
0: io non
1: momento
0: ero
1: giusto,
0: d'accordo. Sì,
1: certo,
0: capisci? Sì,
1: e questo è
0: lo sta facendo.
1: importante. Allora, siamo in chiusura. Ricordo la nostra email, visto dall'America, @protonmail.com. Ci hanno scritto degli ascoltatori e settimana prossima possiamo anticipare, parleremo un po' del wokeism.
0: Sì, perché alcuni ascoltatori ci hanno chiesto di parlarne e cercheremo di parlarne con serietà, e con equilibrio.
1: Anche perché insomma se ne è parlato in Italia, ma insomma la realtà italiana è molto diversa rispetto, da questo punto di vista, rispetto a quella nordamericana. Allora, grazie Anna Guaita, un abbraccio e insomma diamo appuntamento ai nostri radioascoltatori con Visto dall'America tra 7 giorni.
0: A presto.
1: 13:36 è il momento della seconda edizione del notiziario di Radio Radicale. Dedicata alla scomparsa di Emma Bonino, i funerali di Stato per Emma Bonino si svolgeranno martedì 15 settembre alle 12:30 nella sala della Protomoteca del Campidoglio a Roma. La camera ardente sarà allestita nella stessa sala sempre da domani, domenica dalle 12 alle 19, lunedì dalle 10 alle 19. Un saluto da Antonello De Fortuna al microfono, Luciana Bruno in regia. Vi proponiamo delle testimonianze raccolte dalla nostra radio sulla scomparsa di Emma. Iniziamo da uno dei fondatori della radio, ex parlamentare Paolo Vigevano. Radio Radicale, siamo in collegamento con Paolo Vigevano che ha raccontato parte, diciamo, della storia vissuta con Emma Bonino sulle pagine del Corriere della Sera. Come pensi che si debba ricordare Emma?
2: Per me è una domandona questa, a cui non sono in grado di risponderti così su due piedi, perché è una storia di una vita e per rispondere a queste domande bisogna avere il tempo di sedimentarle. E allora quello che ti dico sono proprio rispostine a caldo, insufficienti rispetto alle dimensioni di una storia, della nostra storia, come dovrebbe essere affrontata adeguatamente. Una cosa, la prima cosa che mi viene in mente, che mi è venuta in mente, è Marco diceva sempre: la nostra forza è l'essere in presa diretta con il paese. E questa è stata una caratteristica dei radicali sempre, cioè di andare, essere, sfrondare dal politichese, dalla politichetta, dalla politica di basso livello i problemi, andare sempre alla radice del problema e andare a difendere all'obiettivo, di solito sempre a difendere il più debole. Ed Emma è stata una delle, senz'altro la persona che meglio ha interpretato questo nostro modo di vivere e di vivere la politica. Non solo l'ha vissuta meglio, ma anche l'ha fatta percepire come sua popolarità. Quando Emma arrivò a Bruxelles come commissario, Marco le disse: fatti fotografare giorno per giorno tutto quello che fai, per cui c'è sempre stata la nostra esigenza, necessità di trasmettere all'esterno ogni azione che veniva fatta, anche a futura memoria. Quindi, per cui oggi noi, Emma per prima, Marco, possiamo andare a pescare cose del nostro passato che vivono nel presente come attualità e vivranno nel futuro. Quindi Emma in questo è stata bravissima a interpretare. È interessante quello che dice Gaetano Cogliarello nel vedere le differenze tra Marco ed Emma.
1: Sì.
2: Marco più testimone di un'alterità pasoliniana, come l'ha descritta Gaetano, Emma più pratica, pragmatica, disponibile a, permettermi il termine, compromettersi col potere per poter raggiungere gli obiettivi. Una bellissima differenza, un bellissimo dialogo in cui il contrasto finale che tutti accreditano è semplicemente un po' di stanchezza dovuta all'età che ha lasciato emergere dei dati caratteriali che però sono una piccola pellicola, una crosticina su una storia comune meravigliosa.
1: Era la voce di Paolo Vigevano, cordoglio dell'Associazione Nazionale Magistrati per la scomparsa di Emma Bonino, una donna capace di lottare per i diritti e di portare avanti battaglie sociali e civili, una protagonista di primo piano della storia repubblicana. Questo è il comunicato dell'ANM, presidente Giuseppe Tango, in apertura della riunione odierna del direttivo del sindacato delle toghe, ha ricordato che Bonino ha attraversato la storia della nostra Repubblica con il coraggio di chi non ha mai smesso di battersi per la libertà e i diritti, soprattutto delle donne. Perdiamo, questa è una dichiarazione di Rocco Maruotti, segretario dell'ANM, perdiamo una protagonista della vita politica italiana, una donna libera e tenace, capace di trasformare le proprie convinzioni in impegno civile e politico. E Andrea Billau ha sentito Piero Fassino, esponente del Partito Democratico.
3: Radio Radicale, siamo collegati con Piero Fassino, vicepresidente della Commissione Difesa della Camera, politico di lungo corso che ha conosciuto Emma Bonino tanti anni fa e con lui vogliamo appunto ricordare la sua figura. Che cosa vuole dire Fassino su Emma Bonino?
4: Io ho conosciuto Emma Bonino tantissimi anni fa, come lei ha detto, e ho avuto mille occasioni di incontro, di colloquio, di interlocuzione con lei, anche di impegno comune. Era una donna prima di tutto libera, una donna straordinariamente libera che non si faceva condizionare pregiudizi, luoghi comuni, meno che meno da forme di moralismo. Era una donna molto combattiva, quando imbracciava una causa la portava avanti fino in fondo con grande determinazione, e tant'è vero che è stata protagonista di tante battaglie che hanno cambiato il volto del paese, penso al divorzio, penso all'aborto, penso ai diritti civili, e univa a questo anche una grande convinzione sulla necessità di un'Europa coesa, di un'Europa unita. L'Europa è stato un altro dei terreni fondamentali dell'azione di Emma, quindi la ricordo anche come una europeista di straordinaria forza, che combatteva perché credeva con molta forza che senza l'Europa nessun paese europeo avrebbe futuro.
3: Ecco, tra l'altro lei ha fatto parte anche del Partito Comunista, il Partito Comunista e il Partito Radicale hanno avuto vicende alterne, no? Nella storia anche della Prima Repubblica, però appunto lei pensa che insomma in modo diciamo diverso però poi alla fine le strade si sono incontrate o sono rimaste comunque così separate come a un certo punto sembravano pure essere?
4: No, naturalmente lungo gli anni ci sono stati dei momenti in cui c'erano posizioni diverse su temi diversi, però poi alla fine c'era un comune sentiero, ci battevamo tutti per la modernizzazione del paese, per affermare diritti, per affermare liberazione. Ricordo che tra l'altro Emma Bonino è stata ministra di un governo guidato da D'Alema ed è stata candidata alla presidenza della regione dal nostro partito. Quindi posso dire che c'è stato sempre un rapporto molto intenso di interlocuzione, di confronto, di azione comune quando gli obiettivi erano condivisi o anche di discussione, di confronto quando gli obiettivi erano invece diversi, però sempre collocandosi tutti dalla stessa parte, cioè sul fronte delle forze laiche, progressiste, democratiche, che si battevano e si battono per la modernizzazione del paese, per ogni battaglia di civiltà e di diritto, e per l'Europa. E quindi intorno a questi temi, Maponino è stata una protagonista della politica italiana ed è stata un esponente primo piano del mondo progressista e democratico del paese.
3: Allora, grazie a Piero Fassino per questo suo ricordo e buona giornata.
4: Grazie a lei.
1: Intervista era di Andrea Billau, mentre Andrea De Angelis ha sentito il giornalista Rume Della Rocca, che conoscete a Radio Radicale, per A Proposito di Shalom.
5: Anche Lucei si unisce al cordoglio per la scomparsa di Emma Bonino, lo fa con una nota diffusa in queste ore. Noi per parlarne siamo in collegamento con una voce di Radio Radicale, ma anche assessore alla memoria del Lucei, Ruben Della Rocca. Ruben, allora.
6: È un giorno triste per le comunità ebraiche italiane e per lo Stato di Israele, perché Emma Bonino, assieme a Marco Pannella, il loro ricordo va di pari passo per l'amicizia che ha legato queste due grandi figure alle comunità ebraiche italiane, allo Stato di Israele. E con Emma Bonino ci contraddistingueva anche un rapporto molto schietto, molto sincero, perché lei negli ultimi anni non ha mancato di fare critiche nei confronti di Israele, nei confronti del governo di Israele, ma sapevamo perfettamente che queste critiche venivano da un'amica e non da una nemica, mentre troppo spesso abbiamo trovato ostilità preconcetta nei confronti appunto dello Stato ebraico. Da parte di Emma sapevamo che quelle sue erano critiche fatte con amore, con affetto nei confronti di Israele, perché era comunque una persona schietta e sincera, lo è sempre stata, coerente negli anni della sua vita. E l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane l'ha ricordato appunto con un comunicato che è uscito proprio in queste ore e che racconta come i valori delle battaglie e dei principi portati avanti da Emma Bonino erano gli stessi nostri, sostanzialmente, come erano quelli di Marco Pannella. Io ho seguito a nominare Marco perché non riesco a non vederli assieme, nonostante poi le loro discussioni, nonostante il loro modo di essere appunto così radicali tutti e due, ma è nella DNA dei radicali quello di essere dialettici, ma è nel DNA anche del popolo ebraico. E quindi questa fusione di pensieri e di affetti è quella che in queste ore ci contraddistingue e ci fa capire che abbiamo perso una grande figura, una grande intellettuale, una grande combattente, una grande politica, una grande intellettuale, una grande figura appunto che mancherà al paese, mancherà a noi ebrei italiani, perché comunque anche quando abbiamo discusso con Emma Bonino è stata ed è e rimane un grande punto di riferimento. Quindi è un giorno triste, è il giorno che ci sta per accompagnare al nuovo anno ebraico, al capodanno ebraico, e questa sera un pensiero sicuramente lo esprimeremo dentro di noi per questa perdita, perché comunque è una perdita, ripeto, per il paese, ma anche la perdita di un'amica schietta, sincera, ma coerente del popolo ebraico.
5: Grazie a Ruben Della Rocca, voce di Radio Radicale, assessore alla memoria De Lucei.
1: Con la scomparsa di Emma Bonino si chiude una pagina della storia italiana, lo sostiene Atos De Luca, ex deputato ambientalista. Sentiamolo. Radio Radicale, siamo in collegamento con Atos De Luca. Atos, insomma, per chi come noi non ha più proprio, non è giovanissimo, insomma, le storie dei protagonisti della politica si intrecciano. Tu hai conosciuto da vicino Emma Bonino, come la puoi ricordare?
7: Emma Bonino, Marco Pannella, per me sono stati, diciamo, dei fari politici. Se non era per Marco e per Emma, io avrei intrapreso l'impegno politico. Questo è molto significativo, perché la politica purtroppo oggi è quasi professionismo, no? Non si mette più l'anima e il corpo, non si arriva più alla politica, diciamo, dopo grandi battaglie o con tutte le eccezioni del caso, no? Ma sono i partiti, sono gli organigrammi, sono più, quindi di fatti se il Parlamento conta meno e la politica conta meno, perché conta meno la politica, ricordiamoci 20-30 anni fa il Parlamento contava, si decideva, certo. Adesso ci sono i poteri economici, sono quelli che dettano legge nelle scelte nazionali, europee e anche internazionali, quindi siamo a una svolta e emblematicamente diciamo Emma Bonino che ci ha lasciato è un pezzo, diciamo, di una fase politica che si chiude, no? Perché lei rappresentava invece quella politica fatta con l'anima, fatta con la vita, coincideva con la vita, una politica anche soprattutto fatta di grandi ideali, di grandi mete, anche ricordiamoci tutti di Pannella, cioè la fame del mondo, grandi battaglie che riempivano il cuore e l'anima delle persone. Oggi, diciamo, è più come una professione, no? Una politica svuotata di questi valori, cioè il Parlamento, andando in Parlamento non si ha più la sensazione che si può cambiare il mondo, no? Che sono altri che, decidono,
1: no, certo.
7: Altri che decidono le sorti del mondo, del paese, dell'Europa, e quindi i poteri economici, le lobby, eccetera. Quindi la scomparsa di Emma in fondo emblematicamente è la fine di un mondo, no? Di una fase politica, che la politica si faceva con il corpo, non dimentichiamoci la non violenza, i digiuni, e che cosa significava? Che uno dava corpo, perché la politica era una parte esistenziale della vita delle persone, di quelle che la facevano, e anche chi la viveva dall'esterno e che aderiva, però aveva questa vibrazione, questo coinvolgimento sentimentale nella politica. Oggi, diciamo, si fa per il posto, per gli interessi, per mire personali, di arrivismo, ora non voglio essere un disfattista, però non è più appassionante, cioè immaginiamo un giovane che si affaccia alla politica dal giorno dopo capisce, no? Quali sono, anzi arriva in Parlamento già per strade, no? Che non dipende
1: già condizionato, da
7: fatto, sì. È condizionato, quindi diciamo che la scomparsa di Emma in fondo è la fine di una fase storica della politica, almeno per quello che riguarda l'Italia, ma non solo l'Italia, perché anche in Europa vediamo qual è la situazione, e quindi vocazione, la missione politica, eccetera, la non violenza, cioè dare corpo, no? Alle battaglie. C'era un'identificazione, poi la gavetta che si faceva, adesso si è scartati praticamente, uno dal giorno al domani si trova in Parlamento, non sa nemmeno perché, eccetera. Quindi non è una fase ricca diciamo per pensare con grande fiducia al futuro della politica. Se vuole riavere il ruolo centrale, non dimentichiamoci, prima la politica decideva su tutto, sugli interessi economici del paese, sul condizionamento, adesso la politica è all'angolo. Quindi la scomparsa di Emma per me ha emblematicamente come dire, la fine di una stagione politica. Quello che ci aspetterà dipenderà dalle nuove generazioni? Non lo so, guarda, perché ci sono molti giovani, eccetera, valterosi, però anche a questi giovani gli manca, perché gli ideali ai giovani che gli dava, chi c'era prima di loro, e quindi avevano delle figure da emulare, dei miti anche da seguire. Oggi mi pare che tutte queste cose sono venute a mancare. Manca. Allora la politica è professionismo, è carrierismo, e una politica così conterà sempre meno.
1: Grazie a Tosi Luca.
7: Grazie a voi.
1: 13.54, le altre notizie, gli attacchi ucraini sferrati nelle ultime 24 ore contro l'oblast russo di Belgorod al confine con l'Ucraina hanno causato un morto e 14 feriti, questo ha dichiarato il governatore ad interim della regione. Intanto il presidente Zelensky si è detto pronto a partecipare al vertice del G20 a Miami e di incontrare Putin qualora il presidente russo fosse presente. Non importa cosa dirò a Putin o che cosa lui dirà a me, conterà solo il risultato, ha dichiarato Zelensky. Ricordiamo che il vertice G20 di Miami è in programma per dicembre. Mosca diffonde un comunicato poco, diciamo così, tranquillizzante. Il dispiegamento di forze europee in Ucraina significherebbe l'entrata dei rispettivi paesi in guerra con la Russia, lo ha dichiarato il presidente Putin a margine del summit dei BRICS a Nuova Delhi. A proposito del vertice, il presidente cinese Xi Jinping ha esortato i paesi BRICS a opporsi ai dazi arbitrari e a rifiutare ogni forma di protezionismo, lo scrive l'agenzia di stampa cinese Xinhua proprio sul sito web. Anche Xi Jinping è a Nuova Delhi per il vertice dei paesi economicamente cosiddetti emergenti. Andiamo nel Golfo, perché gli Stati Uniti hanno ridotto a 2 le finestre temporali giornaliere in cui offrono copertura aerea alle petroliere in transito nello stretto di Hormuz, lo riporta il Financial Times citando alcune email inviate dal centro di coordinamento marittimo statunitense. Dal mese di maggio Washington fornisce protezione aerea alle navi che percorrono una rotta vicino alla costa dell'Oman. Tuttavia le fasce orarie di copertura sono state limitate a partire dall'inizio di questo mese, dopo che l'Iran ha intensificato gli attacchi contro le navi in transito nello stretto soprattutto durante le ore notturne. A quanto si apprende, alle navi viene consigliato, ma non imposto, di navigare durante le fasce orarie notturne. Questo è il comunicato. E nel frattempo il presidente americano Trump ha dichiarato di ritenere che la guerra contro l'Iran terminerà dopo le elezioni di metà mandato di novembre. Credo che i prezzi crolleranno molto presto dopo le elezioni di metà mandato, ha dichiarato Trump. Stanno cercando di resistere, si riferisce ovviamente agli iraniani, più a lungo possibile, ma credo che la gente abbia capito che tutto cambierà, i prezzi del petrolio crolleranno, così in maniera ottimistica il presidente Trump. E a proposito delle sue dichiarazioni, una sua dichiarazione sull'Irlanda, visto che è atterrato a Dublino e si è augurato di una imminente riunificazione, hanno suscitato la reazione di Downing Street. Il governo britannico ha replicato alle dichiarazioni del presidente Trump, che si è detto favorevole a un'Irlanda unita, e ha ribadito, questo è il governo britannico, il proprio pieno sostegno all'accordo del Venerdì Santo. Downing Street ha richiamato le parole pronunciate mercoledì alla Camera dei Comuni dal primo ministro Andy Burnham: rispetterò l'accordo al 100%. Burnham aveva precisato che spetta al ministro per l'Irlanda del Nord valutare l'eventuale convocazione di un referendum sul confine, quando nel Paese vi sarà un chiaro consenso e l'opinione pubblica sarà cambiata al punto da rendere necessario prenderlo in considerazione. L'accordo del Venerdì Santo, che pose fine ai 30 anni di conflitto nordirlandese, conosciuti come i Troubles, consente al ministro di indire la consultazione qualora appaia probabile che la maggioranza degli abitanti dell'Irlanda del Nord voterebbe per la riunificazione. In un eventuale referendum, i cittadini del Nord sarebbero chiamati a scegliere se restare nel Regno Unito o unirsi alla Repubblica d'Irlanda, ma insomma non è, i tempi non sono maturi, secondo la Gran Bretagna. Andiamo in Italia, il ministro dell'Economia Giorgetti ha rinnovato l'invito agli imprenditori ad affrontare i temi della politica salariale e delle prospettive di crescita professionale che spingono tanti giovani italiani a cercare lavoro all'estero, l'ha dichiarato al convegno per 50 anni dal terremoto del Friuli. Giorgetti ha detto: so bene che la nostra specializzazione produttiva rende difficile competere sulle remunerazioni ed è per questo che dobbiamo rilanciare gli investimenti che portano ad aumentare la produttività del lavoro e con essa le retribuzioni, specie per i giovani che sono i più aperti all'utilizzo delle tecnologie digitali. Facendo un accenno alla sfida demografica, Giorgetti ha dichiarato appunto se la ricostruzione, cioè ha esortato a una riflessione: se la ricostruzione ha restituito al Friuli il lavoro, oggi la responsabilità delle istituzioni pubbliche, come di tutta la società civile, è fare del lavoro una ragione per restare, tornare o venire in Friuli e quindi in Italia. Ancora una notizia prima di chiudere: Alessandro Di Battista è arrivato in Italia, l'aeroambulanza partito da Cuba è atterrato stamattina alle 7.10 all'aeroporto romano di Ciampino. Di Battista è stato trasferito al Policlinico Gemelli, dove è attualmente ricoverato. Noi ci fermiamo qui, sono le 13.59.43 secondi. Un saluto da Antonello De Fortuna e Luciana Bruno in regia. Adesso vi lascio con Andrea Billau, Fortezza Italia.
3: Radio Radicale, benvenuti a una nuova puntata di Eccellenze Afrodiscendenti, il format di Marilena Delli Umozza, che salutiamo come sempre.
8: Ciao, ciao a tutte e tutti, grazie Andrea.
3: Oggi come ospite di Eccellenze Afrodiscendenti abbiamo Brandon Michael Cleverly Breen, che è un professore e autore insieme a Yvette Nadine Samnik Ntugui, di un libro che si intitola Il diritto di salvarsi, storie migranti. Benvenuto su Radio Radicale, Brandon.
9: Grazie mille, buongiorno a tutti.
3: Allora, come sempre non mi resta che dare la parola a Marilena per condurre le danze.
8: Apriamo le danze. Allora, grazie mille. Intanto, grazie mille Brandon per essere qui con noi, Eccellenze Afrodiscendenti. Allora, io dico subito che insieme a Brandon oggi avrebbe dovuto esserci anche Yvette Nadine Samnik Ntugui, che purtroppo non ha potuto essere qui con noi, c'è stato un problema all'ultimo minuto, ma sicuramente la inviteremo molto presto per parlare della sua storia e anche dei suoi libri. Io perché ho deciso di invitare Brandon, e avevo invitato anche Yvette, perché loro sono due studiosi e scrittori che ammiro profondamente e che hanno saputo raccontare la loro esperienza di italiani di origine straniera attraverso romanzi, saggi, traduzioni, storie di straordinaria intensità e bellezza. Parliamo di Brandon, che appunto, come dicevi bene tu Andrea, è professore di letteratura inglese presso la H. Farm International School of Roncade, ha un dottorato di ricerca in studi filologico-letterari e storico-culturali presso l'Università di Cagliari. Yvette parleremo poi quando sarà qui con noi, però anche lei ha tre lauree, fondatrice insieme a sua madre dell'associazione camerunense di lotta contro le violenze sulle donne. Ecco, le storie di questi due scrittori, Brandon e Yvette, si intrecciano in una bellissima antologia edita da Terre di Mezzo e dal titolo Il diritto di salvarsi, che raccoglie racconti finalisti del concorso Dimmi, un'iniziativa nazionale legata al premio Pieve, Saverio e Tutino, che quest'anno si terrà ad Arezzo dal 17 al 20 settembre. Quindi di nuovo benvenuto Brandon, grazie per essere qui con noi.
9: Grazie mille a te.
8: Allora, Brandon, sì, prego, certo.
9: Grazie, allora buongiorno a tutti, grazie mille Marilena per l'invito. Grazie ad Andrea per aver risolto dei piccoli problemi tecnici. Mi presento un attimino veloce. Io appunto mi chiamo Brandon, per gli amici Brandy come liquore. Io sono nato e cresciuto a Boston, nello stato del Massachusetts, negli Stati Uniti. Vivo a Padova da ormai quasi 15 anni. Come Marilena ha detto, attualmente sono professore dei ragazzi in età scolare agli ultimi due anni delle superiori. Infatti mi sono connesso proprio da qui, del bellissimo campus della H Pharma, in mezzo al verde, qui nella provincia di Treviso. Quindi questo sono io in breve, poi andremo un po' di più nello specifico, e volevo presentare un attimino anche il concorso DIMI che Marilena tu hai già nominato. L'antologia di cui parliamo, Il diritto di salvarsi, è la sesta antologia che è uscita dal concorso, che quest'anno compie proprio 10 anni, siamo ormai al decimo anniversario del DIMI. L'iniziativa è nata, credo nel 2012, molto prima che io la conoscessi, dagli studiosi Alessandro Triulzi e Natalia Cangi. Inizialmente era concentrata soltanto sulle persone migranti o di origine straniera in Toscana, ma presto si è ampliata per coinvolgere tutta la penisola. Ogni anno vengono selezionati 10 vincitori, finalisti, per la capacità di trasmettere emozioni attraverso la scrittura e di raccontare verità magari un po' più nascoste, che non vengono raccontate e sentite, soprattutto nei mass media italiani. Quindi questi sono un po' i criteri per la selezione. Ogni anno vengono inviati fino a 100 racconti, con una scadenza verso fine marzo, inizio aprile, e poi i racconti vengono valutati da, ormai credo che siamo giunti a una settantina di commissioni territoriali in tutta Italia. Quindi il progetto davvero si è ampliato per comprendere gli italiani di ogni luogo e dove. Dall'anno scorso sono stato invitato, in quanto ex vincitore, a partecipare, a far parte della giuria scientifica. Quindi dopo che le commissioni territoriali hanno scelto una trentina di racconti selezionati, noi della giuria scientifica ci riuniamo per selezionare la rosa dei vincitori. Quindi ho anche l'onore adesso, da 2 anni, di far parte di questa giuria. E appunto, come diceva Marilena, la settimana prossima c'è il festival che si tiene a Pieve Santo Stefano, un piccolo paese bellissimo sul Tevere, in provincia di Arezzo, in Toscana. Quindi a quest'ora, fra una settimana, sarò lì con tutti gli altri membri della famiglia ormai grandissima del DIMI. Proveniamo noi vincitori del concorso in tutti gli anni da ogni continente. Ogni continente è rappresentato, forse l'Australia, non ci è ancora arrivato niente, ma quasi ogni continente. Quindi questo è un po' il concorso in breve.
8: Grazie mille Brandon. E allora, prima di addentrarci proprio nel cuore delle storie che con Yvette, no, hai raccolto in questa antologia, io vorrei chiederti di parlare un po' di te. Cioè, ci hai già detto chi sei, ma vorrei chiederti chi era Brandon da bambino e qual è stato poi il percorso, la strada che ti ha portato da Boston all'Italia.
9: Grazie mille della domanda. Allora, non è una domanda scontata, sai, perché io ho imparato l'italiano fin da piccolo, fin da bambino proprio, mi è stato obbligato, ma obbligato come tutti gli altri bambini dalla seconda elementare in poi. Quando lo dico agli italiani, sono sempre scioccati. Ma come mai l'italiano non lo spagnolo? E io rispondo sempre che a Boston, io vengo da un piccolo sobborgo che si chiama Medford, dove c'è sempre stata una grandissima comunità italiana, ormai possiamo dire italo-americana, e quindi la cultura e le tradizioni italiane sono vive tuttora, anche se le famiglie ormai sono immigrate negli Stati Uniti 100 anni fa, più di 100 anni fa, e quindi da sempre c'è questa forte cultura, e quindi almeno a Medford, nel mio quartiere, è obbligatorio imparare l'italiano a partire dalla seconda elementare, nelle scuole pubbliche. Non ho mica fatto una costosa scuola privata, proprio nelle scuole pubbliche. Quindi così sono stato esposto alla lingua e alla cultura fin dalla più tenera età. Io mi ricordo quando avevo 7-8 anni e le maestre italiane ci facevano creare degli addobbi per l'albero di Natale, che mia mamma tuttora ogni anno a Natale mette l'addobbo sopra a cui ho disegnato la Befana che tira fuori i biscotti dal forno, per esempio.
8: Bella.
9: E fai conto che non ero ancora stato in Italia, i miei genitori non sapevano cosa fosse la Befana e io invece facevo i disegni. E quindi sì, diciamo che il mio primo incontro con la lingua è avvenuto così a 6 anni. Quindi poi ho proseguito lo studio per tutte le scuole fino al diploma. Quando ho raggiunto le superiori ho avuto la bellissima opportunità di venire qui in Italia per la prima volta con la scuola in una specie di studio vacanza. E quindi lì finalmente ho visto il paese che, non dico sognavo, però il paese che mi veniva raccontato tutti i giorni, non solo a scuola, ma anche da tutte le persone che mi stavano attorno. Il mio più caro amico è l'amicizia più duratura, perché ci conosciamo da quando abbiamo 4 anni, di cognome di Virgilio, suo padre è emigrato a Boston all'età di 14 anni, cioè io ero circondato da italiani. Scrivo anche appunto nel mio racconto, che si intitola Cronache di un padovano insolito, che sarei io, scrivo che Boston fu uno dei porti più importanti per l'arrivo degli italiani che scappavano da carestie, guerra, instabilità qui nella penisola, e quindi siamo pieni di italiani, lingua, cultura. Abbiamo anche il quartiere italiano che si chiama The North End, quindi il punto nord della città. E anzi, se posso raccontare un aneddoto che c'entra poco, ma è il mio aneddoto migliore e preferito, perché è divertente in un modo un po' tragico. Perché proprio nel North End, nel quartiere italiano, nel 1919 è esploso uno silos di melassa. E per quelli che non sanno, la melassa è un dolcificante liquido che è molto molto popolare negli Stati Uniti, usato per qualsiasi cosa, per fare i dolci, i biscotti, da mettere nel caffè. E proprio nel quartiere italiano c'era la fabbrica. Questo silo, che conteneva quasi 9.000 metri cubici di melassa, è esplosa, creando un'ondata di melassa che viaggiava alla velocità di 50 km orari e ha ammazzato 21 persone, che erano tutte o immigrati italiani o irlandesi.
8: Quindi, terribile!
9: Sì, un fatto terribile, ma volevo raccontare la storia qua non solo perché è tragica e divertente, ma perché fa vedere come una volta gli immigrati erano gli italiani, una volta erano gli italiani quelli ad essere rinchiusi in quartieri impoveriti e soggetti a queste condizioni qua. Adesso siamo noi altri.
8: Certo, assolutamente. Infatti prima menzionavi il tuo Cronache di un padovano insolito. Ecco, in questo racconto dell'antologia tu tocchi moltissime tematiche: l'omofobia, la xenofobia, il razzismo, il classismo, e anche la tua è una storia vibrante, in parte l'abbiamo sentita, e allora io ti chiedo di leggere il passaggio, se puoi, a pagina 214, per il pubblico che ci segue a casa.
9: Assolutamente sì. Allora, una piccola premessa. Ovviamente, come avete già sentito, sono statunitense, non ho ancora la cittadinanza italiana, sono anche uomo gay e sono uomo bianco, che non è da tralasciare, poi ne parliamo. Intanto leggo il passaggio.
8: Grazie.
9: A proposito, odio quando ci sono le elezioni per due motivi. Il primo è abbastanza semplice. Non posso votare, quindi devo sperare che gli altri facciano i miei interessi. Poi, per quanto io possa amare il Veneto, ammetto che ha i suoi fallimenti. Diciamo che la politica dell'uomo comune non include una persona come me. Una persona con il permesso di soggiorno, seppure di pelle chiara. Un uomo che ama gli uomini. La mentalità veneta non è apertissima, per dirla banalmente. Cominciano ad apparire i cartelloni stradali, le pubblicità sugli autobus, i poster attaccati ovunque. Vogliamo un Veneto basato sui valori tradizionali, sulla famiglia tradizionale. Vota Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, se vuoi fermare le migrazioni clandestine che minaccia la nostra cultura. Siamo l'unica partita che combatte per il tuo diritto di essere italiano e di avere una famiglia. La famiglia è composta di madre e padre, non di genitori uno e genitori due. Se mio figlio mi dicesse di essere gay, lo manderei a rogo. Ci sono gli applausi e poi vincono.
8: Grazie Brandon, se vuoi commentare questo passaggio, raccontarci anche come è nata in generale l'idea di scrivere questo racconto e poi anche spaziare a quanto stavi anticipando tu prima, no? Sull'intersezionalità della tua identità.
9: Assolutamente, grazie della domanda. Allora, io ho cominciato a scrivere questo racconto in primavera, nella primavera del 2022. Io mi trovavo all'estero perché, come ha detto Marilena, ho preso il dottorato dall'Università di Cagliari e per il dottorato è obbligatorio un anno di studio all'estero. Io, per problemi di visti e permessi di soggiorno, l'unico posto dove potevo andare legalmente fuori dall'Italia erano proprio gli Stati Uniti. Quindi mi trovavo in California, a UCLA, da solo. Avevo appena fatto 6 mesi a New York, a Stony Brook University, e l'anno primo ero appena stato lasciato dal mio primo fidanzato, quindi avevo sperimentato l'amore per la prima volta, l'accettazione e poi anche quel brutale terrore che arriva quando il rapporto viene completamente spazzato via dall'altra persona che credevo di avere accanto per tutta la vita. Quindi mi trovavo in questa situazione mentale molto precaria perché ero stato lasciato l'anno precedente, c'era il Covid, eravamo in quarantena, poi sono partito per gli Stati Uniti in posti dove non ero mai stato, dove non conoscevo nessuno, e quindi mi sentivo molto solo e avevo tutte queste domande. Io fra pochi mesi tornerò in Italia. E cosa ne sarà di me? Cosa ne sarà della mia vita? La mia casa non c'è più perché vivevo con il mio ex. E per rispondere a tutte queste domande ho cominciato a scrivere. La scrittura per me spesso funziona anche come una terapia. Mi ha aiutato molto ad elaborare certi pensieri, anche certe cose che avevo tenuto nascoste anche da me stesso, per esempio qualche riflessione sulla famiglia. Quindi è così che è nato il racconto, e nel passaggio che ho appena letto ho scritto una frase: se mio figlio mi dicesse di essere gay lo manderei a rogo. E ho messo questa frase lì, credo che sia molto potente, ma è una citazione, non è un'invenzione mia, perché pochi anni prima, e poi ho dovuto cercare il nome, ma pochi anni prima questa frase è stata proprio pronunciata da un consigliere della Lega Nord in Liguria, Giovanni De Paoli. Aveva proprio detto in una riunione: se avessi un figlio gay lo brucerei in un forno. Sto citando dall'articolo su Gianna Vattodei, ce l'ho proprio sotto gli occhi. E quindi questa citazione mi ha colpito molto, era stato nella mia testa per anni, e poi mi sono detto, in un certo modo lo ammiro, perché almeno lui dice chiaramente quello che pensano tanti altri, ma non lo dicono in questo modo, dicono cose come non abbiamo genitori uno, genitori due, abbiamo la famiglia tradizionale, quando in realtà quello che dicono è proprio questo, vorrebbero che non esistessimo, vorrebbero che ci nascondessimo di nuovo, vorrebbero negarci i diritti. Infatti tuttora l'Italia è uno dei pochi paesi dell'Europa occidentale che non ha il matrimonio ugualitario. Abbiamo le unioni civili, certo, che è già un grandissimo passo avanti, però non abbiamo il matrimonio ugualitario. Come se bastasse solo quello per dire che abbiamo raggiunto l'apice dei diritti civili, quando ovviamente non è così. Io non posso nemmeno adottare se volessi. E poi nella pagina precedente, non l'ho letto, ma c'è una frase che mi piacerebbe sottolineare, se posso, Marilena.
0: Certo.
9: In cui stavo riflettendo sulla mia relazione con il mio ex. Lui mi comprendeva perché avevamo entrambi famiglie che non ci accettavano. Avevamo entrambi cercato di farci del male se non suicidarci, perché sapevamo che è sempre meglio un figlio morto che un figlio gay. Questa frase mi è sempre stata ripetuta, non solo in famiglia, ma anche dagli altri studenti della mia età, dalla gente della mia comunità, sia quando ero bambino a Boston, sia qui in Italia. E l'ho sempre seppellita. Dopo un po' non ci ho più pensato, ma è sempre stato lì. E poi è tornata a galla, soprattutto negli ultimi mesi. Perché quando parlavo di questa frase, di questo credo dei miei genitori e dei genitori di tanti altri ragazzi, i miei amici mi rispondevano un po' con incredulità. Ma davvero? Non possono credere così? Davvero te l'hanno detto? Sei sicuro di non aver capito male? Invece è proprio così. Purtroppo, non so se hai visto, Marilena, la notizia di Cronaca Nera dalla Toscana il 25 giugno, ho qua l'articolo sotto gli occhi di Sky, TG24, di Mirko Moriconi, un ragazzo ventenne che è stato ammazzato a colpi di pistola dal padre, e due anni prima il figlio aveva postato sui social: ragazzi, è un problema se tuo padre dice meglio un figlio morto che un figlio gay. E poi i segnali d'allarme c'erano, quindi certo. Non stiamo parlando soltanto di una questione di se mi sento a mio agio con la mia sessualità e la mia essenza in quanto persona, ma stiamo davvero parlando di questioni di vita e di morte per giovani ragazzi.
8: Io ti ringrazio, Brandon, per aver condiviso tutto questo. Vorrei chiederti adesso, continuando a parlare della tua carriera, perché tu sei molto fai tantissime cose, so che per il master che hai svolto presso l'Università di Padova hai scelto una tesi sulla narrativa postcoloniale di Cristina Aliuba Farà, un tema, quello del colonialismo, che hai ripreso più volte, dalla traduzione di Kula, una short story di Cristina Aliuba Farà, al saggio sul testo di Gabriella Germandi, Regina di Fiori di Perle, e Il re ombra di Maaza Mengiste. Ecco, dove è nato l'interesse verso questo tema, il colonialismo, e quanto ritieni sia importante continuare a parlarne?
9: Grazie mille della domanda. Credo che sia importantissimo parlarne, perché tanti italiani non ne sanno niente. E tutto quello che abbiamo ereditato dal colonialismo italiano esiste tuttora, influisce in modo non marginale sulla politica e sugli atteggiamenti degli italiani di tutti i giorni. Quindi io mi sono avvicinato a questa tematica, appunto, come hai detto tu, proprio all'Università di Padova, quando ho seguito il corso della professoressa Annalisa Oboe, che poi mi ha seguito anche per la tesi e collaboriamo tuttora. Lei mi ha aperto gli occhi, perché io ho fatto il suo corso come come scelta opzionale per come uno degli esami avevo scelta libera, e era un corso in inglese sulla letteratura postcoloniale. Io prima del 2018, quando ho frequentato sul corso, avevo 23 anni, non sapevo nemmeno cosa significasse il postcoloniale. Pensavo intendesse con il prefisso post che il colonialismo non esistesse più. Invece ho scoperto, grazie alla professoressa Roboe, che il postcoloniale parla piuttosto dei rapporti duraturi tra il colonialismo e il presente. E così ho imparato la letteratura postcoloniale e anglofona. Però per la tesi, siccome mi stavo laureando in italianistica, la professoressa Oboe è stata proprio lei a dirmi di leggere qualcosa di Uba Cristina Lifara. E ho letto il suo romanzo del 2014, Il comandante del fiume, che per me è stata la svolta. Il narratore è un 18enne romano di origine somala che subisce razzismo, si domanda in che luogo appartiene, crescendo anche come adolescente, diviso tra due culture, anche più di due culture, e leggendo queste cose in un libro ho cominciato a riflettere anche sulla mia esperienza in prima persona, non solo come io magari mi sento a volte estraneo, diviso tra due mondi, due lingue, due culture, ma anche come i miei amici neri, afrodiscendenti, italiani, con un genitore che non è bianco, che magari è nero, asiatico, medio orientale, ho cominciato ad avere una struttura critica per parlare delle nostre situazioni. E poi devo dire grazie a te, Marilena, perché poi così ho conosciuto anche altri autori e autrici afrodiscendenti italiani e non. E mi sono accorto, quando stavo leggendo per la prima volta molte di queste opere che hai citato tu, Mazen Mengistu, Gabriele Garmandi, Ali Fara, Hijab Acego, solo per parlare del contesto italiano, anche la nostra Marilena Mazzotadelli, che fino a quel momento non avevo mai a scuola letto un libro di una donna nera. Né a scuola, in 12 anni di scuola e in quel momento 5 anni di università, mi correggo, una volta abbiamo letto Maya Angelou, ma perché era obbligatorio per tutti gli studenti negli Stati Uniti, ma è talmente famosa, cioè è stata l'unica eccezione in 12 anni di scuola. Quindi ho cominciato a tuffarmi dentro questo mondo un po' nascosto nell'università di esperienze altre, con la A maiuscola, di autrici come te, come Uba, come Gabriele, Hijaba, eccetera. E ho cambiato totalmente la mia prospettiva. Io ho capito che i problemi che avevo io, magari con il rinnovo del permesso di soggiorno, che ogni anno mi viene ostacolato in questura, una volta mi hanno addirittura rimpatriato, questi sono problemi sperimentati da tantissime persone, e io li sperimentavo non perché venivo discriminato in quanto americano statunitense, in quanto uomo bianco, no, io ero una conseguenza delle discriminazioni verso le comunità non volute, non desiderate, e quindi queste leggi hanno un impatto su tutti quelli che sono extracomunitari senza documenti europei. E appunto vorrei fare questo collegamento, parlavamo di postcoloniale, della storia coloniale italiana, e adesso ho menzionato le leggi sulla cittadinanza. Io, seppur sono qui in Italia in modo continuativo da 10 anni e in modo non continuativo da circa 14-15, non ho ancora la cittadinanza, perché l'Italia ha delle leggi più stringenti in tutta Europa sulla cittadinanza. Una volta non era così, però come sai tu, Marilena, ma forse non chi ascolta, queste leggi sulla cittadinanza derivano proprio dalle leggi fasciste contro la miscegenerazione nelle colonie, in Eritrea, in Somalia, durante la guerra in Etiopia. E quindi anche se sono fatti che si sono svolti 80 anni fa, le leggi rimangono, l'impatto rimane, e anche l'idea che l'italiano comune ha dell'uomo nero, della donna nera, di chi è misto da un genitore bianco italiano, un genitore nero italiano, nero africano, eccetera. E come scrivi tu nel tuo primo romanzo, c'è una certa parola che sentiamo spesso per le strade, ma sono...

0: puntata. Grazie.
1: Grazie mille.
2: Grazie mille.
1: Ciao.
2: Grazie a tutti voi.
3: Radio Radicale 14 e 28 minuti, era Fortezza Italia, quella di Andrea Billau. Tra poco, scusate, torneremo alla manifestazione, alla festa, quarta festa nazionale dei giovani di Forza Italia, Azzurra Libertà, in diretta da Montesilvano, e nel frattempo parliamo della ricorrenza che c'è stata ieri, l'11 settembre. Sono passati 25 anni dagli attacchi alle Torri Gemelle al Pentagono negli Stati Uniti, e Roberta Iannuzzi ne ha parlato con Fiamma Nierenstein.
4: Radio Radicale, siamo in collegamento con Fiamma Nierenstein. Fiamma, buongiorno. Oggi è l'11 settembre 2026, sono trascorsi 25 anni dagli attentati delle Torri Gemelle e del Pentagono. Tu hai ricordato un articolo che scrivesti, che fu pubblicato dal Wall Street Journal il giorno dopo, su come venivano costruiti questi attentati suicidi. E oltre, diciamo, allo sgomento per quello che era accaduto, esprimevi, diciamo, le tue idee rispetto anche all'Occidente, che si rifiutava allora e purtroppo ancora oggi di accettare la verità. Lo stesso stupore lo proviamo, l'abbiamo provato, ecco, il 7 ottobre del 2023. Ci racconti, ecco,
2: Esatto.
4: il contenuto di
2: Sì,
4: quell'articolo?
2: diciamo per quel poco che si può in questi minuti, una vicenda appunto gigantesca che ha dominato le vite di tutti noi. In particolare io ero appena tornata da Durban, dove c'era stata la conferenza di odio per gli ebrei e per Israele. Avevo visto, era proprio finita 3 giorni prima, non mi ricordo esattamente, ma 2 o 3 giorni prima, io ero proprio appena tornata e avevo visto la gente lì del posto e l'immenso numero di NGO che erano lì raccolti, ma marciare dietro il ritratto di Bin Laden, che a quel tempo non era ancora così conosciuto, nonostante Al-Qaeda fosse già una realtà di cui si parlava moltissimo e la sua passione jihadista, terrorista, di conquista del mondo fosse, diciamo così, avesse già travalicato ideologicamente, nonostante la provenienza fosse la stessa, cioè quella della Fratellanza Musulmana, travalicato anche quella di Hamas, di Hezbollah, insomma era proprio, diciamo così, conteneva un disegno mondiale esplicito, come anche poi l'ISIS, eccetera. Io denunciai questo fatto negli articoli che feci come corrispondente, denunciai il fatto che portassero il ritratto di Bin Laden in queste manifestazioni che invece avrebbero dovuto essere per la pace e come, no, per la pace, per i diritti umani in tutto il mondo. La conferenza avrebbe dovuto essere contro il razzismo, invece andò come andò. Ora non spendo tante parole perché dobbiamo arrivare all'altro tema, però quello che era evidente è che c'era una sostituzione complessiva del tema dei diritti umani con quello invece appunto di una terzomondismo che poi andava a incontrarsi con il jihadismo e che poi tutto quanto finiva in un antisemitismo e in un antiamericanismo forsennato che durante tutta la conferenza di Durban diventò il leitmotiv. Ecco, io tornai a casa e mi ricordo proprio che ho visto alla televisione in diretta le scene per un caso, successe alle 3 del pomeriggio. E poi dopo il giornale mi mandò anche negli Stati Uniti a fare la cosa, ma io, siccome già da molto tempo mi occupavo di terrorismo e avevo già intervistato parecchi familiari terroristi, terroristi, gente che si occupava professionalmente di terrorismo, gente appunto che andava alla caccia ai terroristi, mi ero fatta un'idea già piuttosto chiara di come si costruisce il terrorismo suicida. Ricordati che già nell'agosto, cioè proprio poche settimane prima, a Tel Aviv aveva avuto luogo quello spaventoso attacco terrorista in cui persero la vita 21 ragazzi
4: In una
2: alla
4: discoteca.
2: discoteca, sì, al Dolfinarium, ma questo era uno dei 1000 episodi di Peroni.

0: di massa in cui le cinture esplosive erano l'arma più utilizzata dai terroristi. Comunque tutte quante portavano poi all'incenerimento delle vittime in assassini di massa, bambini, autobus lungo la costa, aeroporti. Roma ne conobbe uno di questi, poi l'attacco dell'82, c'era stato quello alla sinagoga di Roma, solo per ricordare alcuni molto noti. C'era stato già l'eccidio degli atleti israeliani a Monaco e così via. E quindi, diciamo così, io mi ero fatta un'idea, che scrissi questo articolo intitolato come si costruisce un terrorista suicida, how the suicide terrorists are made, e lo scrissi su Commentary, che è tuttora insomma un giornale importante, un mensile, era allora, adesso esce più spesso, esce settimanalmente. Ecco, e allora lo Wall Street Journal, in maniera per me è naturalmente inaspettata, prese questo mio articolo e lo pubblicò proprio per spiegare che cosa era successo, che cosa cercavo di dire io lì. Quello che poi ora ho letto che ripete, che dice, naturalmente usando le sue proprie fonti, che sono quelle proprio della sua vita personale, Ayan Hirsi Ali, su un bellissimo articolo sull'argomento uscito proprio in questi giorni, che c'è, come posso dire, in tutta questa sequenza che finisce poi, che continua in maniera così pirotecnica, diciamo, per usare una parola che non copre certo il significato, ma che arriva fino al 7 di ottobre, una determinazione insieme all'assassinio di massa e al proprio sacrificio personale, che viene tutto espresso nella parola Shahid, no? Shahid è quello che si sacrifica diventando così un eletto del cielo, un eletto di Dio, al quale è garantito il perdono per tutti i suoi peccati, un'accoglienza trionfale in paradiso, il perdono per tutta la sua famiglia. Cioè ci sono tutta una serie di hadith e anche nel Corano di cose molto precise che lo riguardano e che garantiscono che questa guerra santa che viene condotta per liberare il mondo dai suoi peccati, in buona sostanza, ecco, e per riportarlo alle regole sante che regolano una società che ha comportamenti prima di tutto sessuali, proprio intendo in senso lato, proprio nella considerazione dell'uomo e della donna, e anche poi la fortissima mortale discriminazione nei confronti invece dell'omosessualità, eccetera. E nelle regole di obbedienza, per cui appunto è un vertice religioso quello che deve comandare, e la fine del califfato viene tuttora considerata sia fra gli sciiti che i sunniti una perdita che deve essere sanata, e la umma, cioè ciò che comprende tutto l'Islam, è santa, mentre invece tutto quello che ne è fuori o decide di entrare dentro oppure merita l'eliminazione. Non sto assolutamente, attenzione, dicendo che tutti i musulmani pensano queste cose, no? Non sto dicendo questo, sto dicendo che questa è la norma, queste sono le norme, questi sono i dettati a cui tutto quel tipo di terrorismo di cui sto parlando, di cui ho parlato fino ad ora, che porta a questi eccidi di massa e poi anche a un terrorismo milulit, un terrorismo giorno per giorno, che qui purtroppo anche ieri l'altro ha fatto a coltellate uno che è ancora in fin di vita, non so che fine stia facendo un giovane, e che continuamente si ripresenta ad ogni istante, è governato da questa legge, che è una legge rispetto alla quale l'Occidente intero si è illuso di poter trovare invece al posto di questa legge le spiegazioni compensabili, trattabili, rivedibili, ripensabili, ed è su questa base, su questa idea, che al fondo di questa aggressione ci sia una richiesta di benessere, eguaglianza, accoglienza, e chi più ne ha più ne metta, che in base a questa illusione sono stati fatti una quantità gigantesca e mai sanata di errori che portano in Israele fino al 7 di ottobre, attraverso una lunghissima marcia, di cui una delle tappe nel 2005 lo sgombero di Gaza, per esempio, tanto per dirne una, con l'idea che la richiesta territoriale abbia a che fare con un malessere che porta al terrorismo. Invece non stanno in questi termini le cose. Ci sono degli elementi nella vicenda terroristica che ci parlano di una assoluta intrattabilità della questione sul terreno dei diritti umani, che per noi sono completamente diversi da quelli che vigono in questo universo e che hanno a che fare, tanto per dirne una, che hanno a che fare con l'indipendenza, la libertà, l'uguaglianza delle donne, che invece viene considerato un gravissimo peccato. E riporta agli anni iniziali, che fra l'altro io conosco bene, è una persona di coraggio eccezionale, estremo. Tu sai che lei è una islamica musulmana, una islamica africana, che poi dopo ha cambiato religione, è diventata cristiana, ma comunque questo, diciamo così, che ha denunciato molto a lungo l'oppressione soprattutto delle donne, che è un tema che le interessa particolarmente, ma con un'analisi molto minuziosa di testi che lei conosce molto bene. Però lì la cosa che io volevo ricordare è soltanto questo, che lei riporta la lettera di Mohammed Atta, scritta qualche anno prima, quando però aveva già deciso che il suo destino sarebbe stato quello di cercare la morte da Shahid, la morte santa, e che fu quello che poi guidò l'aereo nella North Tower, va bene? Allora, lui scrive in questa lettera il modo in cui deve avvenire il suo funerale, e anche nel caso appunto che il suo corpo venga, lui non sapeva ancora che avrebbe guidato un aereo, per cui il suo corpo, però si immaginava un funerale in cui il suo corpo sarebbe stato seppellito come quello di un martire di Allah, e descrive esattamente, in maniera molto minuziosa, che non devono essere presenti donne al suo funerale, tantomeno donne incinte, che non sono considerate pure, e che il suo corpo deve essere avvolto in tre pezzi di tessuto, di materiale naturale purissimo, e che la sua testa deve essere rivolta verso la Mecca. E quindi e dice anche che chi laverà il suo corpo deve indossare i guanti, in modo che certe parti del suo corpo restino pure e non vengano toccate da essere umano. Capisci? Diciamo, il suo pensiero è tutto rivolto, come dire, a un universo concettuale di cui noi non abbiamo e non vogliamo avere la più pallida idea. Questo universo concettuale, se ho ancora un minuto, in termini molto, molto più semplici, è quello per cui a scuola, ancora oggi, bambini, qui chi vuole avere documentazione vada a vedere su Palestinian Media, PMW, insomma, Palestinian Media, non so se è Work o PN, Palestinian Media
1: Watch, forse, Watch.
0: Watch, brava, ecco, PMW, sì, Palestinian Media Watch. Ecco, per esempio, lì trovi tutta una serie delle cose che leggono che i compiti che fanno i bambini a scuola. Se abbiamo 9 nukbe, ciascuna delle quali riesce a uccidere 10 ebrei in ciascun insediamento, quanti ne avrà uccisi alla fine della sua missione? Oppure quanti ne saranno...
2: Radio Radicale, 14:43 minuti, ci scusiamo di dover interrompere l'intervista, ma sta iniziando la sessione pomeridiana di Azzurra Libertà da Montesilvano, Innamorati del Futuro, la quarta festa nazionale dei giovani di Forza Italia. Sul palco in questo momento il ministro Bernini, la ministra Bernini, che appunto è la protagonista, crediamo, della prima sessione, il ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, che sta indossando la maglia di Azzurra Libertà che gli hanno regalato appunto gli organizzatori.
1: Di averti qui perché, e poi lascio la parola a Filippo che ha una gran bella domanda da farti, una domanda importante, ma siamo orgogliosi di averti qui perché dopo anni in cui sui posti letto, su medicina, su tante cose, tanti governi di sinistra si sono alternati senza mai fare nulla, tu sei arrivata e in 4 anni hai cambiato lo stato dell'arte.
3: Noi, tutti noi, se non ci foste voi non ci sarei io.
4: Ecco. Perfetto, iniziamo. Allora, ministro, grazie ancora per tutto quello che fa tutti i giorni nel ruolo di ministro.
3: Allora, ho chiesto a Simone di rimanere qua con me, così mi fa stare in partner.
4: Rimane con
3: dopo
4: noi.
3: Gianfredi ho bisogno di il suo uccellino, ho bisogno di qualcuno che mi stia vicino, ho fatto anche la rima baciata.
4: Allora, università che è il luogo di ricerca, è il luogo di sapere, è il luogo di cultura, università che è il luogo del futuro. Noi siamo innamorati del futuro e noi siamo giovani. E i giovani hanno il coraggio che forse lei ha avuto tanto durante questi tempi e questi mesi, questi anni al Ministero. Coraggio delle riforme, come prima ricordava Simone, erano immobili da anni, erano parte della critica da anni. Pensiamo al reclutamento dei ricercatori e dei docenti, pensiamo anche, e io da studente di medicina non posso non nominarla, la riforma del semestre filtro. Ecco, noi come giovani siamo coraggiosi, però abbiamo anche il dovere di saper comunicare bene quello che facciamo, quello che viene fatto. La riforma si fa, ma si deve anche comunicare tanto bene. Ecco, in ottica di questo coraggio che lei ha avuto tantissimo, che noi speriamo di avere.
3: Però ti prego,
4: futuro.
3: Dammi del tuo.
4: Va bene,
3: allora, detto... appartenevo alla vostra categoria, un'era geologica.
4: No,
3: fa,
4: non è bello, sei giovanissima.
3: Come no? Cioè, giovanile, guarda, quando cominciano a dirti giovanile è la fine, hai un piede nella fossa. Oppure quando ti danno del tu da lontano, ti avvicini, ah scusi, e ti danno delle. È la fine, un dramma.
4: Lei sarebbe splendida.
3: Non allora... puoi capire.
4: Quella domanda, la domanda è, in ottica di questo futuro, noi siamo innamorati del futuro, qual è il nostro ruolo, il nostro spazio come giovani in un mondo che qual è l'università e la ricerca? Dove ci collocheremo? Qual è il nostro posto nel futuro? Perché noi siamo, penso, parte del presente, saremo parte del futuro, ma vogliamo esserci. L'importante è che noi, ecco, questa è una cosa che da giovani coraggiosi dobbiamo dire, noi vogliamo esserci. Ecco, prego, lascio la parola.
3: Grazie. Prima di tutto grazie a tutti voi, grazie Simone, grazie a tutti voi che avete reso possibile questa bellissima iniziativa. E che siete tanti, ma non solo tanti. Siete tanti pronti a dedicare una parte importante del proprio cuore, della propria anima alla cosa più bella del mondo, cioè fare politica. Non consentite mai a nessuno di convincervi che la parola politica è una parola sporca. La politica... La politica è la possibilità di fare qualcosa per tutti, che cambi la vita delle persone, crei nuove opportunità e dia a tutti la libertà di scegliere, indipendentemente dalle condizioni economiche delle loro famiglie, dal loro codice postale, dalla loro provenienza, dalla scuola che hanno fatto. Liberi, liberi. Per noi la parola libertà e la parola amore hanno un significato profondo. Quindi il nostro amore è per la libertà e per la capacità di tutti di esprimere la parte migliore di se stessi è quella che ha consentito a me, tramite voi, che me lo avete regalato, questo potere, potere come verbo, ricordatevelo, mai come sostantivo. Voi che siete i noi del presente, non del futuro, voi dovete esserci subito, non aspettare il vostro posto, voi dovete essere già a fare politica a partire da ora. sempre. Voi che siete i noi del presente, dovete ricordare che potere non è un sostantivo, non è avere il potere arrogante di rappresentare qualcosa di diverso da quello che sono gli altri, è poter fare le cose e dare a queste cose uno sfondo e una continuità. Volete qualche esempio? Uno me l'hanno già dato loro. Quando sono arrivata nel 2022, la prima cosa che ho visto dal Ministero, voi lo sapete bene, erano le tende degli studenti che dicevano, e avevano anche le loro ragioni, che per loro trovare un posto letto era impossibile. E quindi dimostravano con il loro corpo l'impossibilità di scegliere, di seguire il proprio talento, le proprie inclinazioni, di studiare nell'università dove volevano, perché 8 metri quadri per 600 euro non è un'offerta immobiliare, è pornografia. È pornografia. Il multiverso della Marvel, che tutti conoscete, esiste veramente. Quando vedete certi avvisi che parlano di appartamento spazioso, lo andate a vedere e vi trovate davanti un corridoio di grandi speranze. Oppure vi fanno vedere una porta a soffietto con disimpegno dietro, lo aprite e c'è il muro. Ecco, tutto questo è non solo una perdita di opportunità, ma una vergognosa speculazione sulla pelle degli studenti e delle loro famiglie. La prima cosa che abbiamo fatto, anche qui non mi voglio dilungare troppo, che abbiamo fatto, perché è sempre un lavoro di comunità, è sempre un lavoro corale, uno si deve assumere la responsabilità. Quando io sono arrivato, ho visto le tende, ho capito che ce la dovevamo giocare. In 25 anni chi è venuto prima di me ha fatto 40.000 posti letto. Io avevo un bando del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che mi metteva a disposizione dei soldi, non tantissimi, solo per i privati, per fare in 4 anni, perché ormai era la fine del 2022, mi rimaneva fino al 2027, 60.000 posti letto. Quindi fate una botta di conti, in 25 anni 40.000 posti letto, in 4 anni 60.000 posti letto. E i miei colleghi giustamente mi dicevano: Anna Maria, sei proprio sicura di volertela giocare? Perché questa, più che un'operazione politica, è un azzardo alla roulette, è un appuntamento al buio con un futuro che non sei tu a programmare. E invece sì, ce l'abbiamo fatta, perché prima di tutto non avremmo avuto altre alternative che questa per creare in 5 anni, con quei fondi a cui noi abbiamo aggiunto altri fondi italiani ai fondi europei, e abbiamo aggiunto ai soggetti privati i soggetti pubblici. Quindi abbiamo allargato il bando, abbiamo trattato furiosamente con la Commissione europea, che devo dire ci ha supportato, ci ha aiutato a rendere un bando complicato, che peraltro avevano scritto quelli che ci stanno contestando. Il Movimento 5 Stelle, il PD, che ci contesta il fatto prima che non li avremmo mai fatti. Poi quando li abbiamo fatti, che sono troppi o non sono nei posti giusti, ora che costano tanto, e quando si sono resi conto che non solo non costano tanto, ma il 30% è gratuito, perché rispetto al diritto allo studio degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzo, hanno deciso che, non avendo altro da contestare, forse di posti letto non c'era poi tanto bisogno. Io vi dico, grazie, ma io vi dico, non solo ce n'è bisogno e tanto, ma io continuerò, oltre i 60.000 posti letto fino alla fine del 2027, a seguire la realizzazione di questo bando. Aggiungerò altri fondi che ho messo da parte per voi in questi anni, per fare altri posti letto ancora, per riempire le città di posti letto per gli studenti, perché questo consentirà di abbassare il mercato immobiliare e di dare comunque a tutti, anche alle famiglie, alle classi medie, l'opportunità di pagare meno gli affitti. Voi pensate, 63.220 posti letto, più 10.000 che abbiamo fatto con un'altra modalità di cofinanziamento tra università e ministero, 73.220 posti letto innestati sul mercato. Questo già di per sé abbassa il valore degli immobili e quindi rende più fruibile un affitto, non solamente per gli studenti, ma anche per tutte le persone che ne hanno bisogno. Questo per noi significa fare politica. Amore per la libertà di scegliere e di dare agli altri delle opportunità. $65.000 più 10.000, perché come dicevo sono quei 10.000 che noi cofinanziamo con le singole università, quindi sono in tutto 75.000 rotti posti letto. Noi continueremo a vigilare sull'attuazione di questo e prima o poi vi farò conoscere una persona che ha fatto la differenza in questa operazione, che si chiama Manuela Manenti, tra l'altro è marchigiana, braccio destro di Guido Bertolaso, ha gestito le emergenze più drammatiche d'Italia, io l'ho conosciuta all'Aquila e ho capito che per realizzare un'operazione del genere in cui nessuno credeva, vi dico la verità, a un certo punto non ci credevo più neanche io, avevo una paura terribile, perché da quello sarebbe dipeso il raggiungimento meno del target PNRR, quindi era una responsabilità politica devastante, però era adesso o mai più, cioè o li facevamo ora o non li avreste mai più visto. Ecco, questa persona, Manuela Manenti, ha fatto la differenza perché ci ha creduto da morire, ci ha creduto fino in fondo come ci abbiamo creduto noi, perché è l'unico modo. E questo è un consiglio che mi permetto di darvi. L'unico modo per realizzare qualcosa, prima di tutto, è non avere paura di sbagliare. Levatevi di dosso le ansie da prestazione, i perfezionismi, quelli che non devono sbagliare mai. Sbagliare è sano. Per favore, sbagliate. Non voglio vedere finte perfezioni tra i giovani. I giovani non sono robotici. L'errore creativo, non l'errore di sciatteria, l'errore di menefreghismo, di chi dice non me ne importa niente, è assolutamente creativo. La più parte delle cose che hanno cambiato la vita e la storia dell'umanità sono state create per errore. Potrei citarvi milioni di casi, medicina, vabbè, a parte la scoperta dell'America, sembra che Cristoforo Colombo non andasse proprio a cercare quella roba lì. Ecco, quindi non dovete essere voi ad avere la sindrome della perfezione o l'ansia da prestazione. Voi avete parlato di disagio psicologico. Uno dei primi disagi psicologici nasce dal fatto di non riconoscersi in un'immagine perfetta che ci dobbiamo e ci vogliamo appiccicare addosso per forza. Non è quella l'immagine giusta. Noi siamo tante cose insieme. Tante cose insieme. Noi siamo entusiasmo, amore, paura, ansia, depressione, carica. Tante voci che parlano nel nostro cervello e che devono essere ridotte ad un'unica grande vocazione. Più si fanno le cose insieme e con gli altri, oltre che per gli altri, e meglio si sta. Altra cosa che per noi è stata molto importante, scegliere di fare la riforma di medicina. Vi posso assicurare, poi voi fermatemi, perché io ho scelto solo 4 punti, però ci tenevo a condividerli con voi perché è grazie a voi che tutto questo è successo. Grazie a voi perché mi avete votato, mi avete fatto votare, avete fatto le campagne elettorali per noi, ci avete dato l'opportunità. In realtà quello che ci ha fatto vincere 5 anni fa è stato Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi è il motivo per cui tutti noi siamo qui. E io avrei voluto, se non avessi un rendiconto da farvi, perché io sento di dovervi qualcosa e sento di dovervi raccontare le cose come stanno, al netto delle polemiche, perché voi sarete i grandi, come diceva il nostro Presidente, messaggeri della libertà. Ma io vorrei tanto, una volta, Simone facciamolo, farvi conoscere Silvio Berlusconi. Io ho avuto il privilegio di conoscerlo tardi, perché io facevo altro, non mi ha inventato lui, mi ha riconosciuto. Io facevo un altro mestiere, ma tante delle cose che io ho fatto in questi 4 anni, vi assicuro, le devo a lui, alla sua capacità di non mollare mai, di non arrendersi mai, di crederci fino in fondo. Di crederci fino in fondo, di pensare che se stai male da solo, forse se c'è qualcuno con te che condivide un obiettivo, magari bello per tanta altra gente, dopo stai meglio. Se vedi qualcuno che sta male, ascolta, cerca di capire qual è il problema, ma non è una parabola da buoni samaritani, è l'unico modo per vivere bene. Altrimenti in un mondo come questo, che cambia ogni secondo e dove le nuove tecnologie devono sempre avere alla base un elemento umano, se voi non valorizzate, non coltivate e non rendete dominante la vostra umanità, non riuscirete mai a governare le macchine. Quindi la mia, come posso dire, la mia ambizione è quella di consegnarvi delle opportunità. La seconda opportunità che ho voluto consegnarvi con tutta la forza che voi mi avete dato, che continuerò ad agire per un anno a partire da ora, è stato evitarvi di essere selezionati sulla base del lancio della monetina. Chi di voi vuole diventare medico, i ragazzi che vogliono diventare medici, non è giusto siano selezionati attraverso un test fuori dall'università che decide in 8 minuti l'esito della vostra vita. Se voi dovete o non dovete accondiscendere ai desideri di essere utili, di essere importanti, di essere significativi, di sacrificare la vostra vita per qualcuno, oppure semplicemente sulla base di un test lotteria dire la lotteria è andata male. No. E qui vedo un rettore, mi fa molto piacere. Fate un applauso al rettore, perché rettore dell'Università di Pistola. Sapete perché gli dovete fare un applauso? Perché con la riforma di medicina i rettori, e anche questo rettore gestisce il semestre di medicina, con la riforma di medicina i rettori aprono le porte dell'università a tutti gli studenti che ci vogliono provare. Vi ricordate cosa avevamo detto prima? Libertà di scegliere, opportunità di misurarsi, non con un test su cui vi siete preparati con costosissime e inutili formazioni che vi facevano imparare dei quiz a memoria. Ma con sei mesi di formazione ed esami con cui l'università si riappropria della propria funzione, cioè formare i ragazzi, con una piattaforma gratuita che abbiamo messo a disposizione insieme alla conferenza dei rettori delle università italiane e con l'aiuto non solo dei rettori, del personale tecnico amministrativo, ma dei ragazzi. L'anno scorso è stato terribile perché, come sempre, è cambiata una riforma dopo 30 anni. Il primo approccio di chiunque ad una riforma è no. Perché si fa fatica a cambiare la Costituzione? Perché la prima cosa che viene in mente quando vedi davanti a te qualcosa che non conosci è no. Bisogna andare oltre il no. È qui che mi ha dato la carica pure il ricordo del nostro Presidente. Cioè, non dovevamo arrenderci, dovevamo andare avanti, dovevamo migliorare le cose facendoci aiutare da quelli che in quel momento ci stavano contestando. Io ho preso i ragazzi, i più contestatori in assoluto, ve lo posso assicurare, e ho detto loro, per cortesia, mi aiutate a vedere quello che io non potrò mai vedere da sola, cioè cosa succede dentro quelle aule. Io posso stabilire delle regole, posso dare 125 milioni di euro alle facoltà di medicina perché non esistono riforme a costo zero, e neanche questa è stata a costo zero. Io in 2 anni ho dato ai rettori italiani delle facoltà di medicina 125 milioni di euro per mettere a regime le loro aule, per fare reclutamento, per accogliere gli studenti nel modo migliore possibile. Però io non vedo tutto, io non sono lì. Il fatto di creare un tavolo al Ministero con gli studenti, tutti, non solo loro, non solo voi, non solo quelli, diciamo, più vicini a questa idea. Pensate che mi hanno persino detto che questa è una riforma di sinistra. Ma l'inclusività, amici, non è né di destra né di sinistra. Dare a tutti l'opportunità di provarci si chiama libertà. Libertà. Anziché mezzo pomeriggio, amici, chi farà medicina avrà 6 mesi per dimostrare quanto è bravo. E se non entrerà a medicina, i cui numeri abbiamo tenuto comunque legati ad un fabbisogno, perché non possiamo aprire in maniera indiscriminata. Sarebbe terribile per le università e non sarebbe giusto per chi si forma e non potrebbe essere formato bene. Ma li abbiamo aumentati da 11.000 a 27.000 e quando me ne andrò li lascerò a 30.000. Quindi da 11.000 nel 2022 a 30.000. Sono numeri, amici. Potete sentire raccontare su di me e su di noi tutto quello che volete, ma i numeri hanno la testa dura, da 11.000 a 30.000. 6 mesi di formazione, piattaforma gratuita di autovalutazione con tutti i materiali didattici e loro, le università, che si riappropriano del loro diritto, dovere di formare gli studenti. E se per caso non si rientrasse nel numero programmato, quello che voi avete fatto per 6 mesi non si perderà mai. Voi avete sostenuto 3 esami, chimica, voi è un voi generico ovviamente, non, voi, non siete tutti medici, ma l'invito è a chiunque voglia misurarsi con questo argomento, documentatevi. I 6 mesi non saranno mai inutili, perché quello che si sarà fatto e gli esami che si saranno sostenuti potranno essere trasferiti su qualsiasi corso di laurea, non solamente sulle materie affini. Li porterete dietro come la chiocciola della lumaca dappertutto, sulla parte flessibile dei vostri programmi di studio, su qualsiasi corso di laurea. 18 crediti formativi che sono vostri, sempre. Voi capite la differenza? Fuori selezionati col test lotteria, dentro formati per 6 mesi con l'opportunità di fare quello che volete nel momento in cui scegliete quali sono le vostre inclinazioni. Questa è inclusività. Questa è libertà di scegliere, questo è quello per cui io ho avuto l'incarico di svolgere la funzione che ho svolto. E su questo vi ringrazio, ringrazio ancora i rettori, personale tecnico-amministrativo, anche per loro è stato un trauma. Voi pensate, loro erano abituati a vedere la versione sublimata, cioè su 80.000 studenti, 70.000 rimanevano col test cadaveri sul campo fuori e loro ne vedevano entrare 10.000. Ora le porte dell'università si aprono, non è più un ponte levatoio, no, che viene aperto e chiuso, secondo quello. Le porte si aprono ed entrano tutti. Ovviamente sono stati ampiamente foraggiati per avere gli strumenti per farlo. È doveroso da parte mia, 125 milioni di euro. Ma questo significa per voi e per loro essere veramente università. Universitas significa tutti dentro, non il 90% fuori e il 10% dentro. Altra cosa su cui mi misuro sui numeri. Un mondo... Vedo qualcuno che sta crollando dal sonno, quindi capisco che è arrivato il momento di salutarvi. Però, allora, un altro mondo, voi sapete che l'università, la ricerca, sono mondi, diciamo, che hanno un loro target politico non sempre affine alla sensibilità che noi qui rappresentiamo. Sono mondi spesso orientati a sinistra, legittimamente. Per quanto mi riguarda, io ho svolto una funzione istituzionale. Perché chi riveste un ruolo pubblico non si deve impadronire della poltrona e usarla solamente per gli amici suoi, ma deve lavorare per tutti. E ha il dovere di mettere tutti quelli che lavorano nelle istituzioni, siano essi professori universitari, qualsiasi cosa, in condizione di fare lo stesso. Non bisogna fare distinzioni. Un mondo che, diciamo, non è propriamente di destra, anzi ultimamente ho sentito anche gente che indossando abiti firmati malediva il capitalismo parlando di film horror. Una maglietta con un brand, secondo me, che vale molto meno di Azzurra Libertà. No, non è vero, non è vero. Ovviamente non è vero. Nel mio cuore. Brand italiano, fantastico, grande orgoglio italiano, però, attenzione, un mondo che tende a essere un po' respingente nei nostri confronti. Alta formazione artistica, musicale, coreutica, accademie, conservatori, Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico di Roma, Accademia Nazionale di Danza, Scuole di Design, Istituti Superiori delle Industrie Artistiche. In questi anni ve li ho fatti vedere, Forza Italia. in questi anni ve le... No, io cerco di formarla subito, Forza Italia, Forza Italia, Forza Italia. Come ti chiami? Come ti chiami? Come si chiama? Olimpia! Forza Olimpia! Sei il futuro, anzi sei il presente! Grazie mamma di Olimpia! Grazie mamma di Olimpia! Hai una figlia bellissima e anche molto simpatica. Quindi dicevo, questi mondi che non ci amano erano immobili da 30 anni, cioè dal 1999 nessuno si occupava di loro. Tutti dicevano, ah, bisognerebbe che fossero simili all'alta formazione accademica, non è giusto che i diplomati delle accademie di belle arti e dei conservatori siano le cenerentole di questo mondo. Ve la porto veloce, tutti chiacchieravano ma nessuno faceva niente. Noi li abbiamo ripresi, regolamentati nel senso della libertà, per noi la regola vuole dire dare opportunità, non sovieticamente stringere. Per noi regolamentare vuol dire portare sempre nuovi orizzonti davanti a chi vuole crescere. Abbiamo dato loro, prima di tutto, giuro, un minuto e ho chiuso, prima di tutto abbiamo dato loro i dottorati, dottorati di ricerca. Pensate che nelle accademie e nei conservatori non esistevano i dottorati di ricerca, se li dovevano andare a prendere, prendere in prestito dalle università. Ma se c'è un luogo al mondo super tecnologico, sono i luoghi dell'alta formazione artistica. Se voi andate in un'accademia o in un conservatorio, non trovate più gli strumenti musicali, il pennello, lo scalpello, trovate stampante 3D, realtà virtuale, realtà aumentale, bracci robotici, di tutto, intelligenza artificiale, tecnologie quantistiche. E non dovevano avere i loro dottorati di ricerca? Quindi noi che abbiamo fatto? Li abbiamo regolamentati, abbiamo dato uno standing diverso ai professori, abbiamo dato uno status nuovo alla loro formazione, li abbiamo valutati, cioè abbiamo consentito una valutazione della loro attività di ricerca e abbiamo, udite udite, trasformato il diploma in laurea. Ora avremo accademici delle arti laureati, musicisti laureati, designer laureati, attori laureati, laureati degli istituti superiori delle industrie artistiche, lo meritano, sono l'oro dell'Italia, sono quella modalità di comunicazione che non ha bisogno né di parole né di lingue per farsi comprendere, attraverso cui si veicola qualsiasi contenuto, culturale, economico, sociale, pace, la pace attraverso l'arte. È il veicolo per definizione migliore possibile. Borsa di studio, e con questo chiudo. Noi abbiamo toccato il picco, visto che per anni ci hanno accusato di disinvestire sull'università. Hanno detto, io ricordo qualcuno che, diciamo qualche rappresentante delle istituzioni dell'università, che diceva, non posso pensare di vivere in un paese che non crede negli investimenti universitari. Ecco, lo diceva in un tempo in cui io investivo, noi investivamo 9 miliardi e 400 milioni sul fondo di finanziamento ordinario delle università, quando sono arrivata inneggiavano a 8 miliardi. Noi abbiamo aumentato del 25% il fondo di finanziamento ordinario delle università e abbiamo aumentato del 30% le borse di studio degli studenti. 880 milioni di borse di studio è il picco che abbiamo toccato nel 2025 per studenti capaci e meritevoli, anche se e privi di mezzi. Quindi, come avrete capito, a parte che io faccio molta fatica a dire, come l'host, no, che il vino è buono, però io lo faccio perché parlo poco, comunico poco. Tu giustamente dicevi, bisogna comunicare di più. Io ho lavorato tanto in questi 4 anni, ho lavorato tanto, ci ho creduto tantissimo, adesso cercherò di comunicare di più perché questi sono risultati importanti, ma non sono importanti per me. Io sono pro tempore, come tutti quelli che svolgono un ruolo istituzionale. Io ho cercato e cercherò fino alla fine di dare il mio meglio e di mettere tutta la forza che ho nelle cose che faccio e in cui credo profondamente, perché credo in voi, credo che voi dobbiate essere innamorati del vostro presente, innamorati del vostro presente, del vostro paese, per essere padroni del vostro futuro. E credo che noi abbiamo il dovere di darvi tutti gli elementi per farlo. Abbiamo investito tanto nella ricerca, ma questo è un altro capitolo. Credo che la cosa migliore da fare sia crederci, aprire opportunità, aprire porte, tante porte aperte per chi le vuole percorrere, e soprattutto ricordare che non esiste un'unica ricetta. Noi siamo liberali, non pensiamo di avere la ricetta magica per tutti. Come prima vi ho detto, sbagliate, vi prego, sbagliate in maniera creativa, perché diventerete migliori. Non pensate di potere voi essere detentori di una verità rivelata. Quando mi sento dire che cosa fa per la fuga dei cervelli, primo, bisogna vedere se è una fuga o una scelta. La cosa che io faccio è essere certa che sia una fuga, e allora cerco di evitarla, ma se è una scelta io la incoraggio. Devo dare a tutti le opportunità di fare come i figli di persone più abbienti che vanno a studiare all'estero. Quindi io devo dare a tutti l'opportunità di andare all'estero se vogliono. Quindi non è una fuga di talenti, posto che Istat ci ha dato ragione, ci ha detto, e poi veramente mi taccio, è la quinta volta che lo dico, sono una bugiarda, me lo dico da sola. Istat ci ha detto che sono più quelli che tornano di quelli che vanno, e questa è una buona notizia. Io vorrei, e ci sto mettendo tutto l'impegno che ho investendo tanto sulle infrastrutture di ricerca, vorrei che chi vuole restare a studiare, a formarsi nei luoghi a cui appartiene, lo facesse. Vorrei che chi vuole partire e condividere le proprie conoscenze, arricchire le proprie conoscenze in qualsiasi luogo del mondo, lo facesse, e io farò di tutto, come stiamo facendo ora, per metterlo in condizione di farlo. Ma vorrei soprattutto, e lo farò fino all'ultimo secondo, dell'ultimo minuto, dell'ultima ora, dell'ultimo giorno in cui ricoprirò questo ruolo, dare a tutti, italiani e stranieri, una straordinaria ragione per tornare o venire a studiare e lavorare nel nostro paese. Grazie.

0: Maurizio. Mi presento il mio fidanzato. Qualcuno dice che è un fidanzato comunista, non è vero, è lui il mio fidanzato.
1: Che però sei troppo giovane per me, che sono anziano.
0: No, veramente siamo più o meno coetanei, ma va bene lo stesso.
1: Ma era un complimento.
0: Maurizio, ti devo confessare una cosa.
1: Dimmi.
0: Mi sono levata la camicia davanti a tutti.
1: Io mi sono perso questa scena, la cercherò.
0: Meglio.
1: Su YouTube.
0: No, speriamo che nessuno l'abbia vista.
1: Anche perché
0: una
1: purtroppo non ho mai visto questa scena nell'intimità e quindi mi sono perso qualcosa
0: sì,
1: nella vita.
0: Buio, noi sempre a buio, meglio.

0: Radio Radicale 15-17 minuti in diretta con la manifestazione di Forza Italia Giovani Azzurra Libertà, la quarta festa nazionale dei giovani di Forza Italia, in diretta da Montesilvano, e
1: A
0: abbiamo
1: tutti
0: assistito
1: non funziona.
0: all'intervento del ministro
1: Adesso partiamo con il secondo panel del pomeriggio.
0: Anna Maria Bernini, e adesso tra
1: 2050,
0: qualche istante
1: dove
0: dal
1: parleranno
0: secondo
1: i nostri
0: dibattito del pomeriggio.
1: governatori regionali e circoscrizionali.
0: L'Italia dei territori, ripartire dagli amministratori locali, questo è il titolo e il tema del secondo panel, del
1: So che il
0: secondo
1: panel è molto
0: dibattito del
1: unito perché parlano
0: pomeriggio.
1: i coordinatori regionali, però ragazzi un pochino di silenzio in sala perché sennò è veramente impossibile sentirci. Grazie.
0: Ecco, stanno per salire sul palco gli oratori di questo secondo panel della sessione pomeridiana. Ricordiamo in diretta da Montesilvano, Innamorati del Futuro, la quarta edizione della Festa Nazionale dei Giovani di Forza Italia, Azzurra Libertà.
1: Iniziamo con questo
0: Ecco.
1: panel. Abbiamo parlato, come anticipato prima, di 2050, quindi di futuro. Intanto facciamo salire i nostri relatori, Irene Chimenti, coordinatrice del Centro Italia, Sebastiano Di Nunzio, coordinatore dell'Abruzzo, Andrea Ninzoli, coordinatore della Lombardia, Simone Pierro, coordinatore della Basilicata, e infine no, il nostro Giacomo Magnà, coordinatore del Friuli Venezia Giulia, e mio compagno d'avventura, e dulcis in fundo il nostro coordinatore del Lazio, Riccardo Serino. Come abbiamo detto prima, abbiamo parlato di 2050, obiettivo 2050. Quando si parla di 2050 significa che bisogna andare a guardare oltre l'orizzonte dei problemi e delle azioni quotidiane e ragionare su quale Italia vogliamo lasciare alle prossime generazioni. Quando si parla di un periodo così là, io nel 2050 avrò quasi 60 anni, ok? Una giovanotta, e bisogna considerare varie variabili, sia variabili che possiamo prevedere, sia variabili che non possiamo prevedere. Una dimostrazione di quanto possa cambiare il tutto in poco tempo è data dagli ultimi decenni in cui c'è stata un'evoluzione tecnologica e digitale pazzesca, fino al subentro della tanto amata barra temuta intelligenza artificiale. Per questo oggi con i nostri coordinatori saremo qui a parlare di 2050, quali sfide ci aspettano, cosa possiamo fare ora di concreto. In sostanza questi ragazzi dovranno parlare in 4 minuti, 3-4 minuti di cosa la politica può fare a livello concreto, in che modo può rispondere la politica a questo cambiamento e come i giovani possono essere, come si devono preparare per essere i protagonisti dell'Italia del 2050. Lascio la parola a Irene Chimenti che ci
2: Grazie.
1: racconterà le sue paure, le sue esperienze.
2: Allora, io credo che questa domanda sia tanto bella quanto complessa, perché è difficile parlare in così poco tempo di un argomento del genere. Io credo che una sfida che ci aspetta da qui al 2050 sia tornare ad essere protagonisti del cambiamento e
1: Ragazzi,
2: dell'innovazione.
1: silenzio.
2: Sicuramente non dobbiamo essere schiavi dell'intelligenza artificiale, cioè la dobbiamo utilizzare come uno strumento per riuscire a creare posti di lavoro, per riuscire nella formazione e per riuscire, diciamo, in tutte le sfide della vita quotidiana. Cioè io credo che Allora, in questo momento, diciamo, il potere politico ce l'hanno gli Stati Uniti e la Cina sull'intelligenza artificiale, così come le grandi aziende tecnologiche. Perché l'Italia non si può porre, così come l'Europa non si può porre l'obiettivo nel 2050 di arrivare a diciamo avere un potere politico sull'intelligenza artificiale, che poi alla fine costituirà, diciamo, da qui al domani tutto il nostro futuro, che sia a livello lavorativo, che sia a livello formativo, che sia a livello di tempo libero e, diciamo, ambizioni personali. Per cui io mi aspetto questa grande sfida da qui ai prossimi decenni e ci tengo, diciamo, a rappresentare un po' anche il centro Italia. Io credo che il nostro territorio sia ricchissimo, abbia un patrimonio pazzesco di piccole e medie imprese e anche queste secondo me devono essere valorizzate. Io credo che l'innovazione, il cambiamento, il progresso e la stessa intelligenza artificiale possa contribuire a portare queste piccole e medie imprese al loro splendore. E questo potrà anche, diciamo, garantire ai giovani del territorio del centro Italia, che siano, diciamo, i territori urbani così come le aree interne, a restare nei loro territori anziché fuggire, anziché avere sempre questa fuga di cervelli, e la gente appunto poi si trova in difficoltà perché magari ama il territorio, ama il proprio territorio, ama, diciamo, la propria origine, però poi tende sempre a cercare qualcosa al di fuori del proprio piccolo paese, ecco. Quindi niente, questa è la mia considerazione, grazie.
3: Grazie mille Irene. Allora, ora diamo la parola al segretario della Regione Abruzzo, Sebastiano Di Nunzio. Quali sono appunto le sue idee, le principali sfide che l'Italia dovrà affrontare nei prossimi decenni? In un mondo che cambia sempre più velocemente con l'intelligenza artificiale e con le nuove innovazioni, anche in relazione alla sua regione di appartenenza. La parola a Sebastiano.
4: Grazie a tutti. Io penso che per quello che è il futuro prossimo, il nostro paese non può non fare i conti con una straordinaria innovazione quale quella dell'intelligenza artificiale. Io ritengo che l'intelligenza artificiale sia un ottimo strumento, lo sia perché secondo me può essere messo a disposizione sia delle attuali e future generazioni, quindi dei giovani, e anche a disposizione di quello che è il mondo produttivo. Per quello che riguarda il mondo produttivo, insomma, visto che noi siamo italiani, amiamo il nostro paese, penso che l'intelligenza artificiale in tema di Made in Italy sia uno straordinario strumento. Questo perché? Perché l'intelligenza artificiale comunque migliora quelli che sono i processi produttivi e quindi per un'azienda che eroga servizi o ad esempio produce, poter, diciamo, avere a disposizione uno strumento come l'intelligenza artificiale significa anche ottimizzare e migliorare quelli che sono i propri servizi e i propri prodotti, quindi significa migliorare quello che è il Made in Italy. E per quello invece che riguarda le nuove generazioni, io penso che sia uno straordinario strumento, ma anche lì è uno strumento che comunque l'utilizzo va strutturato, e da questo punto di vista penso che una proposta che sarebbe buona adottare è quella di poter inserire l'insegnamento sull'intelligenza artificiale, quindi un corso sull'intelligenza artificiale all'interno delle scuole. Inserendolo nelle scuole è evidente che le future generazioni potranno beneficiare nel migliore dei modi di questo straordinario strumento. E per quello invece che riguarda il mondo dell'impresa, io penso, proprio perché si parla di Made in Italy e quindi ne beneficiamo noi come sistema paese, sarebbe importante introdurre quelli che sono degli incentivi anche degli sgravi fiscali per le aziende che decidono di investire in intelligenza artificiale. E questo io penso che sia qualcosa di innovativo che ci proietta inevitabilmente positivamente a quello che è il 2050. E per quello che riguarda, insomma, la mia realtà, la mia regione, io vorrei parlare di una riforma che è stata approvata un mese fa in Consiglio regionale proprio in tema di innovazione, ed è una riforma, ed è la riforma sul servizio idrico, il cui firmatario è il Presidente del Consiglio regionale nonché Segretario Provinciale di Pescara, il Presidente Lorenzo Sospiri. E parlo di questa riforma perché l'Abruzzo attualmente da 50 anni ha praticamente 6 aziende pubbliche partecipate dai comuni, 6 gestori che gestiscono il servizio idrico integrato, e per una regione che a 1.200.000 abitanti e a 4 province non si giustifica avere 6 gestori. Con la nuova riforma i gestori da 6 passeranno a 2 e questo farà sì che la nostra, insomma, l'Abruzzo, la mia regione, potrà avere un servizio idrico integrato più efficiente e innovativo, visto che si parla di innovazione, e ci consentirà anche di come dire, risparmiare delle risorse finanziarie importanti che dopo potremmo reinvestire in quelle che è la gestione e la manutenzione delle reti. Questa è la mia esperienza. La sinistra ne parla di ambiente e di reti, noi invece preferiamo occuparcene. Grazie.
1: Grazie Sebastiano. Ora passiamo dall'Abruzzo alla Lombardia. Andrea Ninzoli, cosa ne pensi del...
5: Grazie ragazzi. Prima di iniziare credo sia doveroso fare un ringraziamento a tutta la grandissima famiglia che è Forza Italia Lombardia. Forza Italia Giovani Lombardia ha lavorato benissimo quest'anno, avete lavorato sui vostri territori, quindi un grazie a tutti i segretari provinciali. Grazie ragazzi, siete splendidi. Oggi dobbiamo parlare di obiettivo 2050. Gli obiettivi da qua al 2050 sono tanti, si è parlato di intelligenza artificiale,

0: L'azione è stata utile anche perché credo che la corsa all'intelligenza artificiale non sia uno scatto, ma sia una vera e propria maratona. Noi abbiamo costruito quella che è la cornice giuridica entro il quale cresceranno nei prossimi anni, se investiremo in ricerca, in sviluppo, in innovazione, in istruzione, tantissime imprese per renderci competitivi, e l'Italia qua sarà chiamata ad essere leader mondiale. Detto ciò, sarei ipocrita se oggi parlassi solo di innovazione tecnologica. Credo fortemente che l'innovazione passi anche dalle idee, perché se la politica effettivamente è lo specchio della società, e lo è, perché se la società evolve giorno per giorno e lo sta facendo, allora è nostro compito come giovani, ma soprattutto come politici, adattare la politica ed evolvere il pensiero politico alla società di ogni giorno. E proprio per questo mi viene in mente una distinzione di Max Weber. Lui parla di etica della responsabilità e etica dei valori. L'etica dei valori è quel fuoco che ha spinto tutti voi a iscrivervi al partito, a militare. È quella cosa che trovate nei programmi elettorali. L'etica della responsabilità, invece, è una cosa molto più difficile. L'etica della responsabilità è l'applicazione dei valori alla società stessa. Una delle cose più difficili che un politico deve fare, perché la società evolve, i valori rimangono statici. E quindi io dico che fortemente noi siamo popolari, europeisti, liberali, centristi, moderati, però io credo soprattutto che noi siamo dei realisti della politica. E come Forza Italia Lombardia vi dico che quest'anno noi siamo stati realisti perché essere realisti vuol dire credere nei valori cattolici, ma consentire alla donna di disporre del proprio corpo. Vuol dire capire quello che è il valore della vita, ma consentire alle persone malate che soffrono, che vogliono riporre fine alla vita stessa. Perché vuol dire essere liberali ma credere nella sanità pubblica, perché vuol dire essere fieramente del centrodestra ma andare nel 25 aprile a sfilare con i partiti perché è la festa di tutti quanti. E adesso fatemi concludere, perché se parliamo di innovazione, l'innovazione sta anche nelle idee. E allora consentitemi di dire che se davvero vogliamo innovare questo paese, non possiamo consentire a qualcuno di calpestare con le proprie idee i diritti delle donne, di strumentalizzare quelle che sono le problematiche dei disabili, di fare un programma elettorale che è più vicino alla sinistra rispetto al programma economico del centrodestra. E dico che è per questo che Forza Italia Giovani è la ricetta per l'antivannacismo. E concludo dicendo che quindi noi siamo popolari, europeisti, moderati e, ripeto, siamo realisti e autentici della politica, e solo così possiamo essere innamorati dei nostri valori, della società e del futuro. Grazie.
1: Grazie mille. Grazie mille al segretario della Lombardia, ora torniamo nell'Italia meridionale e diamo la parola al segretario della Regione Basilicata, Simone Pierro, per ascoltare quali sono secondo lui le sfide dell'Italia del domani. Come può la politica rispondere in modo concreto a queste nuove sfide e come noi giovani possiamo essere protagonisti dell'Italia del domani?
2: Buon pomeriggio a tutti, grazie Sofia, grazie, un ringraziamento particolare ai ragazzi della Basilicata, perché come ogni anno sono sempre tantissimi e sono sempre di più, quindi un grazie per gli sforzi che i ragazzi della Basilicata stanno facendo. La domanda è molto interessante e lascia ampio spazio, e cercherò di condensare in pochi minuti tutte le tematiche principali. Come abbiamo detto, è stato anche già detto prima, con l'intelligenza artificiale noi dobbiamo fare i conti.

0: e dobbiamo fare i conti con una regolamentazione dell'intelligenza artificiale, questo è indubbio. Però, per collegarmi anche ad Azzurra Libertà, alla nostra manifestazione, al nostro ruolo, quindi al ruolo dei giovani nella politica, io dico che nessuno più di noi giovani può conoscere l'intelligenza artificiale, o meglio, nessuno può conoscere meglio dei giovani l'intelligenza artificiale e quelle che sono le sfide del futuro. Abbiamo parlato del 2050, Deborah prima scherzava sulla sua età nel 2050, però c'è da dire che i ragazzi che sono in questa platea saranno i protagonisti del 2050, oltre ad essere anche chiaramente i protagonisti del 2026, ma dobbiamo lavorare e la politica deve lavorare affinché i giovani possano preparare la strada anche per il 2050. La domanda di Sofia è una domanda molto interessante, perché chiede cosa la politica può fare per i giovani e cosa i giovani possono fare per la politica. Io credo che la politica debba sicuramente lasciare lo spazio ai giovani, lo spazio alle idee dei giovani, ed Azzurra Libertà è la più grande manifestazione di questo, e Forza Italia è l'unico partito che dà ai giovani così tanto spazio come viene dato in questa circostanza, ed io sono sempre più fiero di far parte di un partito che investe sui ragazzi, che investe sulle idee dei ragazzi. Però noi cosa possiamo fare noi giovani per la politica? Sicuramente dobbiamo convincere tutti i nostri amici, i nostri conoscenti a interessarsi sempre di più alla politica, perché non possiamo lasciare che la politica si interessi di noi, siamo noi che dobbiamo interessarci alla politica, perché altrimenti non avremo un futuro. E la platea di oggi, gli oltre 1200 ragazzi che sono qui in questi 3 giorni lo dimostrano, che abbiamo il coraggio di fare qualcosa, abbiamo il coraggio di cambiare le cose e di impegnarci nella politica per far sì che le nostre idee, le nostre qualità vengano messe a frutto. Però dobbiamo imporci. Per imporci dobbiamo chiaramente impegnarci, e per impegnarci dobbiamo candidarci nei consigli comunali, perché no, anche poi al Consiglio regionale, dopo ci saranno i ragazzi che sono già eletti, ma noi così possiamo veramente cambiare le cose. Grazie a tutti, grazie per la parola e buon proseguimento.
1: Grazie, grazie Simone. Ora sarò breve, perché come aveva citato lui, si sta dando spazio ai giovani, noi stiamo dando spazio ai relatori, perché sennò questo panel diventa infinito, preferiamo che si esprima un coordinatore, esprima qualche concetto in più piuttosto che fare una presentazione più accurata. Comunque passiamo dalla Basilicata al Friuli Venezia Giulia con Giacomo Agnà.
2: Grazie mille Deborah, intanto ti ringrazio, perché ormai io e te siamo sempre sul palco assieme ogni manifestazione, sì. Da Gaeta in poi
1: siamo i nuovi giallisti.
2: Esatto, allora intanto anch'io volevo far fare a tutti un applauso alla Regione Friuli Venezia Giulia, dei giovani che sono lì in fondo. Vi ringrazio per essere venuti fin qui e quindi, insomma, partendo appunto da quella che è la tematica del panel, io volevo focalizzarmi, ma già stato detto poi all'inizio, la principale sfida qual è? La principale sfida del futuro, 2050, data l'innovazione e l'intelligenza artificiale, è una, secondo me, principale, da cui poi discende tutto, ovvero il lavoro. L'Italia, sappiamo, una repubblica democratica fondata sul lavoro, e dal lavoro poi discende tutto. Quindi, come poter garantire il futuro avanti un livello di occupazione tale che permetta a tutti i giovani di creare una casa, una famiglia e riuscire a vivere in questo paese? E me lo sono chiesto anche perché nella mia piccola esperienza professionale da dipendente pubblico vedo che negli anni, purtroppo, cioè purtroppo per fortuna, secondo me potrebbe essere una fortuna, vedo che nel lavoro tipo del dipendente pubblico, nel fare decreti, nel lavorare nella pubblica amministrazione, le cose che io facevo 4 anni fa, solo 4 anni fa, in 2 ore, riesco a farle in 15 minuti. Allora mi sono posto anche la domanda, questa cosa qui come verrà gestita in futuro? Come la potremmo gestire tutti assieme? Ovviamente la chiave di tutto, secondo me, è la scuola, l'università. Noi abbiamo la fortuna di avere come ministro della ricerca la dottoressa Bernini, che sta facendo veramente un grandissimo lavoro, quindi la ringraziamo e chiederei di fare un altro applauso, visto che comunque era qui poco fa, sta lavorando bene, sta cercando in qualche modo di adattare l'università e la scuola a quelle che sono le esigenze future. Sarà importantissimo questo, mi raccomando. Detto ciò, per capire quali sono ancora le sfide future, bisogna, secondo me, anche calarsi un po' in quelli che saranno i protagonisti del futuro, quindi i giovanissimi. Presidente Berlusconi diceva sempre una cosa: per poter far politica, soprattutto la mia età, ma anche più anziani, eccetera, bisogna fare una cosa principale, ovvero parlare con i giovani, oltre che parlare ai giovani. Questo è fondamentale, queste due preposizioni sono fondamentali, mettersi allo stesso livello e capirli. Io ci provo nel mio piccolo, lo faccio anche come esperienza professionale, collaboro con associazioni sportive, eccetera, e vedo che parlare con loro, ascoltare anche la musica che ascoltano loro, tipo la trap, Tony Boy, Tony F, tutta sta gente qui, non è che è ma il male, assolutamente, anzi da là bisogna cogliere quello che potrà essere il futuro, secondo me. Quindi io mi pongo sempre al loro livello, li ascolto, e questo sarà fondamentale per chi vuole far politica, per poter creare una società, secondo me, in linea e che mantenga i livelli di benessere che abbiamo ancora noi in Occidente da qua al 2050. Quindi spazio ai giovani, viva i giovani, ringrazio tutti, ringrazio ovviamente Simone Leoni e grazie a questo palco, e ciao Deborah, un applauso a Deborah.
1: Grazie mille, grazie mille. Ora ci spostiamo nel centro Italia e chiediamo al segretario della Regione Lazio, Riccardo Serino, quali sono le sue risposte alle sfide dell'Italia del domani. Allo stesso tempo gli chiediamo l'applicazione in una regione così centrale sotto tutti i punti di vista come quella del Lazio.
3: Buon pomeriggio a tutti, grazie. Innanzitutto voglio anche io unirmi, come hanno fatto i miei colleghi, e ringraziare tutti i ragazzi della Regione Lazio che oggi sono qui e che sono venuti in questi tre giorni, e ovviamente ringraziare tutto il movimento giovanile per questo grande momento di confronto. Allora, per quanto riguarda la domanda relativa al 2050, a noi sembra un tempo lontanissimo, ma per quanto riguarda noi giovani vuol dire davvero che il 2050 è arrivato, è domani. E in quel momento noi saremo dei professionisti, dei lavoratori, dei genitori magari sicuramente, e quindi io penso che prima di arrivare al tema dell'innovazione, che è stato già ampiamente trattato, di come controllare questo fenomeno che stiamo vivendo, io credo che un'altra domanda che dobbiamo porci è quella proprio di governare i cambiamenti sociali e quelli ovviamente che riguardano anche il calo demografico che purtroppo avviene nel nostro paese. Nel 2024, nell'ultimo anno, tra il 2024 e il 2025, le nascite sono calate nel nostro paese del 4%, quindi io credo che bisogna intervenire anche lì con un sostegno di politiche mirate alle famiglie, quindi agli incentivi per quanto riguarda il sostegno alla nascita di nuovi bambini nel nostro paese. Credo che questo sia una tematica che noi, essendo questa generazione giovane, quindi in questi anni affronteremo questa problematica, dobbiamo essere noi i primi a dover dare delle risposte alla nostra generazione che vive tutti i giorni e affronta ogni giorno questo problema. Per quanto riguarda l'innovazione e l'intelligenza artificiale, come ha ricordato, volevo giusto appunto ricordare la vicinanza rispetto a questa tematica anche di Papa Leone in merito all'utilizzo dell'intelligenza artificiale. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale comunque deve mantenere al centro la persona umana. Quindi può essere uno strumento utile nella vita quotidiana di tutti noi, è ovvio, ma dobbiamo imparare a gestirlo, e soprattutto l'Italia, il nostro paese, deve non solo subire, tra virgolette, questa innovazione, ma deve anche creare, come fanno altri paesi, sviluppare questi metodi, diciamo, di intelligenza artificiale. Quindi credo che noi, quello che facciamo a livello politico tutti i giorni, quotidiano, come movimento giovanile, dobbiamo impegnarci da qui in avanti affinché riusciamo a dare veramente delle risposte su queste tematiche che ci riguardano tutti i giorni. Quindi grazie a tutti, continuiamo così, nel senso, sempre parlando di cose concrete ovviamente, e cercando di dare risposte, perché noi rappresentiamo una fascia d'età molto vasta. Il movimento giovanile arriva fino ai 38 anni, quindi quello che dicevo io, nel 2050 molti di noi saranno lavoratori, professionisti, genitori, ma già oggi noi non siamo solamente il futuro. Noi sentiamo sempre dire che siamo la generazione del futuro, noi siamo anche e soprattutto il presente di questo paese, quindi continuiamo a impegnarci ogni giorno. Grazie a tutti.
4: Grazie mille. Prima di accingerci alle conclusioni, lasciamo giusto un minuto al segretario della regione ospitante dell'Abruzzo, Sebastiano Di Nunzio.
5: Sì, scusate, io colgo l'occasione e chiederei alla sala di tributare un applauso alla comunità politica di Forza Italia Giovani Abruzzo per il loro instancabile impegno e supporto nell'organizzazione della quarta edizione di Azzurra Libertà. Quindi ringrazio tutti, la segreteria regionale, i segretari provinciali, i dirigenti, i militanti e in ultimo e non per importanza il segretario circoscrizionale per il Sud Italia Luca Conti e il nostro segretario nazionale Simone Leoni. Grazie a tutti.
4: Grazie a tutti per gli interventi. Allora, se c'è una cosa che ci possiamo portare a casa da questo panel è che il futuro non si aspetta e il futuro non ci aspetta, bensì il futuro si costruisce dalle azioni che mettiamo in campo sin da oggi e quindi noi giovani dobbiamo e possiamo prendere parte a questo cambiamento a partire da oggi. Grazie a tutti per l'attenzione.
1: Grazie.
6: Radio Radicale 15 e 45 minuti e si è concluso anche questo panel l'Italia dei territori di partire dagli amministratori e locali. Stiamo seguendo in diretta Azzurra Libertà, innamorati del futuro, la quarta festa nazionale di Forza Italia Giovani.
1: Adesso del Sud.
6: E adesso appunto stanno salendo i prossimi relatori.
1: Riccardo Invernizzi, segretario del Nord-Est. Alessandro Loddo, segretario del Veneto.
7: Matteo Scannellini, segretario della Toscana. Mario Schena, segretario della Puglia. E Nicolò Stelle, segretario del Nord-Est.
1: Vedo che è un panel molto seguito da questi ragazzi, perché? Perché oggi siamo qui con i nostri segretari territoriali ed è di questo che vogliamo parlare, l'Italia dei territori. E quindi com'è amministrare il territorio, com'è costruire la fiducia all'interno del proprio territorio? Lo chiediamo oggi ai nostri giovani. Quali saranno le domande che dovranno affrontare i nostri segretari? Che cosa li ha spinti a candidarsi all'interno dell'amministrazione comunale e in un momento generale di sfiducia qual è il rapporto che si deve avere con i cittadini per far sì che tornino a votare? Inoltre, qual è e cosa può imparare la politica nazionale da quelli che sono gli amministratori locali? Ecco, io farei fare gli onori di casa a Luca Conti, consigliere provinciale di Chieti, nonché sindaco di Casalanguida.
8: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti nella nostra splendida regione, benvenuti nella terra di Gabriele D'Annunzio, nella terra di Ovidio, nella terra di Corradino d'Ascanio, nella regione verde d'Europa con i nostri parchi e le nostre riserve, nella nostra terra, nella nostra regione blu con i nostri mari e la nostra costa, dove il giorno possiamo stare di mattina al mare e il pomeriggio andare a sciare sul bianco delle nostre vette. Quindi voglio darvi il benvenuto nella nostra splendida regione, nel nostro Abruzzo. Voglio ringraziare quanti hanno reso possibile questa manifestazione, voglio ringraziare il nostro segretario Simone Leoni, il nostro segretario Antonio Tajani, voglio ringraziare il nostro presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e il nostro onorevole Nazario Pagano, che in queste settimane hanno passato giorni e giorni e giorni per cercare di ottimizzare, di rendere al meglio e di prepararci come regione ospitante e allestire una bellissima location. Noi siamo una terra forte e gentile, siamo quella regione che è in grado di rialzarsi, così come è successo tante volte, e siamo quella regione in grado di far coesistere il turismo con una delle regioni più industrializzate del Sud Italia. Quindi benvenuti a tutti. Una di quelle domande che abbiamo oggi è come mai, che cosa ci ha spinto ad iniziare questo percorso in politica? Beh, devo dire che più che politica noi siamo amministratori, siamo quegli amministratori che tutti i giorni hanno a che fare con i propri cittadini, hanno a che fare con le persone, con le associazioni, con quei nomi, non con il singolo individuo, non con quei gruppi, con i singoli individui. Quindi la mia esperienza è quella di un piccolo paese di circa 1000 abitanti dove, uscendo da un commissariamento, le cose non funzionavano, le cose non andavano bene, non c'era spazio per i giovani. E quando a 17 anni, quasi 18 anni, vedevo che neanche in questa tornata elettorale nessuno si interessava dei giovani, si cercava soltanto di candidare le persone che potessero essere portatori di voti, non essendo io figlio d'arte, per sfortuna o per mia fortuna, è stato tutto un percorso che ho iniziato da solo, chiesi la possibilità di essere candidato in questa lista. E che sapete che cosa mi hanno risposto? Vediamo, se c'è spazio magari ti inseriamo con riempilista. Beh, in quella tornata elettorale io sono stato il primo degli eletti, chiesi la fiducia al mio sindaco di darmi la possibilità di essere vice sindaco e iniziai un percorso molto duro, in seguito il percorso di studio degli atti, di studio dei documenti, l'impegno costante che poi mi ha consentito di essere sindaco, di fare una squadra con tutti under 30, di iniziare il percorso anche come consigliere provinciale. E qui mi voglio riallacciare a quel tema, perché c'è tutta questa distanza tra la politica e le persone. Beh, nel 2014 la sinistra, con una legge totalmente pessima, sbagliata, cancellò quella che sono le province, tolsero la democrazia ai nostri cittadini, perché oggi in provincia i nostri cittadini non hanno più la possibilità di votare, è un'elezione di secondo grado, votano soltanto gli amministratori, non c'è più democrazia e non c'è più la possibilità di scegliere i propri rappresentanti. Non voglio rubare tempo agli altri, ma voglio anche dire che cosa la politica oggi deve fare per riavvicinare le persone alle istituzioni. Sappiamo tutti che i nostri governanti, i nostri amministratori, le nostre istituzioni, per far bene c'è necessità di passare tantissime ore al lavoro. E quindi queste ore che passiamo all'interno delle stanze, degli uffici, ci mettono sempre più distanti da quelli che sono i nostri cittadini. Beh, oggi possiamo dire che questo è un percorso e un'esperienza formativa che noi abbiamo. Noi siamo ragazzi, noi abbiamo la possibilità di crearvi quel ponte che vi possa riallacciare tra le istituzioni e i cittadini. Quindi, per favore, noi siamo qui a disposizione, usateci, cerchiamo di non essere soltanto il futuro, ma di costruire insieme il nostro presente. Grazie a tutti e di nuovo grazie per averci scelto come regione ospitante.
7: Ringraziamo il sindaco Luca Conti e lasciamo la parola a Giulia Fedele, che oltre ad essere segretaria delle Marche è anche consigliera comunale ad Ancona.
9: Grazie, grazie. Innanzitutto buon pomeriggio a tutti. Saluto chiaramente la mia splendida squadra, le Marche che sono qui con noi. Saluto il mio segretario regionale, l'onorevole Francesco Battistoni, e ringrazio ovviamente tutta Forza Italia Giovani per questo splendido evento, nonché la Regione Abruzzo che quest'anno ci ospita. Io vorrei uscire un po' dal seminato, fare una cosa tremenda, cioè rispondere alle tre domande che mi sono state fatte con una domanda. Ma chi è, secondo voi, il bravo politico? È quello competente, è quello carismatico, è quello che sa parlare bene, quello che sa meglio interpretare gli umori di una comunità o che guarda questa comunità da un punto di vista imprenditoriale? Ecco, io questa domanda me la sono fatta innumerevoli volte, perché quando sono stata eletta consigliera comunale e avevo 18 anni, io non avevo un faro guida. E speravo che prima o poi qualcuno mi avrebbe consegnato un manuale di istruzione. Questo manuale chiaramente non è mai arrivato, ma chissà se poi effettivamente ce ne sia uno. E avevo bisogno di capire come mi sarei potuta muovere, e quindi la domanda che mi ponevo era sempre la stessa: come posso fare bene il mio lavoro, come posso fare bene e posso agire bene nel mio ruolo? Io mi sono candidata praticamente per caso, non lo nasconderò, ero rappresentante di istituto e l'allora candidato sindaco mi aveva notato in questa esperienza di rappresentanza, e questo signore, di cui io al tempo non conoscevo né il nome né il volto, mi contatta per prenderci un caffè e poi mi chiede di candidarmi. Ecco, questo signore si chiama Daniele Silvetti e oggi è il nostro sindaco di Ancona. È chiaro che io al tempo ero molto più incosciente di oggi, così praticamente di pancia ho risposto affermativamente. Io non avevo la più pallida idea di che cosa facesse un consigliere comunale, però ero convinta che la difficoltà fosse quella, prendere una decisione, prendere una scelta. Ecco, invece il problema è arrivato subito dopo. Voi vi immaginate che cosa significhi avere un elettorato di 18, 19, 20 anni, cioè ragazzi che ipoteticamente parlando si sono ricordati l'altro ieri di dover andare a ritirare la tessera elettorale e che devi trovare il modo di fare per farli interessare alla politica. E ogni volta che io provavo a far capire loro che cosa facessi o che cosa avrei voluto fare, beh, la risposta era sempre la stessa: sì, vabbè Giulia, ma a me che cambia? Cioè io ti voto, ma a me poi che cosa cambia? Che cambia? È la domanda. Allora io ero in enorme difficoltà nel trovare una risposta, mentre io credo che ad oggi questa sia una delle domande più intelligenti che un cittadino possa rivolgere alla politica, perché noi abbiamo il dovere di ritornare ad essere credibili. E che cosa ti dà? E perché la politica locale potrebbe insegnare tanto alla politica nazionale? Perché è una scuola straordinaria di responsabilità, straordinaria. Tu non puoi sottrarti. Il consigliere comunale, ma credo il sindaco a maggior ragione, un assessore, un vice sindaco, ha un enorme privilegio e un enorme problema. Il cittadino sa esattamente dove trovarlo, anche quando non si vuole essere trovati. E quindi laddove domani un cittadino dovesse venire da me a dirmi: sai Giulia, io ho questo problema, e io rispondo a questo cittadino: certo, non ci sono problemi, me ne occupo io. E se poi non me ne occupo? E se poi non lo faccio? E se poi non faccio quello che prometto? Io quel cittadino lo rincontro al bar, a scuola, davanti, in mezzo alla strada. Io perdo di credibilità ogni volta. E allora ritorniamo alla domanda che vi ho fatto prima: ma chi è questo bravo politico? E chi rispetta le promesse? Non c'è un quid pluris in questo senso, siamo nel minimo sindacale richiesto, questo attiene al rapporto di fiducia tra eletto ed elettore. Per me la differenza sta prima e sta a monte, cioè sta nella capacità di non far sentire un cittadino inadeguato nel momento in cui ti chiede di occuparsi di un suo problema, per quanto questo possa essere marginale. È chiaro che c'è una differenza, e non piccola, tra un cittadino che viene da me e mi dice che suo figlio con disabilità alle scuole elementari non ha l'educatore e un cittadino che invece bussa alla mia porta perché di fronte al suo garage non c'è una buca, c'è un cratere e chiaramente non vuole spaccare le sospensioni della macchina nuova. La differenza c'è e non è poca. Ma io che sono l'amministratore ho il dovere di occuparmi di entrambi di questi problemi con la stessa serietà, con la stessa credibilità, perché a livello territoriale la politica perde il privilegio dell'astrazione, lo perde e diventa concretezza. E vado alla conclusione. Quindi, per ritornare alla seconda domanda che io avevo fatto, sì Giulia, vabbè, ma a me cosa cambia? Ecco, io penso che noi dobbiamo smetterla di parlare di interessi individuali e fingere che questi siano interessi collettivi, perché non lo sono. E la domanda a me cosa cambia non va bene, deve diventare a noi che cosa cambia, perché la politica deve essere fatta di intenti, deve essere fatta di un percorso che scegliamo con sapienza e con razio, perché la politica non sta nell'io, ma sta nella comunità, e lo vedete, io lo vedo davanti a me, ma basta che vi giriate e vi guardiate, questa è comunità ed è questo quello che ci serve. Grazie.
10: Grazie Giulia per il tuo intervento, per le bellissime parole e per farci comprendere che sei veramente sul territorio e che ti spendi ogni giorno. E chiamerei ora a parlare Riccardo Invernizzi, invece assessore di Garlasco, ecco.
11: Grazie, grazie a tutti voi, buon pomeriggio a tutti, grazie. Dunque, io cercherò di essere rapido e di non annoiarmi, di non ripetere, diciamo, i temi, anche perché condivido quello che è stato detto dai colleghi, e parto con il ringraziare Simone e tutti i dirigenti del Movimento Giovanile che ci hanno dato queste opportunità, perché è importante confrontarci tra latitudini e longitudini geografiche diverse tra colleghi, mettendo al centro il territorio. Quindi grazie a voi per la domanda e grazie per questo panel innanzitutto. Parto con l'esperienza personale. La politica è sempre stata una passione, come penso sia stata la vostra, come penso sia la passione di tutti noi presenti a questo evento. È una passione che ho da quando sono piccolo, da quando avevo 12-13 anni, ho iniziato tutta la vita di militanza all'interno del partito, sempre con la stessa bandiera e con la stessa casacca, e poi ho deciso nel 2021 di scendere in politica attiva candidandomi alle comunali di Garlasco. Mi ricordo quando mi sono candidato che ho fatto un passaggio un po' sentimentale in famiglia, sono andato da mio nonno che è lo storico comandante di stazione di Garlasco e gli ho chiesto: nonno, ma secondo te faccio bene? Che consiglio mi dai? E lui mi ha detto: guarda, ti dico solo una cosa, segui la tua passione e cerca di essere sempre te stesso. Quindi io, insomma, parto da questo consiglio. Un applauso a mio nonno e ai nonni in generale che dispensano queste perle di saggezza. Parto con questo consiglio e inizio la mia campagna elettorale porta a porta, come si faceva un tempo. Sono andato proprio scarpe da tennis a suonare i campanelli di tutte le case delle periferie, del centro, delle frazioni. Quando facevo questo esercizio sentivo di essere nel luogo giusto, cioè mi piaceva raccontare la mia politica, raccontare la mia linea, sentire i consigli delle persone, sentire quali fossero i servizi che non andavano bene, accogliere le loro istanze. Sentivo di essere nel posto giusto. È andata bene, sono stato il primo degli eletti con 470 preferenze personali e ho iniziato il mio percorso nel mio comune come presidente del consiglio, poi sono diventato assessore comunale. Ecco, amministrare significa intanto esercitare un qualcosa di fortemente tecnico, perché come dicevano i relatori che mi hanno preceduto, amministrare vuol dire prendersi, assumersi delle importanti responsabilità. Sei tu in giunta o nei consigli che prendi una decisione per le migliaia e migliaia di persone che rappresenti, sei tu davanti a tutti e rispondi di quello che decidi, della linea di indirizzo che attui. Quindi questa è la cosa più importante e il plusvalore che Forza Italia ha rispetto a, mi permetto di dire, tutti gli altri partiti è il peso specifico dei militanti giovani all'interno dei comuni. Cioè uno non vale uno, come dicono in tanti. Il giovane deve partire dalle realtà comunali, deve prendere i voti, deve rappresentare un territorio, deve sapere cos'è una delibera e cos'è una determina, deve sapere leggere un documento unico di programmazione, deve sapere cos'è un bilancio di previsione e cos'è un bilancio consuntivo, deve sapere fare un dibattito e allora lì può iniziare tutta la sua carriera. E allora lì sì che può rappresentare anche qualcosa di più di un territorio da cui parte. E poi c'è un discorso di ruolo, lo hanno detto meglio di me i relatori che mi hanno preceduto, cioè c'è un discorso di rapporto diretto con chi ci ha votato. Giulia diceva: qual è il vero politico, qual è il bravo politico? Io delle volte mi chiedo: ma sono un bravo politico? Me lo chiedo quasi tutti i giorni. Ma questa risposta io rispondo a questa domanda io rispondo quando mi avvicino alle persone, cioè quando ho ancora quel rapporto diretto che è il motivo per cui ho iniziato. Quando vado nei servizi sociali che rappresento, il mio assessorato, per distribuire i beni primari alle famiglie che ne hanno bisogno, quando vedo i bambini o i ragazzi che iniziano le scuole e allora inizia la progettualità di una linea che ho condotto insieme ai miei colleghi, quando si realizza un evento che ho programmato, cioè quando la nostra politica diventa concreta e quando questo rapporto concreto con il cittadino può realizzarsi. Non vi rubo altro tempo, perché questa secondo me è la politica territoriale, è il rapporto costante, è la responsabilità, è il doversi necessariamente relazionare sempre con il territorio che ti ha votato, ed è la cosa più importante, più nobile di chi fa politica nei territori. E chiudo, prima mi chiedevo come posso chiudere l'intervento, lo chiudo proprio con il territorio, perché poco prima di salire su questo palco mi sono confrontato con il mio territorio, i ragazzi e le ragazze di Pavia che sono qui con noi, con me, e approfitto per chiedere un applauso non solo ai ragazzi e alle ragazze di Pavia, ma a tutti i ragazzi e le ragazze del territorio che si sono alzati alla mattina presto del venerdì per venire qua e che termineranno la loro esperienza tornando, perché se Forza Italia è un partito grande è grazie ai dirigenti, ma è grazie ai territori che lo rendono grande. Questo non ce lo dobbiamo mai dimenticare, siete voi che rendete grandi questo evento. E quindi io lo chiudo così, con il territorio, che il mio territorio in questo caso, che mi ha dato i consigli su come impostare questo discorso, perché siamo una squadra e la squadra deve fare questo. Quindi vi ridò il consiglio di mio nonno: se volete continuare a fare politica, siate sempre voi stessi, ma soprattutto non dimenticatevi mai del territorio da cui siete nati. Grazie. Grazie.
7: Ok, ringraziamo il segretario Invernizzi e lascio la parola al segretario del Veneto, ma anche vice sindaco di Salmede, Alessandro Loddo.
12: Grazie, grazie a tutti. Grazie. Io solitamente non ringrazio nessuno, però vorrei ringraziare oggi i ragazzi del Veneto, perché quest'anno abbiamo raggiunto un numero record di partecipazione che non vediamo già l'ora di battere l'anno prossimo. Quindi grazie a tutti e grazie a tutti voi. Detto questo, in 3 minuti in Veneto facciamo tante di quelle cose. Ieri abbiamo ribaltato un bar in 3 minuti, il bar dell'hotel, quindi non è un problema, però anche l'intervento. Allora, perché, come è iniziato il mio percorso in politica? Partiamo da un principio fondamentale, il fondamento morale della politica. Io ad esempio non vedo la politica con quel fine dell'utile, quel fine machiavellico dell'utile. Io vedo la politica come quella cosa, quel bene che obbedisce alla scienza dei doveri e della giustizia. Riprendo Rosmini, che secondo me è uno dei padri del liberalismo italiano. Secondo Rosmini l'individuo è diritto esistente, sussistente. E quindi questo dobbiamo fare noi. Il nostro obiettivo è quello di tutelare l'individuo nella sua libertà e nella sua dignità. Quindi, e riprendo la domanda, qual è il modo migliore per far politica se non quello di impegnarsi nel proprio territorio e nella propria realtà locale? Perché impegnarsi nel proprio territorio e nella realtà locale, come dicevamo tutti noi alla fine, lo viviamo ogni giorno, significa rispondere alle esigenze dei cittadini, che poi non si nasce consiglieri comunali, vice sindaci, sindaci, consiglieri provinciali, arriva comunque da un percorso. Io ho fatto politica quando da ragazzino ero in proloco, ero in parrocchia, quando ero rappresentante di classe durante le scuole superiori, quello significa far politica. Certo, poi l'impegno si fa sempre più concreto ed è giusto tra l'altro aspettare il proprio tempo. Nella prima mia elezione amministrativa ho sì raggiunto un record di preferenze nel mio paese, un piccolo paese nelle Prealpi in provincia di Treviso, però il mio sindaco allo stesso tempo mi ha detto: Piano, è vero, hai raggiunto un record per il nostro paese, ma è giusto che tu oggi fai il capogruppo del Consiglio Comunale, impara, studia, formati. Dopodiché siamo tornati ad elezioni e quindi ho battuto il mio stesso record, mi metto: sì, è il tuo momento, è giusto che tu faccia il vice sindaco. Perché ho battuto il record? Perché? Perché la costanza e il lavoro premiano. Il legame della fiducia con noi amministratori, della fiducia tra la gente e gli amministratori locali, da dove nasce? Dal fatto che da noi ci vengono a bussare alla porta, si accorgono se non andiamo al bar una volta in più, si accorgono se non andiamo a messa per 2 domeniche di fila, e quindi noi comunque siamo costretti sì a fare le nostre professioni, a svolgere le nostre professioni, a lavorare all'interno dei comuni, ma a frequentare il nostro territorio, a viverlo. E tra l'altro viverlo in Veneto non è così facile, perché frequentare i bar in Veneto porta anche a avere gli esami del sangue sballati ogni tanto, però vuol dire anche quello, no? Quindi, tornando alla risposta, io credo che il metodo più concreto e bello, forte, potente per fare politica alla nostra età, noi che comunque siamo qui, siamo appassionati di politica, è quello di impegnarsi nei nostri comuni, guidati dall'amore verso il nostro territorio e dall'amore per la nostra gente. Riprendo quanto detto da Anthony Mammino questa mattina, non so se è qui in platea o dietro. Lui ha detto, e gli ho dato ragione, che essere giovani in Italia significa aspettare qualcosa. Io lo vedo nella professione, c'è l'associazione dei giovani, c'è l'ANCI c'è l'ANCI giovani per gli amministratori locali, ogni realtà ha la propria associazione di giovani, e sembra davvero che ti piazzino lì perché non vogliono darti un ruolo da protagonista. Ecco, prendiamoci il nostro futuro, perché è vero, noi siamo innamorati del futuro, ma questo amore per il futuro deve diventare forza del presente. Viva Forza Italia Giovani, viva il Veneto, viva l'Italia, grazie.
10: Grazie Alessandro. Grazie Alessandro, vorrei ripartire proprio dalle parole che ci hai lasciato, perché secondo me la fiducia dei cittadini riparte proprio dall'associazionismo, dalle proloque, quindi dal frequentare quotidianamente, anche per assurdo, quelli che sono i bar, come diceva il segretario del Veneto. E io ora passerei la parola invece al segretario della Toscana, Matteo Scannerini. Ecco.
13: Grazie a tutti voi ragazzi, e un grazie speciale alla delegazione della Toscana Anzala. Grazie anche a Simo, a Antonio, a Livia, a Giacomo e a chi fa sì che tutto questo sia effettivamente messo a terra ogni anno per noi. Beh, io partirei dal concetto di fiducia proprio, perché un amministratore locale in carica presuppone appunto questo, che la fiducia l'abbia già avuta. Qual è la vera sfida? La vera sfida è mantenere questa fiducia. E come si fa? Secondo me, ovviamente. Secondo me la fiducia la si mantiene dicendo fin dal primo giorno sempre e comunque la verità. Perché la verità per un amministratore locale che appunto conosce molto bene i suoi stessi cittadini che lo appoggiano è fondamentale, e perché un consigliere comunale che tende a dire un po' troppe bugie è facilmente identificabile e poi verrebbe immediatamente sanzionato alle prossime elezioni. Questo è un concetto che, secondo me, anche la politica locale nazionale dovrebbe applicare. Lo dovrebbe applicare perché oggi la distanza si è accorciata, perché oggi è facile anche a livelli più alti ricordarsi un discorso, un'affermazione che magari rimane sui social e diventa virale qualora quest'ultima venga smentita all'occorrenza. Quindi la verità è il fattore fondamentale che garantisce il successo di un amministratore e di un politico in generale nel lungo periodo. Poi, perché mi sono candidato? Io nella vita sono sempre stato un reazionario e quando vedo che una cosa non mi piace sono portato a agire personalmente per migliorarla, e per questo motivo ho deciso di candidarmi nel mio consiglio comunale la prima volta. E ovviamente quando ti candidi da giovane all'inizio succede una cosa che sono convinto sia successa a tutti, a molti di voi qui in sala: viene ignorato. Allora, siccome viene ignorato, sei portato ad impegnarti, a far bene e a proporre qualcosa di nuovo e di competitivo. Cosa succede allora? E avete già colto la citazione, molti di voi sicuramente. Chi è già lì prima di te, forte della sua forza, forte magari di valori democratici che esprime in maniera eccelsa, salvo poi di fatto magari fare tutt'altro, ti deride. Ti deride perché ti vuole scoraggiare, ma questo non deve accadere e la maggior parte delle volte non accade, anzi è un'ulteriore motivazione per andare avanti, a essere competitivi, a migliorarsi, a studiare, a imparare, e quindi le tue proposte migliorano in una maniera che gli stessi che ti deridevano non si aspettavano, e allora ti combattono. E cosa succede quando ti combattono? Concludo così. Purtroppo a me non è ancora accaduto, io sono consigliere a Capannori, sono in Toscana, terra difficile, però la regola generale, ragazzi, è che alla fine sempre e comunque con un impegno costante, sincero e serio si vince. Grazie a tutti.
7: Ok, grazie mille. Infatti con oggi specifichiamo il concetto della trasparenza, come è stato detto fin dall'inizio, quindi ringraziamo Scannerini e diamo la parola al vicepresidente del Consiglio Comunale, Mario Schena.
14: Buonasera a tutti, permettetemi di ringraziare i tanti amici pugliesi che anche quest'anno hanno raggiunto Monte Silvano e tutta l'organizzazione, il partito tutto, il segretario Tajani, Simone e chiunque ha permesso la realizzazione ancora una volta di questa manifestazione bellissima. Mi si chiedeva e ci si chiedeva perché ci candidiamo, perché ci spingiamo oltre quel confine che ci permette di essere candidati in consiglio comunale o in ente locale. Ebbene, lo slogan di quest'anno è innamorati del futuro. Noi, ciascuno di noi penso, ma io per primo, sono innamorato della mia terra, innamorato del mio impegno civico, dell'impegno civico a tutti i livelli. Se non fossi stato innamorato della mia terra, forse oggi non sarei stato qui. E essere innamorati della propria terra e impegnarsi in prima persona mi ha spinto a dare qualcosa alla politica, prima che la politica mi restituisse qualcosa. Questo collegamento, questo insegnamento che mi hanno trasmesso i diversi dirigenti locali e nazionali del mio partito, cerco di trasmetterlo a tutti i ragazzi delle realtà locali di Forza Italia Giovani, perché dobbiamo preoccuparci prima di darci qualcosa alla politica, prima che ci restituisca, non dimenticandoci mai, a prescindere dalla medaglia che portiamo sul petto, di essere militanti. Ogni giorno ciascuno di noi deve ricordarsi di essere militante, e impegnandomi in prima persona per la prima volta nel mio comune, il comune di Fasano, il comune più grande della provincia di Brindisi, avevo tanta paura, l'avevamo tutti alla prima candidatura. Credevo di scontrarmi con tanti poteri forti, però nonostante la sconfitta sono stato eletto. Sono stato eletto e è come se mi fossi svestito della casacca del partito, anche se lo sono innamoratissimo di Forza Italia. Ho vestito le vesti di amministratore del territorio, di rappresentante della mia comunità, perché quello che contraddistingue un politico del fare dal non fare, per me è rappresentato dal legame col territorio, il legame con la cittadinanza, il messaggio, il toc toc della porta per rispondere alle esigenze dei cittadini, dalle più piccole alle più grandi, è la risposta migliore. Ci chiedevate che cosa possiamo trasmettere ai nostri rappresentanti nazionali. Credo che l'ascolto del territorio e la vicinanza col territorio deve essere pari e superiore rispetto alla nostra nei comuni, per ciascun parlamentare nazionale. E permettetemi di ringraziare e fare un grande applauso a tutti i parlamentari presenti in questa manifestazione che stanno ascoltando la nostra voce, le nostre esigenze, perché dal nostro confronto e da questo percorso di formazione si fa sì che la nostra classe dirigente cresca. Nel momento in cui sono diventato amministratore locale, non è che ho smesso di essere di Forza Italia, non è che ho smesso di essere giovane, però mi sono ricordato di essere un rappresentante locale di tutti. Quindi, una volta che diventi consigliere comunale, vice sindaco, sindaco, diventi un rappresentante di tutti. Quindi devi rispondere a tutti, anche a chi non ti ha votato, anche a chi non ti voterà mai. Perché la cosa più bella che mi ha trasmesso la politica è quella di non fermarmi mai, di avere delle idee, di condurle con una visione che può essere anche diversa dalle altre. Ci saranno tantissime persone che vi contrasteranno, ma andate avanti. Abbiamo un presidente che ci ha spinto sempre a crederci e siccome siamo innamorati del futuro, ma lo siamo anche del presente, l'amore vince soprattutto. Quindi innamorati del futuro, ma combattiamo con le nostre idee, con la nostra visione per il presente sul territorio.
10: Grazie Mario, bravissimo. E come dice sempre lui, gli ultimi saranno i primi e io farei parlare Veneto Doc, Nicolò Sterle, direttamente dal comune di Arzigliano.
15: I soliti faccino rosi. Innanzitutto desidero salutarvi e ringraziarvi tutti per l'attenzione con la quale state seguendo i dibattiti e i panel. Dopodiché vi confido che sto aspettando con una certa ansia la scritta, perché in genere quando il proprio nome appare su un muro magari con l'età sotto non è proprio un segnale foriero di fauste notizie, però lo accettiamo così, insomma. Allora, andando alla domanda, cosa ti ha spinto a candidarti? Dobbiamo tornare indietro di qualche anno, al 2014, avevo 22 anni ed ebbi l'occasione di candidarmi nel mio comune, Arzignano. Cosa mi spinse a farlo? Allora, senza ipocrisia, una buona dose di ambizione personale. Perché? Perché venivo da un percorso di qualche anno già nel partito, Forza Italia, poi il PDL, e mi sembrava là il naturale ciclo, il naturale proseguo, impegnarmi innanzitutto sul mio territorio. È andata bene, fui eletto in maggioranza. Dopodiché, cos'altro mi spinse? Lo spirito di servizio, la volontà di mettermi a servizio della mia popolazione, di dare un piccolo contributo per cercare di migliorare la mia realtà. Forse egoisticamente, ma bisogna partire da casa propria. Questo è evidente. Oggi, dopo 12 anni, dopo due esperienze in opposizione, sono tornato, sono stato rieletto in maggioranza. E qual è la motivazione che mi muove oggi? Le stesse, però una sintesi, ovvero quella, certamente con ambizione personale, ma di voler lasciare qualcosa alla mia comunità, sperando che fra 20, 50, 100 anni qualcuno si ricordi, magari parlando, che Nicolò Sterle ha servito bene la sua popolazione e ha dato qualcosa di buono per la propria comunità. Questa è la motivazione che mi spinge. Andiamo poi alla seconda parte della domanda, ovvero il rapporto con i cittadini. Ragazzi, gli amministratori locali non ne scampano, noi abbiamo un rapporto diretto con i cittadini. Ognuno delle nostre persone, della nostra popolazione ha il nostro numero di telefono. sanno dove abitiamo. Se noi promettiamo cose che non possiamo realizzare, è ovvio che le persone ce ne chiederanno conto in una maniera o nell'altra. Motivo per il quale personalmente io mi sono sempre dato la regola di non promettere nulla, se non garantire l'impegno di ascolto e di esserci nel momento in cui un cittadino ha bisogno di una risposta. Le cose, molte cose non si possono fare. Noi dobbiamo avere l'umiltà di doverlo spiegare ai cittadini e non pretendere che sia tutto dato per scontato. Noi dobbiamo parlare con la popolazione. L'ultima parte della domanda è molto interessante, ovvero la politica nazionale cosa deve imparare dagli amministratori locali? Guardate, io penso che la politica nazionale dagli amministratori locali non debba imparare nulla, perché sogno che nel futuro, ma è già nel presente, sta prendendo vita, che i rappresentanti della politica nazionale vengano tutti almeno da una esperienza nelle amministrazioni locali, perché solo così si può imparare a traslare lo spirito di servizio e l'ascolto che sono propri di noi amministratori locali. Infine voglio lasciarvi con un consiglio ormai da ottuagenario consigliere comunale, ovvero se avete l'occasione buttatevi, candidatevi, non importa se si viene eletti o no, e se si viene eletti non importa se in maggioranza o in opposizione. Perché? Perché ricordate che se ci si applica in maggioranza si impara a gestire la cosa pubblica, ma se lo si fa con passione in minoranza, in opposizione, si impara a far politica. Buona giornata a tutti, grazie.
10: Grazie tante, ringrazio tutti i segretari perché ci hanno dato la loro esperienza e ci hanno indicato l'importanza della territorialità, ripartire dai cittadini e ripartire dalle piccole località, perché questo poi è il cuore dell'Italia, i piccoli paesi, perché dal piccolo si arriva al grande e non il contrario. Ringrazio tutti, ringrazio il presidente Antonio Tajani che è appena arrivato e vi auguro buon pomeriggio. Grazie.
16: Siamo adesso presenteremo sul palco di Azzurra Libertà un ospite molto importante, soprattutto dopo gli interventi che abbiamo ascoltato dei nostri colleghi e dei giovani forzisti, amministratori e coordinatori. E l'ospite che adesso arriverà su questo palco è un uomo che ancora oggi si definisce un ex garzone del pane, perché all'età di 14 anni ha iniziato a lavorare per aiutare a sostenere la sua famiglia. Da lì poi è diventato un dipendente, un dirigente, fino a diventare un grande imprenditore di successo, che oggi negli anni 80 ha fondato un'azienda, ITC Group, nel mondo dell'illuminazione, che ancora oggi è una leader mondiale. Un uomo che non ha avuto paura di guardare al futuro e di credere in se stesso e nelle sue possibilità. Allora facciamo un caloroso applauso e invitiamo sul palco Gianfranco Librandi. Allora ora vorrei...
17: Buonasera a tutti.
16: Una domanda. Questa edizione di Azzurra Libertà si chiama Innamorati del Futuro.
17: Esatto.
16: Ecco, lei è stato un uomo che del futuro ne è stato innamorato fin da giovane età, perché non ha avuto paura di corrergli incontro e di credere nei suoi sogni. Ecco, allora, con una platea così piena di giovani, e io mi auguro moltissimi che ci ascoltano collegati in streaming, un uomo come lei, che si è costruito da zero e ha fatto della sua vita un crescendo, cosa ha da dirci e cosa ci può consigliare a noi giovani che magari con un futuro un po' forse apparentemente con meno possibilità se ci guardiamo indietro?
17: Allora,
16: cosa può consigliarci?
18: Grazie. Allora, in due minuti, ma grazie. I miei ragazzi campani, io li adoro e loro si vede. Grazie. In due minuti mi ha chiesto il contenuto di tutto il mio intervento, però in sintesi quello che gli rispondo è questo. Non bisogna avere paura, anche quando ci diranno non ce la farai mai a fare quello che tu ti sei messo in testa, noi dobbiamo continuare lo stesso. Questa è la sintesi del mio intervento. Prima di tutto ringrazio il segretario Tajani, invincibile, posso dire, a me piace dare questi termini ai politici. Poi il mio capo supremo che mi ha insegnato tante cose nella vita, Fulvio Martuscello, grazie, che nel frattempo è diventato mio fratello per tutta la vita. E quindi grazie a tutti i ragazzi, io lavoro con loro e cerco di portargli tutte le mie esperienze in modo tale da trasmettere l'entusiasmo che sono riuscito a portare in giro per il mondo con la bandiera italiana. Quindi è un vero piacere essere qui a Monte Silvano insieme a voi, ai giovani di Forza Italia per parlare del futuro e anche a quelli meno giovani. E vorrei partire proprio dal titolo di questo incontro, Innamorati del futuro, perché io credo che il futuro non sia qualcosa che dobbiamo semplicemente aspettare. Il futuro è qualcosa di cui dobbiamo innamorarci, qualcosa che dobbiamo avere il coraggio di immaginare e soprattutto qualcosa che dobbiamo costruire. E per costruirlo servono coraggio, competenza, libertà, merito. Servono quei valori nei quali Forza Italia ha sempre creduto. La libertà della persona, il merito, l'impresa, l'Europa, la responsabilità. Ve lo dico perché io, quando avevo la vostra età, il futuro non ce l'avevo scritto da nessuna parte. Anzi, sono nato povero, poverissimo, e ho iniziato a lavorare molto presto, a 14 anni. Era il 1980, mentre tanti ragazzi della mia età pensavano semplicemente a studiare, divertirsi, stare con gli amici, io avevo già cominciato a lavorare. E a un certo punto della mia vita mi sono trovato a fare una cosa che oggi può sembrare folle. Sono partito senza avere un lavoro, sono andato in giro per l'Europa, ero un ragazzo e basta, Gianfranco, in cerca della mia identità. Non sapevo esattamente dove sarei arrivato, ma avevo una cosa che forse vale di più di qualsiasi ricchezza. Avevo voglia di arrivare. E sono arrivato a Londra. Londra, all'inizio degli anni Ottanta, era un mondo completamente diverso. C'erano i grandi concerti, la musica dei Beatles, dei Rolling Stones. Una società che cambiava velocemente. E io ero lì, un ragazzo italiano, con poche risorse, ma con tantissimi sogni. Lavoravo come cameriere e dopo il lavoro frequentavo la scuola serale, la Regent School, per imparare l'inglese e studiare economia, perché avevo capito una cosa: se vuoi cambiare la vita, devi prima cambiare la tua testa. E così studiavo di sera e lavoravo di giorno. E quando potevo andavo anche ad Hyde Park. Avete presente lo Speaker Corner? Bene, io salivo lì e parlavo come se fossi già deputato e quella fosse la platea della Camera. Mi guarda male il Tajani, dice questo lo sbatto fuori. E mentre parlavo davanti a quelle persone guardavo la realtà che avevo intorno e immaginavo di parlare un giorno davanti al Parlamento, immaginavo di avere un'azienda, immaginavo di costruire qualcosa di mio. Forse sembravo un pazzo, ma vi dico una cosa, prima di realizzare un sogno bisogna avere il coraggio di immaginarlo. Ed è la prima cosa che voglio dire a voi giovani, non fatevi convincere da chi vi dice di volare basso, il merito ha bisogno di ambizione, il talento ha bisogno di libertà. È una società che non consente ai suoi giovani di immaginare in grande, è una società che ha già cominciato ad arrendersi. Dopo 2 anni a Londra avevo imparato l'inglese, avevo studiato, avevo lavorato, ma soprattutto mi si era aperta la mente. Avevo capito che il mondo era molto più grande di quello che avevo conosciuto fino a quel momento e avevo capito che nella vita avrei voluto fare qualcosa di innovativo, qualcosa che mi permettesse di crescere, di stare bene, ma anche di poter aiutare gli altri. Perché ho avuto un'educazione cattolica molto forte, ho frequentato il seminario e la comunità di Sant'Egidio e questo mi ha lasciato un insegnamento che non ho mai dimenticato. Il successo ha valore se riesci a trasformarlo anche in qualcosa di utile per gli altri. Ma prima di arrivare all'impresa c'è stata anche la musica. Avevo i capelli lunghi.

che no, famoso, avere la possibilità di realizzare idee grandi, e ho capito che per farlo non potevo limitarmi a seguire quello che facevano gli altri, dovevo inventarmi qualcosa, dovevo puntare sull'innovazione. E lì è arrivato un giorno che ha cambiato la mia vita. Quando ero ancora giovanissimo, mentre gli altri ragazzi andavano a scuola, io lavoravo in un'azienda elettronica, la Ultravox. Un giorno mi misero in mano un trasformatore elettronico, mi sono innamorato di quell'oggetto perché avevo capito una cosa che allora sembrava quasi controcorrente: quel prodotto poteva permettere di risparmiare energia, costava di più di un trasformatore normale, ma era efficiente. Io avevo capito che quella poteva essere la mia strada. Ho iniziato a produrre trasformatori e quella tecnologia si è evoluta fino a portarci anche verso il mondo dei LED. Oggi li vedete dappertutto e posso dirvi con un sorriso che in qualche modo in tanti di quei LED c'è anche un pezzetto della mia storia. Ma la parte più difficile doveva ancora arrivare, la sfida era la Germania. E non era semplice, eravamo italiani, in quegli anni ci siamo sentiti dire anche parole che oggi fanno male ricordare, ci chiamavano terroni, anche quelli del nord. Ma noi non ci siamo fermati, abbiamo continuato, abbiamo insistito, abbiamo dimostrato col nostro lavoro quello che eravamo capaci di fare. E poi è arrivato il 1989, il muro di Berlino. Io e mio fratello eravamo lì e abbiamo contribuito a demolirlo, a picconate. Ragazzi, vi assicuro che vedere cadere quel muro è stata un'emozione incredibile. Un muro che per decenni avevo diviso persone, famiglie, ideologie, e noi eravamo lì a picconare quel muro. E io dico sempre, scherzando, che a 35 anni eravamo già pronti a picconare anche l'economia tedesca. Ma quella esperienza mi ha insegnato qualcosa di enorme, che i muri nella vita esistono, a volte sono muri economici, a volte sono muri sociali, a volte sono muri che ci costruiamo nella nostra testa, e il modo per abbatterli è uno solo: non arrendersi. Dopo quella esperienza ho fondato la mia azienda in Italia, nel settore delle telecomunicazioni e dell'energia, e ho cominciato a girare l'Europa e il mondo. E sapete cosa facevo? Andavo in giro con la bandiera italiana, perché io ho sempre pensato che essere italiani non fosse un limite, al contrario, essere italiani è una forza. Abbiamo creatività, abbiamo capacità di inventare, abbiamo stile, abbiamo quella capacità tutta italiana di trovare una soluzione, anche quando sembra che non ce ne sia una. E così sono arrivato fino in Cina, e in Cina ho comprato un'altra azienda. Ed ecco lì ho avuto la conferma di una cosa in cui credo profondamente: gli italiani ce la possono fare, abbiamo una marcia in più. Ma oggi sono qui soprattutto per parlare a voi, perché la mia generazione ha avuto il proprio tempo, adesso tocca a voi, e vi dico: non abbiate paura del futuro, non abbiate paura della tecnologia, non abbiate paura dei robot, non abbiate paura dell'intelligenza artificiale. Io viaggio con dei robot che vengono con me, sapete perché? Perché non li considero dei nemici, li considero degli strumenti. La tecnologia può alleggerire il nostro lavoro, può aiutarci a vivere meglio, può permetterci di dedicare più tempo alle persone, alla creatività, alla ricerca, alla vita. E l'intelligenza artificiale non deve essere vista come qualcosa che necessariamente ci sostituirà. Può essere un sostegno, uno strumento straordinario se sapremo governarlo. La vera sfida non è fermare l'innovazione, ma capire come usarla mettendo sempre la persona al centro. Ed è anche qui che ritrovo un'idea profondamente liberale. La tecnologia deve servire l'uomo, non dominarlo. L'innovazione deve creare opportunità, non nuove disuguaglianze, e la politica deve avere il coraggio di accompagnare il cambiamento senza averne paura. E qui torniamo a noi, perché voi siete la generazione che dovrà vivere questa trasformazione. E allora vi chiedo una cosa, vi dico una cosa: non ponetevi obiettivi piccoli, abbiate ideali alti, anche quando sembrano impossibili, anche quando avete paura, anche quando vi dicono non ce la farai. Perché nella mia vita ho incontrato tante persone che mi hanno detto che non ce l'avrei fatta, e se avessi ascoltato loro, veramente non ce l'avrei fatta. Quando non sapete cosa fare, cercate qualcuno che ne sappia.

0: più di voi trovate un mentore, chiedete un consiglio, non abbiate la vergogna di dire ho bisogno di una mano, perché nella vita nessuno arriva davvero da solo. Io ho avuto compagni di viaggio, persone che mi hanno aiutato, persone alle quali ho chiesto un consiglio e ho scoperto una cosa bellissima: gli italiani quando fanno squadra sanno aiutarsi. E allora ragazzi, abbiate il coraggio di costruire la vostra squadra, abbiate il coraggio di sbagliare, abbiate il coraggio di ricominciare, abbiate il coraggio di partire e soprattutto di non smettere mai di sognare. Perché io ero quel ragazzo povero, poverissimo, che a 14 anni ha iniziato a lavorare. Quel ragazzo un giorno a Londra, davanti allo Speaker Corner, immaginava di parlare davanti al Parlamento. Oggi sono qui davanti a voi dopo aver parlato centinaia di volte in Parlamento. E questo mi ha insegnato una cosa: il futuro non appartiene a chi ha già dato chi ha già tutto. Il futuro appartiene a chi ha il coraggio di voler costruire qualcosa. E allora sì, ragazzi, innamoratevi del futuro, non aspettatelo, non abbiate paura, costruitelo con la vostra intelligenza, con la vostra creatività, con il vostro coraggio, con i vostri valori e soprattutto senza mai mollare. E in questo caso costruitelo con Forza Italia, anche il partito più forte e importante che abbiamo in Italia. Perché magari non sapete ancora dove arriverete. Io a 14 anni non lo sapevo, e neanche voi adesso, ma fissatevi un traguardo. Io sapevo che volevo provarci, e qualche volta nella vita il primo passo verso un grande futuro è semplicemente avere il coraggio di fare il primo passo. Grazie.
1: Radio Radicale, 16:37 minuti, e siamo in diretta con Monte Silvano. Appena intervenuto Gianfranco Librandi con un suo speech, appunto dalla manifestazione Azzurra Libertà, Innamorati del Futuro, la quarta festa nazionale dei giovani di Forza Italia, la seconda giornata. Adesso
2: tratta un argomento molto delicato: il fine vita, la ricerca del compromesso liberale. Che cosa significa questo titolo? Significa che prima di tutto uno Stato liberale deve garantire la tutela di quelle persone che affrontano delle situazioni di emergenza e di sofferenza altissima con delle reali alternative come le cure palliative, il sostegno alla famiglia e le terapie del dolore. Ma vuol dire anche che in uno Stato laico e pluralista non è possibile imporre ai cittadini una sola concezione filosofica, morale o religiosa della vita. È il nostro dovere quindi ricercare un equilibrio tra la libertà e la tutela della fragilità e tra l'autodeterminazione e la responsabilità pubblica. Per questo motivo direi che possiamo introdurre i nostri ospiti, che ci spiegheranno meglio di cosa stiamo parlando. Matteo.
3: Assolutamente sì, grazie Lavinia. Allora chiamiamoli uno a uno i nostri ospiti sul palco. Jacopo Maltauro, consigliere regionale di Forza Italia in Regione Veneto. Angelo Piccariello, giornalista di Avvenire. Irene Testa, tesoriera del Partito Radicale. Pier Antonio Zanettin, senatore di Forza Italia e relatore del DDL sul fine vita. Benvenuti. Attendiamo Angelo Piccariello, ma partiamo, perché prima di dare la parola ai nostri ospiti ci teniamo a delineare un attimo il quadro per cui siamo arrivati oggi a dover parlare di fine vita. Tutto parte dal 2019 con la sentenza numero 242 della Corte Costituzionale, dal caso ricorderete tutti Cappato di DJ Fabo, in cui la Corte non ha introdotto un generale diritto a morire. Certo che però ha dichiarato incostituzionale l'articolo 580 del Codice Penale in una specifica area di casi. Area di casi e ponendo anche e individuando quattro condizioni per cui, che devono coesistere per cui una persona potrebbe accedere a quello che è il fine vita. Le ricordiamo: persona affetta da patologia irreversibile, patologia fonte di sofferenze fisico-psicologiche che la persona considera intollerabili, persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e persona pienamente capace di intendere e di volere di prendere decisioni libere e consapevoli. Poi ci sono state altre sentenze, arriviamo al 2019, arriviamo anche fino al giorno d'oggi. Più volte, questo è certo, la Consulta ha sollecitato il legislatore a intervenire. In ultimo si sono mosse le regioni, Toscana, Sardegna, Emilia Romagna, in ultimo il Veneto, ma poi ne parleremo. Proprio per questo, come ha fatto la Consulta, io darei la parola proprio al legislatore, quindi a Pierantonio Zanettin, senatore e relatore proprio in Parlamento di quello che è il DDL sul fine vita, e le chiediamo proprio qual è lo stato dell'arte al giorno d'oggi di questa legge, a che punto è l'iter del disegno di legge di cui lei è relatore e qual è il percorso che il Parlamento ha fatto e ha davanti. A lei la parola.
4: Buonasera a tutti, un ringraziamento particolare a Simone Leoni che mi ha invitato anche quest'anno a tenere il panel sul fine vita. Ne abbiamo parlato anche l'anno scorso. Cosa è cambiato da un anno a questa parte? Da un anno a questa parte in Parlamento stiamo portando avanti, soprattutto come Forza Italia, una ipotesi di mediazione. Perché voi, come ben capite, il tema è assai delicato. Io dico sempre, è un tema che noi dobbiamo affrontare senza sicumera, senza certezze rivelate, con grande umiltà, se vogliamo. E dobbiamo trovare un punto di equilibrio fra quelle che sono dei diritti di rango costituzionale. Innanzitutto il diritto alla vita, che è il principale, è uno dei principali diritti sanciti dalla Costituzione. Dall'altro il diritto all'autodeterminazione. Su questo crinale, su questo punto di equilibrio, noi dobbiamo trovare il compromesso giusto. La legge perfetta c'è? No, non credo si possa al momento creare la legge perfetta. Noi però abbiamo un dovere, quello di legiferare o tentare di legiferare. È dal 2019 che il Parlamento è stato invitato a fare una legge da parte della Corte Costituzionale. Non c'è riuscito il governo giallo-verde, non c'è riuscito il governo giallo-rosso, non c'è riuscito il governo Draghi. Ci proviamo noi come centrodestra. Non è facile, il risultato non è scontato, ci stiamo lavorando continuamente, ci stiamo interrogando qual è la soluzione giusta. L'obiettivo che noi ci poniamo è quello di arrivare a una legge. Non possiamo lasciare, e qui concludo il mio intervento e dopo ci ritorniamo, che a legiferare siano solo le regioni. Fino ad oggi 4 regioni hanno già legiferato, l'ultima è stata il Veneto, c'è stato anche il voto favorevole, il contributo molto importante che ha dato Jacopo Maltauro come consigliere regionale. Le regioni non possono essere lasciate sole. Perché non possiamo lasciare? Perché non possiamo pensare di avere una legislazione su un tema così delicato a macchia di leopardo, una regione più avanti, un'altra indietro, una sì, una no. Non possiamo pensare che ci sia il turismo della morte, per cui le persone che magari hanno l'aspirazione ad avere l'aiuto al suicidio si devono trasferire da una regione all'altra. Questo sarebbe del tutto sbagliato. Secondo noi il Parlamento ha il dovere di intervenire. Forza Italia, da questo punto di vista, è in prima fila. Io come relatore alla legge, in particolare Stefania Craxi come nostro capogruppo al Senato, si sta portando avanti una ipotesi di mediazione che abbiamo proposto agli altri partiti, e da questo punto di vista il nostro impegno sarà il massimo.
3: Grazie senatore. Passiamo subito la parola ad Angelo Piccariello, sicuramente una posizione diversa, perché lei ha raccontato sulle pagine di Avvenire anche di un timore che si possa arrivare a una forma di suicidio assistito sempre più facilmente accessibile. Ha anche utilizzato un termine molto forte di deriva eutanasica al quale l'Italia si sta avvicinando. Allora le chiedo qual è il principio fondamentale secondo lei che una legge sul fine vita rischierebbe di mettere in discussione, e infine quanto è credibile parlare di scelta di fine vita se l'accesso alle cure palliative e a tutta quella che è l'assistenza non è ancora in tutto il paese omogeneo, dato che è una sicuramente posizione molto utilizzata da persone che hanno posizioni simili alle sue. Grazie.
5: Grazie a voi per questa opportunità che mi date e per il coraggio che avete in una cornice così bella che parla di vita, no? Il mare, una giornata così bella, a parlare di fine vita. Le due cose a mio avviso stanno insieme, non stridono. Rispetto alla presentazione efficace correggo solo una cosa: io non esprimo una posizione, io faccio il giornalista, poi ogni tanto faccio anche dei commenti, ma su questi temi non ne ho mai fatti. Io ho cercato soltanto di fotografare la situazione e ho cercato di farlo in una situazione di gravissima crisi del mio mestiere. Il leader di Forza Italia è del settore e me ne può dare atto. C'è una grandissima tendenza alla propaganda, e non parlo di un solo partito, tutti, nel raccontare con obiettività temi come questi si fa una fatica immane. La prima cosa che mi piace raccontare quando faccio il giornalista è la posizione di buona fede, l'impegno degli esponenti politici, e non sia per piaggeria, alla mia sinistra c'è un esponente politico che ho visto impegnarsi in questi anni con grande buona fede, grande impegno, grande capacità di relazionarsi con le parti in causa. L'unico problema è che anche lui è esponente politico e a volte bisogna raccontare le cose così, in maniera un po' come dire, più digeribile per quello che è un vincolo di coalizione. E nel suo riferire un po' quello che è stata la storia dei provvedimenti di fine vita, ha commesso a mio avviso un piccolo errore lessicale. Ha detto: ci ha approvato il governo quello, ci ha approvato il governo quell'altro. Queste leggi non le fa il governo. Il governo interviene per il governo o la maggioranza interviene per decretazione d'urgenza, per una tragedia che è successa il giorno prima, per una proposta di riforma che poi va in Parlamento. Ma qui siamo di fronte a un cambiamento epocale in cui il Parlamento dovrebbe essere sovrano e ciascuno si deve interrogare dall'estrema sinistra all'estrema destra su che cosa fare, con lo spirito che ultimamente ha preso Forza Italia, devo dire con grande coraggio, ma con esiti finora non soddisfacenti, perché purtroppo il panorama va in altra direzione. Qual è il cambiamento epocale di fronte al quale ci troviamo? Per grazia di Dio noi siamo di fronte a un progresso della scienza che, di fronte a malattie gravi, a diciamo anche situazioni molto complicate, ha inserito una possibilità di sopravvivenza e di sopravvivenza anche in maniera dignitosa, ma sempre con l'aiuto della scienza e con la solidarietà delle persone care, anche per 20-30 anni rispetto a patologie che solo 20-30 anni fa portavano a morte sicura. Allora questa è un problema del nostro tempo che si può risolvere in due modi: o con un'alleanza fra famiglie, terzo settore, scienza, politica, che deve approntare delle risorse, perché servono delle risorse immani per farvi fronte. L'altra possibilità, che io non demonizzo, è la scorciatoia di fronte a una prospettiva di vita piuttosto limitata e limitante, la scorciatoia offerta da una visione che qui è anche rappresentata. Io credo che noi ci dobbiamo porre di fronte a questo dilemma senza vincolo di partito, perché per andare nella strada della solidarietà e dell'accompagnamento a una morte dignitosa e non a staccare la spina, c'è bisogno di un immenso investimento sulle cure palliative. E attenzione, come dicono gli esperti, non è un problema solo di risorse. Ho scoperto, occupandomene l'altra volta, che i fondi pur stanziati a volte non vengono utilizzati. Quindi il governo ha avuto il merito, questo governo, di aumentare gli stanziamenti, ma spesso non vanno a buon fine e addirittura i corsi di specializzazione su questa materia, che sarebbe il futuro per quello che abbiamo detto, spesso diciamo, non dico vanno deserti, ma non vengono coperti per l'intero organico. Quindi c'è un problema di sistema, un problema da porsi, e siete bravissimi voi giovani a porvi il problema in questa sede, ma questo problema va affrontato da parte di tutte le forze politiche, non alzando bandierine, e mi fermo perché poi dovrei entrare in alcuni problemi che ci sono nel centrodestra e anche nel centrosinistra, e non so se a voi fa piacere che io ne parli, ma se me lo chiedete ve ne parlo pure.
2: Grazie, grazie ad Angelo per il suo contributo. Adesso vorrei passare a Irene Testa. Allora, lei proviene da una cultura politica dove l'autodeterminazione dell'individuo è alla base, insomma, è il principio fondamentale. Come si distingue però, secondo lei, una scelta realmente libera da una persona che invece richiede suicidio assistito perché magari è economicamente fragile o si sente un peso per la famiglia? E quindi quali sono a questo punto le condizioni minime per cui lo Stato possa essere certo che la scelta sia davvero personale e consapevole?
6: Grazie. Sì, intanto approfitto della presentazione e del fatto appunto che arrivo da un partito che giustamente ha fatto dell'autodeterminazione battaglie importanti, diciamo, storicamente, e quindi colgo l'occasione innanzitutto per ricordare Emma Bonino e le sue battaglie appunto per finalizzate soprattutto non solo all'autodeterminazione ma alla libertà di scelta dell'individuo. Queste libertà sono nate spesso proprio dal vissuto delle persone. La storia, ad esempio, del Partito Radicale è intrisa di persone persone malate che hanno lottato proprio per arrivare ad oggi, forse, no? Arrivare a parlare di questi temi, a dibattere di questi temi. Luca Coscioni, Pier Giorgio Welby. E credo che l'onorevole Zanettin ha preso un'iniziativa importante con la senatrice Craxi, quella di portare in Parlamento una legge che la gente, i cittadini chiedono, perché noi dobbiamo ricordarci che le più grandi riforme del nostro paese, forse quelle più difficili, sono arrivate, diciamo, in Parlamento proprio perché è la gente ha dimostrato di essere più avanti del legislatore. Io credo che oggi ci troviamo nella stessa situazione. Ci sono persone che vivono delle sofferenze immani, che chiedono di poter essere liberi semplicemente di scegliere. Non esiste un partito della morte, non c'è nessuno. No, non c'è un pronto soccorso che uno va, bussa e chiede, guarda, io sono povero, ho problemi economici, voglio morire. Quella non è libertà di scelta, quello è altro, è semmai una mancanza da parte dello Stato, che dovrebbe invece occuparsi, diciamo, di chi è indigente o ha delle situazioni di questo tipo. E infatti noi dobbiamo scongiurare che persone... Abbiamo visto la famiglia, ora c'è un'indagine in corso e si capirà che con il bambino disabile, che per le cure si erano indebitati, eccetera, e si capirà se lì c'è stato un suicidio proprio perché magari bussavano alle porte e nessuno ha aperto. Ecco, noi dobbiamo evitare quello che è successo ieri, anche lì ci sono delle indagini, ora si vedrà, ma non è il primo caso che accade, di persone anziane che di fronte alla sofferenza, non sapendo a chi rivolgersi e come gestire, si ritrovano a dover ammazzare e soffocare la moglie perché pur di liberarla dalle sofferenze. Ecco, questo non deve succedere e sicuramente non deve neanche succedere che una legge sia limitativa rispetto a quanto detto dalla Corte Costituzionale, perché questo è fondamentale, come è fondamentale che il Servizio Sanitario Nazionale sia coinvolto naturalmente, perché una persona non può, se io sono ricca, curarsi o accedere a determinate scelte e invece se sono indigente non lo posso fare. Così perché noi dobbiamo, come dire, non possiamo pensare che le regioni continuino in autonomia, per quanto lo possono fare, a fare le leggi, e ci ritroviamo persone che poi fanno sì il turismo e devono essere costrette a cambiare la residenza, a spostarsi, oppure se non hanno le possibilità. Insomma, credo che la situazione vada normata ed è tempo di farlo.
3: Grazie, grazie Irene. Vi chiedo, per la prossima domanda che faremo sia a lei Irene che ad Angelo, di rimanere nel minuto, perché dopo ci terremo a dare la parola a tutti, ma ci tenevo a fare questa domanda perché il filosofo e teologo Vito Mancuso, per sostenere una concezione della dignità legata anche a quella che è la libertà e la coscienza, ha citato il passo del Siracide. Ve lo leggo: meglio la libertà che una vita amara, il riposo eterno che una malattia cronica. Allora, insomma, sono parole che vengono dalla Bibbia. Le chiedo, Angelo, come le possiamo interpretare? Possono forse essere la chiave di lettura per un fine vita in chiave cattolica?
5: Ma io, con tutto il rispetto per Mancuso, diciamo, preferisco tenere come punto di riferimento il Pontefice e il Vangelo, che è uno dei testi più anticlericali che io conosca, perché noi pensiamo che essere cattolici significa essere clericali. Il cattolicesimo è un'esperienza, è una religione che invita l'uomo a rimanere quello che è, cioè a essere umano. E allora io, se mi permettete una citazione, io venendo qua mi riguardavo la parabola del buon samaritano. Il buon samaritano che è stato aggredito dai predatori, giace sanguinante e passa l'uomo di chiesa e va avanti, passa il levita che è frequentatore della chiesa e va avanti lo stesso, passa il samaritano, l'ultimo da cui te l'aspetti, e che invece lo soccorre. Gesù invita a guardare a questa persona come esempio. Quindi io sarei l'ultimo a dover dire questa cosa, che voi vi aspettate da me una difesa della posizione clericale. Io ritengo che un cattolico non ha bisogno di definirsi tale, ma ha solo bisogno di, anche come giornalista, di favorire la conoscenza di quelle posizioni che anche in politica consentono all'uomo di rimanere tale. Ripeto, il problema di cui abbiamo parlato è un problema molto serio, che richiede stanziamenti, unità di intenti, intervento sia delle regioni che dello Stato centrale, quindi interventi anche di posizioni politiche diverse. Buttarla sulla Corte Costituzionale non ha senso, perché la Corte Costituzionale non ha fatto altro che riprendere una legge precedente, quella...
3: Certo, poi torneremo proprio sulla Corte Costituzionale, ma ci tenevamo intanto a fare una domanda.
5: Le disposizioni anticipate di trattamento, in fondo ha ripreso quelle norme lì. Quindi, ripeto, siccome devo essere breve e mi taccio, io credo che il problema è un'alleanza fra quelli che non vogliono lasciare soli quelli che un giorno potremmo esserlo noi, vivono questa situazione molto difficile che va accompagnata. E il primo punto, l'abbiamo detto, sono le cure palliative. Il secondo punto è un intervento delle famiglie e del terzo settore.
3: Grazie.
2: Grazie, grazie Angelo. Mi riaggancerei alla risposta di Irene prima sul principio dell'autodeterminazione, e nello specifico le chiedo, secondo lei, se esiste una richiesta di suicidio assistito davanti alla quale lo Stato dovrebbe per forza dire di no.
6: Beh, certo, ci sono dei casi in cui lo Stato può e deve dire di no. Non è che una persona, insomma, che vuole morire magari è semplicemente depressa o appunto in condizioni non di malattia tale, non di sofferenza tale per cui necessita di questi trattamenti. Ad esempio, io sono la garante regionale delle persone private della libertà personale della Sardegna e effettuo anche delle visite nei centri di salute, là dove le persone sono sottoposte a trattamenti sanitari obbligatori. E cosa accade? Ho incontrato in una di queste visite una persona che è affetta da una malattia che si chiama il picacismo. È una malattia che porta la persona a ingerire continuamente degli oggetti, tutto quello che trova. cosa ha pensato di fare la struttura da 20 anni praticamente, per evitargli la morte. Questa persona tiene i polsi con 2 guantoni bloccati e un casco in testa con una rete metallica praticamente da 20 anni. Io quando l'ho visto, certo, mi sono chiesta, ma cioè, questa è una cura? Purtroppo è stato fatto per salvargli la vita, no? Però è chiaro che nessuno può decidere oggi per lui, nessuno può decidere di dire vabbè, forse è meglio morire che stare in quella condizione, magari io lo posso pensare, però nessuno può farlo. Quindi voglio dire, sono situazioni difficili, ma io credo che dietro le persone che stanno male e dietro le sofferenze ci sono dei medici, ci sono dei palliativisti, il medico opera in scienza e coscienza.
3: Grazie.
6: Nessuno.
3: Purtroppo mi sono costretto a interromperla perché se no non riusciamo a far parlare tutti. Jacopo, veniamo a te, una visione un po' più territoriale. Hai detto di aver fatto una scelta molto travagliata a livello personale. Ti chiedo perché hai fatto questa scelta. In una tua intervista proprio all'Avvenire hai anche citato che per un cristiano fare politica è doveroso e impossibile. Ti chiedo, è così e da cosa nasce la tua scelta?
7: Ma cari amici e cari amiche di Azzurra, sono felice di essere qua e vi ringrazio per lo spazio. Sono anche in difficoltà perché è un tema delicato e il fatto che di fianco a me c'è il promotore della legge in Senato ed è un vicentino mi ha concesso in queste settimane, in questi mesi, di avere una persona vicina, perlomeno anche fisicamente, a cui chiedere un consiglio, un consulto e confrontarmi. Matteo, non è stato facile, perché per un cattolico, ma in generale per una persona che si approccia a un tema di questo tipo, solo leggere il titolo suicidio medicalmente assistito ti viene la pelle d'oca alta così. È difficile per una persona che crede nel valore della vita e per un cristiano che crede nel valore sacrale della vita, affrontare un tema di questo tipo comporta timore, paura, difficoltà, inquietudine. Però la libertà di coscienza che mi ha concesso il mio partito, sentendo il segretario nazionale, sentendo Simone, mi ha spinto a fare un ragionamento in più, oltre alla paura, e ragionare da legislatore. Io, cari amici, sono un cattolico convinto, ma anzitutto in quell'aula sono un rappresentante dei veneti, di tutti i veneti, anche di chi non è cattolico come me, e in modo particolare sono rappresentante di una generazione, la nostra, che oggi al 78% chiede un atto di coraggio e di responsabilità nel regolamentare qualcosa che già esiste, perché il Veneto non ha creato nessun diritto. Il Veneto non ha creato il diritto al fine vita in regione. Il Veneto ha regolamentato la procedura, il come, di qualcosa che è già stato determinato come possibile con dei criteri precisi dalla Corte Costituzionale, che è il più alto organo a livello costituzionale nella regolamentazione della nostra Repubblica. Allora, da questo punto di vista, da cattolico ho affrontato il tema con un principio di laicità. E Sturzo ce l'ha insegnato una volta per tutte. La religione è universale, la politica è parziale. Il cattolico che sceglie un impegno in politica sceglie il dato della laicità per forza di cose. Allora, con difficoltà, ragionando, confrontandomi, ascoltando, credevo fosse opportuno che il Veneto intanto regolamentasse qualcosa che già era possibile, perché credo che la regolamentazione sia meglio della confusione. E poi che anche noi, come forzisti, come cattolici, come moderati, portassimo il nostro contributo per evitare che la regolamentazione fosse il frutto semplicemente della parte più radicale, dell'impulso più intollerante di questa parte del paese. Esserci, migliorando, portando un contributo qualificato, cercando di dare un atto di responsabilità civile, prima ancora che politica, a una generazione e a un paese.
3: Grazie Jacopo.
2: Grazie, adesso vorrei chiedere a questo punto al senatore Zanettin, visto che abbiamo ascoltato anche delle posizioni, insomma, non totalmente omogenee, secondo lei a questo punto il legislatore, che deve necessariamente trasformare queste posizioni in una norma, dove vede il punto di mediazione?
4: Ma credo che alcune delle cose che ha detto Jacopo vadano sottolineate. Oggi già c'è una legislazione sul fine vita in Italia, è una legislazione sul fine vita che è stata dettata dalla Corte Costituzionale. Un'informazione: fino ad oggi già 16 italiani hanno usufruito del suicidio assistito all'interno del nostro paese. È giusto che possano farlo solo alcuni cittadini e non altri, solo in alcune regioni e non altri? Io giudico di no. Noi dobbiamo partire dall'idea che le regioni hanno fatto la loro parte, ma ricordiamo che le leggi regionali fino ad oggi varate decadranno automaticamente quando ci sarà la legge nazionale. Forza Italia rilancia da questo palco, dalle mie parole, la necessità di una legge nazionale. Il punto di equilibrio qual è? Noi lo stiamo cercando con grande umiltà. Io l'ho premesso nel mio intervento all'inizio: non abbiamo sicumere, non abbiamo la verità rivelata in tasca, affrontiamo il tema cercando il compromesso con i nostri partner del Parlamento. La senatrice Craxi ha individuato nel ruolo del medico di base, su base volontaria e su base gratuita, il punto di caduta che in questo momento potrebbe essere quello sul quale tutti o molti si possono riconoscere. Su questa strada lavoriamo con impegno ed intensità.
2: Grazie.
3: Grazie.
2: A questo punto concludiamo. Abbiamo ascoltato posizioni diverse, ma un elemento comune: la consapevolezza che dietro questo confronto non ci sono soltanto principi, ma soprattutto persone, sofferenze e fragilità.
3: Assolutamente sì. Allora, ora la sfida passa a noi, passa soprattutto al legislatore, a voi che avete già preso la scelta di partecipare oggi. Vi ringraziamo, e quindi ringraziamo Irene Testa, Angelo Picariello, il senatore Pierantonio Zanettin e Jacopo Maltauro per aver partecipato al nostro confronto. Grazie mille.
2: Grazie a tutti.
8: Eccoci qua. Buon pomeriggio a tutti. Eccoci qua. Siamo qua. Io, che sono Federico Benassati, molti di voi mi conoscono, che per chi non mi conosce sono capogruppo a Milano in Municipio 1 di Forza Italia, e sono con l'amica Santina Sant'Ambrogio, che è coordinatrice della città metropolitana per quanto riguarda Forza Italia Giovani a Reggio Calabria. Adesso io e lei andremo a moderare un panel che si chiama Sicurezza e Libertà, basta e maranza. Io penso che con la sicurezza tutti abbiamo a che fare, tutti abbiamo a che fare per quello che succede nelle nostre città. Come sappiamo tutti, l'Italia è uno Stato di diritto, ed essendo uno Stato di diritto ha il dovere di contemplare la libertà e di difenderla. E come la difende? Nella Costituzione, dal 13° al 28° articolo della Costituzione si parla di libertà, libertà d'associazione, di movimento. E adesso noi ne parleremo con quattro ospiti che vado a chiamare. Il primo è youtuber Simone Cicalone, che è collegato, che purtroppo non può essere qua perché ha avuto un incidente durante l'opera che fa a Roma, per cui vi chiedo un applauso. Il senatore Gasparri, presidente della terza commissione del Senato, il direttore Cerno di Il Giornale e il dottor Tiani del sindacato di polizia. Grazie mille per essere qua. Stavamo dicendo, la libertà è così importante che la nostra Costituzione la tutela negli articoli dal 13° al 28°. E cosa succede? Succede che però purtroppo noi questi diritti che diamo scontati, ma scontati non sono, sono messi a repentaglio dalla criminalità, perché la criminalità cambia le abitudini dei cittadini. Quanti ragazzi, quante di voi ragazze non prendono la metropolitana la sera, non escono la sera? Quante donne non possono uscire di casa perché hanno problemi con la criminalità? Diciamocelo chiaro! E questo non deve succedere, assolutamente! La Repubblica ha il dovere di difendere le nostre libertà. E Forza Italia è in campo tutti i giorni, dai consiglieri municipali nei quartieri ai parlamentari. Noi abbiamo la fortuna di avere anche l'onorevole Marta Fascina, che ha fatto una proposta di legge che vuole che l'imputabilità dei minori passi da 14 ai 13 anni, perché Forza Italia vuole che la sicurezza non sia un tema, ma sia una battaglia sacrosanta, e la prende con molta, molta serietà. Oggi le città purtroppo sono preda della criminalità. Perché? Perché abbiamo alcune amministrazioni, lo youtuber che è a casa sa di cosa stiamo parlando, che purtroppo la sicurezza non la contemplano. A Milano l'assessore alla sicurezza non esiste, ci sono le piazze tattiche che dovrebbero essere, dicono loro, delle zone cui i cittadini utilizzano. tutto il mese di agosto e anche luglio abbiamo avuto i Maranza che spopolavano in queste piazze, tanti che facevano quel che volevano, abbiamo video ovunque che provano che sia questo. Noi diamo un'idea diversa di sicurezza e vogliamo che la sicurezza ci sia perché deve tutelare la libertà. Quindi, dopo aver fatto questa breve introduzione, io vado a fare delle domande e poi passerò la parola a Santina. A Simone Cicalone, ecco, che tu che sei appunto reduce di una battaglia di civiltà, perché appunto sei no? Cicalone, guardavo dietro perché c'è lo schermo. Visto appunto tu hai a che fare tutti i giorni con l'insicurezza di un'amministrazione comunale che, come sappiamo tutti, è guidata da Gualtieri e dal PD, che spesso e volentieri si voltano dall'altra parte quando si parla di sicurezza, tu cosa chiederesti alle istituzioni e al tuo comune e chi governa la città non da un mandato ma da più mandati, cosa potrebbe fare in più per la sicurezza? Cos'è che manca a Roma e cosa che potrebbero mancare anche nelle altre città italiane? Grazie.
9: Allora, intanto vi ringrazio dell'invito, mi dispiace di non essere potuto venire, purtroppo sono fermo per un infortunio alla schiena, però mi sto rimettendo e approfitto per dire che io tutti i giorni faccio video dove racconto la difficoltà, l'insicurezza e i problemi della città di Roma. E uno degli emblemi di questi problemi sono, non so se mi sentite bene...
8: Ti sentiamo.
9: Perfetto, sì, scusatemi. Dicevo, uno degli emblemi proprio di questa insicurezza a Roma è quello che è avvenuto davanti al Colosseo. Voi pensate, a Roma abbiamo il monumento più importante d'Italia, uno dei monumenti più importanti d'Europa, e fino a qualche tempo fa era preda dei gruppi di Maranza, cioè gruppi di ragazzi, ragazzini, spesso minorenni che vengono da strutture per i minori non accompagnati, che facevano reati, cioè parliamo di reati perché rapine, aggressioni, violenza, tutto quello legato al loro, diciamo alle loro bande, si faceva davanti al Colosseo. Poi c'è stato un fatto che a un certo punto hanno aggredito la polizia di Roma Capitale, perciò facente capo al Comune di Roma, e da lì poi c'è stata un'escalation, per fortuna, da parte delle nostre forze dell'ordine, che piano piano hanno lavorato su quella situazione fino ad arrivare oggi a una zona rossa nel pieno centro di Roma. La zona rossa significa che possono allontanare i soggetti indesiderati da quella zona, perciò le forze dell'ordine hanno la possibilità di operare anche fuori dalla presenza di un reato in flagranza. Il problema qual è? È che oggi, se noi andiamo al Colosseo e andiamo a guardare, la situazione in realtà non è cambiata. Cioè, ci sono sicuramente meno Maranza, ma ci sono, ma sono stati sostituiti da altri gruppi che fanno questo. Per esempio, proprio 2-3 giorni fa c'era uno dei tanti gruppi delle Tre Campanelle, truffatori, che truffano turisti a Roma anche per migliaia di euro, e durante un controllo sempre della polizia locale disarmata, che non aveva strumenti per fare questo controllo, hanno trovato uno di loro armato di un'arma da fuoco carica con 12 colpi e pronta a sparare, ed un coltello di grandi dimensioni. Allora, io la domanda che faccio, e questa poi la rivolgi direttamente al sindaco ma anche all'assessore al turismo, perché poi quelle sono le figure che dovrebbero subentrare, ma è normale che sui fori imperiali, con milioni di visitatori tutti i mesi, davanti al Colosseo, nella parte più turistica della città, ci siano, perché fanno truffe tutti i santi giorni, sono armate e hanno mandato un mio amico, un altro influencer straniero, che lui vive a Roma e si chiama Guardian of Rome e fa anche lui questo lavoro per gli stranieri, lo hanno mandato in ospedale con 80 giorni di prognosi e 5 interventi al viso, perché gli hanno deformato permanentemente il viso per i colpi che gli hanno inferto anche quando era a terra, e 5 piastre di titanio in faccia, oltre a che è un intervento che a noi è costato tantissimo come servizio sanitario, ed è giusto nei suoi confronti perché lui comunque vive a Roma, paga le tasse, è un contribuente e tutto quanto, però è stato aggredito da gruppi criminali semplicemente perché aveva avvisato una turista che la stavano truffando. Voi immaginate che grado di violenza che c'è nel pieno centro di Roma.
8: Pazzesco.
9: Dove dovrebbero esserci dei presidi permanenti Largo Gaetano Agnesi, Fronte Colosseo, Via dei Fori Imperiali, Piazza Venezia, Via del Corso, sono tutte zone dove avvengono dei crimini davanti agli occhi di tutti e spessissimo le forze dell'ordine sono impotenti come numero e come possibilità di intervento. Io che cosa chiedo fondamentalmente al sindaco della mia città? Noi sappiamo che c'è una grandissima difficoltà sulla gestione dei mezzi pubblici in questa città. Si chiede a tantissimi romani di lasciare la macchina a casa e prendere i mezzi pubblici, prendere il bus, la metropolitana, eccetera. Ma i mezzi pubblici io li prendo tantissimo, sia prevalentemente per lavoro, ma anche per utilizzo quotidiano. E vi posso garantire che ogni qualvolta io prendo i mezzi pubblici, ovviamente se non mi giro dall'altra parte, se non mi metto le cuffie e faccio finta di non vedere, c'è un problema. C'è un problema magari legato a passeggeri, c'è un problema legato a violenza, furti, molestie. È capitato tantissime volte di vedere molestie sui mezzi pubblici, gratuite tra l'altro, spesso nei confronti delle donne. E questo è un qualcosa che viene spesso messo a tacere. Pochissime volte io leggo sui giornali notizie di quello che io vedo. Tante volte mi è capitato di dare io la notizia rispetto ad altri luoghi. Tante volte la gente vede i miei video e dice: ma succede questa cosa? Non l'ho mai letta sui giornali, eppure nel mio video questa cosa succede con una frequenza elevatissima. Ci sono dei vagoni delle metropolitane dove c'è un numero talmente elevato di borseggiatori che la gente rimane colpita quando gli dico che sono dei borseggiatori. Dice: no, ma quelli sono dei borseggiatori. Alcuni si vedono, altri sono così bravi a camuffarsi, a mettersi in mezzo alle altre persone, che non te ne accorgi. E i furti sono di una frequenza elevatissima. Cioè, noi abbiamo turisti che arrivano a Roma, primo giorno gli fanno sparire i documenti, le carte di credito e i soldi in contanti. Voi immaginate a trovare 3.000, 5.000 chilometri da casa, magari in un viaggio della vita, e ritrovarsi senza i soldi, senza le carte di credito e senza i documenti.
8: Stessa cosa succede a Milano purtroppo sempre più spesso, e come dicevi giustamente te, chi ci va di mezzo spesso sono anche le donne, che ecco, sono le persone più deboli, quindi sono poi portate a non
9: utilizzare. Sì, le persone più fragili sono gli obiettivi.
8: Anziani e donne, quindi a maggior ragione le amministrazioni comunali dovrebbero impegnarsi a vigilare maggiormente sui mezzi pubblici. Comunque grazie mille Simone, ne proseguiamo. Santina, se vuoi proseguire, un applauso per Simone, grazie.
10: Io rinnovo il benvenuto per tutti i nostri ospiti. Dopo che abbiamo parlato della sicurezza da un punto di vista di chi questa la vive tutti i giorni, andiamo ad affrontarla dal punto di vista di chi invece coordina uomini e donne e si occupa di chi invece la deve fronteggiare tutti i giorni. Quindi oggi lo faremo con il segretario Giuseppe Tiani. Grazie. Lei insomma ricopre questo ruolo dal 1997, quindi segretario nazionale generale della SIAP, oltre ad avere insomma una longeva esperienza nel campo della Digos e dell'antiterrorismo. E inoltre ha affermato in una conferenza stampa recentemente dicendo: sicurezza e garanzie non sono diritti confliggenti, ma pilastri che devono procedere insieme. E questo penso che racchiuda veramente il vero senso del nostro panel, il senso che abbiamo voluto dare. Quindi le chiedo, le passo la parola chiedendole: come si può garantire a chi opera sul campo la serenità nell'esercizio delle proprie funzioni? E dal suo punto di vista è necessario aumentare la pena o garantirla?
11: No, grazie per aver ripreso la dichiarazione. Intanto grazie ai giovani di Forza Italia, all'amico presidente Gasparri che ha inteso invitarmi. Sto nelle mie dichiarazioni, sicurezza e garanzia. Inverto la domanda, partiamo dalle garanzie prima, diciamo, dell'aggravamento delle pene. Noi abbiamo un problema nel nostro paese che riguarda l'esecuzione della pena, la certezza della pena, la certezza delle sanzioni amministrative. Mi riferisco anche ai provvedimenti che fa il questore, l'allontanamento o altri provvedimenti che riguardano tutta l'attività preventiva, ma anche l'esecuzione della pena quando vengono rilevati i reati. Quando io parlo di garanzie, parlo perché ritengo, proprio in tema della festa azzurra libertà, sicurezza e libertà, la sicurezza nel nostro paese, ma nel mondo occidentale, nel mondo che oggi è mobile, in una società che sta mutando, è un elemento che garantisce la libertà. La libertà può essere garantita non soltanto aumentando le pene, ma rendendole certe le pene e aumentando le attività di prevenzione delle forze di polizia. È chiaro che il paese ha anche un problema di bilancio. L'attuale governo, al di là delle strumentalizzazioni della lotta politica, lo dico da sindacalista datato, ha fatto un enorme lavoro, tant'è vero che l'ultimo dato statistico che ha pubblicato il Viminale, i reati sono scesi del 10%. Però vi voglio dare anche un dato che riguarda proprio i giovani, e quindi la libertà di frequentare un parco, la libertà di uscire la sera, la libertà di frequentare i posti della movita liberi, la libertà di poter rientrare a casa senza essere aggrediti dai Maranza. I Maranza non sono una categoria giuridica, i Maranza sono un'etichetta sociale, giornalistica, di tipo mediatico. La polizia interviene sulle condotte, non sul look. Però c'è un dato che emerge dal servizio analisi criminale. Il 51,40% dei reati rilevati da gruppi di baby gang, ma anche qui la terminologia è sbagliata, perché i gruppi di Maranza o di baby gang sono composti da persone prevalentemente di sasso maschile fra i 17 e i 24 anni, quindi non baby gang. C'è stato un fenomeno proprio qui a Pescara a luglio, il prefetto è intervenuto convocando un tavolo permanente del disagio e ha messo insieme scuola, disagio, alcolismo e una serie di fenomeni per prevenire. Allora la garanzia sta nel fatto che la nostra giustizia, lo dico con chiarezza, dovrebbe essere, diciamo, più convergente rispetto ai temi della sicurezza pubblica, rendendo effettiva la pena. Dall'altra parte, nel tempo, come ha fatto l'attuale governo, lavorare sugli organici e incrementarli. Rispetto a questo voglio dire una cosa che il presidente Gasparri ricorderà. C'è stata una parte politica fino a una decina di anni fa, 15 anni fa, dove la narrazione del paese è che il paese, l'Italia, avesse nel rapporto poliziotti, carabinieri, cittadini un numero più elevato rispetto ai paesi d'Europa, ma l'Italia è anche il paese più esposto del Mediterraneo, l'Italia è anche il paese che ha più mafie, come la 'Ndrangheta, la mafia, la Camorra, la Sacra Corona Unita, è una serie di problematiche. Poi c'è un tema che è il tema dei temi che viene trascurato, così parlo delle garanzie rispetto all'integrazione. Integrazione e sicurezza non sono due temi antitetici, integrazione e sicurezza sono due temi che devono stare dentro una cornice di politiche pubbliche, una non esclude l'altra. Come non si può criminalizzare o rimuovere quel 51,40% di reati delle baby gang commessi da stranieri, perché questa sarebbe una lettura ideologica, ma allo stesso tempo non si può rimuovere questo dato, perché sarebbe un'altra lettura ideologica. Quindi integrazione e sicurezza insieme, certezza della pena, esecuzione della pena ed esecuzione dei provvedimenti amministrativi che oggi non funzionano. Se oggi un prefetto o un questore emette un provvedimento, un ammonimento, e tu non lo rispetti, quando ti riprendono non accade niente. È noto alle cronache di stranieri fermati con 44 alias. Vanno fatte politiche di un certo tipo, come ha fatto il prefetto di Pescara a luglio, dove il fenomeno che stava emergendo è stato contenuto con un tavolo interistituzionale.
10: Sì. Benissimo, quindi ringraziamo. Insomma, ha rappresentato un po' quello che è il nostro anche ideale di politica liberale e garantista del nostro partito Forza Italia. E quindi abbiamo affrontato il tema anche dal punto di vista di chi lo vede nel campo, chi lo affronta con le uomini e le donne che proteggono quotidianamente e garantiscono a noi cittadini la sicurezza. Adesso è inevitabile che insomma lo trattiamo anche da un punto di vista della politica, quindi politico e istituzionale, con l'onorevole qui presente Maurizio Gasparri. Che standing ovation, onorevole, meravigliosa. E quindi lei insomma è parlamentare da oltre 30 anni, quindi questa lunga esperienza in politica, oltre a essere uno dei primi rappresentanti del nostro partito di Forza Italia. Oggi ricopre il ruolo di Presidente della Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato, oltre a far parte della Commissione Parlamentare Antimafia. Quello che oggi vorremmo chiedere, la domanda che vogliamo porle, è come è cambiata la domanda di sicurezza in quest'anni e soprattutto le richieste da parte dei cittadini. E come si fa a costruire una vera politica liberale e garantisca, una più politica della sicurezza che rispetti questi principi? Dopo insomma abbiamo visto l'entrata in vigore del nuovo DDL della sicurezza recentemente, oltre alla proposta di legge di Marta Fascina. Lascio la parola a lei.
12: Allora, grazie a tutti. No, calma. Allora. Fatemi parlare, Martuscello, l'ho riconosciuto. Allora, poi consumiamo il tempo, abbiamo altri dibattiti, allora cerco di essere rapido. La domanda di sicurezza aumenta, nonostante, amici miei, noi abbiamo dei dati che sono migliori di quelli del passato. Noi ci lamentiamo, prima Cicalone parlava di Roma, abbiamo parlato di Milano oggi, ma a Milano-Roma ci sono meno reati di Parigi, Barcellona, Londra, eppure la gente è preoccupata lo stesso. Noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo intensificato l'azione, perché la prima risposta è: benché i reati siano diminuiti, la domanda di sicurezza non diminuisce e noi dobbiamo fare di più. Non c'è contraddizione tra l'essere liberali e garantisti e volere più sicurezza, perché tutelare la proprietà privata e la libertà di tutti è un atteggiamento assolutamente liberale. E quando abbiamo fatto norme, per esempio, sul possesso dei coltelli e sui cosiddetti Maranza, qualcuno ci dice: ma quelli sono italiani di seconda o terza generazione. Peggio, se sei di seconda o terza generazione, vuol dire che non solo tu, ma anche tuo padre e forse tuo nonno ha studiato e vissuto in Italia. Allora impari a rispettare la Costituzione e le leggi di questo paese. Non è che poi scopri a un certo punto che c'è la Sharia, che puoi tenere chiusi i figli o la moglie in casa. Sei di seconda e terza generazione, sei italiano, voti, c'hai tutti i diritti, noi te li riconosciamo, però tu devi anche rispettare le regole. Quando dicono, ad esempio, c'è l'articolo della Costituzione sulla libertà di pratica religiosa, ci sono anche altri 140 articoli circa della Costituzione, vanno rispettati tutti quanti gli articoli della Costituzione. Per essere rapidi, noi non prendiamo neanche lezioni di antimafia. Abbiamo fatto circa 20.000 sequestri di beni alla mafia, sono stati arrestati 100 tra i più pericolosi latitanti. Quindi lo dico con nome e cognome: noi lezioni di antimafia da Scarpinato e da Ranucci non ne prendiamo! Non ne prendiamo! E diciamo col direttore Cerno, poi parlerà dopo, che fa una battaglia: caro Ranucci, tira fuori le chat, visto che questa frase vi piace tanto a voi, tira fuori le chat con la vitola. Quindi non descrivo le norme anti-baggy gang, i decreti di sicurezza, le zone rosse nella città, le abbiamo fatte e le faremo. E siccome i corsi, come i convegni come questi sono per lanciare messaggi all'esterno, ma anche per dare notizie ai ragazzi e ai quadri dirigenti che sono qui, Ricordatevi che con noi gli sbarchi di clandestini dall'inizio della legislatura sono diminuiti dell'82%, 82% in meno rispetto agli anni in cui governavano Renzi, Enrico Letta e Gentiloni e arrivavano 150.000, 180.000 clandestini ogni anno in questo paese. Nell'ultimo anno gli sbarchi sono diminuiti del 52%, i rimpatri sono aumentati del 60% nel 2025 rispetto al 2021 e nel 2026 continua l'aumento del

0: Sánchez come modello, invece gli spagnoli sceglieranno il Partito Popolare, nostro alleato. Questo accadrà. Vado a concludere. Ci sono altri dati in aumento. Le forze di polizia, qui c'è Tiani che ringrazio, ci sono dirigenti dello Stato in platea. Sapete quale dato invece è aumentato in maniera pericolosa? Non i reati, non gli sbarchi. Sono aumentati del 62% gli appartenenti alle forze dell'ordine ferite nell'ultimo anno. E chi li ha feriti? A Catasuna, i centri sociali, tutti quelli protetti dalla sinistra. 62% di feriti in più. Questa è la politica della sinistra. Noi abbiamo assunto 45.000 persone nelle forze dell'ordine, abbiamo fatto dei contratti e con il sottosegretario Perego ci stiamo impegnando e Tajani per la previdenza dedicata, temi tecnici, perché poi del personale di polizia e delle forze armate, del popolo in divisa, non bisogna parlare bene solo nei comizi, bisogna difenderlo ogni giorno nel Parlamento, nel Paese, in ogni luogo dove si assumano decisioni. Ed è quello che noi facciamo. Ringrazio Tajani per averlo riconosciuto. Quindi ecco, gli altri hanno fatto più sbarchi e più feriti nel popolo in divisa. Noi vogliamo tutelarlo con norme che abbiamo fatto per la tutela legale, la tutela sanitaria. Abbiamo anche sull'immigrazione aperto le porte a chi vuole lavorare in questo paese e gli accordi internazionali che Tajani ha sottoscritto in Egitto, in Tunisia, il piano Mattei servono a questo. Chi viene qui per lavorare e rispettare le leggi è ben accolto. Chi viene qui per fare il maranza se ne deve andare lui e chi lo ha maleducato. E guardate che il decreto Caivano non ha introdotto solo regole per combattere il crimine, ha punito di più i genitori che non mandano i figli a scuola e noi stiamo facendo diminuire il tasso di evasione scolastica. Noi vogliamo i ragazzi a scuola, non in piazza col coltello. Questo stiamo facendo. E a Caivano, a chi parla male delle forze armate, le ruspe dell'esercito, qui ci sono tanti ragazzi campani, sono state mandate a Caivano per ricostruire le palestre che il comunista De Luca aveva abbandonato al degrado e alla distruzione, per dare spazi sociali. Questo ha fatto il popolo in divisa. Concludo con un ricordo personale di Raffaele Costa. Non so se ho visto prima Antonio. Antonio ieri ha ricordato Raffaele Costa. Siamo abbastanza grandi. Questa è una foto in cui ci sono io, giovane sottosegretario all'interno, c'è Alfredo Biondi e in fondo lì vedete Raffaele Costa. E al centro c'è Vincenzo Muccioli, tra poco se ne parlerà. Muccioli è stato il fondatore di San Patrignano, un uomo coraggioso. Noi quel giorno siamo andati ad inaugurare l'ospedale per malati terminali della comunità di San Patrignano, che l'amministrazione del PDS dell'epoca non voleva far aprire, perché la legalità è anche assistere chi sta morendo dopo una vita sbagliata, senza abbandonarlo a se stesso. E questo hanno fatto le comunità. E c'è un'altra foto, ancora precedente, questo è un reperto archeologico, c'è Forlani addirittura, c'è Don Gelmini, c'è Costa, Muccioli, Rosa Russo Iervolino, e dietro c'è un ragazzetto con i capelli scuri. È una foto del 1990, un militante trentenne. Facevamo i cortei contro la legalizzazione della droga per chiedere che le comunità potessero intervenire. Continuate quella battaglia perché io non l'ho mai abbandonata. La coerenza è la prima garanzia per la legalità e la sicurezza.
1: Senatore, però mi faccio una promessa. In primavera, quando Matteo Perego sarà candidato sindaco, lei viene a darci una mano a Milano. L'ha promesso. E allora l'aspettiamo con tutta questa forza. Infatti, ma noi lo vogliamo, l'aspettiamo. Direttore Cerno, vengo a lei.
2: Eccoci.
1: Lei da direttore e da persona che ha visto la politica da più angolature, perché secondo lei la sinistra fa fatica a parlare del tema sicurezza? Vado del concreto.
2: Beh, si vede che sei di un partito che ha sempre fatto dell'ottimismo la parola d'ordine, come diceva Berlusconi, no? Sei ottimista, non è che fa fatica.
1: E se posso terminare, così sì, faccio l'esempio concreto. Quando in municipio presentiamo come centrodestra una mozione a sostegno delle forze dell'ordine, perché i No Globe gli hanno tirato sassi di tutto e di più, ce la bocciano sempre e io continuo a non capire perché.

0: Perché secondo lei?
1: Beh, intanto buonasera, vorrei anch'io unirmi all'applauso a Gasparri perché è stato talmente bello che vorrei risentirlo, perché merita la militanza politica giorno dopo giorno, passo dopo passo. Quanti passi hai fatto in Italia da quando hai cominciato? E quanto è diventato più difficile camminare negli stessi luoghi oggi? Sei un ottimista, quindi stai benissimo in Forza Italia. Forza Italia è il partito dell'ottimismo, Berlusconi diceva sempre: noi sorridiamo, noi amiamo, noi guardiamo davanti. Perché sei ottimista? Perché tu ti domandi ancora se la sinistra faccia fatica a condannare il crimine, mentre siamo in un punto diverso della storia della sinistra. La sinistra sta investendo sul crimine, perché ha capito dal 2007 che ha fatto il PD, che non ha mai vinto le elezioni con gli italiani, e ha deciso questa volta di provare a vincerla con gli stranieri, con gli illegali, con l'islamismo, con la sharia, con i maranza e con i criminali.
0: È chiaro.
1: Noi viviamo in un paese dove la sinistra ci sta dicendo che perfino il tuo migliore amico, quello a cui non fai mai pagare la cena al Cefalù, quando non sa cosa fare ti mette una bomba davanti casa. E tu, che sei il più grande giornalista d'inchiesta italiano, non te ne accorgi. Cioè, questo è il mondo della sinistra che ci sta prendendo per il culo. Allora prendiamo la scaletta di oggi della cronaca del mio giornale e vediamo cosa succede in Italia. Allora, io ho detto, dopo che a Modena un signore di seconda generazione, che io chiamo di seconda degenerazione, perché degenera rispetto agli immigrati come i suoi genitori, che venivano qui per stare in un paese migliore e contribuire a farlo, e degenera rispetto a questa guerra dei poveri che oggi è l'anima della sinistra. Questo signore io l'ho chiamato terrorista, perché uno che prende la macchina e, come hanno fatto gli islamisti in tanti luoghi d'Europa, non si scaglia contro qualcuno che gli ha fatto qualcosa, grave delitto, non si scaglia contro qualcuno che rappresenta per lui un pericolo, un nemico, ma si scaglia contro l'indeterminata libertà di chi passeggia nella sua città, cioè contro di noi, contro ognuno di voi. Non posso chiamarlo terrorista. Appena l'ho chiamato terrorista mi hanno detto che sono fascista, razzista, e mi sono preso 11 querele da mondi della sinistra che lo stanno difendendo. Oggi il giornale ha pubblicato, unico giornale in Italia, forse perché siamo i più bravi o forse perché altri giornali non vogliono pubblicare certe cose, perché hanno nel loro DNA ormai l'anestesia della verità. I fatti non vanno bene se non raccontano la narrazione che fa comodo a una certa sinistra. Noi abbiamo pubblicato i video che questo signore, questo Salim, ha girato a se stesso con il sistema del selfie fino a 10 minuti prima di salire su quell'auto. E questi video inneggiano ad Allah, dicono che in Italia si deve uccidere per riportare al centro l'orgoglio della sua sharia di merda. Questo dice in questi video, e io non ho sentito grandi dibattiti. Forza Italia è stata tra i primi partiti a chiedere chiarezza. Noi la chiediamo anche alla Procura di Modena, avrà fatto un'indagine seriamente la Procura di Modena, probabilmente non ha usato la parola terrorismo subito, non perché non ci crede, ma perché senza delle prove poteva trovare un giudice che diceva no, liberiamolo, quindi per tenerlo in cella ha descritto il reato, sicuramente una tentata strage. Eppure oggi c'è la prova testimoniale, con un video fatto da lui, che quel signore è un islamista radicale che ha scelto il modello di un attentato islamista per far paura a voi e per dire che la vostra cultura della libertà, quella che avete scritto sulle magliette, per lui è merda. A questa gente la democrazia risponde con il carcere, con il processo giusto, che però deve finire dentro lì. Ieri era l'11 settembre. 11 settembre di 25 anni fa c'è stato il più grande attacco alla libertà occidentale da parte della cultura islamista, il primo gigantesco, ancora inimmaginabile attacco. In America un signore che sembra lì per caso, ma che è il nuovo capo ideologico della sinistra, quello che giura sul Corano perché la Bibbia non gli piace, quello che ha detto a Conte, alla Schlein, dovete uscire dall'UOC. E noi abbiamo detto, cazzo, lo diciamo da sempre che l'UOC è l'anestesia del cervello, è cattivo, ma mica escono per quello. Escono dall'UOC perché all'Islam non gli va bene che parlino troppo di diritti, che parlino bene delle donne, che gli omosessuali non si possano chiamare con certi epiteti. Cioè stanno andando dall'UOC alla Sharia, stanno andando peggio dall'UOC. Questo signore ha detto che non si può fare riferimento all'Islam per definire la natura terroristica dell'attacco delle due torri. Cioè Osama Bin Laden, Al-Qaeda, la morte martiriale per Allah per distruggere con un atto il senso di sicurezza del luogo più libero del mondo che l'Occidente non ha natura terroristica. Io sono stato a Parigi, davanti al Bataclan è stata tolta la targa che faceva riferimento all'islamismo. Adesso è generico terrorismo. Ci stanno cancellando le parole della violenza perché vogliono allearsi con quella violenza. A me ha fatto schifo vedere che alle elezioni di Venezia, il momento sacro della democrazia, noi avevamo il PD che faceva campagna elettorale in lingua araba, perché loro non lo imparano l'italiano, ma il PD l'arabo lo parla benissimo. E l'integrazione sta avvenendo, solo che non avviene loro che diventano un po' più come noi, cioè liberi. Noi dobbiamo diventare come loro. Per cui se Gasparri dice buon Natale, gli fanno un'interrogazione parlamentare perché ha offeso l'Islam. Ma se ti chiudono la scuola per Ramadan, tutti battono le mani dopo averci detto che siamo uno Stato laico. Esatto. Secondo episodio delle cronache. Se tu esci di casa e meni la gente per strada e spacchi le macchine, qualcuno chiama la polizia, non processano quello lì, e se muore non si domandano in che stati fosse quello lì per fare questo, processano la polizia. Quindi noi abbiamo saputo che le body cam, che dovrebbero servire per conoscere il delitto che abbiamo davanti, la situazione che abbiamo davanti, sono già diventate per la sinistra il pubblico ministero che serve a capire non cosa ha fatto il criminale, cosa ha fatto il poliziotto, cosa ha fatto il carabiniere. Perché in questo paese, se volete essere sicuri di andare a processo, dovete rischiare la vita, come fanno migliaia di carabinieri e poliziotti tutti i giorni, e incorrere in un criminale. In quel momento siete certi che la polizia e i carabinieri a processo ci vanno. Il criminale è tutto da vedere. Questo signore ha tracce di cocaina ed era in uno stato devastante. Lo dice perfino il suo avvocato. Voi avete sentito aprirsi in Italia questo dibattito? Stanno cancellando quegli esami perché quegli esami della procura non raccontano i fatti che piacciono alla sinistra, e cioè che la polizia è cattiva, che noi siamo fascisti e che questi noi non li abbiamo capiti. E allora, poverini, se toccano il culo a una tredicenne bisogna liberarli, così ne toccano un altro e un altro ancora e un altro ancora.
0: Ed è la vergogna.
1: Voi venite da un partito che è nato sulla parola libertà. Berlusconi la pronunciava sempre, credo che fosse una specie di preghiera laica, ogni giorno la pronunciava. Quella libertà non è più certezza. C'è una cultura della violenza che ha fatto un accordo con un pezzo di politica che per tornare al potere è disposta a cedere di nuovo, come ha sopportato per decenni col comunismo, un pezzo di libertà in cambio del potere, che la sta mettendo in discussione. Quindi voi che la pronunciate, che ce l'avete scritta sul cuore, dovete essere i primi a sapere che la libertà oggi ha bisogno di voi tanto quanto voi avete bisogno di lei, per vivere in un mondo che riconoscete.
0: Grazie mille, direttore. Grazie per la sua testimonianza. Passo la parola a Santina per le conclusioni.
2: No, voglio dire solo una cosa. Ieri l'abbiamo detto anche per un altro direttore. I ragazzi non leggono i giornali perché si informa altrove. Però i giornali ci si possono oggi anche si possono consultare abbonandosi via internet in maniera elettronica. Per cui sosteniamo i giornali che danno forza al centrodestra. Abbonatevi al giornale che ha una storia, una tradizione, da quella di Montanelli, e credo che anche per Tommaso Cerno sia un grande onore, e il giornale dove si è formato anche Antonio Tajani. Abbonatevi e leggetelo.
3: Io devo dire però che seguo sui social il direttore e la sua testata e, onorevole, il direttore sempre pubblica un video che racchiude tutto uno dei suoi, immagino, dipendenti, collaboratori, che parla delle notizie del giornale, della prima pagina, e questo è facilmente usufruibile, insomma, dai ragazzi.
1: Noi stiamo, certo, cercando di fare il giornale, stiamo cercando, noi abbiamo rimesso il nome di Montanelli sotto il giornale, perché stiamo cercando di fare un giornale che, se Montanelli tornasse, lo riconoscerebbe, che non vuol dire un giornale di una volta, vuol dire il giornale del futuro, perché Montanelli chi era? Era un signore pieno di stipendi alti, di incarichi alti, che stava al Corriere della Sera, era il più grande inviato d'Europa nell'immaginario del giornalismo, ma si era rotto le palle di sentirsi dire che il mondo andava come diceva un certo pezzo della politica, e allora ha lasciato questo suo privilegio per prendersi il privilegio di parlare della libertà. Ha fondato un giornale e il giornale sarà libero se voi riconoscerete quella parola. Lui si evolve, parla anche con i social, parla anche con il web, ma, questo è il punto, nessuna informazione di qualità è gratis. Vi vogliono dare l'illusione che si può sapere gratis, perché vogliono che sappiate quello che vi dicono loro, ma per fare bene le inchieste bisogna avere qualcuno che ti sostiene. Noi non vogliamo i soldi dei colossi, non vogliamo i soldi pubblici, vogliamo i nostri lettori che stanno con noi, perché quello che gli raccontiamo è vero, come è vero il video di quell'islamista terrorista che a Modena stava cercando di farla franca annegandosi nel silenzio della sinistra sulla violenza di oggi.
3: Grazie, grazie.
0: Grazie mille, direttore.
3: Insomma, tiriamo un attimo le somme, concludiamo, penso che da questo panel è emerso che la sicurezza, il tema della sicurezza non riguarda solo chi indossa una divisa, chi lo tratta da un punto di vista politico, chi racconta una notizia, ma riguarda tutti noi, e come dice il titolo del nostro panel, sicurezza è libertà. E detto questo, ringrazio i nostri ospiti, ringrazio Federico e, insomma, grazie,
4: grazie
3: a tutti voi.
4: Grazie Santina, grazie Santina. Grazie a Santina. Passiamo subito al panel successivo. Il titolo del panel successivo è Da Nord a Sud, e noi come Forza Italia dobbiamo spiegare ai nostri elettori qual è la ricetta che abbiamo per l'Italia, e lo facciamo in un panel direi molto interessante, che vede come protagonisti tre riferimenti importanti del nostro partito, da nord al centro al sud, e inviterei a salire sul palco l'onorevole Francesco Battistoni, l'onorevole Tullio Ferrante e l'onorevole Alessandro Sorte. Come volete, centro, no? Centro, nord e sud. Per chi non li conoscesse, l'onorevole Ferrante, sottosegretario alle infrastrutture e trasporti, l'onorevole Battistoni, nostro responsabile nazionale dell'organizzazione, e l'onorevole Alessandro Sorte, segretario regionale della Lombardia. Io inizierei subito dall'onorevole Battistoni al centro, per parlare del centro Italia. Il centro Italia, lo sappiamo tutti, è importante. Nel centro Italia c'è Roma, ma non è solo questo. Il centro Italia non è solo Roma, il centro Italia è turismo, è innovazione, è artigianato, è piccola media impresa. Allora io ho una domanda. Il centro Italia può continuare a fare affidamento soprattutto sul peso del settore pubblico, anche in presenza della capitale, oppure dobbiamo costruire un modello economico sempre più diversificato, capace di puntare sull'impresa privata, sull'agricoltura, sul turismo, sull'innovazione? Qual è il progetto di Forza Italia per rendere il centro sempre più competitivo e produttivo?
5: Sì, grazie per questa domanda a 360 gradi, perché poi c'è la domanda e c'è anche una parte di risposta. Io credo, innanzitutto voglio salutare tutti voi, farvi i complimenti, per queste bellissime giornate ricche di contenuti. Un saluto al nostro segretario nazionale Antonio Tajani e a tutti gli amici e i colleghi qui presenti. Ma allora, io credo che la visione sia ormai un po' diversa e il progetto che noi stiamo offrendo all'Italia, per quello che riguarda il centro, ma riguarda un po' tutta Italia, è una ricetta che parte dal nostro presidente Berlusconi, incarnata dal nostro segretario Antonio Tajani e fatta camminare anche con le gambe non solo di voi amministratori ma del nostro responsabile del settore economia Maurizio Casasco. Quindi Roma sì, ma Roma non è soltanto settore pubblico, Roma è tanto, è la capitale, è cultura, è industria, l'industria del cinema, una su tutti, è economia, è agricoltura, perché vorrei ricordare che Roma è il comune agricolo più grande d'Europa, quindi Roma racchiude un po' tutto e lo dobbiamo vedere come risorsa, come volano per trascinare anche tutte le altre realtà. Vedete, noi abbiamo fatto tante cose, dobbiamo puntare ancora di più sulla defiscalizzazione, dobbiamo puntare sulla sburocratizzazione. Stamani c'era il nostro ministro Casellati, ieri è intervenuto il ministro Zangrillo, quindi stiamo portando avanti molte molte cose. Prima di me c'è stata la Bernini, offrire opportunità agli studenti in tutto il centro Italia, dare la possibilità non solo di potersi iscrivere alle università ma offrire gli strumenti per poi rimanere anche nelle splendide università del centro Italia. Ma non solo questo, l'ambiente, l'energia, con tutto quello che sta facendo il nostro ministro Pichetto Fratin, e devo dire che anche il centro Italia sta beneficiando molto. Ma abbiamo fatto molte cose, vedo qui sia Maurizio che Raffaele Nevi, l'allargamento della ZES, la zona economica speciale, all'Umbria, alle Marche, ha dato l'idea di quella che è la nostra idea liberale di sviluppo del territorio. Quindi io credo che noi abbiamo messo in campo tantissime cose, abbiamo puntato sull'agricoltura, sul Made in Italy, l'aiuto che il nostro segretario Antonio Tajani in qualità di Ministro degli Esteri ha dato alle nostre imprese sull'export. Stiamo raggiungendo l'obiettivo che si era dato dei 700 miliardi a fine anno, l'aver fatto la riforma della Farnesina con la diplomazia economica ha messo in condizioni le tante imprese ricche del Made in Italy, del centro Italia, di entrare in competizione con le più grandi imprese a livello internazionale. Questo è il modello di sviluppo in cui crediamo, questo è il modello di sviluppo che vogliamo, ma soprattutto è il modello che vogliamo anche insegnare ai giovani. E mi riferisco e mi rivolgo a loro. Anna Maria Bernini in conclusione ha detto una cosa: e scegliete, sbagliate pure, ma scegliete, perché vedete, è meglio sbagliare che vivere nel rimorso di una scelta mai fatta. Quindi andiamo avanti su questa direzione. Grazie. Andiamo avanti su questa direzione e sono convinto che insieme il futuro ci potrà veramente sorridere ancora e soprattutto, come avete scritto sulle vostre magliette, andiamo sempre in giro con il sole in tasca, come diceva il nostro grande presidente Silvio Berlusconi.
4: Grazie. Grazie, grazie onorevole Battistoni. Grazie, grazie per aver rispettato anche i tempi. Bravissimo. Adesso andiamo al sud. In questo periodo storico, in questi 4 anni di governo, il nostro governo ha fatto tanto per il sud e il nostro Tullio, sottosegretario alle infrastrutture, lo ha seguito in prima persona, tutti gli investimenti fatti al sud. Anche il PNRR ha dato modo di incentivare, di far partire quei cantieri che oggi danno prospettive. Ma di cosa ha bisogno il Sud per rendere strutturale questa crescita? Continuare su questa strada o accorciare finalmente il divario con il Nord? Qual è la ricetta di Forza Italia per il Mezzogiorno?
6: Grazie mille. Innanzitutto consentimi un incipit. Devo fare un tributo al Movimento Giovanile Azzurro e in questo senso prendo le vesti di responsabile adesioni del nostro partito, perché il Movimento Giovanile ha portato 28.000 iscritti nel 2023, 33.000 nel 2024, 60.000 nel 2025. È un risultato straordinario che dimostra come il nostro partito, il movimento giovanile del nostro partito, è un movimento vivo, un movimento partecipe, un movimento in qualche modo appassionato. Quindi grazie mille. Vengo alla tua domanda. È chiaro che tutti i dati dicono che in questi ultimi 4 anni il Sud è cresciuto più del Nord. Quali sono stati i fattori, quali sono state le concause che hanno in qualche modo impattato sulla crescita del Sud? Uno dei primi provvedimenti che abbiamo assunto alla guida del governo italiano è stato porre fine al più grande voto di scambio che sia mai esistito nella storia della Repubblica, e parlo del reddito di cittadinanza, che è stato il più grande voto di scambio mai visto nella storia della Repubblica. È stato un sistema che in qualche modo ha impattato negativamente sul mercato, che ha impattato negativamente sul corso e sulla salute del tessuto produttivo italiano. Ma abbiamo in qualche modo assunto anche dei provvedimenti utili per la crescita del nostro Sud. Penso alla ZES unica, che significa più semplificazione, che significa più sburocratizzazione. Abbiamo in qualche modo investito sulle incentivazioni in termini di decontribuzione e di detassazione sui nuovi assunti al Sud. Ma, e ora vesto le vesti di sottosegretario al MIT, abbiamo investito sulle grandi opere pubbliche, perché è finito il tempo in cui bastava il veto di un partito dello 0,5 per bloccare le grandi opere pubbliche nel nostro paese. Il tempo dei no TAV, dei no ponte, ce lo siamo lasciati alle spalle. E fatemi dire, stiamo investendo molto sulle grandi opere pubbliche, la Palermo-Messina-Catania, la Napoli-Bari, la Salerno-Reggio. Stiamo investendo anche sul grande ponte, sulla madre delle grandi opere pubbliche. Ma sul ponte, fatemi dire una cosa, un tempo erano i partiti, lo dicevo prima, dello 0,5 a cestinare i progetti sul ponte sullo stretto. Oggi invece lo è un ente pubblico, un ente, diciamo, una istituzione pubblica che dovrebbe occuparsi di responsabilità nella gestione delle finanze pubbliche, ed invece viene ad assumere il ruolo di ingegnere, di tecnico. Parlo della Corte dei Conti. È chiaro che non possiamo assistere a una istituzione che invece di concentrarsi sulla gestione delle risorse pubbliche viene a fare valutazioni di tipo tecnico che non spettano a quel tipo di ente, che non spettano a quella istituzione. Quindi io penso che investire sulle grandi opere pubbliche significhi investire in strumenti di libertà, perché dare la possibilità ai nostri giovani di restare nei luoghi in cui nascono, restare nei luoghi in cui vivono, restare nei luoghi in cui si formano e non essere costretti a cambiare regione per la carenza di infrastrutture sia un vulnus che in qualche modo impatta sulla crescita del Sud. Quindi noi continueremo incessantemente ad investire sulle grandi opere pubbliche. E fatemi dire, e con questo concludo, che il mio appello oggi ai giovani è quello per cui noi non siamo in grado oggi, noi istituzioni, di dirvi che il futuro sarà positivo e roseo per tutti. Conosciamo tutti il contesto storico nel quale viviamo, però voi avete il diritto, anzi il dovere, di chiedere alla politica, alla sana politica, di mettervi nelle condizioni di costruire il vostro futuro. In questo senso la politica sana c'è, oggi è qui, oggi vi ascolta, e quindi grazie ragazzi, siete l'anima, siete il cervello, siete il futuro di questo partito.
4: Grazie Tullio, grazie. Infatti il sottotitolo di Azzurra Libertà, innamorati del futuro. Ora passiamo al nord, all'amico Alessandro Sorte.
7: Era in ordine di PIL, andando crescendo la parola.
4: No, non è vero. Il nord storicamente è la locomotiva economica dell'Italia, però oggi il nord fa i conti con la crisi energetica, l'aumento dei costi. Di cosa ha bisogno oggi il nord per tornare a correre e quale deve essere il ruolo di Forza Italia?
7: Intanto buon pomeriggio, anzi quasi buonasera a tutti, ringrazio tutti i ragazzi del movimento giovanile, dal segretario nazionale, fatemi fare un po' il partigiano solo in questo caso, a tutti i ragazzi della Lombardia che sono qui e sono felici di esserlo. Allora, cosa ha bisogno il nord, cosa ha bisogno in Lombardia? Sta arrivando in Lombardia e al nord e in generale in Italia, ma soprattutto in Lombardia, miliardi di investimenti per quelle grandi infrastrutture digitali che si chiamano data center. Il mondo sta cambiando, la Lombardia cambierà e quindi queste grandi infrastrutture digitali hanno bisogno di acqua e hanno bisogno di energia. Ed è per quello che il piano del governo, e permettetemi di dire di un ministro di Forza Italia, Gilberto Pichetto, è fondamentale, perché senza, qua fategli un applauso, perché senza l'energia, senza il nucleare di nuova generazione, noi rischiamo di fermarci. E allora quello che voglio dirvi è questo: non dimentichiamoci mai chi siamo noi, ma soprattutto cosa sono gli altri, i nostri pregi ma anche i loro difetti. Cioè, noi abbiamo un Partito Democratico, un campo largo, che è contrario al nucleare. Cioè, questa è una follia, un'autentica follia. Ma noi siamo alternativi alla sinistra, ma provate a pensare loro nel tempo cosa avevano. Loro si sono chiamati Margherita, Ulivi, Querce, campi come il campo, asinelli, alberi, animali e piante al posto dei valori. Ma noi abbiamo avuto la libertà. Berlusconi ha fatto il polo per la libertà, la casa per la libertà, il popolo per la libertà. Ma fateci caso, loro non vanno oltre che cosa? Riescono a trovare un accordo su cosa? Sulla Costituzione. Cioè, è come se uno dicesse: siamo tutti d'accordo sulla Costituzione, siamo d'accordo sul regolamento, ma anche noi siamo d'accordo sulla Costituzione, ma noi in più di loro abbiamo dei punti fermi a cui non vogliamo rinunciare. E allora avanti con l'energia nucleare, avanti con lo sviluppo. La Lombardia, il Nord, una cosa lo dico subito, non tollerano, e che abbiamo fatto bene a togliere, ed è il reddito di cittadinanza. Tu non paghi la gente per stare sul divano. Tu le persone investi sul loro futuro formandole, investi sul loro futuro investendo su di loro. E allora noi abbiamo bisogno di un'Italia che metta nelle condizioni il sistema produttivo lombardo del Nord, ma guardate anche il sistema produttivo del centro e del Sud, perché vedete, io non distingo tra Nord e Sud, perché anche i partiti federalisti e autonomisti ormai si sono evoluti in partiti nazionali, pensate alla Lega, perché queste battaglie le fai se hai una visione nazionale, e permettetemi di dire, se hai una visione europea e internazionale, e se conti qualcosa in Europa. Ecco, anche qua l'Europa, noi facciamo parte della più grande famiglia europea che è il Partito Popolare Europeo, e posso dire, se la sberla è stata salutare, ben venga la sberla che ha preso la CDU in Germania, perché questo fa riflettere su quanto noi abbiamo bisogno di un tipo di Europa. A me piace l'Europa che, quando vede i suoi stati in ginocchio, stanzia i soldi per il PNRR e fa ripartire la nostra economia. Piace l'Europa, e qua vedo un eurodeputato, Letizia Moratti, salutiamola. Piace l'Europa dove Antonio Tajani fa il presidente del Parlamento europeo con autorevolezza. Piace l'Europa dove è protagonista, e l'Europa di questo governo che scrive, si confronta e strappa 14 miliardi di euro più 20 per quanto riguarda la difesa e l'energia per continuare a investire. Questa è l'Europa che ci piace, non l'Europa della rigidità, non l'Europa del patto della stabilità. E allora solo il Partito Popolare può essere protagonista di portare questi risultati negli Stati membri. Saluto anche il mio amico Maurizio Casasco, che sta facendo un lavoro importante, facciamogli un applauso, sull'economia. E allora, chiudendo, io penso che nel 2027 sarà ancora una grande scelta di campo fra noi, la nostra visione di sviluppo e la loro idea di recessione. Scegliamo, come diceva il nostro presidente Berlusconi, di andare avanti, non scegliamo di tornare indietro. Grazie.
4: Grazie Alessandro. Io ti volevo fare un'ultima domanda, Alessandro, due minuti. Ieri il nostro segretario Antonio Tajani ha lanciato la candidatura di Matteo Perego a sindaco di Milano. Bene, tu sei il segretario della Lombardia per il nostro partito, e ti volevo chiedere: qual è il progetto del centrodestra per Milano? Quali sono, secondo te, le priorità sulle quali puntare per farla crescere ancora e rafforzarne il ruolo di grande capitale economica ed europea?
7: Allora, rispondo a questa domanda con grande entusiasmo. Noi abbiamo proposto negli ultimi 15 mesi dei candidati civici di un certo spessore, l'ex rettore Ferruccio Resta, candidato sindaco a Milano, l'economista Carlo Cottarelli, e l'abbiamo fatto perché Forza Italia punta sempre in alto con personalità competenti e che possono fare la differenza per un progetto che rilancia la città di Milano. I nostri alleati non erano d'accordo sul candidato civico. Siccome non potevamo abbassare l'asticella, ma volevamo lanciare una candidatura di spessore, un manager, un giovane, un milanese che conoscesse la città, ma capace anche di stare al passo come una città che piace i cambiamenti come Milano, abbiamo candidato il nostro sottosegretario alla difesa Matteo Perego di Carenago. E io ringrazio Antonio Tajani, ringrazio Letizia Moratti, ringrazio Stefania Craxi, perché tutti insieme non hanno solo scelto di individuare una persona competente, ma hanno fatto una svolta nel nostro partito, perché è un partito che scommette su una nuova generazione di amministratori. Si è aperta una fase nuova, l'abbiamo aperta tutti insieme, perché c'è una generazione di quarantenni che è pronta a governare il più grande e importante comune in Italia sotto il punto di vista del PIL, perché Milano è la capitale economica del PIL. E allora non solo cambieremo Milano, ma con questa scelta abbiamo aperto una nuova fase in Forza Italia. E vi dico un'altra cosa: con Matteo Perego Forza Italia raggiungerà a Milano città il 20%. È una scommessa che noi grazie. Facciamo qua.
4: Grazie Alessandro, grazie, grazie a voi ospiti. Passo la parola a Giada per il prossimo panel.
8: Grazie, grazie mille. Nel mio piccolo paese, in cui ho l'onore di ricoprire il ruolo di assessore ai servizi sociali, ogni giorno tocco con mano il dramma che vivono ragazzi e ragazze, donne ma anche uomini, caduti nel tunnel delle dipendenze. Droga, alcol, ma anche gioco d'azzardo. Ho impresso nella testa lo sguardo di molti di loro. Ho impresso nella testa lo sguardo di molti di loro, che sono persone che vorrebbero disperatamente uscire da questa situazione, ma che purtroppo da sole non riescono. E spesso anche solo chiedere aiuto diventa complicato. Si tratta di un percorso lungo, che passa dal riconoscimento personale del problema fino a trovare il luogo e le persone giuste con cui affrontarlo. Non è un fenomeno marginale, è più vicino a noi di quanto si possa pensare. E questo lo vedo da assessore ogni giorno. Chiunque può finirci dentro, anche il più insospettabile. Per quanto sono convinta io, voltare lo sguardo dall'altra parte non è la cosa giusta, assolutamente. E noi di Forza Italia, che siamo liberali, sappiamo cosa vuol dire esserlo. Significa stare dalla parte della vita. Il liberi tutti non può essere la strada. Gli effetti della droga li conosciamo e possono essere devastanti. E noi dobbiamo avere il coraggio di dire che le dipendenze ci fanno schifo. Chi purtroppo cade in quel vortice delle dipendenze va aiutato, va accompagnato ogni giorno. Altro che incentivare il mercato della droga come vorrebbe qualcuno a sinistra. Come Forza Italia sono orgogliosa perché quest'anno abbiamo promosso in Parlamento un disegno di legge per rendere più facile l'accesso alle comunità per tutti i detenuti dipendenti da sostanze. Questa è una misura di civiltà che promuove davvero la difesa della vita umana, come vorrebbe il nostro presidente Silvio Berlusconi. Oggi, proprio ad Azzurra Libertà, abbiamo l'immenso onore di ascoltare due storie diverse, ma unite da un filo comune: la rivincita, la rinascita e la forza di ricominciare. Faccio salire qui con me sul palco i nostri tre relatori: Martina Nicolasi, psicoterapeuta in formazione, responsabile del coordinamento e supervisione della comunità incontro ETS, il nostro Davide Danese, testimonianza è un ex ospite della comunità incontro, e Federico Tossani, anche lui una testimonianza diretta. lascio subito la parola a Martina perché non voglio prendere altro tempo e vi ringrazio.
9: Buonasera a tutti. Prima di iniziare vorrei rinnovare il ringraziamento della comunità incontro a Forza Italia e Forza Italia Giovani che da sempre ci sostengono nella nostra lotta alle dipendenze. Dai primi anni 90, come testimoniava la foto mostrata dal senatore Gasparri, Forza Italia ci sostiene e ci aiuta contro, appunto, come dicevo, le lotte alle dipendenze. Il titolo di questo congresso di quest'anno, a cui ormai da anni partecipiamo, è Innamorati del futuro. Chi vive il dramma della dipendenza un futuro non lo vede e spesso purtroppo non riesce neanche ad immaginarlo, perché quello che fa la dipendenza, che sia di sostanza o comportamentale, è ridurre il campo visivo. Vivi nel presente, vivi nell'immediato e l'unica necessità che hai è quella di andare a reperire la sostanza affinché plaghi il vuoto interiore che ti porti dentro, perché non possiamo fermarci a dire che chi fa uso di sostanze, chi ha una dipendenza, lo fa per sballarsi, lo fa per divertirsi, lo fa perché non ha altro da fare. Vi ringraziamo perché in questi anni avete colto il malessere che è dentro i ragazzi e le ragazze che purtroppo giungono in comunità. Sarebbe riduttivo dire che un percorso terapeutico in una comunità serve soltanto a disintossicarsi e allontanarsi dalla sostanza, perché un percorso terapeutico in comunità serve a immaginare un futuro, immaginare una vita che sia degna di essere vissuta, perché quando gli uomini e le donne arrivano in comunità non immaginano un futuro. Delle volte non immagino neanche di riuscire a portare a termine il percorso comunitario e invece quello che facciamo giorno dopo giorno è dargli fiducia, dargli dei piccoli strumenti per imparare a superare la quotidianità e costruire un futuro, non solo immaginarlo ma anche costruirlo. La comunità incontro, per chi non la conoscesse, è stata fondata nel 1963 da Don Pierino Gelmini e si chiama incontro perché nasce proprio da un incontro, quello del nostro fondatore con un giovane tossicodipendente che si chiamava Alfredo, che incontra sulla gradinata della chiesa di Sant'Agnese a Piazza Navona a Roma. Da quel giorno sono cambiate tante cose, ma sicuramente non è cambiata la nostra missione, che è quella di aiutare gli ultimi e chi vive una difficoltà. Ovviamente il mondo delle dipendenze è cambiato. Quando nascono le comunità nei primi anni 70 la dipendenza era diciamo quella d'eroina. Con l'andare avanti degli anni siamo arrivati a di uomini e donne che sono generalmente poliassuntori, quindi che assumono più sostanze, e è ovviamente in crescita tutta la problematica delle patologie psichiatriche concomitanti in comorbilità. Quello che oggi fa la comunità incontro è accogliere circa 350 uomini e donne dai 16 anni in su in tre strutture che sono accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, ma un'altra opera molto importante è sicuramente quella della prevenzione. Prevenzione che facciamo anche oggi, perché voi oggi avete conosciuto la comunità incontro e in un domani, se incontrerete qualcuno che avrà delle difficoltà, saprete che esiste un posto dove loro possono chiedere aiuto e dove possono salvarsi la vita. Nel concludere il mio intervento, vorrei lasciarvi con una frase che dice che uscire da una dipendenza non è soltanto allontanarsi da una sostanza, ma è in realtà avvicinarsi a qualcuno che ancora non conosciamo, noi stessi nel nostro nuovo futuro. Grazie.
8: Grazie, grazie mille Martina. Lascio subito la parola a Davide per la sua testimonianza. Vi chiedo per favore di stare in silenzio perché si sente un po' di brusio. Grazie.
10: Buonasera a tutti, mi chiamo Davide, ho 39 anni e vengo dalla provincia di Brescia. Vorrei iniziare subito a raccontarvi che la mia vita in questi ultimi 10 anni è legata profondamente a quella della comunità incontro, perché dal giorno in cui sono stato accolto è stato un continuo prendersi cura non tanto di Davide nel fisico ma soprattutto nell'anima e nel cuore. Sono stato accolto, sono stato ascoltato, sono stato capito e sono stato indirizzato soprattutto sulla strada della rinascita. Quando circa 10 anni fa arrivavo alla comunità non avevo più stimoli nella vita, non avevo più obiettivi. non vi posso dire che è stato un percorso facile, tutt'altro. È stato un continuo scontrarmi con i miei limiti, con le mie difficoltà, con i mostri che la dipendenza comunque ti lascia dentro. Però ogni giorno ho sempre trovato qualcuno vicino, come in questo caso anche Martina, che ti ricorda che la speranza è sempre, come si dice, l'ultima a morire, ma quando la speranza la riesci a trovare in persone che comunque ti prendono per mano e ti portano verso la strada giusta, capisci che si può vivere di altro. Io non, come ho detto, sono entrato senza obiettivi. Oggi vi voglio dire questo: penso di rappresentare il volto di tutti i ragazzi italiani che sono caduti nella dipendenza, ma che la dipendenza non ha tolto il sorriso. Io oggi voglio continuare a portare avanti la mia vita con orgoglio, e è nata una cosa bellissima perché avevo lasciato gli studi. Martina un giorno mi ha messo davanti la possibilità di provare a prendere di mano di nuovo i libri, e perché non intraprendere una laurea. Mi sono laureato l'anno scorso, oggi sono...
8: Complimenti, congratulazioni.
10: Oggi sono con orgoglio un operatore della comunità, una piccola radice che regge la grande pianta che è la comunità, il grande albero.
8: Bravo.
10: Oggi posso dire di essere speranza per un ragazzo che prende la discesa della nostra comunità. Mi sveglio la mattina, sono speranza per un compagno che non sta bene, e sono entrato a far parte del progetto Sapori d'incontro, che è il furgone che oggi ha fatto i panini per voi, e io
8: abbiamo assaggiato.
10: Io mi auguro, perché quando abbiamo caricato il furgone ieri non c'era solo degli alimenti, c'era entusiasmo, c'era voglia di trasmettere qualcosa e c'era tutta la voglia di farvi sentire che all'interno di questo panino c'è veramente il riscatto di tutti i nostri compagni che ce la stanno facendo. Grazie.
8: Grazie, grazie mille Davide. Lascio subito la parola a Federico per la sua testimonianza. Grazie.
11: Grazie. Salve a tutti, io mi chiamo Federico Tossani, lavoro per la comunità di San Patrignano ormai da 10 anni. Avevo un discorso preparato ma non mi ricordo niente in questo momento, quindi vi dico la verità.
8: Vai, vai.
11: Io non sono un operatore della comunità, non sono un educatore, io lavoro in un altro ambito di quello che fa San Patrignano, che è la prevenzione, e sono uno dei ragazzi che va nelle scuole e cerca di convincere questi ragazzi a non fare uso, ma soprattutto non solo a non fare uso di sostanze, ma a chiedere una mano, a essere se stesso e a capire dove sta il disagio prima di fare delle scelte sbagliate. Però oggi non mi trovo qua solo per dire che lavoro per la comunità, perché grazie, oltre a essere un operatore, un lavoratore della comunità, io sono stato uno di quei ragazzi che in comunità ci è arrivato per chiedere una mano. Sono 10 anni che lavoro lì perché ho avuto la grande fortuna di entrare molto giovane. Io ho iniziato purtroppo a 12 anni, da lì ho iniziato con l'alcol, poi le canne, ho provato un po' di tutto sinceramente, e sono arrivato in comunità a 20 anni. Non sono entrato per chiedere una mano, sono entrato perché mi ha fermato la polizia e sono entrato perché mi fumavo le canne e non pensavo di avere un problema. Quindi quando anche prima parlavamo dei Maranza, di... Io so quando vado nelle scuole e parlo con loro, perché ero uno di loro. so non solo i loro pensieri sbagliati, che è normale, ma so quello che provano e so l'insicurezza che hanno nei confronti della società. Adesso in comunità, 20 anni, sono stato 5 anni in comunità. Non posso riassumere questi 5 anni in... è scaduto anche il tempo. Sono stati 5 anni più importanti della mia vita. Però qualcosa vorrei dirvi. La comunità mi ha ridato tutto. Io sono entrato che, lo dicevo prima anche a Giada, stavo un po' per strada, ero un po' anche a bestia. Mi ha ridato il rapporto con la mia famiglia, mi ha ridato la fiducia in me stesso, nel credere che io potessi stare in mezzo alle persone. Mi ha dato la possibilità di studiare, di laurearmi, però sono tanti orpelli, tante cose belle, ma non sarebbero servite, bastate queste a farmi star bene. Io in comunità ho capito che volevo lavorare con i ragazzi. Ho capito che io, se fossi stato vicino al me stesso da piccolo, forse mi sarei fatto cambiare idea. E io ho deciso di prendere questa strada e di lavorare con la prevenzione e con questo progetto WeFree. Noi incontriamo circa 60.000 studenti ogni anno provenienti da tutta Italia e come la comunità che accoglie ragazzi a titolo gratuito cerchiamo sempre di farlo a titolo gratuito tramite tanti progetti. Non facciamo prevenzione parlando di droga, non serve. Quello che noi cerchiamo di parlare è di vita, del disagio, di quello che ci siamo vissuti noi attraverso le nostre testimonianze, cercando di far trovare nelle storie di questi studenti il bello. Questo è quello che muove la comunità, quello che io ho imparato in comunità e quello che cerco di portare fuori. Questo è quello che fa la comunità accogliendo ogni anno tantissimi ragazzi, circa 26.000 dal 1978, ed è quello che fa ogni anno con 60.000 studenti che speriamo non facciano mai le scelte che ho fatto io. Oggi siamo qua anche per... Oggi siamo qua sia per testimoniare anche assieme alla comunità, ma anche per far conoscere quello che facciamo perché molti non lo sanno e per far sapere alle persone che una mano c'è, è tangibile, è possibile e viene anche sostenuta dalle comunità. Però molto spesso le persone non lo sanno e non hanno la possibilità. Abbiamo ricevuto tanti contatti da molti di voi con cui faremo dei progetti di prevenzione, anche con Giada che è assessore a Varese. E questa è un po' la mia esperienza, è una spiegazione anche un po' sommaria della comunità. Non si possono raccontare tutte queste cose in 5 minuti, poi ci troverete allo stand e vi invito a venire a parlare con me, con loro assolutamente, perché quello che facciamo credo sia molto importante. Vi ringrazio a tutti di averci dato questo spazio.
8: Grazie, grazie davvero a voi ragazzi. Io mi auguro che queste testimonianze siano arrivate a tutti quanti voi e che la speranza possa viaggiare tra di noi. Adesso ho l'onore di presentare il nostro Simone Leoni, che con me presenterà un ospite molto speciale.
12: Grazie Giada, grazie ragazzi, perché sentire delle testimonianze del genere ci ricorda cosa sono e quali sono le cose importanti della vita. E allora io, per chiamare il prossimo ospite, che è un ospite molto importante, voglio al mio fianco una persona che della lotta contro le dipendenze e del supporto della politica alla lotta contro le dipendenze ha fatto la storia, ovvero il nostro Maurizio Gasparri. Maurizio, vieni qua con me. E adesso, insieme a Maurizio Gasparri, voglio accogliere qui ad Azzurra Libertà una persona che è un vero campione non solo nello sport, perché è campione di bike trial, ma campione nella vita, conduttore, imprenditore, volto storico di Striscia la Notizia, e sto chiaramente parlando di Vittorio Brumotti. Eccoci qua. Allora, Vittorio, anzitutto grazie per essere qua, per aver accettato l'invito della nostra comunità politica. Qui hai nel corso della 3 giorni 1200 ragazze e ragazze da tutta Italia che si trovano qua per discutere, per confrontarsi sui temi di attualità, ma anche su temi molto delicati come quelli di cui abbiamo appena parlato, che sono le dipendenze. Allora, quello che vorrei chiederti per iniziare un po' questo confronto con i ragazzi è, rispetto al dibattito attuale, no, sul tema delle dipendenze, tu hai fatto anche nella tua professione del contrasto agli spacciatori, ai criminali, a coloro che seminano morte nelle città e si approfittano delle debolezze delle persone, un punto focale del tuo percorso. Io ti chiedo, rispetto alla banalizzazione che spesso si fa del consumo di droga, non credi che ci possa essere un rischio e come pensi che si possa affrontare questo rischio nel confronto con le giovani generazioni?
2: Io voglio solo aggiungere una considerazione che poi sarà

0: a Casal Bruciato a Roma, da altre parti. Dall'altro, come uomo delle istituzioni, dico noi dello Stato, in senso lato, dovremmo fare di più. Quindi volevo ringraziarlo, perché c'è modo e modo di fare informazione. C'è chi racconta le guerre dalla capitale dello Stato vicino in un grande albergo e racconta che sta in Iran, invece casomai sta ad Ankara, un albergo, e chi va a combattere la guerra della vita contro le droghe nelle periferie, rischiando molto. Lo volevo ringraziare pubblicamente. A Bombazza!
1: Funziona. Ciao a tutti. Allora, partiamo da questo. Perché lo faccio? Allora, io sono un dialogo molto aperto con i giovani e ho visto dei giovani fichissimi e devo iniziare dicendo, io non ho mai pippato, ok, non sono mai stato vicino al mondo delle droghe e sono tatuato perché? Perché il mio sport è del bike trial, ok? Tutti questi americani con la BMX, col freestyle si tatuavano e da ragazzino faceva figo. Ringrazio questi tatuaggi perché vedendomi tutto tatuato, quando arrivavano le prime compagnie mi vedevano tatuato dicendo chissà questo che se fa, no? Invece ero petto di pollo, riso, brisaula. È una grande educazione del mio papà che era un carabiniere, dunque sono sempre andato dritto. Grande insegnamento da parte del papà. E ho una mamma calabrese, ok? Dunque succedeva che da piccolo mi succedeva di vedere ciò che avveniva nella Calabria. Questo mix fantastico, nord-sud insieme, questo sangue bastardo che si è formato, ha fatto sì che ogni volta ci fosse una situazione di degrado, forma di bullismo, perché nelle periferie quello che prevale è sempre il bullismo, quello che vuol filare dritto viene sempre bastonato o messo in un recinto da queste persone che fanno patrimoni, veri giganteschi patrimoni, delocalizzati in tutto il mondo. Questa era una intro per farvi capire. Ho fatto oltre 1000 servizi da nord a sud, siamo stati dallo Zen di Palermo, dove, ahimè, con una auto blindata B4 me l'hanno distrutta, mi hanno anche sparato, ma mi hanno sparato anche a Roma, a San Basilio, nei boschi a Lazzate, piuttosto che in centro a Novara. Mai indietreggiare, quello che dico sempre è io non sono né giornalista, sono un reporter, non ho la scorta e una biciclettina e attraverso il Peter Pan che c'è dentro di me mi diverto a riappropriarmi del territorio, perché riappropriarsi del territorio è un diritto del cittadino. Quello che dico, tanti di voi, vabbè, qua siete preparati, siete black belt, cintura nera, ma io dico sempre, preparate i vostri giovani alla politica. Ma perché questo? Io ho 1000 impegni, ma è importantissimo quando si va a votare avere voce in capitolo e c'è troppa ignoranza, troppa gente che, ma sia destra che sinistra, quello che dico io, bisogna formarsi e sapere l'argomento che trattiamo. Quando ci troviamo poi sotto elezioni, abbiamo un sacco di persone che sentono sul photo finish l'ultima notizia. Io sono un addetto ai lavori per quanto riguarda la sicurezza, nessuno mi commissiona a fare servizi, lo faccio di mia spontanea volontà. Tanti politici si sono avvicinati a me, devo dire che a me piace molto la politica, mi piace tantissimo la politica, ma mi piace la politica internazionale. Sono da circa 20 anni che sono in Medio Oriente per diversi lavori che faccio e mi diverto a vedere tutto ciò che accade sulla terra. In Italia, diciamo, abbiamo bisogno di persone che invece indietreggiare e andare a abbandonare la scuola, un grande crollo da quel punto di vista, dobbiamo invogliare i nostri giovani a tornare a studiare, a laurearsi. Dobbiamo alzare il tetto delle partite IVA, io lo farei arrivare per i forfettari per i giovani a 100-120 mila l'anno. Far sì che se un giovane nella moda voglia di aprire un e-commerce senza dover delocalizzare, andare per forza a Dubai, Ras Al Khaimah, Jebel Ali, in tutte queste zone, in Italia dovrebbe avere un minimo di aiuto per poter fare la sua attività qua, ma sono tante le tematiche, non è soltanto la droga. Io ascolto e ho un bacino di utenza gigantesco, non batto a macchina, dunque arrivano informazioni di ogni genere, collaboro con le forze dell'ordine.

0: riporto ciò che mi scrivono in anonimato. Vorrei fare tanto di più per questo paese attraverso lo sport, lo studio e premiare chi veramente vuole fare la differenza. Sinceramente, chi resta indietro, a meno che non abbia una disabilità, qualche problema, non darei troppo welfare dello Stato. Cioè, noi dobbiamo impegnarci, ragazzi. A scuola bisogna diplomarsi, laurearsi. È finita l'epoca dove facciamo l'italiano con la scorciatoia, perché gli americani vanno forti perché non sono invidiosi, si impegnano e, perché no, fatturano. Dunque è molto molto importante, ragazzi, darci veramente dentro. Ve lo dice uno che ha aperto la partita IVA a 14 anni, intestata alla mamma. Io a 14 anni non avevo neanche la macchina per i genitori, chiedevo, vabbè, ho esagerato, ho chiamato Porsche Italia a dire: sono il campione italiano, date la macchina ai miei genitori. Chiaramente non me l'hanno data, però facevo 80 telefonate al giorno per gli sponsor. Noi dobbiamo produrre, e chi resta indietro, un terzo settore, diamo una mano. Le disabilità, la disabilità, ahimè, chi è meno fortunato di noi, dobbiamo mettere a disposizione la prestanza fisica, e tutto questo va fatto nel quotidiano. Non è che ce lo ricordiamo sotto Natale e che siamo più buoni o facciamo buone azioni, come la tassa sulla patrimoniale, no? Io invece farei una donazione detraibile a chi resta indietro, creerei un welfare per le disabilità. Però dovremo metterci in condizione di dare una mano a chi ha voglia di fare. Quando andiamo nelle periferie, capitava che regalavamo degli iPad, questi se li rivendevano, e questa è una sconfitta per un genitore, perché quando qualcuno ti tende la mano, tu devi cogliere questa opportunità. Grazie per essere qua. Io sono stato a Rancitelli, dove è stato un territorio, cioè un ferro di cavallo difficile, però non è stato uno dei più, erano anche simpatici, c'erano un sacco di bambini, un sacco di persone. Per fortuna è stata fatta una riqualificazione. La prima cosa, ahimè, io sono vicino forse magari a tanti di voi, però sono sempre un moderato, una persona che con intelligenza cerca di tirare le conclusioni. Diciamo che quando sottrai il pane a certe persone devi dare poi la possibilità, e devo dire che tante persone, io ho lavorato per 20 anni nell'azienda del grande Berlusconi ed era una persona che cercava di dare una mano a tutti, diciamo. Abbiamo ricevuto tutti un insegnamento da questa persona che chiaramente ci ha dato l'imprinting. L'imprinting non è solo 0-7 anni, continuiamo a averlo in diverse fasi. Niente, questo è quello che volevo dire.
1: Tu hai, perché tu non, magari non l'hai sottolineato, ma la realtà è una: tu hai rischiato la vita più e più volte, cioè sei arrivato davvero vicino con dei criminali che hanno cercato di ucciderti per il lavoro che stai facendo, per quello, non solo forse per il lavoro che stai facendo, ma proprio perché sei diventato un simbolo del contrasto alla criminalità, alla delinquenza che avvelena le nostre città. Quindi quello che ti chiedo è, in questa tua esperienza, cos'è che pensi di aver capito su quello che lo Stato potrebbe fare di più nel contrasto, soprattutto in queste zone più svantaggiate che spesso rischiano di finire preda di queste organizzazioni criminali, di questi delinquenti e di questi delinquenti e in definitiva degli spacciatori di morte?
0: Una soluzione, diciamo, propria, vera e propria non c'è, ma noi dobbiamo formare un simbolo per i giovani, un simbolo, un altro giovane che faccia vedere che essere un esperto di start-up, di tecnologie, un esperto nel creare opportunità deve essere il modello da seguire. Certo che se noi anche mediaticamente continuiamo a far vedere, diciamo, persone sbagliate, esempi sbagliati, andremo incontro allo schianto. Quello che farei è tantissima educazione finanziaria. Io insegnerei ai giovani a gestire il proprio budget, il proprio portafoglio, ma fin dalla tenera età. Dicono di fare educazione civica, però educazione civica è l'ABC. Io proprio farei un'educazione finanziaria con il risparmio. Siamo tra le nazioni con diciamo più case intestate, no? Gli americani sono troppo moderni, si affittano le case, cambiano, ma le radici sono proprio dove abbiamo la casa, la famiglia, e noi dobbiamo creare un'educazione legata veramente a quello che può essere un'opportunità per il futuro, dato che magari avremo il problema anche delle nostre pensioni, e in questo momento noi potremo iniziare da oggi ai nostri figli a parlare di quello che sarà il suo piccolo risparmio, che sarà per l'università, sarà per aiutare la sorellina. Ma quando tu incappi nella droga, a me capitava, ci sono due problematiche: il malato oncologico e il figlio tossico, la persona tossica. Entrambi mettono in ginocchio la famiglia, perché quando arriva il marcatore alto del tumore, tutta la famiglia si ferma. Finché non c'è una PET, finché non c'è una diagnosi, siamo tutti inchiodati, terrorizzati. Col figlio tossico è più lenta, ma alla fine inginocchia tutti, perché ti rubano, sono falsi, bugiardi, ti rubano in casa. Finché non si ha la volontà di portarlo, o da solo va in comunità e cerchiamo di recuperarlo. Queste due tematiche, una la scegli e l'altra no. Dunque, se noi educhiamo da adesso, ci prendiamo 10 anni di tempo con un programma di governo anche d'accordo con destra e sinistra, perché non è semplice. Qua ogni 5 minuti si insedia un governo, dal giorno dopo lavorano per distruggerlo. Noi dobbiamo farli lavorare questi governi. Il governo non può fare un piano immediato. E in quanto persona che ho dialogato, ho detto, io ho lavorato per 20 anni per Canale 5, dunque siamo andati avanti in quella direzione. Cioè, il modello era quello che voleva avere il bel fisico, voleva creare un'opportunità lavorativa, dare dei posti di lavoro. Io sono cresciuto in quella maniera, non sono cresciuto di certo a dire non faccio niente, mi faccio dare il welfare dello Stato, eccetera, eccetera, no? Dunque... no reddito di cittadinanza. E la cosa incredibile è che io giravo in tutti questi quartieri e tutti questi spacciatori nullatenenti che delocalizzavano su Dubai, sulle free zone, Delaware in America, eccetera eccetera, avevano il coraggio anche di chiedere il reddito di cittadinanza. Camorristi, indranghetisti dei peggio posti che chiedevano anche gli 800 euro di welfare dallo Stato. Dunque, secondo me lo Stato sta già facendo, e l'italiano è bravo solo a lamentarsi sui social, è un grande contenitore per piparoli. E io direi che dovremmo lavorare molto di più con queste organizzazioni, e ho notato che quando si va con i falchi a prenderli, a manettarli, ma quando vai alle 3 di notte con la PG, con il claudicante della Guardia di Finanza che trascina la borsa un po' claudicante, bussa e dice PG, Guardia di Finanze, sequestra l'intera somma e viene restituita ai cittadini onesti, con la Guardia di Finanze si fanno delle operazioni molto molto mirate, e in questo momento ci stanno dando dentro, come tutte le altre forze dell'ordine, senza che nessuno resti indietro.
1: Tu prima hai citato un tema che è quello della stabilità dei governi, no? L'importanza che un governo possa almeno avere il tempo e gli strumenti per lavorare, per attuare quel programma elettorale con cui si presenta agli elettori e poi alla fine venire giustamente giudicato. Ecco, pochi giorni fa, come sai, il nostro governo di centrodestra ha raggiunto il record di essere il governo più longevo della storia repubblicana. Gli ultimi due governi più longevi, il secondo e il terzo, sono i governi Berlusconi, perché il centrodestra ha sempre messo al primo posto la stabilità del paese, ma non perché è un feticcio politico la stabilità, ma perché avere un governo stabile ti consente di fare riforme a lungo termine, di non doverti basare sul consenso momentaneo e anche di avere un risvolto nella stabilità finanziaria dei mercati, nei mutui. Questo è fondamentale. Allora, siccome tu ne hai parlato qualche tempo fa anche in una bellissima intervista al Corriere della Sera, ti chiedo, qual è il tuo giudizio sulla situazione politica attuale del nostro paese e sul centrodestra di governo?
0: Ecco, da 10 anni Intesa San Paolo al mio fianco, perché è stata una banca che mi ha aiutato tantissimo nel terzo settore. Mi ha messo nel terzo settore, quando tutti gli sponsor mi lasciavano indietro per paura di quello che facevo, anche grosse case, di aziende di telefoni, compagnie. Quando 10 anni fa mi arrivò una pallottola in portiera, ero diventato praticamente il nemico anche degli onesti, nessuno voleva stare con me, tutti distanti di me, gli sponsor, nessuno. Arrivata la banca, ho iniziato a lavorare e a studiare le human resources, chi resta indietro. In questo momento, dialogando con gli amici di Intesa e anche altre banche, diciamo che la stabilità del paese passa soprattutto per quello. Ok? Siamo tutti in linea. Tra i giovani c'è il malcontento tra chi si vuole lamentare, però se andiamo a prendere dati alla mano, in questo momento potremmo fare un bis. Un bis, però devo fare un chiarimento per quanto mi riguarda. Gli estremisti a me non piacciono, né di qua né di là. Non dobbiamo fomentare odio. Fare una campagna elettorale basata sull'intelligenza artificiale è un insulto all'umanità, ok? Noi non facciamo i fumetti. Siamo persone che paghiamo il mutuo, siamo persone reali, concrete, che stanno lottando con tutte le difficoltà di questo momento. Dunque, che ci sia serietà anche nel mondo della politica. In questo momento che abbiamo una persona, e ci vantiamo di avere anche una donna al governo, il mio mondo è fatto di donne. Il mio mondo è fatto di donne, dove tantissime persone nella mia vita mi hanno fatto crescere. Tanti mentori sono delle donne. In questo momento diamo più fiducia alle donne, ma creiamo anche un portafoglio per le donne, perché ci sono tantissime donne in Italia che ancora oggi non hanno la possibilità di avere il proprio conto, di avere la propria libertà, intrappolate tra le mura domestiche. Cioè, noi dobbiamo far sì che queste donne ci dimostrano, e ce li hanno, di avere gli attributi. Allora sì che ci daranno una fortissima mano. Veramente, questo è fondamentale. Tutto il resto sono chiacchiere da palco, che faremo, però piano piano, io sono, non dico niente perché è giusto così, è giusto così. Ammetto di essere veramente felice di aver visto dei bei giovani, puliti, precisi, curiosi, educati. Era tanto tempo che non vedevo dei giovani in questa maniera. Che non vuol dire essere rintronati o nerd, vuol dire essere educati, un po' come quando, non so, vado a Oxford, mi capita di andare a Oxford a fare dei giri, trovo bella gente, oppure di andare, come mi è capitato, a Google. Sono stato una settimana a Google, nella Silicon Valley, ospite a saltare con la bici, dove ho appreso nuove tecnologie, ho avuto l'opportunità di confrontarmi. Pensate che all'estero mi chiamano Mafia Hunter, cacciatore di mafia. Fa ridere, però questa roba...
1: Senti, e se potessi dare un consiglio, immagino da elettore del centrodestra, che consiglio daresti a questo centrodestra su qualcosa da fare di diverso, su qualcosa su cui concentrarsi?
0: Beh, non andiamo solo a caccia di voti, confrontiamoci anche coi fratelli di sinistra, perché io ho tantissimi amici di sinistra che mi danno la creatività. Il corpo umano, ragazzi, è fatto dalla mano destra e dalla mano sinistra. Dunque, è molto molto importante ascoltare tutti. Poi, chi ha nel sangue la capacità di mettere insieme tutta l'idea e portarla sul tavolo, allora così che sono le idee vincenti, perché imporre solo con la forza per accalappiare voti, e io sono uno che denuncia tutti, ragazzi, cioè io se vado in giro trovo quello di questo partito, l'altro partito, io non guardo in faccia a nessuno, forse la mamma, forse se solo la mamma proteggere, tutto il resto non guardo, non sono di parte, sono una persona che va in giro per l'Italia senza dover avere le finte scorte, e sono minacciato veramente. Dunque, attentati me ne hanno fatti per davvero. Io lo faccio al contrario, ragazzi. Me li fanno e non li denuncio neanche, perché... No, ma la realtà è perché sennò mi mettono sotto controllo i telefoni e poi, sai, vedono... Io in teoria devo filar dritto, poi vedono la fidanzata, questo, quello... No, no, per gli scherzi, no. Bisogna essere dei simboli senza troppi fronzoli intorno. Spero di essere utile a qualcuno delle generazioni future ad andare avanti con la speranza di un futuro migliore. Dico sempre anche la tematica dell'ambiente. Attenzione, l'ambiente è una cosa, è una chiacchiera comune, che dobbiamo tutelare l'ambiente. Però io dico sempre, con l'uomo dentro non facciamo le cose estreme.
1: Questo è un grande tema, perché spesso la sinistra ha usato il tema dell'ambiente in maniera strumentale, senza capire che l'ambiente deve essere tutelato, ma deve essere tutelato in maniera sostenibile anche con la società. Perché se creiamo disoccupazione, gettiamo a mare le nostre industrie, poi non abbiamo più nulla da mangiare.
0: Tematica automobili. Allora, cioè, se uno non ha la possibilità di rinnovare e comprare una nuova auto e deve gravare sempre sullo Stato con gli incentivi, è una tematica veramente difficile. Cioè, tantissimi, soprattutto al Sud Italia, non hanno magari la possibilità di cambiare l'auto immediatamente. Certo che se le facciamo Euro 6, elettriche, colonnine, cioè non è facilissimo. Calcoliamo che io per 10 anni mi sono anche occupato dello spreco di denaro pubblico, cioè arrivavano questi soldi per realizzare palazzetti, per realizzare opere pubbliche, venivano interrotte, dunque sono cintura nera non solo di spaccio ma anche di palanche, sono quello per i piani regolatori, tante belle cosine, dunque un po' di esperienza in campo l'ho avuta. Non ripetiamo, non facciamo il bis perché siamo uno tra i paesi con più opere compiute e non andiamo a analizzare in quali anni, perché vinceremo subito. Dunque fatela voi la ricerca.
1: Senti, secondo te ci sono questioni su cui il centrodestra magari deve approfondire di più, deve avere un'idea più rivolta al futuro? Su cosa pensi che il centrodestra dovrebbe guardare avanti?
0: Allora, sono onesto, ci sono un paio di cosette della serie. Regolare le spiagge, io li farei far pace a tutti, nel senso che nel litorale romano è veramente difficile addentrarsi in spiaggia. Dunque io creerei uno spazio tra uno stabilimento e l'altro e farei contenti tutti. Dall'altra parte, questi imprenditori che hanno speso, investito dei soldi come una licenza dei taxi, hanno investito nella spiaggia acquistando, indebitandosi, non è che di colpo dopo un anno possono mandare tutto quel paese. Io farei sempre dei tavoli, appunto, creerei un punto di incontro fra tutto. Per quanto riguarda la sicurezza, a volte io stando magari in Medio Oriente, su Dubai, troviamo la polizia che non è neanche armata, perché le leggi vengono applicate chiaramente. Tante volte mi capita di essere a Milano e trovare dei militari umiliati, dove ci sono magari expat, delle persone che sputano in faccia ai militari, loro hanno l'M16 e dicono tanto non mi puoi fare niente, perché conoscono già le regole. Dunque bisogna far sì che queste nuove generazioni che stanno presidiando le nostre città, e mi riferisco ai Maranza, io farei un piano con degli imam, con delle persone più adulte che hanno in mano le origini di quelli che sono loro, perché alcuni sono dei gran lavoratori, e manderei in giro gli imam a prenderli per le orecchie e a dire che nel loro Corano quello che stanno facendo è sbagliato, perché le vecchie generazioni potrebbero essere i super vigilantes, perché noi non possiamo imporci, parliamo due lingue diverse, siamo completamente diversi, però questo potrebbe essere un passo avanti e il governo potrebbe accogliere veramente i più quotati, i più giusti, gli influencer loro, per far sì che anche la loro bandiera non venga infangata da questi fenomeni da baraccone, perché grazie. Un'altra cosa che si potrebbe fare, che mi piacerebbe, che fanno contenti tutti i miei amici con le macchine sulla tassa del superbollo, sui SUV, diciamo, è l'unico paese al mondo dove si paga il superbollo. Questa è una cosa che mi chiedono tutti i miei amici rider, mi dicono andrebbe abolita.
1: Tu sai che c'è una proposta di Forza Italia di Antonio Tajani per abolire questo maledetto bollo.
0: Il superbollo è effettivamente, tu dirai, uno che si compra la Ferrari, che gli fa 6-7 mila euro in più. Però metti caso che uno invece compra una macchina, che ne so, ma anche solo americana, che costano 30-40 mila euro e hanno un sacco di cavalli, chiaramente devono pagare 7-8 mila euro di bollo. È una tematica per star vicino ai giovani, cioè noi dobbiamo adesso azzerare tutto quello che è boomer, ok? Noi dobbiamo veramente puntare solo alle generazioni future, cioè andarli a prendere all'asilo, educarli a essere educati e aiutare il prossimo, solo così, cioè non c'è il piano B, dobbiamo sempre solo pensare al futuro.
1: Senti, tu prima ci raccontavi che nella tua esperienza di vita lavorativa hai viaggiato molto, viaggi molto, sei stato spesso anche in Medio Oriente. Ti chiedo, come giudichi l'operato del governo di Antonio Tajani come ministro degli esteri, sapendo che l'Italia, ad esempio, rispetto al conflitto israelo-palestinese, l'Italia è stato il paese che più di tutti in Europa ha accolto qui bambini palestinesi ad essere curati, ragazzi palestinesi a studiare, ed è il paese che ha inviato, tramite l'iniziativa del Ministero degli Esteri, Food for Gaza, più derrate alimentari in assoluto in Palestina, a Gaza.
0: Vabbè, intanto Tajani è un moderato, secondo me, è una brava persona, lo si vede già in faccia. Cioè, no, no, non mi possono mettere commenti negativi, è una brava persona, una bella persona che già ti dà fiducia. Dunque, sai, anche quando accendi la TV e vedi è un papà, no? Un papà che si racconta a tutta l'Italia, è un nonno, sì, nonno, dai, papà ancora, dai. Ah sì, era il nonno. No, dunque, secondo me l'Italia è il paese che accoglie veramente. Adesso ridiamo e scherziamo, ma siamo quelli che un piatto di pasta, una coperta la daremo sempre. Siamo quelli che vanno in giro per il mondo, e io vado in territori ostili per altre cose mie, quando dico sono italiano ridono, immagini, italiano tatuato così, no? In mezzo agli arabi. Però ti dico, abbiamo il potere di essere veramente italiani, siamo la mamma, la culla d'Italia, cioè non è giusto che dicono che l'attuale governo non accoglie, l'attuale governo non fa, ma soltanto semplicemente perché magistratura, intrattenimento, cultura, è sempre stata verso la sinistra, no? Noi invece che andare a protestare e a rompere le scatole, ci alziamo al mattino e andiamo a lavorare. Io sono molto legato al mondo dei Veneti, e i Veneti al mattino, invece che andare a fare le proteste, si alzano magari ancora un'ora prima, alle 5, vanno a lavorare. Metodo Kaizen, dove tutti servono, utilizzato anche da aziende come la Ferrero, la San Benedetto, sono tutte aziende che garantiscono l'università ai propri dipendenti, se succede qualcosa di grave si occuperanno del figlio, della persona che appunto lavora in azienda. Questa è l'Italia, cioè Mediaset si è sempre occupata dei suoi dipendenti. Cioè, diciamo che andando a analizzare il tutto non siamo messi malissimo, meno pessimismo, e io, secondo me non è più l'American Dream, è l'Italian Dream, perché per tante popolazioni l'Italian Dream siamo noi fighi, siamo noi il centro del mondo, siamo l'ombelico del mondo, basta soltanto un po' dare una spintarella, fare anche dei programmi TV dove gasiamo i nostri giovani, dove facciamo vedere questa parola blasonata, le eccellenze. Ma qua in sala avremo un sacco di eccellenze, un sacco di persone che danno impiego, posto di lavoro, fanno mangiare il panettone. Se tu lo dici mediaticamente in un contesto, figuri già male. Non dobbiamo aver paura, io non ho paura di niente, non so se l'avete capito, cioè io sono uno dei pochi artisti che ci mette la faccia, mi sono dichiarato, sono un moderato, sono una persona con l'attuale governo, so che se cambia non lavorerò più, ma io penso che qualcuno il lavoro me lo darà sempre, no? E non ho paura di niente.
1: Senti, ma dici la verità, quanto è difficile non essere allineato al mondo della sinistra, nel mondo dello spettacolo, dell'intrattenimento, perché è inutile che ci nascondiamo, nel mondo dell'intrattenimento, dello spettacolo, spesso c'è un po' questa tendenza a dire che o la pensi come loro, o magari non sei bravo, non vai più chiamato, non vai più assunto.
0: Ma ti devo dire che la sinistra invece mi cerca e su certi punti ci troviamo. Devo dire che, ripeto, il corpo umano è fatto dalla mano destra e la mano sinistra. Quando invece si impuntano, hanno più pregiudizio di tutti gli altri, questa roba mi dà fastidio. Come se trovo l'estremista di destra che giudica senza sapere, lo attacco. Ripeto, io sono una persona moderata, sono a modo, sono uno di quelli che ha detto nell'intervista nel Corriere, dico, vado ad Atreio con le Birkenstock per destabilizzare. State parlando con uno che è stato in Nepal tantissimi anni, in Nepal, che ha cercato di scalare l'Everest 5 volte in bici. Dunque mi considero figlio del mondo, mi considero però un imprenditore, mi considero una persona sensata, mi considero uno che per tutelare il prossimo ci metterei del mio. non è che faccio un vero e proprio schieramento. Ripeto, anche voi seguite la persona, seguite l'andamento, il flusso, leggete il Sole 24 Ore, leggete anche i giornali dell'opposizione. Attenzione ai giornali che vengono pilotati. Le notizie, cioè a me capitano tante testate giornalistiche e tante trasmissioni che sono super pilotate, non saprei dove affidarmi, ma esistono delle ricerche, fate voi la ricerca, studiate, non affidiamoci troppo ai media. Il buon senso sta sempre, ripeto, nel mezzo. Ci sono delle cose che mi piacciono della destra e della sinistra. Quello che dico sempre per quanto riguarda l'arte e la cultura non può essere raccontata col social X. Arte e cultura hanno bisogno di tempistica, va assorbita, va interpretata. Quello che do il consiglio magari alla destra, prendetevi un po' più la cultura, facciamola un po' più da questa parte, portiamola un po' più nelle scuole, investiamo veramente in arte e cultura, regaliamo dei premi a chi studia, alziamo magari anche la scuola obbligatoria, io la farei quasi a 18 anni, ma perché? Immediatamente ci troviamo della gente che non lavora, ci troviamo magari braccia rubate a niente, perché poi non ci vanno a lavorare, 16 anni, non tantissimi. Dunque, invece che lasciarli latitanti a fare i maranza, ma tutti, anche compresi gli stranieri, obbligatorio tutti, io la farei fino a 18 anni. Fino a 18 anni, oppure farei la leva militare, invece che la leva militare, obbligatorio a 20 anni, guarda, me le leverei anch'io dalle tasse per contribuire ai giovani a farli studiare fino a 20 anni. Ma tu immaginati tutta gente che studia fino a 20 anni, e attenzione, gli studenti devono essere neutri, non destabilizzati o orientati da una parte, perché se tu vai a scuola, ve lo dice uno che sta cercando di laurearsi a 46 anni, e mi scontro con i professori quando iniziano a tirare fuori delle tematiche. Attenzione professore, sia politico, questo è importante. Dunque nelle scuole che non venga fatto il comizio politico ai ragazzini da una parte. Apolitico.
1: Senti, però adesso un po' di curiosità me l'hai stimolata. Quali sono le cose, dici due cose su cui sei, abbiamo capito che sei un lettore di centrodestra, due cose su cui invece sei d'accordo con la sinistra?
0: Allora, la vera sinistra di quando era sinistra, sono d'accordo del fatto che la sinistra fuori dall'Italia, la sinistra in giro per il mondo è veramente togliersi il pezzo di pane, accogliere, non quelle buffonate come Richard Gere che andava sulle ONG a cucinare da mangiare, o quel ragazzo che mi dava contro, Chef Rubio, che mi dava contro, andava. Questi sono degli esaltati. La vera sinistra era la sinistra del popolo. Adesso la sinistra è finita da un'altra parte. Adesso abbiamo la destra del popolo. È la destra che sta vicino alle piccole partite IVA, all'estetista, a chi sogna di poter dare qualcosa di più. Dunque, se la sinistra tornasse a sinistra, avrei anche un'animella che va a aiutare il prossimo. Ci può stare. Ma ormai è constatato, e potrei fare centinaia di reportage dove faccio degli scherzi alla sinistra. Diciamo che c'è un po' di confusione. Io manderei un po' dei nostri a studiare il fenomeno internazionale della destra e sinistra. Dopodiché poi li farei riatterrare in questo stivale e di lì, dopo aver preso appunti, la mettiamo in pratica. Quello che rivendica la sinistra è lo studio. Dunque, per quanto riguarda la sinistra, sono un po', sarà perché magari hanno più possibilità economica, perché i radical chic, che non me ne vogliono, li chiamo radical shit. Comunque, questo è un programma di governo che farei, appunto, dialogare tanto con la sinistra, litigare un po' meno, perché siamo veramente ridicoli dopo l'Inghilterra che si menano, siamo molto ridicoli, sembriamo delle scimmie. Popolazioni nullatenenti dialogano meglio di noi, il terzo mondo dialoga meglio di noi. Non sono nessuno, ho dato il mio piccolo contributo al paese, spero crescendo di darlo un po' di più, e poi uno di centrodestra sarà laureato, così almeno non siamo proprio gli ignoranti, no? Dai.
1: Senti, hai mai pensato all'idea di fare politica attiva?
0: Adesso faccio Ranucci. No, no, allora, la politica mi è sempre piaciuta e venivo punito quando lo dicevo. Avrei solo una paura a volte magari di incartarmi su un paio di cose, ma prenderei un paio di assistenti che mi riportano, no? No, non è ancora il momento. Devo studiare, devo capire, devo andare in giro, devo sbagliare tante cose. Ho 46 anni, sono del 1980 e ho tanta voglia di crescere. E a modo mio posso dare una mano a fare le cose sensate. Per adesso pedalo ancora, dai.
1: Senti, qua in questa manifestazione che è iniziata ieri, c'è stata oggi e domani chiuderemo questa 3 giorni, noi abbiamo avuto oltre 1200 ragazze e ragazze da tutta Italia che, pensa, pagando di tasca propria sono venuti qua per avere questi 3 giorni di confronto, per stare insieme, anche per divertirsi. Allora quello che ti chiedo è, nella tua visione delle cose, quanto è importante che i giovani tornino ad avvicinarsi, a occuparsi di politica e ad essere protagonisti del presente, ma con la mente e il cuore innamorati del futuro?
0: Ah, qua rivendichiamo Umberto Eco, che dice che la comunicazione non è per tutti. E io, se non si studia la politica, per prendere questo voto che vai a scuola ti dicono devi votare così, o questo ti dice così, no, io farei anche meno persone, ma devono passare un esame di politica, perché il voto è una cosa, cioè riguarda tutti noi, cioè noi dobbiamo studiare, i giovani devono sapere del loro paese, devono sapere tutto, è inutile andare per sentito dire, è fondamentale occuparsi di politica, ma anche la vera politica non è a Roma, la vera politica è dal paesello con 2000 abitanti, la vera politica che avviene, non so, nel mio paesino, Boisano, lì c'è la micropolitica, il paesino a fianco, ciò che accade a Bolzano non può essere come a Reggio Calabria, dunque è fondamentale ognuno, con moderazione, buon senso, cercare di informarsi e consigliare. I papà una volta ti facevano questa lezione politica e tu tendenzialmente, o perché per il complesso di Edipo te ne saltavi indietro e volevi fare l'opposto, o viceversa, magari famiglia benestante, facevi ribelle, però bene o male se ne parlavi in famiglia. Adesso no, vediamo soltanto intelligenza artificiale, politici che volano, che scompaiono, atterrano, si dileguano. È veramente la serietà, perché sennò poi dobbiamo un indomani comprare titoli di Stato con le banche, capito? I governi devono andare bene. Adesso c'è questo governo, andiamo avanti bene, cerchiamo di passare questo momento particolare. E i giovani dovrebbero fare un'ora al giorno, vedere, ascoltare anche i TG, guardare le tribune politiche. Cioè, ma è anche sexy sapere che sappiamo di politica, è anche bello sapere che ci fermiamo e non è una situazione egoriferita per guardare i social. Noi ascoltiamo i dibattiti, impariamo l'italiano, hai capito? Però dalla sinistra, perché quelli di destra non sanno parlare, ragazzi. Comunque, no? E ci hanno detto così, no?
1: Cosa rispondi a Bonaccini che dice che la destra la votano solo gli ignoranti?
0: Vabbè, però devo dire che un pochino ha ragione, eh? Io farei anche un po' di pulizia, io sono sincero, devo dire sempre quello che... A me capita di trovare tanti politici che... Un attimino, il giusto, tu hai la responsabilità in mano, però non è detto che se uno non ha piena padronanza dell'italiana non possa fare cose buone. Diciamo che bisogna trovare il giusto compromesso, magari si deve impegnare un pochino di più, ti ricordi, Cettolo alla qualunque, no? È una storia realmente accaduta che si ispirava a un sindaco, mette anche simpatia. Però il politico non è il tecnico, quando si cerca di fare un... ricordatevi questa cosa... E lo sapete sicuramente, quando un governo diventa troppo tecnico, fatto con generali, fatto con persone, il politico non è il generale, il politico è il politico che sa andare di qua e di là, ricordatevi questo, se no metteremo in mano a tutto alle forze dell'ordine o una semantica che una macchina sceglie. Il politico è quello che sa sentire se stai bene, se sei male, se sei più debole, le tue paure, questo è più magari un sentimento da moderati, capito? Cioè i governi devono essere gestiti dai politici, non dai tecnici. Quando arriva l'Andrangheta, fanno il governo tecnico e noi qua adesso dobbiamo fare i politici.
1: Senti, tu hai citato due o tre cose, anche alcuni termini, il tema dell'intelligenza artificiale, hai citato la parola generali. Io ti chiedo, ma di queste nuove formazioni politiche che avanzano e che magari dicono che i bambini disabili vanno separati nelle altre classi, che chi è nero non può essere italiano, che chi è gay non è normale, cosa ne pensi di questa roba qua?
0: Ma io ho lavorato nel mondo della disabilità, ma proprio perché da piccolino c'era un ragazzo, è un ragazzo down, nessuno si voleva sedere a fianco a lui, perché c'era il pregiudizio. Io la prima cosa che ho fatto, me la sono presa con la famiglia, gli ho detto, uno, non gli fare il sottaglio a scodella, mettiamogli i capelli indietro e glieli facciamo punk. Poi gli ho insegnato ad andare in motorino, me lo sono portato dalle elementari alle medie alle superiori. Occuparsi di una persona che resta un po' indietro è fondamentale per le classi, è fondamentale questi mammoni, questi bambini, mescolare questa... Il problema reale c'è, si chiama vita. La vita va affrontata così, prendendo ciò che purtroppo non ti è stato dato, ma con una zona comfort gliela puoi creare. E ti posso garantire che se tu cresci con la sensibilità, da grande sarai un asso. Se cresci tutto militare, tutto incazzato nero, tutto a un certo punto ti perdi il bello della vita. Cioè, per quello dico, le donne, la sensibilità, ci vogliono questi elementi, sono la base di tutto. Il sale, l'olio, il pepe, l'aglio, se no che te lo dica a fa?
1: Senti, e mi avvio alla conclusione perché so che giustamente devi andare, ma questo uso dell'intelligenza artificiale, noi abbiamo fatto un panel, un dibattito su questo uso smodato che se ne fa nel mondo della politica, anche nel mondo dell'informazione, tant'è vero che oggi uno fa fatica a volte a distinguere ciò che è falso da ciò che è vero. Cosa ne pensi di questo fenomeno travolgente?
0: Legge immediata, io la bloccherei. Proprio nell'informazione metterei accertamento fiscale, una SOS a chiunque dia una informazione fake. Cioè io manderei la Guardia di Finanza a chi fa il lancio di una notizia falsa. Ricordatevi, per il diritto all'oblio ci tocca chiamare un avvocato in Svizzera per far scendere le notizie. Ma come un'altra tematica che ti dirò. Quando vengono fatti, c'è stato fatto il referendum sì o no, ricordatevi, allora viene fatta un'indagine, vengono indagate 500 persone, 500 persone poi finiscono in carcere 10, ok? Quelle 490 che fanno parte di una ditta, magari una ditta che elettrica, che è stata coinvolta nel gruppo, il titolo sul giornale è indagata per 'ndrangheta. Questi non hanno il potere... Di pagare il diritto all'oblio, l'avvocato in Svizzera e far scendere la notizia. Ogni volta che esce la notizia, questo viene esce fuori, detta SRL indagata per mafia, e ti rimane sempre lì. Con l'intelligenza artificiale siamo in grado di aumentare tutto ciò, di screditare le persone, e già la gente non vuole studiare il momento, la politica. Se destabilizziamo con questa è la fine. Io farei una legge immediata in settimana che chi lancia una notizia fake, me ne frego della goliardia, me ne frego dell'essere poco sentimentale e non giocare con la satira. La notizia è veramente importante, cambiano gli andamenti, oltre che politici, il sentiment cambia veramente l'economia, perché tu non ti fidi, non vai ad acquistare, cioè immediatamente una legge che blocchi chi lancia una notizia fake, è come allarmismo, allarmismo puro, ragazzi.
1: Grazie. E senti una cosa, tu hai lavorato per tanti anni in Mediaset. Mediaset è un'azienda che è stata fondata da un grande uomo, che oggi è portata avanti in maniera brillante dalla sua famiglia, dell'uomo Berlusconi, dell'imprenditore, dell'uomo. Un ricordo, un'idea, una parola, qualcosa che ti è rimasto in mente?
0: A Cipicchia non sono mai riuscito né a vedere né lui né Pier Silvio, non l'ho mai visti, perché io ero in una campana di vetro nascosto, ero quello che non ho amici, personaggi della TV, non conosco nessuno, anzi quando vado in giro vedo, per dirti, uno del Grande Fratello, dico, ah cavolo, è quello del Grande Fratello. Io sono sempre stato nascosto, da solo, nei boschi, a studiare, io non ho mai visto nessuno, però riecheggiava il profumo del grande di questa grande persona che dalla sarta dove lavoravo io all'attrezzista bastava un suo passaggio, erano gasati, erano, andavano a mille ed era importante, cioè dava la coccola a tutti. E io, nonostante adesso io mi sono spostato nell'altra rete, massima stima per la famiglia, per loro, adesso farò un mio percorso nella Rai e ammetto che essere nel primo canale mi onora, cioè nel senso, tanto sto facendo sempre la televisione italiana, lancio messaggi che sono di qua, di là, non cambia, nel senso. Però dico, questa persona, Berlusconi, in tutto il mondo mi capitava, venivo fermato e dicevano Berlusconi, Berlusconi, italiano, italiano. A me, adesso devo dire la Meloni, devo dire il mio, mi dicono tutti, ah la Meloni dal taxista indiano. Devo dire, solo queste due persone mi hanno nominato in tutto il mondo in 46 anni, non ho sentito tante altre persone. Ma va là, dove sono? Di qua.
1: Qualcosa tutto il resto
0: non me l'hanno
1: dire.
0: Mai nominato.
2: Allora.
1: Senti, due consigli, tre consigli che ti senti di dare a questi ragazzi che, finita la manifestazione, se riporteranno il cuore magari ci possano riflettere?
0: Allora, intanto io sono tanto in Medio Oriente, non investite in quelli che sono i Fufa Guru, anche se sono stati cancellati, distrutti e penalizzati. Un buon investimento, io parlo sempre di soldini, perché anche il buon Berlusconi avrebbe parlato degli investimenti di crescere, tant'è che sono abitante, pensa, di Milano 2, dunque casa costruita da lui, fate gli investimenti giusti, tutelate le vostre piccole e grandi finanze che sono, cercate di creare un business e appena possibile cercate di assumere qualcuno, questo è veramente fondamentale, piuttosto non andate in vacanza, ma ampliate il vostro business con un assistente, una segretaria, un social media manager, un avvocato, che noi a Mediaset avvocati l'abbiamo, vanno in giro in Bugatti, delle cause che abbiamo fatto. Comunque è veramente importante l'educazione finanziaria, dicevo, e tutelare, pensare a un futuro di crescere, alzarsi al mattino gasati, come sottoscritto, ma non per fare soldi, per dire, sono, che adesso è vietato in Italia, sembra, essere un po' il maschio alfa della famiglia che si alza, produce, dà del lavoro e protegge. Questa deve essere un po' l'imprinting che si può dare. Se poi non sei un alfa, ricordate che c'è il delta, il gamma, ci sono tutti, cioè tutti servono, questo è veramente importante. Non ci sono i supereroi e i supereroi siamo noi nel quotidiano, perché ti svegli magari un po' così e a fine giornata sei svolta e magari fai la differenza, cioè date gas.
1: Questa è una grande cosa. Ultima domanda e poi ti lasciamo. Dove ti vedi fra 10 anni?
0: 46, ci sono ancora, sì. Beh, allora, dato che poi le mie battaglie vengono fatte proprio contro i Mamma Santissima, la mia passione è vedere questi ometti di patti di sangue che piano piano adesso verranno acchiappati, perché l'attuale governo sta facendo veramente la lotta all'andrangheta più che mai e mi diverte, io spero che ci sia un bis e di avere un ruolo per poter vedere dove hanno delocalizzato in tutto il mondo, dove hanno portato i loro tesoretti, li facciamo rientrare, come quello di Imperiale, Raffaele, che è stato pinzato e riportato, addirittura aveva a Dubai un pezzo di isola World. Dunque andiamo a prendere i tesoretti dell'andrangheta che fattura circa 90 miliardi l'anno quanto un McDonald's, andiamo a prendere questi soldini e distribuiamoli. Io mi vedo impegnato alla lotta all'andrangheta e vicino al cittadino, non ho ambizioni, non ho figli, non ho mogli, dunque posso fare la terza guerra mondiale. Sarò impegnato sempre dove sono, perché ahimè, quando te la giurano, no? Dicono. Però penso che se tu riesci a essere veramente un piccolo input, simbolo, poi l'armata Brancaleone viene con te al tuo fianco. Dunque spero fra 10 anni di essere di nuovo qua con altre persone appassionate alla lotta al crimine. Niente, sto bene così, ho già realizzato tanti sogni.
2: No, io volevo Volevo ringraziare Brumotti perché abbiamo visto veramente l'uomo, la persona. Noi lo vediamo impegnato, coraggioso, però ci ha dato dei consigli di saggezza, di moderazione, di confronto nella politica. Ha apprezzato anche la vostra serietà, la compostezza di questa assemblea, perché si vede sono ragazzi seri e impegnati. Ci ha dato buoni consigli anche sul risparmio, sulla saggezza, e soprattutto lo seguiremo perché sarà in Rai quest'anno, non sappiamo ancora orari, cose, non dobbiamo annunciarla, e racconterà storie di legalità. Ma abbiamo visto qui l'uomo Brumotti, che è un uomo di buonsenso, di saggezza, che è venuto qui a spese sue, col suo tempo, senza chiedere nulla, è arrivato con la sua macchina e ora riparte e se ne torna. E anche questa semplicità è un gesto di stima, di rispetto verso di noi, di cui gli siamo molto grati e per il quale lo ringraziamo molto.
0: Grazie mille. Domani ci sarà Tennis and Friends invece. Sappiate i Tennis and Friends perché prevenire è meglio che curare. Dunque stiamo facendo una campagna in giro per l'Italia dove è veramente importante anche il tema salute. Non siate scaramantici, andate a farvi sempre visitare, perché magari con una semplice visita potete arginare un grosso problema. Questo è importante, la salute. Arrivederci, ciao.
1: Grazie Vittorio Brumotti. Adesso vorrei, siamo in conclusione di giornata, vedo là in fondo il nostro Gianfredi. Vieni qua Gianfredi, perché noi come sai al giornalismo ci teniamo, e quindi so che tu prima, Maurizio, non fuggire perché c'è una questione per te qua impellente. Dov'è Gianfredi? Eccolo qua. So che Gianfredi voleva fare una domanda, Maurizio, ma è una domanda proprio di alta politica e c'è bisogno che ci dai il tuo responso.
3: Ma dopo un esempio positivo... No, salve, scusate, devo solo... Una domanda... Piano, io una domanda politica istituzionale.
2: Tu hai bisogno di aiuto, vedi, Brumotti ti invita al lavoro. Le comunità ti possono aiutare se la situazione è più complicata.
3: Ho una domanda
2: che
3: anche per Brumotti.
2: Fare per te?
3: Io possiamo... questa domanda l'ho fatta anche al presidente Conte. Quindi volevo chiedere, lei predilige le escort russe o le escort ucraine?
2: Non frequento l'export, pensavo che tu parlassi dell'export. Io preferisco l'export italiano, okay. E non frequento l'export. Forse ho fatto male, ma così è andata la mia vita.
3: Non le discrimina comunque.
2: Potrebbe essere stato un errore.
3: Grazie. Aspetta, e questi qua non gli... Questa è una domanda per Brumotti. Volevo chiedere chi dei due faceva lo spacciatore, però non ho di questi due, se riesce a indovinarlo ad occhio. Non so se ha un'idea lei. Tra questi due ad occhio, chi è che fa lo spacciatore? Stitch rosa o Stitch blu?
4: Rosa, così sotto copertura.
3: Rosa perché è sotto copertura. Grazie. Per il giornalismo.
1: Allora ragazzi, in conclusione di giornata, adesso io quello che voglio dire innanzitutto è ringraziarvi per quello che avete fatto finora, per l'attenzione. C'è un messaggio che vi porto di Paolo Del Debbio. Paolo purtroppo non è riuscito ad essere qua, ci teneva molto, è stato impossibilitato, vi assicuro, perché ci siamo sentiti tante volte ed è tanto tanto dispiaciuto di non poter essere qui con noi oggi, però mi ha fatto una promessa, che alla prossima occasione lui sarà con noi come sempre, quindi gli mandiamo un grande, grandissimo abbraccio al nostro Paolo Del Debbio. E a questo punto io voglio davvero ringraziare ciascuno di voi, i nostri segretari regionali, i nostri segretari provinciali. Stasera avremo cena, avremo la nostra grande serata azzurra che, ma poi lo scoprirete voi, abbiamo fatto qualche piccola modifica per renderla ancora più bella e ancora più divertente. Quindi ragazzi, grazie a tutti, buon proseguimento di serata, e ci vediamo al DJ set azzurro.
5: Radio Radicale, 19:25 minuti, è terminata la seconda giornata di Azzurra Libertà, Innamorati del Futuro, la quarta festa nazionale dei giovani di Forza Italia, che abbiamo seguito in diretta da Montesilvano, e domani seguiremo anche la terza giornata, mentre per quanto riguarda la prima giornata ve la faremo ascoltare nel programma di, nella nostra programmazione notturna. E adesso proseguiamo con la nostra programmazione, al momento di Radical Nonviolent News a cura di Matteo Angeli.
6: Eccoci a una nuova puntata di Radical Nonviolent News, in cui parleremo di Birmania o Myanmar e Russia. Una connessione questa che va oltre questi due paesi, riguarda anche l'intera regione del sud-est asiatico, perché come vedremo il Myanmar, paese molto importante, segnato da una lunga guerra civile dal 2021, è influente anche nei rapporti con paesi come la Thailandia, la Cambogia da un lato e la Repubblica Popolare Cinese dall'altro. Il capo di Stato birmano, il generale Wang, è andato in visita a Mosca nel mese di agosto, una visita che in Europa non ha fatto molto parlare di sé, ma che è bene tenere presente proprio per le connessioni e i risultati, le conseguenze che questi rapporti producono a livello continentale, a livello asiatico, perché la Birmania è davvero uno snodo fondamentale per i rapporti e le strategie geopolitiche, in particolare di Russia e Cina. Quindi andiamo adesso a leggere alcuni report di questo incontro e di altri sviluppi prodotti dall'Associazione Italia-Birmania Insieme, che parla appunto della visita, la prima visita ufficiale a Mosca di Ming Aung Hlaing, che è il nuovo capo di Stato dopo le cosiddette elezioni che si sono tenute pochi mesi fa in Myanmar. È stata una visita importante che ha coinvolto delegazioni di più rappresentanti, membri di governo. E Italia-Birmania Insieme scrive che è stata la ultima visita dopo aver partecipato a Vladivostok, a un altro incontro nel 2022 e due volte a Mosca nel 2025. La delegazione del Myanmar ha incluso il ministro dell'energia per portare avanti i piani di sviluppo congiunti e la Russia si è impegnata ad assistere il Myanmar nella costruzione di una piccola centrale nucleare per la produzione di energia pulita. Sono stati affrontati anche i temi degli investimenti infrastrutturali, essendo in corso trattative per alcuni investimenti russi nella zona economica speciale di Delawi, focalizzati in particolare sullo sviluppo di porti e di una raffineria di petrolio. E poi ci sono gli aspetti militari. La Russia rimane uno dei principali fornitori di armi e armamenti per la giunta militare del Myanmar, impegnata nel conflitto interno contro le forze di opposizione. I colloqui hanno toccato anche la collaborazione nel settore aerospaziale e nella ricerca satellitare. E entrambi i paesi si trovano tra l'altro in una condizione di forte isolamento internazionale e sono sottoposte a rigide sanzioni da parte delle nazioni occidentali. Questo è un elemento che appunto ha spinto Russia e Myanmar a consolidare l'alleanza per dimostrare la propria resilienza economica e politica. Nella visita hanno, come detto, hanno partecipato a livello di delegazione anche aziende e personalità del mondo degli affari della Birmania, del Myanmar. e andiamo a vedere un po' di nomi di aziende, di banche che sono coinvolte nel consolidamento e nello sviluppo dei rapporti tra Russia e Myanmar. Si parte da un forum d'affari Thailandia-Myanmar svoltosi negli stessi giorni in cui c'era questa delegazione a Mosca, a Bangkok, che ha riunito funzionari, investitori e dirigenti di entrambi i paesi ed è stato sponsorizzato da diverse aziende birmane, tra cui la KBZ Bank, Myanmar Airways,

0: del Myanmar e parte del gruppo KBZ del miliardario Aung Kyaw Win. Il gruppo di attivisti Justice for Myanmar, che indaga sulle aziende che sostengono i militari, ha affermato che la banca fornisce servizi finanziari ad aziende che intrattengono rapporti commerciali con la giunta militare. Gli attivisti hanno anche riferito che il gruppo ha contribuito all'acquisto e al trasferimento di aerei all'aeronautica militare del Myanmar, avendo poi concesso in leasing alcuni di questi velivoli e avendo fornito alle forze armate, quindi del Myanmar, un flusso di entrate e una disponibilità di strutture di velivoli importante. Air KBZ, la compagnia che ha appunto fornito questi velivoli, è stata citata in una denuncia presentata da Justice for Myanmar al punto di contatto nazionale dell'Ocse danese contro una società di leasing di aeromobili. La denuncia ha portato a conclusioni sfavorevoli nei confronti della società danese per non aver effettuato la dovuta diligenza nei suoi rapporti con Air KBZ. E Myanmar Airways International, che possiede anche Air KBZ, è stata un altro sponsor, ma la Myanmar Airways International ha tuttavia comunque ampliato i voli verso la Russia, man mano che la giunta militare appunto approfondiva i legami politici, militari ed economici con Mosca. E quindi gli attivisti di Justice for Myanmar hanno accusato questo legame e di aver fornito supporto che ha contribuito a mantenere attivi gli aerei e ATR Airbus utilizzati dall'esercito birmano nonostante le sanzioni internazionali. Vi è poi appunto il gruppo Myanmar Awaba, una delle più grandi aziende agricole del Myanmar, che ha sponsorizzato il forum stesso. L'azienda produce fertilizzanti e prodotti fitosanitari. E la presenza aziendale si è estesa oltre le aziende che sponsorizzano ufficialmente il forum. Aung Kyaw Win, presidente del Max Myanmar Group, era presente al banchetto offerto al primo ministro thailandese in onore di Min Aung Hlaing, il capo del governo birmano.
1: Ecco, si tratta di un'apparizione degna di nota perché fino a questo momento l'imprenditore aveva mantenuto un profilo relativamente basso, quindi adesso evidentemente il contesto è cambiato, sta mutando sempre più rapidamente, quindi non ci sono problemi ad uscire, come dire, allo scoperto. E in tema di ASEAN, l'organizzazione regionale che include 10 paesi dell'Asia sud e sud-est hanno invece inviato una lettera, un appello al Myanmar per chiedere il rilascio di Aung San Suu Kyi. Il governo che ha ricevuto questa richiesta, naturalmente, il governo del Myanmar ha respinto questa richiesta da parte dell'ASEAN. Ed è stata rilasciata una dichiarazione dopo che l'ASEAN aveva appunto rinnovato l'appello di rilascio incondizionato della leader ormai 81enne rimossa dal potere dopo il colpo di Stato del febbraio 2021 e tuttora gli arresti domiciliari a Naypyidaw, la capitale della Birmania. Il 3 agosto Aung San Suu Kyi aveva potuto incontrare un rappresentante del Comitato Internazionale della Croce Rossa e il 7 agosto l'ASEAN aveva fatto una dichiarazione per salutare l'incontro, per esprimere soddisfazione per questa importante notizia, avendo poi cercato anche di cogliere l'occasione per far sì che questo fosse inquadrato in un'iniziativa più ampia, una sorta di passo positivo verso un dialogo nazionale inclusivo e anche per la riconciliazione. Dopo aver chiesto nuovi incontri, aver sollecitato
0: anche

0: un accesso per visitare i detenuti politici. Purtroppo però il governo, il regime militare birmano ha chiuso ogni possibilità. Nella risposta del governo birmano si legge tra l'altro: sebbene il governo abbia commutato le sue condanne per motivi umanitari, la questione di una liberazione completa e incondizionata dovrà essere affrontata solo nel rispetto della legge e, nonostante quindi le numerose riduzioni di pena, dovrà scontare ancora più di 18 anni di carcere. Il ministero ha aggiunto che il governo continuerà a collaborare per il resto del suo mandato, ma non ritiene necessario proseguire sulla strada. Quindi non ci sono molte speranze perché Aung San Suu Kyi riesca a essere liberata. Rispetto ai vari detenuti politici che si trovano nel paese, la dichiarazione aggiunge che il Myanmar avrebbe adottato contromisure appropriate caso per caso in risposta a trattamenti non costruttivi e discriminatori da parte anche dell'ASEAN o di uno dei qualsiasi suoi stati membri. Ufficialmente quindi l'ASEAN continua ad aderire al consenso in 5 punti che a suo dire rappresenta l'unica via per la normalizzazione dei rapporti con il Myanmar, ma non si intravede una via d'uscita dall'attuale situazione di stallo. Il Myanmar probabilmente spera di poter aspettare che l'ASEAN si fermi, forse confidando in una presidenza più favorevole da parte della Thailandia quando quest'ultima assumerà la guida del blocco nel 2028. Data l'incertezza all'interno dell'ASEAN sul modo migliore di affrontare la questione del Myanmar, che ricordiamo non è ancora espulso dall'ASEAN, e la crescente spinta verso una qualche forma di riavvicinamento, le sue aspettative non sono necessariamente infondate. Quindi resta da vedere quando la Thailandia prenderà la presidenza dell'ASEAN, se ci saranno nuove aperture. In conclusione adesso di Radical Nonviolent News, io darei però un appuntamento tornando in Europa, precisamente nel Mediterraneo, perché è qui che è di questa area del mondo, di questa zona del mondo, che si occuperà un convegno organizzato per il prossimo 25 settembre, venerdì 25 settembre alle ore 10, presso la Sala Capitolare del Senato della Repubblica a Piazza Minerva 38 a Roma. Il convegno è intitolato Pace, sicurezza e diritti umani nello scenario internazionale e nella politica italiana nel Mediterraneo. È ospitato dal senatore Giulio Terzi, che è anche presidente della Commissione delle politiche europee del Senato e presidente del Comitato Globale per lo Stato di Diritto, Marco Pannella. In questo convegno interverranno Giuseppe Benedetto, Gabriele Carrère, Sergio Germani, Mariano Giustino, Fabrizio Lucioli, Fiamma Nierenstein, Elisabetta Zamparuti e il sottoscritto che modererà. L'evento è copromosso, oltre che dal Global Committee for the Rule of Law Marco Pannella, dalla Fondazione Luigi Einaudi, dall'Istituto Germani, dal Comitato Atlantico Italiano e da Nessuno Tocchi Caino. L'appuntamento, lo ricordo, è per venerdì 25 settembre alle ore 10 presso la Sala Capitolare del Senato a Piazza della Minerva 38. Per iscriversi potete mandare un'email a infogcrl@gmail.com, così da essere accreditati per accedere al Senato. Ripeto l'indirizzo email: infogcrl@gmail.com. Radical Nonviolent News a questo punto termina qua, l'appuntamento è per la settimana prossima.
1: Radio Radicale 19:41 minuti, adesso la rubrica Il Maratoneta a cura dell'Associazione Luca Coscioni.
2: Il Maratoneta, trasmissione dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica.
3: Sabato 12 settembre 2026. Un buon pomeriggio a chi è in ascolto da parte di Peppe Brescia. Nella puntata del Maratoneta di oggi torneremo sull'approvazione della proposta di legge di iniziativa popolare Liberi Subito da parte del Consiglio regionale del Veneto grazie alla presenza di Diego Silvestri, psichiatra e consigliere generale dell'Associazione Luca Coscioni, che ha coordinato l'iniziativa e con il quale forniremo anche una piccola anticipazione riguardo il prossimo congresso che, lo ricordo, avrà luogo a Napoli tra il 9 e l'11 ottobre 2026. In merito a questo trovate tutte le informazioni sul sito dell'Associazione Luca Coscioni. Dopo aver ascoltato un breve contributo di Claudia Moretti su terapie psichedeliche e salute mentale, chiuderemo la trasmissione con un approfondimento riguardo le ultime mosse del governo in merito al carcere. E apriamo allora la trasmissione di oggi, come dicevamo, occupandoci di Liberi Subito in Veneto, grazie alla presenza di Diego Silvestri, psichiatra e consigliere generale dell'Associazione Luca Coscioni, che ringrazio per la disponibilità. Grazie mille Diego e buon pomeriggio.
4: Ciao, ciao a tutti, grazie a te, ciao.
3: Allora, partiamo dal dato politico. In quanto coordinatore della proposta di legge veneta, hai seguito l'iter in ogni sua fase, assistendo anche come osservatore all'ultima seduta del Consiglio regionale. Qual è il clima politico che hai riscontrato attorno alla proposta di legge?
4: Sì, allora, io ho partecipato 2 anni e mezzo fa, come questa volta. Mi hanno inserito come presentatore ufficiale nei banchi di giunta, quindi ero seduto sotto zaia a fianco di Stefani. Allora, il clima politico, dunque l'atmosfera era tesa ed era conflittuale, credo inevitabile, nel Veneto, terra cattolica, forte componente Lega, e tra l'altro mi dicono che sia stata la prima volta in cui non c'è stato un voto compatto entro la Lega, sia 2 anni e mezzo fa che adesso, quindi è l'unico tema che ha spaccato questa forza leghista. Allora, l'atmosfera era tesa anche per così le impostazioni, come avete saputo, dei Provita, che hanno fatto le loro manifestazioni, e all'interno della regione c'è stato anche una, così si fiutava una preoccupazione della sicurezza che io non ho visto 2 anni e mezzo fa. Ci hanno vietato di usare bandiere e spille per non creare, come dire, belligeranza coi Provita presenti. C'erano persone con il rosario in mano che pregavano vicino ai giornalisti. C'era Valdegamberi, come avete saputo, il consigliere che ha preso così questa posizione nettamente contraria, ma facendo contrapposizione è stato anche richiamato dal segretario del Consiglio regionale per le sue così intemperanze anche fuori tempo. Quindi l'atmosfera era calda per questi motivi, ovviamente. Ma passando ai contenuti, mentre 2 anni e mezzo fa la discussione era centrata più su riflessioni del tipo concediamo o non concediamo, no, il diritto al fine vita, cosa che ci faceva arrabbiare perché non era questo, insomma, in discussione, questa volta il conflitto era più sul piano concreto. Gli interventi sono stati tanti nella discussione, credo che abbiano partecipato tutti, tranne veramente pochi consiglieri. Ecco, la cosa che io mi porto a casa come un'ulteriore vittoria, secondo me, è anche questa, e cioè molti consiglieri hanno parlato della propria loro fede, hanno fatto dichiarazioni di fede, qualcuno ha detto sono cattolico, qualcuno ha detto sono cristiano, non sapendo la differenza tra cristiano e cattolico, secondo me, comunque vabbè. Qualcuno ha dichiarato l'indicazione, le disposizioni che dava il partito, dichiarazione di voto nel partito, e ci sono stati dei consiglieri che si sono dichiarati dissociati dall'imperativo religioso e dalle indicazioni di voto del partito. Questo è avvenuto nell'Unione di Centro ed è avvenuto in Forza Italia. E devo sottolineare l'intervento molto caloroso e bello, secondo me, di Jacopo Maltauro di Forza Italia, che da cattolico praticante, come si è definito, ha criticato proprio la paura dell'apertura, ha parlato di sentimento di modernità, ha invitato pubblicamente il collega giovane dell'UDC a sganciarsi dalla posizione religiosa e rivestire invece il ruolo del laico. Ecco, ci sono molti esempi nella politica italiana, come sappiamo, De Gasperi, Moro, Tina Anselmi, che firma la legge sull'aborto come ministra dichiarandosi per la vita, Gemolo e tantissimi altri politici italiani, che sono l'esempio di cattolici laici che vedono pericoloso imporre politicamente la propria morale cattolica. Ed è bene ricordare questa cosa che è avvenuta in maniera pubblica, perché pare che la controparte non ne tenga conto, voglio dire, di questa cosa, che in questi giorni, per esempio, l'arcivescovo Pegoraro, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, quindi una persona importante, invitava proprio con nonchalance il presidente Stefani, presidente della regione Stefani, a rivedersi e a sentire i vescovi. Ecco, allora io credo che questa così spaccatura che è avvenuta possa veramente far riflettere il politico, la guida politica per chiedersi: ma sono una guida religiosa o sono una guida laica? Ecco, questo secondo me era la cosa più utile del clima politico. Ecco.
3: Un altro aspetto interessante che credo valga la pena commentare è relativo al fatto che 2 anni fa la proposta si fermò in consiglio regionale, venendo bocciata per pochissimi voti, un paio, se non ricordo male, addirittura un singolo voto, mentre oggi invece Liberi Subito è diventata legge. In questo intervallo di tempo, secondo te, che cosa è cambiato in maniera significativa?
4: Ah, cosa è cambiato in questi 2 anni e mezzo? Bisognerebbe chiederlo alla consigliera Bigon, che è la persona che votò che si astenne 2 anni e mezzo fa, e bisognerebbe chiederlo a lei cos'è cambiato, perché nel suo discorso la Bigon sostiene proprio che in questi 2 anni e mezzo sono cambiate molte cose. Io non lo so, però si riferisce a quella contrapposizione fasulla, falsissima, tra cure palliative e suicidio medicalmente assistito, e che, come dire, in questi 2 anni e mezzo io so cos'è successo, nel senso che la Bigon è la prima firmataria di una legge sulle cure palliative, che ben vengano, e ne approfitto per dire, riguardo le cure palliative, che noi dell'associazione Luca Coscioni siamo non favorevoli ma favorevolissimi all'assistenza alle cure palliative, agli ospiti, all'assistenza domiciliare, alle reti delle terapie del dolore, che è tutta una serie di assistenza che manca, ma è un'assistenza non solamente rivolta al paziente ma ai familiari, ed è veramente un pezzo di assistenza mancata. Guarda, noi siamo, come dire, anche contenti di aver stimolato questa cosa, perché non so se l'attenzione sulle cure palliative ci sarebbe stata da parte dei politici, preoccupati che l'assistenza all'interno delle cure palliative non era al massimo della sua efficacia. Benissimo, noi con il diritto alle persone di chiedere una morte con il suicidio medicalmente assistito abbiamo attivato questa preoccupazione. Ecco, quindi bene da questo punto di vista. Credo che il Veneto si riuscirà, insomma, ad attivare ulteriormente quello che viene detto come cure palliative, e quindi noi siamo, come dire, io mi sento anche di aver stimolato questa attenzione.
3: Un altro aspetto da sottolineare è che il Veneto è la prima regione governata dal centrodestra ad approvare una legge di questo tipo, e in merito a questo abbiamo sentito nei giorni scorsi anche le dichiarazioni di Zaia, che io credo giustamente ribadisce come tematiche di questo tipo sfuggano dal consueto inquadramento politico e quindi dalle consuete contrapposizioni partitiche. Secondo te si tratta quindi di un voto che può cambiare la natura del confronto politico sul fine vita, sottraendolo, almeno in parte, auspicabilmente, alla tradizionale contrapposizione tra destra e sinistra?
4: Guarda, direi proprio di sì, cioè è arrivato il momento di dire che non è una legge della sinistra o comunque di finirla con queste favole di nascondersi dietro al fatto che è una legge presentata dagli oppositori. Ecco. Allora, non lo so se il tema della libertà di scelta nel fine vita, che per noi cosciomiani significa anche eutanasia, sia un tema della sinistra. Non lo so cosa voglia dire questo. Si potrebbe dir di sì se ci riferiamo alla proposta di legge a firma del socialista Loris Fortuna, era il 1984, sulla cosiddetta eutanasia passiva, come si diceva allora, cioè l'interruzione dei trattamenti vitali. Proponeva questo, non è mai stata discussa la sua legge, morì l'anno dopo. Questo è il primo, come dire, passo che un socialista fece, erano i tempi del divorzio, dell'aborto, quindi eravamo molto, molto stimolati. Poi, oddio, la sinistra sì, ha favorito la legge del 119, ma senz'altro l'attivismo dell'associazione Coscioni ha aiutato tantissimo a arrivare alla legge del 119 sul consenso informato, le disposizioni anticipate di trattamento. Però l'attivismo vero e la disobbedienza civile su questo tema proviene solo dalla Coscioni. È Welby che ripropone la scelta di interrompere la vita, come sappiamo siamo nel 2006, e riapre il dibattito sulla libertà. Poi, da quello che io so, è solamente associazione Coscioni. Ecco, la vera frattura in realtà è avvenuta dentro la coalizione di centrodestra. Ecco. E tra l'altro ti posso dire che noi, come attivisti, insomma, io ho sempre tenuto a questa cosa, io ho sempre evitato le contrapposizioni destra, sinistra, cattolici, non cattolici, perché non portavano acqua alla nostra battaglia. Ecco, e mi sa che adesso, con questa cosa che è successa in Veneto, è più facile, come dire, per tutti pensarla così, cioè è una vittoria di tutti i cittadini veneti, è una vittoria di tutte le persone che hanno aumentato i loro diritti.
3: Per chiudere questa parte relativa all'approvazione di Liberi Subito in Veneto, andiamo su un aspetto più generale. Nonostante i numerosi richiami al Parlamento da parte della Corte Costituzionale affinché una legge sul fine vita venga infine concretizzata, il legislatore continua a contrapporre una posizione di immobilismo. Da questo punto di vista, secondo te, le leggi regionali stanno supplendo a un vuoto nazionale oppure stanno anche aumentando la pressione perché finalmente il legislatore intervenga?
4: Beh, io direi proprio di sì. Io direi proprio di sì. Il Parlamento è paralizzato, sia a forza di sinistra e a forza di destra, con le forze politiche diverse, no? Abbiamo assistito in questi anni, Augias lo ha definito svogliato, poca voglia di interessarsi su questi temi. Io credo di sì, che quello che stiamo facendo con le regioni stia stimolando questa cosa, ma è l'associazione Coscioni che sta cercando di ridurre proprio quella macchia di leopardo italiana con l'iniziativa in ogni regione. Cioè è chiaro che noi non vogliamo che ci sia diversità tra regione e regione, però la strategia dell'iniziativa popolare regionale è stata potente da questo punto di vista. Ecco. Riguardo alla legge in discussione in Parlamento, la Zanettin Zurlo, è una legge che se passerebbe cancellerebbe tutte le leggi regionali, comunque i principi delle leggi regionali e molte procedure, eliminerebbe il ruolo del Servizio Sanitario Nazionale, restringerebbe l'accesso ai soli malati attaccati alle macchine e via così, quindi andrebbe contro i diritti espressi dalla Consulta, quindi in realtà noi temiamo, insomma, che il Parlamento possa avere questa voglia, si svegli un pochino e faccia una legge con le condizioni attuali. Ho letto un sondaggio di recente pubblicato che dice che il 69% degli intervistati italiani è favorevole a una legge nazionale, ma noi siamo favorevoli ovviamente a una scelta di fine vita estesa a 360 gradi che preveda anche l'eutanasia e come sapete, insomma, c'è una nostra, c'è il nostro deposito di legge di iniziativa popolare nazionale che mi auguro, ci auguriamo che sia discussa nella successiva legislatura.
3: Chiarissimo. Allora apriamo a questo punto una breve parentesi dedicata al congresso dell'Associazione Luca Coscioni, che lo ricordo avrà luogo a Napoli fra il 9 e l'11 ottobre 2026 e nell'ambito del quale è previsto anche un panel sulla salute mentale che ti vedrà tra i relatori. Potresti presentarci i temi al centro dell'evento?
4: Oh sì, allora Napoli abbiamo uno spazio salute mentale il 10 ottobre che avrà come titolo Salute mentale, diritti e responsabilità. Ci sarà Fabrizio Starace, che è uno psichiatra, che è presidente della Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica e direttore del Dipartimento di Salute Mentale Torino 5. Ci sarà Claudia Moretti, che è avvocata, esperta di diritto sanitario della nostra associazione, e ci sarò io, che sono uno psichiatra in pensione, anziano, e con la voglia di cambiare un po' le cose. Ho sempre lavorato presso il centro di salute mentale di Vicenza, ecco, e quindi ci spremeremo. Allora presenteremo diverse cose in questa sezione, che è la durata di un'ora. Parleremo di una proposta di riforma legislativa sul trattamento sanitario obbligatorio e sulla responsabilità sanitaria. Daremo i numeri sui pazienti psichiatrici che chiamano il numero bianco, che non sono pochi. Parleremo di diritti di fine vita nel paziente psichiatrico, definiremo la capacità decisionale del cosiddetto paziente psichiatrico. C'è un protocollo sul quale stiamo lavorando. Parleremo dei diritti minimi per una presa in carico vera, curante, cioè sostanziale, efficace. Parleremo di disposizioni anticipate di trattamento, cioè di DAT psichiatriche e strumenti di autodeterminazione della persona che richiede aiuto psichiatrico. Parleremo del patto di Ulisse e parleremo anche della necessità politica di entrare nei vari contesti di cura a fianco della persona che chiede aiuto, per scalfire il potere unidirezionale che si esercita nei vari contesti di cura psichiatrici.
3: Perfetto, chiuderei con una domanda di carattere più generale, ma sempre in tema di salute mentale. In base anche alla tua esperienza professionale, quali dovrebbero essere secondo te oggi gli interventi prioritari per una nuova agenda politica sulla salute mentale in Italia?
4: Allora, il tema della salute mentale è vasto. Come sai, l'anno scorso a Orvieto siamo arrivati a un buon testo di mozione sulla salute mentale, che l'abbiamo battezzato come un avvio di interesse, no? Allora, l'interesse della salute mentale è diffuso, però parlare di politica, come mi chiedi tu, no? Un'agenda politica prioritaria è una riflessione che abbiamo fatto in questo anno, assieme a Claudia e assieme a Fabrizio, molto intensa, devo dire, e siamo arrivati a focalizzarci sui temi che verranno fuori a Napoli, proprio per dire cosa si può proporre. Allora, io penso questo, che allo stato attuale dell'assistenza psichiatrica in Italia, dire che mancano risorse, che i finanziamenti sono bassi, che manca personale, eccetera, eccetera, è infilarci in quel filone, viva Dio, comprensibile, viva Dio, corretto, che rischia di lavorare per aumentare risorse e mantenere l'impostazione, diciamo, il paradigma di cura tradizionale, che io assieme ad altri critichiamo apertamente. Cioè, in questi ultimi anni c'è un'impostazione, ecco, dire, biologica, organicista, impostata dai medici, dagli psichiatri, e una attenzione sulla sicurezza, no? Un ritorno alla malattia mentale come pericolosità sociale, basta, come fonte di reati e via così, che ci deve fare un po', ecco, sulla quale noi dobbiamo lottare. Quindi, cosa fare per cambiare questo paradigma è un tema interessante. Allora, io ti come dire, quasi anticipo quello che sostengo, e cioè che a fianco di un lavoro dall'esterno che dobbiamo fare sulle strutture psichiatriche, no? Il lavoro politico esterno, no? Ci deve essere, dobbiamo cominciare a pensare un lavoro interno, cioè all'interno delle strutture psichiatriche. Guarda che i cosiddetti pazienti psichiatrici, no? Sia che abbiano un anno di cura, ma o decenni, insomma, di cura, sono senza diritti, voglio dire, sembrano delle persone assessuate, se si può dire così, mentre, insomma, un paziente che entra in oncologia, un paziente che entra in tantissime altre branche sanitarie, ha comunque un diritto da sua parte, e non è che è assente la giurisprudenza, gli indirizzi europei, mondiali, ci sono un sacco di norme, insomma, no? sul trattamento dei pazienti psichiatrici, e ultimamente anche in questo periodo, vista l'attenzione sulla salute mentale, però sembrano figli di nessuno, come dire. E allora quello che manca, secondo me, è proprio l'affiancamento, cioè avere a fianco di questi pazienti e anche delle famiglie un richiamo ai dei diritti minimi esigibili. Io parlerò del vademecum che abbiamo compilato, che è un elenco di diritti minimi esigibili, e questo va ricordato. Quindi io veramente immagino la mia azione futura dentro le strutture psichiatriche a fianco di un paziente che mi chiede, insomma, di essere il suo fiduciario, per sollecitare un'attenzione che non c'è, ti posso assicurare, in moltissimi casi non c'è, come se il paziente dovesse essere sempre quell'oggetto passivo che deve accettare le cure. Ecco, in realtà dobbiamo riportare il paziente a una capacità di autodeterminazione e una capacità anche di recuperare le sue risorse. Ci sono dei lavori, c'è una letteratura e anche una pratica molto, molto attiva su questo, ma ci sono delle zone in cui ancora adesso la psichiatria è una psichiatria di custodia e di esclusione, e basta. Quindi l'invito, come dire, è quello di poter entrare, come entriamo nelle carceri, forse il paragone può sembrare eccessivo, ma come entriamo nelle carceri, no, per vigilare, dovremmo entrare anche nei reparti, nei centri di salute mentale, nelle comunità, per vedere se effettivamente le persone sono rispettate nei loro diritti. Ovviamente questo comporta dei rischi, ne siamo, come dire, consapevoli, perché il rischio principale è quello della ulteriore difensività dello psichiatra, dell'equipe sanitaria, che si chiudono ancora di più a riccio e quindi diventano ancora più muro rispetto alle nostre proposte trasformative. Però dobbiamo, come dire, entrare e mettere in crisi il paradigma psichiatrico, che ha delle armi limitate attualmente e delle modalità troppo spesso coercitive, no? E che non attivano le risorse, ecco, del paziente, le risorse migliorative del paziente. Un tema molto, molto, molto delicato, no? Molto delicato, e su cui è difficile anche agire, però io porterò a Napoli proprio questo invito a costituire un gruppo di persone che possano, come dire, diventare disponibili ad affiancare i pazienti che lo desiderano, per arrivare a rompere, come dire, il potere di gestione del paziente. Non so se mi sono spiegato.
3: Chiarissimo, chiarissimo. Allora a questo punto noi torniamo a ringraziare Diego Silvestri, psichiatra e consigliere generale dell'Associazione Luca Coscioni. Grazie mille e buon pomeriggio.
4: Ciao, arrivederci a Napoli.
3: Lo scorso agosto Associazione Coscioni ha pubblicato il Vademecum per accedere alla terapia con psilocibina in Italia. Il documento costituisce una parte di un lavoro più ampio dell'associazione al fine di aprire percorsi legali di accesso alle terapie psichedeliche e sostenere medici e pazienti nell'utilizzo degli strumenti già previsti dalla normativa per farmaci sperimentali e uso compassionevole. In Italia la psicoterapia assistita con psilocibina non è un trattamento standard, non viene rimborsata dal Servizio Sanitario Nazionale e non è disponibile in nessun ambulatorio come qualsiasi altro farmaco. Esistono però due percorsi legali per accedervi. Il documento spiega allora come funzionano questi percorsi, chi può usufruirne e cosa è realisticamente necessario per percorrerli. Non si tratta di un testo promozionale perché i percorsi esistono ma sono complessi, richiedono tempo e non sempre vanno a buon fine. Quello del trattamento con psilocibina in Italia non è infatti un percorso semplice. I medici formati sono ancora pochissimi, la burocrazia è reale e i posti nelle sperimentazioni ancora limitati. Il percorso di uso compassionevole e individuale con psichedelici, infatti, pur previsto per legge dal 2017, è ancora nelle prime fasi di applicazione pratica in Italia per questo specifico ambito terapeutico. Per saperne di più ci siamo rivolti a Claudia Moretti, avvocata e consigliera generale dell'Associazione Luca Coscioni, che coordina le iniziative sulle terapie psichedeliche e che ha curato la pubblicazione della guida insieme alla dottoressa Caterina Bartoli. Ascoltiamo cosa ci ha detto.
5: Allora, il primo in realtà è una guida all'uso compassionevole con psilocibina sperimentale in Italia, nel senso cosa deve fare un medico e un paziente se hanno in mente di procedere con questi protocolli compassionevoli. In risposta a questa domanda, con Caterina Bartoli, divulgatrice scientifica e responsabile della campagna L'Italia apra alle terapie psichedeliche, responsabile scientifica in realtà, abbiamo tentato appunto di fare una sintesi divulgativa che consenta prima di tutto al paziente di comprendere in che situazione si può accedere a questi protocolli, secondo quali indicazioni possibilità terapeutica e anche per metterlo in guardia sul fatto che la procedura può essere effettuata solamente da il proprio medico, per cui chi non ha il medico disponibile a prescrivere questa sostanza e attuare questo protocollo, chiaramente non è che lo può fare da solo. Non c'è un diritto a ottenere una cura compassionevole senza l'intermediazione del medico che te la pratica, soprattutto in un ambito così particolare dove quello che tu vai a chiedere è, se non inserito in dei percorsi legali specifici, vietato molto banalmente dalla legge sugli stupefacenti. Per cui abbiamo tentato innanzitutto di tagliare la testa al toro con chi ci scrive: ah, ma io però voi dite che si può, però poi alla fine nessuno fa nulla. Ma non è che noi possiamo inventarceli i medici prescrittori. Quello che noi cerchiamo di fare è di informare il più possibile affinché questa cosa poi un domani diventi possibile. Quindi se te vedi e scorri la guida, vedi in quale contesto nasce nel contesto di dare una risposta alle molte e moltissime persone che ci hanno scritto da quando abbiamo aperto la campagna L'Italia apre alle terapie psichedeliche, per in qualche maniera fare dei chiarimenti. Allo stesso tempo, come vedi, la guida è articolata su un doppio filo: da un lato sei un paziente e allora si dicono delle cose, dall'altro sei un medico e allora c'è la vera parte più scientifica, cioè si comincia a dare delle risposte a quei medici che magari vorrebbero interessarsene e farlo, per capire innanzitutto quali sono le specifiche e tutte le controindicazioni che non possono essere assolutamente bypassate, tutti i controlli clinici, lo screening, praticamente insomma la selezione delle possibilità per procedere. In più e infine c'è l'indicazione su come redigere il dossier al comitato etico, che chiaramente è un compito che fa il medico con la propria direzione sanitaria e con l'ausilio della farmacia ospedaliera, che possono in qualche maniera poi dare esecuzione a un eventuale sì del comitato etico. In primis c'è la parte relativa alla richiesta di concessione del farmaco a titolo gratuito verso le aziende che si trovano all'estero e che compiono al momento le sperimentazioni su questi farmaci naturali o di origine naturale o sintetici, e quindi poi anche appunto l'indicazione di quando chiederlo e di come poi poter usare questa autorizzazione nel comitato etico. Quindi insomma, una sorta di guida a tutto tondo, spero non troppo tecnica, ma abbastanza divulgativa e di facile lettura, per dare l'idea di quello che c'è da fare per coloro pionieri intendano promuovere l'uso compassionevole nominativo, quindi per uso nominale.
3: Con Claudia Moretti abbiamo discusso anche di un altro aspetto, in quanto lo scorso 14 luglio l'associazione ha presentato un'istanza di riesame in autotutela al Ministero dell'Interno, chiedendo di ritirare o modificare la circolare relativa all'intervento delle forze dell'ordine nei servizi psichiatrici di diagnosi e cura, SPDC, dopo gli episodi verificatisi all'ospedale Martini di Torino. L'obiettivo è riportare la gestione delle crisi psichiatriche nell'ambito sanitario e dei diritti della persona. Ascoltiamo il commento di Claudia Moretti.
5: L'altra questione è la questione Lamorgese, sta in questi termini qui. Noi abbiamo fatto questo appello per chiedere alle istituzioni una maggior sicurezza negli ospedali psichiatrici e quindi a garanzia dei medici che si trovano ad operare in condizioni di sicurezza scarsa. La questione Lamorgese invece affronta questo tema più propriamente su i casi di ricovero in SPDC, quindi nelle strutture, negli ospedali psichiatrici. Perché? Perché lì c'è appunto l'indicazione di questa circolare, che però poi non è stata in qualche maniera aggiornata alle nuove normative, e che in qualche maniera direbbe alle forze dell'ordine: statene fuori, fate fare ai medici, perché tendenzialmente ci sono delle regole, no? Compreso il TSO, che in qualche maniera può ovviare al problema del vostro intervento. Intervenite solo in extrema ratio, eccetera. Il che però non tiene conto del fatto che in realtà i medici non sono operatori delle forze dell'ordine, quindi bisognerebbe invece distinguere bene le competenze, quello che fa uno psichiatra e quindi un medico che si pone di fronte alla cura del paziente da questa come unica finalità, perché anche il TSO è di esclusiva finalità curativa, e invece appunto gli si dice: beh, usate i mezzi che potete per sedare, ecco, in buone sostanze. Questo appello dovrebbe essere in qualche maniera rilanciato.
3: A quanto appena detto da Claudia Moretti aggiungo qualche altro dettaglio, andando a recuperare alcuni passaggi dal documento di presentazione dell'iniziativa. Nei servizi psichiatrici di diagnosi e cura, SPDC, è necessario distinguere con chiarezza le emergenze esclusivamente cliniche, l'esecuzione dei trattamenti sanitari obbligatori e le situazioni nelle quali siano in corso aggressioni, reati o pericoli attuali per l'incolumità, si legge. La relazione 2025 dell'Osservatorio Nazionale sulla Sicurezza degli Esercenti le Professioni Sanitarie ha registrato quasi 18.000 aggressioni a professionisti sanitari, con oltre 23.000 operatori coinvolti. Insieme ai pronto soccorso, gli SPDC figurano tra i contesti a maggior rischio. I dati INAIL e le stime dell'Organizzazione Mondiale della Sanità confermano che si tratta di un fenomeno strutturale e non di episodi isolati. La circolare della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, volta a evitare l'impiego improprio della forza pubblica per compiti clinico-assistenziali, qualifica come assolutamente eccezionale il ricorso alle forze di polizia. Tale formula, se non accompagnata da criteri operativi chiari, può determinare applicazioni disomogenee anche quando ricorrano i presupposti ordinari di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria. La natura psichiatrica del reparto o la condizione della persona coinvolta non possono di per sé giustificare il rifiuto o il differimento di un intervento dovuto. Lasciando soli i medici operatori a difendersi da episodi di aggressione, si rischia la perpetuazione, inoltre, di logiche custodiali e di contenzione che contrastano con il diritto internazionale e con la Costituzione e che ricadono necessariamente sulla qualità e sulla missione terapeutica, unica ratio legis possibile del trattamento sanitario obbligatorio. È giunto il momento di fare chiarezza su chi deve intervenire quando, in un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, un'aggressione è già in corso. Non si chiede più polizia negli ospedali, bensì regole chiare che proteggano chi cura e chi è curato nel rispetto delle reciproche competenze e funzioni. Per far fronte a tutto ciò occorre che si adotti, d'intesa tra i Ministeri dell'Interno, Salute e Giustizia e con il coinvolgimento delle regioni, un protocollo operativo nazionale che distingua emergenze cliniche, TSO e situazioni di ordine pubblico o di rilevanza penale. Si promuovano protocolli territoriali e formazione congiunta tra prefetture, questure, centrali operative 112, aziende sanitarie e servizi di salute mentale, giudici tutelari per quanto di competenza. Si assicuri la diffusione delle nuove indicazioni e il monitoraggio degli episodi di mancato, ritardato o controverso intervento, riferendo alle competenti commissioni parlamentari. Si riveda o sostituisca la circolare della Direzione Centrale Anticrimine, chiarendo che l'intervento delle forze di polizia non è escluso quando siano segnalati i reati in corso, aggressioni, minacce concrete, armi o pericoli attuali per l'incolumità. In conclusione, ricordo che le organizzazioni che promuovono questo appello restano disponibili a partecipare a un tavolo tecnico interistituzionale e a mettere a disposizione dati, segnalazioni e competenze professionali utili alla revisione delle procedure. E voltando brevemente pagina, lo scorso 7 settembre Jennifer Tocci, coordinatrice della cellula Coscioni di Genova, è stata ospite di Telenord nell'ambito della trasmissione Liguria Live Mattino per parlare di diritti nel fine vita. Ascoltiamo un estratto delle sue dichiarazioni.
6: L'associazione Luca Coscioni nasce nel 2002, proprio fondata da Luca Coscioni. Luca Coscioni viene a mancare nel 2006, ma l'associazione ha continuato a portare avanti iniziative. Il tema, come giustamente veniva anticipato, è un po' quello del fine vita, ma in realtà l'associazione si occupa al diritto della libertà di scelta sulla propria vita e sul proprio corpo delle persone, e questo è un percorso che vede anche l'abbattimento delle barriere architettoniche, i diritti nella salute riproduttiva, il diritto alla cura, tant'è vero che noi abbiamo una infoline che si chiama il numero bianco e si trova facilmente su internet, ma che sta al numero dello 0699 313409, che si occupa proprio di dare informazione sui diritti di cura, come le cure palliative ad esempio o testamento biologico. Poi in questi giorni appunto, diciamo, l'associazione è tornata all'orecchio delle persone proprio per il tema del Veneto, che giustamente veniva anticipato. In Liguria abbiamo depositato il testo di legge Liberi Subito, che è quello appunto che è stato approvato in Veneto e appunto veniva anticipato Toscana, Emilia Romagna e Sardegna nel 2024. Da una pluralità di consiglieri, a prima firma del consigliere Gianni Pastorino, ma questo voglio specificare un dettaglio. L'approvazione della legge in Veneto ha dimostrato che non è un tema che vede appartenenza politica minimamente, è un tema che ci tocca a tutti, e a dimostrazione lo fu anche il nostro deposito quando lo stesso allora Presidente Toti dichiarò che avrebbe votato favorevolmente la nostra legge e avrebbe lasciato libertà di voto, e questo ha dimostrato fin dall'inizio che è un tema che tocca a tutti. Poi siamo riandati chiaramente al voto, il Consiglio regionale è cambiato, la legge diciamo non ha perso assolutamente valore, non è decaduta, è rimasta in un cassetto ed è stata opera dei consiglieri riprenderla per iniziare i lavori su questa legge. Sono state fatte le audizioni e noi ci auguriamo che quanto prima possa andare in consiglio regionale proprio per il vero e proprio voto, perché è una situazione che preme ed è importante arrivarci quanto prima. La sensibilità rispetto a questo tema è cambiato negli anni. È un tema che ci tocca da tantissimo tempo, ricordiamo il caso di Elona Englaro, siamo passati per il caso di Welby, giusto per citarne alcuni, fino ad arrivare alla sentenza della Corte che ha riconosciuto il diritto in tutta Italia. Questo è importante riconoscerlo e ricordarlo, perché noi parliamo di leggi che sono state approvate in queste regioni, però in realtà è un diritto che noi abbiamo in tutta Italia. La differenza sta nel fatto che però ogni regione ha diverse ASL, quindi non si parla di differenza di risposta da regione a regione, noi parliamo di differenza di risposta da ASL a ASL, e quindi sono più di un centinaio in tutto il territorio nazionale. Questo ovviamente non può più succedere ed è per questo che l'associazione continua a fare informazione, si mette a disposizione appunto come questo testo di legge Liberi Subito, che nasce proprio per quello, perché quando è stato riconosciuto questo diritto con la sentenza Cappato Antoniani, così conosciuto, si è riconosciuto il diritto ad accedere alla morte medicalmente assistita, però c'erano delle difficoltà per potervi effettivamente accedere, e quindi abbiamo pensato di trasformare quella sentenza in quella che è una legge regionale, in ovviamente che rimanesse negli ambiti però regionali, quindi di mera funzione burocratica, perché il diritto era già stato riconosciuto. E questo è importante da sottolineare, perché spesso quando escono queste notizie di approvazione delle leggi leggiamo spesso commenti al bar, nei post, sui social, quindi adesso bisogna andare tutti in Toscana, bisogna andare tutti in Veneto. Assolutamente no, si può tranquillamente richiedere nella propria regione, si deve richiedere nella propria regione, è un diritto che abbiamo. Quello che vogliamo fare noi è andare a sostegno invece delle ASL che si vedono arrivare queste richieste e non sanno come gestirle. D'altronde, quando è stata approvata la legge in Toscana, abbiamo visto che la Corte Costituzionale si è espressa più e più volte sempre sul tema del fine vita. Perché? Perché la politica nazionale non si è mai presa la propria responsabilità ed è stata richiamata molteplici volte. Quello che è successo è che è stata chiamata la Corte Costituzionale anche ad esprimersi sul tema della legge regionale, perché era stato posto la domanda di se fosse effettivamente competenza regionale, e la Corte Costituzionale ha detto assolutamente sì. Quello che è andato a modificare è stato nelle tempistiche. Noi avevamo individuato, a seconda dei casi che avevamo seguito, una tempistica di 30 giorni, e la Corte Costituzionale ha deciso di modificare quella frase dicendo che bisognava rimanere in un ambito un po' più morbido per essere certi che il sistema sanitario, ricordiamolo, sistema sanitario che è una garanzia per le persone, riuscisse a completare con tutta tranquillità tutto l'iter, però allo stesso tempo con tempi ragionevoli a seconda della patologia. Chiaramente a seconda della persona che ci si ritrova davanti ci saranno tempistiche diverse a cui stare. Noi riceviamo tante segnalazioni dai medici che si mettono a disposizione con noi, che vorrebbero saperne di più sul tema del fine vita. Le faccio un esempio di un altro strumento importantissimo che abbiamo, che è quello del testamento biologico DAT, disposizione anticipata di trattamento. È fondamentalmente un foglio che si va a depositare al proprio comune o dal notaio, dove si redicono le proprie volontà. Adesso questa legge è passata dal 2017, nella legge era prevista che venisse fatta una campagna informativa sia ai cittadini che di aggiornamento dei medici, ma quella informativa ai cittadini non viene mai fatta, e anche per i medici spesso manca. Quello che facciamo noi ad esempio è ogni maggio scendere in tutte le piazze d'Italia per dare informazioni noi sul testamento biologico e parlarne con i medici, e andiamo anche in supporto ai medici che si ritrovano a dover gestire queste pratiche magari non sapendo bene anche la parte banalmente burocratica. Il paziente viene da me, compila il testamento biologico, ma poi cosa devo dirgli di fare, come funziona? E quindi posso dirle che a livello medico c'è sempre stato grande, grande supporto, insomma, e siamo sempre stati a disposizione di tutti, perché capiamo che le lacune che ci possono essere appunto partono partono a livello organizzativo nazionale, non locale, e ad oggi anche sulle richieste di morte medicalmente assistita che arrivano in Liguria, le direzioni sanitarie sono in difficoltà nella gestione, ovviamente. Corte Costituzionale, oltre ai requisiti che chiede, che deve avere la persona, che deve essere ovviamente una persona in grado di intendere di volere, deve essere all'interno di una patologia irreversibile, fonte di sofferenza, ci tengo a precisare, fisiche o psicologiche, che reputa, non che vengono reputate, che reputa insopportabili, e deve essere dipendente da un trattamento di sostegno vitale. Si rientra dentro queste casistiche, la Corte Costituzionale dichiara che, come dicevo prima, è il sistema sanitario nazionale che fa da garante a dover intraprendere questo percorso e prenderlo in cura. Ci tengo anche a precisare una cosa, norme chiare servono proprio perché ci possono essere stati di abbandono, persone che non sono seguite adeguatamente, ma se ad oggi non c'è una legge che specifica come prendere in carico queste persone, non si verranno mai a conoscere, a poterli proporre invece magari laddove ci fossero lacune. Quindi chi va ad oggi in Svizzera, sì, può succedere perché reputano che la propria condizione sia insopportabile, è successo anche in Liguria, al caso di Fabrizio, aveva una malattia al motoneurone, dopo 7 mesi dove era seguito dal nostro team legale che non ha visto arrivare una risposta, nonostante rientrasse in quei casi, ha dovuto fare 10 ore di viaggio per andare fino in Svizzera in una condizione di estrema sofferenza. Abbiamo però anche avuto, bisogna dirlo, 2 casi qua in Liguria che sono riusciti ad accedere alla morte medicalmente assistita, che sono il caso di Silvano, che era un uomo con una malattia neurodegenerativa, e che anche qua, prima di riuscire ad accedervi, vi ha messo diversi mesi. Anche qui c'è dovuto essere l'intervento del nostro team legale, ma ripeto, anche perché c'è difficoltà nella gestione. E abbiamo avuto poi il caso ultimo di Stefano, era rimasto tetraplegico a causa di un incidente, dopo 30 anni in quella condizione ha deciso di poter procedere. E anche lì l'iter è durato più di 7 mesi. Ora ci rendiamo conto di persone che sono in una condizione di estrema sofferenza, si rientrano in quei criteri, è giusto che la risposta venga prima. Con le giuste visite preparatorie però è chiaro che bisogna prendere seriamente in cura quella persona ed essere sicuri che questo avvenga. Voglio ricordare che noi l'anno scorso abbiamo fatto una richiesta di accesso agli atti a livello nazionale su quelle che erano le richieste in tutta Italia, e c'è stato un caso in Liguria che c'è stato fornito come informazione che aveva fatto richiesta, ma poi si è scoperto che non era stato seguito adeguatamente, è stato preso però in carico questa persona, è stata ascoltata e è iniziato per un altro percorso. Non possiamo sapere poi come effettivamente certo. Sia andata avanti, però è per dire che una buona legge non aumenta le morti ma diminuisce le sofferenze, fa sentire ascoltati i cittadini e non li si lascia abbandonati nella paura e nell'affrontare un percorso ignoto, ecco, e non si può pensare che bisogna voltarsi dall'altra parte se una persona ha la possibilità economica, affronta un viaggio per andare all'estero, perché il diritto in Italia l'abbiamo ed è giusto che venga attuato qua, è giusto ascoltarle le persone.
3: E questo era un estratto delle dichiarazioni di Jennifer Tocci, coordinatrice della cellula Coscioni di Genova, ospite a Telenord nell'ambito della trasmissione Liguria Live Mattino dello scorso 7 settembre. E veniamo infine alla questione degli istituti penitenziari, andando a esaminare l'ultimo provvedimento governativo entrato in vigore. Questo perché dallo scorso 21 agosto è infatti divenuta effettiva la legge numero 140, presentata dal senatore di Fratelli d'Italia Sergio Rastrelli e approvata definitivamente il 5 agosto 2026 a firma Nordio Schillaci. Si tratta di un testo snello, composto da 6 articoli, che interviene in materia di detenzione domiciliare per i detenuti alle prese con uso problematico di sostanze, i cosiddetti detenuti tossicodipendenti, tramite modifiche del testo unico sulle droghe. Una riforma che nasce con l'obiettivo di ampliare il ricorso alle misure alternative al carcere per le persone con dipendenza, ed è questo un presupposto condivisibile, in ragione del fatto che la detenzione sociale continua a costituire una risposta inefficace ai consumi problematici di sostanze, così come le persone con dipendenza rappresentano ancora una parte significativa della popolazione detenuta. Prendendo in considerazione le motivazioni, la legge appare però ben distante dagli obiettivi prepostisi. Nel corso dell'esame parlamentare, il provvedimento è stato presentato come una riforma finalizzata a coniugare recupero terapeutico, sicurezza e riduzione del sovraffollamento penitenziario, ma il confronto tra queste ambizioni e il contenuto della legge a far emergere gli evidenti limiti del testo. Il provvedimento evita infatti di intervenire sulle croniche e lacune del sistema, finendo per introdurre nuove sovrastrutture procedurali senza però un reale impatto sul paradigma delle politiche sulle droghe. E andando nello specifico all'esame del testo di legge, il primo nodo problematico riguarda un criterio di sovrapposizione normativa. L'ordinamento infatti dispone già dell'affidamento per motivi terapeutici, previsto dall'articolo 94 del testo unico sulle droghe, che consente di sostituire la detenzione con un percorso di cura senza imporre necessariamente l'inserimento in una comunità residenziale. Allo stato attuale esistono inoltre i cosiddetti ICAT, gli istituti a custodia attenuata per il trattamento delle tossicodipendenze,

efficacia. Il problema non sembra allora essere la carenza di strumenti legislativi, ma la debolezza dell'intero apparato chiamato a renderli operativi. Un aspetto che, nell'ambito del dibattito parlamentare, è rimasto sostanzialmente inevaso. Ancor più discutibile la centralità attribuita alle comunità terapeutiche e residenziali, in direzione opposta alle principali evidenze scientifiche che richiamano la necessità di costruire interventi personalizzati, fondati sulla continuità assistenziale, sui servizi territoriali e sulle azioni di riduzione del danno. La riforma sceglie invece di concentrare la risposta quasi esclusivamente sulla residenzialità, affidando un ruolo determinante alle comunità terapeutiche e private e marginalizzando di fatto il sistema pubblico. Del tutto censurabile di conseguenza il definanziamento delle risorse pubbliche. In assenza infatti di un intervento sulla capacità di presa in carico del sistema, la nuova misura rimarrà accessibile soltanto a una parte molto limitata dei potenziali beneficiari, ed è una scelta difficilmente giustificabile. Le maggiori criticità del sistema italiano, come sappiamo, riguardano infatti la debolezza dei servizi per le dipendenze, i cosiddetti SERD, la scarsità di personale, la frammentazione territoriale e le profonde disuguaglianze regionali nell'accesso alle cure, e nessuno di questi problemi è stato affrontato. Al contrario, la prospettiva è quella del consolidamento di un modello che continua a spostare risorse e responsabilità al di fuori del Servizio Sanitario Nazionale, delegando alla residenzialità privata funzioni sempre più aderenti all'esecuzione della pena, e magari su questo ricorderete le famose affermazioni sulle comunità chiuse in stile San Patrignano, tanto care all'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro Delle Vedove. Parimenti problematica appare la scelta di subordinare l'accesso alla misura alla dimostrazione di un collegamento tra dipendenza e reato commesso. Nel corso del dibattito parlamentare il requisito è stato difeso come una garanzia contro possibili utilizzi impropri dell'istituto, ma il probabile effetto prodotto si rivelerà essere proprio quello opposto: restringere la platea dei beneficiari sulla base di una ricostruzione causale che mal si concilia con la complessità dei percorsi di dipendenza. Molte persone necessitano di un trattamento pur avendo commesso reati non direttamente riconducibili all'acquisto o al consumo di sostanze e viceversa. Introdurre un criterio di tale rigidità equivale a subordinare il diritto alla cura a una valutazione che potrebbe escludere proprio le persone più vulnerabili. E non convince neppure la scelta di istituire un'apposita commissione presso il Dipartimento per le politiche contro la droga, avente funzioni di elaborazione delle linee guida e definizione dei criteri di omogeneità applicativa. La collocazione della governance della nuova misura conferma un'impostazione che continua a leggere le dipendenze sotto la lente di controllo e sicurezza, anziché come tema di salute pubblica. Al momento risultano inoltre assenti il decreto per l'istituzione della commissione, così come lo stanziamento dei fondi regionali. Infine, si riscontra una carenza di ordine politico ancor prima che tecnico. Il provvedimento avrà possibilità di intervenire solo sulla fase esecutiva della pena, senza affrontare le cause profonde che contribuiscono all'isolamento delle persone con dipendenza, e senza interrogarsi sulle ragioni che indebitamente continuano a rendere il carcere il principale strumento di gestione del fenomeno. Rimangono completamente fuori dalla previsione della riforma elementi come l'insufficiente diffusione delle politiche di riduzione del danno, il sottofinanziamento dei servizi territoriali e l'assenza di uniformità di livelli essenziali di assistenza sul territorio nazionale. Il paradosso della riforma è insomma insito nella sua ambivalenza. Da una parte il legislatore riconosce l'inefficienza del carcere come risposta alle dipendenze patologiche, dall'altra evita di intervenire sui fattori che continuano a renderlo l'opzione prevalente. Sotto questo punto di vista, la legge rischia allora di rappresentare più una razionalizzazione, nonché un'istantanea dell'esistente, piuttosto che una vera riforma delle politiche sulle dipendenze o del carcere, all'insegna di un'amministrazione delle problematiche esistenti piuttosto che alla ricerca di soluzioni. In definitiva, molto rumore per nulla. Andiamo a questo punto verso la chiusura della trasmissione di oggi, non prima di aver ricordato

0: fatto che oltre a trovare tutte le informazioni sul congresso di Napoli che si svolgerà tra il 9 e l'11 ottobre, sul sito dell'associazione Luca Coscioni trovate tutti i riferimenti per il tesseramento per l'anno 2026, così come le varie forme di sostegno economico alle nostre iniziative, tra cui la donazione del 5 per 1000. Non resta a questo punto che augurare un buon proseguimento a chi è in ascolto da parte di Peppe Brescia.
1: Il Maratoneta, trasmissione dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica.
2: Radio Radicale 20 e 38 minuti, è il momento del nostro notiziario serale. Federico Punzi in studio, Iva Radicev in regia e partiamo con le notizie di questo pomeriggio, di questa giornata. Intanto il botta risposta tra Zelensky e il Cremlino su un incontro in persona tra i due leader. In un'intervista alla Deutsche Welle, il presidente ucraino aveva proposto a Putin di vedersi a dicembre al G20 di Miami negli Stati Uniti e la risposta arrivata dal portavoce del Cremlino Dmitry Peskov: desidera davvero incontrare Putin può venire a Mosca, come Putin stesso ha dichiarato in precedenza, ha detto Peskov alla TASS. E una notizia invece che riguarda l'intelligenza artificiale, lo sviluppo di intelligenza artificiale. Il numero uno di Anthropic, Dario Modei, ha invitato a rallentare il ritmo di sviluppo dell'intelligenza artificiale. Dobbiamo rallentare il ritmo con cui miglioriamo le capacità dei modelli di AI. I progressi continueranno a sembrare rapidi e dobbiamo fare un uso saggio del tempo che guadagniamo, ha scritto Amodei in un lungo post pubblicato sul sito web, in cui ha ricordato anche l'incidente verificatosi a luglio presso OpenAI. Il messaggio arriva pochi giorni dopo che un ricercatore di Anthropic, Jacob Coxon, ha annunciato di lasciare la startup californiana, accusandola di minimizzare il rischio esistenziale che l'intelligenza artificiale rappresenta per l'umanità. E non sono mancati i commenti da parte di altri importanti sviluppatori di intelligenza artificiale. Il numero uno di OpenAI, Sam Altman e Elon Musk, sono detti favorevoli alla proposta del CEO di Anthropic Amodei. Dario ha ragione, ha scritto su X Elon Musk, sono d'accordo con Dario, ha affermato anche Altman, sempre in un post su X, affermando che OpenAI coinvolgerà osservatori indipendenti per verificare il proprio lavoro sulla sicurezza e sulla scia dell'impegno assunto da Modei. E queste poco fa, appunto, queste dichiarazioni sull'intelligenza artificiale. Invece, passando al Medio Oriente, all'Iran, oggi in visita in Irlanda, ne ha parlato il presidente americano Donald Trump da Dublino, dove ha incontrato anche il premier irlandese. Quando finirà la guerra in Iran? Credo molto presto, penso che avverrà probabilmente subito dopo le elezioni di metà mandato. Stanno cercando di resistere il più a lungo possibile per complicare la situazione elettorale, ma credo che la gente abbia capito il gioco, ha detto rispondendo ad una domanda dei giornalisti. E quando accadrà, i prezzi del petrolio crolleranno, ha detto Trump. Ma c'è anche l'avanzata degli Houthi che appunto controllano lo stretto del Mar Rosso di Bab el Mandeb. Gli Houthi hanno smentito l'affermazione di Trump secondo cui il gruppo avrebbe chiesto a Washington di non intervenire nel conflitto in corso nello Yemen. In un post su X ripreso dalla TV iraniana Press TV, un membro dell'ufficio politico degli Houthi ha definito l'affermazione infondata e falsa, sottolineando che nessun funzionario al governo di Sanaa ha contattato la Casa Bianca, ma appunto la fonte è post su X ripreso da una TV iraniana. Invece una fonte del Ministero dei Trasporti degli Houthi ha riferito all'emittente televisiva yemenita Al Masira che 73 navi hanno attraversato lo stretto di Bab el Mandeb il 10 e l'11 settembre. La fonte ha affermato che il divieto imposto alle navi saudite non ha influito sul regolare flusso del traffico marittimo internazionale attraverso lo stretto, rilevando che il volume registrato nelle 48 ore precedenti rappresentava il 98,6% del volume medio di transito prima dell'imposizione del divieto. La fonte ha affermato che questi dati smentiscono le affermazioni secondo cui la navigazione internazionale attraverso Bab el Mandeb sarebbe a rischio dopo la presa del controllo della costa yemenita del Mar Rosso da parte degli Houthi. E ora il vertice dei BRICS a Nuova Delhi e la Cina si è offerta di mediare tra Iran e Stati Uniti. La Cina è disposta a lavorare con i colleghi membri dei BRICS per svolgere un ruolo nel raggiungimento della pace e della stabilità in Medio Oriente e nella regione del Golfo, ha detto il presidente cinese Xi Jinping all'agenzia ufficiale Xinhua a margine della riunione dei BRICS. La guerra ha causato gravi perdite alle popolazioni in tutta la regione, non serve gli interessi comuni della comunità internazionale. Sempre il presidente cinese Xi Jinping ha esortato i paesi BRICS a opporsi ai dazi arbitrari e a rifiutare ogni forma di protezionismo, scrive sempre l'agenzia di stampa cinese, mentre la Cina avrebbe informato gli Stati Uniti della sua intenzione di cancellare il summit tra i presidenti Xi Jinping e Donald Trump alla Casa Bianca del 24 settembre se gli Stati Uniti dovessero approvare nel frattempo qualsiasi nuova ulteriore vendita di armi a Taiwan, ricordando che Taipei è una linea rossa nelle relazioni bilaterali, è quanto riporta l'agenzia giapponese Kyodo in base a più fonti a conoscenza della questione. E sempre Donald Trump dall'Irlanda, durante la sua visita parlando all'ambasciata americana a Dublino, è tornato a parlare di Europa. Amo l'Europa, mia madre era scozzese, mio padre tedesco, amo l'Europa, nutro un legame naturale con essa e mi addolora vedere cosa le sta accadendo, mi addolora vedere la situazione del commercio, quella dell'energia, quella dell'immigrazione. Quanto all'immigrazione, quello che vi state facendo, vi state praticamente autodistruggendo. Tuttavia collaboreremo con loro, di fatto collaboriamo già, è una situazione molto deludente sotto molti aspetti, ha aggiunto Donald Trump, in riferimento proprio appunto alla all'Europa. Il caso Ranucci ha lasciato poco fa la procura di Roma Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, che aveva chiesto di essere ascoltata dagli inquirenti che indagano sull'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto il 16 ottobre 2025. L'audizione era cominciata nella mattinata di oggi alle ore 10. Ad ascoltarlo il PM titolare dell'indagine Edoardo De Santis con i carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati. La donna starebbe ricostruendo l'attività finanziaria dell'imprenditore e il suo rapporto con l'ex conduttore di Report, ma appunto l'interrogatorio è durato, perché l'audizione in procura è durata 10 ore, così dalle 10 di questa mattina. È tornato in Italia Alessandro Di Battista, che a bordo di un'ambulanza ha raggiunto l'ospedale Gemelli di Roma, dove ora è ricoverato. L'aereo che lo ha riportato in Italia da Cuba è atterrato questa mattina alle 8 all'aeroporto di Ciampino. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle si trovava a Cuba per un reportage giornalistico quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato fino a ieri in un ospedale di L'Avana. Situazione delicata, massimo riserbo sulle sue condizioni di salute, ma appunto è rientrato in Italia questa mattina e ha raggiunto l'ospedale Gemelli. E ora la scomparsa di Emma Bonino, domani e lunedì e Camera Ardente e Veglia in Campidoglio, mentre martedì si celebreranno i funerali di Stato. Radio Radicale naturalmente in questi giorni ha ricordato la figura della leader radicale, e lo facciamo anche questa sera con le interviste di Antonello De Fortuna a Irene Testa e Paolo Ovvigevano e le interviste di Sonia Martina a Maurizio Gasparri e Filippo Sensi.
3: Radio Radicale, siamo in collegamento con Irene Testa, tesoriere del Partito Radicale. Bentornata, Irene.
4: Grazie. E un saluto agli ascoltatori.
3: Stiamo chiedendo a tutti, diciamo, di ricordare la figura di Emma Bonino. A te chiederei, che insomma la conosci bene, della storia politica di Emma, cosa continua a vivere nel Partito Radicale, nell'attività?
4: Beh, io credo che le iniziative, le battaglie, le lotte di Emma Bonino e di Marco Pannella naturalmente continuano ancora a vivere nel Partito Radicale, no? E Emma Bonino per più di mezzo secolo ha portato avanti con il Partito Radicale, con Marco Pannella, battaglie di libertà, di non violenza, di responsabilità individuale, ha portato avanti battaglie, insomma, che sembravano impossibili, che invece hanno cambiato, hanno riformato il nostro paese. Noi l'abbiamo sentita recentemente, proprio in occasione del decennale della scomparsa di Marco. È stata una bella chiacchierata, volevamo che lei partecipasse al ricordo di Marco al partito, lei voleva esserci, ci ha detto che non stava bene, che quindi come dire, venire in sede per lei, certo, era complicato, cioè. E io le proposi un collegamento e lei mi rispose no, il collegamento no, perché Marco non lo vorrebbe, non sarebbe rispettoso di Marco, quindi voleva essere in presenza, insomma, certo. Ed è stata una cosa, insomma, che mi ha molto colpito, no? Proprio anche questo dire no in collegamento, no, non lo avrebbe voluto neanche Marco, quindi
3: cioè, sempre fedele ai principi.
4: Sì, e anche magari al metodo radicale, anche al ricordo probabilmente di Marco, no? Perché effettivamente Marco probabilmente un ricordo in collegamento non lo avrebbe gradito, effettivamente conoscendo Marco e sapendo quanto ci teneva a stare in sede, ad avere le persone in presenza, è chiaro che probabilmente la stessa Emma ha ragionato in questi termini, quindi diciamo che Noi quello che da parte nostra possiamo continuare a fare è proseguire con le lotte che sono state appunto di Emma e di Marco, ed è quello che stiamo facendo in un clima certamente anche questo complicato, no? Magari diverso da quello che poteva essere diciamo il tempo delle battaglie del divorzio.
3: Ma ugualmente non facile, diciamo.
4: Ma ugualmente non facile, lo vediamo sul fronte internazionale, lo vediamo sui diritti umani e delle donne violati nel mondo, continuiamo ancora a occuparci delle donne in Iran, in Afghanistan, dei temi che poi Emma ha portato avanti insieme al Partito Radicale per tantissimo tempo, quindi il nostro dovere è questo, continuare a non a ricordare e non, come dire, mettere...
3: Non a celebrare,
4: esatto, non a celebrare e non ridurlo a memoria di quello che è stato, ma un patrimonio politico che ci dà una responsabilità precisa, che è quella di continuare a far vivere queste battaglie nel presente ma anche nel futuro, perché io credo sia sempre più bisogno di spazi di libertà che vengono sempre meno da un certo punto di vista, no? Quindi io credo che Marco e Emma hanno rappresentato la libertà, diciamo, sotto tanti punti di vista, che sono quelle libertà che oggi in qualche modo vediamo vengano sempre più a mancare.
3: Grazie Irene Testa.
4: Grazie a te.
3: Radio Radicale, siamo in collegamento con Paolo Ovvigevano, che ha raccontato parte, diciamo, della storia vissuta con Emma Bonino sulle pagine del Corriere della Sera. Come pensi che si debba ricordare Emma?
5: Per me è una domandona questa, qui non sono in grado di risponderti così su due piedi, perché è una storia di una vita e per rispondere a queste domande bisogna avere il tempo di sedimentarle. E allora quello che ti dico sono proprio rispostine a caldo, insufficienti rispetto alle dimensioni di una storia, della nostra storia, come dovrebbe essere affrontata adeguatamente. Una cosa, la prima cosa che mi viene in mente, che mi è venuta in mente, è Marco diceva sempre: la nostra forza è l'essere in presa diretta con il paese. E questa è stata una caratteristica dei radicali sempre, cioè di andare, essere, sfrondare dal politichese, dalla politichetta, dalla politica di basso livello i problemi, andare sempre alla radice del problema e andare a difendere all'obiettivo, di solito sempre a difendere il più debole. Ed Emma è stata una delle, senz'altro la persona che meglio ha interpretato questo nostro modo di vivere e di vivere la politica. Non solo l'ha vissuta meglio, ma anche l'ha fatta percepire come sua popolarità. Quando Emma arrivò a Bruxelles come commissario, Marco le disse: fatti fotografare giorno per giorno tutto quello che fai, per cui c'è sempre stata la nostra esigenza, necessità di trasmettere all'esterno ogni azione che veniva fatta, anche a futura memoria. Quindi, per cui oggi noi, Emma per prima, Marco, possiamo andare a pescare cose del nostro passato che vivono nel presente come attualità e vivranno nel futuro. Quindi Emma in questo è stata bravissima a interpretarlo. È interessante quello che dice Gaetano Cogliarello nel vedere le differenze tra Marco ed Emma.
3: Sì.
5: Marco più testimone di un'alterità pasoliniana, come l'ha descritta Gaetano, Emma più pratica, pragmatica, disponibile a, permettermi il termine, compromettersi col potere per poter raggiungere gli obiettivi. Una bellissima differenza, un bellissimo dialogo in cui il contrasto finale che tutti accreditano è semplicemente un po' di stanchezza dovuta all'età che ha lasciato emergere dei dati caratteriali che però sono una piccola pellicola, una crosticina su una storia comune meravigliosa.
6: Con Maurizio Gasparri, oggi Presidente della Commissione Esteri del Senato, vogliamo ricordare Emma Bonino che è scomparsa questa mattina.
7: Emma Bonino è stata un'appassionata militante e per me la militanza è sempre qualcosa che nobilita chi si impegna fino in fondo per le cause in cui crede. Abbiamo avuto tanti contatti, tante occasioni di confronto, più di scontro che di condivisione, perché su tanti temi non abbiamo avuto ovviamente le stesse posizioni, penso sui temi della lotta alle droghe, sui temi dell'aborto e su altre questioni, sulla politica internazionale, sul modo vigoroso in cui ha interpretato il ruolo di commissario europeo. Invece c'è stata consonanza rispetto a tante battaglie che lei ha fatto per i diritti, sui temi della giustizia e su altre questioni. Ha fatto parte di una pattuglia di protagonisti della vita politica che, ripeto, spesso hanno espresso cose che ho potuto condividere e spesso cose che invece ho duramente contrastato. Poi abbiamo avuto anche tante occasioni di confronto. Ricordo poi in particolare quando nel 1996 a liste presentate anche dal Partito Radicale fu incaricato di confrontarmi con lei per una sorta di desistenza, facemmo una sorta di vero e proprio negoziato per cercare di fare un accordo a liste già presentate. Quindi fu una cosa un po', diciamo, che non è che produsse grandissimi effetti, per dire che poi le occasioni di confronto sono state tante, che qua nella politica i momenti, le convergenze, i dissensi si alternano. Sicuramente è una persona che ha riempito la politica con la sua presenza, con il suo impegno, con grande determinazione, e quindi le rendiamo onore perché ha anche affrontato questa sua malattia, questa sofferenza con coraggio, anche quando si è manifestato nei primi tempi questo suo stato, però lei ha continuato finché ha potuto a partecipare al dibattito pubblico, ad essere una protagonista, e quindi sicuramente ha uno spazio nella storia della politica recente, che è fatta della pluralità delle idee e dei rapporti anche che ci sono, pur nella divergenza su questioni di fondo, ma anche nel confronto su tante altre questioni.
6: Grazie, grazie davvero Maurizio Gasparri, buon lavoro. Filippo Sensi del Partito Democratico, ma soprattutto grande amico dei radicali, è scomparsa Emma Bonino. Allora,
8: è una giornata nera e non ci sono tante parole, c'è una vita di impegno, di battaglie, di politica unita alla esistenza delle persone. Emma Bonino assieme a Marco Pannella in Italia hanno inventato il corpo della politica e hanno sempre fatto delle battaglie per la libertà e la democrazia. Questo mi sembra il grano ultimo delle loro vite politiche e personali. Questa mattina, appena ho sentito della triste notizia, sono andato a rivedere un video del 2018. Emma Bonino, senatrice, era al governo, il peggior governo della storia repubblicana, quello giallo-verde, e lei fa 10 minuti sulla manovra di bilancio e su che cosa significa lo strappo istituzionale fatto dall'allora governo per, come al solito, bypassare il Parlamento e discutere. Tra i tanti possibili testamenti infiniti di Emma Bonino, le battaglie, l'aborto, la liberalizzazione, il suo impegno, commissaria europea, vicepresidente del Senato, ministra, insomma, una personalità, una delle pochissime personalità di rango a livello europeo e internazionale che abbiamo in Italia. E vederla in quella circostanza con i parlamentari del Movimento 5 Stelle che le vociavano addosso, lei sola, dritta sul suo scranno, e dice: mi difendo da sola.
6: Me lo ricordo quell'intervento.
8: E chiude dicendo: non smetterò mai di difendere la democrazia. Non credo ci sia altro da dire.
6: Grazie, grazie a Filippo Sensi.
2: Radio Radicale 21 in punto, chiudiamo qui il nostro notiziario serale, apriamo la programmazione notturna con lo speciale giustizia a cura di Bruno Ruggero.
9: Rimaniamo sempre come centro dell'attenzione sul maxi processo di Santa Maria Capua Vetere per i gravissimi fatti dell'aprile 2020 all'interno del locale carcere. Siamo arrivati con la nostra ricostruzione all'udienza del 6 maggio scorso, quando nell'ambito dell'esame dei testi citati dalle difese dei numerosi imputati viene ascoltato Nicola Pezzone, medico addetto all'infermeria del carcere, che viene esaminato soprattutto dagli avvocati che hanno richiesto la sua citazione in giudizio come testimone sulla sua esperienza dei fatti a partire dalla mattinata del 7 aprile 2020, quindi dal giorno successivo allo scoppio della rivolta e all'inizio della relativa repressione. Abbiamo detto quindi le domande sono soprattutto dei difensori, anche se non è esclusa la possibilità di intervenire da parte dei pubblici ministeri e dello stesso presidente della Corte d'Assise. Buon ascolto.
10: Allora, do direttamente la parola alla parte che ha sollecitato la nuova escussione ai sensi dell'articolo 507 Codice di Rito. Prego, Avvocato Carfora.
11: Sì, buongiorno Dottore Pezzone.
12: Buongiorno.
11: Allora, io le voglio chiedere, perché la volta scorsa lei ha già risposto ad una serie di domande, ma lei ricorda di essere già stato sentito in fase di indagine?
12: No.
11: Non è mai stato sentito?
12: Mai.
11: È sicuro? Perché noi abbiamo un verbale dell'8 agosto 2020, 11:30.
12: Non ricordo questo. E dove si sarebbe tenuto questa cosa?
11: Negli uffici della Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, innanzi agli ufficiali e agenti di PG Michele Colavecchia, vice ispettore, e Giuseppe Barbiero, assistente capo coordinatore.
12: Non ricordo questa cosa.
10: Non ha ricordo di questa circostanza.
11: Non ha ricordo. Con riferimento al registro che lei, al registro modello 99, che lei diceva, sul quale aveva appuntato, perché alla domanda, pagina 12 del verbale precedente.
10: Sì, facciamo. Sì, ecco, riprendiamo il tema di prova, perché sì, tutto questo, diciamo, aspetto tecnico magari non è molto chiaro ovviamente al dottore, però andiamo sulle circostanze, diciamo tornare su quelle circostanze che necessitano di un chiarimento.
11: Sì. Allora, lei ricorda quello che è successo il giorno 7 mattina quando è andato a prendere servizio?
12: Sì, l'ho detto l'altra volta, sono entrato normalmente come tutte le altre volte, sono andato nel locale infermeria sito presso il reparto Milo.
11: Sì, dopo che cosa è successo?
12: Sono stato lì al mio posto di servizio e, come ho raccontato l'altra volta, non vedendo per venire detenuti, ho chiesto di far per venire detenuti che avevano necessità di visita. Mi è stato risposto che non era possibile per motivi di sicurezza e io ho scritto nel registro che quello che ho citato, e ho fatto qualche aggiornamento di qualche paziente detenuto in merito a cose da farsi in cura agli infermieri che hanno dovuto eseguire.
10: Quindi, non ho capito quest'ultima frase che ha detto, dottore? Che ha detto? Quest'ultima frase che ha detto, può ripeterla?
12: Non erano pervenuti pazienti detenuti, per cui avevo fatto facevo delle annotazioni riguardo a detenuti che magari bisognava monitorare o la pressione oppure adeguare le terapie. Basta, questo fa.
11: Quindi non ha fatto nessuna visita?
12: Nessunissima visita, non ho visto nessun paziente detenuto quel giorno. Sì. E credo neanche il giorno 8.
11: Sì, lei ricorda di aver visionato il registro in quella data in cui è stato sentito? L'8 agosto, il registro che riguardava le visite dei detenuti.
12: Il modello 99?
11: Sì, il modello 99.
10: Però avvocato ha detto che non ricordava di essere stato sentito.
11: Presidente,
10: quindi dire ricorda se ha visto il registro.
11: No, siccome però agli atti si dà conto nel
10: Un attimo soltanto, diciamo, intervenivo sulla modalità della domanda, perché sul presupposto non ricordo di essere stato sentito, chiedere ricorda di essere, di aver visto in quella sede. Allora o vogliamo provare a risollecitare la memoria, diciamo, della visione di questo registro in un'epoca successiva rispetto ai fatti.
11: Però siccome, diciamo, la necessità di risentirlo era su una specifica circostanza di difformità rispetto
10: ma ho capito. Allora è tutto chiarissimo, non è questo, soltanto sulla modalità con cui si procede.
11: Ok, allora volevo comprendere, lei ricorda cosa ha fatto, visto che non scendevano i detenuti, a visita?
12: Io stavo lì al mio posto di servizio e mi aggiornavo con gli infermieri su novità che magari potevano essere capitate nella serata, il turno di notte, queste cose qua, come facevo solitamente, diciamo.
11: No, però ricorda se ha fatto qualcosa, visto che non scendevano i detenuti, lei ha proceduto a comunicarlo a qualcuno, a relazionare a qualcuno questa circostanza?
12: Allora, come ho detto l'altra volta, il giorno 7 io ho scritto questa cosa nel modello 99, al termine del mio orario di servizio, che di solito era 2-3 ore, insomma, giornaliere, sono andato in infermeria e ho scritto questa notazione, ho consegnato questa cosa a qualche infermiera, adesso non ricordo, per consegnarla al responsabile sanitario, anche perché non c'era un protocollo interno. Questo fatto.
13: Allora, se ci sono profili di difformità rispetto alla precedente dichiarazione, si
14: sì,
13: può procedere alla
14: perché,
13: contestazione?
14: Perché, diciamo, precedentemente, quando è stato ascoltato l'8 agosto, le viene sottoposto il registro. E lei di questa circostanza di aver annotato nel registro che non era stato consentito per ordine e sicurezza di scendere, non l'ha riferito proprio nel verbale dell'8 agosto?
12: Ma io non so questa l'8 agosto che cos'è questa cosa, perché non ne ho
14: se
12: proprio...
14: Se vuole gliela leggo,
12: non ne ho proprio conoscenza.
13: No, allora dottore, questo per comprendere un attimo allora il quadro, siccome risulta che lei è già stato sentito in data 8 agosto 2020. Ora lei non lo ricorda, però è un dato oggettivo che risulta negli atti di indagine, va bene? Quindi l'avvocato parte da questo presupposto. Quando lei è stato sentito è stato fatto un verbale all'epoca delle sue dichiarazioni, perché così funziona
12: sì,
13: normalmente. Allora, che cosa succede? Che quando giustamente si viene risentiti a distanza di molto tempo e laddove dovesse emergere una difformità tra quello che è il suo ricordo attuale e quello che si venne dichiarato all'epoca dei fatti, l'avvocato questo fa, l'avvocato, il pubblico ministero, procede a dare lettura di quella che fu la sua dichiarazione o anche eventualmente un'omissione di dichiarazione, sempre che vi sia stata comunque una domanda interpellato su un certo punto, di quelle che furono le dichiarazioni dell'epoca. Ha capito, dottore? Questo
12: ho
13: è un
12: capito.
13: Meccanismo processuale.
12: Ho capito, però voglio precisare, se non so l'oggetto di quella, come chiamarla?
13: Escursione,
12: anche perché ne avvenivano parecchi, quindi non so
13: sì,
12: voi.
13: Vabbè.
12: Però alla domanda, se io avessi annotato, avrei risposto di sì.
13: Va bene, sentiamo allora rispetto all'epoca, lei oggi
14: esatto,
13: ci dà poi un chiarimento, cioè a questo serve, dottore, non è una...
12: No.
13: A questo serve, un meccanismo
14: sì,
13: di
14: Presidente,
13: assunzione.
14: Allora io procedo a leggere sia la domanda che la risposta sì, a questo punto. Allora, in relazione ai fatti trasmessi con nota 18-73-76 ISTP NSMCV del 24 luglio 2020 dall'ASL CE UOC Tutela per la Salute in Carcere, Servizio di Sanità Penitenziaria, Presidio di Santa Maria Capua Vetere, riconducibile agli eventi del 6 aprile, relativi alla perquisizione straordinaria eseguita nel reparto Nilo della precitata casa circondariale, ci può delucidare sui referti da lei redatti? A tal proposito, viene sottoposto in visione del dottore Pezzone Nicola la nota in argomento composta da 88 pagine, debitamente vitimate e numerate, che si allega alla presente. Sono le 88 pagine che sono state acquisite.
13: Del registro 99, modello
14: esattamente.
13: Ha capito, dottore? Si dà atto in quel
12: sì,
13: verbale che le vengono sottoposte le pagine del registro.
14: Di questo registro.
13: E si chiede in relazione a questa annotazione. Cioè, che la notazione è scritta da lei?
14: Sì, allora lei risponde: in merito a quanto mi avete mostrato, vi dico che il giorno 6 aprile non ho prestato lavoro presso l'Istituto di Santa Maria Capua Vetere. Nelle giornate del 7-8 aprile ho lavorato presso l'infermeria del reparto Nilo, effettuando attività ordinaria di reparto, consistente in aggiornamento del diario clinico e certificazione alla G. Come rilevo dalla visione del registro modello 99 del reparto Nilo, in relazione ai referti da me redatti sul predetto registro, vi confermo che non sono riconducibili agli eventi in argomento, ma sono controlli di routine che ad ogni buon conto provvedo a tradurvi di seguito.
15: Sì. Ti scusi soltanto,
13: allora, sì,
15: avvocato,
13: un attimo soltanto.
15: Avvocato,
13: ha
15: c'era
13: terminato,
15: una...
13: avvocato Gaffra.
15: No, c'era una parentesi, certificazione
14: sì,
15: di AG, tra parentesi, relazioni sanitarie per le procure, chiusa
12: sì,
15: parentesi,
12: sì,
15: soltanto...
12: Sì,
15: sì. Questa specificazione del verbale.
14: Sì, poi c'è un'elencazione, l'indicazione del nominativo e di quello che c'è scritto a margine del nominativo, evidentemente perché non era leggibile.
13: Quindi il tema è che all'epoca, rispondendo sulla sua attività in quelle giornate, sostanzialmente lei diede quella risposta e non disse all'epoca quello che ha detto oggi anche l'altra volta, cioè che visto che non le portavano i detenuti a visita Ha compreso?
12: Ho compreso, sì. E quello che ho sentito è in linea con quello che io ho detto, no. Nel senso che non essendo impegnato in visite, ho fatto che cosa? Il monitoraggio di terapia oppure di controllo da prestare per i pazienti detenuti e in più, avendo delle relazioni da fare per la CIP, mi sono dedicato a quella. Poi, io ricordo perfettamente, ho scritto in quella data, il giorno 7, che chiamate a visita non per venire in infermeria. Sì, sempre il giorno 7. Quello ricordo che l'ho fatto.
13: Ricordo perché, di averlo scritto.
12: Perché? Lo ricordo bene perché fui io, in quanto un poco più anziano del servizio, a consigliare al dottore Corvino anche per il giorno 8 di fare la stessa cosa.
13: Sì. Però adesso diciamo, il dato è un attimo questo, dottore, a parte diciamo, questo aspetto che lei non fu così chiaro nel dire di quello che ha rappresentato prima, non lo voglio riassumere perché è sempre foriero di equivoci. Con riferimento a quelle persone a cui nei cui confronti viene fatta una refertazione, così avvocato Carfora?
14: Sì. Allora, il giorno 7,
13: sì.
14: Diciamo, lui ha visionato il fascicolo quando viene sentito l'8 agosto e di questa circostanza che ha scritto questa dicitura e che quindi i detenuti non sono scesi a visita non ne fa proprio assolutamente menzione in nessuna parte del verbale.
13: E va bene, questo è emerso, lui oggi dà questa sua lettura.
14: Sì, se gli possiamo mostrare il registro.
13: Per quanto riguarda, glielo possiamo mostrare, volevo comprendere meglio, i soggetti nei cui confronti viene riportata una, chiamiamola, refertazione, annotazione.
14: Sì.
13: Va bene?
14: Sì.
13: Lei ha ricordo di aver effettuato quelle visite? Mostramogli allora la pagina del 7 trattando.
14: Sono di più rispetto a quelle dell'altra volta, perché l'altra volta
13: era parziale,
14: faceva riferimento alla circostanza che il giorno 7 iniziava da una certa refertazione, invece adesso è integrale il giorno 7.
13: Quindi il tema è le persone nei cui confronti dal registro emerge la refertazione. Furono visitate o non furono visitate innanzitutto?
12: Allora, per quanto riguarda questi nominativi prescritti, cioè indicati nel giorno 7, queste non sono visite, ecco il monitoraggio e attività di routine nell'ambito dell'ambulatorio di cui io parlavo prima. E vedo Diana Michele, certificazione AG, significa che ho fatto una relazione per l'autorità giudiziaria. Trofino Walter, ho scritto pratiche monitoraggio psichiatrico perché era un paziente psichiatrico più ematocrino con acido valproico.
15: Presidente, mi scusi soltanto perché siccome è scarsamente leggibile, se può darci indicazioni qual è il numero di referto quando lo legge. Sì, perché così almeno capiamo a che si riferisce, perché è veramente illeggibile.
12: Allora, io non so, allora voglio precisare una cosa.
13: Stiamo andando in ordine,
12: sì,
13: no?
12: Io non so se questa pagina con il referto 1302 comincia con il giorno 7 effettivamente.
14: No, questo e controlli il giorno prima. Modifichi la pagina prima cortesemente.
12: Via.
14: Sì, perché inizia dal giorno 4.
12: C'è un 6.
14: Esatto.
12: Vabbè. 1302 è il seguito del referto del 1301 del giorno 6.
13: Vabbè, cerchiamo di fargli completare la risposta, se no resta veramente un po' in sospeso. Quindi lei ha dato atto di queste due refertazioni. Può dare l'indicazione del numero di referto, dottore?
12: Le dico
13: del
12: tutte.
13: Primo che ha indicato. Esatto.
12: Le dico tutto, la elenco tutto. 1302, Trofino Walter, pratiche monitoraggio psichiatrico e ematochimico con acido valproico, perché prendevo il Depakin, quindi il Depakin è un farmaco, ha fatto il dosaggio.
13: Va bene.
12: Esatto. Diana Michele, certificazione autorità giudiziaria, ho fatto una relazione.
13: Il numero di Diana.
12: 1303, a seguire. Trofino Walter, 1804, altra relazione che io ho fatto per la tua giudiziaria. 1305, Carino Antonio, pratichi monitoraggio psichiatrico, sempre la stessa cosa come prima. Di Carlo Michele, nulla a provvedere, quindi non c'era niente di nuovo da segnalare. 1307, Petella Giuseppe.
15: Di Carlo, scusi, 1306, giusto?
12: Sì.
13: Sì, diciamo che sono in successione sì. numerica.
12: 1307, Petella Giuseppe, era un paziente che lo stesso faceva psicofarmaci e quindi prescriveva ematoglimica di controllo per uricemia e profilo cardiaco. Monitoraggio psichiatrico, in più chiedeva la visita cardiologica, ma quella è una routine in pazienti che fanno terapia psichiatrica. 1308, Diana Michele, controlla pressione e frequenza perché aveva una storia di ipertensione e una terapia con antipertensivi, per cui bisognava fare il monitoraggio, ma questa era rivolta agli infermieri come indicazione agli infermieri da provvedere a questa cosa. 1309, Dito Pasquale, aggiungevo il Keppra 500 e più prescrivevo l'ematoglimina.
16: Il nome non ho capito, se la, il nome lo riesce a ripetere?
12: Desiato Pasquale, aggiungevo il Keppra e più l'ematoglimina di controllo. Basta, finisce qua. Non sono queste visite, ripeto, che io non ho visto nessuna di queste persone, due relazioni per le autorità giudiziarie e gli altri monitoraggi ordinari.
13: Sì, posso chiederle, avvocato Carfora, di rileggere quella parte iniziale in cui lui sì. dice l'attività che ha svolto quel
14: sì,
13: giorno?
14: Lui dice, effettuando attività ordinaria di reparto, lo leggo da capo, in merito a quanto mi avete mostrato, sì. vi dico che io il giorno 6 del mese di aprile non ho prestato lavoro presso l'Istituto di Santa Maria Covo Vetere. Nelle giornate del 7 e 8 aprile ho lavorato presso l'infermiera del reparto Nilo effettuando attività ordinaria di reparto, consistenti in aggiornamento del diario clinico e certificazione della G, tra parentesi relazioni sanitarie per la procura, virgola, come rilevo dalla visione del registro modello 99 del reparto detenuti del reparto Nilo. In relazione ai referti da me redatti sul predetto registro, vi confermo che sono riconducibili ad eventi, non sono riconducibili agli eventi in argomento, ma sono controlli di routine che ad ogni buon conto provvedo a tradurvi di seguito. Che è la stessa cosa.
13: Quindi
14: che ha fatto.
13: Le diciamo, è quell'attività ordinaria. Di controlli.
14: Sì, esattamente. Sì.
13: Ha compreso, dottore, diciamo che all'epoca lei parlò di una sì. Routinaria attività di controlli.
14: No, ordinaria attività.
12: No,
14: ordinaria.
12: Voglio dire, ordinaria significa che ho fatto questi referti per monitoraggio di alcuni aspetti clinici di questi pazienti e che è un'attività ordinaria, così come ordinaria sì. è fare le visite, fa parte dei compiti.
14: Sì,
12: non è nulla di speciale.
14: Siccome poi lei ha letto sia il giorno 7, la refertazione del giorno 7, ma diciamo su richiesta ha letto anche la refertazione del giorno 8 e del giorno 9. E mi perdoni, la circostanza che a un certo punto del registro c'era questa indicazione del dottore Corvino Maurizio che aveva scritto su sua indicazione, lei nel verbale alla polizia giudiziaria che l'ha ascoltato non lo ha mai riferito, quindi non l'ha letta quella
12: circostanza. Ma non mi è stato mai chiesto una cosa del genere, di perché io non avessi visto Pingo Pallini.
14: Ma lei quindi non l'ha detto che non sono scesi a visita i detenuti in maniera normale?
12: No, io ho citato semplicemente quello che ho fatto in quella giornata.
14: E ho capito, però siccome diciamo alla domanda su quello che aveva fatto qui sia la volta scorsa che adesso, la prima cosa che ha tenuto a precisare è che lei quel giorno non le sono stati fatti scendere i detenuti a visita, io mi chiedo perché lei questo non se l'è ricordato ad agosto del 2020, che era a soli pochi mesi rispetto a quello che era accaduto quel giorno 7 aprile quando ritorna in servizio.
12: Guardi, io ricordo di aver fatto questa cosa e di averla scritta, così come ricordo di aver detto al dottore Colvino di fare questa annotazione nel diario clinico nel 99
14: e quindi non l'ha fatta più lei, mi perdoni, perché adesso diciamo io non
12: io ricordo di averla fatta io non saprei dare una spiegazione a questo, però io ricordo che
13: riesce a trovare la parte in cui l'ha fatta lei, dottore?
12: Non ho capito.
13: La riesce? Lei ha questo ricordo di averla fatto lei, però non lo ritrova in questo ricordo.
12: In questa pagina io non le trovo.
13: Trova soltanto quella fatta da chi?
12: Però io ricordo che questa cosa di averla...
13: di averla scritta?
12: Di averla scritta, ma adesso... non vi so dire, vedo quello del direttore Colvino, di cui confermo che deve aver dato indicazioni, a meno che non sia andati sopra quel giorno 7 e si è fatta a mano, cioè questo scritto si è fatto di sopra, l'assicuro che è così, non lo so.
13: Non ho capito cosa ha detto da
12: ora. Allora, io ricordo che l'ha scritto nel 99, però da quello che vedo non ne trovo traccia, e allora mi sorge il dubbio, non è che siamo andati insieme io e il dottore Colvino sopra l'infermeria e l'abbiamo fatta come nota a parte indirizzata al responsabile sanitario? Ecco, mi sorge questo dubbio, però della bontà della mia affermazione ne sono certo, anche perché sono io che ho detto al dottore Colvino, facciamo questa cosa.
13: Però l'avvocato le dice, se vuole dare una risposta su questo punto, dottore, dice l'avvocato, come mai, visto che adesso ha questo ricordo così preciso e netto, se lei riesce a dare una spiegazione di come mai all'epoca non ritenne di dirla questa cosa?
12: Ma non vedo una domanda chiara, netta, dice cosa ha fatto il giorno 7 e perché non sono scesi? Io non lo vedo questa, questa domanda. È stata una domanda che mi è stata posta in maniera molto chiara e ho risposto per quello che ho fatto.
13: Molto
12: un po' ampia, ecco.
17: È la stessa
12: specifica,
17: domanda. No, però dottore, mi perdonerà, la stessa domanda che le ho fatto io qui, generica. E così l'avevo fatta anche la precedente udienza, generica, su che cosa aveva fatto il giorno dopo quando era entrato in servizio. Io non le ho mai chiesto per quale ragione, se non erano stati fatti scendere i detenuti a visita.
12: Io ho spiegato quello che ho fatto e quello che ho fatto risulta nel 99.
17: Ascolti, quindi... ma lei ricorda quali erano i turni di servizio, a che ora e se l'ho incontrato il giorno 7, il dottore Corvino, nel reparto Nila?
12: Non saprei indicatore preciso, so precisamente invece che se ne siamo andati assieme dal reparto.
17: Allora, ascolti, lei il giorno 7 ha prestato servizio dalle 7.50 alle 11.10, il dottore Corvino dalle 8.25 alle 17.40, quindi insieme non penso ve ne siete andati, a meno che voi non siete rimasto in servizio.
12: Andati insieme, intendo saliti insieme all'infermeria. Perché io facevo 2-3 ore al giorno,
17: sì.
12: Il dottore Corvino si intratteneva di più, probabilmente perché faceva anche turni pomeridiani come guardia medica sopra l'infermeria, non so, sì. Io intendevo, non andati via dall'istituto, saliti insieme all'infermeria. Okay. Io poi dopo me ne sono andato,
17: sì. Perché
12: il mio compito finiva lì, 2-3 ore facevo io. Lui è rimasto per altri compiti, quindi.
17: Ma lei ricorda
12: io
17: se...
12: Io questo intendevo, allontanati dalle parti insieme.
13: Quindi lei... Vabbè, prego,
17: proseguo. Lei ricorda se il giorno 7 è stato con lei presso il reparto Nilo?
12: Il questo dottore Corvino? Questo non me lo ricordo di preciso. Non
17: lei
12: me lo...
17: guardava...
12: Però che ci siamo incontrati il giorno 7 sicuramente, perché di solito ci si incontrava, anche se si stava in due ambulatori diversi, diciamo.
17: Sì, però le voglio chiedere un'altra cosa. Lei ha guardato il registro,
12: sì.
17: Modello 99 dei detenuti,
12: certo,
17: ha
12: sì.
17: Verificato se c'era qualche refertazione fatta dal dottore Corvino? Può controllare se c'è...
12: No, se queste sono le copie, no, non c'è nessuna refertazione del dottore Corvino. Che...
17: Ascolti, diciamo, c'è l'annotazione che abbiamo letto l'altra volta il giorno 8. Lei mi dice a che ora ha incontrato il giorno 8 il dottore Corvino e dove?
12: Questo non, di solito ci si incontrava nel reparto, magari arrivavo prima io o arrivava prima lui, ci scambiavo qualche parola, ma non più di tanto, stavamo a stretto contatto, perché poi il lavoro
17: Sì. Allora, guardi, io le dico che il dottore Corvino ha fatto servizio il giorno 8 dalle 8.40 alle 16. Lei invece prende servizio dalle 13.30 alle ore 20. Ecco. Questa annotazione, quando e quando lei l'ha consigliata di farla al dottore Corvino?
12: Penso...
17: A che ora?
12: No, non saprei dire, perché ci siamo visti prima, ci siamo visti dopo, ma non lo so, non posso ricordare queste
17: cose. Era di mattina o di pomeriggio?
12: Se saprei di mattina o pomeriggio, saprei anche l'orario.
17: Allora, lei prende servizio alle 13.30?
12: Sicuramente non prima delle 13.30.
17: Non prima delle 13.30, può verificare.
12: È verosimile più, diciamo, sul tardi. Perché si presuppone che lui già stava in reparto.
17: Esatto, e può verificare il giorno 8 se il dottore Corvino avesse in qualche modo visitato qualcuno dopo quell'annotazione? Le posso indicare il referto 13-13 dell'8 aprile, Corvino Antonio.
12: Allora, il giorno 8 aprile vedo l'annotazione. Poi lo stesso giorno 8...
17: Sì.
16: Scusi, la può leggere la notazione? Poi verrà acquisito il verbalizzante per le contestazioni che lo stiamo contestando tutto. Se può leggere poi quello che è scritto in referto, cosa è scritto? Perché questo è importante per comprendere se viene visitato o no.
13: Diciamo che sta procedendo l'avvocato Caffora, quindi interrompere crea sempre un vulnus nella dinamica. Poi dopo avete lo spazio...
17: Sì, io però, nessuno. Presidente, avevo chiesto proprio infatti. Di leggere questa refertazione di Corvino Antonio per chiederle se era stato visitato, visto che ci sono delle cose annotate.
13: Ad alta voce, dottore.
12: Questo l'ho fatto io il giorno 8.
17: No, non è, l'ha fatto lei il giorno 8?
12: Sì, Corvino Antonio è la calligrafia mia, la firma mia.
17: Quindi l'ha fatta lei?
12: Sì.
17: E ci dica un attimo.
12: Sì.
13: Come spiega quindi questa refertazione?
12: Allora, Corvino Antonio, referto 13-13, si conferma la terapia infusionale già prescritta. Questo che vuol dire? Corvino Antonio era un paziente detenuto con problemi di sciopero della fame, tipo alimentazione, per cui già stava in terapia. Con questa citazione io dicevo agli infermieri che dovevano continuare la terapia infusionale.
13: O la visita di questo detenuto? Lei visitò questo detenuto? Se non lo capito. Ricorda? Fece la visita a questo detenuto? Si ricorda?
17: Sì,
12: questo qui praticamente. Un momento, voglio continuare con il referto perché altrimenti non. Vabbè, si rappresenta si segnala. Per visita cardiologica più elettrocardiogramma, pressione 120 su 80 mm mercurio, frequenza 80, temperatura 36, esame neurologico negativo.
17: Sì, quindi
12: rifiuta la terapia infusionale per motivazioni proprie.
17: Quindi è sceso. Rifiuto
12: di firmare. Cioè, in buona sostanza, Corvino Antonio, alla conferma della terapia infusionale che io già avevo prescritto precedentemente per... facevo sciopero alla fame, non lo so se era un paziente con problemi di nutrizione legati alla mancata alimentazione su base volontaria, gli infermieri avevano rilevato i parametri e mi avevano detto che lui continuava a rifiutare la terapia infusionale, cioè questi referti si facevano per informare poi chi di competenza sull'andamento.
13: Dottore, questa persona fu visitata da lei oppure no?
12: No, perché prima
13: ha detto di sì, no. Rispondendo alla mia domanda ha detto di sì.
12: No,
13: quindi ora precisa di no.
12: Sì, preciso. Dal contenuto del referto io collego e riesco a ricordare quella che è la dinamica poi dello scritto.
17: Non scusi, ma lei quindi dice riferisce, rifiuta la terapia perché gliel'ha detto qualcun altro e lei non lo segna nel registro chi gliel'ha detto che rifiutava la terapia?
12: Ma gli infermieri informano il medico.
17: Sì, scusi, diciamo...
12: Quindi, gli infermieri che informano il medico. Il medico, io due ore, ma
17: scusi,
12: tra relazioni e andare a recepire quella che è il rifiuto non si potrebbe fare.
17: Sì, ma scusi, alla fine di questa annotazione c'è scritto si rifiuta di firmare?
12: Sta scritto rifiuto di firmare.
17: Sì, chi?
12: ma sono sempre gli infermieri che raccolgono queste cose. Allora praticamente se l'infermiere mi dice no, Corvino non ha voluto fare la terapia, allora c'è un modello e dico allora fagli firmare, quelli no, rifiuto di firmare, e io cioè, la terapia è l'infermiere che passa sul reparto, non sono io.
17: Quindi anche la visita la fa l'infermiere?
12: Come?
17: Anche la visita e la verifica di quali sono i parametri la fa l'infermiere autonomamente?
12: Questo è un monitoraggio che fa l'infermiere, a meno che non ci sono fatti acuti.
17: Non è
12: a meno che non ci sono fatti acuti, allora è diverso.
13: Scusi dottore, ma cosa distingue? Allora, come si fa a distinguere un referto da, di una persona che lei visita direttamente?
12: Dal contenuto.
13: Dal contenuto, dello scritto, perché, certo. Cioè, cosa scrive lei normalmente?

0: imparerei.
1: Sì,
0: e perché scrive esame neurologico negativo? Anche
1: perché
0: questo
1: chiedo,
0: gliel'ha detto l'infermiere, quindi la fa l'infermiere questa valutazione.
1: Perché io chiedo all'infermiere se il suo rifiuto era un rifiuto motivato da considerazioni come nei precedenti giorni o se c'è qualcosa di nuovo. No, dice no, tutto ordinario, sempre così.
0: E quindi diciamo, lei scrive esame neurologico negativo ancorché non l'abbia fatto l'esame neurologico negativo.
1: Ma io gli infermieri ritengo collaboratori e persone in grado di fare anche questo, quindi è normale.
0: Diciamo, è competente l'infermiere a fare l'esame neurologico?
1: Non è una questione di competenze.
0: No, è un discorso di competenza,
1: ma
0: mi perdono.
1: Scusi un attimo, le voglio dire una cosa.
2: Chiedo scusa,
1: io lavoro anche in ospedale, ma altri anni.
2: Scusi
1: un attimo, no, io ci tengo a precisare questo aspetto perché mi sembra un poco che vada oltre certe considerazioni mie. Ma al triage, se lei va in ospedale, al triage c'è un infermiere. L'infermiere è in grado di dire l'esame oggi se è normale o se c'è qualche deficit. Questo è normale.
0: Scusi, e però perché lo scrive lei, mi perdoni?
1: Come?
0: Perché lo scrive lei? Perché non lo scrive lei, l'infermiere, nel
1: è
0: registro?
1: Il medico, quando acquisisce questi dati, fa sua la valutazione, è normale, è ovvio. Ma anche al triage di un ospedale succede
0: così.
1: Questo. Ed è normale attività.
0: E lei non scrive nemmeno qual è l'infermiere che le dà queste informazioni?
1: Ma no, perché il turno è fatto da un medico, da due infermieri, quindi non è che io ogni giorno... cioè quel turno è fatto dall'infermiere in servizio, non scrivo l'infermiere.
0: Ho capito, quindi lei non l'ha fatta la visita neurologica in questo caso. E ascolti, nella stessa giornata dell'8 c'è anche una notazione su Corvino Antonio fatta dal dottore Corvino Maurizio. Anche il dottore Corvino Maurizio si serve degli infermieri, non fa le visite?
1: Non la vedo questa notazione del giorno 8,
0: sì,
1: non saprei dire.
0: Immediatamente nella stessa pagina sopra, la 13, il numero del 13-11.
1: Che
0: 13-11, la refertazione, sì, non è l'orario, è il numero di referto, Presidente. 13-11.
1: Sì, 13-11, ore non riesco a leggere.
0: L'orario non ce l'avevate mai messo, vero? Me l'avete detto la volta scorsa.
1: Continuo lo sciopero della fame.
0: Sì. E non c'è...
1: Allora,
0: non
1: ci sono...
2: qual è la domanda su questa...
1: Allora, adesso posso...
2: fatta dall'altro dottore?
0: Sì, io...
2: Qual è la domanda?
0: Ecco, la domanda era se anche... diciamo il dottore Corvino Maurizio operava come lei, quindi riportava quello che dicevano gli infermieri. Ci spiega perché è stato in qualche modo refertato due volte allo stesso giorno Corvino Antonio per la stessa circostanza?
1: Perché è molto semplice, era mia abitudine, lo è tuttora nella mia attività, che quando c'è qualche paziente tra virgolette un poco più critico, dico tra virgolette perché Corvino Antonio non era un paziente critico, era un paziente che aveva questi comportamenti un poco fuori le regole ordinarie parlo-sanitarie, e allora quando io in reparto vedo Corvino Antonio continuo a sciogliere la fa, è ovvio che io vado a dare ulteriori indicazioni ed acquisire ulteriori elementi, ma questo proprio per dare un'attenzione maggiore a situazioni che meritavano di essere vista con più cura. Tutto qua.
2: Quindi chiedo scusa, momento. Dottore, ma lei quindi ha il ricordo, o lo desume da quello che sta leggendo?
1: Lo desume.
2: Ha il ricordo che in quella giornata questo soggetto non sia stato visitato né da lei né dal suo collega? Lo desume, non ha un ricordo specifico?
1: No, non ho un ricordo, ma leggo il referto e quindi il senso del referto è questo qua. Di diciamo tra virgolette farlo prendere in carico maggiormente agli infermieri per i controlli pomeridiani, serali e quant'altro. Questo è il senso della cosa.
0: Posso chiederle, ma nella refertazione normalmente nella sua attività di medico, quando la circostanza è riferita da altri soggetti, anche dallo stesso paziente, lei non indica il paziente, riferisce l'infermiere, riferisce la polizia, riferisce, perché diciamo normalmente nella refertazione se è un riferito va

0: indicato come riferito da altri, o mi sbaglio?
1: No, ma qui non è un riferito, nel senso che io col Vito Antonio ero un paziente che ce l'avevo perfettamente in carico, sapevo perfettamente il suo quadro ematochimico.
0: Anche qual era la pressione di quel giorno, lei sapeva già.
1: Per cui queste cose gli infermieri poi le mettevano in consegna, o se le trasmettevano a voce tra di loro per dire: guarda che il medico ha detto di controllare la pressione al colvino oppure di fare quest'altra cosa e compagnia bene. Cose che mi venivano poi riferite e io le annotavo, né più né meno.
0: Ma dove gliela misurava l'infermiere la pressione al Corvino Antonio? Nel corridoio?
1: No, nell'infermeria, credo.
0: Nell'infermeria?
1: Io non lo so questo, perché si poteva misurare anche sopra, non è che era vietato misurare la pressione sopra, assolutamente nei piani, nelle sezioni.
0: Capito, ma se andava sopra a fare questa misurazione, dove lo annotava, se lo annotava?
1: Aveva sicuramente qualche documento su cui annotare queste cose e poi le rendeva nota al medico, è ovvio. Le consegne, queste sono le consegne.
0: Non è sicuro che si poteva fare la visita all'interno della stanza? A meno che, cioè, sempre ordinariamente ci dovessero essere determinate
1: condizioni. Ma questa
0: non era
1: una visita, era semplicemente un rilievo di pressione.
0: Okay. Sì.
1: Cosa comune, anzi, se tutti quanti dovrebbero accedere all'infermeria, si creerebbe la paralisi, secondo me, non si potrebbe fare assolutamente niente in un reparto detentivo.
0: Scusi, quindi diciamo, ritornando alla circostanza che lei annota che non si fanno le visite per ragioni di sicurezza, gli infermieri quindi salivano a fare tutti i controlli che dovevano fare e anche quindi a verificare l'esame neurologico,
1: per quanto mi riguarda c'era la terapia da somministrare e quella per me la terapia è una cosa che va fatta sempre. Se poi di fatto sono saliti, non sono saliti, io questo non lo posso dire.
0: No, però mi deve perdonare, siccome lei lo annota il giorno 8, le circostanze che Corvino Antonio, qualcuno la pressione gliel'ha misurata, anche gli ha controllato la frequenza cardiaca e gli ha fatto un esame neurologico, perché c'è scritto qua, quindi qualcuno l'ha tenuto in cura in qualche modo.
1: Ma gli infermieri sono tenuti a somministrare la terapia prescritta? Io credo che non
2: c'è. Avvocato, che poi conseguono anche indipendentemente dalle risposte.
0: Sì.
2: Questa è la sua risposta.
0: Ho capito. Lei ricorda il dottore Corvino Maurizio quando l'ha incontrato il giorno 9? Se lo ha incontrato?
1: No, questo non lo saprei precisare. Troppo tempo. Non, come faccio a ricordare una cosa del genere?
0: Le ricorda a che ora ha preso servizio lei il giorno 9?
1: Ma no, non posso ricordare queste cose.
0: Sì, lei ha preso servizio alle 13.40 fino alle 18.25. Sul registro, il giorno registro noi abbiamo solo la prima pagina del giorno 9. Lei ricorda se ha fatto delle visite?
1: No, questo non lo posso ricordare, non saprei dire. Non saprei.
0: Vale.
3: Posso? Allora, per il verbale io sono Carlo Destavola. Allora, io vorrei incominciare a farmi dire da lei se nei giorni 7, 8 e 9 lei ha fatto una sola visita a un solo detenuto.
1: Nessuna visita, nessuna.
3: Nemmeno detenuto. Il giorno 9.
1: Non lo so, il giorno 9.
3: No, sta lì.
1: Non ricordo di questo.
3: Non ci ricordo.
1: Sicuramente il giorno 7, il giorno 8. No.
3: Perfetto. Sa perché glielo chiedo? Perché noi abbiamo sentito il 13 aprile di quest'anno il dottore Corvino Maurizio. Innanzitutto io volevo chiederle, prima di farle la domanda, lei con il dottore Corvino Maurizio da quanto tempo non si sente?
1: Saranno
3: anni.
1: Due anni e qualcosa.
3: Telefonicamente, no? Lei si è sentito in questi giorni con il dottor Corvino Maurizio?
1: Assolutamente no.
3: Assolutamente no. Non lo ha sentito né prima che venisse sentito la prima volta né dopo?
1: No. Non lo sento da più di due anni. Allora, io
3: non lo sento da due anni. Poi chiameremo il dottore. Però allora, a me interessa capire un'altra cosa. No, il Corvino Maurizio, il dottor
2: avvocato,
3: Corvino...
2: avvocato di Stato, però facciamo le domande, facciamo rispondere.
3: Certo,
2: cioè,
3: senza problemi.
2: No, però...
3: io voglio essere. Ha detto due anni, Presidente, due anni, e mi tengo i due anni. Poi se Presidente, devo fare una richiesta di accertamento,
2: no, certo,
3: la faccio io.
2: Sto diciamo intervenendo un po' su una modalità.
1: Allora, voglio essere più precisa alla sua domanda.
3: Certo.
1: Visto che lei è proprio così.
2: No, insomma, no, non faccio commenti.
1: Io non sono abituato a queste aule, io sono abituato ad altre aule.
3: Ognuno si
1: attiva
3: a qualcosa.
2: Dottore, ha visto, sono intervenuta io, quindi lei si astenga dal fare commenti.
1: No, io voglio essere preciso.
2: Risponda alle domande.
1: Voglio essere preciso, però voglio che mi sia dato il tempo.
2: Sì,
1: per essere preciso.
2: Sono intervenuta io, questo ho detto.
1: Allora, alla domanda dell'avvocato, io ho prestato servizio all'Istituto Santa Maria fino al, se non erro, al febbraio di due anni fa. Dopodiché quel giorno me ne sono andato, non ho avuto più contatti, né rapporti, né telefonici, né verbali, né visivi, che con nessuno di quelli che stavano lì dentro.
3: Perfetto.
1: Quindi sono stato
3: domanda
1: molto
3: ulteriore. I soggetti come Corvino Antonio, che erano, diciamo, stavano facendo lo sciopero della fame, erano soggetti che andavano monitorati quotidianamente?
1: La condizione di sciopero della fame prevede il monitoraggio quotidiano.
3: Perfetto. Chi monitora il detenuto che è in sciopero della fame?
1: Il monitoraggio viene fatto a cura sia degli infermieri che quando fanno il giro vedono le condizioni del paziente, se assume, non assume, se accetta, non accetta la terapia, sia con il ritiro dei parametri di peso, pressione e quant'altro.
3: Perfetto. Quando il ritiro di peso, giusto?
1: Quando?
3: A proposito del ritiro del peso, lei ha detto dovevano verificare anche il peso,
1: sì.
3: Giusto? Perché nelle annotazioni che lei fa nel modello 99 il peso di Corvino nei giorni 7-8 non è mai riportato?
1: Per un motivo molto semplice, perché la bilancia si trovava esclusivamente all'infermeria che sta presso il reparto mio.
3: Perfetto.
1: Giù.
3: Sa dirmi dove
1: è
3: venuta la pressione?
1: Corvino non è sceso giù, perché altrimenti io il peso l'avrei preso e sarebbe stato alla visita. Perché era un dato obiettivo quello.
3: Sa qual è il punto però? Che diciamo, lei ha detto che diciamo, il monitoraggio della pressione gli infermieri potevano anche farlo nel reparto, ma perché la macchina della pressione dove venivano fatti i monitoraggi della pressione non era nell'infermeria del reparto nido?
1: No, lo sfigmamometro è un ausilio tecnico.
3: Lei esclude che si facessero, perché voglio dire, noi stiamo veramente parlando dell'assurdo, lei esclude che il monitoraggio della pressione avveniva esclusivamente nell'infermeria del reparto nido?
1: No, io la pressione, stavo dicendo, si poteva misurare anche durante il giro della terapia, perché lo sfigmamometro si poteva benissimo allocare sul carrello e quindi controllare la pressione a chi ne faceva richiesta, o laddove se fosse verificato un acuzie in quel momento, è ovvio.
3: Sa qual è il punto? Che lei davanti c'ha il registro del modello 99, può verificare se Corvino Antonio il 4 e 6 è stato visitato?
1: Giorno 4
3: e giorno 6.
1: Allora, giorno 4. Giorno 4 c'è un referto con Vito Antonio, continuo sciopero la fame, pressione 115 su 75, parametri vitali significa, frequenza cardiaca 70, battiti al minuto, ritmo, glicemia 72. Non c'è firma, sicuramente questo è un referto che non ho scritto io.
3: Sì, indipendentemente da chi l'ha scritto, è una visita questa.
1: Lo deve chiedere a chi l'ha redatto, non lo posso dire.
3: Capito. Io vorrei capire, allora, diciamo, quindi io troverò, adesso che ci restituiranno questo benedetto registro, che quando lei fa la visita, io troverò il peso, io troverò in tutti i pazienti che lei ha visitato, tutte le volte ha fatto la visita, il peso e cos'altro devo trovare? Perché voglio vederlo questo registro delle
1: ma
3: sue precise
1: avvocati, visite. Avvocato, il peso non è una cosa che va fatta in maniera sistematica.
3: Adesso l'ha finito di dire lei.
1: No, stiamo parlando di Corvino Antonio che faceva lo sciopero della fame.
2: No, ma... un attimo solo, questa era la domanda che ho cercato di fare prima introducendomi. Quando lui ha parlato dell'esame obiettivo, cosa connota... il dato che si tratta di una visita, lui ha parlato di un esame obiettivo, vogliamo farci spiegare, e ha fatto anche riferimento al peso quando ha parlato dell'esame obiettivo.
3: Questo.
2: Adesso si inserisce un ulteriore dato, diciamo, sullo sciopero della fame, però allora ci vuole spiegare un po' meglio nel dettaglio lei cosa intende per esame obiettivo, cioè cos'è che ci fa comprendere leggendo questo tipo di registro quando il paziente è stato visitato e quando invece non è stato visitato.
1: Allora,
2: se ci può dare delle coordinate più precise.
1: Sicuramente
2: si trova anche un esempio nel registro delle giornate.
1: Io quello volevo trovare, ma purtroppo in queste pagine di questi giorni queste cose non si possono apprezzare e non si possono valutare, magari in altri.
2: Vabbè, allora ce lo dica in linea generale.
1: Però rispondo in linea generale. In linea generale, il medico quando viene diciamo a contatto con il paziente detenuto a visita, perché si è segnato a visita, perché l'infermiere durante il giro della terapia il paziente detenuto ha chiesto di essere messo a visita, così funzionava, così funziona, credo, dottore, non è il medico che recepisce direttamente dal paziente detenuto di essere visitato, ma sono gli infermieri che raccolgono, diciamo, queste richieste. Benissimo. Il medico, innanzitutto, la sua prima valutazione la fa già dall'ingresso, da quando si mostra il paziente detenuto e cerca di capire qual è la situazione generale. Dopodiché lascia al paziente di esporre le sue problematiche e sulla scorta di quelle si procede alla visita. Qual è la visita? È chiaro, se è una persona che o fa lo sciopero della fame o ha problemi di malnutrizione dovuta a tanti altri fattori, è ovvio che oltre alla pressione, alla frequenza, alla glicemia sul sangue capillare e al peso, questi sono il minimo dei parametri. Dopodiché si passa all'esame neurologico vero e proprio per vedere se ci sono dei deficit dovuti a questo stato di carenziale, di che grado è questo stato carenziale. Magari si può anche citare l'indice di massa corporea per essere ancora più precisi. Questa è la visita. No, voglio precisare ancora un'altra cosa. Quando si facevano, e io facevo le relazioni per le autorità giudiziarie, è ovvio che io in quella citazione, in quell'elaborato che facevo, citavo l'esame obiettivo del momento, di quel giorno. È ovvio.
3: E quindi torniamo alla domanda che le ha fatto il Presidente. Io vorrei comprendere, quando lei fa riferimento all'esame neurologico, rientra nel triage dell'infermiere o rientra nel triage che fa un medico?
1: Quando si fa la visita di competenza del medico,
3: ecco.
1: Perché quella è la valutazione del medico. Per quanto riguarda altri aspetti, diciamo, ordinari, e per ordinari intendo, e che se il Presidente sta facendo lo sciopero della fame, l'infermiere mi informava se continuava, se accettava, se aveva fatto le frappe, perché la mia attività era limitata a 2 ore, 3 ore al giorno, ma è ovvio che l'infermiere quando faceva il giro della terapia il pomeriggio, io non c'ero, faccio un esempio, le frebbo, magari il giorno dopo, o me lo diceva, se era lo stesso, o lo diceva qualcun altro, non ha voluto fare le frebbe. Allora io ne venivo a conoscenza in questo modo.
3: Sì, no, sa perché glielo chiedo? Se fosse deceduto il signore di cui parliamo, cioè quello dell'esame neurologico, e avessero acquisito la sua certificazione o la sua annotazione, chi era l'infermiere che aveva fatto quell'esame neurologico?
1: No, non ho capito.
3: L'autorità giudiziaria avrebbe fatto accertamenti sulla morte di quel detenuto. Io voglio chiedere,
1: è una domanda che non riesco a comprendere.
3: Allora gliela spiego come la spiegherei a mio figlio quando aveva 2 anni.
1: Non riesco a comprendere.
3: Così gliela spiego. Gliela spiego così, come l'avrei spiegata a mio figlio quando aveva 2 anni. Chi è l'infermiere che ha fatto quell'esame neurologico?
1: Ma non è allora, ritorno a quello che ho detto prima. Nelle mie 2 ore, 3 ore di attività presso l'infermeria di quel reparto, è ovvio che l'infermiere quando fanno il giro delle visite oppure quando ci troviamo di fronte a soggetti tipo come quelli che fanno lo sciopero della fame, è normale che il medico chieda quali sono le variazioni, qual è il suo comportamento, qual è il suo habitus mentale in questo momento, oggi, stamattina. No, dice quello, continua a rifiutare la terapia per fatti propri.
3: E questo è un esame neurologico?
1: No.
3: Ah, e mi dica qual è questo esame.
1: Ma ci sono altri elementi nuovi, è consapevole di quello che sta facendo. Sì, si ma manda da quel paese.
3: Dottore, mi perdoni, ma in tutto questo, lei, un detenuto al carcere di Santa Maria, in genere, non il 7, l'8, no, lo visita. Perché se fanno tutti gli infermieri, certo, che cosa ci va a fare al carcere?
1: Lo dimostra il fatto che il giorno 8...
3: Ha fatto una visita allora? L'8?
1: No.
3: Ah, non l'ha fatto?
1: No. La tua domanda è un poco... va oltre un poco... Io l'ho fatto per 41 anni, allora ce l'ho detto l'altra volta.
3: Quando ne farò 41 anche io di professione ci confrontiamo.
1: Tengo a precisare.
3: Andiamo avanti.
1: Allora, il giorno 8, sempre parlando di Corvino, viene refertato continuo sciopero della fame. Sono io che poi, a questa citazione, ho inteso dare una veste un poco più articolata, chiedendo qual era la situazione, qual era la pressione, qual era la temperatura, di confermare la terapia infusionale. Perché il fatto che una persona rifiuti non significa che non si debba successivamente riproporre la stessa terapia al prossimo giro visite. Quello è quel momento, ma per me la terapia infusionale era sempre confermata.
3: Sì, in tutto questo, dottore, la mia domanda, lei mi sta dicendo che è stato bravo a scrivere, va bene, no, mi interessa capire l'esame neurologico fatto dall'infermiere. Innanzitutto, qual è l'infermiere che le dà i parametri depressori che lei dice non ha misurato? E soprattutto, e lo ripeto, lei è sicuro che non si facessero solo nell'infermeria le misurazioni?
2: No, Presidente, lui ha dato
3: il sicuro non lo
2: no, so, no, lasciamo stare sicuro. Questa è una domanda che è stata ripetuta più volte.
3: Lo so, Presidente,
2: ha dato le sue risposte, poi sarà una questione di valutazione.
3: Proprio perché la questione è di valutazione.
2: Cioè, vi faccio anche ripetere più volte, proprio per saggiare la tenuta, eccetera, però poi a un certo punto se ne traggono le conseguenze.
3: Vado oltre. Lei ha detto che le certificazioni alla G prevedevano un esame obiettivo.
1: Certo, il giorno in cui io redigevo la relazione per la Guardia Giudiziaria, è ovvio che io dicevo l'esame obiettivo attuale è questo, questa è la situazione attuale.
3: Referto 1303 del 7 aprile del 2020 è una certificazione alla G.
1: Sì.
3: Il signore si chiama Diana Michele.
1: Sì.
3: Quindi abbiamo fatto l'esame obiettivo di questo signore.
1: Bisogna andare a vedere la relazione cosa chiedeva. Perché non tutte le relazioni sono uguali, dipende dal contenuto.
3: Ha ragione. Facciamo così. Ha ragione. Però vediamo il 1304.
1: Sì.
3: È una certificazione alla G.
1: Sì.
3: Trofino Walter.
1: Sì.
3: Certificazione alla G.
1: Sì.
3: Ha fatto l'esame obiettivo?
1: Rispondo allo stesso modo, dipende da quella che
3: mi
1: veniva
3: chiesto.
1: Quindi
3: la mia domanda è, e ritorno, mi perdoni se la rifaccio, questi due soggetti lei il 7 aprile li ha visti o non li ha visti?
1: Ma dipende da quello che può darsi che il contenuto della richiesta era di tutt'altra natura, che non verteva sulle condizioni attuali ma su altre precisazioni. Io questo non lo so in questo momento. Non posso sapere.
3: Diciamo non se lo ricorda, mettiamo così.
2: Andiamo. Però, scusi.
4: Cioè, escluso la circostanza.
2: Scusi.
3: Cosa che
2: scusi,
3: ho detto?
2: Scusi, sto intervenendo io. Quindi, la punto da cui lei era partito, che quando doveva fare una relazione all'autorità giudiziaria, faceva la visita, perché allora, lei ha fatto questa affermazione, rileggeremo il verbale,
1: sì.
2: E lei questa è una cosa che ha detto,
1: allora faccio un esempio,
2: aspetti un attimo,
1: sì.
2: Quindi ha fatto questa affermazione di carattere generale dicendo che quando si faceva la relazione all'autorità giudiziaria si operava la visita. Ora vuole inserire, diciamo, dei correttivi rispetto a questa risposta che ha dato in termini generali?
1: Sì.
2: E spieghi.
1: E voglio precisare. Se mi veniva chiesta la compatibilità con il regime carcerario, è ovvio che io dovevo, a parte il pregresso, a parte gli esami diagnostici strumentali fatti, considerato l'obiettivo attuale, dovevo dare un parere su questo aspetto. Ma se invece mi veniva chiesto se XY continuava a rifiutare la terapia, oppure se assumeva la terapia o altre cose, No, quella è solo un'informazione, diciamo, su dati dell'aspetto della vita carceraria e sanitaria del paziente, ma non mi andava a impegnare su quale può essere la compatibilità o meno, ha capito?
2: Senta, non so se sono stato
1: chiaro.
2: No, ho capito quello che vuole dire, non so se ho capito bene io. Allora, si può disumere, diciamo, ogni qualvolta lei operava una visita in presenza del suo paziente, nella refertazione lei riportava la dicitura all'esame obiettivo?
1: No, riportavo tutto questo nella relazione che andavo a redigere, ma non nel 99.
2: Quindi,
1: anche perché il 99 non era una cosa custodita in un armadietto, anche per altre questioni. Era
2: però,
1: lì,
2: dottore,
1: tutto
2: allora,
1: tutto legge.
2: Seguami un attimo. Allora, tornando al tema, dottore, non si distragga.
1: No.
2: Tornando al tema, quali sono gli elementi della refertazione che consentono di distinguere il fatto che lei abbia visitato oppure no una persona? Aspetti, visto che rispondendo nel corso delle domande, lei in qualche misura ha sostanzialmente detto, diciamo, che questo grande discrimine non c'è. Cioè, dalle sue risposte date, io perlomeno non ho tratto un grande discrimine nella descrizione del referto tra quello che le viene riferito degli infermieri e quello che non le viene riferito. Allora,
1: sì.
2: Lei, e siccome adesso lei ha premesso di non ricordare, lei ricorda, diciamo, questa circostanza, però sulle singole refertazioni lei ha il ricordo nel momento in cui le ha scritte di non aver fatto la visita?
1: Allora, di queste non sono state fatte le visite, nel senso che non ho visto direttamente personalmente
2: la persona. Ha ricordo di questa circostanza?
1: Sì.
2: O lo sta desumendo da quello che legge?
1: No, ne sono convinto, lo desumo dalla veste dello scritto del referto.
2: Allora mi faccia capire questa veste. Quindi lei lo desume da quello che, da come è scritto.
1: Esatto. Sì.
2: Allora spieghi anche a noi, perché non si è capito fino in fondo, qual è il discrimine nella veste di quello che lei scrive quando visita o quando non visita.
1: Allora, faccio un esempio. De Luca Antonio, quando io scrivevo di praticare l'ematoquimica completa, quando io scrivevo si reitera la visita diabetologica, pratichi il profilo glicemico, rispetti le indicazioni alimentari, visita cardiologica, sono tutte indicazioni per quanto riguarda gli esami. Io compilavo il modello con gli esami e quindi gli infermieri lo mettevano in programmazione per fare gli esami. Si reitera visite diabetologiche, che vuol dire? Vuol dire che già c'era stata una pregressa richiesta di visite diabetologiche, non ancora.
2: Quindi lei dà delle indicazioni.
1: Queste sono
2: invece
1: indicazioni.
2: Quando lei visita, che cosa fa?
1: E quando ci stanno le visite sono dati più obiettivi di ordine medico, tutto qua.
2: Tipo?
1: Ripeto, il controllo della pressione, la frequenza, la glicemia, perché la glicemia è un esame estemporaneo che si fa in ambulatorio sul sangue capillare, il peso, perché la bilancia sta nell'infermeria, e quelli sono elementi di cui io, diciamo.
2: Quindi anche la glicemia non era un dato che poteva essere tratto dagli infermieri durante il giro?
1: Diciamo, volendo lo potevano fare, però dipende in quale contesto si andava a fare. Se io ho un paziente diabetico o ho un paziente che fa lo sciopero della fame, è chiaro che quello, visto in infermeria, sono i rilievi che si fanno lì. Oppure, se si tratta degli stessi pazienti e l'infermiere fa il giro, può anche di propria iniziativa procedere a controllare la glicemia.
2: Tendenzialmente diciamo che l'unica attività alla quale non si può sopperire nel giro è il peso del paziente, perché abbiamo detto l'esame neurologico lo fa pure l'infermiere.
1: Sostanzialmente sì, tranne l'aspetto psicopatologico, perché quello lì è un altro elemento che è di pertinenza al cura del medico, perché i pazienti che fanno terapia con psicofarmaci, lì è il medico che riesce a valutare anche dalle robe, dal modo di parlare, dal modo di porsi, di interagire, dal corso del pensiero, quali sono le condizioni del paziente. Quella è una pura
5: quindi sono
1: medica.
5: Questi due elementi sostanzialmente che se si trovano esplicitati nel referto.
1: No, ci sono altri, anche nell'elettrocardiogramma si poteva fare solo giù in infermeria, perché c'era lo strumentario utile al riguardo, non si poteva fare diciamo oppure fare una terapia infusionale endovena, non si può fare in reparto. Solo si può fare
5: alcune
1: giù.
5: Attività, certo, e per certo. Quanto riguarda diciamo la visita intesa in senso stretto, la rilevazione del peso,
1: sì, ma poi anche alcune terapie che possono far parte e sono a corredo della visita, sono cose che potevano essere fatte in infermeria, e più di una volta sono state fatte in infermeria. Faccio un esempio: se il paziente giunge o per ipoglicemia o per ipotensione, non è che si poteva demandare ad un altro momento la terapia, si faceva in quel momento, e quindi si prescrive praticare tot, e si faceva, cioè
5: E quindi scusi, sempre per vedere se abbiamo ben compreso, quindi lei il tema della mancanza di una visita in questi casi lo trae dalla diciamo modalità di redazione di questo referto, che contiene al proprio interno più che altro delle indicazioni,
1: sì,
5: più che diciamo la constatazione di una situazione.
1: Quando poi si tratta di visita vera e propria, lì quello si articola secondo le modalità che citavo, da come si mostra il paziente, da come si presenta, se è calmo, se è tranquillo, se è iperreattivo, tutti questi elementi
5: degli
1: qua.
5: Aspetti maggiormente descrittivi, quindi anche della situazione.
1: Certo, perché molti di questi aspetti sono in linea con la terapia, perché è chiaro che se un paziente, e molti pazienti facevano terapia psicofarmacologica perché magari avevano fatto visite psichiatriche, e si capiva dall'aspetto come poteva come andava la cosa, se il paziente che so assume la terapia, non l'assume, se si trova bene, se c'è effetti collaterali. Sono tutti aspetti medici questi qua, che vanno inseriti nel contesto del momento, così come dicevo prima, la glicemia, non è che io andavo a far fare la glicemia a tutti quanti, non avrebbe senso.
5: Va bene, prego avvocato.
3: Sì, secondo i protocolli del carcere, del ministero, il soggetto che sta facendo lo sciopero della fame deve essere visitato tutti i giorni da un medico?
1: Allora, il soggetto che pratica lo sciopero della fame è buona norma che venga valutato, secondo il Ministero è una criticità, e diciamo, non mi ricordo, non vorrei ricordare male, però andava informato il
3: magistrato di sorveglianza,
1: la polizia penitenziaria.
3: Benissimo, a me interessa sapere la domanda, però non tutta la prassi e tutto. Doveva essere visitato tutti i giorni da un medico? Questo le ho chiesto, non tutta la prassi.
1: Visitato dal medico in collaborazione con gli infermieri,
3: perfetto,
1: che avevano
3: quindi
1: la possibilità di ben valutare,
3: perfetto,
1: e riportare
3: dal medico
1: alcune cose.
3: In collaborazione, ma dal medico? Io dico, facciamo così, 13 aprile...
5: Beh, è chiara la domanda che fa l'avvocato. Cioè doveva essere...
1: Io ho già risposto a questa domanda.
5: Sì,
1: però.
5: Ma lo dica in modo più esplicito. L'avvocato, perché lei dice in collaborazione, si presta a delle letture. La collaborazione, diciamo, può sostituire la presenza del medico? O è imprescindibile la presenza
1: allora,
5: del medico?
1: Allora, la collaborazione può non richiedere obbligatoriamente la necessità del medico. Anche perché, forse l'avvocato dimentica...
3: Ecco.
1: Che io ho detto, io ci stavo lì in quell'ambulatorio 2 o 3 ore al giorno, Nel carcere aveva un servizio di guardia medica H24, per cui per tutte le altre esigenze i pazienti, i detenuti, potevano essere condotti in infermeria.
0: Perfetto.
1: Quindi, cioè,
5: sì, se... allora, ma l'avvocato sta andando nello specifico della persona che fa lo sciopero della fame. Richiede quindi un monitoraggio quotidiano, corretto?
1: Questo sicuramente.
5: Può essere fatto anche dagli infermieri il monitoraggio quotidiano?
1: Anche dagli infermieri che
5: senza
1: però...
5: Senza il medico.
1: Che però riferiscono al medico.
5: Che riferiscono al medico.
1: E il medico può essere...
3: Quello... Va benissimo. Abbiamo sentito nel corso di questo processo il dottor Corvino Maurizio, lei lo conosce?
1: Io il dottore Corvino Maurizio ho conosciuto nel carcere e per...
3: Sì. Andiamo
1: il
3: avanti.
1: Tempo che lui ha prestato servizio.
3: Perfetto.
1: Questo è il mio amico.
5: Sì, torniamo sul...
3: La collega che siede a fianco a me chiede a pagina 5 del verbale di udienza, continuava, quindi era un detenuto da tenere sotto controllo quotidianamente, e così stavano parlando di Corvino Antonio. Corvino Antonio. Proprio perché continuava lo sciopero della fame? E il dottore dice... Sì, bisognava prendere i parametri ogni giorno. Se è presente il medico di reparto, li prende il medico di reparto. Altrimenti il personale polizia penitenziaria provvede a portare il detenuto in infermeria centrale, e in infermeria centrale poi che fanno, che il modello 106 si fa l'infermeria centrale.
1: Quello che dicevo io, certo. Sostanzialmente.
3: No, quindi la mia domanda, posso Presidente, sì, proprio perché incastro il tema, altrimenti poi mi sfugge. Solo per comprendere, quindi lei dice che il 7 lei non ha visitato Corvino Antonio, così?
1: Sì.
3: Quindi io dovrei trovare nel modello 99 della infermeria centrale una visita a Corvino Antonio. Io do il verbale, io do il registro. Non sei stato visitato all'infermeria centrale Corvino Antonio.
5: Allora, però un attimo soltanto, avvocato, come modo di procedere, attenda un attimo, dottore, come modo di procedere, lui la risposta che ha dato prima era, non era in questi termini, la risposta era nei termini, lo può fare o il dottore, il medico, o l'infermiere che poi deve riferire al medico.
3: Perfetto.
5: Questa è stata la sua risposta.
3: Io ho contestato probatoriamente.
5: Esatto, lei fa questa... contestazione di quest'altra emergenza processuale, cioè le dichiarazioni del dottor Corvino, che invece parla di una visita esclusivamente medica. Ha compreso quello che, di cui le ha dato lettura l'avvocato? Sono le dichiarazioni rese dal dottor Corvino in udienza, in cui il dottor Corvino parla, diversamente da come ha fatto lei, di un monitoraggio tutti i giorni da parte di un medico, o del medico di reparto, o se il medico di reparto non c'è, non da parte dell'infermiere, da parte del medico dell'infermeria centrale. Ha compreso? Lei, rispetto a questa rappresentazione, che è diversa da quello che ha detto lei, perché lei ha parlato della possibilità che lo faccia anche l'infermiere che poi riferisce, cosa ha da dire? Questo è un passaggio necessario.
1: Allora, forse mi è parso di aver sentito male. Allora, io parlo per quello che...
5: No, penso molto io. Semplicemente, il dottor Corvino ha dichiarato questo e l'avvocato glielo ha letto per precisione, per consentire a tutti di verificarlo. Fa questa dichiarazione. Lei, rispetto a questa dichiarazione... che è diversa dalla ricostruzione che dice lei, perché dice no, il monitoraggio lo può fare anche l'infermiere,
1: sì,
5: sempre in ipotesi di sciopero della fame. Cosa ha da dire rispetto a quello che dice Corvino? È d'accordo? Non è d'accordo? Ha capito? Ci spieghi.
1: Allora, il monitoraggio lo può fare anche l'infermiere, e come ho detto poc'anzi, laddove è un... diciamo un decorso ordinario, dove ordinario intendo l'infermiere passa per il giro della terapia, chiede a X, Y, dobbiamo fare la flebo, Sì, che
5: no, qua parliamo di sciopero della fame, stiamo andando su un caso molto specifico, su una tipologia, diciamo.
1: No, io sto parlando in generale.
5: No, invece la invito a parlare del caso di cui stiamo parlando, che è quello dello sciopero della fame.
1: Dello sciopero
5: di un paziente benissimo. Detenuto che
1: parliamo dello sciopero,
5: e quindi abbiamo detto che necessita.
1: Parliamo dello sciopero della fame. Allora.
5: Dottore, bisogna seguire bene il filo perché, diciamo, purtroppo le cose hanno un peso anche di precisione.
1: Vabbè.
5: E lei ci dice quello che è in grado di dirci, poi noi faremo le nostre valutazioni.
1: Va bene.
5: Quindi, di questa delle persone che fanno lo sciopero della fame, abbiamo detto in linea generale che vanno monitorati tutti i giorni, giusto? L'ha detto lei? Vanno monitorati tutti
1: giusto.
5: I giorni. Li monitora normalmente il medico, ma lo può fare anche l'infermiere.
1: Sì.
5: Le viene rappresentato che il suo collega di reparto invece la pensa diversamente. Questo è il tema, molto semplice. Cosa ci vuole dire a questo proposito?
1: Questa differenza del collega che dice tutti i giorni.
5: No, tutti i giorni dal medico.
1: Dal medico non è in linea con quella che è la realtà assistenziale carceraria. Assolutamente. Il dottore Corvino probabilmente non ha torto, ha ragione, ma è quello che a cui tutti quanti mirano. Nella realtà, in effetti, è da precisare che ci sono pazienti e pazienti che attuano lo sciopero della fame. Ci stanno pazienti che attuano lo sciopero della fame per due giorni e quello non crea nessun problema, non è un allarme. Ci sono pazienti che attuano lo sciopero della fame per 20 giorni e quello incomincia a essere una criticità. Ci sono pazienti che non hanno patologie pregresse e quello è ancora un altro caso. Ci sono pazienti che hanno patologie pregresse e quindi anche un giorno di sciopero della fame può rappresentare un problema. Faccio un esempio, un diabetico che si scompensa. Piuttosto che la domanda generica, la domanda andrebbe posta così: sempre vale questo? E io dico che non vale sempre.
5: Qui però risultava già lo sciopero della fame dal 4 aprile, no? Lei lo ha letto
1: dal
5: lei
1: 4
5: prima.
1: Aprile, però,
5: già era in sciopero.
1: Però
5: della
1: io ricordo bene che questo paziente non perdeva peso.
5: Lei lo ricorda questo paziente?
1: Il peso era sempre lo stesso, assumeva liquidi, molte volte aveva atteggiamenti di natura manipolativa e anche questo influenza quella che è la citazione del collega.
5: Cioè, quindi lei dottore, lei la ricorda questa persona? Quindi
1: io la ricordo benissimo.
5: La ricorda benissimo.
1: Io ricordo tutti i detenuti da 41 anni a questa parte.
5: Mi spieghi meglio una cosa, questa circostanza che non avesse perdita di peso. Sì. Lei ha ricordo di questa
1: circostanza? Ci saranno sicuramente delle rilevazioni di peso dei precedenti referti fatti. Uno sciopero della fame che va avanti per tre mesi mi pare una cosa.
5: Quindi lei sta inserendo il tema, cioè quindi lei ha un ricordo che aveva iniziato lo sciopero della fame
1: da tempo. Il peso era sempre lo stesso, i parametri erano sempre buoni.
5: Questo che cosa indica, cosa vuole intendere? Che era una simulazione?
1: No,
5: che mangiasse.
1: Io non ho mai usato in carcere il termine simulazione perché la ritengo una cosa, tra virgolette, fisiologica, perché nel mondo animale la simulazione
5: è ammessa. Che termine?
1: La manipolazione invece no, quello è un dato concreto.
5: Ma quindi in concreto in che cosa consisteva? Che mangiava, non mangiava quello che gli davano, mangiava altre cose?
1: Ma,
5: questo le
1: ma già il fatto che un paziente detenuto che ha lo sciopero della fame sta assieme agli altri è un'anomalia, perché una volta, mi ricordo, molti anni fa si mettevano, stavano in stanza da solo proprio per evitare, per capire la bontà dell'atto dimostrativo messo in essere, che molte volte poteva avere contenuti di chiamare l'attenzione degli altri, altre volte poteva essere sostenuta da altre problematiche personali, familiari, di diverso tipo.
5: Invece stava con gli altri.
1: Stavo con gli altri, quindi insomma.
5: Però forse abbiamo chiarito almeno dei passaggi.
1: Quindi c'è modo e modo di guardare il soggetto.
5: Ma almeno dalle risposte.
6: Sì, no, ha ragione. Posso chiedere
1: un attimo? non c'è un unico paziente, questo voglio dire.
3: Ecco, no, no, ma questo tipologia. Per fortuna, così come non c'è, non c'è un solo cliente. Però voglio dire, la mia domanda è: glicemia 55 è un parametro preoccupante, non preoccupante?
1: La glicemia 55 è un parametro clinico che in alcuni soggetti può dare dei segni, in altri è ben tollerato.
3: Benissimo.
1: Non sempre è un parametro critico, assolutamente no.
3: Corvino Antonio aveva glicemia 55, era con lo sciopero della fame, era preoccupante o era un paziente che tollerava la glicemia 55?
1: Ripeto, come ho detto prima, che 55 può essere per alcuni soggetti preoccupanti e per altri no. L'altro giorno ho visto un signore che aveva la glicemia a 28.
3: Ho capito, però io,
1: perfettamente
3: io il signore c'è. Di cui sta, lei parla non lo conosco, sto chiedendo se la glicemia a 55 è la ragione per la quale nella stessa giornata Corvino viene visitato prima da Corvino Maurizio e poi da lei. Era un soggetto che stava così bene che aveva la necessità che lo visitassero tutti.
1: Dove
3: me.
1: Sta questo valore di 55? Io non lo vedo con questo referto.
3: No, lo legge la collega perché c'è il computer.
1: Non lo so, no,
5: Effetto il 13-11-8 aprile 2020.
2: La giornata allora, dell'8.
1: 13-11.
4: Presidente, chiedo scusa, ma, avvocato Conte. Ma, chiedo scusa, dottore. Chiaramente no, solo in termini di precisazione, c'è opposizione alla domanda perché posta in questi termini è nociva nella misura in cui si chiede al dottore perché Corvino Antonio è stato visitato due volte, prima da lei e poi dal dottor Corvino. Chiaramente il dottore finora ha detto di non aver mai visitato Corvino Antonio nella giorno de, nei giorni del 7 o l'8, quelli ai quali si fa riferimento.
3: Presidente, posso essere più preciso, visto che il collega... Allora, siccome nel modello 99, nel registro 99, risulta prima quella del dottore Corvino e il dottore Pezzone rifà, lui dice l'annotazione...
2: Il tema è solo sulla visita, utilizzare il tema e la parola visita.
3: Visto e considerato che è stato già fatto un referto dal dottore Corvino, lei immediatamente dopo ne fa un altro. Sempre per Corvino Antonio.
2: La ragione di questa doppia
3: io ho bisogno di capire perché tutte e due i medici che erano
2: chiaro,
3: in servizio
2: chiaro, sì. Adesso stavolta la parola visita insomma che
1: allora
2: per,
1: non mi voglio sottrarre alla prima domanda assolutamente.
3: Prego.
1: Questo dovrebbe chiedere al dottore Corvino, glicemia 55, cosa avrebbe prescritto?
3: No, ma lei lo ha letto nel registro 99, visto con 9, mi perdoni però, siccome nel registro 99 risulta prima l'annotazione di Corvino e poi la sua, lei quando non visita Corvino, l'annotazione che il suo collega aveva già fatto un referto per Corvino Antonio, che aveva annotato 55 come glicemia, lei l'aveva letta?
1: Se sta nella stessa pagina, sicuramente ne ho prese visione. Ne ho prese visione e questo conferma le indicazioni che avevo dato. Si conferma la terapia elettrolitica infusionale già prescritta. Quello lì.
3: No, però mi perdono, allora sono infelice, guardi, io ho un limite e lo so, lo sanno tutti, c'ho un limite, non sono capace a spiegarmi. E allora cerco di essere più capace. La domanda è: voi avete un soggetto che Corvino, il dottor Corvino Maurizio dice andava monitorato tutti i giorni da un medico. Lei ha detto è una prassi.
2: Va bene, facciamo.
3: Ecco, lasciamo stare. Io
1: precisato.
3: Però la mia domanda
2: sì,
3: è diversa.
2: Non torniamo indietro.
3: La mia domanda è diversa. Questo signore, lei nel registro lo trova con il referto immediatamente precedente al suo, con una glicemia 55, al punto che io le ho chiesto. 55 è un valore, per un soggetto in sciopero dalla fame, è un valore preoccupante?
1: Ho risposto prima.
3: E me lo risponde un'altra volta. Se per esempio lei dice di no, io le chiedo di nuovo.
1: Ah, ma devo ripetere un'altra volta.
2: Ripeta rapidamente.
1: Che non tutti i soggetti sono uguali, non tutti hanno le stesse patologie pregresse, non tutti con quel valore si comportano allo stesso modo.
2: La domanda però che lei aveva fatto.
3: Sì, presidente, ci arrivo a quella domanda, ha ragione, però ho bisogno di capire Corvino, visto che lo conosce, visto che sa che è un soggetto che potenzialmente è manipolativo, o che non perde peso? La prima domanda è su questo tema, in qualcuna delle annotazioni e dei referti che sono riportati, 4, 5, 6, 4, 6, 7, 8 e 9, a qualche parte ha notato il peso di Corvino?
1: Ci sono anche le precedenti.
3: Io le ho chiesto questi, non i precedenti. Cioè, quando parliamo di precedenti, parliamo
1: c'è
3: di
1: un sabato e una domenica dove io non andavo, lei vuole dilatare il tempo, ma non so.
3: Ma senza problemi, io ho bisogno di capire. L'indicazione è non perdesse peso. L'indicazione che non perdesse peso. Lei in qualcuno di questi referti l'ha messa?
1: No.
3: No.
1: Questo bisogna andare a vedere l'interperiodo. Se pigliamo un periodo di riferimento, facciamo dal 10 aprile al 20 aprile, andiamo a vedere.
3: Perfetto. La glicemia che annota 55, la mia domanda è la ragione per la quale lei rifà il referto nella stessa giornata?
1: No. Il mio referto è complessivo, ho dato le giuste indicazioni per quel soggetto e per le cose che potevano essere utili,
3: che ovviamente Corvino non aveva dato, quindi lei implementa quello che Corvino non aveva fatto, era omissivo quello che aveva fatto Corvino.
1: Allora, questo lo dice lei?
3: Certo, lo sto dicendo
5: sì,
3: io.
5: Però ci vogliamo far spiegare allora la ragione per la quale,
3: questo è il punto,
5: diciamo, si è posta questa esigenza anche da parte sua, visto che già c'era stato quel monitoraggio giornaliero, no? Lei se ha ricordo, se può riferire su questo, sul fatto che comunque lei torna nella stessa giornata sullo stesso paziente. Come mai, dottore? È una cosa che
3: senti, solo per
5: spesso.
3: Precisione posso,
1: perché diciamo... è la mia abitudine sensibilizzare il personale infermieristico su questi soggetti affinché venissero rilevati i parametri, affinché venisse proposta la terapia infusionale prescritta e confermata, cioè è un modo di controllo più stretto di queste situazioni. Queste sono le mie
5: quindi
1: indicazioni.
5: Quindi la sua annotazione è più specifica rispetto a quella di Corvino?
1: Questo lascio agli altri valutare.
5: Vabbè, lei è
1: di
5: un medico, diciamo, nelle sue intenzioni era quella di essere più
1: le mie
5: dettagliato.
1: Intenzioni erano quelle di sensibilizzare, l'ho fatto sempre, il personale affinché avesse un controllo più costante, più ravvicinato su questi soggetti, sui loro comportamenti.
5: E lei questo lo realizza scrivendo delle indicazioni più specifiche?
1: Ma già
5: questo
1: sono, allora già queste sono indicazioni specifiche.
5: Quelle di Corvino.
1: Nel confermare la terapia infusionale prescritta, che era abbastanza articolata mattina, pomeriggio e sera, significa praticamente che mattina, pomeriggio e sera l'infermiere voleva...
5: No, ma non mi deve fare il riepilogo di quello che ha già detto, deve seguire il senso delle domande. Il fatto che lei nella stessa giornata, sullo stesso paziente, decida di fare una seconda annotazione... E perché riteneva la prima non esaustiva?
1: No. Questo è il mio modo di fare per sensibilizzare il personale a controllo.
5: Comunque voleva dire la sua in questo.
1: È un mio pensiero. Io non entro nel pensiero e nelle cose degli altri, assolutamente no. Perché ognuno faceva il suo lavoro.
3: Ha ragione. Sì, sa perché? Perché quando lei viene sentito l'8 agosto, il verbale, la pagina 2, lei, commentando quel referto che lei fa, legge e traduce, dice: si rappresenta e si segnala per visita cardiologica più ECG,
1: sì.
3: Poi 120-80 millilitri di mercurio,
1: sì.
3: Frequenza cardiaca 80, temperatura 36, esame
1: sì.
3: Neurologico negativo,
1: sì.
3: Mi fermo un attimo su tre punti diversi, lei, il signore è stato già visitato tra virgolette da Corvino. Questi parametri vitali, quindi la mattina già qualcuno, o quando c'era Corvino, già qualcuno ha preso i parametri, ha preso la glicemia. Questi parametri, ha disposto lei di andarli a riprendere da capo agli infermieri? O gli infermieri, senza che nessuno l'avesse detto, avevano preso per la seconda volta i parametri allo stesso detenuto?
1: Allora, come ho detto poc'anzi, siccome era il mio modo di fare, di sensibilizzare il personale su questi... casi particolari, è ovvio che l'infermiere, al di là della prima valutazione, ha rifatto sicuramente il rilievo dei parametri, comprese la valutazione generale delle condizioni, e quindi praticamente è un momento successivo.
3: Presidente, io dovrei mostrare, chiaramente non voglio far perdere tempo a nessuno, io dovrei mostrare dei video al dottore per dimostrare come Corvino è sceso giù al piano terra. Per correttezza lo anticipo, il problema è che dovremmo organizzarci un attimo con il computer. Lei è sicuro di non aver visto Corvino Antonio?
1: Io ricordo di non averlo visto, però non lo so, non lo so.
3: Ci organizziamo un attimo.
1: Io ricordo mentre quel giorno.
5: Ribadisce comunque che ha questo ricordo. Se dovesse vedere.
1: Cioè, ma nulla vieta.
5: Mi sembra un atteggiamento sbagliato. Prego, organizza.
1: Ma voglio precisare una cosa. Nulla vieta. Che sono sicuro che io ho chiamato e non è arrivato nessuno. Ma nulla vieta che Corvino Antonio sia potuto passare per vicino all'infermeria, magari di ritorno da qualche altra problematica sua persona, e si sia...
5: Va bene, tutto, non metta le mani avanti.
1: Sono due cose diverse.
3: Allora, Presidente,
5: ha bisogno di una breve interruzione.
3: No, abbiamo anche la pennetta del abbiamo problemi. Abbiamo l'orario, facciamo così, lo metto a verbale, poi dopo... Diciamo, innanzitutto Corvino era un soggetto che si muoveva su sedia a rotelle.
1: Non aveva necessità al riguardo, erano solo motivi di opportunità non prescritti da me.
3: Ho capito, io le ho fatto una domanda, però guardi dottore, io le ho fatto una domanda, si muoveva con la sedia a rotelle? Non le ho chiesto se era falso o meno il certificato che aveva portato Corvino a stare sulla sedia, mi interessa capire, camminava sulla sedia a rotelle, sì o no?
1: E non le pare che io ho precisato...
3: No, lei ha detto una cosa diversa, ha preso le distanze da chi lo aveva autorizzato.
1: A volte sì, ma a volte no.
3: A volte sì, a volte no. Lei ricorda se il 7, mi dite gli orari per piacere, non ci vedo qua sopra.
6: 11, 10 e 28.
3: Allora, al 11,
5: 7 10, aprile, quindi il 7 aprile.
3: Il 7 aprile, l'11, 10 e 28 il signor Corvino scende giù a piano terra.
1: 11,
3: 10 e 28, alle 11.
1: Come giorni?
3: Ora, no, 11, ore 11, 10 minuti, 28 secondi.
5: Dottore,
1: no, allora, non ho seguito
5: la domanda. Però, lui è già dato, avvocato De Stavola, lui già ha dato diciamo la risposta.
3: Perfetto, lo farò in discussione, Presidente, ha ragione, e non vi faccio perdere tempo.
5: No, ma non è perdere tempo. Se volevamo mostrare un video o qualcuno ce l'ha disponibile, diciamo, e può soccorrere in questo momento, non lo so. Trovare il punto, qui fa riferimento.
3: Se sospendiamo 10 minuti l'avvocato. Il tempo di andare a prenderlo allo studio.
5: Forse ce ne vogliono più di 10, credo.
3: Se deve andare il dottore, che dobbiamo fare?
5: No. Di quanto tempo necessita? Presidente.
3: I tieni? E allora, perfetto, allora ci dà solo il tempo di organizzare.
5: Sì, sospendiamo l'udienza per 10 minuti.
4: Presidente, io soltanto mi ero sfuggito perché è stato dato in indicazione da parte della difesa originariamente dei turni del 7, ho capito bene, sta parlando del 7. No, nel senso che l'ho visto l'orario della mattina, facendo i calcoli di turni si può anche vedere l'utilità di chiedere a questo testimone, nel senso che non ho, però mi sfugge, che ha due visite Corvino.
5: Farà questo tipo di verifica sugli orari di presenza del dottore rispetto a quelli relativi al video, questo sta invitando il pubblico ministero.
4: Potrebbe essere.
5: Io sospendo per 10 minuti proprio per consentire un po' questa verifica, è pertinente come indicazione. Prego.
3: Sì, grazie Presidente. Allora, nelle more continuo con le domande. Io volevo chiedere, le terapie infusionali dove venivano somministrate?
1: Dell'infermeria.
3: Nell'infermeria, giusto? Quindi, diciamo, i signori che devono continuare terapia infusionale erano soggetti che dovevano scendere nell'infermeria per farlo, sì. Giusto? Se lei guarda un attimo, il registro 99, l'8 aprile, vedrà che il signor Miceli viene annotata, poi mi dirà se sono visite o meno, sia da lei che dal dottore Corvino.
1: Allora, un attimo solo, perché...
3: Il 13-12 e il 13-22 sono i referti per l'esattezza.
1: Sì.
3: Ha trovato?
1: Sì.
3: Ecco, diciamo, lei aveva annotato che nel registro Miceli era già sceso? Perché lei lo visita
1: dalla natura di quello che io ho scritto dopo, penso di sì.
3: Sì, Quindi la mia domanda è, ancora una volta, diciamo, Miceli era sceso in infermeria?
1: Da quello che ho scritto io non l'ho visto fisicamente.
3: E quello che scrive Corvino?
6: Che dice? Dove ha fatto la
1: fiala? Risulta che ha praticato una fiala di Tao Fen. Ma...
3: Dove? Dove?
1: Pratica, penso, in infermeria di reparto.
3: No, penso, vuol dire quello che sta scritto...
1: In infermeria di reparto.
3: Quindi, Miceli scende, fa questa terapia nell'infermeria di reparto, così?
1: Ma sono due momenti diversi.
3: Ho capito, io per il momento le ho chiesto quando l'ha visto Corvino, perché qua visto, referto e tutto il resto.
1: Sì.
3: Corvino, il signor Miceli è sceso giù in infermeria, così?
5: Vabbè, ha dato lettura di quello che risulta,
3: sì. È precedente al suo referto questa annotazione del dottore Corvino?
1: Penso di sì, perché esistono tanti altri referti, quindi si è passato del tempo, credo.
3: Lei l'aveva vista questa di Corvino precedentemente? Quando lei fa il referto al signor Miceli?
1: Sì, penso di sì.
3: Ho capito. Mi dice semplicemente la ragione per la quale Miceli...

0: di controllo più il CPK, continuava la terapia con l'Eschim, il Sinfacor, che sono due anti dislipidemici, motivo per cui si fa il monitoraggio con il CPK, che è un esame di laboratorio che serve a dire se continuare o meno quella terapia, e va fatto in modo seriato, e più c'è la visita diabetologica di controllo.
1: Ecco, avviene questa visita del dottore, che fa il dottore Corvino, prima o dopo l'annotazione che erano state sospese le visite?
0: Non ho capito, non ho sentito.
1: Nel registro 99 sì. Che lei ha davanti, sì. Vi è un passaggio scritto dal dottore Corvino, se così cortese da leggerlo, era quello che chiedeva anche il collega Tornato ora prima. Ci dice che cosa è scritto.
0: In che data?
1: 8 aprile.
0: Riguarda che cosa?
1: Quell'annotazione che fa il dottore Corvino sul fatto che erano state sospese per motivi di sicurezza.
2: La domanda è se questa annotazione di Miceli viene prima o dopo quella
0: annotazione. Allora, vediamo un po', che l'avevo persa di vista questa annotazione di Miceli. Allora, la notazione di Miceli presuppongo che dovrebbe essere il giorno 8,
1: ore
0: 20, vedo.
1: No, gli orari abbiamo detto che non ci sono, almeno così ci avete detto.
0: Io vedo un qualcosa che pare interpretarsi come ore, ma non lo so, perché non è uno scritto mio, quindi non posso essere preciso al riguardo.
1: Allora facciamo così, incominciamo col dire, lei nota che nel giorno 8 c'è una indicazione che sono sospese le visite?
0: Il giorno 8 vedo un referto fatto dal dottore Corvino in cui dice di non poter la PP dichiara di non poter provvedere al trasferimento dei detenuti in infermeria di reparto per le visite mediche per motivi di sicurezza. Giorno 8 Miceli.
1: Dottore, è così cortese da dirmi il numero 20 che lei vede come orario?
0: Non lo so.
1: No, dove lo trova? Perché voglio dire,
0: io vedo in una riga qualcosa che pare ore, poi all'altro metto 20. 8, forse 8, 4,
1: 8 aprile 20,
0: no,
1: 20 diciamo
0: 8, 4, 20, no, sì. 8 aprile 20, sì, 20 l'anno credo,
1: sì. Allora, 8 posto aprile, che è l'anno
0: 804, ma sembra un'ore, vabbè, ecco. Ci siamo capiti.
1: Quindi la visita di Miceli o la presenza di Miceli in infermeria per fare la fiala è avvenuta prima o dopo questa annotazione?
0: Allora, guardando il numero di referto che dovrebbe essere il 1312, presuppongo che segue quella relazione dell'8 aprile.
1: No, dottore, abbia pazienza. Presuppongo o in sequenza lo vede dopo? Presuppongo, lei deve leggere il registro.
3: Presidente, mi oppongo, è diventa sterile, nel senso, se lo possiamo vedere tutti, ma lo sta facendo il dottore, sì, che è un veicolo.
2: Non la discutete un attimo, non risponda.
3: È un veicolo di lettura del registro, si vede che si legge chiaramente, dobbiamo fare leggerlo attraverso il dottore.
2: Sì, no, questo tipo faccio comprendere la rilevanza, perché effettivamente sta leggendo, quindi
1: no, presidente, diciamo, la domanda ha una sua rilevanza proprio per, sì, quello che ha detto prima il dottore, che è stato lui a consigliare al dottore Corvino di fare l'annotazione. Lei, la circostanza vi fosse quell'annotazione nel registro, quando ha montato servizio, l'ha vista o non l'ha vista?
0: Allora, ascolti, io ho detto e confermo quello che ho detto prima, che questa annotazione avevo consigliato io al dottore Corvino di farla così come io ritengo e sono convinto di averla fatta il giorno 7, magari non sul registro, non posso essere preciso su questo, ma magari come scritto fatto in infermeria centrale al corpo centrale, consegnata all'infermiere per rappresentarla al responsabile sanitario, e su questo sono sicuro al 100% di aver fatto sta cosa. Se non si è
2: va trovato... bene, andiamo all'8. Allora, questo riguarda il 7, andiamo all'8.

0: Per quanto riguarda l'otto, per quanto riguarda l'otto, e io vedo scritta questa cosa che segue il 7 e presuppongo che sia stata fatta nella mattinata a inizio di questa attività di laboratorio.
1: Fermi tutti, scusate, poi, fermi tutti un attimo. Quindi voi l'8 mattina, è la precisazione che ha fatto a me prima il pubblico ministero, lei era in servizio l'8 mattina?
0: Io il giorno 8 sono andato.
1: Però, è andato la mattina, però, o è andato il pomeriggio?
0: Questo non me lo ricordo.
1: Io le dico che lei è andato, se le dico posso, Presidente,
2: sì, già è stato fatto,
1: contestualizziamo
2: ripresa, sì,
1: il dato che è già emerso, però lo precisiamo ulteriormente, questo è giorno 8, lei entra alle 13.30, quindi la circostanza che lei dice è stato fatto la mattina, lei non c'era.
0: E ho detto presuppongo, perché io non ricordo a che ora sono andato.
1: Però siccome prima
0: magari
1: lei
0: ha detto... Magari è andato prima di me,
1: ecco,
0: non
1: però
0: è che
1: dire...
0: noi andavamo o concordavamo assieme.
1: Però lei prima, rispondendo alle domande, poi lo rileggeremo nel verbale, ha detto che lo ha consigliato lei al dottore Corvino di scrivere quella notazione.
0: Il 7.
1: Il 7. E non c'è, abbiamo già detto che non c'è. Però la mia domanda
0: ho
1: è...
0: Ho precisato,
1: perfetto,
0: se non l'ho scritto di sopra, avrò fatto una notazione da consegnare al responsabile sanitario. Ma io... l'ho fatto.
1: Quindi quando lei monta di servizio giorno 8 alle 13.30, la mia domanda è: vede questa annotazione che era stata fatta dal dottore Corvino?
0: Allora, se il giorno 8 secoli mi rifletto, certamente che l'ho vista, è ovvio.
1: L'ha vista, no? Quindi
0: mica posso non vederla.
1: E la circostanza che, diciamo, negli stessi referti del dottore Corvino vi era uno che era sceso giù per fare una fiala, cioè lo stesso che lei referterà nel 13.22, lei l'ha vista o non l'ha vista?
0: Ma la circostanza che alla citazione seguono questi altri referti del dottor Corvino, io non la so spiegare.
1: Non la sa spiegare?
0: Non la so spiegare.
1: Anche perché il dottore Corvino ce lo ha detto, lo abbiamo sentito, leggeremo il verbale, ha detto che le visite le ha fatte, però la mia domanda è, rispetto a questo dato circostanziale, la mia domanda è, la necessità di refertare per la seconda volta, la ripeto la domanda perché non ho avuto la risposta, la necessità di refertare per la seconda volta Miceli, che lo aveva già refertato il dottore Corvino, qual è stata?
0: È quella lì, che siccome Miceli era un paziente detenuto particolare, molto particolare, proveniva da un altro istituto con tutta una storia un po' movimentata, con questo referto, come per l'altro referto, io sensibilizzavo il personale a fare queste cose. Dove sta? Eccolo qua, che si confermava il rito ipolipidico.
1: Cosa?
0: Di fare gli esami, di fare il CPK, ma queste sono attività ordinarie, seriali, che si vanno a fare per il monitoraggio. Scusate se è poco.
2: Va bene, avvocato, questa è la sua risposta sulla ragione della doppia refertazione.
1: Posso chiederle se ha attenzione di guardare un attimo il 7 aprile, il referto 1302 e il numero 1304, sono tutti e due per lo stesso detenuto.
0: 1302, sì, Corvino Walter, sì.
1: Ne fa due di referti anche qui? Lei ne fa due?
0: Sì, sono due, perché uno chiedeva il monitoraggio psichiatrico perché era un paziente che faceva terapia con psicofarmaci, quindi da un punto di vista assistenziale necessitava di controlli seriati. Due, chiedevo l'ematochimica con il dosaggio dell'acido valproico, visto che pigliava il Depakine e si fa il dosaggio in maniera seriata, perché altrimenti non si può dare il Depakine così. E l'altro è perché è stata fatta una relazione per una certificazione per l'autorità giudiziaria, non so in merito a quale richiesta, questo non lo so dire, perché possono essere diverse le richieste.
1: Dai, lei esclude di aver visto sia in relazione al 1302 che al 1304 il signor Trofino Walter?
0: Credo di sì, credo di sì, perché nei miei ricordi, mi ricordo che quel giorno, il giorno 7, per me, almeno alla mia visione, non è sceso nessuno.
1: Io volevo ulteriormente chiederle, Diana Michele, il 1303,
0: sì.
1: 303,
0: sì.
1: Sempre 7 aprile,
0: sì.
1: Lei esclude di aver visto Diana Michele in quella mattinata?
0: Ho risposto prima, di miei ricordi non c'è la visione di nessuna persona, per cui perfetto, mi sono dedicato
1: dopo,
0: a queste due attività.
1: Vediamo dopo il video.
0: Che si facevano sempre nell'infermeria, perché lì c'era il computer, lì potevo attivare. Se poi Diana Michele a un certo punto passando è entrato per fatti diversi, cioè io questo non lo posso escludere, ma non è una visita quella, assolutamente. Vuol dire che era passato, magari, perché più avanti ci stavano le stanze dell'ispettore, dello psicologo, e quindi passano per davanti all'infermeria. Se ognuno che passa per davanti all'infermeria pensa che è una visita, no.
1: Ho capito. Io volevo chiederle, quindi, così, solo per capire se ho compreso bene il percorso, diciamo, lei ha preso dei fascicoli personali di alcuni dei detenuti che avevano bisogno di un aggiornamento, capisco bene? Quindi li prende, li monitora, fa degli aggiornamenti sulle cose che bisognava fare, così? È così?
0: Sì.
1: Mi dice perché il 1306 del 7 aprile del 2020 di Carlo Michele nulla a provvedere, cosa significa? Visto considerate che erano tutti quelli che avevano bisogno di monitoraggio, di aggiornamenti e di altro, perché di Carlo nulla a provvedere e fa il referto?
0: Anche il nulla a provvedere un monitoraggio, che significa? Carlo Michela era un detenuto, un paziente detenuto, con varie patologie di base, per cui praticamente nulla a provvedere significa che, valutata il diario clinico e le cose, non c'era nessun sollecito da fare, non c'era nessuna richiesta particolare da fare, andava bene così.
1: Ho capito. Monitoraggio, pressione, glicemia o altro? È stato fatto per questo signore il 7 aprile del 2020?
0: Ma quale?
1: Sempre di Carlo.
0: Di monitoraggio? Veniva fatto, certo che veniva.
1: E dove sta?
0: Ai referti precedenti, in quel momento lui l'ha provveduto, non c'era da fare niente.
1: Sì, solo per comprendere. Lei ha premesso alla precedente udienza che lei ha fatto dei fascicoli che serviva per detenuti che avevano problemi pressori, problemi di glicemia, problemi vari, che dovevano essere in qualche modo aggiornati e monitorati. Di Carlo, innanzitutto, lei ricorda che patologia avesse?
0: Io ricordo perfettamente, ma non ho fatto nessun fascicolo. Ogni detenuto aveva un suo diario clinico.
1: Ho capito, chiamiamolo diario clinico, io sono impreciso, preciso come lei, però la mia domanda è, Di Carlo, lei ha inserito nel referto la pressione, la glicemia, qualcosa? Il 7 aprile, dottore.
0: No, nulla a provvedere.
1: Nulla a provvedere, se da fare.
0: Ha ragione. Perché sulle richieste fatte e delle sue problematiche.
1: Ho capito. Con riferimento al 1308, è così cortese da leggere?
0: Sì.
1: Questo signore è lo stesso Diana Michele del 1303?
0: Sì.
1: Sì. Possiamo vedere un attimo, controllo pressioni arteriose e frequenza DIE, è una prescrizione, mi perdoni?
0: È una segnalazione agli infermieri che devono controllare la pressione e la frequenza al giorno, tutto qua.
1: Ho capito, e,
0: è una,
1: diciamo,
0: pratica infermieristica, una pratica, cioè indicazione medica.
1: E diciamo, è diverso dal referto che è stato fatto nel 1303, andava fatto un referto ulteriore, andava annotato sotto il 1303?
0: Sono due cose diverse, una certificazione e l'altra un'indicazione a persona. Una è rivolta al dottore giudiziario e l'altra è rivolta a persona infermieristica.
1: Ho capito. Volevo chiederle, il 1313 è un è relativo...
0: Non mi faccio arrivare al 1313.
1: No, si immagina, abbiamo tutto.
0: È quello di prima, sì.
1: 1313, Corvino Antonio. Io volevo capire, la terapia infusionale, lei prima ha detto che si faceva in infermeria.
0: Necessariamente.
1: Perfetto, quindi sarà banale la mia domanda.
0: Si poteva fare anche nell'infermeria centrale del reparto.
1: Ho capito. Quindi io dovrei trovare, e gliel'ho messa davanti proprio per questo. È così cortese, c'ha il 99 dell'infermeria centrale. Può vedere se compare il nome di Corvino Antonio sia il 7 che l'8.
0: Non lo so, questo.
1: Si poteva fare all'infermeria centrale, vediamo se è stata fatta.
0: Normalmente veniva praticata nell'infermeria del reparto.
1: Ecco, io questo l'ho chiesto.
0: per altre problematiche o anche nell'infermeria centrale, io questo non lo so.
1: Però siccome diciamo io le avevo chiesto prima di vedere,
2: è quelli... chiaro avvocato adesso
1: no, lo so, no, ma lo anche con riferimento a quello che aveva detto il dottore Corvino Maurizio, ho chiesto di vedere quel registro, questo è
2: sì. Vabbè, quello è sotto un altro punto di vista, però adesso sì. Fa vedere questa cosa sotto il profilo di questa terapia.
0: Giorno 7 e giorno 8.

0: È un dato questo che potrebbe far emergere anche la difesa, tanto
1: faccio, per me avrei potuto dire sì, non c'è, esatto, e quindi risolvevo esatto, il problema. Però...
0: questo, e le parti controllano quanto lei sta dicendo, quando, la Corte verificherà, quindi non c'è. Non quindi c'è. Questa cosa che cosa è indicativa, chiede l'avvocato?
2: Che cosa non c'è?
0: L'avvocato l'anticipa dicendo che non è riportato nel registro dell'infermeria centrale.
2: Che cosa?
0: La discesa di Corvino per fare questo tipo di terapia. Glielo dice l'avvocato che non è riportato.
2: Un attimo solo, perché forse c'è Corvino. Perché...
0: Ah.
2: Ma ripeto, non è che poteva essere giornate. Condotto l'infermeria per fare la teoria, poteva essere condotto anche per altre ragioni.
0: No, ascolti, siccome il tema che lei deve seguire è quello che risulta che il Corvino fa quelle terapie, su sua risposta lei ha detto che questa terapia si fa nell'infermeria.
2: Del reparto.
0: Normalmente del reparto.
2: Sì.
0: Oppure si può fare anche in quella centrale.
2: Sì.
0: Ma se non risulta in quella centrale vuol dire quindi che è sceso all'infermeria del reparto. Questo le si sta chiedendo, dottore. È sceso, questo è il tema.
2: Sì. Ma può essere sceso anche in un momento diverso dalla
0: sì,
2: prescrizione.
0: Può essere sceso non è che, in quel momento. Però no, che però, è sceso in infermeria.
2: Sì, però
0: questo
2: fatemi
0: è il dato.
2: Verificare una cosa perché.
0: Cioè, non... è una cosa che è deduttiva. Quindi.
3: So, allora
0: potrei
3: precisare poi due domande ulteriori.
2: Allora, io vedo al referto 22.13.7 qualcosa che ricorda come è scritto Corvino Antonio.
3: Qualcosa che ricorda.
2: Però
0: io vedo.
3: Dica il referto e poi ce lo controlliamo. Tra
2: quello che posso leggere io, perché non è uno scritto
0: certo,
2: mio.
0: Certo, non l'ha fatto lei.
2: 22.12, 7 aprile del 2020. L'orario non si capisce, certo. non lo so.
4: 22 aprile.
2: Pare che non lo so.
0: In che data parliamo, dottore?
2: Non
0: l'orario.
2: 22.13, mi correggo. 22.13, 7 aprile. Poi c'è un 2, la fotocopia non è buona, e vede un Corvino Antonio, PA 110-70, frequenza 59, e poi non riesco a leggere, il 22-13.
3: La domanda è, il 106 è un modello che deve essere predisposto dalla infermeria centrale e comunicato all'infermeria centrale?
2: No.
0: L'infermeria del reparto?
2: No,
3: la centrale predispone il 106?
2: No, solo... Il modello 106 non è altro che corrisponde alla ricetta che si usa fuori all'interno. Con il Ministero della Giustizia c'era questo modello 106 con cui si facevano le richieste, visita cardiologica, visita psichiatrica, visita quant'altro.
3: Il detenuto a sciopero
2: era
3: modello 106 per i detenuti in sciopero della fame, che cos'è?
2: Allora, per i detenuti non si faceva il 106, no, io non lo so queste informazioni sbagliate, chi gliel'ha dato, non lo so,
0: non ho sentito bene, ma non si fanno imprecazioni.
2: No, lungi da me.
0: Non mi faccia intervenire.
2: No, chiedo scusa signor Presidente, lungi da me.
0: Sì, così come queste informazioni sbagliate, non si parla tu per tu con l'avvocato, come ho richiamato l'avvocato nel tono dell'esame, così a maggior ragione richiamo lei.
2: Signor Presidente, chiedo scusa per tutti i miei comportamenti, ma io ripeto, non sono abituato a queste aule.
0: Mi rendo conto, però c'è un limite a tutto.
2: Vabbè, cercherò di... Allora
0: stavo spiegando.
2: Il modello 106 corrisponde alla ricetta che si usa fuori con il Servizio Sanitario Nazionale per fare una richiesta, visita psichiatrica, visita cardiologica e quant'altro. Dopo il DPCM del 2008, quando il Servizio Sanitario Penitenziario è passato alle ASL, al Servizio Sanitario Nazionale, le ASL avrebbero dovuto eliminare questa modulistica e mettere una modulistica propria uguale e sovrapponibile a quella che si usa fuori. E vado oltre dicendo che aveva solo questo scopo. Per le certificazioni alla polizia presidenziale, tipo per esempio continuo lo sciopero della fame, si usava un altro modello che è l'estratto 99. L'estratto 99 non è altro che una copia più o meno simile a quello che si scriveva nel 99 e si comunicava, era un modo, un mezzo di trasmissione verso interno alla polizia penitenziaria di queste cose, anche per chi continuava lo sciopero da là, si faceva l'estratto 99 e si comunicava alla polizia penitenziaria.
4: Quindi il modello 106 viene annotato per estratto anche sul registro 99?
2: No, no, no, no, perché il modello 106, se io faccio una richiesta di visita cardiologica, facevo il modello 106, quel modello 106 perveniva nell'infermeria centrale, c'era un registro di visita cardiologica e si segnava, l'infermiere dell'infermeria centrale segnava, dice sembrò il medico dice, ha scritto questa visita cardiologica, eccetera eccetera, questo e veniva conservato, veniva il consulente, pigliava il 106, faceva le visite e attraverso quel 106 poi faceva il suo notolo di pagamento.
4: Sì, io ho bisogno ulteriormente di comprendere l'annotazione che lei fa per Corvino Antonio al 1313 dell'8 aprile 2020, si conferma nuovamente la terapia infusionale già prescritta. Prescritta da chi? Da lei?
2: Credo da me, di cui sono convinto, perché Corvino Antonio stava già da un po' di tempo in quel reparto, sempre per queste sue manifestazioni di protesta, seguite a volte da allontanamenti verso altri reparti per reazioni un po' così fuori regole, insomma, alternava, se vogliamo essere precisi, tra il reparto Nilo dove stava e il reparto Danubio dove veniva condotto per motivi di sicurezza, perché magari aveva avuto problematiche di coabitazione con gli altri.
5: Si conclude qui la puntata di questa sera dello speciale giustizia, era dedicata come la precedente al maxi processo di Santa Maria Capua Vetere per i gravissimi fatti avvenuti all'interno del locale carcere nell'aprile del 2020, in piena emergenza anti-Covid, anche all'interno degli istituti di prevenzione e pena, con l'adozione delle prime misure cautelari da parte dell'amministrazione penitenziaria e le successive proteste dei detenuti. Nell'udienza del 6 maggio scorso è stato ascoltato come teste a discarico, cioè citato dalle difese dei numerosi imputati, il medico Nicola Pezzone, addetto all'infermeria del carcere di Santa Maria Capua Vetere. Le domande erano soprattutto dei difensori, come di consueto in questi casi, ma salvaguardata la possibilità di intervenire dei pubblici ministeri e dello stesso presidente della Corte d'Assise.
6: E questo era lo speciale giustizia di Bruno Ruggero, prosegue la programmazione serale di Radio Radicale, prosegue ora con la rassegna della stampa turca a cura di Mariano Giustino.
7: Benvenuti all'appuntamento settimanale con la rassegna stampa turca di Radio Radicale di oggi sabato 12 settembre 2026. Rassegna sugli eventi principali di politica interna ed estera della Turchia e del Medio Oriente grazie ai media turchi e ai loro maggiori analisti. Oggi, grazie ad alcuni media indipendenti turchi, in particolare al giornale di Murat Yetkin, Yetkin Report, quotidiano di sinistra Birgün, i portali del canale T24 e Mediascope, e grazie soprattutto alle analisi di Amber Isaman, di Murat Yetkin e di Ezekin Akın, che sono tra le analisti di riferimento di questa rassegna stampa turca, analizziamo tre principali sviluppi geopolitici e politici: l'avanzata degli Houthi nello Yemen e le conseguenze per Iran e Arabia Saudita, il progressivo riarmo e riallineamento strategico nel Mediterraneo orientale, soprattutto tra Grecia, Israele e Turchia, e gli equilibri interni della politica turca e israeliana. Houthi, Bab el-Mandeb è la nuova leva strategica dell'Iran. Gli Houthi hanno conquistato importanti postazioni nello Yemen occidentali, tra cui il porto di Mocha, la città di Duabab e l'isola di Perim Mayum, arrivando a controllare o minacciare direttamente il tratto yemenita nello stretto di Bab el Mandeb, uno dei principali colli di bottiglia del commercio marittimo mondiale. L'avanzata rappresenta un importante successo per l'Iran, che sostiene politicamente gli Houthi. Teheran ha celebrato le loro vittorie, mentre i propri media vicini alle guardie rivoluzionarie hanno sottolineato il valore strategico dello stretto, definendolo il gemello dello stretto di Hormuz. Il controllo e la capacità di minacciare entrambi i passaggi consentirebbe all'Iran di esercitare pressione sui flussi energetici internazionali e sui suoi avversari regionali e occidentali. Tuttavia l'Iran sembra voler evitare di trasformare immediatamente questa nuova posizione in un blocco effettivo del traffico. Una chiusura prolungata di Bab el Mandeb danneggerebbe anche l'economia iraniana, aggraverebbe i problemi del commercio mondiale e potrebbe provocare un intervento militare internazionale. La strategia più conveniente per Teheran appare quindi quella di mantenere la minaccia senza necessariamente utilizzarla, facendo sapere agli avversari che esiste una nuova leva di pressione. Parallelamente, la diplomazia iraniana mantiene un atteggiamento conciliante. Il ministro degli esteri Abbas Araghchi ha avuto contatti con Arabia Saudita e Pakistan, mentre Teheran sostiene che il conflitto yemenita non possa essere risolto attraverso alleanze militari e si dichiara disponibile a favorire negoziati sotto l'egida dell'ONU. Il governo insiste inoltre sul fatto che gli Houthi siano un attore autonomo e non ricevano ordini dall'Iran, ma sappiamo che questo non è vero. Questa ambiguità consente a Teheran di beneficiare di successi militari degli Houthi senza assumersene direttamente la responsabilità. Gli Houthi, infatti, possiedono propri interessi e obiettivi e non sono necessariamente uno strumento completamente controllabile dall'Iran, anche se l'Iran ovviamente li sostiene e li arma. Amberi Zaman ci parla della crisi saudita e del dilemma di Riyadh. L'avanzata Houthi mette soprattutto in difficoltà l'Arabia Saudita, che dipende sempre più dal Mar Rosso per esportare il proprio petrolio a causa delle difficoltà nel traffico attraverso Hormuz. Riyadh aveva cercato negli ultimi anni di ridurre il proprio coinvolgimento nella guerra yemenita. La tregua del 2022 aveva aperto la strada a negoziati diretti con gli Houthi e a una possibile soluzione politica mai pienamente realizzata. La nuova offensiva rischia ora di riportare l'Arabia Saudita in una guerra che aveva cercato di abbandonare. Gli Houthi hanno inoltre dichiarato un blocco contro le navi saudite e hanno colpito direttamente il territorio saudita. La conquista di Perim e delle aree costiere vicine a Bab el Mandeb permette loro di ampliare gli strumenti con cui possono minacciare il traffico. Oltre a missili e droni, possono potenzialmente utilizzare artiglieria, mine navali e imbarcazioni esplosive. Non è necessario che gli Houthi controllino completamente lo stretto, è sufficiente che compagnie di navigazione e governi ritengano che il normale transito dipenda dalla loro moderazione. Questo può aumentare i costi assicurativi e scoraggiare il traffico e trasformare Bab el Mandeb in una potente leva economica. Il problema saudita è particolarmente grave perché il petrolio può essere trasferito via terra attraverso l'oleodotto East-West Pipeline fino al porto di Yanbu, evitando Hormuz, ma le petroliere dirette verso sud devono comunque attraversare Bab el Mandeb. In questo modo la contemporanea pressione iraniana su Hormuz e quella Houthi sul Mar Rosso rischiano di creare un doppio sbocco marittimo sotto minaccia. Stati Uniti, Turchia e Pakistan, vediamo un po' come reagiscono Stati Uniti, Turchia e Pakistan e come si pesa su questi paesi quanto sta accadendo. Riyadh ha chiesto il sostegno militare degli Stati Uniti, ma il presidente Donald Trump avrebbe respinto per due volte la richiesta del principe ereditario Mohammed bin Salman di autorizzare attacchi americani contro gli Houthi. Washington mantiene il ruolo di supporto con presenza militare, intelligence e coordinamento, ma evita per ora un intervento diretto. Gli Stati Uniti avevano già raggiunto con gli Houthi un'intesa mediata dall'Oman, che aveva portato alla cessazione dei bombardamenti americani in cambio della fine degli attacchi Houthi contro navi americane. Di fronte alla riluttanza americana, l'Arabia Saudita ha cercato di costruire una rete regionale di sicurezza, in particolare ha firmato, come abbiamo documentato, con Turchia e Pakistan, un accordo di difesa congiunto alla Mecca, secondo cui un attacco contro uno dei membri, dei paesi membri, dovrebbe essere considerato un attacco contro tutti. La crisi yemenita sta però mettendo subito alla prova l'effettiva portata dell'accordo. Il Pakistan ha chiarito di non voler partecipare alla campagna aerea contro gli Houthi, mentre la Turchia ha condannato gli attacchi contro l'Arabia Saudita senza chiarire quale assistenza militare sarebbe disposta a fornire. Per Islamabad e Ankara, lo Yemen non rappresenta infatti un interesse vitale paragonabile a quello saudita. Per Riyadh, invece, mantenere aperto Bab el-Mandeb è diventato un problema di sicurezza economica fondamentale. Quindi, come vedete, messo alla prova questo accordo sulla difesa tra Turchia, Pakistan e Arabia Saudita mostra la sua inconsistenza pratica, ma comunque, pur avendo comunque, pur conservando comunque un significato politico molto importante, però poi nei fatti si rivela aleatoria tutto. Possibile ritorno alla diplomazia. L'Arabia Saudita si trova quindi davanti a un dilemma. Aumentare l'intervento militare rischia di trascinarla nuovamente nella guerra yemenita. Lasciare consolidare gli Houthi significa invece permettere loro di rafforzare il controllo su una rotta petrolifera essenziale. Per questo Riyadh sembra perseguire contemporaneamente tre strade: rafforzare le forze yemenite, fornire supporto aereo e logistico limitato e mantenere aperto il canale diplomatico attraverso l'Oman. Un eventuale accordo con gli Houthi potrebbe però riprodurre il meccanismo già visto nel 2022, quando Riyadh accettò concessioni economiche e politiche in cambio della tregua. Secondo alcuni interlocutori, ciò finirebbe per consolidare ulteriormente il potere Houthi. Anche gli Emirati Arabi Uniti hanno interessi importanti nella regione, pur essendo rivali dell'Arabia Saudita su alcuni aspetti della politica yemenita. Abu Dhabi non può trarre vantaggio a lungo termine dal controllo Houthi di Bab el-Mandeb perché possiede importanti interessi militari e commerciali nel Mar Rosso, in Somaliland, a Djibouti e in Eritrea. Potrebbe quindi essere costretto anch'esso a negoziare con gli Houthi. In sintesi, il successo degli Houthi ha trasformato Bab el-Mandeb da semplice teatro della guerra yemenita in un nuovo fronte della più ampia competizione tra Iran, Arabia Saudita, Stati Uniti e altre potenze regionali. Ma Salmo Alem affronta il secondo grande tema di questa rassegna stampa turca, che riguarda la politica israeliana. Vediamo cosa ci dice Masal Mualem. Bennett perde terreno in Israele a favore di Eisenkot. L'ex primo ministro Naftali Bennett, che sembrava essere il principale sfidante di Benjamin Netanyahu, sta perdendo consenso a favore dell'ex dell'ex capo di Stato Maggiore Gadi Eisenkot. Il partito Together, fondato da Bennett insieme a Yair Lapid, aveva inizialmente ottenuto risultati molto promettenti nei sondaggi, arrivando a essere competitivo con il Likud di Netanyahu. Tuttavia, nei mesi successivi ha perso rapidamente consensi. I sondaggi più recenti indicano Together intorno a 13-15 seggi, mentre Yashar, il partito centrista di Eisenkot, sarebbe arrivato a circa 23-25 seggi. La difficoltà principale di Bennett deriva dalla sua alleanza con la PID. Bennett è un politico di destra religiosa e favorevole agli insediamenti, mentre la PID rappresenta un elettorato centrista e laico. I due condividono l'opposizione a Netanyahu e alcune priorità istituzionali, ma la loro alleanza rischia di alienare contemporaneamente parte degli elettori di entrambi gli schieramenti. Gli elettori di destra che avevano visto Bennett come alternativa a Netanyahu possono considerarlo nuovamente troppo vicino al centro. Gli elettori laici di Lapid invece possono preferire Eisenkot, percepito come un candidato centrista più credibile. Bennett ha inoltre una posizione molto dura sulla sicurezza. Ha sostenuto la necessità di sconfiggere Hamas e ha promosso la cosiddetta dottrina del polpo, basata sull'idea di colpire direttamente la leadership iraniana anziché concentrarsi soltanto sugli alleati regionali di Teheran. Il vantaggio di Eisenkot. Eisenkot ha beneficiato del suo profilo militare, della reputazione di integrità e di una presenza politica relativamente sobria. La morte di un figlio e di due nipoti durante la guerra di Gaza ha inoltre rafforzato la percezione pubblica del suo coinvolgimento personale nel conflitto. Questi elementi gli hanno consentito di presentarsi come alternativa a Netanyahu senza dover ricorrere a una forte polarizzazione. Anche Eisenkot, tuttavia, deve affrontare un problema decisivo. Per formare una maggioranza parlamentare potrebbe essere necessario il sostegno dei partiti arabi. Bennett e Lapid hanno escluso questa possibilità, mentre Eisenkot è stato più prudente, senza però compiere passi concreti in quella direzione. La situazione rimane quindi fluida. Il vantaggio di Eisenkot non significa automaticamente che possa formare un governo, mentre Bennett conserva una struttura politica e un elettorato significativi. Esgin Akeln ci parla dello scudo di Achille, ovvero del terzo grande tema di questa rassegna stampa turca, che riguarda il crescente riallineamento strategico nel Mediterraneo orientale. Grecia, Israele e il nuovo scudo di Achille. Grecia e Israele stanno costruendo una cooperazione militare sempre più stretta, culminata nel progetto denominato Scudo di Achille, un sistema di difesa aerea antimissile del valore di circa 3,1 miliardi di euro. Il progetto dovrebbe integrare sistemi israeliani come il David Sling, Barak MX e Spider, radar avanzati e un sistema nazionale di comando e controllo. La rete dovrebbe diventare operativa entro il 2029. Per la Grecia il programma fa parte di una più ampia modernizzazione militare. L'agenda 2030, che prevede investimenti complessivi nell'ordine dei 30 miliardi di euro entro il 2036, comprendendo anche caccia F-35, fregate, sottomarini, droni e altri sistemi. L'accordo rafforza anche l'industria israeliana della difesa, la proiezione internazionale di Israele come fornitore tecnologico e partner strategico dell'Europa e della NATO. Gli Stati Uniti hanno un ruolo importante, poiché alcune tecnologie israeliane richiedono autorizzazioni americane. Formalmente lo scudo è destinato soprattutto a contrastare minacce provenienti dall'Iran e da altri paesi regionali. Tuttavia, secondo l'analisi che ne fa Esgin Akeln, la sua introduzione modifica anche gli equilibri con la Turchia, proprio mentre le relazioni turco-israeliane sono sempre più tese. Vediamo la reazione della Turchia. Ankara guarda con forte preoccupazione all'integrazione militare tra Grecia e Israele. Il ministro della difesa turco Yashar Güler ha confermato che le istituzioni turche stanno studiando scenari che vanno dall'aumento delle tensioni fino a una possibile guerra. Non si tratta di un annuncio di guerra, ma il riferimento esplicito alla possibilità di un conflitto è significativo, soprattutto perché riguarda la presenza militare greca nell'Egeo e la collaborazione con Israele. La disputa greco-turca riguarda da decenni la militarizzazione delle isole dell'Egeo, le acque territoriali, le zone economiche esclusive e i diritti sullo sfruttamento delle risorse energetiche del Mediterraneo orientale. La Grecia sostiene il proprio diritto all'autodifesa e all'estensione delle acque territoriali fino a 12 miglia nautiche anche per le isole. La Turchia ritiene invece che una simile estensione ridurrebbe drasticamente lo spazio marittimo a sua disposizione e continua a considerarla potenzialmente un casus belli. Ankara collega queste dispute alla dottrina della Mavi Marmara, alla dottrina della Mavi Vatan, la patria blu, che mira a rafforzare la posizione turca nell'Egeo e nel Mediterraneo orientale. Anche la creazione di parchi marini è diventata parte della competizione. Grecia e Turchia si accusano reciprocamente di utilizzare la tutela ambientale per consolidare unilateralmente le rispettive rivendicazioni territoriali e marittime. Poi c'è il fronte siriano, ci spiega Esghina Khan, no? La rivalità non riguarda più soltanto l'Egeo. Grecia e Israele si stanno avvicinando, mentre Ankara e Gerusalemme competono anche per l'influenza in Siria. Israele vuole mantenere un controllo molto ampio dello spazio aereo siriano per prevenire minacce jihadiste e soprattutto limitare la capacità iraniana di operare nella regione. La Turchia invece punta a rafforzare la propria presenza militare ed economica in Siria. Un attacco israeliano contro la base siriana di Abul Ezur ha fatto emergere, ricordate, ulteriormente la tensione. L'Israele sosteneva che la struttura stesse ospitando radar e forze turche, mentre Ankara ha negato la presenza di una propria delegazione militare. Gli Stati Uniti hanno quindi cercato di creare un meccanismo di de-escalation tra Israele, Turchia e Siria nel timore che la crescente vicinanza delle rispettive forze produca incidenti o errori di calcolo. Il punto centrale è che le tensioni nell'Egeo, nel Mediterraneo orientale e in Siria sono ormai, come vedete, interconnesse. Per Ankara la presenza di sistemi israeliani in Grecia non può essere separata dal più ampio confronto con Israele sul futuro della Siria e dell'ordine regionale. Il rischio è quello di una spirale di sicurezza. Grecia e Turchia presentano le proprie iniziative come difensive, ma ciascuna interpreta quella dell'altra come preparativi offensivi. Lo scudo di Achille, pur aumentando la capacità difensiva greca, potrebbe quindi contribuire alla corsa agli armamenti e alla polarizzazione regionale. Veniamo all'ultima capitolo di questa rassegna stampa turca, la mossa di Mansur Yavaş, il sindaco di opposizione della capitale turca Ankara. La mossa di Mansur Yavaş è la politica turca. Quindi in chiusura di questa rassegna stampa leggiamo appunto quanto scrive Murat Yetkin, che analizza l'incontro privato tra Mansur Yavaş, sindaco di Ankara ed esponente del Partito Repubblicano del Popolo, partito che ha subito una forte scissione ormai con la costituzione dello Yeni Parti, il nuovo partito di Özgür Özel, del presidente deposto del Partito Repubblicano del Popolo, che si è portato via gran parte del gruppo parlamentare del Partito Repubblicano del Popolo. Quindi dicevamo che Mansur Yavaş è non solo sindaco di Ankara ed esponente del Partito Repubblicano del Popolo, e che Muratekin analizza appunto l'incontro avvenuto tra Mansuia Vasce e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. L'incontro aveva provocato speculazioni, alcune lo avevano interpretato come una possibile resa di Yavascia al governo, un avvicinamento all'AK Party, al Partito della Giustizia e dello Sviluppo, o addirittura un ritiro dalla futura corsa presidenziale, perché Yavascia è l'altro grande candidato alle presidenziali, potenzialmente capace di sconfiggere Erdogan, perché nei sondaggi è dato vincente insieme al sindaco di Istanbul Ekrem İmamoğlu, anche lui, sono i due, che è in carcere come sappiamo, è stato arrestato, è stato fatto fuori, sono i due rappresentanti dell'opposizione, entrambi sindaci, l'uno di Istanbul e l'altro di Ankara, che sono in grado di sarebbero in grado di battere Erdogan alle prossime presidenziali. Yavascia però, dicevamo, respinto questa interpretazione. Nella sua dichiarazione pubblica ha spiegato che aveva chiesto personalmente di incontrare Erdogan e che il colloquio riguardava esclusivamente i problemi e gli investimenti di Ankara, cioè metropolitana, finanziamenti e autorizzazioni governative, progetti infrastrutturali. Il suo messaggio politico tuttavia va oltre la semplice amministrazione cittadina. Yavascia ha ribadito di non voler lasciare il Partito Repubblicano del Popolo né schierarsi nella crescente lotta interna al partito tra Kemal Kılıçdaroğlu, l'attuale presidente, e Özgür Özel, il presidente invece destituito, e ha sottolineato la necessità di mantenere un atteggiamento di buon senso. Ha inoltre fatto capire di volere conservare una posizione autonoma rispetto ai due principali schieramenti interni al Partito Repubblicano del Popolo, affermando implicitamente che il proprio potenziale elettorale potrebbe essere superiore a quello dei partiti contrapposti addirittura. Il rapporto con Kılıçdaroğlu e Özel. Yavaş ha precisato di aver informato preventivamente sia Kemal Kılıçdaroğlu, l'attuale presidente del Partito Repubblicano del Popolo, sia Özgür Özel, il presidente del partito, del nuovo partito, del Yeni Parti, che si è staccato dal maggior partito del l'allora maggior partito repubblicano del popolo. Lo ha informato dell'incontro con Erdogan. Nessuno dei due, secondo la ricostruzione, avrebbe manifestato opposizione. Il sindaco sostiene quindi che non vi sia alcuna ragione per interpretare il colloquio come un cambio di campo. La sua posizione è quella di un amministratore che deve dialogare con il governo centrale per ottenere approvazioni e finanziamenti necessari alla capitale. Allo stesso tempo la sua dichiarazione contiene un messaggio politico forte. Yavascia non vuole essere trascinato nella guerra interna al Partito Repubblicano del Popolo e preferisce presentarsi come una figura capace di parlare con tutti. Il caso Üsküdar è la richiesta di buonsenso, ci scrive Murat Yetkin. Yavascia ha citato la vicenda di Üsküdar per mettere in guardia dai conflitti interni dell'opposizione. Secondo lui le divisioni tra le forze politiche possono permettere all'AK Party di Erdogan di recuperare terreno attraverso strumenti politici e giudiziari. Ha indicato come esempio positivo le elezioni interne al comune metropolitano di Ankara, dove il Partito Repubblicano del Popolo, il nuovo partito, hanno presentato un candidato comune e sono riusciti a prevalere sull'AK Party. Il suo obiettivo dichiarato è quindi evitare che le divisioni tra le diverse componenti dell'opposizione si trasformino in una guerra politica permanente. Yavascia vuole mantenere aperti i canali di dialogo per poter eventualmente riunire le forze dell'opposizione in futuro. La sua posizione può essere riassunta nel messaggio: non intende abbandonare il Partito Repubblicano del Popolo, ma non vuole nemmeno farsi coinvolgere nello scontro tra le sue diverse leadership. Quali sono le prospettive politiche turche secondo Murat Yetkin? Il futuro di Yavascia dipenderà anche dagli sviluppi politici più ampi in Turchia. Con la riapertura del Parlamento potrebbero accelerare i dibattiti sul processo denominato Turchia senza terrore, sulla questione curda, sulle possibili riforme costituzionali e sugli scenari elettorali. Resta inoltre da capire se l'incontro con Erdogan produrrà risultati concreti per Ankara e se contribuirà a ridurre le tensioni tra le diverse componenti dell'opposizione. Yavascia conclude la propria dichiarazione con una forte critica ai media che attribuiscono a fonti anonime intenzioni politiche che gli nega. Sostiene che le sue posizioni debbano essere giudicate sulla base delle sue dichiarazioni dirette e non degli scenari costruiti dai commentatori. In sintesi di questa rassegna stampa turca, in cui abbiamo affrontato temi fondamentali, cruciali, che riguardano la Turchia, non solo la Turchia, ma i vari attori regionali, i diversi articoli che abbiamo citato sono accomunati da un tema centrale, per questo li abbiamo scelti: il progressivo cambiamento degli equilibri strategici e politici in Medio Oriente e nel Mediterraneo orientale. Gli Houthi stanno trasformando Bab el-Mandeb in una nuova leva strategica, aumentando il potere negoziale dell'Iran senza che Teheran debba necessariamente ricorrere alla chiusura dello stretto. L'Arabia Saudita si trova in una posizione particolarmente vulnerabile perché dipende dal Mar Rosso per compensare le difficoltà legate a Hormuz, ma non vuole tornare a una guerra terrestre in Yemen. Gli Stati Uniti evitano per ora un nuovo intervento diretto contro gli Houthi, costringendo Riyadh a cercare sostegno attraverso Turchia e Pakistan, pur senza avere la certezza che questi alleati siano realmente disposti a combattere. In Israele Bennett perde parte del vantaggio iniziale contro Netanyahu, mentre Senkot emerge come principale alternativa centrista. Il problema dell'opposizione rimane però la difficoltà di costruire una coalizione parlamentare. Nel Mediterraneo orientale l'alleanza militare tra Grecia e Israele e lo scudo di Achille rafforzano Atene, ma rischiano di intensificare la competizione con la Turchia, collegando le dispute dell'Egeo al confronto regionale e alla situazione siriana. In Turchia Mansur Yavaş, il sindaco di Ankara, cerca invece di mantenere una posizione autonoma e pragmatica, evitando sia una rottura con il Partito Repubblicano del Popolo d'opposizione, sia un'aperta contrapposizione a Erdogan. Il suo incontro con il presidente sembra essere stato soprattutto un modo per preservare i margini di manovra politica e istituzionale. Nel complesso, questa rassegna stampa turca descrive un sistema regionale nel quale le crisi sono sempre meno isolate. La guerra tra Iran e i suoi avversari influenza Yemen, Mar Rosso e Golfo, le rivalità greco-turca si intrecciano con quella turco-israeliana e le alleanze militari, le rotte energetiche e le dinamiche politiche interne sono diventate parti di un'unica competizione geopolitica più ampia. E noi con questa sintesi e descrizione accurata, speriamo che sia stata chiara, chiudiamo la puntata della rassegna stampa turca di Radio Radicale e ci diamo appuntamento a sabato prossimo. La linea Roma.
6: Grazie a Mariano Giustino, questa è Radio Radicale, prosegue la programmazione serale della nostra emittente, prosegue ora con la rassegna della stampa africana di Jean-Lonard Touadi.
8: Buongiorno e bentrovati agli ascoltatori di Radio Radicale, bentrovati con questo nuovo appuntamento della rassegna stampa delle Afriche, al microfono Jean-Léonard Touadi. Noi cominciamo questa rassegna stampa ricordando anche noi la vicenda dell'11 di settembre che tanto ha cambiato negli Stati Uniti e nel mondo. Abbiamo, per ricordare, rendendo omaggio alle vittime, soprattutto dell'11 settembre, alle migliaia di vittime, noi vogliamo leggervi un articolo della rivista Africa che abbiamo trovato, un articolo di Maria Scafidi che parla appunto di questi 25 anni dalle Torri Gemelli e come si è evoluto la rete del terrore che colpì gli Stati Uniti l'11 di settembre 2001. E che cosa scrive Maria Scafidi? A 25 anni dalle torri gemelli, il centro di Al-Qaeda è l'Africa. La rete del terrore che colpì gli Stati Uniti l'11 settembre 2001 ha mutato pelle e ha abbandonato i vecchi centri di potere per radicarsi nel continente e lungo le rotte strategiche del Mar Rosso. Questo è quello che questo articolo vuole raccontare. Il 25 anni dell'attentato, scrive Maria Scafidi, alle Torri Gemelle di New York, il fermo immagine su Al-Qaeda è molto diverso da quello del 2011. L'organizzazione terroristica continua a esistere e a cambiare sono state però le modalità operative e la sua geografia. Al-Qaeda c'è ancora, ma il jihadismo globale non ruota più attorno a un'unica organizzazione, a un'unica leadership e a un unico centro. I suoi discendenti e affiliati, sionisti e rivali, si sono ormai radicati in conflitti a migliaia di chilometri dall'Afghanistan, che intanto è tornato in mano ai talebani. La piattaforma indipendente specializzata sui conflitti armati, Al-Qaeda, in una sua analisi segue le diramazioni di Al-Qaeda, oggi lontane da quello che era stato il suo centro, pur mantenendo una presenza seppur minore in Afghanistan e pur avendo perso le sue basi in Iraq e in Siria a favore di altri gruppi. Al-Qaeda, sottolinea Al-Qaeda, ha oggi i suoi principali spazi di manovra in Africa, in particolare nel Sahel e in Somalia. Nel Sahel, dice Henri Nsaiba, senior analyst di Al-Qaeda, il gruppo di sostegno all'Islam e ai musulmani, il Jenin, di cui abbiamo spesso parlato qui quando raccontiamo i fatti del Sahel, è il gruppo di sostegno all'Islam e ai musulmani che sta progressivamente crescendo nel Sahel. Affiliato ad Al-Qaeda, Jenin ha esteso la propria influenza dalle roccaforti nel Mali settentrionale e centrale a gran parte del Burkina Faso, fino a raggiungere il Niger, il Benin, il Togo e la Nigeria, quindi una gran parte dell'Africa occidentale. Certamente l'epicentro rimangono i tre paesi, Mali, Burkina Faso e Niger, ma vediamo che si sta estendendo, appunto, Benin, che è al confine col Niger, il Togo e anche la Nigeria, che come sappiamo imperversano i gruppi jihadisti, e il più conosciuto è Boko Haram, ma non solo. Proseguiamo nell'articolo, scrive la rivista Africa, oltre che su un piano geografico, il Jenin ha esteso la propria attività alle principali città e alle infrastrutture strategiche, sferrando attacchi mirati contro gli aeroporti di Bamako e Niamey, mentre si trova sempre più in competizione con lo Stato Islamico, con l'ISIS, per influenza nella regione. La domanda ora se il Sahel sta diventando un nuovo centro di gravità per Al-Qaeda, e si chiede quindi, è la domanda che si pone l'analista di Al-Qaeda. Dopodiché c'è anche la Somalia, la roccaforte di Al-Shabaab, no? In termini di quantità di attacchi la Somalia resta però al primo posto. Qui in Somalia Al-Shabaab, anch'essa affiliata ad Al-Qaeda, solo nel corso del 2026 ha firmato 2.300 azioni violente,

1.300 azioni sono tantissime. Una situazione di insicurezza che secondo l'analista Servat rischia di peggiorare nel 2027. Perché? Perché il ritiro annunciato da parte degli Stati Uniti del sostegno finanziario e logistico all'ufficio di sostegno delle Nazioni Unite in Somalia entro dicembre 2026, questo ritiro dei finanziamenti minaccia la sostenibilità delle operazioni di mantenimento della pace dell'Unione Africana sostenute da tali finanziamenti. La riduzione della capacità operativa dell'Unione Africana potrebbe consentire ad Al-Shabaab di riconquistare territori e di intensificare la pressione sulle città controllate dal governo, così ci dice l'analista Ladid Servat. E poi c'è lo Yemen e lo snodo del Mar Rosso, un punto, un epicentro comunque geopolitico dell'Africa orientale. Quindi scrivono questi della rivista Africa che fuori dall'Africa Al-Qaeda propone però a ridosso delle sue vie di comunicazioni marittime anche la stessa presenza in Yemen e quindi benché militarmente ridimensionata, Al-Qaeda nella penisola arabica è riuscita a sopravvivere diventando facilitatrice di connessioni attraverso il Mar Rosso. In Yemen il gruppo AKAP può contare su circa 2.000 combattenti che sembrano aver modificato il loro focus, spostandosi dai campi di battaglia a posizioni di facilitazioni regionali. La Somalia è a poche miglia, a nautiche di distanza, e questo, secondo gli esperti di Acled, consente loro di essere tramite per il trasferimento di armi, di droni e per traffici illeciti di vario tipo. Quindi AKAP, dice Servan Ali, il primo analista che abbiamo citato, è un buon esempio di come possa sopravvivere e evolvere oggi un gruppo affiliato di Al-Qaeda, molto meno visibile sul piano militare, ma radicato a livello locale, capace di adattarsi e collegato però a una rete regionale più ampia. Ecco, questo è quanto potevamo dire in apertura di questa rassegna stampa, anche per essere così nell'attualità di questa settimana in cui ricordiamo appunto quello che è stato l'attentato. Tremendo attentato del 2001, l'11 di settembre. Noi ci spostiamo dalla costa orientale dell'Africa per andare in Marocco. Vogliamo, a proposito di Marocco, parlarvi di un appuntamento politico molto importante. Il Marocco è stato sulle prime pagine dei nostri giornali per la vicenda appunto di Ceuta. Ebbene, questo paese andrà alle elezioni il 23 settembre, quindi tra pochi giorni. Noi, per darvi conto di questa notizia, andiamo sul sito di Le Courrier International, che ricordo fa la rassegna stampa di vari giornali su temi legati non solo all'Africa ma anche al mondo intero. Il titolo è: all'approssimarsi delle elezioni legislative, la campagna in Marocco si sta facendo sempre più social. Il 23 settembre elezioni legislative avranno luogo in Marocco, a 2 settimane dal voto. La posta in gioco sociale non solo i social sono molto utilizzati dai partiti, ma dice questo articolo, la posta in gioco sociale sono nel cuore della campagna elettorale. Se la coalizione, che termina il suo mandato, difende il suo bilancio, l'opposizione marocchina si appoggia
e fa in qualche modo leva sulle critiche

0: crisi sociali che il paese conosce e ha conosciuto per puntare il dito contro l'ingiustizia sociale. Quindi la campagna elettorale è iniziata in Marocco, campagna per le legislative, 27 partiti che si contenderanno i seggi parlamentari, 395 seggi, citano quindi Middle East Online, che appunto racconta che 15 milioni di elettori sono chiamati alle urne per scegliere i loro rappresentanti e indirettamente il futuro capo del governo. Le precedenti legislative dell'8 settembre 2021 avevano portato al potere Aziz e Akhannouch, dentro una coalizione composta dal Rassemblement National des Indépendants, RNI, del Parti Authenticité et Modernité, il PAM, e dell'Estiklal, che è un partito del re, comunque molto vicino alle posizioni reali, fondata per ottenere l'indipendenza del paese, quindi un paese, un partito antico, molto radicato in Marocco. Questa coalizione al potere cercherà di mantenersi al potere nonostante le disuguaglianze sociali e economiche persistenti, dice Le Courrier International. Ovviamente, secondo Le Courrier, questa elezione sarà anche segnata dallo shock, l'elettroshock lo chiama così, di Ceuta, e cita quindi il quotidiano spagnolo El País, che appunto racconta che questo è stato un elettroshock per il paese, e dice El País che invece di dare risposte sociali i partiti politici preferiscono così scivolare sull'ondata di un nazionalismo marocchino per richiamare al recupero, poco probabile, dice il paese, dal suo punto di vista, delle exclave di Ceuta e Melilla. Quindi, così, un articolo molto interessante. Noi vi renderemo conto di ciò che succederà appunto all'occasione di queste elezioni. Il Marocco, un paese che abbiamo raccontato come uno dei paesi all'avanguardia in Africa, ormai secondo tutti i dati per quanto riguarda la crescita economica, la capacità di attrarre investimenti, di costruire infrastrutture e di essere anche innovativi in alcuni settori come quello delle energie rinnovabili e anche dell'automotive. Però ecco, tutti sottolineano appunto come dire, la crisi sociale che riguardano giovani, però anche famiglie vulnerabili. Noi vi renderemo conto di queste elezioni. Rimaniamo noi nel Maghreb, non lontano quindi dal Marocco, confinante con il Marocco, in Algeria, per una notizia che era nell'aria, però che questa settimana è stata confermata. Rimaniamo su Le Courrier International. L'Algeria annuncia la rottura delle sue relazioni diplomatiche con gli Emirati Arabi Uniti. Giovedì 10 settembre il ministro degli affari esteri algerini ha annunciato la rottura delle relazioni diplomatiche con Abu Dhabi, una decisione molto forte che non sorprende la stampa internazionale considerando le tensioni che agitavano da tanto tempo i rapporti tra i due paesi. E di fronte a moltiplicarsi, quindi si cita qua un comunicato del governo ripreso dal quotidiano algerino El Watan, di fronte alla moltiplicazione dei comportamenti provocatori, pardon, oppure ostili della parte degli Emirati Arabi Uniti, l'Algeria dimostrato una grande pazienza e un senso molto elevato delle responsabilità. Invece gli Emirati Arabi Uniti hanno continuato con il loro comportamento, che hanno raggiunto però dei limiti di ciò che è ammissibile o tollerabile nel quadro delle relazioni tra due paesi sovrani. In conseguenza, il governo algerino ha preso oggi la decisione di procedere alla rottura delle relazioni diplomatiche con gli Emirati Arabi Uniti. Questo è quanto riprende il comunicato del governo, ripreso dal quotidiano El Watan. C'è anche un'analisi di Al Jazeera. Questa ostilità, aperta ostilità, si spiega prima di tutto con posizioni diplomatiche agli antipodi, scrive Al Jazeera. In effetti, l'Algeria si oppone alla normalizzazione delle relazioni con Israele, mentre gli Emirati Arabi Uniti e il Marocco, rivale regionale dell'Algeria, hanno stabilito rapporti diplomatici con lo Stato ebraico nel quadro degli accordi di Abramo negoziati dagli Stati Uniti nel 2020, è quanto precisa Doha. E sempre per quanto riguarda il Marocco, il sito di informazione panaraba, che si chiama quindi Al Jazeera, abbiamo detto, la questione del Sahara occidentale è anche una delle questioni che ha provocato questa rottura, perché gli Emirati Arabi Uniti sostengono la rivendicazione di sovranità del Marocco sul territorio, dove gli Emirati dispongono di un consolato, mentre l'Algeria, come sappiamo, appoggia il Fronte Polisario che milita per l'indipendenza del Sahara occidentale, per l'autodeterminazione e quindi magari, come sempre affermato, per l'indipendenza. D'altronde, l'Algeria, accusa anche gli Emirati Arabi Uniti di portare avanti un'azione destabilizzatrice in molti paesi della regione, tra cui nel Mali, in Libia e in Sudan. Questo era l'articolo che vi ho letto quasi per intero di Beniamino Morante, che mette insieme appunto una serie di articoli della stampa araba su questa notizia assai clamorosa della rottura dei rapporti tra l'Algeria e gli Emirati Arabi Uniti. Vedremo quali saranno le conseguenze di questa rottura. Noi andiamo avanti nella nostra rassegna stampa e andiamo sul sito di afric.com. Afric.com, un articolo di Casimiro Vogio Penù che ci parla sempre di questa rottura dei rapporti diplomatici tra l'Algeria e gli Emirati Arabi Uniti, e dice che il Sahel e le crisi regionali sono al centro del divorzio tra i due paesi. Noi lasciamo l'Algeria, andiamo sul sito della rivista Nigrizia, vi vogliamo dare una notizia che riguarda ancora una volta l'immigrazione. Noi vogliamo raccontarvi effettivamente che c'è qualche cosa che si muove nel continente africano sul tema dell'immigrazione. Noi sappiamo, appunto, cronaca italiana e europea, delle migliaia di giovani africani che tentano di attraversare il deserto del Sahara, di approdare nei paesi del Maghreb, Tunisia, Marocco, Algeria e anche Libia, per poter entrare in Europa. Però l'immigrazione, come sappiamo, è anche intra-africana. Questo non viene abbastanza raccontato, che l'immigrazione è un fenomeno strutturale che riguarda il mondo intero. E gli archivi, gli analisti, pardon, non gli archivi, gli analisti dicono che quelli che dall'Africa vogliono raggiungere l'Europa sono nemmeno il 30%, perché la maggior parte dell'immigrazione è intra-africana, da un paese africano all'altro. Pensiamo solo a paesi come l'Uganda, che ospitano qualcosa come 5 milioni di rifugiati, il Chad, che accoglie rifugiati ormai da decenni dal Sudan, dal vicino Sudan, ma anche dalla Repubblica Centroafricana una volta. Quindi che cosa sta succedendo? Dopo avervi raccontato dei pogrom, veri e propri pogrom dei gruppi estremisti, come dire, xenofobi del Sudafrica, adesso un altro paese, il Kenya. Che cosa ci dice questo articolo di Bruna Sironi, una grande esperta dell'Africa e anche del Kenya? Immigrati in Kenya, la linea dura di Ruto, Ruto è il presidente del Kenya, contro il lavoro informale tra diritti e calcoli elettorali. Il provvedimento shock solleva allarme, proteste e il richiamo al rispetto degli accordi della comunità dell'Africa orientale. Di che si tratta? In Kenya l'ordine del presidente William Ruto di chiudere le attività economiche su piccola scala gestita dagli stranieri è caduto come un fulmine a ciel sereno in un paese dove innumerevoli sono gli immigrati provenienti in grandissima parte dai paesi della regione, che sbarcano il lunario nel settore informale e nel microcommercio. Tra loro numerosi sono i rifugiati cui, secondo la legislazione del paese, è permesso lavorare, secondo il Refugee Act del 2021. La disposizione è stata illustrata il 2 settembre alla State House del Kenya, equivalente del nostro Quirinale, durante un incontro ufficiale con esponenti di micro, piccole e medie imprese in sigla MSMI. Solo 5 giorni dopo, lunedì 7 settembre, era il termine indicato per misure contro chi non avesse ottemperato alla prescrizione. Della prossima settimana tutti i commercianti stranieri che hanno piccoli affari devono chiuderli, aveva annunciato il presidente del Kenya Ruto. Il modo perentorio, scrive Bruna Sironi, in cui è stato comunicato il provvedimento e l'immediatezza della sua entrata in vigore ha suscitato il panico tra le comunità più interessate, anche perché, secondo diverse fonti, il discorso del presidente è stato interpretato in alcuni casi come un via libera per minacce xenofobe, razzie di esercizi commerciali, cacciate dalle abitazioni, arresti ingiustificati, fatti negati dal portavoce però del governo Charles Owino. Fatto sta che parecchi non si sono più sentiti sicuri, molti burundesi ad esempio si sono precipitati alla propria ambasciata per chiedere protezione, informazioni sulla propria situazione, sostegno economico per rimpatrio o regolarizzazione dei documenti scaduti o non più validi. Quindi c'è questa, come dire, operazione politica, qualcuno dice elettoralistica, del governo del Kenya che qui stiamo raccontando. Ci sono state ovviamente delle reazioni, per esempio Bruna Sironi parla di reazioni e vincoli regionali, ha sottolineato il pericolo di questa misura la East Africa Law Society, che il 7 settembre ha diffuso un documento in cui riconosce al governo keniano il diritto di regolamentare il settore economico del suo paese e di chiedere che le leggi che lo riguardano vengano rispettate, ma raccomanda di evitare ogni discriminazione basata sulla nazionalità nella loro applicazione. Inoltre ricorda gli impegni del Kenya come paese della Eastern Africa Community, la comunità dell'Africa orientale, sottolinea in particolare che i paesi membri si sono impegnati a garantire libertà di movimento di persone, lavoro, beni, servizi e capitali, così come il diritto di residenza. Quindi un richiamo più che giustificato, perché le comunità più numerose e più colpite dal provvedimento sarebbero proprio quelle dei paesi della Eastern Africa Community, come i burundesi che abbiamo prima citato. Qualcuno parla quindi di un mero calcolo elettorale, perché appunto nel 2027 si voterà in Kenya e il presidente si sta quindi posizionando secondo la nigrizia, appunto, per giocare questa carta e avere dei voti in più. Noi abbiamo davvero pochi minuti, tre minuti, ritorniamo su il sito della rivista Africa, ritorniamo nel Maghreb per parlare della Tunisia, un articolo molto interessante, 9 di settembre 2026, di Céline Camouin. Non avremo tempo di leggerlo, però parla della Tunisia, il grido della Tunisia contro il baratro sociale e democratico. Sindacati, avvocati e Lega dei diritti umani uniscono le forze contro la miseria e la repressione, mentre la stampa locale avverte del rischio di paralisi. E tre organizzazioni non governative tunisine hanno lanciato un allarme, convinte che la Tunisia sta attraversando una profonda crisi politica, economica e sociale, conseguenza di scelte politiche che si sono dimostrate incapaci di affrontare le crisi accumulate. In un'uscita congiunta, l'Unione Generale del Lavoro Tunisina, l'Ordine degli Avvocati della Tunisia e la Lega Tunisina per la Difesa dei Diritti Umani puntano quindi il dito contro decisioni che hanno contribuito ad aggravare le sofferenze dei tunisini, indebolendone il potere d'acquisto e amplificando il circolo vizioso della povertà, della disoccupazione e della vulnerabilità, erodendo così la fiducia dei cittadini nelle istituzioni statali e nella loro capacità di rispondere alle loro legittime richieste. Quindi anche la crisi, questa denuncia appunto che fanno queste associazioni dei diritti umani, però anche sindacati, va monitorata per capire appunto come reagiranno le autorità della Tunisia. Come abbiamo visto, c'è un fil rouge che lega i paesi del Maghreb, di cui abbiamo parlato in questa puntata, un fil rouge che si chiama questione sociale. Ricordate, le elezioni in Marocco avranno proprio questo come argomento della campagna elettorale, e adesso anche la Tunisia. Ricordo, per chi lo volesse ignorare, che tutti questi paesi sono a pochi minuti dal confine di volo, dal confine europeo, dal confine italiano, e quindi come aiutare questi paesi a stabilizzarsi socialmente, economicamente, può essere uno dei motivi di rafforzare la cooperazione mediterranea. Noi chiudiamo questa puntata rendendo omaggio all'onorevole Emma Bonino, che ho avuto l'onore e il piacere di conoscere, e soprattutto rendiamo omaggio al suo impegno per il continente africano. Possiamo davvero menzionare tutto il suo impegno per il genocidio, per i rifugiati e anche all'occasione del genocidio ruandese, il suo impegno contro le mutilazioni genitali nei paesi africani, con grande saggezza, andando ad ascoltare le comunità e trovando anche soluzioni innovative insieme a tutto il Partito Radicale. Noi salutiamo Emma Bonino e la ringraziamo per il suo impegno. Con questo chiudiamo questa puntata, ringraziandovi per averla ascoltata. Vi chiediamo di rimanere In ascolto della programmazione di Radio Radicale, noi ci vediamo la settimana prossima per un altro viaggio nelle Afriche.
1: E con la rassegna della stampa di Jean-Leonard Touadi, la rassegna della stampa africana di Jean-Leonard Touadi, termina la programmazione di oggi diurna di Radio Radicale, la programmazione serale della nostra emittente. Apriamo la programmazione notturna di oggi di Radio Radicale, lo facciamo ancora ricordando Emma Bonino, lo faremo con quattro documenti tratti dal nostro archivio che ci accompagneranno nelle prime ore della notte di Radio Radicale, notte che concluderemo con la prima giornata di Azzurra Libertà, la quarta festa nazionale dei giovani di Forza Italia, di cui nella giornata che si è appena conclusa abbiamo trasmesso i lavori in diretta, che proseguiranno anche nella giornata di domani. Questa notte vi faremo ascoltare la prima giornata, quella di ieri, con i saluti istituzionali e gli interventi di maggior rilievo, come quelli del segretario nazionale e ministro degli esteri e vice premier Antonio Tajani. Alle 6.30 poi domani mattina, quindicesimo emendamento con Simone Santucci, ancora alle 7 la rassegna della stampa vaticana di Giuseppe Di Leo e alle 7.30 stampa e regime nell'edizione domenicale a cura di Marco Cappato. Questa è la programmazione della nostra emittente per le prossime ore, programmazione però che, come detto, vogliamo aprire anche questa notte ricordando Emma Bonino con quattro documenti tratti dal nostro archivio, il primo dei quali è il Festival della filosofia di Veroli, festival che si è tenuto proprio a Veroli giovedì 30 luglio del 2020. Nell'occasione si è parlato di immigrazione, problematiche ed opportunità, con un'intervista realizzata da Laura Collinoli con Emma Bonino. Prima di lei presenti Francesca Cercuozzi, consigliera comunale del comune di Veroli con delega alla cultura, e Simone Cretaro, sindaco del comune di Veroli. Ascoltiamo quindi Emma Bonino dal Festival della filosofia di Veroli, immigrazione, problematiche e opportunità, giovedì 30 luglio del 2020.
2: Oggi chiudiamo il festival con una straordinaria protagonista della storia della nostra Repubblica. È un onore per noi avere come ospite con il quale chiudiamo il festival l'onorevole Emma Bonino, che, come vedete, nonostante qualche piccolo problemino, ci ha tenuto ad essere qui, e per questo che ci rende ancora più orgogliosi e felici di averla qui tra noi. Intervisterà l'onorevole Emma Bonino la nostra giornalista Laura Collinoli. Prima di iniziare, un breve saluto da parte anche dell'amministrazione, l'assessore Francesca Cercuozzi, il sindaco, per questa serata conclusiva. Grazie ancora a tutti voi.
3: Buonasera a tutti, solo un saluto perché ci teniamo a sentire lei. Io la vorrei ringraziare a nome di tutta la città per essere qui con noi questa sera. Io l'ho conosciuta a una lezione di un master e sono rimasta estasiata non solo per le battaglie che lei ha fatto per le donne soprattutto, ma per il suo coraggio, la sua forza e la sua passione. Quindi stasera sono veramente emozionata ad averla qui alla nostra prima edizione di questo festival, che è andato benissimo, e per questo vorrei ringraziare tutto il pubblico che ci ha accompagnato in queste 7 serate, soprattutto i tanti giovani che sono stati protagonisti delle nostre serate in cui abbiamo riflettuto su tante tematiche importanti che sono alla base della nostra vita quotidiana e importanti anche per costruire il futuro delle nuove generazioni. Quindi grazie, questo è solo il punto di partenza e ci vedremo sicuramente l'anno prossimo.
4: Buonasera a tutti, sono particolarmente contento di poter salutare tutti voi, ma soprattutto la senatrice Bonino, alla quale faccio omaggio di una pubblicazione della città di Veroli. Grazie, è un onore averla nella nostra città, vede tante persone che ci hanno accompagnato in queste serate. Vediamo che la cultura, qualcuno diceva che non dà da mangiare, ma forse serve ad alimentare quello che oggi serve, il cervello, e a superare le tante difficoltà che abbiamo. Quindi ci vediamo la prossima edizione, ci vediamo nelle prossime serate, questo è per lei, grazie ancora e buona serata a tutti.
5: Buonasera a tutti, benvenuti a quest'ultimo appuntamento del Festival della Filosofia. Io personalmente ci tenevo a ringraziare il Comune di Veroli e la Proloco per l'organizzazione di questo festival meraviglioso che ha arricchito tutti noi in ogni serata che abbiamo ascoltato e ha arricchito anche tante persone fuori, perché è stato attivato un canale YouTube dove troverete tutti gli interventi che si sono svolti in queste ultime serate. Chiude la senatrice Bonino, che non ha bisogno di grandi presentazioni, attualmente è una senatrice della Repubblica, è stata ministro più volte, due volte, è esponente del movimento Più Europa ed è una donna, l'ha già detto prima Francesca Cercuozzi, che ha contribuito in maniera determinante alla conquista di diritti civili importanti per il nostro paese. Oggi parliamo di diritti, parliamo di immigrazione, parliamo di problematiche ma anche di opportunità. Il fenomeno migratorio è un fenomeno che esiste da sempre, da quando esiste l'umanità, non è un fenomeno di oggi. Nella storia recente del nostro paese è un fenomeno che si è intensificato negli ultimi decenni, quindi nei primi anni 90 ricorderemo tutti gli sbarchi dall'Albania, oggi invece è un fenomeno che riguarda in maniera più determinante il continente africano. È un fenomeno geopolitico evidentemente più vasto rispetto al nostro paese o al Mediterraneo stesso, e quindi non possono essere determinanti solo le leggi dello Stato italiano, per quanto esse lo siano. Noi qui in Italia abbiamo un testo unico, che è la legge Bossi-Fini, abbiamo dei decreti sicurezza voluti da Matteo Salvini, che il governo Conte ha più volte detto di voler modificare o annullare, ma fino a questo momento non si è visto nulla da questo punto di vista. Ecco, riguarda, abbiamo detto, il Mediterraneo. Lei l'altro giorno è scesa in piazza, insieme ad altri esponenti politici, per contestare questo nuovo accordo, il rinnovo degli accordi con la Libia, rispetto, ecco, proprio al fenomeno dell'immigrazione. Perché è scesa in piazza? Perché è determinante in senso negativo, perché se no non sarebbe scesa in piazza, per quanto riguarda l'immigrazione.
6: Grazie a tutti. Se voi vi mettete la mascherina, io evito di mettermela. Però niente movide, cose varie. Io non sono una catastrofista, ovviamente, però statevi accorti e per favore state prudenti. State prudenti. Non sto, come dire, invocando l'emergenza, però vi dico: fate attenzione, i dati di oggi, per esempio, rispetto a ieri, sono un po' meno rassicuranti. Quindi non sappiamo niente di questa cosa, basta, state prudenti. Ero in piazza, intanto a me piace stare in piazza, da quando ero piccola, dalla prima militanza, eccetera, eccetera. Le istituzioni sono venute dopo e quindi nasco militante. Nasco militante radicale, nasco militante con la disobbedienza civile, eccetera, eccetera. Ma voglio venire a noi. Io, prima di rispondere a questa domanda, voglio solo darvi due o tre cifre, solo per far capire il contesto di dove siamo. Quindi non sto parlando del 1,5 miliardi di cinesi o il 1 miliardo e più di indiani o quello che volete. Vengo più vicino, cioè al Mediterraneo. Nel 1950, quindi non nella preistoria, 1950, fa due o tre generazioni fa, il Sud Mediterraneo aveva circa 70 milioni di abitanti. Dico il Sud a partire dal Marocco, passando per tutto il sud, arrivando alla Turchia. Totale 70 milioni di abitanti. Nel 2014 questa stessa zona aveva, 430 milioni di abitanti. D'accordo? Nel 2050, quindi tra una generazione, le stime più caute ci danno 640 milioni di abitanti. Tanto per farvi Un esempio, la sola Nigeria avrà più abitanti dell'Eurozona. La sola Nigeria. Non parliamo dell'Etiopia. L'Arabia Saudita aveva 25 milioni di abitanti, oggi ha 40 milioni di abitanti. L'Algeria altrettanto, e sono tutti paesi o sfortunati dal punto di vista territoriale o ricchissimi di materie prime ma governati da tirannie di vario tipo, dove la distribuzione della ricchezza non è all'ordine del giorno, per così dire. E quindi noi abbiamo di fronte a questo, parlo solo del sud Mediterraneo, poi c'è il Bangladesh eccetera, ma insomma di fronte a questa sponda ci siamo noi, noi italiani, noi spagnoli, noi greci, noi eccetera, e poi l'Europa in generale. Noi, tutta l'Europa è in declino, senza escludo solo la Francia, l'Olanda e il Belgio, ma è in un declino di natalità spaventoso, a cominciare dal nostro paese. L'anno scorso abbiamo avuto meno nati che all'inizio della Seconda Guerra Mondiale. In più, per varie ragioni, noi abbiamo migliaia di giovani che vanno a cercare opportunità di lavoro altrove. Niente di nuovo, l'hanno fatto i nostri padri, i nostri zii, l'ho fatto io, non... chi può? Mentre continua ad allungarsi fortunatamente la speranza di vita. Quindi noi siamo un paese sempre meno giovane, sempre più vecchio. Fortunatamente la speranza di vita oggi è 84 anni per le donne e 82 per voi maschietti. Succede così a volte, ma 82-84. Quindi noi abbiamo da una parte un continente ricco, ma sempre più vecchio, e a poche centinaia di chilometri o decine di chilometri abbiamo un giardino d'infanzia in piena esplosione, che ovviamente, sai, è come una bottiglia piena. Prima o poi salta il tappo da qualche parte. Se poi ci aggiunge anche guerre, guerre intestine, guerre fratricide, eccetera, eccetera, eccetera, il panorama è fatto. Quindi io con le mie cifre ho chiuso, ma tenetelo a mente, la generazione prossima avrà 640 milioni di abitanti a sud del Mediterraneo. Noi europei in tutto siamo 500 milioni, tanto per darvi un contesto generale. E in più in condizioni che chi è nato non proprio in Niger o nel Burkina Faso non è che è nato in un contesto, come dire, piacevole. È nato in territori molto duri, molto eccetera. Noi abbiamo tutti il privilegio di essere nati in Europa e noi in particolare di essere nati in Italia. Non ci abbiamo messo molto impegno, è capitato così. Potevamo anche nascere altrove, ma per nostra fortuna siamo nati qui. E l'Europa, piaccia o non piaccia, crisi o non crisi, poi ne parleremo se vorrete, è comunque il continente più ricco al mondo. Non solo in termini di PIL, ma in termini di speranza di vita, di cui ho già parlato, qualità della vita, qualità del territorio, e anzi faccio i complimenti a voi tutti e al sindaco, perché io credo che la valorizzazione dei borghi, tra virgolette, sia uno delle, come dire, risorse inutilizzate o inesplorate fino a poco tempo fa del nostro paese. Okay? Quindi vedete come si contrappongono due mondi, il più ricco, su cui borbottiamo comunque, abbiamo anche ragione per la verità, eccetera, eccetera, e una massa di come li vogliamo chiamare, i disperati, molti vivono in regimi dittatoriali, altri in zone climatiche, come dire, durissime, eccetera, eccetera. Basta fare un giro, un viaggio e vi renderete conto. Quindi, e vengo, questo fenomeno di muoversi, perché le persone non sono alberi con le radici, le persone sono dei pesci, si muovono, si portano dietro la cultura, tutto quello che volete, ma si muovono. E non è che dobbiamo andare molto lontano per capire che le persone si muovono. Ogni famiglia nel nostro paese ha un nonno, uno zio, un bisnonno che ha fatto le valigie tra le due guerre mondiali, 20 milioni di italiani tra le due guerre mondiali, e non solo dal sud, come si dice sempre. Si è spopolato il Veneto, si è spopolato il Piemonte, tanto per non ripetere i soliti cliché. Perché? Un po' sfuggivano dalla dittatura fascista dopo gli anni 30, 35, eccetera. E un po' per cercare nuove speranze di vita e opportunità di lavoro migliori per sé e per la propria famiglia. Niente di più umano, niente di più valoriale. Voler vivere meglio per sé e per i propri figli. Niente di più umano, niente di più bello. Questa è la situazione generale, la nostra storia. Se ce l'avete, leggete qualche lettera dei vostri nonni. Nelle miniere del Belgio, ad X centinaia di metri sottoterra, o con la quarantena per sbarcare negli Stati Uniti, a Long Island, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi le prime generazioni dei migranti hanno sempre una vita molto grama ovunque nel mondo. E l'integrazione parte con la seconda generazione, quando i figli cominciano ad andare a scuola. E lì diventa evidente. E ognuno, spostandosi, si porta dietro un po' di tradizioni, belle o brutte che siano. Le mutilazioni genitali femminili sono una tradizione nefasta, sono un crimine. Le spose bambine sarà una bella tradizione, ma è un crimine. Tu sposi una bambina a 9 anni, ossia la fai stuprare. Punto e basta. È chiaro? E si fa per povertà, non è che si fa, perché poi i matrimoni organizzati, noi ne abbiamo qualche esperienza, no? Tra le famiglie. E il codice d'onore, tanto per dirne una, l'abbiamo abolito solo nel 1982. Io non ho mai capito perché poi l'onore riposi solo sulle spalle delle donne. Questo mi è sempre sfuggito, perché mai chi deve tutelare l'onore della famiglia è solo la parte femminile. Pare che gli uomini sono disonorevoli di per sé e li accettiamo così come sono, perché loro sono così. Noi siamo colà e quindi andiamo avanti di questo passo. Noi nasciamo che sappiamo cucinare, stirare, cucire, eccetera. Voi maschietti nascete che invece no, queste cose non le potete imparare, perché siete proprio dei tonti, non le potete imparare, perché non sta bene, perché siete dei tonti sostanzialmente. Quindi noi ci troviamo in una situazione in cui l'esplosione, diciamo, delle cosiddette primavere arabe, sto parlando del 2011, hanno fatto saltare il tappo di una serie di regimi più o meno dittatoriali che opprimevano il loro paese e la loro gente. Quindi è saltata la Tunisia, è saltata l'Egitto, poi è saltata la Siria, poi cioè si è rotto un tappo. Non perché prima l'immigrazione non ci fosse, ma ovviamente questi stessi regimi controllano le loro persone, quindi le controllava. Salta il tappo e si rende più evidente questa mobilità complessiva. che noi non avevamo visto arrivare, quindi eravamo tutti completamente impreparati. Quando dico tutti i paesi, non è che sto colpevolizzando solo il nostro, dico tutti i paesi. Quindi di fronte a un fenomeno di cui abbiamo visto saltare il tappo, ma non abbiamo capito che quindi sarebbe uscito il vino. E quello invece è uscito, e quindi, e poi la storia la sapete, eccetera. Io voglio solo concludere per dirvi tre cose, poi approfondiamo se volete. Noi abbiamo affrontato questa come se fosse un'emergenza unica e irrepetibile. No, è una storia, è un processo, continuerà. È una storia dell'umanità. È un processo e continuerà. Quindi bisogna attrezzarsi a governarlo, non a negarlo. Siamo d'accordo? Governarlo è difficile e peraltro di tutte le esperienze che io posso avere non conosco un paese al mondo che abbia risolto questo problema in modo, come dire, perfetto. Non li conosco. Non ce n'è nessuno, se no basterebbe applicare il modello, ma non c'è. Quello che c'è è, e ci deve essere, la responsabilità di capire che sarà un processo, che è un processo difficile, che soluzioni miracolose non ce le ha in tasca nessuno, tantomeno li cacceremo tutti, e li cacceremo tutti, è venuto difficile a un certo punto. Ma poi torniamo dopo. Quindi bisogna imparare a governare per poter convivere con questo fenomeno che è destinato da sempre ad essere un dato fondamentale dell'umanità e che per corsi e ricorsi della storia ha colpito il nostro paese. Noi siamo un popolo di emigranti, improvvisamente siamo diventati, senza che nessuno ci preparasse, e la classe politica era meno preparata ancora degli altri, a diventare un popolo di immigrati. Mia mamma, perché poi non c'avevamo manco l'impero, a parte la farsa di Bella Bissina, Faccetta Nera e quant'altro, per chi se lo ricorda, l'Etiopia, l'Eritrea, eccetera, eccetera, l'impero mussoliniano e tutte queste belle, che poi è durato poco, eccetera, eccetera, ma noi siamo sempre, non abbiamo avuto l'impero, quindi non siamo abituati ai pianoari o quello che siano, non avevamo un Commonwealth, quindi per loro, per voi quando andate in Inghilterra, a me all'inizio mi faceva impressione che quando mi chiedevano il passaporto fosse un Sikh con tutto il turbante che chiedeva il passaporto a me, mi sembrava veramente un'inversione di ruoli, mentre invece l'Inghilterra, proprio perché dal Commonwealth in poi le colonie e quant'altro, è un paese già molto più multietnico e abituato. Mia mamma mi diceva che in vita sua non aveva mai visto una persona di pelle nera. E infatti la prima volta che l'ha visto si è un po' imbizzarrita, diciamo così. Poi essendo persona non molto cultivata, ma molto intelligente, ha subito capito quello che Mandela mi ha detto tanto tempo dopo. Abbiamo la pelle di colore diverso, ma si ricordi che tutti, il nostro sangue per tutti è rosso. Voglio dire con questo, che liberi tutti? No, tant'è vero che la rete che abbiamo messo in piedi, Ero Straniero, ha presentato una rigorosissima proposta di legge di iniziativa popolare che giace da 4 anni al Parlamento per una immigrazione regolata. Ok? Quindi ci siamo fatti carico anche di questo. E quando mi dicono voi pensate liberi tutti, non ho detto questo, non me lo attribuite, ditevelo voi, ma non a me. Siamo d'accordo? Perché, e venendo all'Italia e chiudendo, noi invece, almeno alcuni governi, alcuni ministri hanno ben pensato che si poteva A, negare il fenomeno, B, rimettere il vino che era uscito dalla famosa bottiglia, mettere qualche tappo finanziario piuttosto di rilievo, e non siamo i soli a aver pensato così, francamente, o aver agito così, questo, e quindi abbiamo fatto gli accordi con la Libia, la Germania con la Turchia e avanti, non avevamo risolto quasi niente. Dice, ma muoiono meno in mare? Certo, muoiono di più nei lager libici. Adesso non è che dobbiamo anche moltiplicare le morti o fare, come dire, la gerarchia di chi è morto meglio o di chi è morto peggio. Dico semplicemente che io penso, comunque sia andata, non mi piace mai neanche guardarmi troppo indietro, comunque sia andata, non è andata bene, d'accordo? Quindi, per esempio, con la Libia io penso che bisogna fermare un attimo i motori e ripensare complessivamente alla politica che possiamo avere o vogliamo avere con la Tunisia, con la Libia, con... Ripensiamo, perché dare soldi solo agli ex trafficanti di esseri umani, adesso con la divisa o viceversa, o un giorno con la divisa e un giorno senza divisa, dipende... non è una gran soluzione, non solo dal punto di vista umano. Mi si dice che tu sei buonista, perché... no, a parte il fatto che far funzionare anche il cuore oltre che la pancia non dovrebbe essere un reato, perché di organi ne abbiamo tanti, non è che abbiamo solo la pancia, no, abbiamo anche il cervello, il cuore, insomma, ne abbiamo parecchi che possiamo mobilitare, ma a parte questo, penso che sulla Libia, se è lì dove vogliamo andare, va ripensato un rapporto complessivo. Non è pensabile, tanto l'abbiamo persa dal punto di vista geoeconomico, se mi posso esprimere. Non perché faccio la Cassandra, ma perché guardo la cartina geografica, guardo dove sta Haftar, guardo dove sta Leni, tanto per così, per contestualizzare, e guardo dove è Total, tanto per contestualizzare, e quindi siamo in una situazione complicata. E invece no, come se niente fosse, come una lettera alla posta, la missione libica è stata prorogata senza un minimo di discussione. Ma funziona? Non funziona? Cosa c'è da... niente. Io penso che non si può andare avanti così, e negli ultimi 2 anni abbiamo avuto una recrudescenza, diciamo, anche nel linguaggio, e la cultura e il linguaggio sono importanti per passare dei messaggi. Quando uno comincia a denominare le ONG come i taxi del mare, c'è qualcosa che non funziona. O quando tu usi, e le personalità politiche usano un certo tipo di linguaggio, questo diventa pervasivo e pervade la società, fino alla ragazzina dell'asilo nido che a 4 anni dice al papà: non vado più all'asilo perché mi hanno chiamato sporca negra. E vi è chiaro la pervasività della cultura e di una mentalità. Sicché io sono a questo punto. Bisogna governare il fenomeno, abbiamo fatto una proposta, non piace quella, fatene un'altra, ma smettiamola di raccontare fandonie al paese. Non è vero che li cacceremo tutti, diceva qualcuno in campagna elettorale. D'accordo? Poi è stato distratto dall'inaugurazione di fiere, varie amenità, eccetera, eccetera, perché bisogna stare accanto al popolo, quello con due al popolo. Stare anche un po' nelle istituzioni non è male. Se sei ministro, frequentare un po' l'Europa, al Consiglio dei Ministri, pare che sia il tuo mestiere, anche se non c'è proprio il popolo. In realtà, tra un'anguria e l'altra, a un certo punto passa al ministero. E qualcuno gli dice: guardi ministro, non li possiamo cacciare, perché per mandare via delle persone irregolari bisogna che il paese di provenienza se li voglia riprendere, perché non è che li possiamo paracadutare a Niamey, cioè mandiamo un aereo fino a Niamey e poi li paracadutiamo da lì. Non funziona così, signor ministro. E le voglio anche dire che di accordi di riaccoglimento, condizionati peraltro, ne abbiamo solo 4. Uno vecchio, quasi inagibile, con l'Egitto, con la Tunisia, col Marocco e un altro vecchissimo, anche lui, con la Nigeria. Punto. Punto. Quindi bisogna trovare un paese che abbia voglia di riprendersi le sue persone. E non si prova. Com'è, come non è? E perché? Perché questi paesi, in questa pressione demografica e con questi livelli di povertà, per loro ogni emigrato è quello che poi manda le ricette a casa, le rimesse a casa, in nero ovviamente, perché il tasso bancario è quasi il 7%, quindi vero, non ce l'ha nessuno, ma procurano la sopravvivenza di centinaia di migliaia di famiglie nei villaggi, tutto dove volete, quindi per lo stato di espatrio sono una risorsa. Allora dice, vabbè, paghiamo il governo del Niger piuttosto che della Libia, appunto. È presto detto, ma l'abbiamo anche fatto. I risultati non... perché poi non è che la gente ti lascia andare a casa sua a controllare come li spendi. Non è proprio così. Quindi non si riesce a farli questi raccordi. Dovrebbe farli l'Europa. L'Europa non ha competenze sull'immigrazione, non gliele abbiamo mai volute dare e quindi non le ha. Può fare dei gesti di accordi, eccetera, eccetera, ma di per sé l'Europa in quanto tale non ha competenza sulla immigrazione, come non ce l'ha sulla salute, come non ce l'ha su altre cose. Quindi, governiamo il fenomeno e poi vi racconto qualche... Vi posso fare una domanda? Secondo voi i cittadini italiani quanti sono?
5: 60 milioni circa.
6: Brava, brava. Quanti sono gli immigrati regolari? In percentuale, dai.
5: Un quarto.
6: 8%. Ma non sono i 33, non è l'invasione, non è l'8%. 5 milioni circa di immigrati regolari che hanno un lavoro, che pagano le tasse, che contribuiscono all'INPS, eccetera, eccetera. Poi ci sono invece i 500.000 circa irregolari, perché hanno finito il permesso di soggiorno, perché sono sbarcati senza permesso, insomma, 500.000. Non è più utile integrare questi 500.000 invece che raccontarci che li cacceremo non so dove? E la prima che ha avuto per necessità il coraggio di farlo è stata la ministra Bellanova. È stata la ministra Bellanova per necessità del nostro paese, perché ci sono dei lavori che ogni società evoluta non li fa più perché ne fa altri. Io sono nata in una cascina povera e i miei genitori volevano solo che studiassi, ma che non tornassi a fare la contadina con gli zoccoli. Va bene? Quindi ci sono dei lavori che gli italiani non fanno più, che è espressione del benessere di cui parlavo prima. Per cui raccogliere la verdura nei campi, o le ciliegie, o le fragole, o le pesche, o l'uva, gli italiani non lo vogliono fare più. Ma non perché sono oziosi, perché la mobilità sociale ha previsto altro. Non so le vostre, le badanti, quelle che stanno a casa vostra e si occupano delle cose più care che avete, dei vostri figli o dei vostri genitori. No, irregolari. E perché? In più con la fake news che sono migranti dalla Romania o dalla

0: di moda adesso fare la pensione in Portogallo. Prima andava di moda la Tunisia, mo meglio il Portogallo, che fa una politica, come dire, di attrazione.
1: Sì, una politica fiscale utilissima.
0: Ne parliamo. Per cui siamo 60 milioni, sono tra i 5 e 6 milioni quelli integrati che lavorano, peraltro hanno anche trovato dei settori di nicchia a cui noi non avevamo pensato, per esempio la cura alle persone. Quasi tutte le società o le cooperative di migranti si dedica alla cura delle persone, va bene? Che noi non avevamo capito, e spesso impiegano anche degli italiani, con beneficio di tutti. Poi ci sono questi famosi 500.000. Ecco, in tutto questo bailamme, non abbiamo fatto altro che aggravare la situazione. Adesso ci sarà dagli all'untore, portano il virus e non so che cosa, come se gli italiani invece non l'avessero portato. No. Per cui, insomma, tutta la rappresentazione che è stata fatta di questo fenomeno è una rappresentazione esagerata, è una rappresentazione che non ha aiutato a governare il fenomeno, non li ha né diminuiti né regolarizzati, e che non ha aumentato né la sicurezza del nostro paese, né la legalità, e se mi consentite, neanche l'umanità. Punto.
1: Accade qualcosa però, soprattutto evidentemente riguardo queste 500.000 persone, dal momento del loro arrivo in Italia, spesso con questi sbarchi assolutamente disumani, e al momento della gestione dell'immigrazione, accade un inghippo, c'è qualcosa che non va. Erano gli SPRAR la soluzione? E, ecco, che cosa ne pensa di questo? Che invece a questo punto...
0: Ci sono due soluzioni diverse. Uno, riattivare i flussi per lavoro, che erano sempre stati fatti, peraltro, e che invece adesso sono non solo ridotti di numero, ma anche aggravati burocraticamente. Quindi riaprire i flussi, come è stato fatto, ne abbiamo ampia esperienza, di immigrazione per necessità lavorative nostre, non loro. Prima questione. La seconda questione era un'idea geniale che aveva, che si chiama in un modo orrendo lo SPRAR, che vuol dire una proposta che vuol dire che ogni comune prendeva 3-4 migranti su 1.000 abitanti, cercando di distribuirli e di integrarli. Dove è stata applicata ha funzionato benissimo. Dove non ha funzionato è che sugli 8.000 comuni italiani solo 1.200 hanno partecipato a questo progetto. Altri non hanno partecipato, tutti gli altri, 1.200. E dove invece il comune hanno avuto, i sindaci lo raccontano, risultati molto brillanti. Io sono piemontese, la cooperativa agricola di Asti, per esempio, è un modello da seguire. Oppure il restauro di borghi che stanno sprofondando per la fragilità del nostro sistema geologico, come è noto. Quindi ci stanno una serie di buone pratiche fatte da queste 1.200 comuni, che vanno riattivate, proprio perché non è che li metti tutti in un paese, tutti in una città, tutti chiusi non so dove, ma 500.000 distribuito su 60 milioni di abitanti e 8.000 comuni, fate due conti e non dovrebbe essere così impossibile. Dice sì, ma poi delinquono. Sì, se è per questo pure gli italiani. No, se partiamo con quel piede lì, allora chiudiamo la vicenda.

0: che lasciare questi 500.000, che sono quelli che dormono nelle stazioni, quelli che li vedete per terra, quelli che per sopravvivere o per vivere, insomma, poi fanno anche i manovali, non solo edili, ma anche i manovali della malavita, ma a gestione nativa, loro fanno i manovali sostanzialmente nel campo della droga o prostituzione, quello che, come facciamo noi, né più né meno, salvo che loro fanno i manovali. Ma legalizzare queste persone non vuol dire che avremo esaurito il problema una volta per sempre, vuol dire che lo stiamo governando, che li stiamo integrando, che li cerchiamo di toglierli come i poveri e i barboni, cerchiamo di toglierli dalle stazioni, dai sotto i ponti, eccetera, eccetera, eccetera. Dicendo chiaramente a voi tutti e all'opinione pubblica, guardate, è un processo. Non si fa dalla sera alla mattina, non è una soluzione una tantum per sempre, è un fenomeno che dobbiamo sforzarci di governare. Poi ci saranno cose che funzionano, altre che funzionano meno, ma una democrazia è fatta proprio per correggere i propri errori, mi avevano insegnato da piccola, che la supremazia della democrazia è la capacità e gli strumenti per correggere i propri errori. Non è una dittatura e non deve neanche diventare una democratura che ha una sua verità per sempre e indelebile. Sicché quello che a me piacerebbe, forse adesso cambia un po' l'aria, non lo so, è che soprattutto venisse meno il senso di paura, ammesso che ci sia mai stata. Ma che potessimo avere fiducia che qualcuno, in particolare il nostro governo, piaccia o non ci piaccia, questo per il momento lo lascio da parte, si sta occupando di questo problema. Io penso che questo è quello che un cittadino con la testa e col cuore si aspetta dalle sue autorità.
1: Senta, senatrice, a proposito di integrazione e di paura, noi a un certo punto siamo andati vicino all'approvazione di una legge sullo ius culturae, la legge sulla cittadinanza, che ad un certo punto si è interrotta prima di un appuntamento elettorale, cosa che mi fa pensare personalmente che si interromperà anche il processo di revisione dei decreti sicurezza, perché siamo vicini a un nuovo appuntamento elettorale. Siamo sempre vicini a un
0: Siamo sempre
1: appuntamento.
0: vicini a una scadenza elettorale. Se
1: Esatto.
0: la motivazione è questa, ci possiamo mettere seduti dal
1: Esatto.
0: punto.
1: Tra l'altro, a differenza di uno ius soli, non si venivano a far partorire le donne qui, si chiama ius culturae apposta, perché non c'era questa, come ha detto l'onorevole Martelli l'altro giorno sbagliando, questa la dovevo dire perché ha detto dello ius soli, che così c'è la possibilità che le donne li mandino a partorire qui. No, lo ius culturae che era stato previsto era una cosa molto diversa, quindi questo ci tenevo a
0: Poi diceva la
1: sottolinearlo.
0: signorina,
1: Esatto.
0: caro collega.
1: E a proposito di paura, sono stati fatti degli spot meravigliosi, tra l'altro di bambini con la pelle diversa dalla nostra, a proposito di quello dice che diceva prima sul sangue che è rosso, bambini che parlano i nostri dialetti, bambini piemontesi con la pelle nera, bambini napoletani, emiliani, ciociari, romani, che non sono cittadini italiani e probabilmente non lo sanno nemmeno loro. Una volta io parlando con una mia nipotina dissi: ma Benedetta, in classe con te ci sono dei filippini? No. Ma i genitori sono filippini, loro sono italiani e non erano italiani, ovviamente, perché poi i bambini hanno una percezione diversa dalla nostra. Perché abbiamo così paura di dare la nostra cittadinanza a persone nate qui o che hanno deciso di vivere la loro vita qua, persone che pagano le tasse, persone che vivono con noi, in mezzo a noi, che sono parte integrante di noi?
0: Ma io non credo sia una questione di paura, anzi io credo che proprio perché è uno ius culturae, non è che adesso non è la situazione ex Stati Uniti o Canada, dico bene ex, perché anche loro hanno messo dei correttivi. Fa parte come dire, di quella narrazione di cui parlavo prima, per cui prima gli italiani, E se sono di pelle nera, che dobbiamo fare? Sono italiani meno? Perché, non lo so, o se sono mulatti perché un italiano ha sposato un'eritrea ai tempi della nostra avventura bella abissina. Invece questo non... perché fa parte di... è una componente, diciamo, di questo immaginario collettivo. E quindi e c'eravamo arrivati vicino prima delle elezioni del 2018, è uno Ius Culturae anche molto temperato, deve aver fatto un ciclo di studi in Italia, essere nato in Italia, aver fatto un ciclo di studi in Italia, eccetera, eccetera, eccetera, conoscere la Costituzione, cosa che non conosciamo neanche noi per la verità, ma comunque magari ci aiuta qualcuno a rileggerla o a leggerla. E però a un certo punto il governo decise che non era un tema popolare e avrebbe fatto perdere i voti. Infatti li ha persi comunque e siamo rimasti che adesso siamo ancora qui e non c'è verso di riprendere questo discorso. Hai voglia tu a fare manifestazioni, eccetera, eccetera. Poi è arrivato il coronavirus e evidentemente il coronavirus per ora ha bloccato qualunque cosa che non sia, anche giustamente, per carità, anche lì è capitata a noi per primi una pandemia a cui non eravamo pronti, peraltro nessuno al mondo sa di che cosa stiamo parlando e di che cosa non stiamo parlando, cos'è il virus. Io ho smesso di guardare i dibattiti tra virologi, perché francamente... perché non lo sanno neanche loro, infatti la scienza non è i 10 comandamenti, la scienza è ricerca, e se cerchi trovi, col tempo. Guardate i vaccini, solo 20 anni o 30 anni fa tutta una serie di vaccini non c'erano, adesso ci sono e progrediamo fino a 84 anni, giusto appunto di media. Bene, per carità, non mi fate dire che... Però anche per il momento non se ne sa proprio niente, per cui ognuno è andato come gli pareva. Adesso Trump, Boris Johnson si è già ammalato, quindi liberi tutti non era una gran bella idea. Negli Stati Uniti sta esplodendo, non so più come faranno a controllarla. Per la prima volta, credo... il presidente si è presentato con una mascherina. In Brasile è in totale esplosione, fuori controllo.
1: Nonostante il presidente fosse dell'idea di Boris Johnson, è stata una neve proprio
0: uguale. E evidentemente mettete voi che esplode in Nigeria. Coi dati che vi dicevo prima. La Nigeria non ha certamente le strutture mediche e ospedaliere per controllare questo fenomeno. E questo fenomeno, come oggi, per esempio, i numeri si sono rialzati un po'. Ieri erano più bassi, per questo all'inizio ho detto state prudenti, state prudenti. La movida la facciamo l'anno prossimo. Siamo giovani, quindi... non mi pare che ci perdiamo granché. Magari ci leggiamo un libro, che cacchio ne so, ma comunque. Vediamo un bel film. Comunque, state prudenti, perché che ne dicano i vari epidemiologi, virologi, che io non riesco più neanche... A parte il fatto che hanno un linguaggio come tutti, di categoria, no? È come... un velista, cazza la randa, è mio fratello che diceva, ma perché non dici tira la corda? Perché ognuno ha un suo linguaggio, praticamente ogni categoria. Avete mai parlato con un avvocato voi? O con un medico? Ecco. E ognuno ha una sua categoria, quindi io questi dibattiti non li seguo più, guardo le cifre e so di non sapere. E forse il modo migliore anche di governare con prudenza questa situazione è ammettere che sappiamo di non sapere. perché la verità è esattamente questa.
1: Allora, io volevo farle anche qualche domanda sul suo personaggio, se non le dispiace.
0: Lei... Io non ho misteri, non ho...
1: No, no, no, no, non per questo.
0: Non mi ha lasciato nessuno recentemente.
1: Niente gossip, insomma. No, no. Niente gossip, quello no. Lei nel 2011 Newsweek l'ha inserita tra le 150 donne che muovono il mondo, in grado di muovere il mondo. E lei l'ha mosso qua in Italia, in una certa stagione. È stata una stagione di conquiste importanti. Secondo lei, oggi, per come siamo, per quello che siamo diventati, è possibile riavere una stagione di conquiste come quella degli anni 70, una stagione così rivoluzionaria in senso positivo?
0: Dipende se i giovani lo vogliono. Non è che può essere imposto dall'alto, né dalla mia generazione. Io sono una diversamente giovane, sia ben chiaro. E anzi, quando parlo con qualche giovane, ho l'impressione che il vecchio è lui, che manca di curiosità, manca di voglia, manca di energia, manca di... Uno su quattro dei nostri ragazzi è famosi net, quelli che non studiano, non lavorano e non cercano neanche lavoro. Volevo anzi dire ai ragazzi che, insomma, essere giovani non è che necessita di molto impegno. Succede nella vita, no? Che uno per un certo periodo è giovane. Ma vi voglio anche dire che dura molto poco, perché c'è subito qualcuno più giovane di te che ritiene che è meglio che vai in pensione. Quindi essere giovani...
1: essere rottamati, insomma.
0: Andava forte una volta la rottamazione, uno vale uno, basta essere giovani anche se si è incompetenti. No, essere giovani è una bellissima cosa. Essere anche competenti è una meravigliosa aggiunta. E questa competenza, anche l'esperienza, ve la possono trasmettere non solo la scuola, ma anche chi da diversamente giovane ha ancora voglia, ha voglia di parlare con voi. Ma il destino è il vostro, non è... Quindi, non è che la stagione delle riforme cade dal cielo perché 1 gennaio 2021 parte la stagione delle riforme. No. Dipende, perché poi per ottenere il divorzio furono anni, anni, anni. Per legalizzare l'aborto non ne parliamo. E poi tutto precipitò. Per cui abbiamo avuto in pochissimi anni la riforma del codice di famiglia, il voto ai diciottenni, l'obiezione di coscienza, l'abolizione del codice d'onore e avanti di questo passo. Però è quello che voi vorrete che questo paese sia. Per un momento, per ora io tutta questa determinazione non la vedo. Ma io mi auguro invece che ci sia, che torni. C'è una vitalità in voi che è dovuta all'età, ma perché la dovete sprecare? E noi siamo nati privilegiati, come dicevo, cercavo di dirvi prima, per mille ragioni, anche senza l'impegno. Io penso che un cittadino abbia anche, diciamo, dovrebbe avere il piacere, oltre che il dovere, di restituire qualcosa. Di restituire qualcosa, può occuparsi di politica, può occuparsi di cultura, può occuparsi di ambiente, può difendere le balene, quello che vuole, ma un po' di militanza civica e civile fa parte della persona, trovo io, come il lavoro. Il lavoro, come tutti sanno ormai, non è solo il salario il 27 del mese, è anche la soddisfazione di quello che si riesce a fare, la socialità del mondo, di vedersi con colleghi, amici con cui litigare, per carità, farsi le scarpe, tutto quello che volete, ma è un dato di socialità. Io non sono una fanatica dello smart working, non so se l'avete capito. Però quello che dicevo è che siccome è capitato e siccome cambiare si può, tentare si deve. E restituite un po' di quello che avete ricevuto. Intanto non lo date per scontato, perché non è così. Possiamo andare indietro velocissimamente. Ce lo dimostrano una serie di paesi accanto a noi e anche alcune tentazioni interne nostre, se mi posso permettere. E difendere i diritti acquisiti, la migliore tattica è l'attacco, cioè volere i nuovi. Volere che è la sterilità, per esempio, che si può curare e superare, non sia un privilegio di chi può permettersi di andare a Barcellona piuttosto che a Londra. D'accordo? Perché queste poi sono le tasse nascoste. C'è una tassa emotiva e c'è una tassa finanziaria, perché vai a Barcellona parecchie volte, torni, eccetera. E che se la miocentosi ti permette di vedere che hai una malattia genetica che rischi di passarla a tuo figlio, la scopri per tempo. Dice no. Se poi succede, no. Il più grande dono che noi possiamo fare ai nostri figli, e non ci riesce sempre, è appunto la salute. D'accordo? Almeno quello. E se c'è un modo di prevenire una serie di malattie genetiche, quindi trasmissibili, e curarle, io credo che sia, come dire, un diritto civile. Scegliere come morire, guardate, ma perché lo devi scegliere tu come devo morire io? Ma fammi capire. O lo deve scegliere il magistrato? O lo deve scegliere meno ancora il medico? Ma perché il medico deve essere caricato anche di una scelta che non gli spetta e spetta a me? Perché la libertà parte dalla libertà, dalla possibilità di scegliere. E scegliere non è la libertà di scelta, non è la felicità. Anzi, spesso scegliere è molto doloroso e molto impegnativo. Ma ci sono scelte che non puoi e non devi delegare ad altri. Mettendoci tutti bene in testa che l'io non lo farei, non può diventare, e quindi anche tu non lo devi fare. Questo è il senso della, diciamo, della cultura liberale, della politica liberale. Poi i reati sono un'altra cosa. Ma l'io non lo farei, molti cattolici magari, o non cattolici, ma semplicemente non può diventare e quindi tu non lo devi fare. Questo è un dato teocratico, totalitario, chiamatelo come volete, ma è appunto lo Stato che si fa genitore di Pampini. Non è così. E scegliere, ricordatevelo, è spesso dolorosissimo. Tante volte avrei preferito che qualcun altro avesse scelto per me. Era più facile. Così mi permettevo anche di borbottare, di polemizzare. E invece no, ero lì da sola, da me, e dovevo scegliere. Io ho finito, ragazzi.
1: Grazie. Grazie ad Emma Bonino per essere stata con noi, augurandoci che tanti giovani nascono con la sua stessa determinazione.
0: No, innanzitutto io sono venuta molto volentieri, vi ringrazio, non avevo niente di meglio da fare, quindi sono contenta di aver speso tutto il pomeriggio con voi, eccetera, eccetera. Vi segnalo però che potete iscrivervi a Più Europa, oltre che a Amnesty International, Lega Ambiente, eccetera, eccetera. B, potete iscrivervi all'associazione Luca Coscioni se vi interessano questi altri. C, potete iscrivervi a Radicali Italiani. Quindi l'offerta non manca. Vi è chiaro? Se poi non volete, questo è un altro discorso. ma non vi lamentate che l'offerta non c'è, anzi, a volte ce n'è anche troppa, è un po' confusa. Ma restituite a tutte le età, restituite qualcosa. Basta.
1: Grazie. Grazie. Grazie al Comune di Veroli, alla Prologo, grazie al Sindaco Simone Cretaro, a Francesca Cercuozzi, a Fabrizio Vona, e ci vediamo l'anno prossimo per la seconda edizione del Festival della Filosofia. Grazie a tutti.
2: E questa era Emma Bonino al Festival della Filosofia di Veroli il 30 luglio del 2020. Proseguiamo con ancora un ricordo dedicato ad Emma Bonino, lo facciamo facendovi ascoltare il suo intervento al convegno Quale futuro per la giustizia penale internazionale? 20 anni di Corte Penale Internazionale, convegno che si tenne a Roma l'11 novembre del 2022 e che trovate integralmente sul nostro sito internet radioradicale.it. In questo spazio però vogliamo farvi ascoltare proprio l'intervento di Emma Bonino.
0: Ci siamo già ringraziati tutti, quindi salto questo primo parte dell'intervento. Precisando che io non sono una giurista e anche meno una fine giurista, come si dice. Sono solamente un'attivista politica, molto legata al tema dei diritti umani, sia per vocazione, per storia culturale, ma anche per obblighi di responsabilità. Sia, è stata già ricordata Srebrenica, ma quando io sono entrato alla Commissione era la crisi dei Grandi Laghi, per esempio, poi venne quella del Kosovo, eccetera, eccetera. Io ricordo benissimo, faceva un caldo quel luglio del 1998 quando arrivammo alla fine dei negoziati e all'ultima sessione. Chi c'era se lo ricorderà come me, come solo Roma, caldo, umido, può togliere il fiato. Eppure eravamo tutti così eccitati, così contenti che quando è arrivato il voto finale, che ha dimostrato l'isolamento di 7 paesi importanti, ma che insieme formavano una ben strana coalizione. Stati Uniti, Russia, Cina, Sudan, Corea del Nord, me ne manca uno, che credo fosse l'India, ma... la Libia, sì, vabbè, ok. No, scusate, non volevo essere... Insomma, comunque eravamo tutti contentissimi, guardando con stranezza questa coalizione così di contrari, così composita. Era la giornata finale di un lunghissimo percorso. Io devo confessarvi che non avevo mai pensato, anche cercando di inventarmi strumenti di non violenza, che non è il pacifismo, giusto, non ci avevo mai pensato a un tribunale e mi ci ha fatto pensare un convegno a Siracusa con intervento del professor Bassioni e ne fui talmente colpita che tornando dice a Pannella: senti, andiamo a sentire il presidente Amato se gli piace l'idea. Andammo da Amato e gli piacque molto, messi subito a lavorare il presidente Consol e Mitterrand dall'altra parte mise al lavoro Badinter. Velocissimamente questi due esimi giuristi, stavolta a proposito, inventarono e scrissero lo statuto della Corte ad hoc ex Jugoslavia, che peraltro fu approvato con grande velocità, Consiglio di sicurezza, tutti d'accordo, eccetera, eccetera. Ma noi sapevamo, chi di noi era alla base di questa idea, che mi parve dover rendere più permanente e strutturata, creando l'associazione Non c'è pace senza giustizia, che poi è diventato un po' lo slogan di tutti e ne andiamo molto fieri. Quindi noi volevamo spingere per una corte che non fosse legata al giudizio politico del Consiglio di sicurezza, che quindi non avesse neanche il sospetto di muoversi per ragioni, diciamo, politiche dei grandi paesi. Il negoziato è stato duro, lungo, e abbiamo dovuto, e si sono fatti un sacco di compromessi, ovviamente, per raggiungere il risultato, e io l'avevo seguito perché ero stata delegata dalla Commissione europea, penso per il portafoglio umanitario, insomma, a seguire questa vicenda. 20 anni da allora. Avete ragione, io in parte ne sono delusa, vi devo confessare. Non perché quel giorno avessi l'illusione che era cambiato il mondo, che tutto sarebbe stato, no, non mi illudevo proprio per niente. E anzi, rispetto a molti colleghi di altri stati che mi dicevano ma manca ancora la ratifica dei 60 necessari, tanto ci metterai decenni ad avere queste 60 ratifiche. Errore. Ci siamo messi sempre con l'appoggio del governo italiano e non solo, di qualunque colore. Questo è un tema che il governo italiano ha comunque sempre sostenuto. E ricordo che facemmo una campagna per le ratifiche, sono stata in Paraguay, nelle Filippine, in Cambogia, name it. Ma nel 2022, in meno di 4 anni, le ratifiche c'erano. C'erano per l'attività, l'attivismo e la convinzione di molti di coloro che avevano partecipato, diciamo, alla stesura e alla firma dell'accordo. Ecco, mi aspettavo di più, può darsi, ma qui io credo che non è il caso di buttar via lo strumento che zoppica un po' per crearne un altro, perché sento voci adesso sulla questione ucraina Putin, gruppi che volendo Putin all'AIA, pensano però di creare un nuovo strumento. Metterei in guardia da questa strada, che è lunga come vi ho appena detto, e penso che non valga veramente la pena di creare un nuovo strumento. Abbiamo invece, dobbiamo avere la forza e la competenza di far funzionare meglio quello che esiste. Io sono sempre un po' resistente a buttare via gli strumenti in attesa di chissà quale miracolosa soluzione. Vediamo di fondo. E in questa campagna, io l'ho sempre seguita passo passo con Non c'è pace, di cui parlerà il dottor Di Robillard nel suo turno, ce ne siamo inventate di tutti i colori. Io ricordo che andai a Entebbe l'ultima volta che ho seguito la conferenza degli stati parte, e ci eravamo inventati una partita football tra Museveni e Ban Ki-moon, uno zoppicante, quell'altro senza fiato. Io facevo l'arbitro, avete presente? Ecco. E ricevevo sempre messaggi delle due signore spose, mogli di Museveni e di Ban Ki-moon: chiudi la partita, perché tanto questi non resistono. Insomma, a un certo punto fischiai la fine della partita e tanti saluti. Però in quella specifica riunione degli stati parte si discusse molto dello statuto e della aggiunta del reato di aggressione, che aveva molti sostenitori, io un po' meno, perché non c'è una definizione accettata da tutti a livello internazionale su cosa sia l'aggressione. In ogni caso è stato inserito, ma a me piacerebbe, come esempio e segnale del governo italiano di qualunque colore, che finalmente fosse, come dire, trasposto in Italia i principi dello statuto, perché su quello siamo francamente molto indietro. Tornando allo statuto, io credo che gli elementi di crisi sono due. Uno, una questione di finanziamenti e la disparità dei finanziamenti, sempre decisa dagli Stati membri. Per esempio, se voi guardate il bilancio sull'Afghanistan e sul rapporteur speciale per l'Afghanistan, veramente, come dire, non dico debba fare la fame, ma all'incirca. Se guardate invece i finanziamenti sull'Ucraina, questo invece ne ha a montagne. Io ho sempre pensato che una delle cose più importanti è che la Corte Penale Internazionale avesse intanto un bilancio fisso e che le iniziative su questo o quel paese non dipendessero solo dai finanziamenti, perché questo evidentemente non aiuta una giustizia giusta. Questa è la prima questione. La seconda riguarda la Corte, che se non ci diamo una smossa, gli Stati parte, rischia di diventare un organismo autoperpetuantesi, senza grandi slanci. Io avevo molto sperato che a partire dalla Corte, nel tempo, la Corte sarebbe diventata forse un agente di cambiamento. Per ora non è stato così, ma appunto siccome non dobbiamo buttare via quello che non funziona, dobbiamo aggiungere quello che funziona. E credo che questa idea, già la Corte, come sapete, interviene quando qualcuno non è willing or able to perseguire appunto gli elementi di giustizia. Ma credo che la Corte Penale può anche diventare, secondo me, dovrebbe diventare un agente di cambiamento, stando dando più attenzione ai gruppi di società civile, agli ambasciatori, a molti attori, voi, gli avvocati, i procuratori nei vari paesi, per essere comunque più attiva, più attenta, più dinamica. Ecco, lasciatemi dire, dinamica. Mi sembra che questo processo si è un po' fermato, non dico che dormano, ma sonnecchiano. Invece dobbiamo riportarli, a partire da noi, adesso non è che dobbiamo accusare sempre gli altri, a partire da noi, agenti di cambiamento. E Dio sa se nel mondo attuale, è già stata ricordata Srebrenica, che per me, da commissario europeo, rimane una ferita indelebile. Sul piano umano, ovviamente, ma anche sul piano internazionale. Ricordiamoci che Gorazd, Zepa, Srebrenica e mi manca uno o due, erano safe zone, che già mi aveva messo in dubbio quando è stata creata. Safe da chi? E con quale mandato i caschi blu erano da quelle parti? Quindi, insomma, quando sono andata subito dopo a visitare il campo di Tuzla, è uno di quei campi che non dimenticherò mai, per un semplice motivo: il silenzio era assordante. Il silenzio, quindi sbarco su questa strip con questo aeroplanino e trovo solo donne, vecchi e bambini. Insomma, una popolazione un po' composta, un po' strana. Facendo due conti e pensando che a Srebrenica aiutavamo con l'HCR e finanziamenti europei circa 42.000 persone. Me ne mancavano 8.000. Faccio il giro delle capitali europee con un rapporto dicendo: guardate che mi mancano 8.000, ci mancano 8.000 esseri umani. Ma no, saranno nascosti nelle foreste. No, guardate, foreste non ce n'è più, vi segnalo, perché in tutti questi anni di guerra sono state rese al suolo per, anche solo per scaldarsi o per... E non mi credeva nessuno, finché ad agosto Madeleine Albright rese pubbliche delle foto dall'alto delle fosse comuni. Questo è un po'... E quindi concludo qua per dire che tutta questa vita di 20 anni della Corte è stata, come dire, non lineare, come giusto che non sia, come che si adatta un po' alle circostanze, secondo me si adatta un po' troppo alle circostanze, e penso che a partire da noi, dal governo italiano, di qualunque colore sia, si fa per dire, dobbiamo riprendere in mano questo dossier. Finora nelle Camere non è stato veramente possibile, come la realtà dimostra, ma non per questo ci dobbiamo arrendere, perché appunto non c'è pace senza giustizia. Adesso lo dicono tutti e mi fa molto piacere, non è che ho, come dire, un pedigree su... Mi fa molto piacere, ma mi piacerebbe che oltre a dirlo lo si facesse anche. Grazie.
2: E questa era Emma Bonino nel convegno Quale futuro per la giustizia penale internazionale, a 20 anni dall'istituzione della Corte Penale Internazionale, che si è tenuto a Roma l'11 novembre del 2022. Proseguiamo con il nostro ricordo dedicato ad Emma Bonino, lo facciamo con questo intervento di Emma Bonino al convegno Afghanistan, una sfida globale del 25 novembre del 2021.
0: Tornerò su due punti fondamentali, per me ovviamente. La prima l'ha posta lei come domanda: la democrazia si esporta? Lasciatemi dire che la democrazia non è un progetto da import-export. E se la consideriamo così abbiamo già perso. Quello che noi possiamo fare, e peraltro non facciamo mai, è quello di sostenere gruppi, se in loco ci sono, che vogliono, quindi è con loro, non è per loro, non può essere. Ed è quello che non facciamo quasi mai. Noi arriviamo con una idea, decidiamo che è quella. Abbiamo deciso che l'Afghanistan è un paese strutturato? No. L'Afghanistan è da sempre, come la Libia, un paese di clan. L'uno contro l'altro armati, con alleanze tra di loro piuttosto fragili, per non dire altro. E quindi noi possiamo, la mia tesi è che noi possiamo, come dire, accompagnare dei processi, ma se li vogliamo imporre poi bisogna occupare il paese, perché non è possibile che tu imponi una cosa e poi non te ne fai carico. Tant'è vero che il piccolo Kosovo, diciamo, sapevamo perfettamente che una volta sconfitto Milosevic il Kosovo sarebbe passato sotto un protettorato internazionale o roba di questo tipo. Per cui io penso tre cose e vado schematica. Capisco che dopo 20 anni, con obiettivi sbagliati, imporre la democrazia o esportare la democrazia, manco fosse una banana chiquita, ce lo dobbiamo togliere dalla testa. E quando si parla di rispetto di altre culture, la base nostra di tenuta è la convenzione che tutti hanno firmato sui diritti umani del 1951. Su questo non si può transigere, mentre invece lo si fa sempre. La seconda questione attiene appunto alle modalità di questo ritiro, che è sembrata una fuga vergognosa. A parte il fatto che è stato annunciato un anno prima, dando quindi ai talebani e a chi per esso tutte le possibilità temporali di organizzarsi e strutturarsi, tant'è che non avevamo ancora fatto in tempo manco i talebani di conquistare l'aeroporto di Kabul, che sono usciti e avvenuti 3 attentati terroristici. La quarta è che, con tutto il rispetto, ma la nostra NATO o USA intelligence non si è accorta di niente? Cioè, la nascita, la strutturazione dell'ISIS-K nella provincia, cioè è venuta, che ne so, non ci siamo accorti di niente? Pare veramente bizzarro, veramente bizzarro. Dopodiché fuga precipitosa, eccetera, eccetera, ma nel frattempo, genialmente, avvenivano a Doha i negoziati. Se vi capiterà di leggere le 4 paginette dell'accordo di Doha, vi farete qualche idea o qualche domanda a cui non si può più rispondere. Chi c'era a Doha? Possiamo sapere chi c'era a Doha dalla parte talebana? Per quanto riguarda gli Stati Uniti, io ho visto Khalilzad e poi la benedizione di Pompeo. Per quanto riguarda la parte talebana, io ho visto solo Baradar. E sembra un segreto di Stato, però lei ci ha dato una notizia, perché lei ha detto che la NATO negoziava a Doha. A me non risulta. Era presente ai negoziati di Doha. Il governo italiano, l'avverto, lo ha negato. E quindi non importa. Ma non importa, fa parte delle varie contraddizioni di questo. Comunque, in questo negoziato di Doha, nelle 4 paginette, non c'è il più vago accenno alla tutela o promozione dei diritti umani. Neanche il più vago. C'è una stretta sul terrorismo, chiedendo al governo provvisorio, eccetera, eccetera, di rompere tutti i rapporti con ISIS-K. Francamente, hanno così tanto rispettato gli accordi che tra un po' li hanno messi al governo. Se lei guarda, e ci doveva essere un governo inclusivo. È inutile che fanno finta che non capiscono che cos'è il governo inclusivo. In ogni caso, in questo governo inclusivo è talmente inclusivo che A, non c'è una donna, B, non c'è nessuna rappresentanza delle minoranze, siano esse azzare, tagiche o uzbeke. Il governo provvisorio è tutto e totalmente pashtun. D'accordo? Quindi, il generale americano ha dovuto dire l'altro giorno pubblicamente che i talebani non stavano rispettando gli accordi. Quindi ce ne siamo andati. Anzi, siamo scappati, potessi dire. Sicché la domanda che oggi, a parte rivedere la storia, che fa sempre bene, che si imparano delle cose, la domanda di oggi è: che fare? Che facciamo? Guardate, quando si richiede prepotentemente la presenza degli umanitari è esattamente perché la politica ha fallito, e quindi se ne richiede l'attività e la presenza magari persino in settori dove non hanno competenza. In ogni caso io la vedo bruttissima, e che non sono una catastrofista, ovviamente, non lo sono mai stata, ma nel frattempo si è spostata anche tutta la linea geopolitica. L'Afghanistan, che tanto avremmo voluto tenere agganciato, diciamo, all'Occidente, sta pericolosamente andando verso Asia, Cina, Turchia, Russia, eccetera, eccetera. Sicché io nell'immediato vorrei almeno un dato di sincerità. Che possiamo fare allo stato in cui stiamo? Quasi niente. Possiamo, con l'accordo dei talebani, possiamo aumentare gli aiuti umanitari. Ma badate che non è che uno atterra a Kabul senza avere il fuoco verde e si mette a distribuire. Non funziona così. E come in altre occasioni ci verrà detto, dateci questi aiuti a noi, talebani, e poi li distribuiamo noi, con tutto quello che questo vuol dire. Cioè, mi viene da pensare davvero che diamo gli aiuti umanitari a cani. Bah, dostum, insomma. Fanno gli ex signori della guerra, sono oggi i grandi presenti e protagonisti del governo transitorio. Parlo di Haqqani da Kandahar, parlo di Dostum, un uzbeko. Gli Azara non li hanno voluti e c'è un grande esito Azara verso l'Iran. Quindi io non vedo per ora prospettive dal punto di vista politico o comunque per avere grandi speranze o grande illusione. Non la vedo. Possiamo però essere più attive e presenti se i talebani lo consentono, ovviamente, dal punto di vista umanitario. Tutto quello che possiamo fare. E io penso che dopo questi 20 anni qualche riflessione andrà fatta, dovrebbe essere fatta. L'Afghanistan assomiglia molto alla Libia, anche la Libia non ha un governo centrale, eccetera, eccetera, ma lì funzionano con le milizie, tutte armatissime per carità e tutte con alleanze perlomeno ballerine, un giorno con uno, un giorno con l'altro. Infine, vorrei perlomeno, giusto per togliere un po' di ipocrisia, non facessimo finta, quando cominceranno ad arrivare gli afghani che stanno cercando di scappare, non facessimo finta di dire ops, non ce l'aspettavamo. Perché non è pensabile che ovviamente la popolazione rimane, e cosa siano i talebani, basta il portavoce che mi dice applicheranno la sharia e abbiamo capito tutto. Non è che deve andare giù nei dettagli. Ora, c'è una resistenza, forse ci ha provato il figlio di Massoud in Panjshir che non ha retto, c'è una situazione in cui il presidente in carica, vista la malparata, se n'è andato, che è una delle cause dello scioglimento dell'esercito afghano. Se se ne va il capo, si capisce perché gli altri dovrebbero rimanere. Quindi, secondo me, a parte aver fatto una figuraccia, che quella non sparge sangue, insomma, io vedo che non sia possibile neanche escludere in prospettiva una guerra civile interna all'Afghanistan. Chiedo solo due cose. Una, grazie al governo italiano, l'abbiamo ottenuta, cioè di avere un rapporteur speciale sui diritti umani deciso dal Consiglio diritti umani a Ginevra, che proprio oggi chiude la lista delle candidature. Io pensavo non si presentasse nessuno, invece mi si dice, non conosco i nomi, che sono liste, insomma, piuttosto autocandidature piuttosto consistenti. E la seconda, penso che dobbiamo pure in un mondo così cambiato ripetere e insistere sulla decisione che invece la comunità internazionale tenne nel 98, nessun riconoscimento a questo governo cosiddetto legittimo. Tant'è vero che nel 98 alla fine solo gli Emirati Arabi e il Pakistan riconobbero il governo talibano. Io la finisco qui. Sì, siamo, per quanto riguarda i diritti delle donne, rischiamo di tornare, sono tornate indietro di 20 anni. E le donne coraggiose che adesso sono o in esilio o provano a stare lì, ma con molta difficoltà di mobilità. In intere province non possono uscire se non sono, a parte bardate col burka, accompagnate da un maschio della famiglia. Per cui, insomma, per me è una sconfitta, è una sconfitta di valori, è una sconfitta data anche dall'esagerazione, perché una cosa è un intervento militare per dare una botta al terrorismo, una cosa avere l'illusione di strutturare un paese con modello occidentale senza riconoscere che hanno una struttura, la Shura, eccetera, eccetera, molto diversa, con cui imparare a correggere, ma certamente imparare a convivere. Basta.
2: Ed anche questo convegno Afghanistan, una sfida globale, lo trovate integralmente sul nostro sito internet radioradicale.it. Andiamo a concludere questo ricordo che stiamo dedicando ad Emma Bonino. Lo facciamo con l'intervento di Emma Bonino al 38esimo congresso del Partito Radicale Transnazionale a Tirana, era il 2 novembre del 2002.
3: La parola a Emma Bonino.
4: Predellino non c'è, eh? Va bene. Cari compagni, care compagne, cari amici, qualcuno ha scritto, ho recentemente letto, che quando il futuro appare incerto e il presente appare molto difficile, si tende a guardare al passato, non per recriminare o non solo per questo, non per nostalgia, ma a me capita in questi giorni e mi è capitato in questi periodi di guardare al passato per cercare qualche punto di riferimento, per trovare il filo conduttore della nostra storia e del nostro agire. Ma è vero altrettanto che capita che sia il nostro passato a venirci in aiuto, quasi spontaneamente. Ed è proprio questo mi succede in questi giorni qui in Albania, che mi riportano con forza alla memoria gli ultimi 10 anni della nostra storia di radicali, almeno una parte di questa storia, a cominciare dalle immagini e dalle emozioni della primavera del 1998 e della primavera 1999. Immagini ed emozioni legate alla crisi del Kosovo, alle centinaia di migliaia di profughi e deportati che si affollavano proprio alle frontiere macedoni e all'interno dell'Albania stessa. Forse non è un caso che Pandeli Majko, allora primo ministro, e a questo tavolo della Presidenza. Ricordo bene quando l'ho incontrato da commissaria europea proprio in quell'occasione. Questo paese fragilissimo e con mille difficoltà apriva le porte, dico bene, a centinaia di migliaia di profughi che qui si sono riversati in una settimana. E dall'altra parte negoziavamo con un governo macedone ben

anche di equilibri politici ed etnici, faceva certamente resistenza. Forse perché la mia generazione la guerra l'ha sempre sentita raccontare e fortunatamente poco l'ha vista, quella notte alla frontiera macedone è davvero difficile da dimenticare. È arrivato il predellino, almeno male. Alle nostre amiche Miss e poi dopo HD Coità, che sono circa 2 metri, ma non è ancora obbligatorio per essere radicali. Ma raffiora anche, pensando a quel periodo e con quella immagine, raffiora anche il breve ma pure molto duro e travagliato dibattito che il nostro partito conobbe proprio nei mesi a cavallo o nella primavera 99. Qualcosa che mi colpì e in qualche modo mi ferì anche molto. A proposito del ruolo di Emma Bonino, la domanda che avevamo allora era la seguente: era più importante che io rimanessi al mio posto di commissaria europea per gli aiuti umanitari, responsabile in quel momento in una certa parte del destino di migliaia di kosovari, o era più importante, come sosteneva qualche compagno, che io lasciassi in anticipo Bruxelles per rientrare nei ranghi del partito in vista della campagna elettorale per le europee del giugno 99? Oggi lo so, quel dubbio può apparire ozioso, ma allora, come cerco di fare in questi giorni, ho dovuto aggrapparmi proprio alla bussola della scuola radicale, il nostro senso delle istituzioni, il rispetto degli impegni fino in fondo per resistere alle pressioni di alcuni e fare una scelta, rimanere al mio posto, che solo apparentemente o a mio avviso o come io lo vedevo, significava, come si dice, sacrificare la ragion di partito. Io credo invece che con mille difficoltà il nostro partito, diversamente da molti o forse da tutti altri, ha ben capito come queste ragioni poi coincidano. Dico questo perché non fu facile, e so bene che chi mi chiedeva di dimettermi prima lo faceva esattamente con lo stesso obiettivo, quello di rafforzare il partito. E il mio modo di rimanere era esattamente, aveva lo stesso obiettivo, quello di rafforzare il partito. Perché io sono convinta che senza un partito, senza questo partito radicale transnazionale, senza un'organizzazione, le idee da sole non camminano. Avevamo tutti lo stesso obiettivo, ma fu un dibattito teso, duro, per come raggiungerlo al meglio. Dicevo del passato che viene ad aiutarmi nei momenti di incertezza. E questa settimana, da questo punto di vista, è stata molto particolare. Solo lunedì eravamo a Zagabria con Marco Pannella e Olivier Dupuy, dove il governo croato ci ha insignito, credo, della più alta onorificenza croata per meriti rispetto a quel paese. E questo ci riporta agli anni 91 e 92. A qualcosa che molti di voi, che forse a quell'epoca non erano radicali, non hanno vissuto. Era l'epoca dei primi fuochi del lungo incendio che poi ha attraversato tutti i Balcani. A quel nostro Consiglio federale, tenuto praticamente in un rifugio, nei rifugi del noto albergo Intercontinental, International, fa niente. E quando il mondo intero ancora non aveva capito, e non lo capì per molto tempo, da che parte bisognava schierarsi. Marco lo capì, seguì uno strano capodanno con
con Marco Pannella, Olivia Di Qui, Lorenzo Stricliver, ovviamente.

con la cravatta, Ciccio Messere ovviamente senza cravatta. Dall'altra parte della frontiera, a Osijek e poi a Vukovar, e io un po' impaurita, invece a Belgrado, cercando di vedere se era possibile trovare, contattare, animare quella che era già da allora il primo nucleo della resistenza alla guerra e al progetto della Grande Serbia, e che poi in questi 10 anni trovo una di queste, stranamente il mondo è davvero piccolo, ambasciatrice dell'attuale Serbia in Messico, e che incontro in una conferenza per la Corte Penale Internazionale un anno fa, seduta in prima fila, Vesna Pesic. Come vedete, il nostro passato comunque mi aiuta, e il nostro destino mi pare ci insegue. Ritorniamo in questo paese che abbiamo visto soffrire, che vediamo finalmente intento a costruire con difficoltà e senza grandi aiuti, diciamo, aiuti politici dall'Unione Europea, a ricostruire il proprio avvenire, e ci insegue in questi stessi giorni l'impegno e l'amicizia politica attiva che abbiamo sottoscritto con alcuni compagni e con un altro paese, la Cecenia, e con la sua gente. Voglio dire subito, a scanso di malintesi, che proprio perché amici di quel popolo ci sentiamo e sono molto turbata dai fatti avvenuti a Mosca. Da non violenti, anche in base alle convenzioni internazionali, considero che ogni atto, o un atto come è stata la cattura di centinaia di ostaggi civili in teatro, un crimine, con poche attenuanti. Come militante di un partito politico che difende la legalità e i diritti individuali, ritengo anche che nell'immediato, certamente, gli attentatori di Mosca abbiano reso un cattivo servizio nell'immediato al popolo ceceno e al governo legittimo del presidente Maschadov. Io spero che il nostro compagno Kambiev riesca ancora a parlare al congresso, ma certamente, per quanto vedo in termini di anche di manipolazione e di stampa in generale che comincio a leggere, credo che nell'immediato abbiano, senza volerlo, reso un servizio grande al regime di Putin, permettendogli di tentare, perlomeno, di criminalizzare un intero popolo, i suoi amici, e cioè anche noi. Badate, questa è una cosa che dobbiamo affrontare, questo tentativo di criminalizzazione del Partito Radicale Transnazionale viene da lontano, dura da molto tempo, credo non si fermerà né oggi né in questi giorni, e dobbiamo farci trovare pronti, forti, rigorosi a difendere non solo e non tanto le nostre ragioni, ma non la nostra pratica concreta di attività politica. E mi sia consentito rivolgere qualche frase al Presidente della Federazione Russa, non per megalomania evidentemente, ma solo perché mi sembra innegabile che il nostro partito, pure apparentemente così piccolo, mi sembra innegabile che sia diventato uno dei bersagli ricorrenti del gigante russo. A qualcosa contestualmente potrebbe persino lusingarci, Presidente, perché forse vuol dire che la nostra azione internazionale non è così inefficace e corre persino il rischio di colpire nel segno. Ci preoccupa però, perché sappiamo quanto le siano estranee, peraltro non solo a lei, la cultura della non violenza, quella della democrazia e dello Stato di diritto, mentre ci sembrano più evidenti la spregiudicatezza della sua politica e anche la temibile e spesso funesta efficienza dei suoi metodi.
Sono trascorsi appena 2 anni dall'assassinio di Antonio Russo. Sono trascorsi solo 2 anni da quando la sua diplomazia, per ottenere forse che la fastidiosa, ma forse non inefficace, Moscerino Radicale smettesse di ronzare alle riunioni delle Nazioni Unite. E lei non esitò ad accusarci per iscritto di essere dei narcotrafficanti e dei terroristi. Signor Presidente, c'è qualcosa di impudico nell'accusa di terrorismo che chi ha raso al suolo Grozny rivolge a dei seguaci di Gandhi.

E veda, signor Presidente, noi non siamo abituati ad accettare inerti e senza reagire le indecenze dei tiranni e le loro impudicizie. Possiamo essere costretti a subirle, ma non siamo abituati ad accettarle senza reagire. Le vorrei dire e far sapere che noi radicali non abbiamo, come si suol dire, mai ballato né coi violenti né coi dittatori. Capita ad altri di ballare coi tiranni e capita purtroppo anche spesso ad alcuni governi democratici. Lo fanno e ci spiegano che lo fanno in nome di un realismo che si rivela puntualmente miope, ma lo fanno. Se ne pentono raramente e comunque sempre troppo tardi. E troppo spesso alleanze che dovrebbero essere di pura convenienza si trasformano in collaborazione acritica tra democrazie e regimi. Purtroppo il mondo cambia, ma la sciagurata massima politico-diplomatica, in virtù della quale il nemico del mio nemico è il mio amico, è una prassi della diplomazia che è dura a morire e che anzi io vedo rinvigorirsi sempre di più. Non abbiamo finito noi paesi democratici di inventarci e sostenere Suharto o Mobutu o Milosevic, se per questo, che già ce ne stiamo creando altri. In nome di una guerra al terrorismo, a questa grande coalizione, lo sdoganamento acritico di regimi come il Pakistan o altri, che sembrano essere diventati i migliori amici complessivamente parlando, senza renderci conto che stiamo forse creando le basi dei nuovi mostri, i quali peraltro non hanno neanche la decenza e l'accortezza di scomparire quando non ci servono più. Abbiamo creato nell'urgere e nell'esigenza Saddam Hussein, piuttosto l'abbiamo creato, sostenuto, abbiamo consentito i talibani, sappiamo tutto. E noi che lottiamo per i diritti civili e la democrazia non è che non conosciamo le ragioni, le convenienze, gli interessi, ma semplicemente ne traiamo altre conclusioni. Penso, signor Presidente Putin, che il successo, se così lo vogliamo chiamare, da lei colto a Mosca, si rivalerà una vittoria di Pirro, ma nel frattempo, certamente foriero di ulteriore sangue, ulteriori devastazioni, ulteriore orrore in una spirale quasi senza fine. Ogni epoca, cari compagni e cari amici, ha peraltro i suoi luoghi comuni. E i luoghi comuni anche in politica servono di solito a nascondere l'assenza o di impegni o di idee certe e originali. Per esempio, nella stagione politica che viviamo, confesso che mi diventa sempre più difficile dialogare con chi, invece di pensare intanto con la propria testa e secondariamente facendo persino lo sforzo e di proporre e di cercare di applicare quello che propone, ripete fino alla nausea un paio di slogan che rischiano poi di diventare una banalità. Il primo di questi consiste nel lamentare, tra virgolette, l'assenza dell'Europa sulla scena internazionale, chiuse le virgolette. L'altra consiste nel proclamare che l'Europa
è responsabile di tutto, che l'America, scusate, è responsabile di tutto praticamente, e che anche sta sbagliando tutto. Con ciò, essendo responsabile solo gli Stati Uniti di tutto quello che succede al mondo, con ciò deresponsabilizza tutti gli altri. Non possiamo fare niente, non c'è niente da fare, l'unico responsabile di tutti i mali del mondo, interni, esterni, internazionali, mondiali, come volete, sono gli Stati Uniti. Come tali siamo tutti deresponsabilizzati o inutili. Entrambi questi postulati contengono, a mio avviso, qualcosa di vero, ma entrambi sono inutili perché da una parte si limitano ad alimentare un anti-americanismo di maniera e dall'altra parte un euroscetticismo altrettanto di maniera. Sostenere che oggi l'Europa è assente è, a mio avviso, quasi come sfondare una porta aperta. Il punto è forse di capirne perché, di capire cosa sta succedendo, sia dal punto di vista politico, ma anche da un punto di vista, come dirvi, più generale. La mia impressione è che non siamo riusciti ad impedire, intanto per quanto riguarda l'Europa, l'aggrovigliarsi di due dossier che rischiano, proprio perché avvengono nello stesso momento, di paralizzarsi reciprocamente. Mi pare che vengano al pettine, nello stesso momento, due nodi di due processi storici paralleli. Uno, l'allargamento ai 15 nuovi Stati europei, tornerò dopo sull'esclusione dei Balcani, cioè come se ci allargassimo lasciando un buco più o meno nero di tutta una serie di paesi che non sanno dove, a quale progetto politico fanno parte, dove devono andare. Anzi, pare che qualcuno stia pensando di riproporre una confederazione guidata dalla Serbia, non ho capito bene, come se la storia non fosse proprio, fosse un optional. E dall'altra quindi una specie di Europa che si allarga da Romania, dalla Polonia, l'Ungheria, Romania, Bulgaria, c'è già la Grecia e Turchia, e lascia, circonda una serie di paesi e li lascia praticamente al loro destino. E dall'altra chiude le porte ad altri paesi, un po' più ad oriente, e non se ne capisce neanche le motivazioni. O l'Europa è un progetto politico, e allora ci sono i criteri di adesione. Fortunatamente, spero, non torneremo a pensare che l'Europa ha un connotato e un'unificazione di tipo religioso, anche se qualcuno, mi sembra, voglia rimettere nella Costituzione europea il richiamo al cristianesimo come fonte di unificazione. Non fosse altro che per questo veramente spalanchiamo le porte alla Turchia, e così almeno ci siamo capiti per sempre. Per altre ragioni allarghiamo a Israele, che così ci capiamo ancora meglio. E quindi l'Europa non è, credo, un processo territoriale, l'Europa deve è un processo politico e come tale ha criteri di adesione e come tali ci si comporta. Vedo che non è così scontato questa visione dell'Europa se è vero che stiamo allargando a 15 e, ripeto, qualcuno vuole ben mettere nella Costituzione il richiamo al cristianesimo, al cattolicesimo, insomma, come connotato e collante comune dei paesi europei. Solo che tutto questo si accavalla con la riforma dei trattati, la convenzione, e questi due, come dire, dossier, allargamento e riforma interna, si accavallano nello stesso momento e rischiano davvero di portarci ad un dato di paralisi. E d'altra parte non siamo riusciti ad avere o a imporre, a ottenere una riforma dei trattati
né a Nizza né a Amsterdam, e tutte le volte praticamente si rinviava a tempi migliori. Oggi queste cose stanno venendo al pettine, ma su questo volevo dire c'è non solo le dimenticanze di cui ho parlato, c'è qualcosa di più. Io credo, anche così come guidate in qualche modo le opinioni pubbliche europee, c'è un senso miope, se volete, ma vero, tangibile, che l'Europa sarà pure assente dalla scena internazionale, comunque ci pensano gli americani e comunque semmai mugugniamo un po', perché poi noi vogliamo correre e vivere questa, come dire, situazione quasi adolescenziale, per cui se gli americani non intervengono li suppliciamo per X anni, se poi intervengono li critichiamo comunque perché non ci piace come sono intervenuti, e in questo modo facciamo davvero la corrente mugugno, che comunque è una cosa gratis, non implica responsabilità di sorta, credo che, e però fa anche molto chic, perché certo noi non siamo capitalisti selvaggi, siamo capitalisti dal volto umano, più compassionevoli, più solidali, eccetera, e tutta una serie di banalità che vengono dietro. E devo dire che probabilmente è più profondo di così, ed è che noi siamo così pieni, così soddisfatti del miracolo interno che l'Europa ha contribuito a dare. Sono 200 milioni di persone che in 50 anni hanno visto la loro qualità della vita cambiare quasi miracolosamente. Se noi guardiamo all'Italia di 30 anni fa, allo standard di vita, non dico di modo, dei miei genitori per esempio, questa Unione Europea, pure nei suoi limiti e proprio perché ha saputo mettere insieme non solo delle politiche ma delle istituzioni, ha prodotto anche un risultato, un'esplosione economica, oggi forse al declino, e però. E ne siamo così satolli, così pieni, che non abbiamo proprio, credo, voglia, né nessuno ci stimola, a rischiare alcunché, oltre che qualche conferenza e forse qualche intervento pubblico. Molto è stato detto, e non lo ripeto, e lo dico al mio amico Pecoraro Scagno che sta lì, che dice che dopo vuole intervenire, fortunatamente, che forse gli anti-global ci potrebbero fare il sacrosanto piacere, forse, invece che al libero mercato, così come si dice, e forse mettere in discussione i nostri privilegi della politica agricola comune. Forse potremmo fare una qualche manifestazione in più, perché miliardi di persone di cibo biologico dubito che sopravvivano. Forse perché i miei amici della costa sud del Mediterraneo, dove io vivo, vorrebbero molto poter esportare